famiglie che lavorano tanto senza ottenere risultati in questo paese. Noi davvero vediamo delle famiglie che fanno fatica a dare da mangiare ai loro figli per le tasse. E purtroppo abbiamo visto dei casi di suicidio e non vogliamo che questi episodi si verifichino più nel nostro paese. Purtroppo ci sono stati tanti casi di questo genere nel nostro paese, tante storie finite male. I genitori erano disperati perché non riuscivano a dare da mangiare ai loro figli. E queste sono tasse che vanno a foraggiare il debito e succede molto spesso in molti stati e non voglio che questo succeda più qui nel Nebraska. I democratici hanno votato contro ogni mia decisione. Se torneranno i democratici, torneranno le tasse, ve lo prometto. No, io vi ho detto nessuna tassa sul sistema sociale. Io ho mantenuto la mia promessa. E abbiamo inserito in un'unica legge misure che si vedevano col cannocchiale per 4 anni. I democratici poi hanno un'idea bizzarra della cittadinanza. I democratici vogliono darla a tutti. E poi anche per votare non vogliono che ci si presenti alle urne con una prova della propria identità e della propria cittadinanza. L'unica ragione per cui i democratici non vogliono approvare la necessità di andare con un documento alle urne è proprio perché vogliono barare e vogliono truccare le elezioni. E i democratici spesso dicono no, non siamo favorevoli alla carta d'identità alle urne. Perché? Vediamo questo rappresentante al congresso e diceva è una misura razzista. Ma cos'è razzista? È uno scandalo. Noi vogliamo elettori con i documenti alle urne. Quindi vogliamo prova di identità, vogliamo prova di cittadinanza, vogliamo elezioni giuste e oneste. E poi per finire ho dato 12 miliardi agli agricoltori, a 33.000 agricoltori del Nebraska. Non sono bravo io? E la Cina, vi ricordate, l'ultima volta che ero venuto qui, la Cina era fortissima. E la Xi mi ha promesso che verranno raddoppiati gli acquisti da parte della Cina in prodotti agricoli americani. E la Cina è un paese immenso, con quasi 2 miliardi di abitanti. Gli altri paesi si prendevano gioco di noi e grazie ai dazi adesso la Cina è tornata al suo posto. E quest'anno già abbiamo già dimezzato il deficit degli agricoltori.

0: E finalmente, finalmente, gli agricoltori potranno avere il materiale giusto e gli strumenti giusti per lavorare. E invece in passato, se si riparavano le macchine, si finiva in prigione. E voi conoscete molto meglio le macchine, voi sapete come ripararle. E invece in passato non era così. Per le riparazioni si finiva in prigione. In prigione perché riparavate le macchine. Perché i macchinari non rispettavano l'ambiente. Voi invece siete bravissimi a utilizzare le macchine che funzionano bene, anche le macchine che funzionano secondo metodi antichi, come sapete fare voi. Invece quelle moderne sono troppo complicate da usare.
1: Ecco, questo è un altro passaggio del comizio in Nebraska, si è adeguato anche evidentemente a quelle che sono le modalità espressive dello Stato, perché ha detto: stiamo prendendo a calci l'Iran, vinceremo presto la guerra, tra le altre cose che ha detto Trump. Adesso veniamo al nostro giornale, alla crisi politica in Spagna dopo la bocciatura in Parlamento delle norme contro l'emergenza a casa. Sanchez scommette sul favore popolare legato alla crisi abitativa e allo stop alle misure governative da parte delle destre, e si va al voto il 29 novembre tra le proteste che però continuano. Da Madrid, l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Continua la protesta, queste tende sono quelle che hanno scatenato il terremoto politico da cui poi si è generata questa crisi in Spagna, le tende con cui migliaia di giovani si sono accampati qui per chiedere misure urgenti contro il caro affitto e contro gli sfratti. Uno striscione, decreto Mari Carmen Ora, che è il decreto, uno dei due che non è passato in Parlamento e che ha portato poi, dopo la bocciatura di venerdì della maggioranza socialista in Parlamento, il premier spagnolo Sanchez, che è al governo dal 2018, uno dei leader più longevi in Europa, a dichiarare appunto le elezioni anticipate. Con un consiglio dei ministri straordinario è stato sciolto il Parlamento. Il decreto Mari Carmen si ispira, il nome lo deve a Mari Carmen Abascal, una 87enne madrilena che è stata sfrattata perché l'appartamento in cui viveva da una vita è stato acquistato da un fondo immobiliare con un aumento dell'affitto del 300% e lei non poteva pagarlo. Fondi immobiliari che questi giovani hanno ribattizzato fondi avvoltoi.
1: Proseguono gli attacchi degli Houthi, in particolare in Arabia Saudita. Hanno affermato i ribelli yemeniti di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi sono stati condotti con droni, missili balistici e da crociera. A proposito del conflitto in Iran, tra Stati Uniti e Iran. Torniamo in Europa, la Germania che rischia di entrare in un conflitto violento con la Russia. L'allarme lanciato dall'intelligence tedesca. Intanto per il Financial Times, l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia, la Federazione Russa, e si dota di armamenti a lungo raggio. Vediamo le reazioni di Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
3: Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine con la Russia e acquistando armi in grado di colpire fino a 300 chilometri di distanza. Gli estoni starebbero anche ampliando le basi militari, costruendone di nuove perché temono provocazioni da parte della Russia, accuse alle quali ha dato una risposta il portavoce del Cremlino Peskov, che si è limitato a dire che Mosca ha tutti i mezzi per monitorare e valutare la situazione lungo i confini. C'è stata anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento lo spionaggio tedesco non rileva alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma si temono quelle che vengono definite attività militari russe di basso livello, in particolare negli stati baltici, mentre gli 007 tedeschi ritengono le minacce contro la Germania reali e concrete e Mosca viene accusata di condurre una guerra ibrida. A Mosca continuano a respingere tutte queste accuse, si ribadisce ogni giorno che l'obiettivo è il Donbass, che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno, quel che è certo è che sono entrati in una nuova fase, lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le città, contro gli impianti petroliferi russi e così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture energetiche, ora abbiamo visto colpiti anche i ponti e tutto quanto possa essere utilizzato dall'esercito di Kiev.
1: In Ucraina, dopo attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv, mentre lo abbiamo visto continua la pressione russa anche sulla capitale, Kiev, dove un battaglione di volontari ripara le case danneggiate dai raid russi. Racconto dell'inviato Rai, Leonardo Zellino.
4: Abbiamo il nastro adesivo, i misuratori, i teli.
5: Ora qui è tutto a posto. Partenza da Kiev in furgone con il team dei Dobrobati, il battaglione del bene.
4: Ci occupiamo delle case private, a volte anche di scuole, asili e ospedali. Il nostro compito è sistemare tutto temporaneamente.
5: Restauri d'emergenza per abitazioni e palazzi danneggiati dalle bombe. Il battaglione del bene in realtà è una squadra di muratori.
4: Siamo quasi arrivati alla casa.
5: L'intervento stavolta non è su un'abitazione appena colpita, ma a Mila, il villaggio spazzato via dalle esplosioni a catena dopo che due droni russi hanno colpito un deposito di munizioni, 37 vittime a fine agosto.
6: Quel giorno eravamo tutti seduti a cena, qui il soffitto è distrutto.
5: Nella casa danneggiata dall'onda d'urto vivono Oksana, sua figlia e la nipotina di 12 anni, Milana.
6: Lei è una bimba molto forte, non piangeva, si copriva solo le orecchie con le mani.
4: Lavoriamo gratuitamente, è il nostro contributo alla resistenza nazionale contro l'aggressione russa.
5: Per ora solo tetti, finestre e porte da riparare. Poi, dopo la guerra, si penserà al resto. Muratori, ma anche psicologi.
4: Soprattutto a caldo ci riversano addosso la loro amarezza. Noi siamo come quei parenti che ti aiutano a trovare una speranza, a credere che dopo andrà meglio. Далі буде краще.
1: Rischia la pena di morte il copilota umanita in carcere per il tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Ha confessato, l'ho fatto, ha detto agli inquirenti, per vendicare Gaza. Lo ha detto durante l'interrogatorio. Intanto Israele si ferma per l'omaggio alle vittime del 7 ottobre, le celebrazioni con il presidente Herzog e il premier Netanyahu. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Israele si è fermato per la giornata ufficiale della memoria del 7 ottobre. Bandiere a mezz'asta. Secondo il calendario ebraico, nei luoghi istituzionali sono state ricordate le vittime dei massacri di Hamas. È il terzo anniversario dei massacri, ma è il primo senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29, cerimonia con lo Stato Maggiore dell'Esercito nella base di Zikim, al confine con Gaza. Ma le 1.200 vittime, in gran parte civili, massacrati dai terroristi nel sud del paese, sono stati ricordati in Parlamento, in tutte le scuole. 251 i rapiti, 168 dei quali sono tornati vivi a casa, 83 invece sono stati uccisi. L'ammaina bandiera esprime il lutto nazionale per le donne, gli uomini, i bambini, i neonati, gli anziani uccisi il 7 ottobre, ha affermato il presidente israeliano Herzog. Il premier Netanyahu, da parte sua, ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi. Ma il premier è stato contestato dal padre di un soldato ucciso il 7 ottobre, che lo ha accusato di aver abbandonato il figlio e di non averlo difeso. Secondo il capo dell'intelligence militare, Binder, dei 6.000 terroristi che si infiltrarono a Gaza, ne sono stati uccisi 4.000.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha depositato, registrato la sua voce all'Ufficio Marchi dell'Unione Europea per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Sul caro energia il governo impressing su Bruxelles intanto e poi la telefonata tra la Premier e la D di Ericsson Missouri e l'azienda ritira i 131 licenziamenti di Genova. Gabriele Martelloni.
8: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
9: Una presentazione brevissima, essenziale, di appena quattro parole ripetute con una diversa intonazione. Tanto basta a Giorgia Meloni per registrare il suo marchio vocale all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Una mossa, quella della Premier, per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Più volte nell'ultimo periodo la Presidente del Consiglio ha ammonito sul rischio di un inquinamento del dibattito pubblico a causa dei deepfake e nel luglio scorso ha accolto l'appello di Schlein per bandire l'uso di manipolazioni con l'AI dalla campagna elettorale, di fatto già iniziata. Mentre il futuro del governo resta legato al via libera in settimana al nuovo sistema di voto, fonti di Palazzo Chigi rivendicano i licenziamenti alla Ericsson sono stati bloccati dopo le interlocuzioni di Meloni con i vertici aziendali. E sul fronte europeo resta il pressing su Bruxelles per le questioni più urgenti poste dall'Italia a partire dall'energia. Nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo sloveno Janša, la Premier si confronta sui temi al centro delle lettere inviate in questi giorni alle istituzioni europee. La richiesta di maggiore flessibilità a causa dell'attuale livello di inflazione, il rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 e un bilancio pluriennale che non ridimensioni e anzi ponga come priorità i fondi di coesione e la politica agricola comune.
1: Il governo nella giornata di ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del disegno di legge di riforma del sistema elettorale. La maggioranza si compatta in vista dei voti di fiducia di quello finale che le opposizioni chiedono sia segreto. Intanto attaccano, annunciano battaglia. Eva Giovannini.
10: Come preannunciato, il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Questa legge non è fatta per far vincere l'attuale maggioranza, ma gli italiani ripetono i partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, con il ministro Foti che precisa. I franchi tiratori non ci preoccupano assolutamente. E sulle prossime elezioni, da Fratelli d'Italia, il capogruppo al Senato Malan, dopo un'apertura al voto anticipato, precisa: andremo fino in fondo alla legislatura. Sebbene tutto dipenda dall'esito della fiducia.
11: Dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale, immediatamente dovrebbe salire al colle Prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente. Guardi, non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene.
10: Protestano le opposizioni, a partire dal PD, indegno mettere la fiducia.
12: Dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento e in particolare alla Camera. Perché lo fate? È evidente. Avete paura della vostra maggioranza, avete paura della tenuta, avete paura del voto segreto che per fortuna ci sarà nell'ultima votazione.
10: Anche d'Alleanza Verdi e Sinistra l'accusa: avete paura dei vostri parlamentari. Così si mette in soffitta la democrazia, la critica del Movimento 5 Stelle. Da Più Europa Riccardo Maggi prosegue dopo sei giorni lo sciopero della fame. Intanto la data da cerchiare in rosso per il voto finale a scrutinio segreto è giovedì 8 ottobre.
1: Sale la pressione fiscale nel nostro paese, lo ha comunicato l'Istat che ha pubblicato i dati sui bilanci delle famiglie italiane. Alessandro Marchetti.
13: Le famiglie italiane sono un po' più povere, schiacciate dal peso crescente di tasse e contributi e soprattutto colpite dal carovita. È la fotografia scattata da Istat, che ha fatto il check-up ai redditi degli italiani e agli incassi del settore pubblico nel secondo trimestre. Due sono i fenomeni rilevanti. Anzitutto cresce la pressione fiscale totale rispetto all'anno scorso di mezzo punto percentuale al 43,5% del PIL. Significa che se la ricchezza prodotta in Italia fosse 100 miliardi, 43,5 li prenderebbe lo Stato, o meglio il fisco, l'INPS o altri enti previdenziali. È il totale di tasse, imposte, contributi vari che imprese e individui devono versare. Il secondo fenomeno riguarda le famiglie. La buona notizia è che da aprile a giugno gli italiani hanno visto crescere il reddito disponibile, peccato che poi sia evaporato con il carovita, che ha ridotto il potere d'acquisto dello 0,9% rispetto ai 3 mesi precedenti. In aggiunta è calata la propensione a risparmiare, tradotto anche con qualche soldo in più da spendere a fine mese, gli italiani si sono trovati con meno prodotti nel carrello, vittime della rincorsa dei prezzi.

0: Electrolux ha deciso di cambiare il piano industriale e ritirare i licenziamenti, proponendo un piano alternativo di uscita esclusivamente volontaria e incentivata. La decisione dopo l'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy con governo e sindacati. Raffaele Cappuccio.
1: Per gli stabilimenti Electrolux cade l'ipotesi dei licenziamenti diretti. A fronte dei 1.450 esuberi, ipotizzati alla vigilia sui circa 4.000 dipendenti del gruppo in Italia, la multinazionale svedese propone ora un piano di uscite esclusivamente volontarie e incentivate.
2: Siamo riusciti a capovolgere l'impostazione. Non si parla di licenziamenti indiscriminati, ma si parla di un piano di eccedenze gestito attraverso un'incentivazione all'uscita con numeri massimi che non condividiamo perché riteniamo che sono ancora elevati.
1: Il nuovo piano riguarda un massimo di 1.250 lavoratori nell'arco di un triennio, 650 operai e 600 impiegati. L'8 ottobre si scoprirà la distribuzione tra i vari stabilimenti.
3: E questa non è solo una mobilitazione per Electrolux, questa è una resistenza davanti a un'idea malsana di questo paese, che vuole trasformare la seconda potenza manifatturiera in un mercato di consumo come un centro commerciale grande con le vetrine pulite, eleganti, raffinate e luminose.
1: La situazione più delicata resta quello dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi.
4: Lo stabilimento di Cerreto non cesserà la produzione, non ha più la mannaia del 31 dicembre sulla testa. L'azienda cercherà soluzioni per andarsene, quindi reindustrializzazioni, ma quei lavoratori non sono più senza casa.
1: Per il ministro Urso l'obiettivo è definire il dossier entro il 29 ottobre. Siamo pronti a sostenere, ha aggiunto Urso, il nuovo piano di rilancio con tutti gli strumenti, anche straordinari, che metteremo in campo con la prossima legge di bilancio.
0: Adesso torniamo negli Stati Uniti, in Nebraska, dove prosegue il comizio di Trump.
5: E la cosa più importante che è accaduta nel mondo della sanità, abbiamo ridotto il prezzo dei farmaci, adesso paghiamo il prezzo più basso nella storia per i farmaci, e questo ha un impatto enorme sul sistema sanitario. È la riduzione più significativa nella storia di ogni paese. Si è passato da prezzi esorbitanti a riduzioni fino al 700%, e a noi poi aboliremo tutte quelle politiche folli sull'inclusione. Elimineremo qualsiasi idea di mutilazione per i nostri figli a scuola. L'inglese tornerà a essere la lingua ufficiale degli Stati Uniti d'America. E grazie al Congresso repubblicano investiremo più che mai nell'esercito, più di 1.000 miliardi, e poi investiremo per l'industria affinché sia difeso il Made in USA. Saranno investimenti ingenti, mai visti. Non c'è mai stata una presidenza che abbia fatto quello che ho fatto io. Io ho fatto più di tutti gli altri presidenti insieme. Ora i radicali di sinistra vogliono abbatterci, vogliono distruggerci in Michigan, in Texas, e continuano a attaccarci. Il candidato democratico dice di essere vegano, talarico, e invece l'hanno beccato che vomitava dopo aver mangiato la carne. Il tizio in Georgia, pessimo, l'ho già sconfitto, e ho sostenuto il candidato repubblicano e l'abbiamo battuto. Quello della Georgia, anche lui ha fatto una brutta fine, cercava di intimidirmi, pensate un po'. Abbiamo un grande candidato in Georgia, il Partito Democratico ha nominato candidati estremisti, anti-americani.

0: americani e lo negano, ma sono comunisti. Una cosa che ho imparato è che non bisogna lasciarsi ingannare, perché cercano di cambiare il loro vestito prima.
1: Lasciamo Trump al suo comizio. Trump che descrive un paese decisamente diverso da quello raccontato dai media americani. Adesso proseguiamo, andiamo avanti invece noi con il nostro giornale. È andato a due ricercatori tedeschi e a un americano il premio Nobel 2026 per la medicina, il servizio di Gerardo D'Amico.
2: Rendere le cellule nervose sensibili alla luce per poterle accendere o spegnere è possibile attraverso una proteina, la canale radopsina, e grazie a particolari autostrade intracellulari, i canali ionici, e come un interruttore on-off che è valso il premio Nobel per la medicina a Peter Hegemann, George Nagel e Carl Deisseroth, che hanno posto le basi per l'optogenetica. Sono due tedeschi e un americano.
3: Abbiamo cominciato a guardare nel cervello senza aprirlo, senza smontarlo, ma accendendo la luce. Questa è l'optogenetica, cioè la possibilità di accendere le proteine che ci sono nei vari, nelle varie, anche nei singoli neuroni, attraverso uno stimolo luminoso. E questo naturalmente è molto importante. I due europei lo avevano prima scoperto, le proteine sensibili alla luce, nelle alghe. Lo statunitense invece le ha isolate e studiate nel cervello dei mammiferi, per cui ci sono già studi preclinici su animali per alcune forme di cecità congenita, per le malattie invece diciamo di neurodegenerazione, Alzheimer, Parkinson. È straordinario l'effetto, perché tu riesci a guidare, a studiare i singoli neuroni, addirittura colpire un singolo neurone rispetto agli altri vicini. Vediamo che viene somministrato un farmaco che è fotosensibile e che attiva determinate proteine, il laser dall'esterno, senza smontare il cervello, può attivarlo. È un impulso. E questa è la novità, cioè trovare delle proteine fotosensibili che prima non c'erano. I canali ionici sono quelli che permettono a ioni sodio, calcio, potassio di entrare e uscire dalla cellula, e noi sappiamo che nelle cellule nervose è proprio quel flusso lì che li fa funzionare, li attiva o li disattiva.
1: Adesso passiamo alla Nations League. L'Italia di Roberto Mancini ha battuto la Turchia 3-1 grazie ai gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, ed è seconda nel girone dietro alla Francia. Il servizio di Tiziana Alla.
4: L'Italia chiude il cerchio battendo di nuovo la Turchia, si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Dumbia, murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Sijmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özcan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Dumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
5: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
1: Ora la musica, anche gli eroi muoiono tour di Kid Yugi arriva il 6 ottobre e quindi oggi al Palazzo dello Sport di Roma. Quella del giovane rapper pugliese è una tournée sold out. Ecco cosa ha raccontato alla nostra Alessandra Sacchetta.
6: Il male non svanisce, cambia forma, si reinventa. La bomba non...

0: spirito che combatte l'astinenza.
1: Sicuramente ho avuto la conferma che ciò che avevamo costruito era qualcosa di grande quando ho saputo dei 9 palazzetti sold out. Quello sicuramente è stata la ciliegina sulla torta.
2: Prosegue il tour sold out di Kid Yugi, che il 6 arriva al Palazzo dello Sport di Roma. Il rapper

0: di Massafra unisce alle sonorità scure e aggressive testi con molti riferimenti culturali classici e pop. Se il suo album d'esordio nel 2022 si intitolava The Globe ed era ispirato a Shakespeare, il nome d'arte di Francesco Stasi è un omaggio a Yugi Muto, il protagonista di un celebre manga giapponese. I riferimenti culturali sono infiniti, da Davide Golia a Federico Fellini, il tutto insieme alle contraddizioni del meridione, dall'Ilva di Taranto alla disillusione della provincia.
1: Sento una certa fratellanza, perché anche qualora non arriva il messaggio, so che è arrivata l'emozione con cui è stato pronunciato e concepito, quindi significa che c'è sicuramente un'affinità con la gente che mi ascolta.
2: Senza guerra non ci sono eroi, darei la vita per voi, non cancellerei i miei errori.
3: Avanti ora con la rassegna stampa in diretta, in studio Eugenio Francesconi, la prossima edizione del nostro telegiornale alle 3:00.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola, principalmente la crisi politica in Spagna legata all'emergenza abitativa che troveremo sui quotidiani in edicola e anche con qualche approfondimento che vi proporremo dalle pagine interne e poi anche la questione come il risolto di questa questione in Italia che effetto ha l'Ucraina. C'è anche sulle prime pagine con gli attacchi sempre più insistenti di Mosca contro la capitale Kiev, che ha visto soltanto un giorno su sette di tregua dai bombardamenti, e poi la nazionale con la bella vittoria che rilancia il nostro percorso di qualificazione verso l'europeo. Vediamo tutte queste notizie partendo dalla prima del Corriere della Sera. Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista che si dimette dopo le proteste sulla casa. Elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, sull'onda delle proteste di piazza, si cerca di capitalizzare insomma questa spinta popolare. E poi arriva l'allarme degli 007 tedeschi, nuovamente siamo già in guerra ombra con Mosca, con gli atti di sabotaggio, i droni, non ultimo quello ritrovato all'aeroporto di Lipsia che conteneva dell'esplosivo. E l'Estonia intanto sposta le proprie truppe verso il confine con la Russia. Per quanto riguarda la politica interna, la prova della fiducia sulla legge elettorale, alla fine il governo metterà la fiducia per serrare i ranghi, ma l'hanno commentato, possibile urne a maggio. Si inseguono un po' sui quotidiani le ipotesi di elezioni. Ricordiamo che la legislatura scade a novembre 2027, ma è possibile votare tranquillamente anche prima. Vediamo insieme a centropagina poi questa fotonotizia. Che è legata a una notizia che è stata divulgata diversi giorni fa riguardante un patogeno che è stato rilasciato per errore. L'Unione Europea ha commentato, stiamo monitorando la situazione. Si tratterebbe di un germe della peste scappato, diciamo così, per un incidente da un laboratorio siberiano. È morta una scienziata. C'erano state le parole del governatore della regione che aveva parlato direttamente, immediatamente di peste, e poi la macchina informativa russa si è messa in moto, sono state, come dire, ridimensionate un po', le responsabilità. Chiaramente su tutto questo l'OMS dovrà vederci, chiaro. Intanto l'Unione Europea si è attivata, anche perché da quella località ci sono, tanti contatti che vanno analizzati, sono stati messi sotto monitoraggio, anche l'ospedale è stato messo in quarantena, insomma le notizie, si sono, susseguite, anche se un po' affari spenti, ora le troviamo in prima, sul Corriere. La prova della fiducia l'abbiamo letto, abbiamo visto che cosa succede con la legge elettorale e le prossime elezioni. Le altre notizie di spalla invece sono legate a Sigfrido Ranucci, con la RAI che lo ha sospeso per 10 giorni, con le contestazioni elencate nelle pagine interne, e poi finalmente l'Italia che riesce a consolidare le buone idee del Mancini bis come commissario tecnico. Battuta la Turchia 3-1, vola al secondo posto nel girone di Nations League, la Francia vince contro il Belgio e spunta l'ipotesi di Malagò presidente della FIGC. Invece, per quanto riguarda il commissariamento della FIGC, di fatto un Malagò che commissaria se stesso, anche qui bisognerà capire. Per quanto riguarda invece il delitto di Garlasco, dopo quello che è successo intorno alle indagini su Sempio, commentano le rivelazioni anche l'arma dei carabinieri, hanno detto se qualcuno ha sbagliato pagherà, riguardo a una valutazione psicologica su Stasi mai depositata, alcuni reperti svaniti. Ha fatto chiarezza il comandante Luongo, trasparenza, e se qualcuno dell'arma ha sbagliato, appunto, come nel titolo, pagherà. Queste le principali scelte del Corriere della Sera. Chiaramente ci sono analisi e commenti all'interno riguardanti soprattutto la crisi politica in Spagna. Per quanto riguarda Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata sull'onda lunga delle proteste in Spagna che hanno portato alle dimissioni di Sanchez, Repubblica pone l'accento sulla situazione specchiata in Italia. Potere d'acquisto delle famiglie che è drammaticamente fermo al 2010, con affitti e mutui che si mangiano la metà del reddito, perché quelli invece, a differenza dei salari, sono aumentati.
aumentati. Insostenibile questione sociale, così la chiama Repubblica, e terminata la nostra consueta carrellata delle prime pagine andremo a vedere qualche dettaglio e anche qualche soluzione possibile con un'intervista interessante di Repubblica di oggi. Ci sono altre elezioni, perché pure in Brasile si è votato, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile nel ballottaggio, Bolsonaro aveva molte buone ragioni per festeggiare domenica sera a Brasilia e dunque sembra tracciato il destino politico del Brasile, vedremo se non ci saranno grandi ribaltoni nel secondo turno. Truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi e la guerra è possibile, Tony Mastrobuoni fa il punto di quello che sta succedendo al fronte est della NATO e poi alla vigilia del 7 ottobre quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas, perché nelle settimane e nei mesi scorsi sono emerse delle rivelazioni anche di alto livello che hanno portato all'idea che il governo israeliano in quel periodo, sempre Premier Netanyahu, potesse essere stato avvertito che ci sarebbe stato un attacco simile o comunque che Hamas stesse organizzando un'incursione così su larga scala. Ebbene, soprattutto gli allarmi che sono stati ignorati sono rimasti al centro del dibattito politico, ma soprattutto su delle tensioni politiche interne in Israele. Malagò dopo Malagò invece è il titolo più efficace, diciamo, su quello che sta succedendo con il CONI che lo vuole commissario della FIGC. Una battaglia politica innescata dal CONI che ha paralizzato la Federcalcio per tutta l'estate si risolverà con una stretta di mano, 2 mesi e mezzo di braccio di ferro, 9 giuristi a riempire il tavolo di pareri per difendere posizioni opposte, poi pressioni incrociate, diffide, dimissioni e veleni. Alla fine probabilmente sarà questo cortocircuito a essere risolto con questa soluzione abbastanza tautologica, diciamo, Malagò, che è commissaria Malagò. Vediamo la stampa, tasse e prezzi, SOS famiglie, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5%, lo vedete eloquentemente in questo grafico, dal 2023 si è segnato solo un più per quanto riguarda la pressione fiscale, più 0,6% rispetto all'anno precedente, tra l'altro uno degli incrementi più contenuti, ma perché avevamo visto un più 1% anche soltanto dal 2023 al 2024, comunque il grafico parla da sé, l'esecutivo comunque dice il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto però da oggi, accise più alte per quanto riguarda i carburanti. La sfida di Sanchez in Spagna, elezioni il 29 novembre, il Premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi, bisognerà vedere se questa onda lunga di protesta dall'inizio di ottobre, fine settembre, inizio ottobre arriverà a tradursi in qualcosa di concreto per Sanchez a fine novembre. Sta di fatto che è stato utilizzato questo mancato supporto dalle parti estreme della maggioranza spagnola per rilanciare la sua corsa dopo 8 anni di governo. Vediamo insieme poi anche altre prime pagine con il Messaggero, mossa di Sanchez, Spagna al voto, dopo le proteste, Premier che prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa, il Messaggero lo spiega molto chiaramente. Per quanto riguarda invece le tasche, le nostre tasche, c'è un euro sempre più debole ed è in parte legato anche alla questione dei titoli di Stato e del mercato delle obbligazioni che nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni, ha visto una tensione elevata sia per una questione, soprattutto per una questione di competizione tra finanziamenti privati legati all'intelligenza artificiale e i governi che cercano di reperire capitale sui mercati. Ebbene, in questo ha creato tensioni sulle obbligazioni, soprattutto nell'euro, e così l'euro è sceso, ricordiamo che era abbastanza apprezzato sul dollaro, e questo crea sì da una parte un problema, dall'altra magari semplifica le esportazioni. E per quanto riguarda il gasolio, il taglio non va in gazzetta, attesa sullo sconto accise, lo vedevamo, dunque al momento non si vede il decreto. Per quanto riguarda invece l'Italia, che vince 2 volte, finalmente si infila una buona prestazione dopo l'altra, Turchia battuta 3-1, gli azzurri sono secondi, e nell'Under 21 è andato in scena un grandissimo gol di Ondur che ha segnato da 70 metri dopo all'inizio di quella che doveva essere una ripartenza, invece ha visto il portiere fuori dai pali e non ci ha pensato 2 volte, ha tirato e ha fatto un grandissimo gol che ci proietta verso gli europei. Gli 007 di Berlino
Berlino con le affermazioni che sono comunque gravi. Guerra ombra di Mosca contro di noi, che è la sintesi di quello che è successo negli ultimi mesi, dai droni, l'ultimo, non ultimo per importanza, però quello è l'aeroporto di Lipsia, agli atti di sabotaggio in Europa, nella parte, prevalentemente nella parte est, ma anche gli interventi, se si possono definire soft, ma anche di cybersicurezza, sulle elezioni e sull'orientamento della direzione politica sui social. Ebbene, tutto questo viene condensato in questo modo di dire, una guerra ombra che starebbe conducendo Mosca contro di noi, non potendo chiaramente mettere truppe a terra, visto e considerato anche quello che succede in Ucraina. Legge elettorale con la fiducia, la sinistra schiaffo alla Camera, così protestano le opposizioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan evoca l'election day a maggio, e anche qui un po' sui quotidiani, anche perché i politici non è che ci mettano la loro per smorzare queste ipotesi. Ebbene, si stanno snocciolando tutta una serie di date sulle elezioni del prossimo anno. Ricordiamo, la legislatura però finisce a novembre 2027. Queste sono le carte sul tavolo. Crack a Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, invece è il titolo del Fatto Quotidiano, che fa i conti in tasca a Zelensky, con la Reuters che anche lì fa bene i conti. Sono 56 miliardi che mancano per sanare il deficit di Kiev, che è impegnato a fronteggiare la guerra con la ben più grande Russia. E poi vedete in taglio alto la questione elezioni, che è sempre abbastanza accesa e lo rimarrà per tutto per i prossimi mesi. Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio o il 6 giugno, il no della Lega e di Forza Italia. Questa è la ricostruzione del Fatto. Bergamini ha detto il Melonellum scontenta le donne perché c'è stato un ritocco sulle quote, limitativo, diciamo, almeno secondo diversi pareri. E poi anche sul Fatto trova spazio la questione Sanchez, che anticipa il voto di 9 mesi, oggi il varo del decreto casa, e così per cavalcare l'onda delle proteste di piazza. Vediamo insieme anche le altre prime pagine, passando da Avvenire. Casa senza governo, Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Lo ricordiamo, erano state presentate degli emendamenti che andavano nella direzione della risoluzione del problema degli affitti e della disponibilità delle case più in generale. Parti della maggioranza che sosteneva il governo Sanchez ha votato contro, nonostante le trattative, e dunque Sanchez, invece di ritirare gli emendamenti per evitare di far cadere il governo, è andato al voto e alla conta in aula e ha dimostrato, insomma, almeno secondo alcune valutazioni, che l'idea c'era, ma non gli è stato impedito di portare a termine queste riforme, motivo per cui si andrà alle urne, sperando, almeno così vuole Sanchez, di capitalizzare queste proteste di piazza per tornare di nuovo chiaramente al governo. Almeno queste sono le ricostruzioni per quanto riguarda la Spagna. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Anche Avvenire fa riferimento proprio alla situazione italiana, dove cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti, e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto, perché poi alla fine è tutto quanto ricondotto lì, alla questione dei salari. Senza lo sblocco del potere d'acquisto delle famiglie, dei salari, almeno cercare di migliorare la situazione delle entrate delle famiglie, è molto difficile affrontare tutte le spese, a partire proprio dagli affitti e o dai mutui per chi ha potuto comprare una casa o sta cercando di comprarla. Vediamo insieme anche altre prime pagine. Domani, più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni, e poi anche il Riformista, Sanchez si gioca la casa. Vediamo anche il Giornale, Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi. Questo per quanto riguardava anche le parole del comandante dei Carabinieri, che vengono riportate anche dal Giornale. Chi ha sbagliato pagherà. Di fatto è successo che l'impronta 33 è stata eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto mai autorizzata e nascosta, e dunque questo è quello che sta tenendo banco riguardante la vicenda Garlasco nelle ultime ore. Libero
Primo stop a Ranucci, invece la RAI ha sospeso l'ex conduttore per 10 giorni con 4 contestazioni. Andiamo direttamente ai quotidiani economici con il Sole 24 Ore, affitti brevi, super banca dati per scoprire evasioni e irregolarità. Questo anche qui, vedete come si lega al tema degli affitti. E vi segnalo infine che su Repubblica di oggi, a pagina 5, troveremo sia una questione legata ai numeri per l'emergenza abitativa in Italia che un'intervista a Manfredi, sindaco di Napoli, presidente dell'ANCI, che dà qualche soluzione a questo problema, riportando il modello Scampia, esportabile secondo lui. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio al nostro approfondimento, nuovo approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale, e scopriamo come funziona e tante novità al riguardo. Alle 3 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta, restate con noi.

0: Sì, bella l'intelligenza artificiale, ma che ci faccio? Eccoci qui come ogni settimana a cercare di rispondere a questa domanda, e cioè a calare nel concreto di tutti i giorni l'impiego dell'intelligenza artificiale. Come sempre con noi ad aiutarci abbiamo ospite in studio Andrea Laudadio. Buongiorno, buongiorno Andrea. E oggi ci spostiamo, Andrea, passiamo dallo studio dove eravamo settimana scorsa alla cucina. Io oggi vorrei che l'intelligenza artificiale mi aiutasse a fare una ricetta. E vorrei impegnarla su una ricetta sofisticata, vorrei fare dei tortellini in brodo fatti a mano.
1: Io direi di provare a fare un AI e olio, quindi uno spaghetto aglio olio semplice, facile, però utilizzando delle tecniche. Tu cosa gli chiederesti?
0: Beh, vabbè, gli chiederei banalmente dammi la ricetta per uno spaghetto aglio e olio, poi premerei invio.
1: Ed è per questo che ci sono io qui con te a darti
0: una
1: mano.
0: Io sono un Neanderthal dell'intelligenza artificiale, questo per precisarlo. Dici, allora, qual è l'errore in questo caso?
1: L'idea è sempre quella di utilizzare le tre co, come abbiamo detto l'altra volta, co, cioè contesto, compito e poi ovviamente il controllo. In questo caso, se fai una cosa che sai fare, puoi controllare. E questo è lo spazio migliore per apprendere. Per quello che riguarda invece il compito e il contesto, ti direi di provare a fare il miglior spaghetto aglio e olio della tua vita. Gli chiediamo di provare ad essere un team di tre cuochi, un tradizionalista, un specialista nelle tecniche di cucina e un innovatore, e di provare a fare la migliore aglio e olio della tua storia.
0: Ecco, stiamo vedendo in grafica quello che è stato fatto nel prompt, questa bruttissima parola per dire il comando che si dà all'intelligenza artificiale. Perché serve il contesto?
1: Serve il contesto perché bisogna dare all'intelligenza artificiale lo spazio entro il quale selezionare le parole che poi verranno utilizzate per costruire la risposta.
0: Eccolo qua. Ah, quindi abbiamo tre risposte, anzi vedo sei addirittura, sei tipi di risposte. Cosa sono questi sei punti?
1: Sono i sei punti all'interno dei quali ha suddiviso le fasi di preparazione, quindi ti ha dato la ricetta e ti ha dato le sei fasi. Ora non ci resta che controllare col massimo scrupolo che sia corretta.
0: E noi per controllare, come di consueto, ci faremo aiutare da un'intelligenza esperta, umanissima. Abbiamo collegato con noi da Corvara lo chef Simone Cantafio della Stua de Michil. Buongiorno chef.
2: Buongiorno a tutti e grazie.
0: Allora, chef, ci spiace farla scendere così in basso su un semplice spaghetto aglio e olio, però ha visto che cosa ci dice l'intelligenza artificiale? Come trova questi suggerimenti?
2: Allora, sicuramente diciamo che per iniziare e come primo approccio sono degli spunti molto, molto interessanti. Poi, come sempre, io personalmente dico, la cucina è anche qualcosa di sentimento, è anche qualcosa di romantico, quindi ci vuole sempre quel tocco un pochino personale e umano e saper interpretare le ricette, perché molte volte sono un elenco di cose, ma poi ci vuole quel tocco personale e quella, diciamo, raffinatezza.
0: Questo ci piace molto, chef, perché noi cerchiamo di mantenere viva la parte umana dei nostri lavori e dei nostri hobby. Di questi sei punti, ce n'è uno in particolare che l'ha colpita in positivo e uno in negativo, oppure sono tutti, come dire, una media, una risposta abbastanza ragionevole?
2: Sì, allora, diciamo che le risposte che ci sono state fornite sono tutte delle risposte ragionevoli, però diciamo quello che a me piacerebbe aggiungere come intelligenza artigianale in questo caso

0: che cos'è? È la scelta della pasta, la scelta degli ingredienti e il gesto. Oggi, secondo me, il cuoco deve essere o chi si approccia alla cucina casalinga o chi ha piacere sempre di cucinare, deve sempre un po', come dire, andare oltre l'ostacolo e quindi scegliere l'ingrediente giusto, se Made in Italy ancora meglio. E sapere un po' come dire, metterci il suo. Io una cosa che a me piace tanto, ad esempio, nell'aglio olio peperoncino, come mi ha insegnato mio zio da buon calabrese, con un pochino di pane e un pochino rimasto, mi piace sempre mettere una sorta di panatura con anche degli scarti di prezzemolo, profumarla con l'aglio e mettere quel tocco di croccantezza che manca un pochino alla pasta. Quindi un twist che in questo caso va al di fuori dei sentieri battuti, ma quello è il tocco personale, appunto.
1: Meraviglioso, a quest'ora tra l'altro mi sta facendo venire anche un certo appetito. Quindi Andrea, l'intelligenza artificiale mi cade sulla panatura, sul dettaglio, sull'umanità del gesto.
2: È caduta sulla croccantezza.
1: Ma è possibile aggiungere anche questo o bisogna fare un prompt e dare un comando specifico?
2: È proprio questo che possiamo fare nel contesto. Possiamo raccontargli quelle che sono le nostre preferenze.
1: Io so che tu hai fatto un altro esperimento questa settimana, raccontacelo.
2: Beh, alcuni dicono che l'utilizzo più grande che fanno i giovani è quello di utilizzare in cucina le AI come svuota frigo. Cioè, la tecnica è questa: si fa la foto del proprio frigorifero e gli si chiede di cucinare qualcosa con quello che c'è dentro. Un compito molto semplice: siamo in due, dobbiamo cenare, fammi tre proposte con quello che vedi in frigo, in dispensa ho alcune di queste cose, non sono una persona che cucina tanto, ho 30 minuti, dammi delle proposte.
1: Vediamo qual è stato il risultato di questo esperimento, cioè che cosa ci ha restituito l'intelligenza artificiale quando gli abbiamo detto questa è la foto, non le abbiamo spiegato nulla di quella foto, fammi tre svuota frigo. Eccole qui, queste sono le risposte, pasta con zucchine, limone parmigiano, uova in padella su peperoni e pomodoro, riso freddo con piselli, pomodoro e limone. Chef, siamo nelle sue mani, lei con questi elementi dove si sarebbe orientato?
0: Allora, io con questi elementi mi sarei divertito appunto a modo mio e in quello che rispecchia anche un po' il mio percorso e il mio sguardo un pochino internazionale. Quindi sarei partito con un bell'ovetto poché, quindi bello cremoso, adagiato su una fonduta di formaggio stagionato che abbiamo qui a disposizione e dei piselli croccanti, quindi diciamo una parte un pochino vegetale. Dopo avrei continuato con uno sformatino fatto con i fagioli e una bella caponata di verdure, magari leggermente piccante e un filo d'olio extravergine. Per poi chiudere con, siamo qua in Alto Adige e quindi magari una mela, profumata leggermente con la cannella e un pochino di crema al kefir che vedo lì tra gli spazi del frigorifero. E diciamo che in questo caso, oltre ad aver rispettato gli ingredienti, rispettiamo un po' quelli che sono i nostri amici vegetariani e anche in questo caso i nostri amici che hanno intolleranze, alla parte, diciamo, di glutine.
1: Però, chef, lei qui sta giocando un'altra partita, stiamo su un altro pianeta. Cioè, qui c'è dietro una tecnica che a noi umani sfugge e non credo che l'intelligenza artificiale ce la potrà mai dare. Quindi, diciamo, stiamo volando molto alto, no? Anche con pochi ingredienti.
0: Assolutamente, secondo me questo è il bello. L'intelligenza artificiale può essere, come dire, un elemento di aiuto e di studio. Poi, secondo me, come in tante e tutte le professioni, poi il tempo, la professionalità e, come dire, la capacità di interpretazione poi fanno la differenza. E quindi anche noi cuochi, diciamo, possiamo un po' dire la nostra e raccontare la nostra anche con delle basi di intelligenza artificiale. Perché no?
1: Ma quindi lei la usa l'intelligenza artificiale, chef?
0: Allora, io la uso per vedere ogni tanto e per mettermi anche in competizione, perché mi piacciono le competizioni e nel momento in cui ho dei pensieri vedo, come dire, un aspetto e chi la pensa anche diversamente da me. Quindi mi metto ogni tanto anche a confronto ed è divertente, come in questo caso, vedere un po' gli esiti di tutte le cose.
1: Ma Andrea, riusciremo mai a dare fantasia all'intelligenza artificiale?
2: Possiamo utilizzarla come base per costruire la nostra fantasia, un po' quello che ci ha consigliato lo chef, il challenge, la sfida, che lo chef fa

0: con l'intelligenza artificiale è forse la palestra migliore per sviluppare la propria fantasia.
1: Ho i brividi nel passare la palla al professor Quattrociocchi, perché so che qui potrebbe nascere qualche problema. Professore, ci ha ascoltati?
2: Sì, molto volentieri, e sono rimasto molto molto colpito. Anch'io mi diletto un pochino in cucina, e insomma, anch'io avrei avuto la mia versione della aglio e olio. Ovviamente, a che cosa abbiamo visto, ragazzi? Abbiamo visto la solita storia. Abbiamo uno strumento che abbassa la barriera all'ingresso. Tutti possono accedere a ricette abbastanza confezionate e personalizzate. Posso farmi scrivere una lettera, posso farmi strutturare un piano di fitness, posso farmi fare tante cose dall'intelligenza artificiale. Il punto è sempre lo stesso: come costruisce quel piano l'intelligenza artificiale? È assemblando parole e discorsi in base a come ha appreso durante il training. Quindi è ovvio che quello che avremo non è un surrogato della conoscenza, ma avremo una base di partenza se già si hanno le competenze e gli strumenti.
1: Allora, adesso che abbiamo tranquillizzato Chef Cantafio, vogliamo tranquillizzare un po' i nostri telespettatori sulle notizie che ci sono arrivate anche questa settimana? C'è una narrazione sull'intelligenza artificiale sempre più oppressiva, come un potenziale pericolo per l'umanità. E ci sono due linee di sviluppo, mi sembra di capire, una americana e una cinese. Allora, ci racconti, professore, che cosa sta succedendo nel mondo e qual è il problema e chi potrebbe prevalere tra l'intelligenza artificiale americana e quella cinese?
2: Beh, diciamo, è un mondo molto in moto proprio perché è sotteso a questa competizione che avviene a livello internazionale. Abbiamo due grandi giganti, abbiamo la Cina, abbiamo gli Stati Uniti, con due impostazioni di pensiero completamente diverse. Cioè, la Cina è per la corsa, vogliono arrivare primi sull'intelligenza artificiale, quindi vanno per quello che viene chiamato l'hyperscaling, cioè mettere tanti dati, mentre tante piattaforme, tanti strumenti, tanti data center, in maniera tale da arrivare ai primi e obbligare il mercato e dettare le regole al mercato. La Cina si muove sempre su quel piano di grossa potenza di calcolo, chip e costruzione, ma con una livrea leggermente diversa. Si punta alla diffusione. Loro puntano alla diffusione all'interno del mercato produttivo, perché è quello che veramente diventa poi competitivo, e tanto che il modello che ne viene fuori tra i due è completamente diverso. Quello americano è basato su una centralizzazione di pochi attori, quasi una specie di oligarchia di questi strumenti, mentre quello cinese è più orientato a una specie di intermediario dove ognuno alla lunga avrà il suo modellino interno open source, open weight, non è open source, dove sostanzialmente dopo il training viene dato la rete neurale a disposizione alle persone che, volendo, se la possono installare sul loro computer o su data center da intermediari, facilitando quindi questo processo di diffusione che in teoria dovrebbe abbassare i costi.
1: Quale dei due, professore, è destinato a prevalere secondo lei?
2: Secondo me ce n'è un terzo, che è quello che forse sta adesso in essere in Europa, che è quello di puntare anche su altri modelli, la forte integrazione nel mercato produttivo e andando su modelli molto verticali che siano in grado di aiutare in compiti specifici, cercando di diminuire la soglia d'errore, che rimane sempre molto alta in questi sistemi.
1: Benissimo, noi sull'errore dell'intelligenza artificiale naturalmente torneremo nelle prossime puntate. Oggi ci fermiamo qui. Ringrazio ancora Andrea Laudadio, ringrazio lo chef Cantafio e ringrazio naturalmente il professor Quattrociocchi. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre qui, sempre alle 13:40.

Premier spagnolo Sanchez si dimette, elezioni anticipate il 29 novembre è l'annuncio. Dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, le proteste di piazza. L'intelligence di Berlino non esclude attività militari russe di basso livello. Per il Financial Times l'Estonia starebbe trasferendo truppe verso il confine russo, durissima la reazione del Cremlino. Volo Fly Dubai per Tel Aviv, il copilota che ha tentato il dirottamento ha dichiarato: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. La Premier Meloni chiama la DIE di Ericsson e l'azienda ritira i licenziamenti di 131 lavoratori della sede di Genova. Electrolux no licenziamenti e 1250 uscite volontarie. I Nobel per la medicina, gli scienziati che hanno acceso la luce sui misteri del cervello. Calcio, Nations League, l'Italia di Mancini batte a Bologna la Turchia 3-1, l'Under 21 a valanga sulla Polonia 6-2.

0: quelle che hanno scatenato il terremoto politico da cui poi si è generata questa crisi in Spagna. Sono le tende con cui migliaia di giovani si sono accampati qui per chiedere misure urgenti contro il caro affitto e contro gli sfratti. Uno striscione, decreto Mari Carmen Ora, che è il decreto, uno dei due, che non è passato in Parlamento e che ha portato poi, dopo la bocciatura di venerdì della maggioranza socialista in Parlamento, il premier spagnolo Sanchez, che è al governo dal 2018, uno dei leader più longevi in Europa, a dichiarare appunto le elezioni anticipate. Con un consiglio dei ministri straordinario è stato sciolto il Parlamento. Il decreto Mari Carmen si ispira, il nome lo deve a Mari Carmen Abascal, una 87enne madrilena che è stata sfrattata perché l'appartamento in cui viveva da una vita è stato acquistato da un fondo immobiliare con un aumento dell'affitto del 300% e lei non poteva pagarlo. Fondi immobiliari che questi giovani hanno ribattizzato fondi avvoltoi.
1: Ora la Germania, che rischia di entrare in un conflitto violento con la Russia. L'allarme lanciato dall'intelligence tedesca. Intanto, per il Financial Times, l'Estonia sposta le truppe al confine con la Federazione Russa e si dota di armamenti a lungo raggio. Allora vediamo le reazioni di Mosca alle notizie con la corrispondente Caterina Doglio.
2: Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine con la Russia e acquistando armi in grado di colpire fino a 300 chilometri di distanza. Gli estoni starebbero anche ampliando le basi militari, costruendone di nuove, perché temono provocazioni da parte della Russia. Accuse alle quali ha dato una risposta il portavoce del Cremlino Peskov, che si è limitato a dire che Mosca ha tutti i mezzi per monitorare e valutare la situazione lungo i confini. C'è stato anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento lo spionaggio tedesco non rileva alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma si temono quelle che vengono definite attività militari russe di basso livello, in particolare negli stati baltici, mentre gli 007 tedeschi ritengono le minacce contro la Germania reali e concrete e Mosca viene accusata di condurre una guerra ibrida. A Mosca continuano a respingere tutte queste accuse. Si ribadisce ogni giorno che l'obiettivo è il Donbass, che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno. Quel che è certo è che sono entrati in una nuova fase. Lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le città, contro gli impianti petroliferi russi, e così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture energetiche. Ora abbiamo visto colpiti anche i ponti e tutto quanto possa essere utilizzato dall'esercito di Kiev.
1: E rischia la morte l'attentatore, il copilota omanita in carcere negli Emirati. L'ho fatto per vendicare Gaza, ha detto durante l'interrogatorio. Intanto Israele si ferma per l'omaggio alle vittime del 7 ottobre. In mattinata le celebrazioni con il presidente Herzog e il premier Netanyahu. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Israele si è fermato per la giornata ufficiale della memoria del 7 ottobre. Bandiere a mezz'asta. Secondo il calendario ebraico, nei luoghi istituzionali sono state ricordate le vittime dei massacri di Hamas. È il terzo anniversario dei massacri, ma è il primo senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29, cerimonia con lo Stato Maggiore dell'Esercito nella base di Zikim, al confine con Gaza. Ma le 1.200 vittime, in gran parte civili, massacrati dai terroristi nel sud del paese, sono stati ricordati in Parlamento, in tutte le scuole. 251 i rapiti, 168 dei quali sono tornati vivi a casa, 83 invece sono stati uccisi. L'ammaina bandiera esprime il lutto nazionale per le donne, gli uomini, i bambini, i neonati, gli anziani uccisi il 7 ottobre, ha affermato il presidente israeliano Herzog. Il premier Netanyahu, da parte sua, ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi. Ma il premier è stato contestato dal padre di un soldato ucciso il 7 ottobre, che lo ha accusato di aver abbandonato il figlio e di non averlo difeso. Secondo il capo dell'intelligence militare, Binder, dei 6.000 terroristi che si infiltrarono a Gaza, ne sono stati uccisi 4.000.

0: E la Presidente del Consiglio Meloni ha registrato la sua voce all'ufficio Marchi dell'Unione Europea per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Meloni ha registrato un audio di 4 secondi in cui dice: io sono Giorgia Meloni, da sottoporre all'esame dell'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Sarà quest'ultimo a stabilire se l'audio possa diventare un marchio registrato e quindi protetto da usi impropri con strumenti della intelligenza artificiale e deep fake. E nel secondo semestre del 2026 cala il deficit delle amministrazioni pubbliche, ma cresce la pressione fiscale. Quest'ultima è aumentata infatti di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E lo rileva l'Istat, che per quanto riguarda invece i consumi e l'attitudine al risparmio delle famiglie segnala una propensione al risparmio in diminuzione di 1,2 punti percentuali e anche un potere di acquisto diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. E ora il caso Ericsson, che ha ritirato la procedura di licenziamento per 131 lavoratori. Sentiamo Roberto Anselmi.
1: Tutto sembrava pronto per una protesta destinata a proseguire. Poi l'annuncio a sorpresa. Dopo una telefonata tra la Premier Meloni e l'amministratore delegato di Ericsson, Andrea Missori, l'azienda si è detta pronta a ritirare i licenziamenti. A seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio con i vertici Ericsson, hanno fatto filtrare fonti di Palazzo Chigi, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. Un sospiro di sollievo prima di tutto per i lavoratori coinvolti, ma anche per la città, che con la decisione della multinazionale vedeva minato anche il futuro del polo tecnologico degli Erzelli. Sempre fonti della Presidenza del Consiglio fanno sapere che l'azienda si è detta pronta a una soluzione responsabile che consenta di aprire una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali e occupazionali di Ericsson in Italia. Una novità inattesa: finora la multinazionale aveva sempre respinto le richieste di ritiro dei licenziamenti o di ricorso agli ammortizzatori sociali. Arrivata mentre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy era in corso il confronto tra governo e azienda con l'obiettivo di verificare le prospettive del sito. Contro i licenziamenti erano state numerose le iniziative dei lavoratori e della politica locale, con la protesta che era arrivata fino ai cancelli del Salone Nautico nel giorno dell'inaugurazione, alla quale era presente la stessa Presidente del Consiglio. Soddisfatto anche il Ministro Urso: siamo lieti per il ritiro dei licenziamenti e l'attivazione di procedure consensuali con esodi incentivati e volontari.
0: Kahr Dalseroth Egerman e Georg Nagel sono i vincitori del Nobel per la medicina del 2026. Gli scienziati hanno gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule, controllare segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente, un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il nostro cervello organizza emozioni ma anche ricordi. E siamo adesso al calcio con la Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ha battuto la Turchia per 3-1 grazie al gol di Scamacca, Calafori e Pio Esposito ed è seconda nel girone dietro alla Francia. Allora vediamo il servizio di Tiziana Alla.
2: L'Italia chiude il cerchio battendo di nuovo la Turchia, si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Doumbia, murato da Çakır, la Turchia agguanta il pari quando Şişmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özkan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Doumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
3: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
0: E l'Italia Under 21 travolge per 6-2 i pari di età della Polonia e si qualifica così alla fase finale degli europei del 2027 di categoria. Vediamo con Luca De Capitani.
4: Un'Italia bella, anzi bellissima, schianta la Polonia 6-2 e si prende di forza il primo posto nel girone, strappando il pass per la fase finale dell'europeo di Serbia e Albania.
5: Sono ragazzi speciali, sono straordinari. Meritano queste soddisfazioni. Dopo la partita dell'altra sera vinta al 95esimo in quella maniera, era proprio destino che far gol all'ultimo minuto oggi l'avrebbe aiutato a esprimersi meglio.
4: Bastava un 2-0, ma la nostra Under ha voluto strafare. Trascinata dagli strappi di Coleoscio e Cherubini, dalla qualità di Pisilli, Sisse, Fini, Liberali e Endur, autore di una straordinaria doppietta, gli azzurri hanno dominato fin dai primi minuti, confermando che prima ancora di essere una squadra di qualità, sono una famiglia vera, la famiglia di Silvio Baldini.
6: Ha passato un periodo difficile, noi tutti li vogliamo bene quasi come un padre, perché oltre prima di essere un allenatore davvero è una grandissima persona e ce ne sono pochi così. Mi viene da piangere, è una bravissima persona.
4: Nelle prime 9 gare della fase di qualificazione la Polonia aveva sempre vinto subendo solo 2 gol. A Pescara è stata letteralmente spazzata via da un'Italia che ora può, anzi deve, sognare in grande.
0: E ora la rassegna stampa con Francesca Biagiotti, poi la nostra informazione torna in diretta alle 4.
7: E buonasera, benvenuti e ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme i giornali che troviamo a disposizione domani, le prime pagine. C'è sicuramente in primo piano la crisi di governo in Spagna, le proteste sulla casa, ci sono anche dati economici che sono usciti dall'Istat e poi naturalmente la discussione che è iniziata la settimana scorsa, è proseguita oggi e proseguirà per tutta la settimana in Italia sulla legge elettorale, che è una questione anche questa molto molto interessante. Allora, prima di iniziare la nostra rassegna do il benvenuto ai miei ospiti. È tornata a trovarmi Federica Fantozzi, HuffPost, bentornata.
8: Grazie.
7: Collegati con me ci sono Annalisa Terranova di Libero, bentornata Annalisa anche a te.
9: Salve, buonasera.
7: E il direttore Antonio Di Bella, bentornato direttore.
10: Buonasera, buonasera a tutti.
7: Allora, prima di iniziare vi faccio vedere questo titolo e poi vado subito in Spagna. Corriere della Sera, Sanchez e crisi, Spagna al voto. Allora, andiamo proprio in Spagna, c'è lì la nostra Raffaella Cosentino che è a Madrid. Ti vediamo Raffaella e ti vediamo con dietro tutte le proteste. Dove sei? Raccontaci com'è la situazione.
11: Sì, qui continua la protesta, vedete con Maurizio Calaiovi mostriamo queste tende, sono quelle che hanno scatenato il terremoto politico da cui poi si è generata questa crisi in Spagna, sono le tende con cui migliaia di giovani si sono accampati qui per chiedere misure urgenti contro il caro affitto e contro gli sfratti. Vediamo qui anche uno striscione, decreto Mari Carmen ora, che è il decreto, uno dei due, che non è passato in Parlamento e che ha portato poi, dopo la bocciatura di venerdì della maggioranza socialista in Parlamento, il premier spagnolo Sanchez, che è al governo dal 2018, uno dei leader più longevi in Europa, a dichiarare appunto le elezioni anticipate. Oggi, con un Consiglio dei Ministri straordinario, è stato sciolto il Parlamento. Il decreto Mari Carmen si ispira, il nome lo deve a Mari Carmen Abascal, una 87enne madrilena che è stata sfrattata perché l'appartamento in cui viveva da una vita è stato acquistato da un fondo immobiliare con un aumento dell'affitto del 300% e lei non poteva pagarlo. Fondi immobiliari che questi giovani hanno ribattizzato fondi avvoltoi. Il sindacato degli inquilini ha detto qui, vedete tutta la piazza comunque è piena di scritte, ci sono le tende, ci sono i ragazzi accampati, alcuni anche italiani abbiamo visto. Il sindacato degli inquilini ha detto che la lotta continua nonostante le elezioni anticipate, chiunque governi, noi continueremo e vogliono proclamare uno sciopero generale.
7: Raffaella, senti, chi è in piazza? Chi trovi in piazza? Giovani, studenti? Perché sappiamo che domani sono previste proteste anche in Francia, cioè abbiamo un'Europa, diciamo, che in questo momento è percorsa da proteste. Sono solo studenti, sono classe media? Chi è che si trova in piazza?
11: Sì, sono soprattutto giovani, sono ragazzi quelli che abbiamo visto che appunto stanno portando avanti questo accampamento, anche giovani socialisti, abbiamo visto gli striscioni, quindi anche appunto collegati al Partito Socialista di Sanchez. Sanchez che gioca questa carta, una mossa definita d'azzardo, di portare al centro il tema della casa nella campagna elettorale, altrimenti le elezioni sarebbero state a luglio e molti dicono sarebbero state dominate dai temi, per esempio, degli scandali per la corruzione che ci sono stati, quindi è anche il tema dell'immigrazione cavalcato dall'ultradestra di Vox. I sondaggi lo danno in calo e danno come favoriti il Partito Popolare e appunto poi Vox, che è il partito che cresce di più, quindi l'ultradestra nazionalista. Quindi lui gioca questa carta, per questo è definita anche una mossa d'azzardo.
7: Per tentare, diciamo così, di ribaltare, diciamo così. Grazie Raffaella, seguiremo i tuoi reportage, i tuoi racconti dalla Spagna. Tu sei da Madrid, ma stasera ci sono proteste anche a Barcellona, abbiamo visto prima, forse possiamo anche vederlo, le MH17 per la regia, perché prima ci sono stati insomma dei movimenti di polizia, delle piccole tende incendiate, insomma la protesta anche qua sembra e potrebbe assumere contorni, li vedete le immagini, insomma potrebbero esserci contorni complessi anche qui, un po' come abbiamo visto a Parigi, forse non, diciamo, è complicato fare il paragone, però insomma sicuramente anche qui la protesta si accende. Allora, direttore Di Bella, parto con te, perché l'altro giorno un bellissimo articolo di Azio Mauro raccontava come alcune di queste lotte, se le mettiamo tutte insieme, la lotta per la casa, la lotta francese, le proteste che ci sono state in Italia sulla salute, raccontano di un sistema di welfare europeo che ha retto, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ha costruito il benessere, diciamo, nei nostri paesi, che però sta venendo, diciamo, intaccato. È lì il problema, e se tocchiamo questi diritti fondamentali, questi elementi che hanno costruito il nostro benessere, allora ci dobbiamo preoccupare, i governi si devono preoccupare. Che ne pensi?
10: Si sta stricchiolando il sistema di garanzie sociali che ha retto l'Europa fino ad oggi. C'è un rallentamento economico generale, ma c'è sicuramente una scarsità di risorse da distribuire. Visto con gli occhi americani, io ho vissuto a lungo in America, loro dicono che l'europeo è come un 18enne, un 22enne che vive ancora a casa con la mamma e che deve trovarsi un lavoro, deve uscire di casa, ecco. E che ha tutti questi benefici del welfare grazie al fatto che la spesa militare è appaltata completamente agli americani. Ora questa spesa comincia a scendere, gli americani cominciano a andarsene, noi europei dobbiamo cominciare a pensare alla nostra difesa, e qui la coperta è troppo corta. E di qui il dibattito che non ha via d'uscita, burro cannoni, le nostre scarse risorse nel momento di crisi devono essere più spinte sulla inesorabile e necessaria difesa, oppure dobbiamo ridurre i benefici cui siamo abituati e che cominciano a scarseggiare anche per la presenza, penso alla Germania, di un numero sempre maggiore di cittadini stranieri che hanno bisogno anche loro di queste risorse, che però sono limitate. Ecco, credo che il modello Europa sia in crisi per questo e dovrà attrezzarsi con nuovi strumenti e nuove parole d'ordine.
7: C'è un tema, direttore, però, no? Perché tu giustamente parlavi dell'America, però diciamo, se guardiamo New York, che non è forse l'America, però qualcosa ci racconta, insomma, il sindaco di New York ha vinto proprio battendo molto sul tema della casa, degli affitti più accessibili per la classe media, insomma, questa era una delle sue promesse elettorali, su questo ha un po' vinto. Annalisa, vengo da te, ti faccio vedere la prima pagina di Avvenire. Casa senza governo, Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti, tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Che cosa pensi di quello che sta avvenendo a Sanchez? Anche perché, come dire, queste proteste sono contro Sanchez.

0: Insomma, Sanchez è stato bocciato per una una legge che voleva, diciamo, per agevolare gli aiuti sulla casa. Quindi, cioè, come stanno, diciamo, queste due cose insieme, no? Cioè, è una protesta antigovernativa a prescindere, o è, tra virgolette, filo governativo, o lui la usa come filo governativa? Cosa pensi?
1: Questo è un po' il paradosso di quello che sta accadendo in Spagna, perché comunque ricordiamo che appunto Sanchez governava da 8 anni, quindi il problema della casa doveva essergli ben presente, doveva essere, non dico risolto, ma insomma dovevano almeno essere state poste le premesse per una soluzione. Allora, ricordiamo che i decreti di Sanchez, sono due, non si limitavano soltanto ad una proroga degli sfratti, ma introducevano, diciamo, delle misure punitive in modo eccessivo nei confronti dei proprietari, tipo quella del contratto di locazione che doveva essere comunque rinnovato per 5 anni a prescindere dalle esigenze del proprietario, e se non veniva rinnovato il proprietario doveva indennizzare l'affittuario con 12 mensilità, quindi insomma delle cose che non erano soltanto un maggior controllo sulle speculazioni dei fondi immobiliari, su cui tutti quanti siamo d'accordo, perché comunque la casa è un bene di prima necessità e non può diventare un asset speculativo, quindi noi dobbiamo trovare in tutta Europa un sistema tale per cui questi due lati, diciamo, del problema vengono conciliati per il benessere del maggior numero, come si dice, di persone, come si diceva un tempo. Questo non può voler dire che la casa, diciamo così, spetta per legge a tutti, perché esiste appunto la proprietà privata. Allora, lì il dibattito, a parte che dalla casa appunto si potrebbe spostare più in generale ai problemi che ha Sanchez per la mancato controllo dell'immigrazione a Ceuta, per la corruzione che ha sfiorato i suoi familiari, eccetera, eccetera. Il dibattito è questo: questi decreti garantivano chi era già in affitto in una casa, però decreti di questo genere avrebbero fatto in qualche modo retrocedere tutti i proprietari di case che non avrebbero più affittato. Quindi questo tipo di soluzione che Sanchez propone non sembra essere la panacea del problema. Il problema è che nelle grandi metropoli ci sono questi investimenti appunto dei fondi immobiliari che ovviamente speculano per profitto, perché viviamo in un sistema capitalistico. E quindi i prezzi delle case salgono alle stelle.
0: Allora, ti fermo, Annalisa.
1: E anche i prezzi delle case.
0: Poi
1: quindi,
0: volevo venire un attimo all'Italia.
1: Bisogna fare edilizia popolare e bisogna semmai incentivare l'acquisto della prima casa da parte dei giovani, di giovani coppie, eccetera, con provvedimenti mirati.
0: Ecco, secondo poi arriviamo magari ai dati. Fermo, Annalisa, quelli, perché sennò non riesco a far parlare tutti gli ospiti. Federica, c'è un tema, giustamente Annalisa Terranova diceva che Sanchez non è riuscito a risolvere questa questione della casa, che è una questione annosa. Che cosa pensi tu delle proteste? E effettivamente esiste questo tema di tentativo di spostare l'attenzione dei problemi giudiziari del presidente spagnolo?
2: Non c'è dubbio che, essendo Sanchez al governo, queste sono proteste anche antigovernative, perché è al governo e non ha risolto il problema della casa. Dopodiché Sanchez, con intelligenza, ha colto la palla al balzo, secondo me, cioè ha abbreviato una legislatura che per lui era piena di spine, con le inchieste per corruzione che lambiscono la sua famiglia,
0: certo,
2: sua moglie, suo fratello, eccetera. E con la vicenda di Ceuta e Melilla, l'immigrazione, le accuse di non essere riuscito a bloccare l'immigrazione, anche se in realtà è riuscito in buona parte a farlo. Ci sono queste proteste contro di lui. Dopodiché lui si gioca tutto, fa una scommessa e cavalca queste proteste, dove, diceva anche la vostra inviata, ci sono molti sostenitori poi del Partito Socialista, sì, e le cavalca per cercare di uscire dal guado. Ha ragione su una cosa Annalisa Terranova, io sono abbastanza d'accordo. Io penso che la casa sia un diritto e che una politica progressista e moderna debba fare di tutto perché ognuno possa avere un accesso a una casa o con un affitto equo o con una proprietà. Però no, una cosa sono i fondi speculativi, una cosa sono i piccoli proprietari. Questo vale non solo per la Spagna ma anche per l'Italia. Esatto. Cioè, attenzione, perché è vero che non ci sono case perché molti affittano a Airbnb e trovano più conveniente gli alloggi turistici,

0: Ma è altrettanto vero che molti temono poi di non riuscire a rientrare in possesso del proprio bene, quindi attenzione quando si pensa al blocco degli sfratti, che è una misura che in alcune situazioni è necessaria perché ci sono famiglie che non possono essere sfrattate, non può essere però la regola generale, perché altrimenti non solo si lede il diritto alla proprietà privata, ma non si risolve il problema. La politica deve prendersi le sue responsabilità e non solo ribaltarle sui privati.
1: Arriviamo un attimo all'Italia, intanto vi faccio vedere, questo è il domani, subito alle urne, la sfida di Sanchez al ricatto di destra, e poi vi facevo vedere anche la Nazione, il resto del Carlino, Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto. Direttore Di Bella, ma si parlava di studenti soprattutto, no? in piazza, studenti che sono gli stessi, sempre gli studenti sono in piazza anche in Francia a protestare per la questione della scuola, sempre gli studenti protestavano e sono tornati a protestare in Italia per la questione della casa a Milano, per esempio. Ma diciamo, è una questione generazionale, secondo te? Può esserci anche un elemento generazionale di paesi che non pensano, diciamo, come dice qua la Nazione, casa dolce casa, non è un paese per giovani?
2: Beh, è una generazione che non vede un proprio futuro, che per la prima volta rischia di essere più povera dei propri padri, a differenza della nostra generazione, dei baby boomers. Questo è trasversale, questo in qualche modo è la parabola del globalismo che ha promesso ricchezza per tutti. Dopo un po' di anni questo globalismo ha rivelato che alcuni pochi sono diventati ricchissimi, la maggioranza invece non è più ricca, le fasce più deboli sono più povere e l'ascensore sociale dappertutto si è un po' bloccato. Di qui la preoccupazione di tutti i giovani che non accettano, rifiutano con la loro emotività, con i loro strumenti, con la loro passione, un futuro che non li prevede o comunque li prevede in misura così subalterna rispetto a quello che è stato fatto per le precedenti generazioni. Non è un problema di facile soluzione, però è un problema e questo va riconosciuto, mentre fino ad oggi è stato in qualche modo messo sotto il tappeto.
1: E tu, direttore, pensi che questo tipo di... perché insomma abbiamo visto che per esempio la questione migratoria ha dato delle spinte verso, diciamo, un certo tipo di politica europea. Questo tipo di spinte qui, secondo te, potrebbe, diciamo da quale parte, diciamo, per grandi famiglie ragioniamo, a quale grande famiglia politica potrebbe dare, diciamo, benzina? Quindi chi potrebbe essere il post Sanchez, per dirla breve, ma insomma non c'è soltanto la Spagna, c'è la Francia, ci sono un sacco di altre elezioni a breve.
2: Diciamo che in tutta l'Europa c'è una grande crisi dei partiti tradizionali, delle grandi famiglie politiche, cioè i socialisti, i socialdemocratici e i popolari, non hanno saputo avere gli strumenti per intercettare questa protesta. Questa protesta schizza da una parte con i nazionalismi estremi della destra, dall'altro con la estrema sinistra. È la prova che le classi dirigenti che reggono questa Europa non hanno avuto strumenti sufficienti e devono trovarli in fretta, pena la loro scomparsa dal panorama politico europeo.
1: Annalisa, veniamo un attimo, poi naturalmente anche le tue riflessioni su quello che stavamo dicendo, però veniamo un attimo in Italia, perché c'è un tema, lo prendo dal titolo del foglio, la casa di Meloni, preoccupata dalla crisi spagnola, vuole accelerare sul piano casa, fondi in manovre, sfratti veloci. C'è un tema che quindi anche nella nostra campagna elettorale iniziata, continua, prossima, diciamo, eccetera eccetera, e c'è, perché per esempio il primo partito che ha un po', diciamo, gioito tra virgolette delle disavventure di Sanchez è stato Forza Italia, che ha ribadito vogliono mettere la mano sulla casa, la sinistra vuole mettere le mani sulla casa, avete visto che fine ha fatto Sanchez, una roba del genere, se non erro. Ma per Meloni c'è questo tema, secondo te? Cioè effettivamente c'è la preoccupazione che questo tema, il tema della casa, che c'è anche nel nostro paese, insomma, diventi uno degli elementi forse da lavorare per questa campagna elettorale?
3: Ma sì, c'è sicuramente, anche perché aveva annunciato questo piano casa ormai diversi mesi fa, se non ricordo male, di questi 60.000 alloggi di edilizia popolare che dovrebbero essere costruiti ex novo o addirittura ristrutturati. Si parlava sui giornali di oggi di una cedolare secca al 5% per in qualche modo agevolare, incentivare, ecco, i proprietari a affittare le case. Però appunto ribadisco, la politica, diciamo, punitiva nei confronti dei proprietari di case non porta ad abbassare gli affitti, porta a una fuga dei proprietari dagli affitti. E quindi non è la strada giusta, semplicemente non è la strada giusta. Adesso ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, né Sanchez né Meloni, e c'è un problema di redistribuzione della ricchezza nelle società globalizzate, che è stato anche sottolineato nell'intervento che mi ha preceduto. Cioè, mi sembra un po' che si è tornati alla riflessione del noto libro di Piketty, no? Che diceva non è vero che la ricchezza produce ricchezza, la ricchezza produce più povertà e produce ricchezza per quelli che sono ancora, che sono già ricchi e diventano ancora più ricchi.
1: Quindi allora, nella società, diciamo, non c'è la...
3: Lo si sapeva fin dal 2010, e quindi poi quando ci sono delle situazioni che diventano ancora più critiche, cioè con la guerra, la crisi energetica, quindi alcuni beni che scarseggiano come il gasolio, la benzina, l'energia elettrica costa troppo, insomma, quando ci sono queste situazioni poi ovviamente esplode anche la rabbia popolare. Lasciami dire però che mentre in Spagna mi sembra che queste proteste siano pacifiche, lo stesso non si può dire delle proteste che abbiamo visto in Francia, dove c'è un elemento di rabbia, di contrapposizione, soprattutto con le forze dell'ordine, eccetera, che allontana un po', ecco, rende molto difficile simpatizzare con quegli studenti, anche perché non si capisce bene qual è la loro piattaforma di rivendicazione.
1: Succede spesso, no, in Francia, che poi ci siano delle proteste.
3: Mentre questi
1: che
3: vogliono
1: una
3: casa,
1: certo modo,
3: vogliono case e costano meno, affitti costano meno, ed è chiaro, quelli vogliono scuole migliori, però allo stesso tempo demoliscono le scuole con atti di vandalismo.
1: Vabbè, c'è un tema evidentemente che però, diciamo, c'è un tema di scontento, che è quello che mi interessava un attimo analizzare con voi, è dove va questo scontento, Federica, cioè da quale parte va, perché poi si voterà, si vota in Spagna, si voterà in Francia e si voterà anche in Italia. Questo... E Meloni, come diceva giustamente Annalisa Terranova, la questione della casa non l'ha, diciamo, portata a casa, per usare, diciamo, un eufemismo.
0: Non l'ha portata a casa. Questo, c'è un malessere sociale in tutta Europa ed è la protesta degli esclusi, di quelli che si sentono esclusi. In Spagna si sentono esclusi dal diritto alla casa, in Francia si sentono esclusi dal diritto all'istruzione. È vero che in Francia ci sono i casseur, ci sono i teppisti che si manifestano anche quando ci sono le partite di calcio. È vero però che c'è una generazione di ragazzi che si sente privata del futuro e privata dell'istruzione. La protesta riguarda anche, per esempio, la piattaforma con cui si accede all'università, che è percepita come ostile, percepita come di essere in mano agli algoritmi e di non avere un controllo sul proprio futuro. Io credo che questo malessere, se non viene governato dai partiti tradizionali, che non stanno riuscendo a farlo, come diceva il direttore Di Bella, non può che favorire poi le estreme, non può che favorire gli estremismi e i populismi. Questo Meloni lo sa benissimo di non aver portato a casa il piano casa, e sa benissimo di doverlo fare, tant'è vero che oggi la notizia, appunto, come ricordava la collega Annalisa Terranova, dell'ipotesi di una cedolare secca al 5% sugli affitti sarebbe clamorosa. Io penso che Giorgetti avrebbe
1: un
0: colpo, diciamo.
1: Già gli hanno fatto l'annuncio del bollo, che non l'ha presa benissimo.
0: Le coperture sarebbero difficili da trovare, ma solo pensarci fa capire quanto il malessere sociale, ne aggiungo un altro, la protesta degli autotrasportatori in Calabria, in Sicilia nei giorni scorsi, per il caro diesel, per il caro benzina, che adesso è stato in qualche modo calmierato, ma cova sotto la cena.
1: Allora, Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata. Tra l'altro ricordiamo che oggi sono usciti i nuovi dati Istat sul nostro paese, ve li prendo un attimo da domani, più povertà, più pressione fiscale, l'istituto certifica che il nostro paese è il più povero, mentre la tassazione cresce al 43,5%, 43,5%. La cura della Premier e dei Ministri Giorgetti non ha funzionato, dice il quotidiano, e le famiglie erodono i loro risparmi. Ma rimaniamo sulla prima di Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata. Direttore Di Bella, chi l'ha dimenticata questa emergenza della casa e dei salari?
2: Beh, tutti noi, nel senso che è chiaro che quando si scopre che la percentuale di un salario è dedicata molto, in maniera molto più elevata che in passato, a un affitto, e che quindi la capacità di risparmio diminuisce e la capacità anche di spesa diminuisce, rallentando quindi tutta l'economia, si rivela che c'è un problema, è un problema non nuovo, è un problema però crescente, è un problema di soluzione difficile.

0: difficile, sono d'accordo con quello che ho sentito, non è certo, secondo me, demonizzando il proprietario di casa che si risolve i problemi. Il problema è, parlo della mia Milano, per esempio, costruire più case e non penalizzare chi le case le ha. Però ovviamente facile dirsi, più complicato a farsi. Ci vorrebbe uno sviluppo, sono problemi che si risolvono negli anni. Ad esempio, il nuovo sindaco Milano potrà fare un progetto che in diversi anni forse porrà mano a questo problema. Sicuramente però già riconoscere che c'è un problema di questo tipo, parlo poi dell'Italia che ha i salari più bassi d'Europa, in qualche modo, se non col salario minimo, sicuramente con degli strumenti che possono migliorare la vita, dovrà essere affrontato.
1: Federica, possiamo dire che, diciamo, i partiti progressisti che erano, diciamo, normalmente che si occupavano di queste, della dimensione dei salari, della scuola, per esempio, no? Possiamo dire che i partiti, diciamo, anche nel nostro paese si sono un po' dimenticati di questi, cioè che questo, l'emergenza dimenticata, è dimenticata, diciamo, anche da chi in questo momento dovrebbe portarla più avanti, anche perché sta all'opposizione e quindi dovrebbe preparare, diciamo, un'alternativa
2: successiva a questo governo. È stata dimenticata soprattutto nel passato, quando erano al governo, i problemi non sono stati risolti. Mi sembra che Elly Schlein batta molto sul salario minimo e anche meno sul tema della casa, quindi sì, è stata in parte dimenticata, ma non del tutto. Il problema sarà poi tradurre, eventualmente un domani dovessero andare al governo, tradurre queste misure in realtà, perché ha ragione Cottarelli, tutto dovrebbe avere l'indicazione delle coperture,
1: per
2: essere fattibile, perché qualcosa si può fare, ma tutto insieme non si può fare.
1: Tra l'altro, giusto così poi ci torniamo su questa cosa, i partiti dell'area a sinistra del partito di Sanchez intendono costruire un fronte ampio, questo è il nome che hanno dato loro, fronte ampio, non so se porti bene, però questo è il nome che è stato scelto per il momento. Annalisa, l'ha dimenticata però anche l'esecutivo questa casa, soprattutto i salari, o no?
3: Parliamo dell'Italia o della
1: Spagna? Dell'Italia.
3: Dell'Italia. Sì, no, sulla Spagna, a proposito, diciamo così, dei partiti progressisti che hanno dimenticato alcuni problemi, alcuni disagi sociali, eccetera, volevo dire che secondo il sondaggio che è uscito oggi, quasi il 5% degli elettori di Sanchez si sposterebbe addirittura su Vox. Quindi, insomma,
1: Vox che ha votato contro questi decreti, ricordiamolo.
3: Esatto. Si rischia anche in Spagna un po' quello che è accaduto già in Germania con AfD, che diciamo, ha acquisito consensi proprio cavalcando questo disagio sociale, questa protesta.
1: Quindi tu vedi che lo spostamento verso quella direzione.
3: È la questione dei salari. Io penso che il salario minimo, per esempio, c'è in Spagna, no? In Italia non c'è, ci sono degli economisti che si oppongono perché sostengono che se tu introduci il salario minimo, un effetto che sicuramente arriverebbe sarebbe quello di maggiori contratti in nero, insomma, lavoro cosiddetto sommerso, lavoro nero, eccetera.
1: Beh. Come se non ne avessimo già abbastanza di lavoro nero in Italia, direi, no?
3: Sì, no, ma poi teniamo presente che quasi il 90% dei lavori sono coperti dai contratti collettivi, quindi, insomma, la situazione è questa. Ma per dare qualche dato, cioè la Spagna, dove abbiamo il salario minimo, ha un 25,8% della popolazione che è a rischio povertà. In Italia non c'è il salario minimo, i salari non sono cresciuti, è quello che volete, però la popolazione a rischio di povertà è 18,6, quindi è una cifra inferiore, il problema qual è? Naturalmente, se non crescono i salari, le persone non consumano, diciamo, l'economia non si muove, non c'è quella movimentazione che fa pensare ad un paese vivace, in crescita.
1: Sì, poi da noi c'è il problema dei working poor, no? Di chi lavora, ma non guadagna abbastanza per potersi mantenere.
3: Sì, però la strada di un salario imposto dall'alto confligge con tutte le strade che sono esperite in questo momento, e tra cui una è quella dei premi di produttività, che tra l'altro possono essere, diciamo, direttamente contrattati, tra l'azienda e i lavoratori attraverso delle

0: rappresentanze sindacali interne e quindi è anche più facile arrivarci e questo comunque i salari li fa aumentare. Poi lasciamo stare altre misure del governo, sgravi fiscali, la detassazione dei benefit, eccetera, eccetera, che hanno cercato in qualche modo di frenare l'emergenza, però io sinceramente non credo che la strada del salario minimo possa risolvere il
1: È
0: tema.
1: chiaro, Di Bella, direttore, le risorse, dove le troviamo tutte queste risorse? Anche perché no, Annalisa Terranova parlava di alcune delle misure che vorrebbe, diciamo, la maggioranza se rimarrà, diciamo, in sella per questa finanziaria e magari anche per la prossima. Però c'è un tema, ci sono le famiglie che sono in grande difficoltà e c'è una borsa che è stretta, lo sappiamo, la questione ucraina, la questione energetica, siamo in una situazione molto complicata. Non siamo riusciti ad uscire nemmeno dalla procedura di infrazione perché diciamo che era quello che sperava il ministro Giorgetti e poi la Lega vuole l'extra profitto, la tassa sull'extra profitto delle banche. Io parlo della maggioranza adesso perché chiaramente sono al governo loro, noi moderati che vuole la tassa per gli under, la no tassa per gli under 30, Forza Italia che vuole la detassazione della tredicesima. Ma dove le troviamo queste risorse, vista la situazione? Cioè, Giorgetti, come diceva Federica Fantozzi, cioè, tra un po' non lo so, cosa farà?
2: I miracoli ci vorrebbero per il ministro dell'economia italiana. Diciamo che questo è un problema antico che non può essere ogni volta invocato, per il quale non può essere invocata una soluzione ad horas. Il problema storico dell'Italia è la bassa produttività e la crescita anemica. Quindi si possono distribuire del denari per attutire e per limitare i danni alle popolazioni più povere, ma il problema numero uno è far tornare a correre l'economia italiana che è lenta, che è rispetto all'Europa un anno di coda, e che quindi ha mantenuto faticosamente i livelli di deficit nelle regole europee, anche se sforando di poco, però facendo i miracoli. Ma navigare e galleggiare non basta, bisognerebbe che i governi attuali o futuri, e dico non è una cosa che si può fare e che non hanno fatto neanche i governi precedenti, mettano mano a una riforma profonda che permetta di nuovo all'economia italiana di progredire e anche a quella europea. È un problema naturalmente non solo italiano, ma
1: Certo.
2: europeo, che senza produttività e senza sviluppo non c'è ricchezza.
1: Ma adesso diciamo la parola che pare. E se fosse questa la soluzione, la ricetta di Boeri, serve un'imposta sulle grandi eredità. Parlavamo prima, no, di Piketty, del capitale del XIX secolo, se non erro, il suo libro importantissimo, che parlava appunto della difficoltà di questa società a fare quello che una volta si faceva, quindi a fare l'ascensore sociale, invece le grandi eredità, i grandi patrimoni che riuscivano a mantenere la loro possibilità economica. Patrimoniale, Federica?
3: Allora, sono due cose diverse. Patrimoniale, secondo me no, è imposta sulle grandi eredità, può essere una strada, ci
1: Leggiamo
3: sono
1: un attimo,
3: molti
1: scusa,
3: paesi.
1: velocemente. Una patrimoniale generica spaventa e portavoce ai populisti, bisogna tassare le grandi eredità e alleggerire le tasse sul lavoro. Questa è l'ipotesi, la proposta di Boeri.
3: È un'ipotesi che in molti paesi è seguita, in Francia l'imposta sulle eredità è molto più alta che in Italia è bassa, però il tema di fondo è si vuole agire in senso redistributivo e aumentare le tasse, l'esecutivo può farlo, ma non risolve il problema di fondo, questi sono beni che sono poi già stati tassati, si vogliono ritassare, è una scelta politica, però poi quello che si diceva prima, serve una politica industriale, serve una politica energetica, una transizione energetica, serve un aumento dei salari, serve agire sul drenaggio fiscale, serve rimettere in moto l'economia italiana, altrimenti una volta fatta questa, e poi serve spendere bene quei soldi, perché poi se uno ce li ha ma li spende male, si ritrova con gli stessi problemi, con la sanità, l'istruzione nella stessa situazione e non ha più nemmeno nemmeno le rendite da tassare. Quindi attenzione.
1: Tra l'altro, diciamo, una delle proposte del campo progressista, almeno di alcuni esponenti del campo progressista come Alleanza Verdi Sinistra, è quella di fare una tassazione per patrimoni molto ingenti, patrimonio netto, lo ha
3: Sì, poi c'è il
1: definito
3: tema dell'evasione,
1: Antonio Fratelli,
3: quindi c'è anche
1: Nicola
3: il tema
1: Fratelli.
3: dell'evasione totale, quindi ricordiamoci che in Italia è molto alta, quindi
1: Vabbè,
3: quando si parla.
1: l'evasione, io
3: No, però
1: direi
3: poi quando si parla di tasse in più, le
1: che.
3: tasse sono sempre su quelli che già le pagano.
1: E questo è il tema. Patrimoniale. Annalisa Terranova, la patrimoniale è un ottimo spazio.

0: per questo esecutivo per continuare il suo lavoro?
1: Ma io penso che non si farà mai, perché gli stessi partiti di sinistra, diciamo, meno estremisti, sia il Movimento 5 Stelle sia il PD, sanno benissimo che farebbe scappare gli investitori, quindi insomma renderebbe il quadro generale dell'economia italiana ancora più fosco, quindi non è una strada percorribile. Le tasse le dobbiamo pagare tutti, quindi lotta all'evasione è ancora più diciamo radicale di quanto non sia stata fatta adesso e da questo governo, che ricordo
0: Diciamo che non è una
1: comunque
0: battaglia di questo governo
1: le
0: la
1: entrate
0: lotta
1: fiscali con
0: all'evasione.
1: questo governo sono aumentate, quindi insomma la lotta all'evasione è stata fatta. Ma comunque ci sono due strade e non si scappa: o si tagliano le spese o si fanno nuove tasse. Insomma, siccome fare nuove tasse è sempre impopolare e fare tasse sui ricchi danneggia l'economia nazionale, e tagliare le spese è secondo me la strada più opportuna, che poi è quello che si è cercato di fare tenendo i conti sotto controllo.
0: Ecco,
1: Non
0: ricordiamoci
1: possiamo
0: la
1: più
0: fine
1: pensare in una
0: di
1: situazione del
0: Cottarelli.
1: genere, che tutto ci è dovuto. Ci sono
0: Allora,
1: dovute
0: Annalisa, ti devo
1: politiche
0: fermare perché devo andare dal
1: essenziali.
0: direttore di Bella, che poi diciamo il collegamento crolla, poi torno da te, Annalisa, tanto tu rimani ancora un po' con noi. Allora, parlavamo del 43,5%, scusatemi, della pressione fiscale a proposito di tasse, però direttore, vorrei da te un po' così la tua visione di quello che sta succedendo sulla questione legge elettorale, perché insomma abbiamo parlato di temi importanti, temi che entreranno tutti nella campagna elettorale, ma sta di fatto che questa legge elettorale che pensano di portarla a casa, insomma, dalla maggioranza, o che forse invece vogliono lo sgambetto per andare alle elezioni prima, che idea ti sei fatto della situazione politica? Diciamo veramente a volo d'uccello, abbiamo poco tempo.
2: Non mi addentrerò nel mio, la legge elettorale, posso solo dire che di fronte ai problemi enormi che abbiamo davanti, le guerre in corso, l'Ucraina, la minaccia russa, la crisi economica, il dibattito feroce sulla legge elettorale credo che scoraggi ancora di più l'elettore dall'andare alle urne. Non mi sembra un buon servizio per la politica nel suo insieme.
0: Quindi diciamo che la legge non elettorale, nel senso che disinteressa invece che
2: Esatto.
0: interessare l'elettore. Grazie direttore Di Bella per essere stato con noi anche questa sera.
2: Grazie
0: Allora Annalisa, torno da te perché oggi è successa una cosa strana, poi se vuoi concludere anche il tuo ragionamento, però ti chiedo di essere un po' sintetica, se no non riusciamo a procedere anche oltre. Quello che è successo oggi sulla legge elettorale, o meglio, sulla data delle urne è stato un po' strano, no? Perché il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Malan, a un certo punto, a un giorno da pecora, dice: ma è possibile, non sarebbe sbagliato andare al voto a maggio, alla fine potremo fare un election day con le comunali. Poi a un certo punto invece, diciamo, c'è una correzione del tiro e si dice: no, no, si va a elezioni a scadenza naturale. Tu che idea ti sei fatta? Cioè, c'è una tentazione di andare a votare prima da parte della maggioranza, magari non con una, diciamo così, con un incidente sulla legge elettorale, però diciamo c'è questa tentazione, vuoi per vannacci, vuoi per altri motivi, insomma, la legge di bilancio è una cosa complicata e in questo momento forse Meloni può, diciamo,
1: Ma
0: vantare alcuni elementi.
1: Vannacci sta perdendo colpi in questa fase almeno, quindi poi vediamo se si riprenderà comunque in
0: Poi mi ricordo, Annalisa,
1: Gabinetto.
0: che tu eri per la, diciamo, Vannacci in maggioranza, ricordo male, l'ultima
1: No,
0: volta che ci siamo
1: no, no, no,
0: parlate,
1: ricordi
0: ricordo bene.
1: bene, però prima che lui diciamo esplicitasse il suo programma con all'interno alcune stramberie che conosciamo, e poi prima che facesse un tipo di comunicazione politica che è tutta incentrata sulle critiche al governo. E quindi, insomma, anche lui un po' in questo momento si è tirato fuori facendo la sua scommessa comunicativa sul fatto di essere la vera destra, la destra pura,
0: Sì.
1: eccetera. E questo non paga, comunque, questo non paga, perché il centrodestra è un tipo di alleanza, è l'eredità, secondo me, più preziosa che ha lasciato Berlusconi, ed è un tipo di alleanza in cui l'elettorato che vota da quella parte si ritrova, e quindi chi fuoriesce da questo schema, da questo perimetro, viene guardato con una certa diffidenza, e Vannacci ha troppo premuto l'acceleratore antimeloniano, diciamo così, ponendosi

0: lui stesso fuori dalla possibilità di un dialogo. Sì, certo, io prima ero per il dialogo, tra l'altro appunto ricordo che insomma si possono fare anche alleanze all'ultimo momento,
1: Certo, anche dopo.
0: si compete per vincere, non si
1: Certo.
0: compete per far vincere gli altri, ecco.
1: Ecco, ma tu la vedi
0: Poi
1: questa spinta ad
0: mi
1: andare
0: sono
1: alle urne?
0: però mi sono dimenticata la domanda. Ah, le elezioni
1: Sì,
0: quando si
1: era
0: parla di...
1: quello.
0: Ah, beh, allora, se la legge elettorale, diciamo così, non è un tema che appassiona gli italiani, quando si andrà a votare ancora meno, ecco, diciamo. Personalmente io penso che al centrodestra convenga l'election day. Poi che cosa loro decideranno... Non lo so, stiamo a quello che dice Giorgia Meloni, e cioè che vuole arrivare fino alla fine della legislatura. Magari avrà un progetto, magari di diciamo, riuscire a risollevare in qualche modo le condizioni dell'economia nazionale e a trarre maggiori simpatie, magari con una serie di misure che seguiranno l'abolizione del bollo e altro che lei ha in mente,
1: Sì,
0: insomma, che adesso
1: scostamenti di
0: in questo
1: bilancio, quello
0: momento magari
1: che
0: ancora
1: avesse.
0: non ha annunciato, magari pensa ad una strategia di questo tipo e quindi utilizzare tutto il tempo utile per poter in qualche modo dare l'impressione di tendere la mano a quegli italiani che soffrono in modo particolare la crisi economica in questa fase.
1: Ecco, tema, diciamo, elezione anticipata. Allora, Federica, prima di tutto, che impressione hai di questo iter parlamentare? Se tu pensi che ci possa essere effettivamente un'accelerazione,
0: Ma
1: quindi un voto a maggio?
2: io penso che la tentazione Giorgia Meloni ce l'abbia, penso che non lo dica perché in questo momento c'è la partita della legge elettorale che non interesserà gli italiani ma
1: Ai
2: interessa molto il governo
1: parlamentari.
2: e lei alterna il bastone e la carota dicendo attenzione, se mi fate qualche scherzo come è successo prima dell'estate con i franchi tiratori, vado subito, la legislatura finisce subito, quindi finisce il vitalizio, finiscono gli stipendi, altrimenti arriveremo a scadenza naturale, però io credo che abbia la tentazione di andare o all'Election Day a maggio o comunque di andare al voto in primavera per non farsi logorare e per avere diciamo, di fronte un campo largo che magari non ha sciolto tutti i suoi tanti nodi e magari non lasciare troppo campo a Vannacci.
1: Ecco, allora arriviamo al famoso campo largo, o a, diciamo, il fronte ampio, forse potrebbero prendere in prestito
2: Sì,
1: questo.
2: non so se gli conviene.
1: Non so a chi conviene cosa. Il giornale ha in prima pagina, in secondo titolo, Gualtieri primarie, io amo Roma. La mossa del sindaco dopo lo scontro Schlein incontro e corro per la riconferma perché c'è questa ipotesi di grande federatore per il campo largo e uno dei nomi che si fa è quello del sindaco di Roma Gualtieri che però dice no, no, io me ne rimango nella mia Roma. Come siamo? A che punto siamo con questo
2: Ah,
1: campo
2: beh.
1: progressista? Forse a Meloni conviene andare alle elezioni prima perché il campo progressista ancora
2: A che punto siamo?
1: è
2: Serve un mago.
1: un mago.
2: Mi sembra però che l'ipotesi del federatore, dopo l'ultima direzione, se mai avesse avuto una quota, l'ha persa, perché Elly
1: Certo.
2: Schlein ha avuto un cambio di tono lì, quando ha detto uno non vale uno rispetto agli alleati, siamo generosi ma non ingenui, in qualche modo ha
1: Un
2: voluto
1: paletto.
2: mettere un freno quantomeno verbale all'opa ostile che Giuseppe Conte ha lanciato su una parte di elettorato del PD, quella parte che non vuole più armi all'Ucraina,
1: Certo.
2: eccetera, eccetera. Quindi l'idea del federatore, di cui Gualtieri è uno dei nomi sicuramente in campo, in questo momento non è molto possibile.
1: Ma come vedi a questo punto? Che cosa succederà secondo te? Cioè, verranno fatte queste famose primarie? Perché mi sembra che
2: Io
1: tavoli,
2: penso
1: diciamo,
2: da
1: di
2: tempo.
1: accordo tra i leader, come vorrebbero Alleanza Verdi e Sinistra, fra Tojani e Bonelli, lo dicono da sempre. Cioè, non facciamo le primarie.
2: Io penso che le primarie fatte così sarebbero un bagno di sangue, ma vedo difficile riuscire a evitarle. E Elly Schlein non le vuole evitare, è convinta di vincerle e vuole andare a farle. Ma anche Giuseppe Conte, al di là delle aperture tattiche, delle provocazioni, vuole farle. E io devo dire, io personalmente non trovo egemonica la regola che usa il centrodestra, per cui chi ha un voto in più al momento delle elezioni esprime il candidato premier. La trovo democratica. Però già il fatto che si facciano delle primarie favorisce Conte, che è il partito minore, rispetto a Schlein, che è il partito maggiore.
1: Annalisa, che dici? È questo il motivo per cui Meloni forse potrebbe essere tentata di andare alle elezioni prima, che i suoi avversari in questo momento sono, diciamo,
0: Ah,
1: non
0: sì,
1: divisi, ma in confusione?
0: sono abbastanza rissosi. Io penso che

0: si continuano queste frecciate a distanza, eccetera, con un federatore che un giorno è Tizio, il giorno dopo è Caio, eccetera, alla fine le primarie per il campo largo sarebbero un autogol.
1: Ferma, ti fermo Annalisa
0: Penso
1: perché
0: che
1: mi
0: alla
1: hanno.
0: fine potrebbero trovare un accordo perché ci sarà anche nella prossima legislatura da decidere il successore dell'attuale Presidente della Repubblica, il successore di
1: Eh
0: Mattarella, e quindi
1: certo, quello è un
0: potrebbero
1: altro
0: trovare
1: tema.
0: un accordo su questi nomi.
1: Allora, ti devo fermare perché
0: Penso che
1: abbiamo
0: alla fine si
1: finito il
0: regoleranno
1: tempo.
0: così,
1: Sennò
0: anche
1: mi
0: perché, scusa,
1: tagliano, mi uccidono.
0: chiudo, cioè
1: Chiudi, due battute.
0: il Presidente del Consiglio lo nomina il Quirinale.
1: Sì, non ce
0: È
1: lo
0: vero che c'è la
1: dimentichiamo.
0: legge elettorale, cioè comunque poi alla fine lo nomina il Quirinale.
1: Va bene, va bene. Grazie alle mie ospiti per essere state con me.

Al nord arrivano le piogge sul settore alpino, in particolare quello centrale ed orientale, in un contesto però ancora asciutto. Al centro piove lungo le coste tirreniche e in area appenninica, dove saranno possibili anche dei temporali. Al sud peninsulare piove sulla Campania, la parte più settentrionale, ma anche sui monti, al confine con il Molise. Sul resto delle regioni invece splenderà il sole. Come ci saranno poche nubi sulla Sicilia, specie sulla parte settentrionale, mentre sulla Sardegna pioverà per buona parte della giornata e saranno accompagnate le piogge dai temporali, in un contesto dove le temperature resteranno stabili o perderanno qualche grado

tempo si sposta.

0: spagnolo Sanchez si dimette, elezioni anticipate il 29 di novembre, l'annuncio dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, le proteste di piazza. L'intelligence di Berlino non esclude l'attività militare russa di basso livello. Per il Financial Times l'Estonia starebbe trasferendo truppe verso il confine russo, durissima la reazione del Cremlino. Volo Fly Dubai per Tel Aviv, il copilota che ha tentato il dirottamento ha dichiarato: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. La Premier Meloni chiama la D di Ericsson e l'azienda ritira i licenziamenti dei 131 lavoratori della sede di Genova, Electrolux no licenziamenti e 1250 uscite volontarie. Nobel per la medicina ad Azeroth, German e Nagel, gli scienziati che hanno acceso la luce sui misteri del cervello. Calcio Nations League, l'Italia di Mancini batte Bologna alla Turchia 3-1, l'Under 21 valanga sulla Polonia per 6-2, qualificazione agli europei. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 4 e partiamo proprio dalla crisi politica in Spagna dopo la bocciatura in Parlamento delle norme contro l'emergenza casa. Sanchez scommette sul favore popolare legato alla crisi abitativa e allo stop alle misure governative da parte delle destre. Si va al voto il 29 di novembre tra le proteste che continuano. Allora da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Continua la protesta, queste tende sono quelle che hanno scatenato il terremoto politico da cui poi si è generata questa crisi in Spagna, sono le tende con cui migliaia di giovani si sono accampati qui per

0: Adrilena, che è stata sfrattata perché l'appartamento in cui viveva da una vita è stato acquistato da un fondo immobiliare con un aumento dell'affitto del 300% e lei non poteva pagarlo. Fondi immobiliari che questi giovani hanno ribattizzato fondi avvoltoi.
1: Ora in Germania, che rischia di entrare in un conflitto violento con la Russia. L'allarme lanciato dall'intelligence tedesca e intanto per il Financial Times l'Estonia sposta le truppe al confine con la Federazione Russa e si dota di armamenti a lungo raggio. Vediamo le reazioni di Mosca alle notizie con la corrispondente Caterina Doglio.
2: Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine con la Russia e acquistando armi in grado di colpire fino a 300 chilometri di distanza. Gli estoni starebbero anche ampliando le basi militari, costruendone di nuove perché temono provocazioni da parte della Russia, accuse alle quali ha dato una risposta il portavoce del Cremlino Peskov, che si è limitato a dire che Mosca ha tutti i mezzi per monitorare e valutare la situazione lungo i confini. C'è stato anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento lo spionaggio tedesco non rileva alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma si temono quelle che vengono definite attività militari russe di basso livello, in particolare negli stati baltici, mentre gli 007 tedeschi ritengono le minacce contro la Germania reali e concrete e Mosca viene accusata di condurre una guerra ibrida. A Mosca continuano a respingere tutte queste accuse e si ribadisce ogni giorno che l'obiettivo è il Donbass, che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno. Quel che è certo è che sono entrati in una nuova fase. Lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le città, contro gli impianti petroliferi russi, e così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture energetiche. Ora abbiamo visto colpiti anche i ponti e tutto quanto possa essere utilizzato dall'esercito di Kiev.
1: Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e anche una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi sono stati condotti con droni, missili balistici e anche da crociera. E rischia la morte l'attentatore, il copilota omanita in carcere negli Emirati. L'ho fatto per vendicare Gaza, ha detto durante l'interrogatorio. Intanto Israele si ferma per l'omaggio alle vittime del 7 ottobre. Le celebrazioni con il presidente Herzog e il premier Netanyahu. E allora sentiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Israele si è fermato per la giornata ufficiale della memoria del 7 ottobre. Bandiere a mezz'asta. Secondo il calendario ebraico, nei luoghi istituzionali sono state ricordate le vittime dei massacri di Hamas. È il terzo anniversario dei massacri, ma è il primo senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29, cerimonia con lo Stato Maggiore dell'Esercito nella base di Zikim, al confine con Gaza. Ma le 1.200 vittime, in gran parte civili, massacrati dai terroristi nel sud del paese, sono stati ricordati in Parlamento, in tutte le scuole. 251 i rapiti, 168 dei quali sono tornati vivi a casa, 83 invece sono stati uccisi. L'ammaina bandiera esprime il lutto nazionale per le donne, gli uomini, i bambini, i neonati, gli anziani uccisi il 7 ottobre, ha affermato il presidente israeliano Herzog. Il premier Netanyahu, da parte sua, ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi. Ma il premier è stato contestato dal padre di un soldato ucciso il 7 ottobre, che lo ha accusato di aver abbandonato il figlio e di non averlo difeso. Secondo il capo dell'intelligence militare, Binder, dei 6.000 terroristi che si infiltrarono a Gaza, ne sono stati uccisi 4.000.
1: E la Presidente del Consiglio Meloni ha registrato la sua voce all'ufficio marchi dell'Unione Europea per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Intanto sul fronte europeo resta il pressing su Bruxelles sull'energia. Una telefonata tra la Premier e la D di Ericsson Missori. L'azienda ritira i 131 licenziamenti di Genova. Ma vediamo l'aggiornamento con Gabriele Martelloni.
4: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
5: Una presentazione brevissima, essenziale, di appena quattro parole ripetute con una diversa intonazione. Tanto basta a Giorgia Meloni per registrare il suo marchio vocale all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Una mossa, quella della Premier, per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Più volte nell'ultimo periodo la Presidente del Consiglio ha ammonito sul rischio di inquinamento del dibattito pubblico a causa dei deepfake e nel luglio scorso ha accolto l'appello di Schlein per bandire l'uso di manipolazioni con l'AI dalla campagna elettorale, di fatto già iniziata. Mentre il futuro del governo resta legato al via libera in settimana al nuovo sistema di voto, fonti di Palazzo Chigi rivendicano i licenziamenti alla Ericsson sono stati bloccati dopo le interlocuzioni di Meloni con i vertici aziendali. E sul fronte europeo resta il pressing su Bruxelles per le questioni più urgenti poste dall'Italia a partire dall'energia. Nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo sloveno Janša, la Premier si confronta sui temi al centro delle lettere inviate in questi giorni alle istituzioni europee. La richiesta di maggiore flessibilità a causa dell'attuale livello di inflazione, il rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 e un bilancio pluriennale che non ridimensioni e anzi ponga come priorità i fondi di coesione e la politica agricola comune.
1: Una settimana decisiva alla Camera per la riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli. La maggioranza si compatta in vista dei voti di fiducia e di quello finale giovedì e che le opposizioni chiedono sia in segreto e tanto di attaccare e poi annunciano battaglia. Ma ci aggiorna su tutto Eva Giovannini.
6: Come preannunciato, il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Questa legge non è fatta per far vincere l'attuale maggioranza, ma gli italiani, ripetono i partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, con il ministro Foti che precisa. I franchi tiratori non ci preoccupano assolutamente. E sulle prossime elezioni, da Fratelli d'Italia il capogruppo al Senato Malan, dopo un'apertura al voto anticipato, precisa: andremo fino in fondo alla legislatura. Sebbene tutto dipenda dall'esito della fiducia.
7: Dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale, immediatamente dovrebbe salire al colle Prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente. Guardi, non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene.
6: Protestano le opposizioni, a partire dal PD, indegno mettere la fiducia.
8: Dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento e in particolare alla Camera. Perché lo fate? È evidente. Avete paura della vostra maggioranza, avete paura della tenuta, avete paura del voto segreto che per fortuna ci sarà nell'ultima votazione.
6: Anche d'Alleanza Verdi e Sinistra l'accusa: avete paura dei vostri parlamentari. Così si mette in soffitta la democrazia, la critica del Movimento 5 Stelle. Da Più Europa Riccardo Maggi prosegue dopo sei giorni lo sciopero della fame. Intanto la data da cerchiare in rosso per il voto finale a scrutinio segreto è giovedì 8 ottobre.
1: E sale la pressione fiscale in Italia, lo ha comunicato proprio l'Istat, che ha anche pubblicato i dati sui bilanci delle famiglie italiane. Sentiamo Alessandro Marchetti.
9: Le famiglie italiane sono un po' più povere, schiacciate dal peso crescente di tasse e contributi e soprattutto colpite dal carovita. È la fotografia scattata da Istat, che ha fatto il check-up ai redditi degli italiani e agli incassi del settore pubblico nel secondo trimestre. Due sono i fenomeni rilevanti. Anzitutto cresce la pressione fiscale totale rispetto all'anno scorso di mezzo punto percentuale al 43,5% del PIL. Significa che se la ricchezza prodotta in Italia fosse 100 miliardi, 43,5 li prenderebbe lo Stato, o meglio il fisco, l'INPS o altri enti previdenziali. È il totale di tasse, imposte e contributi vari che imprese e individui devono versare. Il secondo fenomeno riguarda le famiglie. La buona notizia è che da aprile a giugno gli italiani hanno visto crescere il reddito disponibile, peccato che poi sia evaporato con il carovita, che ha ridotto il potere d'acquisto dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. In aggiunta è calata la propensione a risparmiare, tradotto anche con qualche soldo in più da spendere a fine mese, gli italiani si sono trovati con meno prodotti nel carrello, vittime della rincorsa dei prezzi.
1: E dopo una telefonata con la Premier Giorgia Meloni, Ericsson ritira la procedura di licenziamento per 131 lavoratori e dopo l'incontro al Ministero

0: Ministero delle Imprese e del Made in Italy con governo e sindacati, Electrolux ha deciso di cambiare il piano industriale e ritirare così i licenziamenti. I servizi prima di Roberto Anselmi e poi di Raffaele Cappuccio.
1: Tutto sembrava pronto per una protesta destinata a proseguire. Poi l'annuncio a sorpresa. Dopo una telefonata tra la Premier Meloni e l'amministratore delegato di Ericsson, Andrea Missori, l'azienda si è detta pronta a ritirare i licenziamenti. A seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio con i vertici Ericsson, hanno fatto filtrare fonti di Palazzo Chigi, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. Un sospiro di sollievo prima di tutto per i lavoratori coinvolti, ma anche per la città, che con la decisione della multinazionale vedeva minato anche il futuro del polo tecnologico degli Erzelli. Sempre fonti della Presidenza del Consiglio fanno sapere che l'azienda si è detta pronta a una soluzione responsabile che consenta di aprire una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali e occupazionali di Ericsson in Italia. Una novità inattesa: finora la multinazionale aveva sempre respinto le richieste di ritiro dei licenziamenti o di ricorso agli ammortizzatori sociali. Arrivata mentre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy era in corso il confronto tra governo e azienda con l'obiettivo di verificare le prospettive del sito. Contro i licenziamenti erano state numerose le iniziative dei lavoratori e della politica locale, con la protesta che era arrivata fino ai cancelli del Salone Nautico nel giorno dell'inaugurazione, alla quale era presente la stessa Presidente del Consiglio. Soddisfatto anche il Ministro Urso. Siamo lieti per il ritiro dei licenziamenti e l'attivazione di procedure consensuali con esodi incentivati e volontari.
2: Per gli stabilimenti Electrolux cade l'ipotesi dei licenziamenti diretti. A fronte dei 1.450 esuberi, ipotizzati alla vigilia sui circa 4.000 dipendenti del gruppo in Italia, la multinazionale svedese propone ora un piano di uscite esclusivamente volontarie e incentivate.
3: Siamo riusciti a capovolgere l'impostazione. Non si parla di licenziamenti indiscriminati, ma si parla di un piano di eccedenze gestito attraverso un'incentivazione all'uscita con numeri massimi che non condividiamo perché riteniamo che sono ancora elevati.
2: Il nuovo piano riguarda un massimo di 1.250 lavoratori nell'arco di un triennio, 650 operai e 600 impiegati. L'8 ottobre si scoprirà la distribuzione tra i vari stabilimenti.
4: E questa non è solo una mobilitazione per Electrolux, questa è una resistenza davanti a un'idea malsana di questo paese, che vuole trasformare la seconda potenza manifatturiera in un mercato di consumo come un centro commerciale grande con le vetrine pulite, eleganti, raffinate e luminose.
2: La situazione più delicata resta quello dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi.
5: Lo stabilimento di Cerreto non cesserà la produzione, non ha più la mannaia del 31 dicembre sulla testa. L'azienda cercherà soluzioni per andarsene, quindi reindustrializzazioni, ma quei lavoratori non sono più senza casa.
2: Per il ministro Urso l'obiettivo è definire il dossier entro il 29 ottobre. Siamo pronti a sostenere, ha aggiunto Urso, il nuovo piano di rilancio con tutti gli strumenti, anche straordinari, che metteremo in campo con la prossima legge di bilancio.
0: La cronaca adesso che ci porta a Bergamo, una palazzina è inagibile dopo un'esplosione, sono circa 50 gli sfollati e i feriti sono 9, marito e moglie sarebbero gravi e ricoverati a Milano e Verona. Secondo una prima ipotesi, all'origine di questa esplosione una fuga di gas. Vediamo il servizio di Valentina David.
6: Il boato improvviso alle 19.30 in via Longo a Bergamo.
7: Si è sentito un grande botto come se fosse una bomba, proprio il rumore di una bomba. Ci siamo affacciati al balcone, abbiamo visto persone che correvano, tutti i vetri per terra. La casa si è mossa.
6: Mentre arrivano i vigili del fuoco, l'intero quartiere di Borgo Santa Caterina scende in strada. L'esplosione al piano terra di una palazzina ha coinvolto 4 appartamenti. Il solaio del primo piano è crollato.
8: Io ero in casa, abbiamo sentito l'esplosione, abbiamo avuto addirittura tutte le pareti che tremavano, vetri ovunque, abbiamo visto per l'appunto l'appartamento con le mura giù.
6: Nell'appartamento esploso c'è una coppia di origini romene, i due gravemente ustionati vengono portati negli ospedali di Milano e Verona, lei è in pericolo di vita, altri 5 riportano ferite lievi.
9: Hanno detto che tutto il pomeriggio sentivano odore di gas ma nessuno ha chiamato, molto probabilmente viene dall'appartamento lì, questo era appena stato rifatto, l'avevano chiuso stamattina, bello pitturato e tutto, e demolito.
6: La palazzina viene evacuata, la strada coperta di vetri infranti rimane chiusa per tutta la notte mentre proseguono le verifiche statiche sugli edifici.
0: Il caso Garlasco, tra i documenti recentemente acquisiti dalla Procura di Pavia, spunta una valutazione psicologica mai depositata durante la prima indagine. Ce ne parla Marco Aquili.
10: Tra i documenti acquisiti di recente a RIS di Parma spunta una consulenza su Alberto Stasi mai depositata e senza firma. Durante la prima indagine sul delitto di Garlasco, i carabinieri del reparto investigazioni speciali avrebbero chiesto ad una criminologa di effettuare un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Consulenza scaturita sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. Una valutazione richiesta per far luce sul profilo caratteriale di Stasi, ritenuto dagli inquirenti freddo, calcolatore e manipolatore. Il documento acquisito dalla procura di Pavia il 10 settembre scorso, incardinato in 17 punti su 13 pagine, è stato depositato con la chiusura della nuova inchiesta. La valutazione, redatta su carta intestata, dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica, non ha né data né firma e viene classificata a piedi pagina come valutazione psicologica. Prende come riferimenti i verbali di Stasi, quelli come test del 13 e 17 agosto 2007 e quello in cui l'allora studente bocconiano si è presentato spontaneamente come persona sottoposta a indagini il 22 agosto successivo. La professionista, dopo la visione del documento, ha inviato una nota alla redazione della trasmissione Re 14, in cui afferma di non avere mai redatto un profilo personologico su Alberto Stasi e che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata, senza firma e senza data.
0: E poi il giallo di Pietra Catella, madre e figlia Antonella Dies e Sara di vita a morte per avvelenamento da ricina dopo Natale. L'indagine della procura di Larino per duplice omicidio premeditato va avanti. Le perquisizioni degli ultimi giorni potrebbero aver consentito di acquisire nuovi elementi utili. Sentiamo il racconto di Antonello Di Lella.
11: Bocche cucite, ma le attività investigative proseguono, contraddizioni, testimonianze discordanti, gli inquirenti stanno passando al setaccio tutto il materiale raccolto. Oltre 200 persone ascoltate ancora, nessun indagato nell'inchiesta della Procura di Larino per duplice omicidio premeditato. Nel fascicolo che deve fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Elsi e di sua figlia Sara Di Vita, anche il materiale sequestrato la settimana scorsa negli studi professionali di Gianni Di Vita, parte offesa nell'indagine insieme alla figlia Alice. Prelevati nuovi dispositivi elettronici, una borsa appartenuta ad Antonella e anche un libro che Gianni stava leggendo. Nessuna conferma invece sulle ricerche web partite da un indirizzo IP nella zona di Pietracatella e relative alla preparazione della ricina. L'altro filone d'inchiesta, che vede 5 medici indagati per omicidio colposo, sembra sempre meno caldo. In un'intervista rilasciata al Messaggero, il professor Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia e anche consulente della Procura di Larino, è stato netto. Non potevano salvarsi. Per trattare la sostanza serve esperienza.
0: Il RAI ha sospeso per 10 giorni l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La decisione arriva dopo le valutazioni della commissione per il codice etico dell'azienda. 4 le contestazioni disciplinari che hanno portato al provvedimento: il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, una serie di ingressi in RAI della sindacalista Laura Cianfoni, il post di Ranucci sui colleghi Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi, anche i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Impugneremo i provvedimenti di sospensione, così ha annunciato il legale del giornalista. Ed è andato a 2 ricercatori tedeschi e a un americano il premio Nobel 2026 per la medicina. Sentiamo Gerardo D'Amico.
12: Rendere le cellule nervose sensibili alla luce per poterle accendere o spegnere è possibile attraverso una proteina La canale radopsina e grazie a particolari autostrade intracellulari i canali ionici è come un interruttore on-off che è valso il premio Nobel per la medicina a Peter Hegemann, George Nagel e Carl Deisseroth che hanno posto le basi per l'optogenetica. Sono due tedeschi e un americano.
13: Abbiamo cominciato a guardare nel cervello senza aprirlo e senza smontarlo.

0: ma accendendo la luce. Questa è l'optogenetica, cioè la possibilità di accendere le proteine che ci sono anche nei singoli neuroni attraverso uno stimolo luminoso. E questo naturalmente è molto importante. I due europei lo avevano prima scoperto, le proteine sensibili alla luce, nelle alghe. Lo statunitense invece le ha isolate e studiate nel cervello dei mammiferi, per cui ci sono già studi preclinici su animali per alcune forme di cecità congenita, per le malattie invece diciamo di neurodegenerazione, Alzheimer, Parkinson. È straordinario l'effetto, perché tu riesci a guidare, a studiare i singoli neuroni, addirittura colpire un singolo neurone rispetto agli altri vicini. Vediamo che viene somministrato un farmaco che è fotosensibile e che attiva determinate proteine, il laser dall'esterno, senza smontare il cervello, può attivarlo. È un impulso. E questa è la novità, cioè trovare delle proteine fotosensibili che prima non c'erano. I canali ionici sono quelli che permettono agli ioni sodio, calcio, potassio di entrare e uscire dalla cellula. E noi sappiamo che nelle cellule nervose è proprio quel flusso lì che li fa funzionare, li attiva o li disattiva.
1: E siamo al calcio con la Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ha battuto la Turchia per 3-1 grazie ai gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, ed è seconda nel girone dietro alla Francia. Il servizio di Tiziana Alla.
2: L'Italia chiude il cerchio battendo di nuovo la Turchia, si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Dumbia, murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Şişmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özkan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Dumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
3: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
1: E l'Italia Under 21 travolge per 6-2 i pari di età della Polonia e si qualifica così alla fase finale degli europei del 2027 di categoria. Luca De Capitani.
4: Un'Italia bella, anzi bellissima, schianta la Polonia 6-2 e si prende di forza il primo posto nel girone, strappando il pass per la fase finale dell'Europeo di Serbia e Albania.
5: Sono ragazzi speciali, sono straordinari e meritano queste soddisfazioni. Dopo la partita dell'altra sera vinta al 95esimo in quella maniera, era proprio destino che far gol all'ultimo minuto oggi l'avrebbe aiutato a esprimersi meglio.
4: Bastava un 2-0, ma la nostra Under ha voluto strafare. Trascinata dagli strappi di Coleoscio e Cherubini, dalla qualità di Pisilli, Sisse, Fini, Liberali e Endur, autore di una straordinaria doppietta, gli azzurri hanno dominato fin dai primi minuti, confermando che prima ancora di essere una squadra di qualità, sono una famiglia vera, la famiglia di Silvio Baldini.
6: Ha passato un periodo difficile, noi tutti li vogliamo bene quasi come un padre, perché oltre prima di essere un allenatore davvero è una grandissima persona e ce ne sono pochi così. Mi viene da piangere, è una bravissima persona.
4: Nelle prime 9 gare della fase di qualificazione la Polonia aveva sempre vinto subendo solo 2 gol. A Pescara è stata letteralmente spazzata via da un'Italia che ora può, anzi deve, sognare in grande.
1: E adesso la nostra rassegna stampa con Eugenio Francesconi in studio e poi le notizie del telegiornale che tornano alle 5.

Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. C'è il tema della casa centrale su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola. Quello che è successo in Spagna, le dimissioni di Sanchez dopo che ha respinto la Camera e il Parlamento.

0: spagnolo i suoi decreti per alleviare il problema appunto degli affitti e della casa in generale, e poi come si è riverberato su tutta Europa questo problema, e le analisi anche dei dati in Italia sono rilevanti. Analisi, commenti e interviste al riguardo che vi mostriamo in questa rassegna stampa. Però partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Sánchez e crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista che si dimette dopo le proteste sulla casa, dopo che il Parlamento appunto gli ha respinto degli emendamenti sui decreti che avrebbero risolto il problema, o comunque nella direzione per una risoluzione delle nuove normative richieste molto dalla piazza. Elezioni anticipate il 29 novembre, un po' per capitalizzare questo movimento di piazza che continua a protestare anche in questi giorni. C'è l'allarme degli 007 tedeschi che dicono siamo già in guerra ombra con Mosca, e l'Estonia sposta le truppe. Questo per quanto riguarda la situazione geopolitica sul fianco est della NATO. Per quanto riguarda le elezioni, ricordiamo che a partire da quelle in Spagna, già tutto l'anno prossimo, ci saranno quasi la metà degli europei che andranno al voto, e così il ragionamento di Francesca Basso, Madrid, Parigi e le ricadute per Bruxelles se vince l'estrema destra. C'è anche la questione elezioni in Brasile, infatti non si vota soltanto in Europa, la grande corsa del clan Bolsonaro con il Brasile al primo turno che lo ha visto vincitore, un ribaltamento dei pronostici. Ci sono altri ragionamenti, il tema principale è la legge elettorale e la prova della fiducia sulle modifiche, quello che verrà chiamato lo Stabilicum. Malan ha detto sono possibili urne a maggio, intanto c'è lite con l'opposizione proprio per aver posto la questione di fiducia, lo abbiamo sentito durante i servizi del telegiornale. C'è poi la vicenda Ranucci con la Rai che lo ha sospeso per 10 giorni, in attesa di sapere se il giudice per il lavoro lo reintegrerà alla guida di Report. Lo sport con la nazionale, una bella vittoria che conferma le idee di Mancini bis alla guida della nazionale, e così si semplifica un po' di più il nostro percorso verso gli europei, lo ricordiamo, Nations League, che servono ad accumulare punti, ma soprattutto qualificarci per gli europei, poi anche per i mondiali. Bene, è una buona vittoria che dà speranza per la nostra qualificazione. Vediamo insieme poi anche a centropagina, perché c'è la foto. Lei era una tecnica di laboratorio che è rimasta contagiata da un agente infettivo. Il ministero russo non ha voluto specificare che si tratta effettivamente di peste, anche se in realtà nelle primissime ore il presidente della regione affine al luogo dove è avvenuto il contagio e la morte aveva parlato di peste. Bene, è sfuggita da un laboratorio siberiano, probabilmente per un errore tecnico. Intanto è morta questa ragazza e si sono messi in moto tutti i sistemi di tracciamento per tenere sotto osservazione chi ha avuto come contatti. L'Unione Europea si è espressa, ha detto: vedete, monitoriamo, dunque c'è attenzione riguardo a questo incidente che chiaramente è sotto la lente di ingrandimento anche dell'OMS. Vediamo insieme la Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata Repubblica, che prende un po' spunto da quello che è successo in Spagna. Vedete la sfida di Sánchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza, piazza che si era mobilitata proprio per il caro affitti e l'emergenza abitativa. In Spagna è anche più sentita perché gli affitti sono più alti, è vero che i salari sono un po' più alti rispetto all'Italia, ma gli affitti hanno raggiunto dei livelli altissimi. Analisi che Repubblica fa dell'argomento traslato in Italia, potere d'acquisto delle famiglie che è fermo al 2010, però a mutui e affitti sono comunque saliti e mangiano quasi la metà del reddito. Su Repubblica e su questo argomento ci torneremo con le pagine interne, anche con un'intervista rilevante. E intanto vediamo anche però la questione Brasile, onda nera di Bolsonaro con Lula che tenta la rimonta impossibile. E altri temi che vediamo qui di spalla, le truppe estoni sul confine russo, rinforzato il fianco est della NATO con gli 007 tedeschi che continuano a sottolineare come una guerra a questo punto sia possibile, considerando tutti i tentativi di sabotaggio, i droni russi che sono stati trovati in territorio europeo, l'attacco a Lipsia, lo ricordiamo, sventato, il drone non è esploso ma poteva essere molto molto peggio. E poi alla vigilia del 7 ottobre, lo ricordiamo, domani, quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas, perché nelle settimane, nei mesi scorsi, ci sono state diverse rivelazioni dirompenti sul fatto che Israele, il governo israeliano, fosse effettivamente a conoscenza della possibilità che Hamas stesse organizzando un attacco molto simile o comunque stesse mobilitando le sue fila. Ebbene, c'è stata molta polemica al riguardo, che ha investito direttamente il premier Netanyahu, e Caferri e Tonacci all'interno ci spiegano meglio, alla vigilia appunto del 7 ottobre, di che cosa stiamo parlando. Malagò dopo Malagò, questo è forse il titolo che riassume meglio invece che cosa succede a vertici del calcio italiano. Il CONI lo vuole commissario della FIGC. C'era un problema di tesseramento, quest'estate se ne è parlato tanto, probabilmente si risolverà tutto con una stretta di mano, così scrivono Cosimo Cito e Matteo Pinci su Repubblica. Il titolo di fatto però praticamente spiega tutto, una specie di tautologia per risolvere un cortocircuito. La Stampa, tasse e prezzi, SOS famiglia, anche qui vedete come ciò che succede in Spagna viene poi tradotto e ampliato come ragionamento in Italia. Esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. I dati dell'Istat certificano una pressione fiscale al 43,5%, chiarissimo questo grafico che mette insieme gli ultimi 5 anni, se inizialmente c'è stato un rallentamento, un alleggerimento della pressione fiscale, dal 2023 si sono visti solo segni più volano i prezzi, lo sappiamo, dopo la fiammata dovuta al caro energia legata alla guerra in Ucraina del 2022, c'è stato poi un continuo aumento. Anche in questo periodo si sta vedendo un incremento ulteriore, l'Istat che ha certificato un oltre più 3% per settembre. In calo il potere d'acquisto, ovviamente, perché se i salari restano al palo, chi ne risente è il portafoglio delle famiglie. L'esecutivo comunque dice: paese che cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte, così dunque il tema delle tasse e dei prezzi. Per quanto riguarda invece centropagina, La Stampa mette Sanchez, la sfida di Sanchez, elezioni il 29 novembre, premier che punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Ebbene, vedete come si sviluppa questo tema sulle prime pagine. Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste, il premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa, e il titolo del Messaggero è chiarissimo al riguardo. A centropagina la Nazionale, con la bella vittoria contro la Turchia 3-1, azzurri che ora sono secondi, e da segnalare il gran gol di Hondur da 70 metri in under 21, ovviamente un grandissimo gol dopo un inizio di ripartenza italiana, visto il portiere fuori dai pali, non ci ha pensato due volte, ha scagliato un tiro che si è insaccato alle spalle del portiere, rimasto paralizzato. Vediamo insieme anche però altri argomenti, perché il Messaggero fa qualche analisi riguardante l'euro, sempre più debole. Lo ricordiamo, la motivazione è la tensione, in questo caso è la tensione sul mercato delle obbligazioni. Di fatto c'è una vera e propria battaglia tra i privati che devono finanziare gli investimenti in intelligenza artificiale, e che fanno concorrenza alla raccolta invece che avviene da parte dei governi, sempre riguardante le obbligazioni ovviamente. Bene, questo ha creato una tensione sul mercato delle obbligazioni, specialmente nella zona euro, che ha portato ad abbassare il valore della moneta unica. E poi c'è la questione dei carburanti, vedete gasolio, taglio che non va in bolletta, è attesa sullo sconto accise. Nel frattempo il governo, in prima persona la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è riuscita con una moral suasion molto efficace a convincere l'Eni ad abbassare, o comunque a fissare un tetto al prezzo dei carburanti fino alla fine del mese, e a seguire c'è stato l'effetto trascinamento, anche questo voluto dal governo. Dunque abbiamo un prezzo medio alla pompa, sicuramente nel caso in cui fosse stato lasciato correre sarebbe salito ancora di più. Per quanto riguarda invece la questione degli 007, sempre Berlino che parla di guerra ombra di Mosca contro di noi, Berlino che si è visto recapitare un drone russo con esplosivo a Lipsia, lo ricordiamo, aeroporto commerciale con tantissimo movimento di persone, non militari ovviamente, e dunque nel nord Europa, soprattutto nella parte baltica, c'è sempre più tensione, il famoso fianco est della NATO. Legge elettorale con la fiducia, la sinistra schiaffo alla Camera, la protesta delle opposizioni con il capogruppo Malan di Fratelli d'Italia ovviamente, che evoca l'Election Day a maggio per accorpare le elezioni e sfruttare l'onda. In questo senso vedremo che cosa deciderà di fare il governo, in primis Giorgia Meloni, per quanto riguarda la data delle elezioni del prossimo anno, legislatura che scade a novembre 2027, lo ricordiamo. Il Fatto Quotidiano, crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, il fatto che fa i conti in tasca a Zelensky su quanto costa la guerra, su come il deficit e il bilancio di un paese che comunque sta fronteggiando una guerra contro la Russia che è decisamente più grande. Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit. Ricordiamo tra l'altro che durante la visita di Merz, del cancelliere Merz, a Kiev, la Russia ha colpito un ponte a nord di Kiev, una vera e propria minaccia che poi è arrivata. Tutti i capi di Stato che vanno a Kiev rischiano la vita, è stato detto a chiare lettere, con Merz che evoca lo scontro con Mosca. Merz stesso ha detto subito dopo l'attacco, ha chiesto direttamente a Putin di interrompere il conflitto. Estonia che fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono, così critico il fatto. E poi Fratelli d'Italia, per quanto riguarda invece la legge elettorale e poi le elezioni, votare il 30 maggio o il 6 giugno, arriva però lo stop dalle Lega e Forza Italia. Anche sul Fatto trova spazio Sanchez, le dimissioni e il voto anticipato di 9 mesi, oggi il varo del decreto casa con Popolari Vox in testa. Vediamo insieme anche Avvenire, casa senza governo, Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Vedete, Avvenire non solo prende spunto dalla situazione in Spagna, ma allarga il ragionamento in tutta Europa per poi concentrarsi anche sull'Italia, come fanno molti quotidiani, dove cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. Vedete come si condensano questi dati numerici intorno a un problema che però è fortemente reale e molto sentito dalle tasche degli italiani. Il Domani, più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni. Melonellum blindato, qui parliamo di legge elettorale, la leader non si fida degli alleati e ricorre alla fiducia. Istituto Istat in questo caso che certifica che il nostro paese è più povero mentre la tassazione cresce al 43,5%. La cura della Premier del Ministro Giorgetti non ha funzionato, così definitivo il Domani, e le famiglie erodono i loro risparmi. Per quanto riguarda invece la questione spagnola, subito alle urne la sfida di Sanchez al ricatto di destra. Il ricatto è quello legato al no da parte degli estremi del Parlamento spagnolo ai decreti che sarebbero andati incontro alle richieste, in parte alle richieste della piazza, di alleviare l'emergenza abitativa. E dunque parola agli elettori, il 29 novembre scopriremo che cosa succederà. Il riformista titola, vedete con questa immagine eloquente di Sanchez un po' preoccupato, si gioca la casa, un gioco di parole evidente. Petro tenta il tutto per tutto alle elezioni anticipate, ma rischia grosso dopo il flop sull'emergenza abitativa. Giunco di ECR dice ora Partito Popolare e Vox si uniscano affinché il Partito Popolare possa cercare di esprimere un premier. Effettivamente avrà bisogno dell'ultradestra di Vox, che è salita di parecchio nei sondaggi, erodendo appunto consenso proprio al Partito Popolare. Il Manifesto, un titolo esemplificativo, come al solito i titolisti del Manifesto si scatenano e sono sempre molto efficaci, specie a rischio, in questo caso il riferimento è proprio al fatto che un premier si è dimesso, spinto dalla protesta contro gli sfratti. Il premier spagnolo Sanchez gioca l'ultima carta, ovviamente sente il clima favorevole in questo caso con i nuovi decreti per la casa, elezioni il 29 novembre. È evidente che non dovendo avere la necessità a questo punto di trattare con tutti i partiti per cercare di raggiungere un obiettivo, potrà a briglia sciolta andare verso le elezioni con tutto quello che può mettere in campo proprio per risolvere l'emergenza abitativa molto sentita in Spagna. Lo ricordiamo, il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi. Questo è quello di cui facevo riferimento prima. L'allarme suona però per tutti i progressisti europei, e qui ovviamente un riferimento al campo troppo largo in Italia. Per quanto riguarda invece il Brasile, Lula shock, primo turno a Bolsonaro Junior, l'estrema destra avanza nelle elezioni in Brasile, ballottaggio presidenziale il 25 ottobre, decisamente prima rispetto a quello che succederà in Spagna, ma saranno mesi da qui in avanti molto concitati per quanto riguarda le elezioni più in generale, un po' in tutto il mondo. Il Giornale, e così cambiamo decisamente schieramento, affinità, diciamo. Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi. C'è stata quella notizia che avete sentito già dal giornale, polemica intorno ai dati e ai reperti eliminati, l'impronta 33 in questo caso, come scrive il giornale. Il mistero della perizia psichiatrica su Alberto, mai autorizzata e tra l'altro i cui esiti sono stati nascosti. Ha parlato il comandante dei carabinieri e ha detto: chi ha sbagliato pagherà, se verranno evidenziate delle irregolarità saremo i primi a provvedere. Per quanto riguarda invece il presunto terzo federatore del campo largo, nel caso in cui Elly Schlein e Giuseppe Conte non riescano a trovare un accordo, Gualtieri, nome che fa il giornale, e sulle primarie dice: potrò correre, io amo Roma. La risposta è chiaramente evasiva. La mossa del sindaco dopo lo scontro Schlein-Conte, corro per la riconferma però a sindaco di Roma. Vediamo insieme anche Libero, esatto, il primo stop a Ranucci, invece il titolo è legato alla RAI, che sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari, il verbale di La Vitola, Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui. E poi vediamo anche dalla casa alle scuole la sinistra soffia sul fuoco, qui invece la critica riguardante la politica, la scelta politica di sfruttare l'emergenza casa per alimentare insomma il sostegno elettorale, voci di voto a maggio, anzi no, e poi intanto SVG, la società che si occupa di sondaggi, certifica che Vannacci perde consenso. C'è anche la mossa anti-intelligenza artificiale, un po' particolare, Giorgia Meloni che ha deciso di blindare la sua voce, dati tantissimi deepfake in cui la ritraevano, video falsi in cui veniva utilizzata l'immagine pubblica di Giorgia Meloni, nota per sponsorizzare un po' la qualunque, soprattutto investimenti finanziari. Ebbene, ha deciso di depositare queste quattro parole: io sono Giorgia Meloni, di fatto a quella che è l'ufficio brevetti europeo, in modo tale per potersi poi successivamente difendere nel caso in cui dovesse venire utilizzata per scopi fraudolenti. Il Secolo d'Italia, Pedro Front, un altro titolo molto efficace, giorni contati per Sanchez, Spagna al voto il 29 novembre, PP e Vox volano nei sondaggi, i due partiti più estremisti. Abbiamo visto che la polarizzazione politica in questo periodo è particolarmente forte. Sanchez si gioca tutto, la Spagna al voto e il resto del Carlino. Vediamo anche il Mattino di Napoli, Spagna alle urne, risico di Sanchez dopo le proteste. Anche in Spagna l'arco costituzionale è particolarmente frammentato, lo ricordiamo, e dunque anche dovessero vincere i popolari sicuramente dovrebbero trovare un accordo con Vox per governare. Ovviamente dipenderà dall'esito delle urne e dai numeri che ne usciranno, però almeno per adesso i sondaggi vanno in questa direzione. Poi legge elettorale in aula, si parte con la fiducia, l'idea dell'election day con Malan che ha detto voto ad aprile e poi si corregge. I malumori delle deputate e per la questione delle pari opportunità un po' anacquate, diciamo così, nella riforma della legge elettorale, venir detto giovedì a scrutinio segreto. Vediamo anche il Mattino di Puglia e Basilicata per quanto riguarda invece la vigilia del 7 ottobre, la ricorrenza dell'inizio dello sterminio di Israele a Gaza, 3 anni in cui di crimini orrendi su cui i potenti continuano a tacere. Vedete Netanyahu in prima, 74.000 persone uccise dalle bombe o dalla fame, oltre l'80% delle vittime erano civili. Vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno che torna col tema centrale dell'Ilva, ex Ilva, nuovo stop esecutivo, l'ordine di sospensione dell'area a caldo, ultimo round in Cassazione il 20, esplode la polemica, sempre grande attenzione dalla parte della Gazzetta del Mezzogiorno sulle vicende che riguardano l'Ilva di l'ex Ilva di Taranto. Iniziamo con i quotidiani economici, banche piccole, norme soft, la linea europea si discosta da quella proposta dalla Bundesbank che chiedeva condizioni ancora più morbide, preoccupazioni per l'esito degli stress test tedeschi. Lo ricordiamo, sono dei test che vengono utilizzati per capire la solidità degli istituti finanziari nel caso si dovesse creare una crisi. Vengono create di fatto delle crisi virtuali e le banche poi devono essere in grado di affrontare queste situazioni di criticità. La BCE vuole vedere vuole regole meno rigide per un maggior numero di istituti, dunque il titolo del quotidiano dei mercati finanziari Italy Post si concentra sulla questione spagnola. Al voto in Spagna, miracolo finito, quello di Sanchez, che convoca le urne il 29 novembre dopo lo strappo sulla casa e le proteste di piazza. Madrid, il PIL in crescita non basta, intanto Parigi vede i bond a sfiorare il 5%, ricordiamo sempre la questione legata che poi ha risvolti anche sull'apprezzamento dell'euro, in questo caso del deprezzamento dell'euro. A Berlino resta aperto il confronto sul dopo MERS. Infine il Sole 24 Ore, affitti brevi, vedete anche qui in un modo o nell'altro torna la questione della casa, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, più strumenti a forze di polizia, amministrazione finanziaria per le verifiche. E poi MPS, Piazza Affari, vede la vittoria dell'Opas di Intesa. Questo per quanto riguarda le prime pagine. Tornerei sulla prima di Repubblica, lo ricordiamo, casa e salari, l'emergenza dimenticata, perché all'interno ci sono due pagine che voglio segnalarvi nella nostra, nel nostro approfondimento sulla casa. Vedete prezzi folli, alloggi vuoti, emergenza anche in Italia, 100.000 sotto sfratto. A pagina 4 di Repubblica troveremo alcuni numeri interessanti. Il 70% degli italiani risulta proprietario di un alloggio, ma quindi com'è possibile che ci sia questa emergenza abitativa? È perché spesso si tratta di case abitate solo sulla carta da titolari che in realtà vivono altrove. Una casa su tre infatti è vuota. 32 milioni di abitazioni di persone fisiche, quasi 20 sono abitazioni di cui il proprietario vive, 5,7 sono seconde case, spesso neanche utilizzate sporadicamente, e 3,6 milioni sono affittate. A Reggio Calabria e a Messina sono quasi il 40%, mentre a Milano stento il 15%, dunque la distribuzione geografica è più disomogenea, però già mettere sul mercato queste percentuali di case vuote basterebbe ad abbassare di molto canoni e mutui. Dagli anni della pandemia il balzo medio degli affitti è del 25-30% ed è anche molto difficile, anche solo per i single, prendere casa in affitto, perché il reddito medio tra i 1.500 e i 1.700 e dunque gli affitti sono insostenibili. Tutti i numeri li troveremo a pagina 4 di Repubblica. Vi segnalo infine l'intervista al sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Manfredi, che lancia delle ipotesi, soprattutto sottolineando il modello di Scampia, un modello esportabile con la crisi abitativa che va governata. E questo per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. E per la rassegna stessa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti. Le notizie con il telegiornale sempre in diretta. Attorno alle 5. Restate con noi.
1: Beh, sembra che gli Stati Uniti d'America abbiano stabilito il controllo del passaggio del petrolio a Hormuz. Sta aumentando la quantità di petrolio, mantenendo l'embargo contro l'Iran. Sembra che gli iraniani abbiano perso l'iniziativa rispetto al controllo dello stretto. Quindi sembra che l'equilibrio si sia spostato.
2: Allora, vediamo l'ultimo libro scritto dal professor Ansari, che ovviamente si concentra sull'Iran. Ecco qua, Iran, teocrazia e rivoluzioni, edito da Il Mulino. Come si inserisce il suo lavoro di studio, osservazione su quanto sta accadendo in Iran nel suo libro con invece le notizie dell'attualità che stiamo raccontando in questi ultimi mesi, professore?
1: Sì, io lavoro sull'Iran oramai da 30 anni. Io sono di origine iraniana. Ho scritto diversi libri su questo paese e quindi esamino la storia dell'Iran negli ultimi 100 anni e poi cerco di far capire come la rivoluzione abbia origine prima. Però cerco di esaminare la situazione in Iran in quanto cultura politica al di fuori della rivoluzione islamica. Essa è solo uno sviluppo nella storia moderna di questo paese.
2: E che altro c'è allora? Forse anche qualcosa che noi facciamo fatica a raccontare e noi superficialmente riportiamo tutto alla rivoluzione teocratica. Invece?
1: Mm. Beh, io credo che è importante sapere che l'Iran ha vissuto due rivoluzioni nel XX secolo. La prima è stata una rivoluzione costituzionale che ha creato una democrazia parlamentare e aveva un aspetto molto laico, e per i primi 80 anni del secolo scorso l'Iran era un paese molto più laico, e adesso gli sviluppi si ripercuotono a livello sociale. Adesso è diventato uno stato di natura religiosa, però la società è molto più laica rispetto all'assetto politico, anzi forse il paese più laico dal punto di vista sociale in Medio Oriente. Quindi per questo vediamo questo contrasto tra i governanti e il popolo. Il popolo vuole qualcosa di molto diverso rispetto alla teologia islamica.
2: Che cosa, riformulo, visto che ha fatto lei questo inciso molto interessante sull'opinione pubblica, sul popolo iraniano, la guerra degli Stati Uniti contro il regime, l'uccisione dell'Ayatollah, ma poi la guerra è proseguita, si è allargata forse in modo imprevedibile, la chiusura dello stretto di Hormuz, una guerra lampo che doveva durare pochi giorni, ormai dura da un anno. Che cosa pensa il popolo iraniano della guerra in corso?
1: Io penso che gli iraniani siano molto preoccupati. Tutti gli iraniani ovviamente non hanno apprezzato gli attacchi, e contemporaneamente però gli iraniani non amano il loro regime e quindi vivono questo conflitto interno rispetto al loro giudizio su quanto sta accadendo. Molte più persone sono morte nelle agitazioni di gennaio rispetto ai bombardamenti israelo-americani degli ultimi mesi. In realtà, secondo alcuni, sarebbero morte circa 20.000 persone per mano del regime in soli tre giorni, e quindi le guardie rivoluzionarie invece affermano che durante i bombardamenti sono morti 4.000 o 5.000 cittadini. Questa è una cattiva notizia per il popolo, però questo vi fa capire perché gli iraniani vivono questo conflitto interno. Non amano il loro regime, vorrebbe che se ne andasse, però non amano neanche vedere i bombardamenti, non li apprezzano assolutamente, e quindi per loro il vantaggio di questo conflitto è che prima o poi questo regime andrà via.
2: Prima o poi questo regime andrà via. Lei, da storico dell'Iran, che studia questo paese da così tanti anni, come ci ha detto in premessa, è stupito del fatto che il regime sia sopravvissuto ai bombardamenti israelo-americani?
1: Beh sì, ha sopravvissuto per molto tempo, però questo regime è relativamente breve rispetto alla dinastia Pahlavi. Certo, 47 anni sono tanti, è un lasso di tempo in cui ha gestito con una certa facilità il potere. I Pahlavi sono rimasti al potere molto più a lungo, ancora devono raggiungere quel livello critico, quella lunghezza al potere. La rivoluzione è durata così tanto è perché noi soffriamo ancora le conseguenze di quanto accaduto decenni fa, e probabilmente guarderemo questo periodo come un periodo in cui sono stati posti i semi di un crollo. La rivoluzione in realtà è stata soltanto un evento, un episodio storico nella storia millenaria di questo paese, e speriamo a breve di poter chiudere questa pagina e di passare a un futuro più volto al progresso.
2: Andando verso la chiusura, salutandola, professore, un paio di riflessioni sull'area del Medio Oriente, in cui ovviamente raccontiamo quello che succede in Iran. Intanto, è ancora l'Iran il finanziatore, il facilitatore di tutti quei movimenti che raccontiamo, che attaccano Israele direttamente o indirettamente? L'ultimo su cui è stato messo in connessione è stato l'ipotesi di aver facilitato il terrorista, il copilota terrorista che ha provato a far schiantare l'aereo su Tel Aviv.
1: Beh sì, queste sono rivendicazioni. Dobbiamo prima ottenere delle prove concrete. Ideologicamente la rivoluzione è antitetica rispetto a Israele. Israele dovrebbe andare via, dovrebbe sparire per il regime. Quindi il problema è che la rivoluzione ha cercato di eliminare un altro Stato iscritto all'ONU e questo ovviamente ha delle conseguenze pesanti. Israele si considera minacciato nella sua esistenza. Questo è il problema principale che è emerso negli ultimi anni. Praticamente una guerra fredda tra Iran e Israele è diventata una guerra calda adesso. Sono stati convinti gli americani, sono stati coinvolti, sono stati l'obiettivo dell'ira rivoluzionaria e storicamente possiamo studiare le cause dell'antipatia tra Iran e Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sono assolutamente innocenti, però ambo le parti hanno la loro quota di responsabilità e gli iraniani hanno delle responsabilità rispetto alle problematiche emerse negli ultimi decenni.
2: Un'ultima domanda. Noi spesso ai nostri commentatori chiediamo in un ipotetico scenario futuro che ne sarà, no, dei nostri rapporti con determinati stati. Ci interroghiamo spesso se per esempio l'Europa tornerà a parlare con la Russia oppure se è definitivamente perduto quel dialogo che c'era con Mosca in questi ultimi anni. Ecco, Teheran non si è mai trovato ovviamente così isolata come in questi ultimi anni, in questo momento storico. Lì lei che pensa? Torneremo ad avere un dialogo con Teheran, intesi come comunità internazionale, inteso come Occidente?
1: Penso che in fin dei conti sì, ci sarà sempre un dialogo con l'Iran, ci sarà sempre un dialogo con la cultura persiana che forgia questo paese. Il problema è la Repubblica Islamica. Alcune cose dovranno cambiare all'interno del paese affinché questo dialogo possa essere produttivo a lungo termine. Il dialogo è sempre stato temporaneo e spesso a singhiozzo per mancanza di fiducia reciproca. Penso che dovranno cambiare alcune cose. Sicuramente possiamo dire che l'Occidente dovrà essere un po' più aperto rispetto ad alcune prospettive, però deve cambiare anche tanto all'interno del campo rivoluzionario in Iran, che dovrà cessare nella promozione dei suoi ideali rivoluzionari e quindi dovrà interagire con l'Europa. L'Iran è un paese enorme che anch'esso vuole il benessere dei propri cittadini. Anziché minacciare morte a destra e a sinistra, l'Iran dovrebbe cercare di sviluppare un rapporto con l'Occidente. Storicamente i rapporti non sono antagonistici tra Europa e Iran.

0: Premier spagnolo Sanchez si dimette, elezioni anticipate il 29 di novembre, l'annuncio dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, le proteste di piazza. L'intelligence di Berlino non esclude attività militari russe di basso livello. Per il Financial Times, l'Estonia starebbe trasferendo truppe verso il confine russo, durissima la reazione del Cremlino. Volo Fly Dubai per Tel Aviv, il copilota che ha tentato il dirottamento ha dichiarato: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. La Premier Meloni chiama la DD Ericsson e l'azienda ritira licenziamenti di 131 lavoratori della sede di Genova. Electrolux, non licenziamenti e 1.250 uscite volontarie. Il Nobel per la medicina ad Azeroth, Egerman e Nagel, gli scienziati che hanno acceso la luce sui misteri del cervello. Calcio, Nations League, l'Italia di Mancini batte a Bologna la Turchia per 3-1, l'Under 21 valanga sulla Polonia 6-2, qualificazione agli europei. 1 saluto e ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 5:01 e partiamo proprio dalla crisi politica in Spagna dopo la bocciatura in Parlamento delle norme contro l'emergenza casa. Sanchez scommette sul favore popolare legato alla crisi abitativa e anche allo stop alle misure governative da parte delle destre. Dunque si va al voto il 29 di novembre. Tra le proteste che però continuano. E allora da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Continua la protesta, queste tende sono quelle che hanno scatenato il terremoto politico da cui poi si è generata questa crisi in Spagna, sono le tende con cui migliaia di giovani si sono accampati qui per chiedere misure urgenti contro il caro affitto e contro gli sfratti. Uno striscione, decreto Mari Carmen Ora, che è il decreto, uno dei due che non è passato in Parlamento e che ha portato poi, dopo la bocciatura,

0: da un fondo immobiliare con un aumento dell'affitto del 300% e lei non poteva pagarlo. Fondi immobiliari che questi giovani hanno ribattizzato fondi avvoltoi.
1: Ora in Germania, che rischia di entrare in un conflitto violento con la Russia. L'allarme è lanciato dall'intelligence tedesca. Intanto, per il Financial Times, l'Estonia sposta le truppe al confine con la Federazione Russa e si dota di armamenti a lungo raggio. Vediamo dunque le reazioni di Mosca alle notizie con la corrispondente Caterina D'Oglio.
2: Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine con la Russia e acquistando armi in grado di colpire fino a 300 chilometri di distanza. Gli estoni starebbero anche ampliando le basi militari, costruendone di nuove perché temono provocazioni da parte della Russia, accuse alle quali ha dato una risposta il portavoce del Cremlino Peskov, che si è limitato a dire che Mosca ha tutti i mezzi per monitorare e valutare la situazione lungo i confini. C'è stata anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento lo spionaggio tedesco non rileva alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma si temono quelle che vengono definite attività militari russe di basso livello, in particolare negli stati baltici, mentre gli 007 tedeschi ritengono le minacce contro la Germania reali e concrete e Mosca viene accusata di condurre una guerra ibrida. A Mosca continuano a respingere tutte queste accuse, si ribadisce ogni giorno che l'obiettivo è il Donbass, che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno, quel che è certo è che sono entrati in una nuova fase, lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le città, contro gli impianti petroliferi russi e così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture energetiche, ora abbiamo visto colpiti anche i ponti e tutto quanto possa essere utilizzato dall'esercito di Kiev.
1: E gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e anche una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi sono stati condotti con droni, missili balistici e da crociera. E rischia la morte l'attentatore, il copilota omanita in carcere negli Emirati, l'ho fatto per vendicare Gaza, ha detto durante l'interrogatorio. Intanto Israele si ferma per l'omaggio alle vittime del 7 ottobre, le celebrazioni con il presidente Herzog e il premier Netanyahu. E allora il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Israele si è fermato per la giornata ufficiale della memoria del 7 ottobre. Bandiere a mezz'asta. Secondo il calendario ebraico, nei luoghi istituzionali sono state ricordate le vittime dei massacri di Hamas. È il terzo anniversario dei massacri, ma è il primo senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29, cerimonia con lo Stato Maggiore dell'Esercito nella base di Zikim, al confine con Gaza. Ma le 1.200 vittime, in gran parte civili, massacrati dai terroristi nel sud del paese, sono stati ricordati in Parlamento, in tutte le scuole. 251 i rapiti, 168 dei quali sono tornati vivi a casa, 83 invece sono stati uccisi. La Ammaina Bandiera esprime il lutto nazionale per le donne, gli uomini, i bambini, i neonati, gli anziani uccisi il 7 ottobre, ha affermato il presidente israeliano Herzog. Il premier Netanyahu, da parte sua, ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi. Ma il premier è stato contestato dal padre di un soldato ucciso il 7 ottobre, che lo ha accusato di aver abbandonato il figlio e di non averlo difeso. Secondo il capo dell'intelligence militare, Binder, dei 6.000 terroristi che si infiltrarono a Gaza, ne sono stati uccisi 4.000.
1: E la Presidente del Consiglio Meloni ha registrato la sua voce all'ufficio marche dell'Unione Europea per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Sul fronte europeo resta il pressing su Bruxelles sull'energia e poi la telefonata tra la Premier e la Didi Ericsson Missoni. L'azienda ritira 131 licenziamenti di Genova. Sentiamo Gabriele Martelloni.
4: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
5: Una presentazione brevissima, essenziale, di appena quattro parole ripetute con una diversa intonazione. Tanto basta a Giorgia Meloni per registrare il suo marchio vocale all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale.

0: intellettuale. Una mossa, quella della Premier, per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Più volte nell'ultimo periodo la Presidente del Consiglio ha ammonito sul rischio di un inquinamento del dibattito pubblico a causa dei deepfake e nel luglio scorso ha accolto l'appello di Schlein per bandire l'uso di manipolazioni con l'AI dalla campagna elettorale, di fatto già iniziata. Mentre il futuro del governo resta legato al via libera in settimana al nuovo sistema di voto, fonti di Palazzo Chigi rivendicano i licenziamenti alla Ericsson sono stati bloccati dopo le interlocuzioni di Meloni con i vertici aziendali. E sul fronte europeo resta il pressing su Bruxelles per le questioni più urgenti poste dall'Italia a partire dall'energia. Nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo sloveno Janša, la Premier si confronta sui temi al centro delle lettere inviate in questi giorni alle istituzioni europee. La richiesta di maggiore flessibilità a causa dell'attuale livello di inflazione, il rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 e un bilancio pluriennale che non ridimensioni e anzi ponga come priorità i fondi di coesione e la politica agricola comune.
1: Settimana decisiva alla Camera per la riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli. La maggioranza si compatta in vista del voto di fiducia e anche di quello finale giovedì, che le opposizioni chiedono sia segreto. E intanto attaccano e annunciano battaglia. Ci aggiorna Eva Giovannini.
2: Come preannunciato, il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Questa legge non è fatta per far vincere l'attuale maggioranza, ma gli italiani ripetono i partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, con il ministro Foti che precisa: i franchi tiratori non ci preoccupano assolutamente. E sulle prossime elezioni, da Fratelli d'Italia il capogruppo al Senato Malan, dopo un'apertura al voto anticipato, precisa: andremo fino in fondo alla legislatura, sebbene tutto dipenda dall'esito della fiducia.
3: Dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale. Immediatamente dovrebbe salire al colle Prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente. Guardi, non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene.
2: Protestano le opposizioni, a partire dal PD, indegno mettere la fiducia.
4: Ha dato uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento e in particolare alla Camera. Perché lo fate? È evidente. Avete paura della vostra maggioranza, avete paura della tenuta, avete paura del voto segreto che per fortuna ci sarà nell'ultima votazione.
2: Anche d'Alleanza Verdi e Sinistra l'accusa: avete paura dei vostri parlamentari. Così si mette in soffitta la democrazia, la critica del Movimento 5 Stelle. Da Più Europa Riccardo Maggi prosegue dopo 6 giorni lo sciopero della fame. Intanto la data da cerchiare in rosso per il voto finale a scrutinio segreto è giovedì 8 ottobre.
1: Ed è ora il momento della rassegna stampa in studio con Eugenio Francesconi.
5: Buongiorno e ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Sanchez è crisi, Spagna al voto. La scommessa del premier socialista che si dimette dopo le proteste sulla casa. Elezioni anticipate il 29 novembre. Allarme poi degli 007 tedeschi. Già guerra ombra con Mosca e l'Estonia sposta le truppe. Questo per quanto riguarda il fianco est della NATO. La prova della fiducia sulla legge elettorale e invece il rush finale. Malan che dice possibili urne a maggio e lite poi con l'opposizione proprio per aver posto la questione di fiducia. L'Italia che va, la nazionale di Mancini vince ancora, sconfitta la Turchia e poi l'idea di commissariare Malagò con Malagò stesso. I quotidiani ci spiegano meglio questa scelta. Infine a centropagina vedete questa foto di questa tecnica di laboratorio russa che è morta a causa del rilascio per errore di un agente infettivo. L'Unione Europea sta monitorando e nel frattempo i fatti sono questi: c'è stata una peste che è scappata dal laboratorio siberiano, lei è morta insufficienza respiratoria polmonare e intanto le indagini stanno proseguendo chiaramente con tutte le difficoltà del caso. La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, questo è il titolo. Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010 e affitti e mutui che si mangiano la metà del reddito. Approfondimenti e tutti i numeri all'interno, ve lo segnalo, pagina 4-5 di Repubblica. Intanto poi c'è anche la questione del Brasile, onda nera di Bolsonaro con Lula che tenta la rimonta impossibile, e poi altri due notizie di spalla, truppe estoni sul confine russo e l'allarme degli 007 tedeschi, dopo tra le altre cose il drone a Lipsia e i tentativi di guerra ibrida. Il 7 ottobre quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas invece è un ragionamento di Caffè Rietonacci all'interno, alla vigilia dell'anniversario appunto dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Questa invece è La Stampa, tasse, prezzi, SOS famiglie, dati dell'Istat che rivelano una pressione fiscale salita al 43,5%. Vedete, questo grafico spiega bene che dal 2023 in poi c'è stato solo un incremento. Cala di conseguenza il potere d'acquisto delle famiglie a causa appunto dell'inflazione, con l'esecutivo che però dice il paese cresce nonostante la crisi. Nessun decreto da oggi, accise più alte. Anche qui a centropagina la sfida di Sanchez con le dimissioni e le elezioni il 29 novembre per cavalcare le proteste di piazza. Mossa di Sanchez a Spagna al voto dopo le proteste, vedete come viene riportato un po' da tutti i quotidiani, il Messaggero in questo caso, e anche qui la Nazionale, vedete Italia che vince due volte. Legge elettorale con la fiducia, sinistra che protesta, schiaffo alla Camera. Vediamo anche il Fatto Quotidiano con l'apertura legata ai conti di Kiev, Fatto Quotidiano che fa i conti in tasca a Zelensky, 190 milioni al giorno per la guerra, un deficit da 56 miliardi, così invece riporta la Reuters. Vediamo insieme anche Avvenire, casa senza governo, Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Avvenire che fa un'analisi più europea e anche nello specifico più italiana, dove cresce l'emergenza silenziosa dei miglioramenti, e poi anche l'Istat, vedete qui viene riportato, lancia l'allarme sul potere d'acquisto delle famiglie. Vediamo insieme anche il Domani, più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni, così critico il Domani, e anche qui troviamo la sfida di Sanchez subito alle urne. Vediamo insieme anche il Riformista con un Sanchez preoccupato che si gioca la casa, perché i sondaggi danno avanti Partito Popolare e con Vox che incalza per entrare eventualmente in una maggioranza. Il Manifesto, titolo efficace, specie a rischio, le dimissioni di Sanchez sono il riferimento, spinto dalla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo gioca l'ultima carta. Lula shock, primo turno a Bolsonaro Junior, invece è quello che è successo in Brasile, il secondo turno il 25 ottobre. Il Giornale torna a parlare di Garlasco con il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, secondo il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Angela, su Alberto, mai autorizzata e nascosta. Il comandante dei Carabinieri ha detto chiaramente: chi ha sbagliato nei nostri pagherà. E poi il Giornale che tira un po' per la giacchetta Gualtieri, cercando di capire se vuole fare il federatore del campo largo, viste le liti tra Conte e Schlein, e lui ha risposto: corro per la riconferma a sindaco di Roma. Libero, primo stop a Ranucci, si occupa della Rai, Libero nuovamente, azienda che sospende l'ex conduttore per 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. E poi Libero che critica un po' la scelta della sinistra di utilizzare la casa e la scuola come fuoco per alimentare la campagna elettorale. E poi anche la mossa anti-intelligenza artificiale di Giorgia Meloni, che ha depositato la propria voce: io sono Giorgia Meloni, 4 parole per evitare deepfake e video falsi. Vediamo insieme anche il Secolo d'Italia, un altro titolo molto efficace, Pedro Front, giorni contati per Sanchez, Spagna al voto il 29 novembre con PP e Vox, i due estremi che volano nei sondaggi. Vediamo il resto del Carlino, Sanchez si gioca tutto, la Spagna al voto. E poi anche il Mattino di Napoli, Spagna alle urne, risico di Sanchez dopo le proteste, e anche qui la legge elettorale in aula con la fiducia e l'idea dell'Election Day. Vediamo anche il Mattino di Puglia e Basilicata, che ricorda il 7 ottobre, il giorno prima la ricorrenza dell'inizio dello sterminio di Israele a Gaza, 3 anni di crimini orrendi su cui i potenti continuano a tacere, così critico il Mattino di Puglia e Basilicata. Vediamo anche la Gazzetta del Mezzogiorno, che torna a occuparsi del l'Ilva, nuovo stop, ordine esecutivo di sospensione dell'area a caldo, quotidiani finanziari con mercato e quotidiano mercati finanziari, banche piccole, norme soft per quanto riguarda le indicazioni della BCE, Italy Post, Spagna al voto, miracolo finito, e chiudo con il Sole 24 ore, affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasioni e irregolarità. Vedete qui il tema degli affitti e della casa più in generale torna sempre in prima. Per la rassegna stampa è tutto.
1: E sale la pressione fiscale in Italia, riprendiamo proprio da qui, era un tema sulle pagine dei giornali e il dato lo ha comunicato l'Istat, che ha pubblicato proprio i numeri sui bilanci delle famiglie italiane, ma sentiamo Alessandro Marchetti.
6: Le famiglie italiane sono un po' più povere, schiacciate dal peso crescente di tasse e contributi e soprattutto colpite dal caro vita. È la fotografia scattata da Istat, che ha fatto il check-up ai redditi degli italiani e agli incassi del settore pubblico nel secondo trimestre. Due sono i fenomeni rilevanti. Anzitutto cresce la pressione fiscale totale rispetto all'anno scorso di mezzo punto percentuale al 43,5% del PIL. Significa che se la ricchezza prodotta in Italia fosse 100 miliardi, 43,5 li prenderebbe lo Stato, o meglio il fisco, l'INPS o altri enti previdenziali. È il totale di tasse, imposte e contributi vari che imprese e individui devono versare. Il secondo fenomeno riguarda le famiglie. La buona notizia è che da aprile a giugno gli italiani hanno visto crescere il reddito disponibile, peccato che poi sia evaporato con il caro vita, che ha ridotto il potere d'acquisto dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. In aggiunta è calata la propensione a risparmiare, tradotto anche con qualche soldo in più da spendere a fine mese, gli italiani si sono trovati con meno prodotti nel carrello, vittime della rincorsa dei prezzi.
1: Electrolux ha deciso di cambiare il piano industriale e ritirare così i licenziamenti, proponendo un piano di uscita esclusivamente volontarie e incentivate. La decisione dopo l'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy con governo e sindacati. Vediamo con Raffaele Cappuccio.
7: Per gli stabilimenti Electrolux cade l'ipotesi dei licenziamenti diretti. A fronte dei 1.450 esuberi, ipotizzati alla vigilia sui circa 4.000 dipendenti del gruppo in Italia, la multinazionale svedese propone ora un piano di uscite esclusivamente volontarie e incentivate.
8: Siamo riusciti a capovolgere l'impostazione. Non si parla di licenziamenti indiscriminati, ma si parla di un piano di eccedenze gestito attraverso un'incentivazione all'uscita con numeri massimi che non condividiamo perché riteniamo che sono ancora elevati.
7: Il nuovo piano riguarda un massimo di 1.250 lavoratori nell'arco di un triennio, 650 operai e 600 impiegati. L'8 ottobre si scoprirà la distribuzione tra i vari stabilimenti.
9: E questa non è solo una mobilitazione per Electrolux, questa è una resistenza davanti a un'idea malsana di questo paese, che vuole trasformare la seconda potenza manifatturiera in un mercato di consumo, come un centro commerciale grande con le vetrine pulite, eleganti, raffinate e luminose.
7: La situazione più delicata resta quella dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi.
10: E lo stabilimento di Cerreto non cesserà la produzione, non ha più la mannaia del 31 dicembre sulla testa. L'azienda cercherà soluzioni per andarsene, quindi reindustrializzazioni, ma quei lavoratori non sono più senza casa.
7: Per il ministro Urso l'obiettivo è definire il dossier entro il 29 ottobre. Siamo pronti a sostenere, ha aggiunto Urso, il nuovo piano di rilancio con tutti gli strumenti, anche straordinari, che metteremo in campo con la prossima legge di bilancio.
1: La cronaca adesso con la palazzina inagibile dopo un'esplosione a Bergamo, circa 50 sono gli sfollati, i feriti sono invece 9, marito e moglie sono gravi e ricoverati a Milano e Verona. Secondo una prima ipotesi, all'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. Sentiamo Valentina David.
11: Il boato improvviso alle 19.30 in via Longo a Bergamo.
12: Si è sentito un grande botto come se fosse una bomba, proprio il rumore di una bomba. Ci siamo affacciati al balcone, abbiamo visto persone che correvano, tutti i vetri per terra. La casa si è mossa.
11: Mentre arrivano i vigili del fuoco, l'intero quartiere di Borgo Santa Caterina scende in strada. L'esplosione al piano terra di una palazzina ha coinvolto 4 appartamenti. Il solaio del primo piano è crollato.
13: Io ero in casa, abbiamo sentito l'esplosione, abbiamo avuto addirittura tutte le pareti che tremavano, vetri ovunque, abbiamo visto per l'appunto l'appartamento con le mura giù.
11: Nell'appartamento esploso c'è una coppia di origini romene. I due, gravemente ustionati, vengono portati negli ospedali di Milano e Verona. Lei è in pericolo di vita. Altri cinque riportano ferite lievi.
14: Hanno detto che tutto il pomeriggio sentivano odore di gas, ma nessuno ha chiamato. Molto probabilmente viene dall'appartamento lì. Questo era appena stato rifatto. L'avevano chiuso stamattina, bello pitturato e tutto. È demolito.
11: La palazzina viene evacuata, la strada coperta di vetri infranti rimane chiusa per tutta la notte mentre proseguono le verifiche statiche sugli edifici.
1: E poi c'è il caso Garlasco. Tra i documenti recentemente acquisiti dalla Procura di Pavia spunta una valutazione psicologica mai depositata durante la prima indagine. Ce ne parla Marco Aquili.
15: Tra i documenti acquisiti di recente a RIS di Parma spunta una consulenza su Alberto Stasi mai depositata e senza firma. Durante la prima indagine sul delitto di Garlasco, i carabinieri del reparto investigazioni speciali avrebbero chiesto ad una criminologa di effettuare un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Consulenza scaturita sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. Una valutazione richiesta per far luce sul profilo caratteriale di Stasi, ritenuto dagli inquirenti freddo, calcolatore e manipolatore. Il documento acquisito dalla procura di Pavia il 10 settembre scorso, incardinato in 17 punti su 13 pagine, è stato depositato con la chiusura della nuova inchiesta. La valutazione, redatta su carta intestata, dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica, non ha né data né firma e viene classificata a piedi pagina come valutazione psicologica. Prende come riferimenti i verbali di Stasi, quelli come test del 13 e il 17 agosto 2007 e quello in cui l'allora studente bocconiano si è presentato spontaneamente come persona sottoposta a indagini il 22 agosto successivo. La professionista, dopo la visione del documento, ha inviato una nota alla redazione della trasmissione Re 14, in cui afferma di non avere mai redatto un profilo personologico su Alberto Stasi e che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata, senza firma e senza data.
1: Il giallo di Pietracatella, madre e figlia, Antonella Diels e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina dopo Natale. L'indagine della procura di Larino per duplice omicidio premeditativo va avanti. Le perquisizioni degli ultimi giorni potrebbero aver consentito di acquisire nuovi elementi utili. Allora seguiamo il racconto di Antonello Di Lella.
16: Bocche cucite, ma le attività investigative proseguono, contraddizioni, testimonianze discordanti, gli inquirenti stanno passando al setaccio tutto il materiale raccolto. Oltre 200 persone ascoltate, ancora nessun indagato nell'inchiesta della Procura di Larino per duplice omicidio premeditato. Nel fascicolo che deve fare chiarezza sulla morte di Antonella Diels e di sua figlia Sara Di Vita, anche il materiale sequestrato la settimana scorsa negli studi professionali di Gianni Di Vita, parte offesa nell'indagine insieme alla figlia Alice. Prelevati nuovi dispositivi elettronici, una borsa appartenuta ad Antonella e anche un libro che Gianni stava leggendo. Nessuna conferma invece sulle ricerche web partite da un indirizzo IP nella zona di Pietracatella e relative alla preparazione della ricina. L'altro filone d'inchiesta, che vede cinque medici indagati per omicidio colposo, sembra sempre meno caldo. In un'intervista rilasciata al Messaggero, il professor Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia e anche consulente della Procura di Larino, è stato netto. Non potevano salvarsi. Per trattare la sostanza serve esperienza.
1: Ed è andato a due ricercatori tedeschi, a un americano, il premio Nobel 2026 per la medicina. Gerardo D'Amico.
17: Rendere le cellule nervose sensibili alla luce per poterle accendere o spegnere è possibile attraverso una proteina, la canale radopsina, e grazie a particolari autostrade intracellulari, i canali ionici, è come un interruttore on-off che è valso il premio Nobel per la medicina a Peter Hegemann, George Nagel e Carl Deisseroth, che hanno posto le basi per l'optogenetica. Sono due tedeschi e un americano.
18: Abbiamo cominciato a guardare nel cervello senza aprirlo e senza smontarlo, ma accendendo la luce. Questa è l'optogenetica, cioè la possibilità di accendere le proteine che ci sono anche nei singoli neuroni attraverso uno stimolo luminoso. E questo naturalmente è molto importante. I due europei lo avevano prima scoperto, le proteine sensibili alla luce, nelle alghe. lo statunitense invece le ha isolate e studiate nel cervello dei mammiferi, per cui ci sono già studi preclinici su animali per alcune forme di cecità congenita, per le malattie invece diciamo di neurodegenerazione, Alzheimer, Parkinson. È straordinario l'effetto, perché tu riesci a guidare, a studiare i singoli neuroni, addirittura colpire un singolo neurone rispetto agli altri vicini. Vediamo che viene somministrato un farmaco che è fotosensibile e che attiva determinate proteine, il laser dall'esterno senza smontare il cervello, può attivarlo. È un impulso. E questa è la novità, cioè trovare delle proteine fotosensibili che prima non c'erano. I canali ionici sono quelli che permettono agli ioni sodio, calcio, potassio di entrare e uscire dalla cellula. E noi sappiamo che nelle cellule nervose è proprio quel flusso lì che li fa funzionare, li attiva o li disattiva.
1: E ora il calcio con la Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ha battuto la Turchia per 3-1 grazie ai gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito ed è seconda nel girone dietro alla Francia. Il servizio di Tiziana Alla.
19: L'Italia chiude il cerchio e battendo di nuovo la Turchia si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Dumbia, murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Sijmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özcan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Dumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
20: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.

Il premier spagnolo Sanchez si dimette, elezioni anticipate il 29 di novembre, l'annuncio dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, le proteste di piazza. L'intelligence di Berlino non esclude attività militari russe di basso livello. Per il Financial Times l'Estonia starebbe trasferendo truppe verso il confine russo. Durissima la reazione del Cremlino. Volo Fly Dubai per Tel Aviv, il copilota che ha tentato il dirottamento ha dichiarato: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. La Premier Meloni chiama la Didi Ericsson e l'azienda ritira licenziamenti di 131 lavoratori della sede di Genova. Electrolux non licenziamenti, 1250 uscite volontarie. Il Nobel per la medicina, Deseret, Egerman e Nagel, gli scienziati che hanno acceso la luce sui misteri del cervello. Calcio, Nations League, l'Italia di Mancini batte a Bologna la Turchia per 3-1, l'Under 21 a Valanga sulla Polonia, 6-2, qualificazione agli europei. Ben ritrovati, ora subito spazio alla nostra rassegna stampa con Eugenio Francesconi.

Bentrovati alla rassegna stampa di Lenews 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra qualche ora. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista che si dimette dopo le proteste sulla casa, dopo che il Parlamento appunto gli ha respinto degli emendamenti sui decreti che avrebbero risolto il problema o comunque nella direzione per una risoluzione delle nuove normative. Richieste molto dalla piazza, elezioni anticipate il 29 novembre, un po' per capitalizzare questo movimento di piazza che continua a protestare anche in questi giorni. C'è l'allarme degli 007 tedeschi che dicono siamo già in guerra ombra con Mosca e l'Estonia sposta le truppe, questo per quanto riguarda la situazione geopolitica sul fianco est della NATO. Per quanto riguarda le elezioni, ricordiamo che a partire da quelle in Spagna, già tutto l'anno prossimo, ci saranno quasi la metà degli europei che andranno al voto e così il ragionamento di Francesca Basso, Madrid, Parigi e le ricadute per Bruxelles se vince l'estrema destra. C'è anche la questione elezioni in Brasile, infatti non si vota soltanto in Europa, la grande corsa del clan Bolsonaro con il Brasile al primo turno che lo ha visto vincitore, un ribaltamento dei pronostici. Ci sono altri ragionamenti, il tema principale è la legge elettorale e la prova della fiducia sulle modifiche, quello che verrà chiamato lo stabilicum. Malan ha detto sono possibili urne a maggio, intanto c'è lite con l'opposizione proprio per aver posto la questione di fiducia, lo abbiamo sentito durante i servizi del telegiornale. C'è poi la vicenda Ranucci con la Rai che lo ha sospeso per 10 giorni. In attesa di sapere se il giudice per il lavoro lo reintegrerà alla guida di Report. Lo sport con la nazionale, una bella vittoria che conferma le idee di Mancini bis alla guida della nazionale e così si semplifica un po' di più il nostro percorso verso gli europei, lo ricordiamo, Nations League che servono ad accumulare punti ma soprattutto qualificarci per gli europei, poi anche per i mondiali. Bene, è una buona vittoria che dà speranza per la nostra qualificazione. Vediamo insieme poi anche a centro pagina perché c'è la foto, lei era una tecnica di laboratorio che è rimasta contagiata da un agente infettivo, il ministero russo non ha voluto specificare che si tratta effettivamente di peste, anche se in realtà nelle primissime ore il presidente della regione affine al luogo dove è avvenuto il contagio e la morte aveva parlato di peste, è sfuggita da un laboratorio siberiano, probabilmente per un errore tecnico, intanto è morta questa ragazza e si sono messi in moto tutti i sistemi di tracciamento per tenere sotto osservazione chi ha avuto come contatti. L'Unione Europea si è espressa, ha detto vedete monitoriamo, dunque c'è attenzione riguardo a questo incidente che chiaramente è sotto la lente di ingrandimento anche dell'OMS. Vediamo insieme la Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata Repubblica che prende un po' spunto da quello che è successo in Spagna. Vedete la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza che si era mobilitata proprio per il caro affitti e l'emergenza abitativa. In Spagna è anche più sentita perché gli affitti sono più alti, è vero che i salari sono un po' più alti rispetto all'Italia, ma gli affitti hanno raggiunto dei livelli altissimi. Analisi che Repubblica fa dell'argomento traslato in Italia, potere d'acquisto delle famiglie che è fermo al 2010, però a mutui e affitti sono comunque saliti e mangiano quasi la metà del reddito. Su Repubblica e su questo argomento ci torneremo con le pagine interne, anche con un'intervista rilevante. Intanto vediamo anche però la questione Brasile, onda nera di Bolsonaro con Lula che tenta la rimonta impossibile. E altri temi che vediamo qui di spalla, le truppe estoni sul confine russo, rinforzato il fianco est della NATO con gli 007 tedeschi che continuano a sottolineare come una guerra a questo punto sia possibile, considerando tutti i tentativi di sabotaggio, i droni russi che sono stati trovati in territorio europeo, l'attacco all'Ipsia, lo ricordiamo, sventato, il drone non è esploso ma poteva essere molto molto peggio.
E poi alla vigilia del 7 ottobre, lo ricordiamo, domani, quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas, perché nelle settimane, nei mesi scorsi, ci sono state diverse rivelazioni dirompenti sul fatto che Israele, il governo israeliano, fosse effettivamente a conoscenza della possibilità che Hamas stesse organizzando un attacco molto simile, o comunque stesse mobilitando le sue fila. Ebbene, c'è stata molta polemica al riguardo, che ha investito direttamente il premier Netanyahu, e Caferri e Tonacci all'interno ci spiegano meglio, alla vigilia appunto del 7 ottobre, di che cosa stiamo parlando. Malagò dopo Malagò, questo è forse il titolo che riassume meglio invece che cosa succede a vertici del calcio italiano. Il CONI lo vuole commissario della FIGC. C'era un problema di tesseramento, quest'estate se ne è parlato tanto, probabilmente si risolverà tutto con una stretta di mano, così scrivono Cosimo Cito e Matteo Pinci su Repubblica. Il titolo di fatto però praticamente spiega tutto, una specie di tautologia per risolvere un cortocircuito. La Stampa, tasse e prezzi, SOS famiglia, anche qui vedete come ciò che succede in Spagna viene poi tradotto e ampliato come ragionamento in Italia. Esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. I dati dell'Istat certificano una pressione fiscale al 43,5%, chiarissimo questo grafico che mette insieme gli ultimi 5 anni, se inizialmente c'è stato un rallentamento, un alleggerimento della pressione fiscale, dal 2023 si sono visti solo segni più, volano i prezzi, lo sappiamo, dopo la fiammata dovuta al caro energia legata alla guerra in Ucraina del 2022, c'è stato poi un continuo aumento, anche in questo periodo si sta vedendo un incremento ulteriore, l'Istat che ha certificato un oltre più 3% per settembre. In calo il potere d'acquisto, ovviamente, perché se i salari restano al palo, chi ne risente è il portafoglio delle famiglie. L'esecutivo comunque dice, paese che cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte, così dunque il tema delle tasse e dei prezzi. Per quanto riguarda invece il centropagina, La Stampa mette Sanchez, la sfida di Sanchez, elezioni il 29 novembre, premier che punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Ebbene, vedete come si sviluppa questo tema sulle prime pagine. Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste, il premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa, e il titolo del Messaggero è chiarissimo al riguardo. A centropagina la Nazionale, con la bella vittoria contro la Turchia 3-1, azzurri che ora sono secondi, e da segnalare il gran gol di Undur da 70 metri in Under 21, ovviamente un grandissimo gol dopo un inizio di ripartenza italiana, ha visto il portiere fuori dai pali, non ci ha pensato due volte, ha scagliato un tiro che si è insaccato alle spalle del portiere, rimasto paralizzato. Vediamo insieme anche però altri argomenti, perché il Messaggero fa qualche analisi riguardante l'euro, sempre più debole. Lo ricordiamo, la motivazione è la tensione, in questo caso è la tensione sul mercato delle obbligazioni. Di fatto c'è una vera e propria battaglia tra i privati che devono finanziare gli investimenti in intelligenza artificiale, e che fanno concorrenza alla raccolta invece che avviene da parte dei governi, sempre riguardante le obbligazioni ovviamente. Bene, questo ha creato una tensione sul mercato delle obbligazioni, specialmente nella zona euro, che ha portato ad abbassare il valore della moneta unica. E poi c'è la questione dei carburanti, vedete gasolio, taglio che non va in bolletta, è attesa sullo sconto accise. Nel frattempo il governo, in prima persona la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è riuscita con una moral suasion molto efficace a convincere l'ENI ad abbassare, o comunque a fissare un tetto al prezzo dei carburanti fino alla fine del mese, e a seguire c'è stato l'effetto trascinamento, anche questo voluto dal governo. Dunque abbiamo un prezzo medio alla pompa, sicuramente nel caso in cui fosse stato lasciato correre sarebbe salito ancora di più. Per quanto riguarda invece la questione degli 007, sempre Berlino che parla di guerra ombra di Mosca contro di noi, Berlino che si è visto recapitare un drone russo con esplosivo a Lipsia, lo ricordiamo, un aeroporto commerciale con tantissimo movimento di persone, non militari ovviamente, e dunque nel nord Europa, soprattutto nella parte baltica, c'è sempre più tensione, famoso fianco est della NATO. Legge elettorale con la fiducia, la sinistra schiaffo alla Camera, la protesta delle opposizioni, con il capogruppo Malan di Fratelli d'Italia ovviamente, che evoca l'Election Day a maggio per accorpare le elezioni e sfruttare l'onda in questo senso.
Vedremo che cosa deciderà di fare il governo, in primis Giorgia Meloni, per quanto riguarda la data delle elezioni del prossimo anno, legislatura che scade a novembre 2027, lo ricordiamo. Il Fatto Quotidiano, crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, il fatto che fa i conti in tasca a Zelensky su quanto costa la guerra, su come il deficit e il bilancio di un paese che comunque sta fronteggiando una guerra contro la Russia che è decisamente più grande, Reuters almeno 56 miliardi per sanare il deficit. Ricordiamo tra l'altro che durante la visita di Merz, del cancelliere Merz a Kiev, la Russia ha colpito un ponte a nord di Kiev, una vera e propria minaccia che poi è arrivata. Tutti i capi di Stato che vanno a Kiev devono, rischiano la vita, è stato detto a chiare lettere con Merz che evoca lo scontro con Mosca. Merz stesso ha detto subito dopo l'attacco, ha chiesto direttamente a Putin di interrompere il conflitto. Estonia che fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono, così critico il fatto. E poi Fratelli d'Italia per quanto riguarda invece la legge elettorale e poi le elezioni. Votare il 30 maggio o il 6 giugno, arriva però lo stop dalle e Forza Italia. Anche sul Fatto trova spazio Sanchez, le dimissioni e il voto anticipato di 9 mesi, oggi il varo del decreto casa con Popolari Vox in testa. Vediamo insieme anche Avvenire, casa senza governo, Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Vedete Avvenire non solo prende spunto dalla situazione in Spagna, ma allarga il ragionamento in tutta Europa per poi concentrarsi anche sull'Italia, come fanno molti quotidiani, dove cresce l'emergenza silenziosa.

dei pignoramenti e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. Vedete come si condensano questi dati numerici intorno a un problema che però è fortemente reale e molto sentito dalle tasche degli italiani. Il Domani, più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni. Melonellum blindato, qui parliamo di legge elettorale, la leader non si fida degli alleati e ricorre alla fiducia. Istituto Istat in questo caso che certifica che il nostro paese è più povero mentre la tassazione cresce al 43,5%. La cura della Premier del Ministro Giorgetti non ha funzionato, così definitivo il Domani, e le famiglie erodono i loro risparmi. Per quanto riguarda invece la questione spagnola, subito alle urne la sfida di Sanchez al ricatto di destra. Il ricatto è quello legato al no da parte degli estremi del Parlamento spagnolo ai decreti che sarebbero andati incontro alle richieste, in parte alle richieste della piazza, di alleviare l'emergenza abitativa, e dunque parola agli elettori il 29 novembre, scopriremo che cosa succederà. Il riformista titola, vedete con questa immagine eloquente di Sanchez un po' preoccupato, si gioca la casa, un gioco di parole evidente. Pedro tenta il tutto per tutto alle elezioni anticipate, ma rischia grosso dopo il flop sull'emergenza abitativa. Giunco di ECR dice: ora Partito Popolare e Vox si uniscano affinché il Partito Popolare possa cercare di esprimere un premier. Effettivamente avrà bisogno dell'ultradestra di Vox, che è salita di parecchio nei sondaggi, erodendo appunto consenso proprio al Partito Popolare. Il Manifesto, un titolo esemplificativo, come al solito i titolisti del Manifesto si scatenano e sono sempre molto efficaci, specie a rischio, in questo caso il riferimento è proprio al fatto che un premier si è dimesso, spinto dalla protesta contro gli sfratti. Il premier spagnolo Sanchez gioca l'ultima carta, ovviamente sente il clima favorevole in questo caso con i nuovi decreti per la casa, elezioni il 29 novembre. È evidente che, non dovendo avere la necessità a questo punto di trattare con tutti i partiti per cercare di raggiungere un obiettivo, potrà a briglia sciolta andare verso le elezioni con tutto quello che può mettere in campo proprio per risolvere l'emergenza abitativa molto sentita in Spagna. Lo ricordiamo, il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi. Questo è quello di cui facevo riferimento prima. L'allarme suona però per tutti i progressisti europei, e qui ovviamente un riferimento al campo largo in Italia. Per quanto riguarda invece il Brasile, Lula shock, primo turno a Bolsonaro Junior, l'estrema destra avanza nelle elezioni in Brasile, ballottaggio presidenziale il 25 ottobre, decisamente prima rispetto a quello che succederà in Spagna, ma saranno mesi da qui in avanti molto concitati per quanto riguarda le elezioni più in generale, un po' in tutto il mondo. Il Giornale, e così cambiamo decisamente schieramento, affinità, diciamo. Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi. C'è stata quella notizia che avete sentito già dal giornale, polemica intorno ai dati e ai reperti eliminati, l'impronta 33 in questo caso, come scrive il giornale. Il mistero della perizia psichiatrica su Alberto, mai autorizzata e tra l'altro i cui esiti sono stati nascosti. Ha parlato il comandante dei carabinieri e ha detto: chi ha sbagliato pagherà, se verranno evidenziate delle irregolarità saremo i primi a provvedere. Per quanto riguarda invece il presunto terzo federatore del campo largo, nel caso in cui Elly Schlein e Giuseppe Conte non riescano a trovare un accordo, Gualtieri, nome che fa il giornale, cioè sulle primarie dice: potrò correre, io amo Roma. La risposta è chiaramente evasiva. La mossa del sindaco dopo lo scontro Schlein-Conte, corro per la riconferma però a sindaco di Roma. Vediamo insieme anche Libero, esatto, il primo stop a Ranucci, invece il titolo è legato alla RAI, che sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di La Vitola, Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui. E poi vediamo anche dalla casa alle scuole, la sinistra soffia sul fuoco, qui invece la critica riguardante la politica, la scelta politica di sfruttare l'emergenza casa per alimentare insomma il sostegno elettorale, voci di voto a maggio, anzi no. E poi intanto SVG, la società che si occupa di sondaggi, certifica che Vannacci perde consenso.
C'è anche la mossa anti-intelligenza artificiale, un po' particolare, Giorgia Meloni che ha deciso di blindare la sua voce, dati tantissimi deepfake in cui la ritraevano, video falsi in cui veniva utilizzata l'immagine pubblica di Giorgia Meloni, nota per sponsorizzare un po' la qualunque, soprattutto investimenti finanziari. Ebbene,

deciso di depositare queste quattro parole. Io sono Giorgia Meloni, di fatto a quella che è l'ufficio brevetti europeo, in modo tale per potersi poi successivamente difendere nel caso in cui dovesse venire utilizzata per scopi fraudolenti. Il secolo d'Italia, Pedro Front, un altro titolo molto efficace, giorni contati per Sanchez, Spagna al voto il 29 novembre, PP e Vox volano nei sondaggi, i due partiti più estremisti. Abbiamo visto che la polarizzazione politica in questo periodo è particolarmente forte. Sanchez si gioca tutto, la Spagna al voto e il resto del Carlino. Vediamo anche il Mattino di Napoli, Spagna alle urne. Risico di Sanchez dopo le proteste. Anche in Spagna l'arco costituzionale è particolarmente frammentato, lo ricordiamo, e dunque anche dovessero vincere i popolari sicuramente dovrebbero trovare un accordo con Vox per governare. Ovviamente dipenderà dall'esito delle urne e dai numeri che ne usciranno, però almeno per adesso i sondaggi vanno in questa direzione. Poi legge elettorale in aula, si parte con la fiducia, l'idea dell'election day con Malan che ha detto voto ad aprile e poi si corregge. I malumori delle deputate e per la questione delle pari opportunità un po' anacquate, diciamo così, nella riforma della legge elettorale, venir detto giovedì a scrutinio segreto. Vediamo anche il Mattino di Puglia e Basilicata per quanto riguarda invece la vigilia del 7 ottobre, la ricorrenza dell'inizio dello sterminio di Israele a Gaza, 3 anni in cui di crimini orrendi su cui i potenti continuano a tacere. Vedete Netanyahu in prima, 74.000 persone uccise dalle bombe o dalla fame, oltre l'80% delle vittime erano civili. Vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno che torna col tema centrale dell'Ilva, ex Ilva, nuovo stop esecutivo, l'ordine di sospensione dell'area a caldo, ultimo round in Cassazione il 20, esplode la polemica, sempre grande attenzione dalla parte della Gazzetta del Mezzogiorno sulle vicende che riguardano l'ex Ilva di Taranto. Iniziamo con i quotidiani economici, banche piccole, norme soft, la linea europea si discosta da quella proposta dalla Bundesbank che chiedeva condizioni ancora più morbide, preoccupazioni per l'esito degli stress test tedeschi. Lo ricordiamo, sono dei test che vengono utilizzati per capire la solidità degli istituti finanziari nel caso si dovesse creare una crisi. Vengono create di fatto delle crisi virtuali e le banche poi devono essere in grado di affrontare queste situazioni di criticità. La BCE vuole regole meno rigide per un maggior numero di istituti, dunque il titolo del quotidiano dei mercati finanziari. Italy Post si concentra sulla questione spagnola, al voto in Spagna, miracolo finito, quello di Sanchez che convoca le urne il 29 novembre dopo lo strappo sulla casa e le proteste di piazza. Madrid, il PIL in crescita non basta, intanto Parigi vede i bond sfiorare il 5%, ricordiamo sempre la questione legata che poi ha risvolti anche sull'apprezzamento dell'euro, in questo caso del deprezzamento dell'euro. A Berlino resta aperto il confronto sul dopo MERS. Infine il Sole 24 Ore, affitti brevi, vedete anche qui in un modo o nell'altro torna la questione della casa, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, più strumenti a forze di polizia, amministrazione finanziaria per le verifiche. E poi MPS, Piazza Affari vede la vittoria dell'Opas di Intesa. Questo per quanto riguarda le prime pagine. Tornerei sulla prima di Repubblica, lo ricordiamo, casa e salari, l'emergenza dimenticata, perché all'interno ci sono due pagine che voglio segnalarvi nel nostro approfondimento sulla casa. Vedete prezzi folli, alloggi vuoti, emergenza anche in Italia, 100.000 sotto sfratto. A pagina 4 di Repubblica troveremo alcuni numeri interessanti. Il 70% degli italiani risulta proprietario di un alloggio, ma quindi com'è possibile che ci sia questa emergenza abitativa? È perché spesso si tratta di case abitate solo sulla carta da titolari che in realtà vivono altrove. Una casa su tre infatti è vuota, 32 milioni di abitazioni di persone fisiche, quasi 20 sono abitazioni di cui il proprietario vive, 5,7 sono seconde case, spesso neanche utilizzate sporadicamente, e 3,6 milioni sono affittate. A Reggio Calabria e a Messina sono quasi il 40%, mentre a Milano stento il 15, dunque la distribuzione geografica è più disomogenea, però già mettere sul mercato queste percentuali di case vuote basterebbe ad abbassare di molto canoni e mutui. Dagli anni della pandemia il balzo medio degli affitti è del 25-30% ed è anche molto difficile anche solo per i single prendere casa in affitto, perché il reddito medio è tra i 1.500 e i 1.700 e dunque gli affitti sono insostenibili. Tutti i numeri li troveremo a pagina 4 di Repubblica. Vi segnalo infine l'intervista al sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Manfredi, che lancia delle ipotesi soprattutto sottolineando il modello di Scampia, un modello esportabile con la crisi abitativa che va governata. Per la rassegna stampa è tutto. Corre alla velocità.

della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: E buongiorno, buon martedì 6 ottobre, rieccoci con Mattina 24. Dunque, stamattina abbiamo deciso di dedicare ampio spazio a quello che sta accadendo in Spagna. Certo, ci sono le dimissioni di Pedro Sanchez, l'annuncio delle elezioni anticipate, come ci raccontavamo ieri, perché era già nell'aria per il 29 novembre, ma soprattutto c'è il tema della casa, che è stata la scintilla che poi ha provocato questa crisi di governo. E il tema della casa che non riguarda solo la Spagna, che investe tutta Europa, che riguarda anche noi naturalmente, anche l'Italia. 3 milioni sono le persone il cui reddito, il 40% del reddito per essere precisi, viene eroso o dalle spese per l'affitto o dalle spese per il mutuo. Una situazione insopportabile alla quale si aggiunge quella di chi una casa non riesce neanche ad avercela. Voglio partire con voi da questi numeri, li abbiamo presi in prestito ai conti che ha fatto Milena Gabanelli sul suo data room sul Corriere della Sera. Vedete la situazione di Roma e Milano. Gli immobili pubblici a Roma 24.000. 822 sono vuote, ben 1705 a Milano non possono essere utilizzate perché sono da ristrutturare. Credo di essere partita tra l'altro dai numeri citandoveli quelli di Roma, mi riferivo a Milano, 84.000, li vedete, immobili pubblici appunto 1705 non sono utilizzati. A Roma invece ci dicevamo 24.000 immobili pubblici, 7.000 sono da ristrutturare. E c'è un altro dato che fa riflettere: siamo uno dei paesi con la più alta percentuale di immobili di proprietà, oltre il 54%, ma la più bassa di immobili locati, quindi immobili che poi non hanno una vera e propria finalità. Il 13% soltanto sono appunto quelli che vengono dati in affitto. Intrecceremo questa mattina il racconto di quello che sta accadendo in Spagna con il racconto, una storia che invece arriva da Milano, una per fotografare una situazione che riguarda naturalmente molte più persone. A questo voglio aggiungere però queste immagini che ci hanno inviato ancora prima che fosse alba, arrivano dalla provincia di Cosenza, da San Marco Argentano, dove sta continuando anche in queste ore naturalmente la protesta degli autotrasportatori. Eccoli, li vedete per strada? Sentite la loro voce.
1: La situazione che da molti anni stiamo vivendo nel settore agricolo e vorremmo che le istituzioni, i politici veri, ci diano una mano ad affrontare questa situazione e abbassare i prezzi del carburante, dei concimi e di tutti i fitofarmaci, di qualsiasi altro prodotto. Il nostro presidio continuerà fino al 12 ad oltranza e se non riusciremo...
0: Quindi fino al 12... ad oltranza continueranno, non so se siete riusciti a sentire le prime battute, qui studio arrivavano molto basse, vi stavo dicendo appunto la protesta degli autotrasportatori nonostante le promesse della Regione Calabria, 15 milioni ieri sono discussi in Consiglio regionale, evidentemente non è abbastanza, non sono abbastanza le misure che sono state proposte, la protesta, lo sentivate, andrà avanti, cercheremo di darvi ulteriori informazioni anche più tardi. Vorrei che considerasse tutti come hanno fatto questi cittadini Mattina 24 come la vostra casa. Quindi se avete segnalazioni mandatecele, fatelo anche attraverso il mio canale Instagram. Buongiorno, buongiorno Sabina Angeloni.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Sto correndo perché oggi abbiamo fatto tutti un po' tardi.
2: È
0: anche
2: vero.
0: Io, perché la mia sveglia, devi sapere, nonostante siamo partiti in perfetto orario, non è suonata, però ce l'ho fatta essere qui.
2: Dai,
0: quindi
2: ce
0: vediamo
2: fatta.
0: Che tempo fa, vediamo.
2: Esatto, allora diciamo che come ci eravamo detti anche ieri, la situazione è in peggioramento su parte del nostro paese, soprattutto sulle regioni centrali e proprio sul Lazio. Mm-hmm. Infatti questo perché sta arrivando, è arrivata aria più umida ed instabile dal Mediterraneo occidentale, che di fatto sta comportando dei temporali anche piuttosto intensi sul Medio Tirreno, con parziale coinvolgimento nel corso della giornata del litorale laziale, ma poi in seguito anche dei settori costieri campani, ed in particolare quindi coinvolgimento anche delle isole minori di queste due regioni. E in queste prime ore del mattino abbiamo dei temporali e delle piogge che stanno interessando anche la Sardegna. Sul resto del paese in generale avremo tempo che si manterrà più asciutto, anche se con qualche fenomeno che ritroveremo al nord, soprattutto sull'arco alpino, ma comunque fenomeni di debole intensità, perché come detto appunto la maggior parte delle piogge andranno a concentrarsi proprio sul mare, sul Medio Tirreno, e andranno in particolare ad interessare parzialmente settori costieri di Lazio ed Abruzzo ed anche parte più meridionale della Toscana. Infatti questa è proprio la situazione di allerta della Protezione Civile, vediamo un'allerta gialla sulle zone appunto citate per la giornata odierna.
0: Allora, il resto, Sabina, ce lo raccontiamo
2: più
0: dopo.
2: Tardi,
0: 6 e
2: certo.
0: 25 in punto. Ci diciamo nel dettaglio cosa accadrà in questa e nelle prossime giornate. A dopo.
2: Benissimo,
0: dunque,
2: a dopo.
0: Titoli e iniziamo prima edizione del giornale.

0: Legge elettorale, oggi la fiducia sui primi tre articoli per arrivare al voto finale giovedì. Schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione, avanza l'ipotesi di Election Day a maggio. Ancora scontri tra Arabia Saudita e Houthi, ribelli yemeniti dopo aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb hanno colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria. Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi, un esempio è l'attentato di Lipsia, denunciano i servizi tedeschi, l'Estonia ammassa truppe al confine con la Russia. Sanchez si dimette, convoca le elezioni anticipate, si appella ai manifestanti che protestano per la bocciatura del piano casa per ribaltare i sondaggi che vedono in vantaggio il centrodestra. Caso Garlasco, una relazione psicologica su Stasi mai depositata, provette di reperti mal conservate, tracce del DNA contestate, se qualcuno ha sbagliato pagherà, assicura il comandante dei RIS. Nations League a Bologna, l'Italia di Mancini, dopo un primo tempo difficile batte la Turchia 3-1, adesso è seconda nel girone, l'Under 21 a valanga sulla Polonia 6-2 il finale. Settimana decisiva alla Camera per la riforma della legge elettorale, il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli, la maggioranza si compatta, ma ci dice tutto Eva Giovani.
1: Come preannunciato, il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Questa legge non è fatta per far vincere l'attuale maggioranza, ma gli italiani ripetono i partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, con il ministro Foti che precisa. I franchi tiratori non ci preoccupano assolutamente. E sulle prossime elezioni da Fratelli d'Italia, il capogruppo al Senato Malan, dopo un'apertura al voto anticipato, precisa: andremo fino in fondo alla legislatura, sebbene tutto dipenda dall'esito della fiducia.
2: Dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale, immediatamente dovrebbe salire al colle Prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente. Guardi, non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene.
1: Protestano le opposizioni, a partire dal PD, indegno mettere la fiducia.
3: È stato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento e in particolare alla Camera. Perché lo fate? È evidente. Avete paura della vostra maggioranza, avete paura della tenuta, avete paura del voto segreto che per fortuna ci sarà nell'ultima votazione.

0: Consiglio è la D di Ericsson. L'azienda per ora punta a ritirare 131 licenziamenti di Genova. La Premier poi ha registrato anche il brevetto per la sua voce contro i cloni digitali. Gabriele Martelloni.
1: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
2: Una presentazione brevissima, essenziale, di appena quattro parole ripetute con una diversa intonazione. Tanto basta a Giorgia Meloni per registrare il suo marchio vocale all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Una mossa, quella della Premier, per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Più volte nell'ultimo periodo la Presidente del Consiglio ha ammonito sul rischio di un inquinamento del dibattito pubblico a causa dei deepfake e nel luglio scorso ha accolto l'appello di Schlein per bandire l'uso di manipolazioni con l'AI dalla campagna elettorale, di fatto già iniziata. Mentre il futuro del governo resta legato al via libera in settimana al nuovo sistema di voto, fonti di Palazzo Chigi rivendicano i licenziamenti alla Ericsson sono stati bloccati dopo le interlocuzioni di Meloni con i vertici aziendali. E sul fronte europeo resta il pressing su Bruxelles per le questioni più urgenti poste dall'Italia a partire dall'energia. Nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo sloveno Janša, la Premier si confronta sui temi al centro delle lettere inviate in questi giorni alle istituzioni europee. La richiesta di maggiore flessibilità a causa dell'attuale livello di inflazione, il rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 e un bilancio pluriennale che non ridimensioni e anzi ponga come priorità i fondi di coesione e la politica agricola comune.
0: Sale la pressione fiscale sulle famiglie, i dati li ha pubblicati Istat. Vediamo con Alessandro Marchetti.
3: Le famiglie italiane sono un po' più povere, schiacciate dal peso crescente di tasse e contributi e soprattutto colpite dal caro vita. È la fotografia scattata da Istat, che ha fatto il check-up ai redditi degli italiani e agli incassi del settore pubblico nel secondo trimestre. Due sono i fenomeni rilevanti. Anzitutto cresce la pressione fiscale totale rispetto all'anno scorso di mezzo punto percentuale al 43,5% del PIL. Significa che se la ricchezza prodotta in Italia fosse 100 miliardi, 43,5 li prenderebbe lo Stato, o meglio il fisco, l'INPS o altri enti previdenziali. È il totale di tasse, imposte e contributi vari che imprese e individui devono versare. Il secondo fenomeno riguarda le famiglie. La buona notizia è che da aprile a giugno gli italiani hanno visto crescere il reddito disponibile, peccato che poi sia evaporato con il caro vita, che ha ridotto il potere d'acquisto dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. In aggiunta è calata la propensione a risparmiare, tradotto anche con qualche soldo in più da spendere a fine mese, gli italiani si sono trovati con meno prodotti nel carrello, vittime della rincorsa dei prezzi.
0: Il premier spagnolo si è dimesso, ha convocato le elezioni anticipate il 29 novembre. Qui state vedendo le immagini che arrivano ancora in diretta dalla Spagna, dove tra l'altro fra poco ci collegheremo perché continua la protesta, va avanti ad oltranza. Sono arrivati ad essere 2.500 i giovani soprattutto che stanno manifestando per il diritto alla casa. La goccia, la ricordiamo, che ha scatenato tutto quanto, quello sfratto di una donna di 87 anni. Proprio sulla rabbia della piazza punta Sanchez, che per ribaltare i sondaggi che al momento vedono favorito il blocco di destra costituito dal Partito Popolare e Vox. Le tensioni in Medio Oriente, andiamo lì, testimoni riportano di diverse esplosioni che sono state udite all'aeroporto di Riyadh, contestualmente è arrivata la rivendicazione degli Houthi che hanno annunciato di aver colpito anche una raffineria e diversi siti nel sud dell'Arabia Saudita. Attacchi dei filo ribelli iraniani fanno seguito all'operazione militare della coalizione guidata dai sauditi che ieri ha colpito diverse postazioni e siti militari Houthi sulle coste del Mar Rosso. Rischia la morte l'attentatore del volo Fly Dubai, il copilota omanita che ora si trova in carcere negli Emirati. Lo ha fatto per vendicare Gaza, ha detto durante l'interrogatorio. Naturalmente c'è la questione delle falle alla sicurezza, di come sia stato possibile in qualche modo non essere intercettato dai controlli israeliani. E il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Israele si è fermato per la giornata ufficiale della memoria del 7 ottobre. Bandiere a mezz'asta. Secondo il calendario ebraico, nei luoghi istituzionali sono state ricordate le vittime dei massacri di Hamas. È il terzo anniversario dei massacri, ma è il primo senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29, cerimonia con lo Stato Maggiore dell'Esercito nella base di Zikim, al confine con Gaza. Ma le 1.200 vittime, in gran parte civili,

0: civili massacrati dai terroristi nel sud del paese sono stati ricordati in Parlamento, in tutte le scuole. 251 i rapiti, 168 dei quali sono tornati vivi a casa, 83 invece sono stati uccisi. La Ammaina Bandiera esprime il lutto nazionale per le donne, gli uomini, i bambini, i neonati, gli anziani uccisi il 7 ottobre, ha affermato il presidente israeliano Herzog. Il premier Netanyahu, da parte sua, ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi. Ma il premier è stato contestato dal padre di un soldato ucciso il 7 ottobre, che lo ha accusato di aver abbandonato il figlio e di non averlo difeso. Secondo il capo dell'intelligence militare, Binder, dei 6.000 terroristi che si infiltrarono a Gaza, ne sono stati uccisi 4.000.
1: Ecco, ricordiamo naturalmente, in vista di quella che sarà la giornata di domani, le 1.200 vittime del 7 ottobre e quelle che sono state le vittime che sono seguite per le ritorsioni di Israele dopo quel 7 ottobre, 85.000 vittime a Gaza. Il messaggio ieri del pontefice al parroco di Gaza, Gabriel Romanelli, fino a quando, si è chiesto, riprendendo una frase del Vangelo. In Germania adesso rischia di entrare in conflitto, in un conflitto violento con la Russia, e l'allarme lanciato dall'intelligence tedesca. La corrispondente è Caterina Doglio.
2: Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine con la Russia e acquistando armi in grado di colpire fino a 300 chilometri di distanza. Gli estoni starebbero anche ampliando le basi militari, costruendone di nuove, perché temono provocazioni da parte della Russia, accuse alle quali ha dato una risposta il portavoce del Cremlino Peskov, che si è limitato a dire che Mosca ha tutti i mezzi per monitorare e valutare la situazione lungo i confini. C'è stato anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento lo spionaggio tedesco non rileva alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma si temono quelle che vengono definite attività militari russe di basso livello, in particolare negli stati baltici, mentre gli 007 tedeschi ritengono le minacce contro la Germania reali e concrete, e Mosca viene accusata di condurre una guerra ibrida. A Mosca continuano a respingere tutte queste accuse. Si ribadisce ogni giorno che l'obiettivo è il Donbass, che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno. Quel che è certo è che sono entrati in una nuova fase. Lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le città, contro gli impianti petroliferi russi, e così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture energetiche. Ora abbiamo visto colpiti anche i ponti e tutto quanto possa essere utilizzato dall'esercito di Kiev.
1: Torniamo nel nostro paese. La violenta esplosione che si è verificata a Bergamo nella serata di ieri all'interno di un'abitazione. Ecco le immagini. Lo scoppio sarebbe partito dalla cucina di un appartamento a piano terra a causa di una fuga di gas. C'erano marito e moglie all'interno, origine romena, entrambi feriti in maniera grave, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. 9 le persone rimaste ferite. L'edificio è stato evacuato, dichiarato inagibile. Fra poco facciamo il punto proprio da lì con il nostro inviato. E poi torniamo anche sul delitto di Garlasco, perché continuano a venire fuori gli elementi riportati alla luce dalla Procura di Pavia a far discutere alcuni di questi, alcuni reperti eliminati dai RIS, che sarebbero stati eliminati dai RIS, il condizionale d'obbligo senza autorizzazione, ma anche una valutazione psicologica su Stasi. La domanda è chi l'avrebbe autorizzata. Marco Aquili.
3: Tra i documenti acquisiti di recente a RIS di Parma spunta una consulenza su Alberto Stasi, mai depositata e senza firma. Durante la prima indagine sul delitto di Garlasco, i carabinieri del reparto investigazioni speciali avrebbero chiesto ad una criminologa di effettuare un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Consulenza scaturita sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. Una valutazione richiesta per far luce sul profilo caratteriale di Stasi, ritenuto dagli inquirenti freddo, calcolatore e manipolatore. Il documento acquisito dalla procura di Pavia il 10 settembre scorso, incardinato in 17 punti su 13 pagine, è stato depositato con la chiusura della nuova inchiesta. La valutazione, redatta su carta intestata, dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica, non ha né data né firma e viene classificata a piè di pagina come valutazione psicologica. prende come riferimenti i verbali di Stasi, quelli come test del 13 e 17 agosto 2007 e quello in cui l'allora studente bocconiano si è presentato spontaneamente come persona sottoposta a indagini il 22 agosto successivo. La professionista, dopo la visione del documento, ha inviato una nota alla redazione della trasmissione Re 14, in cui afferma di non avere mai redatto un profilo personologico su Alberto Stasi e che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata, senza firma e senza data.
1: Nations League, la nazionale di Roberto Mancini, alla fine ha battuto la Turchia 3-1, è seconda nel girone dietro la Francia, l'Under 21 sulla Polonia 6-2, finisce così, vediamo tutto con Tiziana Alla.
4: Si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Doumbia, murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Şişmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özkan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Doumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
5: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
1: Ve l'ho detto, andiamo in Spagna, ci andiamo con Stefano Piergiovanni, è un imprenditore, è in diretta da Valencia, dove continua la protesta per la casa. Eccoci Stefano, buongiorno, grazie di essere con noi così presto in quelle strade. Stefano, tu per lavoro ti occupi proprio di aiutare anche i nostri connazionali, gli italiani che vogliono investire o lavorare in Spagna, quindi puoi aiutarci meglio a capire cos'è che muove esattamente questa protesta, com'è il mercato immobiliare in Spagna?
6: Buongiorno, buongiorno a tutti qui da Valencia, dalla Plaza dell'Ayuntamiento di Valencia, dove c'è la seconda protesta più grande di Spagna. La prima ovviamente è a Madrid, però qui ci sono accampate più di 500 persone per protestare proprio contro il problema della mancanza degli alloggi e del caro affitti, che sta diventando un problema importante per tante persone.
1: Ci vogliamo muovere mentre ci racconti la situazione, Stefano, insieme a te, se ci riusciamo naturalmente, tra queste tende. Ovviamente sono chiuse perché è molto presto.
6: Sì, mi giro un attimo.
1: Ricordiamo insomma che è da giorni che va avanti questa protesta e si è deciso nuovamente ieri di portarla ancora avanti, lo dicevi, la città principale Madrid, ma vediamo insieme a te quello che sta accadendo. Eccoci, 500 persone ci dicevi a Valencia, continuaci a raccontare mentre aspettiamo, magari qualcuno si sveglia, magari riusciamo anche a parlare adesso più tardi con qualcuno.
6: Qualcuno sta incominciando a svegliarsi, ovviamente è presto e soprattutto in una tipologia di protesta del genere la notte è lunga, per cui si svegliano un po' tardi. Diciamo che tutto nasce dalla problematica della signora Mari Carmen a Madrid, una pensionata che è stata cacciata dalla propria casa perché avevano acquistato il suo appartamento e i nuovi proprietari non erano poi d'accordo con la sua permanenza, però diciamo che molte persone hanno protestato e questa è stata la scintilla finale per far scaturire tutte le problematiche, per far scaturire tutte le proteste contro un qualcosa che sta diventando diffuso nella maggior parte delle grandi città spagnole, come anche qui a Valencia, dove gli affitti stanno, diciamo, superando lo stipendio medio della maggior parte dei valenziani.
1: Ecco, è più difficile, tu parlavi degli affitti, anche comprarla una casa, immagino, a maggior ragione.
6: Sì, difficile sia trovare in affitto che acquistarla. Forse diciamo che in proporzione è quasi più difficile trovare una casa in affitto che acquistarla. Diciamo che mentre per gli acquisti, scusate che stanno passando i classici camion della spazzatura a quest'ora, mentre la questione degli acquisti è solo una questione economica, qui a Valencia, essendo una città molto ambita, la problematica sugli affitti è sia il costo, ma anche riuscire proprio a trovare una casa disponibile in affitto. Quindi chi perde casa poi fa un'enorme fatica a trovarla.
1: E senti Stefano, tu sei titolare di ViviAllestero.com, è un'agenzia che aiuta gli italiani proprio a fare esperienze all'estero, e noi abbiamo un rapporto con la Spagna molto sentito, ecco. È ancora così anche per gli investimenti? Che cosa cercano gli italiani che arrivano in Spagna, che acquistano casa a Valencia? Restiamo lì dove tu ti trovi.
6: Guarda, qui a Valencia è una città con una qualità della vita molto buona, è una delle città più belle d'Europa, chi viene a visitarla anche in vacanza rimane affascinato dalla bellezza di questa città. Credo proprio quello che cercano attualmente gli italiani che vengono a investire in questa città, in questa nazione, è un mix fra una nazione che è in crescita, soprattutto Valencia è una città in enorme crescita economica, e allo stesso tempo una città che offre una tranquillità, un livello di sicurezza, per cui una qualità della vita in generale molto buona.
1: E senti Stefano, torniamo a quello che ci raccontavamo sugli affitti. Ovviamente tu hai ripercorso quella che è stata la scintilla che ha provocato tutto questo, anche le elezioni anticipate, lo sfratto della signora di 87 anni, di Mari Carmen. Che cosa significa per un anziano la problematica dell'affitto così alto?
6: È una problematica ancora maggiore, nel senso che ovviamente gli anziani pensionati hanno una pensione fissa, non hanno grossi modi per aumentare il proprio guadagno, per cui diciamo che la cifra, poi sappiamo che molte persone vivono anche di pensione minima, per cui c'è questo contrasto fra la situazione degli anziani, dei pensionati, con l'aumento importante degli affitti. Considerate che vi faccio l'esempio di Valencia, dove lo stesso appartamento che adesso viene affittato a 1.400 euro al mese, fino a prima della pandemia poteva tranquillamente costare la metà, per cui diciamo che i pensionati che hanno la stessa identica pensione di 6, 7, 8 anni fa si trovano in enorme difficoltà.
1: Stefano, te lo chiedo di nuovo perché è impressionante rivedere quello che è il numero delle persone in questo momento accampate. Ricordiamo una protesta che è iniziata già da diversi giorni e che si è detto continuerà ad andare avanti. Proviamo di nuovo a girare la camera attraverso la quale tu ti stai collegando, perché vorremmo appunto venire con te in quelle strade, sentirlo più da vicino, sentire proprio il senso della protesta di queste persone che addirittura hanno deciso di trascorrere la notte. C'è un po' di movimento, ovviamente è prestissimo, non c'è bisogno di sottolinearlo, in molti stanno dormendo, e anche lì a Valencia la decisione è quella di protrarre ancora la protesta finché non si avranno segnali chiari?
6: Sì, assolutamente, e adesso se volete, ho visto qui che ci sono, a parte i due ragazzi che sono passati, delle persone che mi hanno detto che sono tipo sicurezza, o comunque diciamo hanno passato la notte svegli. Gli andiamo a chiedere quanto pensano di restare qui in piazza per protestare, fino a quando, cioè nel senso cosa vogliono ottenere prima di diciamo lasciare la piazza. Un attimo soltanto, che perdonarci cosa? Volevo una pregunta in diretto con la Twitter italiana. Mira, una pregunta. ¿Hasta cuándo pensáis de quedarse aquí en la plaza y qué queréis conseguir con esa protesta?
7: Bueno, yo creo que aquí es una opinión colectiva de que nos queremos quedar hasta que se solucionen las cosas, hasta que la situación de la vivienda realmente mejore y que no se pongan solo parches,
8: sino que
7: se acabe con los fondos buitres, se acabe con el problema de la especulación. Y lo que queremos conseguir es, de una vez, que haya una vivienda digna, que los jóvenes podamos tener acceso a una vivienda, que ahora mismo es uno de los mayores problemas de este país. Vale. Y no tenemos pensado parar. O sea,
6: gracias.
7: Muchas gracias.
6: Allora, vi spiego cosa hanno detto. Hanno detto che non pensano di smettere di protestare qui in piazza fin quando non otterranno non soltanto parole, ma fatti, perché i giovani, prima parlavamo dei pensionati, ma anche per i giovani è un grosso problema questo della casa, quindi fin quando non vedranno che c'è una proposta, una cosa, anzi no, non tanto una proposta, ma un qualcosa di effettivo per limitare la problematica degli alloggi, oggi loro rimarranno qui a protestare.
1: Erano molto giovani, no Stefano? Non gli abbiamo chiesto l'età, ma accanto al ragazzo che tu hai ascoltato c'erano due ragazzi che sembravano insomma ancora più giovani.
6: Sì, sui 20 anni sicuramente.
1: Allora, ricordaci Stefano, in quale piazza esattamente tu ti trovi in questo momento? E questa è l'unica piazza di Valencia coinvolta al momento da questa protesta, o ci sono altri punti della città in cui si sono accampati i giovani? 500?
6: Allora, sì, questa è l'unica piazza coinvolta attualmente, ora essendo buio non si vede bene, ma quella lucina lassù tonda è il campanile dell'aiuntamento. Per aiuntamento in spagnolo vuol dire municipio, quindi siamo nella piazza del municipio, la piazza principale di Valencia.
1: Allora Stefano, io ti ringrazio per la tua voce, per questa testimonianza, per le voci che ci hai fatto ascoltare, insomma ci hai aiutato a raccontare quello che è il sentimento in questo momento del popolo che ha deciso di scendere per le strade, per protestare per il diritto alla casa, che lo dicevamo poi non è un problema solo in Spagna, lo sai bene anche tu, ma anche nel nostro paese. Ti ringrazio ancora, grazie Stefano Piergiovanni. Allora, prima di andare da Sabino Angeloni e tornare quindi a parlarci anche di quelle che saranno le previsioni per i prossimi giorni, un momento, torniamo in Israele, perché oggi è il 6 ottobre, domani ci sarà questa giornata di commemorazione naturalmente delle 1200 vittime del 7 ottobre, sono iniziate le celebrazioni, bandiere israeliane esposte a mezz'asta presso la residenza presidenziale, presso la Knesset. E i leader israeliani, voglio farvi vedere questo secondo video, hanno deposto delle corone di fiori durante la cerimonia di Stato a Gerusalemme e sono tornati, Benjamin Netanyahu a dire non ci sarà alcun governo di Hamas a Gaza, questo nonostante quello che è seguito al 7 ottobre. Non ci stanchiamo di ripeterlo e di ripeterlo a noi stessi, 85.000 vittime massacrate a Gaza e il messaggio, lo voglio ribadire ancora una volta, ve l'ho detto anche nel corso del giornale, il messaggio che il pontefice a ridosso anche di questa giornata ha deciso di inviare al parroco di Gaza, Gabriel Romanelli, che speriamo di sentire nei prossimi giorni, un amico di Mattina 24. Di nuovo buongiorno Sabina.
9: Di nuovo buongiorno a te, di nuovo buongiorno a tutti.
1: Allora, che dobbiamo aspettarci per oggi? Ci dicevi, per chi si è svegliato molto presto, che
9: esatto.
1: Insomma il tempo.
9: Sì, il tempo inizia a cambiare già oggi, poi diciamo che un cambiamento più deciso lo ritroveremo nel corso della settimana, però almeno per la giornata di oggi l'arrivo di aria più umida ed anche instabile sta determinando già in queste ore temporali piuttosto diffusi che interessano principalmente il mare, il Medio Tirreno, ma anche la Sardegna, e nel corso della giornata andranno ad interessare anche con piogge il Lazio, soprattutto i settori costieri ed anche i settori costieri e l'entroterra della Campania e parzialmente il meridione, come possiamo vedere dalla nostra animazione. Sul resto del paese in generale il tempo sarà più asciutto, potremmo avere qualche fenomeno sparso ma comunque con più sole soprattutto al nord, mentre come detto e come accennato l'instabilità andrà ad interessare soprattutto le regioni centrali, quindi soprattutto il Lazio e in seguito nel corso della giornata, specie nelle ore pomeridiane, sarà coinvolta anche la Campania, specie per quanto riguarda i settori costiere ed in particolare proprio sul mare che si svilupperanno e già in queste ore si stanno sviluppando i temporali più intensi e quindi c'è da aspettarsi una maggiore probabilità di piogge intense e anche di temporali proprio sulle isole minori di Lazio e Campania. Vediamo anche l'allerta, come abbiamo visto anche prima, della Protezione Civile. Vediamo la mappa quindi che ci mostra un'allerta gialla che va ad interessare i settori costieri di parte della Toscana ma anche di tutto il Lazio. È proprio qui infatti che in giornata si concentreranno maggiormente le piogge di temporali più intensi, ma se da un lato comunque abbiamo detto che stiamo assistendo a questo peggioramento delle condizioni del tempo, dall'altro questo peggioramento comporta anche un calo delle temperature rispetto a ieri. Calo delle temperature che interessa appunto le zone maggiormente interessate da questa fase di maltempo, che sono quindi appunto il Lazio, l'Umbria, anche parte della Toscana ed in generale i settori tra Marche ed Abruzzo.
1: Persiste a Palermo un 28.
9: Però, persiste un 28, ancora caldo, però vediamo che a Roma la massima è di 21 gradi, mentre ieri la massima, il termometro ha raggiunto anche i 28 gradi, quindi diciamo una grande differenza tra ieri ed oggi.
1: Senti Sabina, siccome di solito ci raccontiamo le alluvioni e i disastri, ci lasciamo con questo verde, che cosa ci dicono queste immagini che arrivano dal Belgio?
9: Arrivano dal Belgio, esatto. Praticamente l'effetto è dovuto alla cosiddetta lenticchia d'acqua verde che determina proprio questo colore dell'acqua, che diciamo è dovuta purtroppo al grande caldo, alle temperature molto elevate, anche alla siccità e al lento defluire dell'acqua, che quindi sono le condizioni ideali che vanno proprio a determinare questa caratteristica. E ovviamente ci sono anche disagi dovuti al fatto che va a influire anche sulle imbarcazioni, sul corretto
1: funzionamento. Ah, vedi, peccato, io pensavo di dire una cosa insomma piacevole per chiudere il nostro
9: sicuramente
1: collegamento di oggi,
9: molto piacevole, molto particolare,
1: ma c'è quella nota negativa che poi si svela nelle motivazioni di questo fenomeno. Intanto grazie, ci rivediamo domani.
9: A domani.
1: 5.55,
9: bene,
1: grazie
9: domani.
1: Sabina. Subito i titoli, ripartiamo, prossima edizione del giornale. Legge elettorale, oggi la fiducia sui primi tre articoli per arrivare al voto finale. Giovedì, schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione, avanza l'ipotesi di Election Day a maggio. Ancora scontri fra Arabia Saudita e Houthi, ribelli yemeniti dopo aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb hanno colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria. Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi, un esempio è l'attentato di Lipsia, denunciano i servizi tedeschi, l'Estonia ammassa truppe al confine con la Russia. Sanchez si dimette, convoca le elezioni anticipate, si appella ai manifestanti che protestano per la bocciatura del piano casa per ribaltare i sondaggi che vedono in vantaggio il centrodestra. Caso Garlasco, una relazione psicologica su Stasi mai depositata, provette di reperti mal conservate, tracce del DNA contestate, se qualcuno ha sbagliato pagherà, assicura il comandante del RIS. Nations League a Bologna, l'Italia di Mancini dopo un primo tempo difficile batte la Turchia 3-1, adesso è seconda del girone, l'Under 21 avvalanga sulla Polonia, si addue il finale. Alla Camera, dunque il voto per la riforma della legge elettorale, la maggioranza ha posto la fiducia sui primi due articoli, il voto finale giovedì, Eva Giovannini.
8: Annunciato, il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Questa legge non è fatta per far vincere l'attuale maggioranza, ma gli italiani ripetono i partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, con il ministro Foti che precisa: i franchi tiratori non ci preoccupano assolutamente. E sulle prossime elezioni, da Fratelli d'Italia il capogruppo al Senato Malan, dopo un'apertura al voto anticipato, precisa: andremo fino in fondo alla legislatura, sebbene tutto dipenda dall'esito della fiducia.
10: Dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento, il provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale, immediatamente dovrebbe salire al colle Prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente. Guardi, non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene.
8: Protestano le opposizioni, a partire dal PD, indegno mettere la fiducia.
11: Dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento e in particolare alla Camera. Perché lo fate? È evidente. Avete paura della vostra maggioranza, avete paura della tenuta, avete paura del voto segreto che per fortuna ci sarà nell'ultima votazione.
8: Anche d'Alleanza Verdi e Sinistra l'accusa: avete paura dei vostri parlamentari. Così si mette in soffitta la democrazia, la critica del Movimento 5 Stelle. Da Più Europa Riccardo Maggi prosegue dopo 6 giorni lo sciopero della fame. Intanto la data da cerchiare in rosso per il voto finale a scrutinio segreto è giovedì 8 ottobre.
1: Continua il pressing del governo sul piano energetico, il pressing su Bruxelles, telefonata fra il Presidente del Consiglio e l'AD di Ericsson dopo l'incontro che c'è stato ieri per discutere dei quasi 200 lavoratori a rischio esubero. C'è stato appunto ieri il tavolo fra una delegazione dei lavoratori e il Ministro Urso. La Premier intanto ha registrato anche il brevetto sulla propria voce contro i cloni digitali. Gabriele Martelloni.
12: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
13: Una presentazione brevissima, essenziale, di appena 4 parole ripetute con una diversa intonazione. Tanto basta a Giorgia Meloni per registrare il suo marchio vocale all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Una mossa, quella della Premier, per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Più volte nell'ultimo periodo la Presidente del Consiglio ha ammonito sul rischio di un inquinamento del dibattito pubblico a causa dei deepfake e nel luglio scorso ha accolto l'appello di Schlein per bandire l'uso di manipolazioni con l'AI dalla campagna elettorale, di fatto già iniziata. Mentre il futuro del governo resta legato al via libera in settimana al nuovo sistema di voto, fonti di Palazzo Chigi rivendicano i licenziamenti alla Ericsson sono stati bloccati dopo le interlocuzioni di Meloni con i vertici aziendali. E sul fronte europeo resta il pressing su Bruxelles per le questioni più urgenti poste dall'Italia, a partire dall'energia. Nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo sloveno Jansa, la Premier si confronta sui temi al centro delle lettere inviate in questi giorni alle istituzioni europee: la richiesta di maggiore flessibilità a causa dell'attuale livello di inflazione, il rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 e un bilancio pluriennale che non ridimensioni e anzi ponga come priorità i fondi di coesione e la politica agricola comune.
1: Sale la pressione fiscale in Italia come se non ce ne fossimo accorti, i conti li ha pubblicati Istat, vediamo con Alessandro Marchetti.
14: Le famiglie italiane sono un po' più povere, schiacciate dal peso crescente di tasse e contributi e soprattutto colpite dal caro vita. È la fotografia scattata da Istat, che ha fatto il check-up ai redditi degli italiani e agli incassi del settore pubblico nel secondo trimestre. Due sono i fenomeni rilevanti. Anzitutto cresce la pressione fiscale totale rispetto all'anno scorso di 0,5 punto percentuale al 43,5% del PIL. Significa che se la ricchezza prodotta in Italia fosse 100 miliardi, 43,5 li prenderebbe lo Stato, o meglio il fisco, l'INPS o altri enti previdenziali. È il totale di tasse, imposte e contributi vari che imprese e individui devono versare. Il secondo fenomeno riguarda le famiglie. La buona notizia è che da aprile a giugno gli italiani hanno visto crescere il reddito disponibile, peccato che poi sia evaporato con il caro vita, che ha ridotto il potere d'acquisto dello 0,9% rispetto ai 3 mesi precedenti. In aggiunta è calata la propensione a risparmiare, tradotto anche con qualche soldo in più da spendere a fine mese, gli italiani si sono trovati con meno prodotti nel carrello, vittime della rincorsa dei prezzi.
1: E allora l'abbiamo vista poco fa, la situazione in diretta a Valencia, continua la protesta del popolo della Spagna, non soltanto lì, la principale protesta naturalmente a Madrid e proprio sulla rabbia della piazza Punta Sanchez per ribaltare i sondaggi che al momento vedono favorito il blocco di destra costituito da Partito Popolare e Vox. Le tensioni in Medio Oriente, testimoni riportano di diverse esplosioni che sarebbero state udite all'aeroporto di Riyadh. Contestualmente è arrivata la rivendicazione degli Houthi, che hanno annunciato di aver colpito anche una raffineria, diversi siti nel sud dell'Arabia Saudita. Gli attacchi dei ribelli filo-iraniani hanno fatto seguito all'operazione militare della coalizione guidata dai sauditi, che ieri ha colpito diverse postazioni e siti militari Houthi sulle coste del Mar Rosso. Nella notte un massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca ha colpito un impianto petrolifero. Intanto cresce la tensione con la Germania, ce lo dicevamo prima, con l'intelligence tedesca che parla di rischio di un conflitto vero. Andiamo lì, la corrispondente Caterina Doglio.
2: Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine con la Russia e acquistando armi in grado di colpire fino a 300 chilometri di distanza. Gli estoni starebbero anche ampliando le basi militari, costruendone di nuove perché temono provocazioni da parte della Russia, accuse alle quali ha dato una risposta il portavoce del Cremlino Peskov, che si è limitato a dire che Mosca ha tutti i mezzi per monitorare e valutare la situazione lungo i confini. C'è stata anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento lo spionaggio tedesco non rileva alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma si temono quelle che vengono definite attività militari russe di basso livello, in particolare negli stati baltici, mentre gli 007 tedeschi ritengono le minacce contro la Germania reali e concrete e Mosca viene accusata di condurre una guerra ibrida. A Mosca continuano a respingere tutte queste accuse, si ribadisce ogni giorno che l'obiettivo è il Donbass, che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno, quel che è certo è che sono entrati in una nuova fase, lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le città, contro gli impianti petroliferi russi e così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture energetiche, ora abbiamo visto colpiti anche i ponti e tutto quanto possa essere utilizzato dall'esercito di Kiev.
1: Una violenta esplosione, torniamo in Italia, quella che c'è stata ieri a Bergamo all'interno di un'abitazione. Lo scoppio sarebbe partito dalla cucina di un appartamento a piano terra, state vedendo le immagini, a causa di una fuga di gas. Nell'appartamento c'erano marito e moglie di origine romena, entrambi feriti in maniera grave, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ci sono altre 9 persone rimaste ferite. L'edificio è stato evacuato, dichiarato inagibile. Fra poco cerchiamo di collegarci con l'inviato per avere aggiornamenti su quella che è la situazione delle ultime ore. Il delitto di Garlasco a far discutere, alcuni reperti eliminati dal RIS senza autorizzazioni, e le avete sentite quelle che sono state le parole del comandante dei Carabinieri Luongo, che ha detto: se qualcuno ha sbagliato pagherà. Marco Aquili.
3: Tra i documenti acquisiti di recente al RIS di Parma spunta una consulenza su Alberto Stasi, mai depositata e senza firma. Durante la prima indagine sul delitto di Garlasco, i carabinieri del reparto investigazioni speciali avrebbero chiesto ad una criminologa di effettuare un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Consulenza scaturita sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. Una valutazione richiesta per far luce sul profilo caratteriale di Stasi, ritenuto dagli inquirenti freddo, calcolatore e manipolatore. Il documento acquisito dalla procura di Pavia il 10 settembre scorso, incardinato in 17 punti su 13 pagine, è stato depositato con la chiusura della nuova inchiesta. La valutazione redatta su carta intestata, dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica, non ha né data né firma e viene classificata a piè di pagina come valutazione psicologica. Prende come riferimenti i verbali di Stasi, quelli come test del 13 e il 17 agosto 2007 e quello in cui l'allora studente bocconiano si è presentato spontaneamente come persona sottoposta a indagini il 22 agosto successivo. La professionista, dopo la visione del documento, ha inviato una nota alla redazione della trasmissione Re 14, in cui afferma di non avere mai redatto un profilo personologico su Alberto Stasi e che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata, senza firma e senza data.
1: La decisione della RAI, la scelta di sospendere per 10 giorni Sigfrido Ranucci, la decisione arriva dopo la valutazione della Commissione per il Codice Etico dell'azienda, 4 le contestazioni disciplinari che hanno portato al provvedimento, al contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, una serie di ingressi in RAI della sindacalista Laura Cianfoni, il post di Ranucci sui colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi e i contenuti di una conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Sapere però il legale di Sigfrido Ranucci, impugneremo il provvedimento di sospensione e lo ricordiamo, siamo anche in attesa di quello che sarà il provvedimento del giudice del lavoro, che potrebbe anche decidere per il reintegro in RAI di Sigfrido. Questo fine settimana più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI. Autunno, ci racconta tutto Laura Longo.
15: Nel cuore della Calabria, a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, le giornate d'autunno del FAI ci portano alla scoperta di due storie di tradizione e resilienza. Fondata nel 1873 dai fratelli Antonio e Giuseppe Leo a Carlopoli, il lanificio Leo è la più antica fabbrica tessile della Calabria. La storia di questa realtà manifatturiera fortemente legata al territorio è raccontata nel loro museo d'impresa. Qui i visitatori potranno vedere l'intero ciclo produttivo della lavorazione della lana, dal filo al manufatto, e osservare da vicino il dialogo tra antiche macchine, tecniche artigianali e tecnologie contemporanee, scoprendo gesti e competenze tramandati nel tempo. Tarantella, tarantella. Poco lontano dal lanificio, invece, si potrà scoprire Carta, polo culturale voluto dalla casa editrice Rubbettino, realtà editoriale e imprenditoriale del Mezzogiorno. Il progetto Carta unisce museo d'impresa e parco d'arte contemporanea, che intrecciano innovazione, cultura e natura. Due i percorsi consigliati: uno all'interno del museo racconta la storia del libro e delle tecniche di stampa, dai caratteri mobili al digitale. All'esterno, invece, si potrà passeggiare tra le opere della collezione Ottavio e Angela Cavalcanti.
1: Nations League, la nazionale di Roberto Mancini ha battuto la Turchia 3-1. Vediamo tutto con Tiziana Alla.
4: L'Italia chiude il cerchio e, battendo di nuovo la Turchia, si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Dumbia, murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Sijmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özkan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Dumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
5: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.

0: Allora, subito da Eugenio Montesano, subito a Bergamo per l'esplosione che vi abbiamo raccontato fin dalle prime luci dell'alba che c'è stata ieri appunto in questa abitazione. Eugenio, abbiamo raccontato di 9 feriti, 2 in modo grave, ci aggiorni, qual è la situazione?
1: Sì, partendo dai feriti, 2 in modo grave. Si tratta di una coppia di origini romene, intorno ai 55 anni, marito e moglie, sono stati trasportati nell'isoccorso ai Grandi Ustionati, lui a Verona e lei al Niguarda, e purtroppo la donna sarebbe in pericolo di vita. Che cosa è successo? Intorno alle 19.30 un forte odore di gas qui in questa palazzina in via Longo 9 a Bergamo, e intorno alle 19.30 poi il boato. Lo vediamo dalle immagini, c'è stata un'esplosione al primo piano di questa palazzina, al di sopra dei box per le automobili, completamente divelti i garage, un'esplosione che si è propagata anche alle palazzine circostanti, e infatti continuano le operazioni di pulizia con i pezzi di vetro e le schegge che sono finiti un po' ovunque. La palazzina in questione, 4 scale, la scala C, quella interessata dal boato, è stata dichiarata inagibile, invece i palazzi circostanti no, però la palazzina è stata evacuata e gli sfollati, circa una quarantina, sono stati accolti o dai parenti o dagli alberghi messi a disposizione dalla città di Bergamo. Gli altri 7 feriti, 5 in codice verde presenterebbero ferite lievi, e 2 sono stati ammessi in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
0: Eugenio, ce lo ripeti di quante persone parliamo? Di quante persone parliamo che occupavano questi stabili? Ci hai detto una palazzina praticamente dichiarata inagibile in questo momento.
1: Le persone, allora, è una palazzina di 7 piani, 4 scale, quindi ci sono almeno una trentina di unità abitative. Risulterebbe dalle prime ricostruzioni che gli sfollati sono tra 20 e 40. Per quanto riguarda il numero dei feriti, sono 9. 7 gravi, si tratta degli occupanti dell'appartamento al primo piano che appunto è esploso. Si ipotizza per una fuga di gas che sarebbe partita dalla cucina, ma su questo indaga la procura di Bergamo. Gli altri 5 feriti, 2 in codice giallo ammessi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e gli altri 5 per ferite lievi, codice verde, sono già tornati a casa o negli alberghi messi a disposizione dal comune o nelle abitazioni di parenti. Se ci sono domande dallo studio, siamo qui.
0: Allora, Eugenio, intanto grazie. Noi ti lasciamo, ma continuerai ad aggiornarci, lo dico in particolare agli spettatori di Rai 3, perché fra poco ti ritrovano con Buongiorno Italia. Io invece mi sposto, non so se posso andare a Caivano da Stefano Corradino, se è pronto, eccoci Stefano. Per quello che è accaduto a Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, lo ricordiamo brevemente. Credo che tu ti trovi, Stefano, dove? Sulla strada in cui è stato lasciato Salvatore Calignano, giusto? Abbandonato per strada, forse dopo quell'incidente sul lavoro, un incidente sul lavoro che ci sarebbe stato, ma dici di più.
2: Esatto Adele, noi siamo sulla strada nel luogo dove è stato ritrovato il corpo dell'operaio 61enne, l'operaio edile, è stato un passante a chiamare i soccorsi. Parliamo di un incidente sul lavoro, ma parliamo anche di qualcosa di più se gli inquirenti confermeranno quelli che sono i sospetti, e cioè che l'uomo, dopo aver appunto subito questo incidente, questo infortunio mortale sul lavoro, è stato spostato a alcune centinaia di metri di distanza e di fatto abbandonato per di fatto coprire delle responsabilità su quanto è successo. Il capannone dove stava lavorando è a poche centinaia di metri da qui, la moglie ha detto che lui la mattina l'aveva chiamata per comunicarle che stava lavorando in un capannone per montare una guaina isolante su un tetto. Ora bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per capire appunto le modalità, per capire quel
0: Quello scusami che è successo... Stefano, siccome ci hai detto che la moglie lo aveva chiamato, lui stava lavorando su quel tetto, poco fa sono passate le immagini, se riusciamo a rivederlo, dove presumibilmente in base a quello che ha raccontato la moglie, appunto, lui stava lavorando su questo tetto, magari non ci riusciamo, ti lascio andare avanti, però era interessante anche vedere a quale altezza, perché poi ci raccontiamo sempre di quella che ormai è da chiamare la strage sul lavoro, quello che sta accadendo a numerosi operai, poi in questo caso parliamo di un lavoro in nero, ma anche su questo c'è un grande punto interrogativo. Torno da te, Stefano.
2: Sì, esatto, sono dicevamo che l'autopsia sarà ovviamente importantissima per capire la dinamica, perché i politraumi che i soccorritori hanno trovato sul corpo del 61enne sono compatibili con una caduta dall'alto, quindi bisognerà ricostruire attraverso l'autopsia tutta la dinamica di questo incidente sul lavoro. Intanto la procura di Roma Nord ha aperto una indagine, un'inchiesta per omicidio colposo, e al momento sono tre le persone indagate, tra cui due titolari del capannone in cui appunto presumibilmente l'uomo lavorava. Tra l'altro ricordiamo che lui era stato assunto proprio il giorno prima di questo infortunio mortale. Altro elemento che ovviamente crea molti dubbi, questo lo ha ripetuto l'avvocato Francesco Petruzzi, che è il legale della famiglia. Quindi sono tanti i nodi che vanno sciolti su questa terribile vicenda. La moglie Carmela del 61enne ha detto sarebbe una tragedia davvero se lui fosse stato abbandonato, anche perché se così non fosse, e se non fosse stato abbandonato e fossero stati chiamati immediatamente i soccorsi, magari mio marito si sarebbe potuto salvare.
0: Stefano, allora noi ti ritroviamo anche più tardi per continuare a raccontarci tutti gli aggiornamenti su questa storia. Lo hai detto, molti punti oscuri, quindi le indagini che vanno avanti. Devo andare da Maria Serena Windestret per quello che sta accadendo a Pisa, dove molti infermieri, operatori sanitari hanno chiesto a gran voce di lasciare l'ospedale per una questione relativa alla sicurezza. Eccoci, Maria Serena.
3: Sì, il tema è quello della psichiatria. Sì, qui siamo davanti al reparto di psichiatria.

0: L'ospedale Santa Chiara è un reparto dove è quello davanti al quale fu uccisa la psichiatra Barbara Capovani proprio da un ex paziente, quindi è già stata al centro delle cronache 3 anni fa per questa tragica vicenda, è tornata adesso al centro delle cronache per degli episodi di violenza. È un reparto molto delicato, l'allarme viene lanciato dal personale e anche dai familiari di altri pazienti non pericolosi. C'è stato proprio negli scorsi giorni un episodio con un paziente in stato di agitazione che ha distrutto alcuni arredi, nessuno si è fatto male, però resta sotto la lente di ingrandimento. Noi ne parliamo con l'ingegnere Maria Rosaria Libone, che è responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi dell'ASL Toscana Nord-Ovest. Ingegnere, che cosa fa l'azienda? Come risponde a questo allarme?
1: Beh, le misure che mette in campo ormai da anni sono tante, si parte dalle misure tecniche, quelle che è più facile adottare, quindi dispositivi indossabili per il personale che attivano una chiamata rapida, i pulsanti di chiamata all'interno del reparto che servono appunto ad attirare l'attenzione dei colleghi che eventualmente non si trovano nelle zone in cui può avvenire l'evento aggressivo. Abbiamo degli importanti accordi con la prefettura, con le forze dell'ordine per gli interventi tempestivi, un'istruzione operativa condivisa con l'azienda ospedaliera che serve appunto a coordinare gli interventi con la vigilanza privata. Insieme a questo abbiamo messo in campo anche degli interventi di formazione specifica, perché senza la formazione del personale che è già preparato sotto il profilo sanitario ma che ha bisogno continuamente di implementare anche le modalità, insomma, di comunicazione.
0: Ci sono sì dei percorsi
1: per la de-escalation, per la gestione dei conflitti. Direi che fra l'altro la formazione poi del personale.
2: Dottoressa Libone, Maria Serena, vi devo un attimo interrompere purtroppo.
1: Sì?
2: Vi do la linea fra un attimo. Il tempo di salutare gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia. Noi andiamo avanti su Rai News 24 sul canale 48. Maria Serena, velocissimamente per concludere, insomma, con la dottoressa che ci stava dicendo quali misure poi sono necessarie.
0: Esattamente, tante misure, come si fa però nel momento in cui ci sono tante richieste di trasferimento da parte del personale, come si armonizzano le due cose?
1: Su questo bisogna vedere le risorse a disposizione, purtroppo questi sono poi cambiamenti anche organizzativi che richiedono tempo e valutazioni accurate da parte della dirigenza e di chi gestisce il personale.
0: Grazie all'ingegnere Libone, la linea allo studio.
2: Grazie Maria Serena. Adesso, dunque, vi portiamo a Calderara, un comune nella provincia di Bologna. Sono stati registrati movimenti di denaro milionari legati alle scommesse online. Cioè, in diretta, Matteo Parlato, eccoci.
3: Esattamente 79 milioni di euro giocati in un anno da Calderara, dove mi trovo io, e Zola Pedrosa. Aggiungiamo che in questi due comuni il reddito medio è a Calderara è 27.000 euro e a Zola 31.000 euro, tanto diciamo per avere una misura. E questi numeri preoccupano molto gli amministratori locali, perché stiamo parlando, diciamo, di un effetto che ha molte ombre e poche luci, e quello che a loro rimane è il fatto che poi loro devono gestire le persone che vengono affette da ludopatia, cioè che alla fine, diciamo, questa pulsione a giocare che poi chiaramente va a erodere i redditi e le pensioni. E stiamo parlando di un fenomeno, cioè questo che noi vediamo a Calderara, diciamo, è come dire, la punta dell'iceberg, perché qui è il luogo dove in Italia c'è più movimento di soldi. Stiamo sempre parlando di soldi online e ancora stiamo parlando di soldi in un gioco dove il giocatore o un gruppo di giocatori può diventare il banco, quindi diciamo il sospetto che possa essere un modo per ripulire i soldi è lecito, ci sta. Ora ci sono delle indagini in corso, non ci sono ancora degli elementi decisivi su questo, però sicuramente ci sono state delle denunce alla Guardia di Finanza proprio su questo argomento. E ti concludo dicendo che si tratta appunto, questa è la punta di un iceberg, di un fenomeno che in Italia muove 22 miliardi di euro, praticamente una legge finanziaria, e Chi ha fatto questa ricerca, che è sul libro nero dell'azzardo, che è un libro di ISCOM, Federconsumatori e CGL, ha notato come nei piccoli comuni ci siano importanti movimenti di soldi. Appunto, stiamo parlando di milioni di euro che in comuni da 10.000, 2.000 abitanti diciamo, destano attenzione, è anormale come cosa. E quindi diciamo c'è parecchia preoccupazione. Ora ti faccio sentire anche quello che ci ha detto, ci ha mandato poco fa una dichiarazione il sindaco qui di Calderara, sentiamo quello che ci ha detto e poi la linea torna a voi.
4: È un fenomeno che ci preoccupa molto, non è notizia di solo quest'anno, purtroppo anche l'anno scorso abbiamo avuto questa spiacevole informativa. Leggevo sul report che si tratta nella maggior parte dei casi di scommesse exchange che secondo gli esperti possono celare anche delle ipotesi di riciclaggio e sicuramente le forze dell'ordine saranno e sono attenti a capire eventuali illecità che stanno dietro a questo fenomeno.
2: E allora, grazie a Matteo Parlato, subito i titoli, poi la rassegna stampa con Roberto Vicaretti. Legge elettorale, fiducia sui primi 3 articoli per arrivare a voto finale giovedì, schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione, avanza l'ipotesi di Election Day a maggio. Ancora scontri fra Arabia Saudita e Houthi, ribelli yemeniti dopo aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb hanno colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria. Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi, un esempio è l'attentato di Lipsia, denunciano i servizi tedeschi, l'Estonia ammassa truppe a confine con la Russia. Sanchez si dimette, convoca le elezioni anticipate e si appella ai manifestanti che protestano per la bocciatura del piano casa per ribaltare i sondaggi che vedono in vantaggio il centrodestra. Caso Garlasco, una relazione psicologica su Stasi mai depositata, provette di reperti mal conservate, tracce del DNA contestate, se qualcuno ha sbagliato pagherà, assicura il comandante dell'arma. Nations League a Bologna, l'Italia di Mancini dopo un primo tempo difficile batte la Turchia 3-1, adesso è seconda del girone, l'Under 21 a valanga sulla Polonia, si addue il finale.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. La Spagna andrà a votare il prossimo 29 di novembre con qualche mese d'anticipo rispetto alla fine naturale della legislatura iberica ed è un voto che ci riguarda, ci interessa e che dovremo seguire da vicino ed è per questo che da qua partiamo nel racconto dei quotidiani. Il resto del Carlino, prima pagina che vi proponiamo quest'oggi, Sanchez si gioca tutto Spagna al voto, elezioni anticipate il 29 di novembre, il leader socialista vuole puntare sulla protesta per la casa, i sondaggi danno in testa popolari ed estrema destra, Francia, studenti di nuovo in piazza, anche questa vicenda evidentemente ci riguarda, ma stiamo sulla vicenda spagnola, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste, che sono proteste non contro il governo, ma per sostenere un tema, quello dell'emergenza abitativa che è stato al centro del decreto sul quale il governo Sanchez è caduto, decreti che peraltro Sanchez riproporrà ora a camere sostanzialmente sciolte. Il Premier prova così a cavalcare la piazza in rivolta sulla casa e questo è il tema che ci accompagnerà nella campagna elettorale evidentemente iberica e ancora dal Messaggero al Corriere della Sera, Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del Premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il prossimo 29 di novembre, ancora un titolo di questo di questa nostra rassegna stampa sul tema ed è quello del manifesto che interroga un po' il mondo socialista e progressista europeo, specie a rischio, spinto dalla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo Sanchez gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa, elezioni il 29 novembre, il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi, l'allarme suona per tutti i progressisti europei, specie a rischio, perché nei fatti era l'ultimo leader socialista di un grande paese europeo, Pedro Sanchez, la Spagna, poi ce ne sono ancora due sedute nel Consiglio europeo di leader socialiste, ma intanto con una venatura, per esempio sulla politica migratoria che

giusta della storia. Quella contemporanea, ha detto ancora Sanchez, è un'epoca di tensione, emergenza climatica, cambiamenti sociali e tecnologici con la dirompente intelligenza artificiale, una fase, aggiunto, di grandi pericoli, ma anche, se sapremo coglierle, di grandi opportunità. E agli elettori ha quindi chiesto di decidere che la Spagna diventi un baluardo di apertura, di giustizia sociale, di responsabilità ambientale e si unisca alla ola ultra derecista che porterà solo al regresso. Allora, o tornare indietro, guardare il futuro e sfidare il futuro, questo è il tema che pone Sanchez aprendo nei fatti la campagna elettorale. Poi ha rivendicato ovviamente i risultati del suo governo, ha puntato il dito contro quella che lui definisce essere la peggiore opposizione che abbia conosciuto la democrazia spagnola. E questo è il racconto del Messaggero, al quale aggiungiamo il Corriere della Sera. Avevamo visto anche quella prima pagina. Allora entriamo dentro il quotidiano col pezzo di Andrea Nicastro, inviato a Madrid per il giornale Il Corriere. Dagli scandali a Ceuta, quei passi falsi di Pedro, che alla fine ammette: abbiamo fatto degli errori. Pedro Sanchez ha il diritto di rincorrere gli elettori perduti sul cavallo della protesta per il caro affitti, è il suo mestiere di politico di sinistra, in teoria dalla parte dei deboli, eppure 8 anni di governo e scandali l'hanno logorato. È ancora giovane, elegante e bello, adatto ai social, alla TV, abile nel comunicare e lucido nelle battaglie. Il problema è che tiene famiglia nel senso letterale. Begoña Gómez, indagata per traffico di influenze e malversazioni di fondi pubblici, ma anche la famiglia socialista, che è stata abbastanza travolta dagli scandali. È un fatto, si è elogiato Sanchez annunciando elezioni anticipate, che abbiamo fatto della Spagna un referente mondiale per la pace, tema sentito dai giovani, per il femminismo, tema sentito dai giovani e non solo, e la prosperità. Abbiamo conseguito i migliori dati economici e sociali di qualsiasi governo dell'Unione Europea. I dati sulla crescita spagnola sono per certi versi lì a dimostrarlo. Ci siamo sforzati di costruire un mondo migliore. Nel discorso alla Nazione di ieri, tutti gli scandali, il femminismo, l'imbarazzo dell'estate nel gestire l'emergenza migranti a Ceuta sono rimasti confinati in 6 parole. So che abbiamo commesso degli errori, e questo ha evidenziato lo stesso Pedro Sanchez. Allora qua aggiungiamo un'intervista che andiamo a mutuare da Repubblica, ad uno dei protagonisti della politica spagnola, lato sinistra, e cioè quel Pablo Iglesias, che è stato vice premier di Spagna dal 20 al 21 per qualche settimana, per qualche mese meglio, e leader soprattutto di Podemos è stato. Il fatto che ci siano elezioni generali in Spagna con il tema della casa al centro crea opportunità interessanti. Non è un tema comodo per il Partito Socialista Operaio Spagnolo, è stato molto lontano dal proporre un'alternativa al liberismo e dal difendere la casa come diritto sociale, però può permettere una mobilitazione elettorale imprevista. I sondaggi dicono che la maggioranza dei votanti di destra è favorevole a un intervento sul mercato immobiliare. Quello che questa legislatura ha dimostrato è che tutti i voti erano indispensabili. Se si accettasse la proposta avanzata da Irene Montero, eurodeputata di Podemos, incidentalmente anche moglie di Pablo Iglesias, di fare delle primarie aperte alla cittadinanza, allora sarebbe possibile compattare anche la sinistra col Partito Socialista. È la proposta più ragionevole che c'è sul tavolo. E poi questo passaggio, ecco, uno dei motivi per cui ci interessa, le conseguenze politiche, ma anche le ragioni ovviamente ci interessano e ci riguardano da vicino di questa caduta. Tutti i sondaggi finora concordano che se si andasse al voto oggi, Partito Popolare e Vox avrebbero la maggioranza assoluta. Questo dato però può cambiare. Se il tema della campagna elettorale sarà la casa, è possibile, ma non è affatto facile. Ad ora però tutti i sondaggi dicono esattamente quella cosa lì, e cioè che Popolari e Vox sarebbero sopra il 50%, difficile, complicato, impossibile creare una maggioranza tra questi due partiti? Non troppo, ecco, ci sono tensioni, anche distanze personali abbastanza evidenti, ma non c'è una totale incomunicabilità. E allora ecco perché Bruxelles guarda con attenzione a quel voto, ecco perché l'Italia, che calendario politico alla mano, andrà a votare qualche mese dopo la Spagna, poi capiremo, e leggendo i quotidiani, quanto è vicino il nostro voto, è legata a doppio mandato
a questa questione. Allora andiamo a vedere in particolare quello che viene scritto ed evidenziato dal quotidiano La Stampa su questo. La decisione, scrive Marco Bresolin, che per La Stampa è corrispondente

da Bruxelles di Sanchez di portare la Spagna alle elezioni anticipate è destinata a complicare gli equilibri politici, la stabilità e i processi decisionali dell'Unione Europea. Questo è il quadro disegnato, con due effetti principali. Uno pratico, che si concretizzerà nell'immediato, cioè a prescindere dal risultato delle elezioni, e che renderà ancora più difficile trovare un'intesa sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Questa è una sottolineatura per certi versi doverosa e che va fatta e che va evidenziata. Ed è proprio un secondo aspetto, quello più politico di prospettiva, che potrebbe portare all'implosione della cosiddetta maggioranza Ursula. Perché? È proprio questo secondo effetto il più temuto nei palazzi dell'istituzione europea. Sulla carta von der Leyen avrebbe tutto l'interesse a fare il tifo per un cambio di governo a Madrid, magari per arrivare un esecutivo guidato da un esponente del Partito Popolare e quindi figlio del suo Partito Popolare europeo. Eppure Pedro Sanchez rappresenta in questo momento un'ancora di stabilità per von der Leyen, che presto potrebbe ritrovarsi senza l'appoggio della coalizione europeista formata da socialisti, popolari e liberali, che è alla base della sua piattaforma programmatica. Il motivo è semplice. E le voci che si rincorrono dei corridoi di palazzi dell'Unione, il gruppo dei socialisti democratici a Strasburgo ha iniziato a far filtrare messaggi minacciosi, ventilando possibilità di trasformarsi in forza di lotta piuttosto che di governo, uno scenario che potrebbe realizzarsi qualora il PSOE spagnolo finisse all'opposizione a Madrid, con conseguenze, come dicevamo, significative anche per Bruxelles e dunque anche per noi. Sempre dalla stampa prendiamo anche una riflessione ancora su questo tema. Madrid vota, adesso trema l'Europa. La firma è dell'ambasciatore Ettore Sequin. Andiamo a leggere alcuni passaggi. Il 29 novembre la Spagna non voterà soltanto per il futuro di Pedro Sanchez. Il voto concentrerà le faglie della nuova Europa: casa, immigrazione, costo della vita, crisi delle maggioranze tradizionali, destra populista. Madrid sarà il laboratorio di una domanda cruciale: che cosa accade quando cresce l'economia ma non la sicurezza economica dei cittadini? Sanchez parte da una debolezza: la sua maggioranza non regge più, bocciato in Parlamento, dove dipende da ogni voto, si rivolge agli elettori, trasforma così la crisi di governabilità in una scelta politica, non più soltanto un giudizio sul governo, ma su quale Spagna e su quale Europa scegliere. Il detonatore, come detto, è la casa, ed è un tema che teniamo lì e ovviamente ci torniamo perché, come provavamo a dire in precedenza, ci riguarda da vicino, perché non è un tema solo spagnolo. Citofonare Berlino, citofonare New York, citofonare Londra, per intenderci. La faglia veramente europea però è nel rapporto fra popolari e Vox. Alla tradizionale competizione centro-sinistra-centrodestra se ne aggiunge un'altra: centrodestra-destra populista. Il PD deve conquistare il centro senza perdere voti a favore di Vox. Questa pressione può spostare verso destra il centro di gravità della politica spagnola ed europea. Per questo una sconfitta di Sanchez andrebbe molto oltre Madrid, proprio all'inizio del nuovo ciclo elettorale europeo, quello del 27, poiché indebolirebbe uno dei principali poli progressisti tra le grandi economie dell'Unione Europea. E poi nel 27 si vota in Italia e poi nel 27 si vota in Francia, e l'onda d'urto già di questo voto spagnolo raggiungerebbe la commissione von der Leyen. La maggioranza centrista che la sostiene rischierebbe di indebolirsi mentre il baricentro europeo si sposta a destra. Una sconfitta del PSOE potrebbe inoltre irrigidire i socialisti europei, rendendo più difficili i compromessi con un PPE sempre più pressato e incalzato da destra. Insomma, questo è il dilemma di Ursula. Madrid è quindi un test per l'Europa, scrive l'ambasciatore Sequi, misurerà quanto pesano ancora le tradizionali appartenenze di sinistra e destra e quanto invece il moto sia mosso da sicurezza economica, immigrazione e accesso ai beni scarsi. Soprattutto dirà se l'insicurezza economica si traduce in domanda di redistribuzione o di protezione, se il centrodestra contiene la destra populista o ne viene trascinato. Gli spagnoli sceglieranno un governo, ma il loro voto potrebbe spostare il baricentro politico dell'Europa e le maggioranze con cui Bruxelles affronterà la prossima crisi. La Spagna non deciderà dove andrà l'Europa, mostrerà
quali forze la stanno spingendo e in quale direzione. Così Ettore Sequi dalle colonne del quotidiano La Stampa. Queste sono le conseguenze che ci riguardano, le cause di questa crisi. Beh, sappiamo che ci sono stati due decreti sulla casa, la protesta legata è nata dalla vicenda di Mari Carmen, quei decreti bocciati in Parlamento per il voto contrario alla maggioranza di una forza che aveva sostenuto l'esecutivo Sanchez fino ad ora, cioè quella della destra indipendentista catalana, ha sostanzialmente incassato l'amnistia e ora quel partito si sfila dal governo coprendosi a destra. Quel decreto uscirà nuovamente dalle decisioni del governo, lo sottolinea e lo evidenzia il Fatto Quotidiano, questo lo consentono, come dire, i poteri spagnoli, o meglio la Costituzione spagnola. Questo è il quadro evidentemente del movimento. Ovviamente c'è un tema anche d'opportunità politica che da destra evidenziano, questa è la verità, questo è Valerio Benedetti, il golpetto di Sanchez si dimette e ripresenta le leggi bocciate in aula. Ovviamente questo è un modo per guidare la campagna elettorale, indirizzarla su alcuni temi, accarezzare la protesta di piazza che, come dicevamo, scaturisce da un tema, il tema della casa. Una casa per la Spagna senza governo, ma se allarghiamo il ragionamento, beh, non è troppo dissimile ad altre latitudini continentali e non solo. È il titolo di Avvenire, quello che abbiamo citato e che vi stiamo mostrando. Spagna al voto. Dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti, tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa e in Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. Ecco perché quella storia tutta spagnola ci riguarda da vicino, non solo per le conseguenze ma anche per le cause. Luca Mazza, il fondo di Avvenire di oggi, quando il prezzo precede i valori. Quante Mari Carmen ci sono in Italia o nel resto d'Europa? Difficile poter contare su numeri ufficiali, ma sono milioni le persone che rischiano di perdere la casa senza diventare, come l'87enne madrilena portata via in barella dall'abitazione in cui viveva da 71 anni, il volto di una protesta nazionale. La sua storia è diventata uno dei simboli della crisi abitativa. Negli stessi giorni delle migliaia di tende piantate nella capitale spagnola, a Milano, nel quartiere periferico di Quarto Giaro, è scesa in strada Andrina, 85 anni, vedova e sola anche lei, rischia di dover lasciare l'abitazione in cui vive da quasi mezzo secolo. Ha organizzato un presidio nella via in cui risiede insieme ad altri 9 nuclei familiari coinvolti nella stessa vicenda. Due storie diverse, quella di Mari Carmen e quella di Andrina, che raccontano la stessa paura: perdere una casa che sembrava una certezza. In Italia nel 24 sono stati eseguiti oltre 21.000 sfratti, mentre i provvedimenti emessi hanno superato quota 40.000, ma gli sfratti sono soltanto la parte più evidente di una crisi abitativa molto più ampia, evidenzia Avvenire dalle pagine interne. E poi ne prendiamo un altro passaggio. La questione riguarda anziani con redditi insufficienti, famiglie che non riescono più a sostenere i canoni in aumento, impiegati che non possono permettersi di abitare nella città in cui lavorano e giovani costretti a procrastinare all'età adulta l'uscita dalla famiglia d'origine. Qualche anno fa furono gli universitari di varie città italiane a piantare le tende davanti agli atenei contro il caro stanze. Da allora la situazione non è migliorata, il problema non è soltanto il prezzo, ma la possibilità di trovare un alloggio stabile. Allora questa fotografia la prendiamo da Avvenire, la giriamo anche su altri quotidiani, ovviamente per raccontarvi anche della situazione italiana. Prezzi folli, alloggi vuoti, emergenza anche in Italia. Questa è Repubblica, questo è il pezzo Candido Giannoli. 100.000 sotto sfratto. Nel paese con il 70% di proprietari è difficile trovare un tetto a un canone equo. In un anno balzo del 4,4%, erosa la metà del salario. Il caso degli studenti che evidentemente soffrono più di altri come categoria questo tema. Casa, dolce casa, non più, anche in Italia, dove il 70% delle famiglie vive in un'abitazione di proprietà, avere un tetto sicuro sulla testa sta diventando un problema, e non solo nelle grandi città o nei centri turistici dove B&B, case vacanze, ospitalità diffusa hanno fatto lievitare i prezzi degli immobili in affitto e in vendita, finendo per espellere anche residenti storici, complici salari rimasti al palo, anzi percentualmente diminuiti per i lavoratori del settore privato del 6,6% negli ultimi 30 anni. La casa è un'emergenza e i numeri parlano chiaro. Così Repubblica, così La Stampa a proposito di prezzi, tasse e prezzi
SOS Famiglie. Questo è il titolo che sceglie il quotidiano torinese. I dati di Istat, la pressione fiscale sale al 43,5%, volano i prezzi, in calo il potere d'acquisto e l'esecutivo parla di un paese che cresce nonostante la crisi. Nessun decreto e da oggi accise più alte e dunque anche quel price cap un pochino lo vedremo al rialzo. L'effetto dei prezzi riduce il potere d'acquisto e salta il decreto sulle accise. Ci sono tre indici che raccontano come l'inflazione stia cambiando il bilancio degli italiani: il potere d'acquisto che arretra, i risparmi che si assottigliano, la pressione fiscale che sale. I dati registrati da Istat nel secondo trimestre dell'anno mostrano che il caro prezzi continua a lasciare il segno sui redditi delle famiglie e i dati diffusi dall'Istituto di Statistica evidenziano infatti un peggioramento delle condizioni economiche dei nuclei familiari. Questo fa dire al quotidiano Il Domani, ad esempio, che questa fotografia di Istat è la certificazione del fallimento di 4 anni di governo Meloni. Più povertà, più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni, l'istituto certifica che il nostro paese è più povero mentre la tassazione cresce al 43,5%, la cura della Premier e del Ministro Giorgetti non ha funzionato, le famiglie erodono i loro risparmi. Evidentemente diversa la lettura che danno ad altre latitudini politiche di tutto questo, ad esempio Libero, che guarda già alle prossime misure e alla prossima legge di bilancio. Al traguardo la riforma del fisco per alleggerire quella pressione fiscale salita fino al 43,5%, con il nuovo codice tributario, meno oneri e adempimenti. Il viceministro dell'economia Leo annuncia la rivoluzione, c'è sempre una rivoluzione nel nostro paese, del nostro sistema fiscale, al forum promosso dalla Cassa di Previdenza dei Ragionieri ed esperti contabili. Dice Leo nello specifico: i testi unici, questo è Libero che vi mostriamo, come detto, rappresentano una tappa fondamentale della riforma fiscale, ma il punto di arrivo sarà il codice tributario. Grazie al lavoro del Consiglio Superiore delle Finanze siamo alle battute finali e contiamo di portarlo in Consiglio dei Ministri entro ottobre. Questa è la fotografia che ci restituisce Libero, e quindi a una manciata di giorni dalla legge di bilancio e nei fatti già in una campagna elettorale viva, perché di questo si sta parlando, in attesa che questa settimana esca verosimilmente, o almeno questo dicono gli umori di Montecitorio, la nuova legge elettorale, e poi cercheremo di capire quando si voterà e c'è qualche indicazione da questo punto di vista sui quotidiani. Vi facciamo vedere anche il manifesto su questo. La casa al centro dell'autunno, serve uno sciopero generale. Movimenti, associazioni, inquilini, circola la suggestione di una mobilitazione che sia europea, perché il tema è europeo, perché a Berlino ha vinto una politica di sinistra, della Linke, che parla di espropri, di affitti bassissimi, perché è un tema che viene sentito anche a Berlino, come in tutte le grandi metropoli europee. Sadiq Khan a Londra è stato eletto anche sull'onda di questo tema, lo stesso evidentemente Zoran Mamdani a New York, anche se diciamo siamo lontani dalla dimensione europea della questione. E in Italia? Beh, in Italia c'è un tema di leadership ovviamente di quel mondo e di distanza politica, mettiamola così, come spessore, lo dice Marco Revelli, non lo diciamo noi. Il leader spagnolo è serio al Fatto Quotidiano, i nostri invece non sono ancora maturi. Intervista bella di Luca De Carolis che vi invitiamo a leggere. Da tempo gli italiani, dice il professor Revelli, sono assuefatti al nostro declino. Questo è il quadro. A me sembrano queste piazze animate da gente che non si riconosce più nei tradizionali contenitori politici. C'è un clima generale di sfiducia verso il meccanismo della rappresentanza che spesso sfocia nell'astensionismo. Ci siamo assuefatti al declino perché siamo stati tra i primi paesi a retrocedere. E poi questo: la Spagna è un paese molto contraddittorio, con una destra molto arretrata e aggressiva, ma è anche una nazione seria che ha avuto una dinamica economica positiva rispetto a quella italiana, ed è serio anche Sanchez, pur con tutti i suoi limiti, essendo finito in minoranza sui suoi provvedimenti sulla casa si è subito fermato. Io penso che il primo tema da cui si debba partire sia quello della pace e del riarmo, guardando all'Italia. Inutile parlare d'altro. Poi dice lui, ovviamente è assolutamente contrario a questa logica. La palla al piede del campo largo resta evidentemente questo tema. Le primarie non mi hanno mai entusiasmato, ma a questo punto meglio farle e chiarire chi guida. Ecco,
la casa, i salari fermi, il potere d'acquisto che cala, la tassazione al 43%, una discussione che potremmo definire quasi lunare sulle primarie sì, primarie no, rispetto alla tenuta del paese. Si parla addirittura di un incontro segreto, Schlein-Conte, con un'intesa sulle primarie di coalizione. Ci sarebbe stata la scorsa settimana il colloquio, lo scrive Giovanna Vitale, quindi Repubblica, il leader 5 Stelle ha sondato la segretaria sul terzo nome, poi la

accordo gazebo dopo la consulta, e cioè dopo che la Corte Costituzionale si sarà espressa sulla nuova legge elettorale, quella che andrà a Dama o dovrebbe andare a Dama questa settimana. Terzo nome, quello che pare abbia proposto nella persona di Roberto Gualtieri, il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, che Schlein avrebbe rispedito al mittente. Retroscena e colloquio con Conte di ieri di Augusto Minzolini. Gualtieri si sfila dalla lite Schlein-Conte, amo Roma e resto qui. Questo è Francesco Boezzi, il sindaco si chiama fuori dalla corsa per la leadership del campo largo e dice punto alla bis, i consigli del cerchio magico, i precedenti di Rutelli e Beltroni, non propriamente finiti, come dire, bene. Tutto questo però passa, come dicevamo, per quel che sarà questa settimana, già a partire da oggi, perché già da oggi si entra nel vivo con la legge elettorale che va alla prova. Oggi due voti di fiducia, lo scontro tra maggioranza e opposizione, siamo nella normale dialettica, come dire, davanti a un tema così sensibile come la legge elettorale, davanti a due voti di fiducia che vengono posti, due questioni di fiducia che vengono posti. Domani ci sarà il terzo scrutinio blindato, giovedì quello segreto, e eccole qua le parole di Lucio Malan di ieri, che ha invocato le elezioni a maggio con le comunali. Poi ha dovuto correggere il tiro e c'è un election day per ridurre la durata della legislatura di qualche mese, portare gli italiani soltanto a una giornata elettorale. Peraltro si vota in grandi città, Roma e Milano per citarne alcune. Correzione di rotta inevitabile di quelle dichiarazioni da parte di Malan, e però anche Libero, anche Fausto Carioti, un altro attento retroscenista del palazzo, dice guardate che non mancano i segnali e ne arrivano di altri, di elezioni in primavera. Malan evoca il voto a maggio con le comunali, poi frena. Intanto per SVG, cioè per la casa di sondaggi SVG, Vannacci scende e il centrodestra sale, magari qualche segnale, indizio di discussione attorno a un voto utile che a destra comincia a trovare cittadinanza. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la lettura dei quotidiani. Breve pausa e torniamo con Mattina 24.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Ok, è solo una carezza, ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
5: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie. Dal giorno 1. Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
6: È uno schifo.
7: Vabbè, ora si lava.
6: Ma no, dicevo l'assicurazione auto. Non ne trovo una decente.
8: Vai su Segugio!
9: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
10: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
11: Vai su Segugio.
12: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: pochi secondi alle 7.30. Buongiorno di nuovo, rivediamo insieme le principali notizie di oggi. Partiamo dalla riforma elettorale, settimana decisiva. La maggioranza ha posto la fiducia sui primi due articoli. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Le opposizioni parlano di indegna conclusione. Poi in Spagna, dopo l'annuncio di elezioni anticipate rispetto a quella che doveva essere la fine e naturale della legislatura nel luglio 2027, Pedro Sanchez invece chiama al voto il 29 novembre e spera di cavalcare anche l'onda delle proteste di piazza per la casa, nonostante i sondaggi parlino di una coalizione popolari Vox che supererebbe il 50%. Sanchez, nel suo discorso in cui ha annunciato il voto anticipato, ha rivendicato i successi economici. Siamo il paese che cresce di più in Europa, siamo dalla parte giusta della storia, ha detto. E poi la cronaca col delitto di Garlasco, a far discutere i reperti che sarebbero stati eliminati dai RIS nel 2016 senza autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, ma anche una valutazione psicologica che sarebbe stata fatta su Stasi, non depositata. Se un carabiniere ha sbagliato pagherà, assicurato il comandante dell'arma Luongo dopo questi ultimi sviluppi dell'inchiesta. E poi il calcio con la Nations League, l'Italia che ha vinto sulla Turchia 3-1, adesso seconda del girone dopo la Francia. Allora, dunque, torniamo a parlare di casa, perché abbiamo visto quello che sta succedendo in Spagna, siamo stati molto su questo questa mattina insieme, ed è un problema che però riguarda tutta Europa e che riguarda anche appunto il nostro paese. Abbiamo preso e abbiamo visto alcuni numeri che vengono da Milano, è proprio lì che continua a consumarsi questa vicenda da oltre 2 anni. Numerose famiglie che fanno parte, che si sono riunite in un comitato famiglie sospese, aspettano una casa che di fatto è rimasta bloccata per un'inchiesta della Procura su presunti abusi edilizi. Buongiorno Filippo Borsellino, rappresentante di questo comitato. Dico presunti abusi edilizi perché di fatto la vicenda giudiziaria è ancora sospesa. Come sospese sostanzialmente sono le vostre vite, visto che non riuscite ad entrare in casa. Voglio avvicinarmi, Filippo, credo che tu ti trovi davanti allo scheletro, lì dove doveva sorgere anche la tua di casa, e voglio avvicinarmi e voglio fare avvicinare chi ci sta seguendo, sì, in questo momento, alla tua storia. Tu 2 anni fa volevi comprare praticamente una casa, hai anticipato 100.000 euro, giusto? E poi di fatto tutto si è bloccato. Che è successo e a punto siamo?
1: Esattamente, sono passati oltre 2 anni e volevo iniziare a vivere finalmente la mia vita da adulto. Ma dopo 2 anni non si sa ancora se questo caso andrà a processo o meno. Intanto ci sono già state sentenze che però hanno dato torto alla controparte e siamo in attesa. Inoltre questa inchiesta ha avuto un effetto secondario, cioè quella di bloccare tutte le nuove case in costruzione a Milano. Questo blocco non ha fatto nient'altro che esasperare il caro affitti e aumentare ancora di più il costo delle case.
0: Di quanti nuclei familiari parliamo? Oltre 70, giusto, che dovevano andare a vivere in queste case?
1: Allora, solo questo caso contiamo più di 70 nuclei familiari, 77, e pensate che a Milano ci sono oltre 4.500 nuclei familiari che aspettano di poter vivere la propria casa, casa che in gran parte hanno già pagato.
0: Come te che hai anticipato 100.000 euro.
1: Sì, risparmi di lavoro e anche un aiuto da parte della famiglia.
0: E, senti Filippo, tu ci hai detto non si sa neanche se si arriverà a processo e addirittura ci parli di sentenze che hanno in qualche modo vanificato il lavoro della procura. Vanificato è un termine sbagliato, insomma, comunque hanno dato torto alla ricostruzione dei presunti reati che sarebbero stati commessi. Ci spieghi meglio?
1: Ma allora, c'è stata la prima sentenza, quella su Torre Milano, che ha visto assolti tutti gli imputati. La corruzione paventata all'inizio non è stata dimostrata in alcun modo, e quindi gli unici che stanno pagando questa situazione, pur essendosi sempre mossi nei perimetri della legalità, siamo noi che abbiamo pagato fior di quattrini ad un notaio per essere tutelati, che abbiamo pagato le tasse su queste case che ancora non sono state costruite, eppure siamo gli unici che stanno pagando una situazione che più il tempo passa, più diventa onestamente senza alcun tipo di giustificazione.
0: Filippo, noi ti ascoltiamo e ti ammiriamo anche per la calma che stai avendo. Sentiamo te, insomma, per cercare di dare voce anche a tutti gli altri che si trovano nella tua stessa situazione. Dopo aver anticipato, ci hai detto tutti, buona parte, magari tutti no, ce lo auguriamo, ma buona parte dei risparmi di una vita. E a proposito di quello scheletro che vediamo alle tue spalle, la tua casa doveva sorgere al secondo piano, giusto?
1: Esattamente, un piccolo bilocale al secondo piano, in una zona che sempre è stata la zona dove sono cresciuto, dove ho vissuto e dove volevo finalmente iniziare la mia vita. Ora, a parte la calma, in realtà c'è anche tanta frustrazione e anche tanta sfiducia nelle istituzioni, perché le istituzioni che ci dovrebbero tutelare ci stanno lasciando da soli appunto da oltre 2 anni.
0: Naturalmente, finché non ci sarà una presa di posizione della magistratura, una sentenza, voi non potrete rivedere neanche un soldo di quello che avete versato. E gli aiuti, a proposito delle istituzioni, in una Milano tra l'altro che si prepara al voto, sono inesistenti del tutto?
1: Assolutamente inesistenti, e inoltre si somma anche il problema di sicurezza, nel senso, immaginate uno scheletro del genere, diventa una sorta di piccolo universo capace di attrarre microcriminalità, quindi abusivismo, spaccio, pericolosità, lì dove in un quartiere, in un intervento di rigenerazione urbana, perché qui pensate, era un immondizzaio a cielo aperto dove c'era una vecchia fabbrica, sarebbe nata nuova vita, 77 famiglie che portano un valore non economico ma soprattutto sociale al quartiere. Questo è uno dei simboli di Milano e di quello che è diventata Milano, lì appunto dove doveva esserci vita, valore, ora c'è solamente l'abusivismo, c'è il degrado e c'è appunto pericolosità.
0: In che zona siamo, Filippo, di Milano?
1: Nella periferia ovest, siamo a zona Baggio, la maggior parte di questi interventi di riqualificazione urbana a Milano avviene specialmente nelle periferie e sono tutti bloccati.
0: Nel caso in cui domani, ovviamente faccio per dire, dovesse esserci una sentenza, quanto dovresti aspettare poi per vederla finita, quella casa che ancora è nelle condizioni che stiamo vedendo?
1: Guardi, dipende, nel senso che dipende anche se ci sarà un ricorso. Torno a ripetere, c'è già stata una sentenza su un caso che è analogo, perché qui vengono contestati i titoli edilizi. Nonostante una sentenza positiva, possiamo dire, per noi, le cose non si muovono e non c'è neanche la sensazione che possano muoversi da un momento all'altro, anzi.
0: Quella storia di questi edifici vi ha fatto poi intrecciare anche altre storie che riguardano sempre, fotografano sempre il problema abitativo nella città di Milano. Tu facevi riferimento a 4.600 nuclei coinvolti, 467 in particolare che abitano in case su cui aleggia il rischio anche di altre inchieste della procura, sempre per presunti abusi.
1: Sì, è un altro caso paradossale. Queste persone hanno comprato casa, sono dentro questa casa, pagano il mutuo puntualmente per questa casa. Dopo un paio di anni la procura ha messo queste case sotto inchiesta e queste persone vivono con la spada di Damocle che questa casa un giorno possa essere confiscata, addirittura demolita.
0: E questo rischio, questo spettro, insomma, dei possibili inchieste ha bloccato anche il comune. Ci sono progetti fermi nei cassetti del comune per nuove case, ovviamente.
1: Assolutamente. Oltre 150 progetti bloccati, molte delle quali sono in cooperativa, cioè costruiscono ad un prezzo agevolato. E tutto questo blocco non fa nient'altro che, come dicevo prima, esasperare il caro affitti e aumentare ancora di più il prezzo delle case, perché a Milano la domanda per venire a studiare, a lavorare, continua ad essere molto alta, l'offerta però è zero.
0: Filippo, c'è qualcuno da parte delle istituzioni, da parte della politica, di destra, di sinistra, di centro, che vi sta in qualche modo supportando?

0: vi sta a fianco, insomma, per cercare di farvi delle promesse, quantomeno a provare a impegnarsi per risolvere la situazione, perché 2 anni sono tanti.
1: Sì, la solidarietà c'è stata prevalentemente da ambo le parti, però la solidarietà non basta, soprattutto dopo oltre 2 anni. Quello che ha bisogno il tessuto socio-economico della città e la città stessa, perché non può rimanere con certi obbrobri in giro per la città, è di un intervento nazionale.
0: E usiamo questo spazio per chiedere però qualcosa di più risolutivo, che poi è la vostra richiesta, soprattutto, ripeto, magari prima del voto, per venire incontro alle famiglie.
1: Io spero che la politica in maniera bipartisan si metta insieme per trovare la soluzione, perché le famiglie non appartengono né alla destra, né alla sinistra, né al centro, ma a tutto lo specchio parlamentare. Quindi spero davvero che la politica si metta finalmente tutta insieme per trovare una soluzione, non solamente per noi, ma anche, come dicevo prima, per tutte le imprese, per tutti i lavoratori che stanno soffrendo con noi questa crisi che sembra infinita.
0: Filippo, grazie. Prima di lasciarti diamo ancora uno sguardo, con l'aiuto dell'operatore che si trova lì con te, a queste case che vediamo, appunto, queste case ferme da 2 anni, per le quali era stata pagata, anticipata, erano state pagate cifre anche imponenti, e per le quali adesso io credo che voi viviate anche una situazione molto complicata, no? Per riuscire in qualche modo a barcavenarvi, visto che il sogno era di poter entrare in quelle case. Speriamo che si trovi una soluzione. Siamo qui, restiamo qui per tenere accesa la luce anche su quello che sta accadendo, Filippo. Quindi pronti a tornare, sperando di poter raccontare invece che una soluzione in qualche modo si è trovata, altrimenti continueremo a denunciare. Grazie intanto.
1: Allora, grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: Allora, c'è la rassegna stampa internazionale adesso con Paolo Cappelli, poi ci ritroviamo.

0: giorno, il malessere e il voto è il titolo dell'edicola internazionale di oggi. Proteste di piazza, alloggi, costo della vita. Si apre in Spagna di fatto la stagione elettorale europea 2027. Mentre nella vicina Francia la mobilitazione degli studenti oggi chiama in strada anche i sindacati degli insegnanti tra timori di nuovi episodi di guerriglia urbana e accuse di strumentalizzazione politica. Andiamo subito sull'edizione di un quotidiano spagnolo, La Razón, con i due protagonisti di questa campagna elettorale anticipata in Spagna, il presidente del governo socialista Pedro Sánchez, il leader dei popolari spagnoli Alberto Núñez Feijóo. Dice La Razón: ecco il piano della Moncloa, stallo giudiziario e una campagna di golpe, di attacchi a chi? Ad esempio alla magistratura, a quei giudici che hanno messo in difficoltà negli ultimi mesi il Partito Socialista del primo ministro Sánchez. Sarà un problema loro se decideranno di interferire con le elezioni, con le loro sentenze. L'avvertimento, la cerchia ristretta dei fedelissimi di Sánchez ritiene che fosse più facile però ottenere una maggioranza alle elezioni del 2023 quando perse, scrive La Razón, ma riuscì poi a governare grazie ai voti di Puigdemont, ovvero degli autonomisti catalani. ABC, altro quotidiano conservatore, Sánchez che apre la campagna elettorale con uno stratagemma per far passare i decreti in Parlamento, quei decreti sull'emergenza casa che erano stati bocciati pochi giorni fa, venerdì. Sfrutta le elezioni del 29 novembre per far approvare i testi respinti già alla Camera, grazie alla maggioranza sufficiente nella deputación permanente. La deputación permanente è una sorta di piccolo Parlamento, di Parlamento ristretto che nasce, diciamo così, in base alla Carta Costituzionale spagnola per gestire la fase di transizione, l'ordinaria amministrazione prima del voto. Così ABC che dice Feijóo punta invece sull'ottimismo, il leader dei popolari, in contrasto con un partito socialista concentrato sull'alimentare la paura della destra di Vox. Siamo già su El Mundo, anche qui la foto dell'annuncio dato alla Moncloa da Sánchez, che così dice El Mundo, cerca di giocare l'ultima carta per la sopravvivenza, cerca di riconquistare i suoi elettori con un discorso radicale contro i tiranni, dice, ma in realtà è indirizzato alle spese di Sumar e di Podemos, le due formazioni alla sinistra dei socialisti. È una manovra per imporre i suoi decreti in un Parlamento già sciolto. I sindacati indicano uno sciopero generale, però il Partito Popolare propone un cambiamento profondo per rigenerare il Paese. Vox esorta i suoi sostenitori a non fare sconti. È un Sánchez che El Mundo vede come il re dei ciechi in una situazione economica complessa, perché l'economia in realtà balbetta. Il modello Sánchez ha favorito la crescita dei volumi penalizzando i portafogli delle famiglie. Ma allora facciamo un passo indietro. Qualche ora fa le due versioni della situazione, quella del primo ministro Sánchez, quella del leader dei popolari all'opposizione Feijóo.
1: Ci sono molte cose da correggere, dobbiamo conquistare, fare delle conquiste sociali, risolvere diversi problemi, in particolare nell'ambito della disuguaglianza, dei servizi pubblici e dell'accesso alla dimora. Ma di certo è che per fare di più abbiamo bisogno di rinnovare e ampliare l'appoggio della gente.
2: Questo non va sencillamente che il PP le gane al PSOE.
3: Non è solo questione dei popolari che battono i socialisti. Queste non sono elezioni come le altre, sono elezioni per battere Sánchez e quello che rappresenta, per il trionfo della nazione e della democrazia su chi ha causato i danni maggiori. È una scelta tra corruzione e decenza, tra declino e prosperità.
2: Tra la decadenza e la prosperità.
0: Se queste sono le premesse, dice il País nel titolo, sarà un 29 novembre ad alta tensione, il giorno delle elezioni. Il primo ministro chiede elezioni dopo che il Congresso respinge i due decreti sull'edilizia abitativa. Il leader socialista difende il suo mandato, chiede una maggioranza progressista molto più ampia, lo sentivamo. Abascal, la destra di Vox, Isabel Díaz Ayuso, popolare, Madrid, paventano il rischio di brogli elettorali. Ecco come Sanchez è arrivato alla decisione delle elezioni anticipate, rivela il País. Questo congresso non ci serve a niente, avrebbe detto ai suoi fedelissimi, dobbiamo andare alle elezioni subito perché possiamo vincere. Le difficoltà, la sinistra dovrà affrontare la sfida di mobilitare in soli 54 giorni un elettorato più demotivato apparentemente di quello dei popolari e di Vox. Gli indicatori di malcontento sono più elevati tra coloro che hanno votato per i socialisti e per Sumar, formazione a sinistra dei socialisti. Sanchez fa appello alla lotta contro l'elite, l'ondata di estrema destra e quelli che chiama gli speculatori, dice il País. Politico, le conseguenze europee sono elezioni queste in Spagna che vengono seguite con particolare attenzione nelle cancellerie europee e anche a Bruxelles perché potrebbero cambiare in caso ad esempio di sconfitta del Partito Socialista Spagnolo gli equilibri all'interno della maggioranza di Ursula von der Leyen e del gruppo dei socialisti europei. E l'economista, sono elezioni che mettono un freno ad una spesa pubblica che è già fuori controllo, dice il quotidiano finanziario spagnolo. Andiamo su Handelsblatt. Il contesto, è questo per l'Europa. Crescono i timori di una nuova crisi dell'euro, a cominciare dalle finanze pubbliche della Francia, che è tra i paesi più indebitati dell'Unione Europea e che è costretta a pagare rendimenti sui suoi titoli di Stato a 10 anni, ormai di 1,5% superiori ai bund tedeschi. Allora eccoci in Francia, Le Figaro, licei, bilancio, carburanti, Le Cornu. Il primo ministro affronta la tempesta, deve contenere la violenza e i picchetti, centinaia di scuole superiori chiuse anche ieri, i sindacati hanno indetto oggi una giornata di mobilitazione con gli studenti. Andiamo a leggere anche l'editoriale affidato a Yves Tréhard su questa Francia messa a nudo. Dice Tréhard: a mia conoscenza un clima così esplosivo non ha mai preceduto un'elezione presidenziale nella Quinta Repubblica. Oggi studenti delle superiori e universitari scenderanno di nuovo in piazza per chiedere, a loro dire, più risorse. Influenzati dalla France Insoumise, travolti dalla ribellione, il loro movimento ha preso una brutta piega, ma questi giovani non sono soli nella loro rabbia. Funzionari pubblici, agricoltori, camionisti, molti altri potrebbero presto far sentire la loro voce. Non è una singola riforma in particolare a essere in gioco, è un intero paese che si sta sgretolando, trema, è sull'orlo del collasso, tutto sta cadendo a pezzi, ma il governo è allo scoperto, non ha più nulla da offrire e ha ragione. La Francia è sommersa dal debito, come farà Le Cornu senza una maggioranza politica solida a varare il bilancio 2027? Non ha più mezzi per sedare le proteste di quanti ne abbia per assicurare i mercati finanziari. Debito, violenza, sfiducia, questi sono i mali che stanno rovinando la Francia. Prova a ricondurre la questione alle richieste, alle rimostranze degli studenti, le parisienne. Ecco quello che vogliono i liceali. Prima della manifestazione di oggi, uno sguardo all'interno delle scuole degradate nella regione dell'Île-de-France, a Parigi, dai topi agli insegnanti che mancano, licei, le ragioni di un movimento di massa, ci dice però Le Monde, che guarda alle ragioni di un malessere ben più esteso di quello dei licei, che chiedono migliori condizioni di apprendimento, più risorse, il superamento di Parcoursup, la piattaforma automatizzata per le domande all'università. Ma, dice Le Monde, il problema è il malessere dal costo dei carburanti, la crisi energetica, gli alloggi. Il prossimo Presidente della Repubblica entrerà in carica a maggio dell'anno prossimo e lo status quo non sarà un'opzione praticabile. Le sfide che il Paese si trova ad affrontare, la lenta capacità di adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico, un sistema scolastico impoverito, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, la graduale eliminazione degli idrocarburi, non possono essere risolte continuando con la politica degli aiuti frammentati e la proliferazione di sovvenzioni ad hoc. Bisogna stabilire priorità, anche se questo significa scelte impopolari. Liberation, che sostiene la protesta, repressione del movimento dei liceali per bloccare l'escalation, ecco l'obiettivo l'obiettivo del governo. Oscillando tra misure di sicurezza e risposte timide alle richieste dei giovani, l'esecutivo teme che la mobilitazione a cui si sono uniti i sindacati oggi possa complicare l'approvazione dell'ultimo bilancio dell'era Macron. Problema europeo questo malessere? Fortune. Inizieremo a somigliare molto di più all'Europa. I millennial che vivono ancora a casa 30 anni negli Stati Uniti, segno di un cambiamento epocale, dice Fortune. Perché? Perché non ce la fanno andare a sostenere i costi dell'università, magari fuori sede negli Stati Uniti, indebitandosi per gli studi, indebitandosi per l'appartamento. Lo indicano tutti gli esperti economici. Il costo della vita continua a aumentare. Gli americani giovani tagliano le spese in divertimenti, faticano a far quadrare i conti. Il tasso di risparmio 2,8% nel secondo trimestre 2026 è al livello più basso da 20 anni. È tutto per l'Edicola Internazionale.

0: E allora Paolo Cappelli, lo ritrovate fra pochissimo, il tempo di collegarci con Isoradio come tutte le mattine a quest'ora. Ecco Angelo Torchetti e buongiorno.
1: Ciao Adele, bentrovati a tutti i telespettatori di Rai News 24. Eccoci al consueto appuntamento con Rai Isoradio con le notizie e le informazioni in tempo reale. Andiamo a parlare di incidenti. Questa mattina purtroppo ce n'è uno sul raccordo anulare che sta provocando delle lunghe code e un incidente un chilometro dopo l'uscita 16 che corrisponde alla via Prenestina. Ci sono code in direzione della Salaria, quindi sulla carreggiata esterna del raccordo. Poi c'è un altro incidente sull'autostrada del Sole e abbiamo 4 chilometri di coda per questo incidente tra Ramo C e Innesto A3 verso Napoli, quindi siamo in Campania, c'è un tamponamento tra 6 vetture. Ancora in A1 un altro incidente che troviamo questa volta sul tratto che va dalla 22 del Brennero fino a Reggio Emilia in direzione nord verso Milano. Qui è un tamponamento tra un'auto e un camion e ci sono code di 2 chilometri. Altri 2 chilometri di coda sono presenti ancora sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Qui è un mezzo fermo in avaria che sta provocando queste code. A proposito di Firenze, ci sono code intorno a Firenze anche sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna e code da Pistoia fino all'innesto con la 1 sulla 11 Firenze Pisa Nord. A Roma, a parte l'incidente del raccordo, ci sono le consuete code sul tratto urbano della 24, quindi 4 km di traffico congestionato in direzione della tangenziale a partire dalla fine della Complanare. Per quanto riguarda poi il nodo genovese, rallentamenti sulla 10 verso Genova, tra Genova Pegli e l'innesto con la 7, attenzione anche ad un veicolo in avaria che sta provocando delle code sulla 12 tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Per oggi è tutto da Isoradio, ci ritroviamo domani mattina, buona giornata.
0: Angelo, grazie mille. Allora, vediamo che tempo che fa con Marilina Succo.

0: Buon martedì 6 ottobre a tutti voi e bentrovati a un nuovo appuntamento con Meteo 24. L'immagine da satellite evidenzia una vasta ed intensa copertura nuvolosa associata al sistema perturbato in transito sul Mediterraneo centrale. La nuvolosità risulta particolarmente compatta e strutturata sulle regioni tirreniche al nord-ovest, sulla Sardegna e sul settore alpino e prealpino. La seconda grafica mostra una ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali sui bacini di Ponente, in particolare sul Tirreno centro-meridionale, mare e canale di Sardegna e canale di Sicilia. Venti deboli orientali sull'Adriatico, mari molto mossi o localmente agitati, il Tirreno centro-meridionale, il mare di Sardegna e il canale di Sicilia. Da poco mossi a mossi i restanti bacini. Veniamo ora nel dettaglio le previsioni per oggi. Atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con piogge diffuse, rovesci ed intensi temporali, in particolare tra Lazio, Toscana e settori costieri della Campania. Precipitazioni sparse interessano anche il nord della Sicilia e del versante adriatico centro-settentrionale, mentre maggiori schiarite resisteranno sull'estremo sud-est peninsulare. Infine andiamo alle temperature, massime previste in generale ad ulteriore calo al nord, al centro e sulla Sardegna, con valori compresi mediamente tra i 20 e i 24 gradi. Saranno ancora stazionarie o in lieve flessione al sud e sulla Sicilia, con valori compresi tra i 22 e i 27 gradi. Minime senza variazioni di rilievo o in lieve aumento al sud per via della ventilazione meridionale. Abbiamo concluso con le nostre previsioni del tempo, auguro a tutti voi una splendida giornata.
1: Velocissimamente, solo per darvi l'appuntamento a domani con Mattina 24, ci troviamo come sempre, come ogni mattina alle 5.55, vi diamo tutte le notizie e il buongiorno, grazie di essere stati con noi fin qui, grazie alla regia di Maurizio Moroni come sempre, piccola pausa e poi c'è Paolo Cappelli, buona giornata.

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
5: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato. Tenamen. Mantieni il controllo.
6: Renault Captur Full Hybrid E-Tech senza ricarica. Scopri la nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
8: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime, a canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.

0: Legge elettorale, fiducia sui primi tre articoli per arrivare al voto finale giovedì. Schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione, avanza l'ipotesi di Election Day a maggio. Ancora scontri tra Arabia Saudita e Houthi che, dopo aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, colpiscono l'aeroporto di Riyadh e una raffineria a Aramco. Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi. Un esempio, l'attentato di Lipsia, denunciano i servizi tedeschi. L'Estonia ammassa truppe al confine con la Russia. Sanchez si dimette, convoca elezioni anticipate, si appella ai manifestanti che protestano contro la bocciatura del piano casa per ribaltare i sondaggi con il centrodestra in vantaggio. Caso Garlasco, una relazione psicologica su Stasi mai depositata, provette di reperti mal conservate, tracce DNA contestate. Se qualcuno ha sbagliato pagherà, assicura il comandante dell'arma. Nations League, l'Italia batte la Turchia 3-1, adesso è seconda nel suo girone, una partita che offre a Mancini certezze sui nuovi arrivati, Vergara più Esposito, Dumbia su tutti. Buongiorno da Rai News 24. Settimana con l'iter parlamentare della riforma elettorale in evidenza. Siamo al rush finale alla Camera, fiducia sui primi due articoli. Oggi, domani sul terzo per arrivare al voto finale e giovedì a scrutinio segreto. Da Montecitorio in diretta Pablo Rojas.
1: Sì, è la prima giornata di questo rush finale, a mezzogiorno le dichiarazioni di voto, c'è stato posto il voto di fiducia ieri su tre articoli, oggi se ne voteranno due, domani un terzo e poi un quarto senza voto di fiducia per arrivare giovedì sulla legge elettorale a votare con scrutinio segreto, e questo è importante, il testo finale. Da parte della maggioranza c'è la certezza che questa legge vada a buon fine, che venga votata, ma c'è comunque attenzione rispetto ai franchi tiratori che c'erano stati nella prima lettura qui alla Camera sulle preferenze. La legge viene difesa da tutto il centrodestra perché darà stabilità al Paese, dicono, e perché restituisce ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti con le preferenze, anche se i capilista sono bloccati. Ed è anche su questo che le opposizioni fanno battaglia, danno battaglia, non solo ritengono che questa legge sia anticostituzionale, si preparano quindi a fare ricorso in tribunale perché poi venga sollevata la questione di costituzionalità alla Corte, e questo poi inciderà ovviamente anche sui dibattiti interni alle coalizioni e quindi nel caso del centrosinistra sulle primarie. Ieri Riccardo Maggi ha protestato al settimo giorno della fame davanti a Palazzo Chigi proprio contro quella raccolta delle firme che, se venisse approvata la legge, diventerebbe quattro volte più grande per i partiti che non sono già rappresentati in Parlamento. Ma si discute anche di legge finanziaria con il centrodestra che dice, con Salvini ad esempio, ci vuole buonsenso ma anche coraggio, i conti devono restare in ordine ma ovviamente ci deve essere sostegno per le imprese e per le famiglie. Noi Moderati propone una cedolare secca del 5% per chi affitta a lungo termine, questo per contrastare la crisi abitativa. Dall'altra parte però viene contestato al governo di non aver fatto abbastanza per gli italiani. Giuseppe Conte chiede ancora una volta la tassazione degli extra profitti per i colossi energetici. Ed è tutto.
0: Caro Energia e conti pubblici, governo in pressing su Bruxelles, telefonata tra la Presidente del Consiglio e l'amministratore delegato di Ericsson, l'azienda ritira 131 licenziamenti a Genova. La Premier intanto registra la sua voce contro cloni digitali. Gabriele Martelloni.
2: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
3: Una presentazione brevissima, essenziale, di appena quattro parole ripetute con una diversa intonazione. Tanto basta a Giorgia Meloni per registrare il suo marchio vocale all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Una mossa, quella della Premier, per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Più volte nell'ultimo periodo la Presidente del Consiglio ha ammonito sul rischio di un inquinamento del dibattito pubblico.

0: flessibilità a causa dell'attuale livello di inflazione, il rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 e un bilancio pluriennale che non ridimensioni e anzi ponga come priorità i fondi di coesione e la politica agricola comune.
1: Non soltanto le richieste dei governi, anche l'ipotesi di impiego delle riserve strategiche al vaglio delle istituzioni europee, l'energia, la sovranità energetica è uno dei temi dibattuti a Strasburgo. Qui ritroviamo Donato Bendicenti in diretta.
2: Sì, buongiorno. Tra poco più di 50 minuti sarà Ursula von der Leyen ad aprire il dibattito con gli europarlamentari sul prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre, dunque un dibattito preparatorio che si concluderà con una risoluzione del Parlamento europeo e che vedrà in agenda tutti i temi più importanti, a cominciare, lo dicevi, proprio dall'energia, dunque la possibilità di concedere ulteriore flessibilità che sarà discussa anche nell'Ecofin, nell'Eurogruppo di Lussemburgo questo giovedì e questo venerdì, ovviamente il tema della difesa centrale anche questo, ma la competitività che non ha mai mancato di essere tra i punti centrali dell'agenda europea di quest'anno, ovviamente il sostegno ribadito all'Ucraina e poi l'altro tema, quello del quadro di bilancio pluriennale, quello dal 2028 al 2034, che ovviamente deciderà anche al termine di un accordo che si intravede come complicato e lungo, quali poste destinare alla difesa e quali poste destinare all'energia, appunto per il prossimo lungo periodo dell'Unione Europea. È tutto, linea a te.
1: Intanto aumenta la pressione fiscale nel nostro paese, Istat ha pubblicato i dati sui bilanci delle famiglie. Alessandro Marchetti.
3: Le famiglie italiane sono un po' più povere, schiacciate dal peso crescente di tasse e contributi e soprattutto colpite dal carovita. È la fotografia scattata da Istat, che ha fatto il check-up ai redditi degli italiani e agli incassi del settore pubblico nel secondo trimestre. Due sono i fenomeni rilevanti. Anzitutto cresce la pressione fiscale totale rispetto all'anno scorso di mezzo punto percentuale al 43,5% del PIL. Significa che se la ricchezza prodotta in Italia fosse 100 miliardi, 43,5 li prenderebbe lo Stato, o meglio il fisco, l'INPS o altri enti previdenziali. È il totale di tasse, imposte e contributi vari che imprese e individui devono versare. Il secondo fenomeno riguarda le famiglie. La buona notizia è che da aprile a giugno gli italiani hanno visto crescere il reddito disponibile, peccato che poi sia evaporato con il carovita, che ha ridotto il potere d'acquisto dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. In aggiunta è calata la propensione a risparmiare, tradotto anche con qualche soldo in più da spendere a fine mese, gli italiani si sono trovati con meno prodotti nel carrello, vittime della rincorsa dei prezzi.
1: Nello Yemen escalation, le truppe governative appoggiate dai sauditi con i loro raid rivendicano la riconquista dello stretto di Bab el Mandeb strategico. Gli Houthi replicano con un attacco imponente, droni, missili, portato nel cuore dell'Arabia Saudita. Katia Cerratti.
4: Operazione Yemen Dawn, l'alba dello Yemen, è l'offensiva su vasta scala lanciata dalle forze filogovernative yemenite, supportate dai raid aerei della coalizione a guida saudita, per riconquistare i territori controllati dai ribelli Houthi. Al centro dei combattimenti la città costiera di Moha e lo stretto strategico di Bab el Mandeb, snodo vitale per i mercati energetici globali, ora messo in sicurezza secondo quanto affermano le truppe lealiste, ma le notizie sul controllo totale del territorio restano contrastanti. Fonti militari governative rivendicano anche il controllo dell'aeroporto militare di Dhubab, ma i media controllati dagli Houthi smentiscono la notizia. I ribelli filo-iraniani intanto rispondono al fuoco della coalizione saudita con droni e missili balistici contro l'aeroporto internazionale di Riyadh e prendendo di mira impianti petroliferi della Saudi Aramco e siti militari. Poi l'avvertimento alle compagnie aeree civili. Lo spazio aereo saudita, ad eccezione dei cieli sopra le città sante della Mecca e Medina, non è più sicuro perché è diventato teatro di operazioni militari. Nel frattempo la forte tensione regionale ha spinto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan a blindare la sicurezza strategica del regno, concordando il dispiegamento di truppe e capacità militari in base all'accordo di difesa congiunta.

0: giunta della Mecca. Mentre il segretario di Stato USA Marco Rubio conferma il pieno sostegno alla coalizione, inclusa la condivisione di informazioni di intelligence. Sullo sfondo una crisi umanitaria sempre più grave, con decine di migliaia di nuovi sfollati e almeno 1000 morti dal 6 agosto.
1: Fra retroscena sul dirottamento del volo Fly Dubai e nuove violenze anche a Gerusalemme, Israele si avvicina all'anniversario del 7 ottobre in piena campagna elettorale nel timore di nuovi attentati. La corrispondente Maria Gianniti.
2: Proprio così sono arrivate delle nuove allerte lanciate dallo Shin Bet, i servizi segreti interni che durante l'ultimo gabinetto politico hanno avvertito che potrebbe Hamas effettuare un nuovo attacco nei confronti di Israele proprio in previsione delle elezioni del 27 ottobre. Intanto il paese già sta vivendo l'atmosfera del ricordo di quanto è accaduto 3 anni fa. Ieri ci sono state commemorazioni ufficiali, si è cominciati alla base di Zikim, la base militare a nord della striscia di Gaza dove sono stati uccisi molti militari, e poi la commemorazione sul Monte Herzl qui a Gerusalemme, alla quale ha partecipato sia il presidente Herzog sia il premier Netanyahu. Premier Netanyahu che è stato anche contestato dal padre di una delle vittime, un militare ucciso che l'ha accusato di non aver fatto nulla per difendere il figlio e i suoi compagni. Netanyahu durante il suo discorso ha detto non ci sarà mai più un governo di Hamas dentro la striscia di Gaza. In tutto questo appunto il clima di tensione. Domani invece le cerimonie saranno organizzate soprattutto dai familiari delle vittime e soprattutto dalla società civile, i vari kibbutz, il Nova Festival per ricordare i 1200 morti 3 anni fa. Questo sarà il primo anniversario senza ostaggi nella striscia di Gaza. Infatti ricordo che dopo l'anniversario dello scorso anno si arrivò al cessate il fuoco che portò alla liberazione dei rapiti che ancora erano dentro la striscia. A te.
1: Nella notte un altro massiccio attacco di droni ucraini nei cieli di Mosca. Il Cremlino sembra minimizzare i timori occidentali, nelle ultime ore in particolare tedeschi, rispetto ad un eventuale attacco russo. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
3: Sì, dalle 8 di sera alle 5 del mattino un raid massiccio contro Mosca, uno dei più violenti degli ultimi 2 anni, lanciati 650 droni contro la capitale, quasi tutti fermati a distanza, dice il sindaco Sobiani, in un centinaio quelli distrutti alle porte della città. E resta molto tesa, lo dicevi, la situazione al confine orientale della NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine, acquistando armi in grado di penetrare il territorio russo fino a 300 chilometri. Gli estoni dicono di temere provocazioni da parte della Russia. A queste accuse risponde il portavoce del Cremlino Peskov, che si limita a dire che Mosca ha tutti gli strumenti per monitorare e valutare la situazione al confine. C'è stata, lo dicevi, anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento non c'è alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma anche qui si temono provocazioni, in particolare contro gli stati baltici. I russi ribadiscono ogni giorno che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno, mentre il conflitto è evidente è entrato in una nuova fase di escalation. I russi lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le infrastrutture energetiche russe, contro gli impianti petroliferi e contro le città. E così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture ucraine, ora anche i ponti delle città e tutto quanto quello che possa essere utilizzato anche dalle truppe, dalle forze di Kiev. È tutto a voi.
1: E infatti nelle ultime ore è stato colpito dai russi un ponte sul Dnipro, il fiume a Zaporizhzhia, dopo che nei giorni scorsi sono stati presi di mira 2 degli 8 ponti che collegano varie aree di Kiev, 5 feriti, 2 dipendenti della Croce Rossa. La Spagna, con i partiti che devono accendere la macchina della campagna elettorale, spagnoli chiamati al voto il prossimo 29 novembre con lo scioglimento del Parlamento deciso dal primo ministro Sanchez. La notizia è anche quella però di una mobilitazione che non si spegne,

0: i sindacati annunciano uno sciopero in autunno contro il carovita. Madrid, Raffaella Cosentino in diretta.
1: Sì, dal 25 settembre i ragazzi di Puerta del Sol sono accampati qui, vedete alle mie spalle anche lo striscione con le chiavi, simbolo della protesta per l'emergenza abitativa, sono rimasti qui anche stanotte nonostante la pioggia, e il sindacato degli inquilini ha annunciato che la lotta continua anche se ci sono le elezioni anticipate, ci sarà uno sciopero generale probabilmente a novembre. Un 29 novembre ad alta tensione, titola oggi il Paese, che ha già definito Sanchez il sopravvissuto inaspettato, il leader socialista al potere dal 2018, uno dei più longevi in Europa, ha sciolto il Parlamento e ha, oggi è stato pubblicato anche il decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi le elezioni ci saranno tra 54 giorni secondo la legge spagnola. Sanchez si gioca il tutto per tutto, i sondaggi lo danno in forte calo insieme a tutta l'ala progressista per le crisi degli ultimi mesi, gli scandali per la corruzione, la situazione a Ceuta e adesso l'emergenza della casa, con questo tema cerca appunto di riportarlo al centro della breve campagna elettorale. Oggi proverà a far approvare uno dei due decreti che sono stati bocciati venerdì al congresso, il decreto Mari Carmen, gli bastano 35 voti, approvarlo in commissione permanente, quella in carica per gli affari correnti, ora che ha sciolto le camere. E per ora da qui è tutto, a te.
0: In Francia sono decine di migliaia tesi in strada oggi alla protesta degli studenti, si uniscono i sindacati degli insegnanti, anche loro chiedono condizioni migliori nelle scuole, immagini che arrivano in diretta da Parigi, vedete anche diversi esponenti delle istituzioni con alcuni consiglieri dipartimentali, con il tricolore, che partecipano alle manifestazioni accompagnate nei giorni scorsi da scontri con gli agenti delle forze dell'ordine e da centinaia di fermi. La corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Quella di oggi è una giornata di mobilitazione totale, dove i giovani manifestanti partiti dalle banlieue parigine lo scorso 17 settembre porteranno ancora nelle strade questa protesta studentesca che si è estesa ormai ovunque. Le immagini crude della scorsa settimana, incendi, violenze e vandalizzazioni con i centri di molte città, teatro di cariche e aggressioni, 2000 i fermati, di cui il 90% minori. E anche questa settimana è iniziata sotto il segno delle contestazioni a Parigi, dove è stata incendiata un'aula di un istituto professionale, e l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un giovane ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. Circa 500 i licei che sono rimasti chiusi e l'appuntamento nella capitale oggi alle 14 a Place de la République per un corteo a cui parteciperanno le unioni intersindacali e numerosi docenti chiamati a sfilare accanto agli studenti che hanno contestato il ministro dell'Educazione Nazionale, Geoffrey. Il Premier Le Cornu ha inviato ai rappresentanti del governo una tabella di marcia con gli interventi più urgenti: rimpiazzare gli insegnanti che mancano, sanare gli edifici insalubri, semplificare la piattaforma automatizzata per l'accesso all'istruzione superiore e soprattutto garantire maggiori risorse umane e materiali per la scuola pubblica, che in Francia vive oggi un giorno particolarmente delicato.
0: La cronaca italiana ora: una forte esplosione ieri sera in una palazzina al quartiere Santa Caterina a Bergamo, subito da Eugenio Montesano.
3: È stato come se fosse scoppiata una bomba, non abbiamo mai vissuto niente di simile, e sono queste le testimonianze che abbiamo raccolto finora da parte dei vicini in Borgo Santa Caterina, di chi abita in Via degli Albani, dove ci troviamo adesso, e quindi di rimpetto alla palazzina in Via Longo, dove al primo piano è esploso questo appartamento, probabilmente una fuga di gas in cucina. 9 feriti, 2 molto gravi, marito e moglie di origini romene, erano in cucina, la donna è stata portata nel soccorso al Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto molto gravi. Il solaio è stato completamente distrutto e la deflagrazione ha portato anche all'implosione delle saracinesche dei box, non solo alla distruzione, lo vediamo, dei box che si trovano sotto il primo piano, ma anche all'implosione delle saracinesche dei box che si trovano in Via degli Albani. Ecco, li stiamo vedendo adesso. Per la conta dei danni ci vorrà qualche giorno, almeno 40 gli sfollati hanno passato la notte o da parenti o negli alberghi messi a disposizione dal comune. Linea a voi.
0: Le indagini sulla

0: La morte a Caivano di Salvatore Calignano, operaio lasciato in strada dopo una caduta che gli è costata la vita. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
1: Sì, buongiorno. Noi siamo proprio nel punto in cui è stato trovato il corpo di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, proprio davanti a questo albero. Gli inquirenti stanno approfondendo per i documenti e per capire appunto se l'uomo è stato abbandonato qui dopo aver lavorato in un capannone nei pressi di questa zona a una discreta altezza e quindi cadendo è morto e poi è stato trasportato in qualche modo per nascondere quanto era accaduto. Saranno molto utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza in questa zona, quest'area è videosorvegliata, per capire appunto se l'uomo dopo questo infortunio mortale è stato portato e abbandonato qui in questa zona. E poi ovviamente bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ricordiamo che è stata la moglie a comunicare, appunto a far sapere che il marito si trovava in questo capannone per montare una guaina isolante e sarebbe appunto caduto da una notevole altezza per poi essere portato qui nei pressi dove ci troviamo accanto all'albero. E la Procura di Napoli Nord ha aperto questa inchiesta per omicidio colposo. L'area che vedete è sotto sequestro. Al momento 3 le persone sono indagate, tra cui 2 titolari del capannone e il datore di lavoro del 61enne. La CGIL ha deciso di costituirsi parte civile. La moglie dell'uomo ha detto: se mio marito è stato abbandonato qui è stata davvero una tragedia nella tragedia e vogliamo verità e giustizia. A voi.
0: L'inchiesta sul delitto di Garlasco, non solo, alcuni riscontri mai comunicati dai RIS, ora anche una valutazione psicologica su Alberto Stasi che non sarebbe stata mai depositata durante la prima indagine 19 anni fa. Marco Aquili.
2: Tra i documenti acquisiti di recente a RIS di Parma spunta una consulenza su Alberto Stasi mai depositata e senza firma. Durante la prima indagine sul delitto di Garlasco, i carabinieri del reparto investigazioni speciali avrebbero chiesto ad una criminologa di effettuare un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Consulenza scaturita sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. Una valutazione richiesta per far luce sul profilo caratteriale di Stasi, ritenuto dagli inquirenti freddo, calcolatore e manipolatore. Il documento acquisito dalla procura di Pavia il 10 settembre scorso, incardinato in 17 punti su 13 pagine, è stato depositato con la chiusura della nuova inchiesta. La valutazione redatta su carta intestata, dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica, non ha né data né firma e viene classificata a piedi pagina come valutazione psicologica. Prende come riferimenti i verbali di Stasi, quelli come test del 13 e 17 agosto 2007 e quello in cui l'allora studente bocconiano si è presentato spontaneamente come persona sottoposta a indagini il 22 agosto successivo. La professionista, dopo la visione del documento, ha inviato una nota alla redazione della trasmissione Ore 14, in cui afferma di non avere mai redatto un profilo personologico su Alberto Stasi e che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata, senza firma e senza data.
0: Nations League a Bologna, l'Italia di Mancini supera la Turchia 3-1, ora seconda nel girone dietro alla Francia. L'Under 21 in precedenza a valanga sulla Polonia 6-2. Tiziana Alla.
3: L'Italia chiude il cerchio e battendo di nuovo la Turchia si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna

0: Bologna il CT cambia 9/11 e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Doumbia, murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Şişmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özkan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Doumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
1: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
2: È il momento degli aggiornamenti sul traffico con Rai Mobilità, poi quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Viabilità condizionata dal maltempo diffuso al centro-nord, sulla Sardegna e sul versante tirrenico. Al momento sulle strade la maggiore criticità in A1 nel tratto Roma-Napoli, 4 km di coda per un incidente tra l'allacciamento A1 diramazione Capo di Chino e l'A3, la Napoli-Salerno, in direzione di Napoli. Per gli eventi con impatto sulla viabilità andiamo a Milano per il concerto di Laura Pausini al Forum di Assago, previsti flussi intensi nel pomeriggio sera sulla tangenziale di Milano in direzione dell'evento. Ci spostiamo poi in Toscana fino all'11 di ottobre per la Fiera di Scandicci. Tanti gli eventi previsti tra Piazzale della Resistenza, Via Matteotti e Palazzetto dello Sport, dove sono previsti disagi alla viabilità. Le immagini in diretta ci portano in A14, siamo al chilometro 14.700 dove il traffico è intenso ma regolare. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
1: Da dove nasce la qualità dei prodotti Alto Adige Südtirol? Dal gusto del latte di mucche che si nutrono di erba fresca? Dal profumo dell'aria di montagna? Dal rispetto per questa terra che ci dà le mele migliori? E dalla passione con cui curiamo l'uva che diventa il nostro vino? È da questa qualità che nascono i nostri prodotti e il loro gusto inconfondibile. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, pensato con quello che desideri di serie. Da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 01. E zero costi di manutenzione ordinaria.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, sono le 8.30, passate da una manciata di secondi, in studio con noi c'è Alberto Rioli, buongiorno, bentornato direttore.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.

0: primo titolo che vi mostriamo è quello del Corriere della Sera. Sanchez, è crisi Spagna al voto. 24 ore fa, più o meno, perché ha parlato alle 9 del mattino, Pedro Sanchez ha chiuso sostanzialmente la legislatura in Spagna, ha portato il paese al voto. Si voterà il prossimo 29 di novembre, una vera e propria scommessa del premier socialista. Si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 di novembre. A questa prima pagina, la prima pagina del Sole 24 Ore, aggiungiamo subito una pagina interna dei quotidiani. Ecco, questa è la prima pagina del Corriere della Sera, una pagina interna dei quotidiani, ed è quella del Fatto Quotidiano che ci racconta della giornata politica in Spagna. Sanchez va al voto anticipato e oggi approva il decreto casa. Questo consente al governo, seppur dimissionario, di fare la Costituzione iberica, dunque tirare dritto lungo quella strada quelle misure che sono state bocciate dal Parlamento. Gli indipendentisti catalani non hanno votato quel provvedimento e quello stop ha portato a una manifestazione di piazza e a mobilitazioni di piazza. E allora così prova, e aggiungiamo allora anche il Messaggero, Sanchez una rimonta, mossa di Sanchez, apre la crisi e spera nel voto di protesta. Elezioni il 29 di novembre, il premier lascia dopo le manifestazioni per la casa. In Francia, con dinamiche molto francesi, direttore, la protesta per la scuola. In Spagna la protesta per la casa. Siamo tornati all'ABC della mobilitazione.
1: Beh, siamo tornati a un rischio di una bomba sociale europea che probabilmente è stata sottovalutata al discorso pubblico della politica, e quello che ci insegna il caso spagnolo è piuttosto interessante, perché abbiamo raccontato la Spagna come grande modello della ripartenza del mercato del lavoro, di performance straordinaria sull'occupazione, sul nuovo lavoro, di performance straordinaria nella gestione del mix energetico con il paese di frontiera, nella gestione delle rinnovabili e nella lungimiranza di aver acquisito i rigassificatori prima. Insomma, sembrava un paese che potesse diventare un laboratorio europeo, invece evidentemente c'era qualcosa che covava sotto la cenere, e questo tipo di narrazione sulle performance di politica economica di questo paese hanno sottovalutato gli impatti sociali, perché la casa è un tema strategico, fondamentale, è un tema sensibilissimo per tutti i paesi europei, e purtroppo le dinamiche del mercato immobiliare, non solo in Spagna ma anche da noi, si è detto con grande franchezza, sono condizionate dai fenomeni dell'overtourism e non solo, dalle ubriacature poi dei grandi fondi internazionali che magari creano degli sbilanci nelle quotazioni, come è accaduto a Milano nella nuova skyline milanese, che ha completamente modificato gli andamenti dei prezzi degli immobili sul mercato locale. Questa cosa però spiazza, aumenta enormemente le diseguaglianze e crea delle sacche di potenziale proteste, di disagio obiettivo importante.
0: Dagli scandali a Ceuta, la vicenda che ci ha accompagnato anche quest'estate con ripercussioni anche sulla nostra politica, no? La sospensione di Schengen, quei passi falsi di Pedro che alla fine ammette abbiamo fatto degli errori. Lo dice parlando al paese, e al paese ha detto voi spagnoli e spagnole dovete decidere se consegnarvi all'ultradestra, l'ultraderecia l'ha definita così, o guardare al futuro e che posto dare alla Spagna nel mondo. C'è una suggestione che rubo da quello che ci dice diceva il direttore, che mi consente di andare anche sull'apertura di Italy Post. Spagna al voto, miracolo finito. Io ci aggiungo un punto interrogativo però, direttore, perché questa crisi politica cancella quelle percentuali di crescita così tanto superiori alla media europea, così tanto superiori all'Italia?
1: No, chiaramente no. Quelli sono dati, esistono, e la situazione della cornice economica è quella. Però evidentemente tutto questo è abbondantemente superato da quello che è accaduto adesso con la piazza, la protesta delle chiavi, molto, molto, molto d'impatto anche mediatico, evidentemente molto importante. E poi devo dire è un po' offuscata dal declino che c'è stato anche in termini di moralità pubblica, perché chiaramente tutto il partito e la gestione del governo Sanchez è finita nel mirino della magistratura, con rischi che noi diciamo che ci rimandano al nostro 1993, diciamo la verità, alle tangentopoli che ben conosciamo. E quindi questa cosa chiaramente mette assolutamente in secondo piano ogni performance brillante, perché prende la scena e diventa predominante anche come narrativa e come messaggio pubblico per il dibattito politico, evidentemente.
0: L'azzardo di Sanchez, voto anticipato.

0: il 29 novembre, ora una sinistra più ampia, dice Sanchez, per arginare l'ultraderecia, come si dice a quelle latitudini. Allora, a proposito di sinistra più ampia, chi ha fondato Podemos, cioè Pablo Iglesias, e che con Sanchez è stato al governo come vice premier, dice la casa può mobilitare, la recuperiamo, eccola qua, alle urne. È possibile una sorpresa, perché oggi i sondaggi dicono tutti che l'ultradestra di Vox e la destra più tradizionale e conservatrice del Partito Popolare può tornare alla guida del paese, e però bisognerà capire se ci sono margini per un'intesa politica, e non è affatto scontato. Fondamentale è che la protesta continui con lo sciopero generale, le forze progressiste trovino un candidato unitario, che però a questo punto è difficile che non sia Sanchez, vista la mossa che ha fatto, nonostante l'inchiesta sulla moglie, l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, insomma quel sapore di Tangentopoli che ricordava il direttore poc'anzi. Mi colpisce l'intervista a Iglesias, meglio detto, la sfrutto l'intervista a Iglesias per tornare all'origine di Podemos, a quei movimenti post-crisi del 2001, e guarda caso c'entrava ancora la casa. Era una storia diversa, era la bolla immobiliare spagnola, e però alla fine lì al mattone si torna, all'esigenza primaria dei cittadini e delle cittadine.
1: Purtroppo sì, come sappiamo la questione immobiliare è praticamente il primo motore poi dell'andamento di qualunque congiuntura economica. Forse anche i telespettatori ricordano quando Berlusconi insisteva moltissimo sull'edilizia, perché diceva quando l'edilizia va tutto il resto va, e lo sapeva bene perché partiva da quel settore, c'è cresciuto e sapeva perfettamente quale fosse, come dire, il moltiplicatore rispetto poi all'impatto sul PIL, e aveva ragione, perché in effetti l'edilizia rimane il tema strategico, ma non solo e soltanto perché ha un effetto moltiplicatore sulle variabili dell'economia molto rilevante, ma perché evidentemente intercetta il primo dei bisogni primari di qualunque cittadinanza, perché il diritto alla casa è una cosa che riguarda tutti e che è la prima condizione essenziale per poter creare una condizione di convivenza civile credibile e degna di questo nome, evidentemente. Quindi quello è un tema sensibile che però noi viviamo e raccontiamo troppo legato agli andamenti erratici della speculazione, del mercato, dei mutamenti dei prezzi al metro quadro, ripeto, gestiti magari da variabili esterne che si possono permettere di creare grandi scossoni alle dinamiche poi dei prezzi e delle quotazioni, ma che hanno però delle contropartite sociali che nessun paese si può permettere.
0: Direttore, già ci ha introdotto un tema più largo. Andiamo oltre Madrid, andiamo oltre Barcellona, andiamo oltre le grandi città spagnole. Questa vicenda abitativa riguarda l'intera Europa. A Berlino ha vinto una sindaca della Linke, al netto della proposta politica, che può piacere o meno ovviamente, pone la casa al centro, parla addirittura di espropri, di sfratti, insomma per tutelare l'edilizia pubblica e garantire le abitazioni. Se attraversiamo l'oceano, New York, Zoran Mamdani, un ragionamento non troppo dissimile ha fatto. Sadiq Khan, il primo Sadiq Khan attorno alla casa, ha elaborato un pezzo importante della sua proposta politica. Insomma, Giuliano Santoro, il manifesto, la casa al centro dell'autunno, serve uno sciopero generale, una mobilitazione europea. Ora è sempre complicato immaginare una mobilitazione europea, soprattutto perché ci sono intensità di proteste diverse. I tedeschi hanno già a Berlino risposto, sono andati a votare, hanno scelto la nuova sindaca della Linke. In Italia mobilitazioni di questo tipo non ce ne sono, e tra poco proverò a chiedere al direttore perché, però resta questo tema, no? E allora quello di una casa senza governo, che è il titolo secondo me molto appropriato di Avvenire, che non riguarda solo la Spagna, il fatto che quell'emergenza non abbia più un esecutivo pienamente in carica, però in Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti. Luca Mazza racconta della storia sì di Mari Carmen, che è quella dalla quale è nata la protesta spagnola e prima i decreti del governo Sanchez, e poi anche quella di Andreina, 85 anni, quarto giaro, Milano, che il direttore prima citava, scesa in piazza con alcune persone dello stesso stabile perché anche lei rischiava di essere sfrattata. Quindi le cause sono comuni, cioè è un tema assolutamente trasversale. A noi piace andare in giro, cercare B&B e appartamenti low cost, poi però c'è chi non può permettersi un'abitazione.
1: E questo è il tema, perché le fasce di marginalità stanno aumentando nonostante l'aumento dell'occupazione, nonostante l'aumento anche del potere d'acquisto, che in verità non è aumentato a dire il vero, perché poi viene eroso dall'inflazione e dall'incapacità che ha avuto il nostro paese di recuperare un deficit che ormai data da quasi 30 anni. Quindi il tema della casa diventa sensibilissimo. È anche vero, ripeto, giustamente nel catenaccio è scritto che il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa, perché il tema è quello. C'è una dinamica sui prezzi degli immobili che ha completamente creato una frattura troppo forte rispetto alla domanda, rispetto alla composizione della domanda, cioè rispetto a come è fatta la popolazione e a qual è il reddito medio di un paese. Questa è una cosa che va considerata probabilmente anche con un discorso più ampio, che riguarda un po' la necessità che tutto il mondo dell'economia reale possa trovare, come posso dire, una rivincita rispetto al mondo della finanza, della turbofinanza, che non a caso è anche un tema importante, per esempio, nell'analisi delle quotazioni del gas al mercato di Amsterdam. Al mercato di Amsterdam il gas vero trattato con le quotazioni della borsa è meno di un decimo rispetto al totale delle transazioni che vengono fatte, che si riguardano tutte un gas di carta, future, che sono cose che finiscono in balia degli andamenti.
0: Già è gassoso di suo il gas, quindi ancora di più, all'ennesima potenza.
1: Esattamente, è un gas al cubo diventa. E quindi, ecco, quando il mercato diventa quella cosa lì, probabilmente bisogna fare una riflessione, perché queste cose incentivano gli azzardi morali, creano degli squilibri, non sono razionali e creano questa corsa al rendimento che però, diciamo così, scompensa completamente le normali dinamiche di domanda e offerta.
0: Allora, il di più italiano è, titolo d'apertura della stampa, tasse e prezzi, SOS famiglie. I dati di Istat, la pressione fiscale sale al 43,5%, volano i prezzi, già l'inflazione settimana scorsa 4,2%, in calo il potere d'acquisto, peraltro in un sistema di salari fermi sostanzialmente da 30 anni. L'esecutivo dice il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte per quanto concerne i carburanti. Poi io non ho capito però, direttore, domando se l'hai capito tu, se il tetto resta, cioè quindi guadagna meno le compagnie, o c'è l'aumento delle accise su quello 1,99 della benzina?
1: Ma credo che non abbiano chiarito la cosa, ecco, a dire la verità. Lo scopriremo vivendo, come si suol
0: facendo
1: dire.
0: Rifornimento. Effetto dei prezzi, riduce il potere d'acquisto, salta il decreto sulle accise, pressione fiscale al 43,5%, terminano gli sconti sul diesel, resta il price cap, ma i distributori indipendenti non lo applicano. Questi sono dati freddi di Istat, ovviamente dentro i dati ciascuno dà la lettura che ritiene più opportuna, perché pur essendo oggettivi sono sensibili a interpretazioni che sono soggettive. Ad esempio il Domani dice più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni. Non so se è un fallimento, però questo è un pezzo della fotografia italiana, dentro la quale c'è anche un'occupazione però maggiore, seppur in fasce d'età medio-alte, diciamo gli ultra cinquantenni per intenderci. Allora, direttore, come stanno insieme queste cose?
1: Ma vanno un po' guardate col microscopio questi dati. Il 43,5% è sicuramente un dato che cresce e quindi denuncia il peso che viene rappresentato come rapace, naturalmente, del fisco e dei contributi che tutta la cittadinanza paga. È dovuto all'incremento dell'occupazione, sicuramente, perché siamo a 24 milioni e 400 mila occupati, al 62% di tasso di attività che non avevamo mai avuto, e questo è sicuramente una buona notizia, ma è evidente che aumentando il numero di salari come dire, che vengono nel mondo delle regole, si applicano anche più tasse. Ci sono alcune perversioni però all'interno di queste dinamiche, per esempio il fatto che nell'ultimo dato del secondo trimestre la quota più grande dell'incoming fiscale è dovuto al rinnovo dei contratti pubblici. Sostanzialmente il governo ha destinato un tesoretto, diciamo così, per rinnovare contratti pubblici che aspettavano i rinnovi da molto tempo, hanno dato abbondanti arretrati, ma naturalmente c'è subito l'impatto del fisco che ha recuperato una buona parte di quello che è stato erogato, e questo è finito ad aumentare la percentuale di pressione fiscale. La cosa di cui non si parla e che nessuno vuole esaminare in questo momento è il ritorno del mitico e tragico fiscal drag, nel senso che con l'inflazione aumentata, ogni volta che si prende un impiegato medio, prende un aumento di stipendio, va nello scaglione successivo di IRPEF, e quell'aumento viene eroso perché aumenta la percentuale di imposizione fiscale. E questo è una cosa che non crea dinamiche, come dire, positive, perché teoricamente io ho avuto un aumento di stipendio ma guadagno meno, quindi è assolutamente una perversione che probabilmente va corretta.
0: Al traguardo, a proposito di fisco, la riforma del fisco, l'ha detto ieri Maurizio Leo, vice ministro dell'economia, col nuovo codice tributario, meno oneri e adempimenti, il vice ministro annuncia la rivoluzione del nostro sistema fiscale, siamo 44 anni alla 150esima rivoluzione del nostro sistema fiscale. Ci ho detto, la vicenda spagnola ci riguarda e ci interessa nelle premesse, cioè nelle cause, la casa, il disagio sociale, ci interessa anche per le conseguenze. Io vado a prendere la stampa per segnalarvi l'attenzione con cui Bruxelles guarda a quello che potrà accadere. Allora, in Spagna si sarebbe votato comunque nel 2027, che è l'anno elettorale con tutte le maiuscole, perché a parte la Germania i grandi paesi votano tutti, l'Italia, la Francia, doveva votare la Spagna che anticipa di qualche mese. Bruxelles teme il ribaltone, coalizione Ursula a rischio, perché poi a conti fatti, e Marco Bezzolini sa farli bene i conti della politica europea, Sanchez è rimasto l'unico leader socialista di un paese forte, la Spagna per l'appunto, e a quel punto dovesse perdere Sanchez, allora diciamo i socialisti a livello europeo potrebbero ragionare sul lasciare la barca von der Leyen al proprio destino, e per questo magari non tifa proprio per il suo compagno di partito Fierro, la presidente della Commissione europea. Ma quel voto ci interessa, e lo spiega l'ambasciatore Ettore Sequi, per tante ragioni, per le dinamiche politiche. Il 29 novembre la Spagna non voterà soltanto sul futuro di Sanchez, concentrerà le faglie della nuova Europa: casa, immigrazione, costo della vita, crisi della maggioranze tradizionali, destra populista. Madrid sarà il laboratorio di una domanda cruciale: che cosa accade quando cresce l'economia ma non la sicurezza economica dei cittadini? Si parte dalla casa, come si dicevo. Allora vi lascio alla lettura del cuore del ragionamento dell'ambasciatore Sequi, vado a prendere la fine. Madrid è quindi un test per l'Europa, misurerà quanto pesano ancora le tradizionali appartenenze di sinistra e destra, quanto invece il voto sia mosso da sicurezza economica, immigrazione e accesso ai beni essenziali. Gli spagnoli sceglieranno un governo, ma il loro voto potrebbe spostare il baricentro politico dell'Europa. La Spagna non deciderà dove andrà l'Europa, mostrerà quali forze la stanno spingendo e in quali direzione. Ci stiamo, direttore, su questo ragionamento?
1: Sì, è molto corretto. Il vero rischio è che la prevalenza dei populismi e della destra più estrema punta a sfasciarla l'Europa, nel momento in cui abbiamo compreso che su tutti i fronti quello che sta mancando, purtroppo, va detto, è proprio la risposta europea. Ci vuole una risposta europea sull'energia, ci vuole una risposta europea più calzante sulla difesa, ci vuole una risposta europea sulle dinamiche di controllo dell'inflazione. Però la risposta europea non viene, anche perché il voto all'unanimità a 27 purtroppo è un vincolo che ben conosciamo e che è diventato una zavorra nella governance del continente. Però la risposta è più Europa, non meno Europa, e non il rifugio nel fortino dei propri confini, nell'Europa delle piccole patrie, perché non si va da nessuna parte con queste dinamiche geopolitiche che stanno sconvolgendo il mondo, evidentemente. Purtroppo stanno creando un alone, come dire, negativo, perché rendono più affascinanti le presunte efficienze delle autarchie, di Putin o dei cinesi, insomma, autocrazie per meglio dire, e creano un vulnus anche sull'appeal democratico, della democrazia. Purtroppo la riflessione da fare, ahimè, è diventata questa. E tutto questo condiziona anche la discussione, che poi porta ai populismi, evidentemente.
0: No, viste le dimensioni del tema, sia sulle cause sia sulle possibili conseguenze, sbalordisce la reazione della politica italiana. Allora, da sinistra non si nomina più Sanchez, che tutta l'estate era stato portato tipo Madonna Pellegrina in processione. Da destra non si fa altro che dire: ah, ora non parlate più di Sanchez. Allora, il professor Revelli dà la sua lettura: il leader spagnolo è serio, è andato sotto, porta il paese a votare, i nostri progressisti non sono ancora maturati. La traduco fino all'osso: la casa, i salari, il lavoro, e questi discutono le primarie, quando, in che forma, voto online, voto in presenza?
1: Purtroppo è proprio così. Sei spietato nell'analisi.
0: No, il professore, io ho copiato uno bravo, come si dice.
1: Hai fatto una sintesi che farà molto male a chi ne è oggetto, evidentemente. Però è così. Lo raccontiamo tutti i giorni, voglio dire, la discussione. Poi non è che i giornalisti sono impazziti, noi facciamo cronaca evidentemente e raccontiamo quello che accade e che soprattutto nel lagone della politica ci viene propinato giorno dopo giorno. E in questo momento è evidente che c'è un esercizio di scontro di leadership o di narcisismi, non si è ancora capito bene a dire il vero, perché queste primarie sembrano diventare la sintesi tra diversi narcisismi, posto che i federatori poi non si trovano. Ma ecco, però i temi veri non ci sono, salvo che non ci siano per battute, per slogan, per screditarsi tra maggioranza verso opposizione, da opposizione verso maggioranza, ma non ci sono dei piani organici, mentre occorre studiare, perché le materie sono tutte complicate, hanno variabili enormi che impattano decisioni che non vengono prese all'interno dei confini nazionali, che hanno bisogno di consensi che possano essere i più vasti possibile, che debbano coinvolgere le comunità dell'economia globale, che non viene mai considerata, ma è quella che poi spesso ha il mazzo di carte in mano. Ecco, tutto questo però avrebbe bisogno di una visione a 360 gradi e di programmi o di piani strategici molto rilevanti, da portare innanzitutto con grande spinta all'interno dell'Europa, perché bisogna sempre partire da lì.
0: Allora, se l'obiezione a destra può essere quella che abbiamo fatta, spietata o meno che sia, da sinistra dicono alla destra, ma con tutto quello che accade, salari fermi, potere d'acquisto eroso, pressione fiscale che sale, povertà che sta lì a ricordarci quanti italiani e italiane sono in difficoltà, voi siete qui a ragionare di legge elettorale, dicono la sinistra, per blindarvi. Oggi i primi due voti di fiducia, domani il terzo e poi scrutinio segreto. Legge elettorale alla prova, oggi due voti di fiducia, sconto con l'opposizione, domani il terzo scrutinio blindato, giovedì quello segreto sul testo. Lucio Malan, che alle 10 sarà il nostro ospite, ieri ha evocato le elezioni a maggio, accorpiamo comunali e si vota in qualche posto non indifferente, Milano, Roma, tanto per citarne un paio, con le elezioni politiche, e poi però si corregge. La sensazione però è che non si arriverà dopo l'estate del 2027, diciamo che Libero e Fausto Cariotti ci danno questo tipo di indicazione che avevamo un po' raccolto, arrivano nuovi segnali di elezioni in primavera, ci sarebbe anche la motivazione, no? Si vota a settembre-ottobre come accaduto 4 anni e mezzo fa, già dentro la sessione di bilancio, complicato lavorare in quelle condizioni, dopodiché se le elezioni sono a primavera allacciamo le cinture perché arriva una legge di bilancio che guarda il voto.
1: Ah, sicuro, sì.
0: Ma come da tradizione?
1: Peraltro, diciamo così, è assolutamente incamerata nelle aspettative degli osservatori, dei tecnici e dei meno tecnici, purtroppo. Io spero che, come dire, la saggezza che il ministro Giorgetti ha mostrato finora su un'impostazione di sobrietà e di prudenza rimanga e riesca a resistere a tutte le pressioni che saranno inevitabilmente fortissime. Le bandierine che verranno agitate saranno davvero tante. Ma se, come dire, l'Italia rinuncia alla tenuta sui conti, perde la fiducia internazionale, che è la cosa che ci ha salvato fino adesso, perché il calabrone italiano sta volando e anche con performance superiori alle aspettative per quanto riguarda il PIL, probabilmente proprio per quello, perché c'è un surplus di fiducia che in questo momento i mercati, sempre per citare i mercati, ma che per esempio nell'ultima fiammata dello spread di qualche giorno fa hanno fatto capire quanto possono essere pericolosi, in parte ci hanno salvato perché comunque i BTP italiani sono molto apprezzati e vengono molto comprati. Non c'è l'ordine vendere Italia, che è la cosa che fa paura a tutti i governanti del nostro paese, ma c'è compra Italia. Quindi questa è una cosa da non distruggere e ci vuole un attimo a distruggere
0: Spagna,
1: la fiducia.
0: E vendere Francia?
1: Vendere Francia, è partito la crisi, è partita da lì. Vendere Francia dopo quello che sta succedendo nelle piazze, dopo quello che l'opposizione ha annunciato come programmi di assoluto abbandono di qualunque rigore di tipo fiscale europeo, con deficit che devono andare diciamo senza più limiti, questa cosa ha sicuramente spaventato i mercati, che hanno temuto il peggio e hanno cominciato a creare un effetto contagio che per fortuna è rimasto contenuto, perché le condizioni non sono più quelle dell'altra crisi dei debiti sovrani, soprattutto per il nostro paese, perché il nostro paese, ripeto, ha un surplus di fiducia sulla stabilità che è in dubbio, ha un sistema bancario che è totalmente rinnovato, molto solido, probabilmente uno dei più solidi d'Europa, e quindi non siamo più il disdoro del vecchio.
0: Sì, anche quando leggiamo spread in rialzo vuol dire appena sopra quota 100, chi c'era nel 2011 esatto. Si ricorda l'otto volante di quei giorni. Abbiamo detto Francia, allora direttore, chiudo così, radical chic, figli di immigrati, ex macroniani, i mille volti della rivolta studentesca in Francia, non una novità, evidentemente le rivolte studentesche in Francia, però va inserito in una stagione che è preelettorale, perché come dicevamo nel 27 le presidenziali per scegliere chi andrà all'Eliseo al posto di Emmanuel Macron. Direttore, grazie per essere stato con noi qui a News 24. Breve pausa, arriviamo col telegiornale delle 9.

0: Al nord arrivano le piogge sul settore alpino, in particolare quello centrale ed orientale, in un contesto però ancora asciutto. Al centro piove lungo le coste tirreniche e in area appenninica, dove saranno possibili anche dei temporali. Al sud peninsulare piove sulla Campania, la parte più settentrionale, ma anche sui monti, al confine con il Molise. Sul resto delle regioni invece splenderà il sole. Come ci saranno poche nubi sulla Sicilia, specie sulla parte settentrionale, mentre sulla Sardegna pioverà per buona parte della giornata e saranno accompagnate le piogge dai temporali, in un contesto dove le temperature resteranno stabili o perderanno qualche grado.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare Levolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
4: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore e indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
3: È italiano!
5: È buonissimo!
3: È conveniente!
6: Come frutta e verdura!
7: Andiamo all'ortofrutta allora.
3: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
6: Da MD i freschi sono top.
7: È proprio vero.
8: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
7: MD. Buona spesa Italia.
9: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
10: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress. Brillantezza senza risciacquo.

0: Legge elettorale, fiducia sui primi tre articoli per arrivare al voto finale giovedì. Schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione, avanza l'ipotesi Election Day a maggio. Ancora scontri tra Arabia Saudita e Houthi, battaglia per lo stretto di Bab el-Mandeb, i ribelli yemeniti colpiscono l'aeroporto di Riyadh e una raffineria Aramco. Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi, un esempio l'attentato di Lipsia, denunciano i servizi tedeschi, l'Estonia ammassa truppe al confine con la Russia. Pedro Sanchez si dimette, convoca elezioni anticipate, si appella ai manifestanti che protestano contro la bocciatura del piano casa per ribaltare i sondaggi che vedono in vantaggio il centrodestra. Garlasco, una relazione psicologica su Stasi mai depositata, provette di reperti mal conservate, tracce DNA contestate, se qualcuno ha sbagliato pagherà, assicura il comandante dell'arma. Nations League, l'Italia batte la Turchia 3-1, seconda nel girone, una partita che offre a Mancini certezza sui nuovi arrivi, Vergara più Esposito, Dumbia. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. È il rush finale, questo per arrivare all'approvazione della riforma elettorale. Fiducia oggi sui primi due articoli, domani sul terzo. L'obiettivo è arrivare al voto finale e giovedì. Montecitorio in diretta, Pablo Rojas.
1: Sì, l'obiettivo di giovedì sarà sicuramente raggiunto in termini di calendario, poi bisognerà vedere se appunto la legge elettorale passerà. In questo momento il transatlantico è deserto, ma si animerà a breve perché a mezzogiorno cominceranno le dichiarazioni di voto sui primi due articoli, su cui è stata posta la questione di fiducia ieri, su un terzo è stata posta ma si voterà domani e poi un quarto senza invece la fiducia, per poi arrivare con il voto segreto, e questo è importante, giovedì al voto finale sul testo. Per il centrodestra non ci sono dubbi che alla fine non ci saranno i franchi tiratori, ma insomma c'è molta attenzione perché si eviti quello che è accaduto invece durante la prima lettura qui alla Camera sulle preferenze. Il centrodestra ovviamente difende il testo, sostiene che darà più stabilità all'Italia, che i cittadini potranno tornare a scegliere i propri rappresentanti proprio grazie alle preferenze, anche se i capilista sono bloccati. Anche su questo le opposizioni attaccano, ritengono che questa legge sia incostituzionale, sono pronte a fare ricorso in tribunale in modo che poi possa il tribunale sollevare la questione di costituzionalità con la Corte. Questo accadrà però dopo due settimane dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Poi ieri Riccardo Maggi ha protestato di fronte a Palazzo Chigi soprattutto su quella norma che impone di raccogliere 4 volte le firme necessarie se il partito non è già in Parlamento rispetto a quanto non accadesse prima. Ovviamente si parla anche di finanziaria perché alle porte c'è anche la legge di bilancio, e allora il centrodestra dice che bisogna pensare a tenere i conti in ordine, ma nello stesso tempo bisogna pensare ai cittadini, alle imprese, alle famiglie. Per Salvini ci vuole buonsenso ma anche coraggio, per Maurizio Lupi propone Maurizio Lupi una tassazione del 5% per chi affitta a lungo termine. Le opposizioni invece attaccano, Giorgia Meloni ha fallito, non ha pensato ai cittadini, il potere d'acquisto è crollato, e allora Conte attacca ancora sui soldi destinati alle armi e soprattutto chiede ancora la tassazione degli extra profitti delle imprese che hanno guadagnato di più in questi anni. È tutto.
0: Il governo intanto mantiene il pressing su Bruxelles per maggior flessibilità in materia di bilancio. Telefonata della Presidente del Consiglio all'amministratore delegato di Ericsson, ritirati 131 licenziamenti a Genova. La Premier registra inoltre il brevetto della sua voce contro i cloni digitali. Gabriele Martelloni.
2: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
3: Una presentazione brevissima, essenziale, di appena 4 parole ripetute con una diversa intonazione. Tanto basta a Giorgia Meloni per registrare il suo marchio vocale all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Una mossa, quella della Premier, per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Più volte nell'ultimo periodo la Presidente del Consiglio ha ammonito sul rischio di inquinamento del dibattito pubblico a causa dei deepfake, e nel luglio scorso ha accolto l'appello di Schlein per bandire l'uso di manipolazioni con l'AI dalla campagna elettorale, di fatto già iniziata. Mentre il futuro del governo resta legato al via libera in settimana al nuovo sistema di voto, fonti di Palazzo Chigi rivendicano i licenziamenti alla Ericsson sono stati bloccati dopo le interlocuzioni di Meloni con i vertici aziendali. E sul fronte europeo resta il pressing su Bruxelles per le questioni più urgenti poste dall'Italia a partire dall'energia. Nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo sloveno Janša, la Premier si confronta sui temi al centro delle lettere inviate in questi giorni alle istituzioni europee. La richiesta di maggiore flessibilità a causa dell'attuale livello di inflazione, il rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 e un bilancio pluriennale che non ridimensiona

0: guidata dalle forze filogovernative yemenite, supportate dai raid aerei della coalizione a guida saudita, per riconquistare i territori controllati dai ribelli Houthi. Al centro dei combattimenti la città costiera di Moha e lo stretto strategico di Bab el-Mandeb, snodo vitale per i mercati energetici globali, ora messo in sicurezza secondo quanto affermano le truppe lealiste, ma le notizie sul controllo totale del territorio restano contrastanti. Fonti militari governative rivendicano anche il controllo dell'aeroporto militare di Dhubab, ma i media controllati dagli Houthi smentiscono la notizia. I ribelli filo-iraniani intanto rispondono al fuoco della coalizione saudita con droni e missili balistici contro l'aeroporto internazionale di Riyadh e prendendo di mira impianti petroliferi della Saudi Aramco e siti militari. Poi l'avvertimento alle compagnie aeree civili. Lo spazio aereo saudita, ad eccezione dei cieli sopra le città sante della Mecca e Medina, non è più sicuro perché è diventato teatro di operazioni militari. Nel frattempo la forte tensione regionale ha spinto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan a blindare la sicurezza strategica del regno, concordando il dispiegamento di truppe e capacità militari in base all'accordo di difesa congiunta della Mecca. Mentre il segretario di Stato USA Marco Rubio conferma il pieno sostegno alla coalizione, inclusa la condivisione di informazioni di intelligence. Sullo sfondo una crisi umanitaria sempre più grave, con decine di migliaia di nuovi sfollati e almeno 1000 morti dal 6 agosto.
1: In Israele ora il ministro della difesa alza l'allerta per le forze armate, avvisate a prepararsi per ogni possibile scenario in occasione dell'anniversario del 7 ottobre, una campagna elettorale che il paese vive nel timore di nuovi attentati. La corrispondente da Gerusalemme Maria Gianniti.
2: Proprio così sono arrivate delle nuove allerte lanciate dallo Shin Bet, i servizi segreti interni che durante l'ultimo gabinetto politico hanno avvertito che potrebbe Hamas effettuare un nuovo attacco nei confronti di Israele proprio in previsione delle elezioni del 27 ottobre. Intanto il paese già sta vivendo l'atmosfera del ricordo di quanto è accaduto 3 anni fa. Ieri ci sono state commemorazioni ufficiali, si è cominciati alla base di Zikim, la base militare a nord della striscia di Gaza dove sono stati uccisi molti militari, e poi la commemorazione sul Monte Herzl qui a Gerusalemme, alla quale ha partecipato sia il presidente Herzog sia il premier Netanyahu. Premier Netanyahu che è stato anche contestato dal padre di una delle vittime, un militare ucciso che l'ha accusato di non aver fatto nulla per difendere il figlio e i suoi compagni. Netanyahu durante il suo discorso ha detto non ci sarà mai più un governo di Hamas dentro la striscia di Gaza. In tutto questo appunto il clima di tensione. Domani invece le cerimonie saranno organizzate soprattutto dai familiari delle vittime e soprattutto dalla società civile, i vari kibbutz, il Nova Festival per ricordare i 1200 morti 3 anni fa. Questo sarà il primo anniversario senza ostaggi nella striscia di Gaza. Infatti ricordo che dopo l'anniversario dello scorso anno si arrivò al cessate il fuoco che portò alla liberazione dei rapiti che ancora erano dentro la striscia. A te.
1: In piena campagna elettorale anche Donald Trump, elezioni di metà mandato che si avvicinano, tra nuove minacce all'Iran e promesse di bonus economici. New York, il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Nel mezzo di un comizio in Nebraska, in vista delle elezioni di metà mandato, Trump firma un ordine esecutivo. L'obiettivo è ampliare l'accesso a un tipo di diesel esentasse, di solito riservato a trattori e mezzi da cantiere. Il presidente vuole mandare così un segnale agli americani sempre più preoccupati dal caro carburanti. I prezzi presto scenderanno a picco, assicura, mentre tenta di risollevare le sorti del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi. E aggiunge, i rincari, specie per il gasolio, non sono più dovuti alla crisi nello stretto di Hormuz a sud dell'Iran, dove anzi è ripreso il transito di petroliere, ma alla distruzione delle raffinerie russe da parte degli ucraini. Prima di andare in Nebraska per l'ennesima tappa di un tour elettorale che si va intensificando, aveva commentato anche il ritiro dei bombardieri americani B-1 dalla base inglese di Fairford, al centro di un'indagine per un possibile attentato terroristico sventato 9 giorni fa. A chi gli chiede se dopo quell'episodio ci siano state nuove, specifiche minacce, risponde: penso si possa dire di sì. Conosciamo gli autori delle minacce, si sono messi in un grosso guaio, avverte il presidente, che già non aveva escluso un ruolo dell'Iran nel piano contro la base.

0: militare. Poco prima invece il segretario di Stato Rubio aveva invitato i giornalisti a non creare un nesso tra spostamento degli aerei e nuove minacce ricevute. Non sono affatto insolite rotazioni di asset e personale militare, si era limitato a dire.
1: Due navi sarebbero state colpite nel Mar Nero al largo delle coste della Bulgaria, obiettivi legittimi per la Russia in quanto alimenterebbero la logistica bellica ucraina. Nella notte massiccio attacco di droni ucraini nei cieli di Mosca. Il Cremlino minimizza intanto sui timori occidentali, in particolare tedeschi, di potenziali attacchi russi in Europa. Sentiamo da Mosca la corrispondenza. Caterina D'Oglio.
2: Sì, dalle 8 di sera alle 5 del mattino un raid massiccio contro Mosca, uno dei più violenti degli ultimi due anni, lanciati 650 droni contro la capitale, quasi tutti fermati a distanza, dice il sindaco Sobiani, in un centinaio quelli distrutti alle porte della città. E resta molto tesa, lo dicevi, la situazione al confine orientale della NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine, acquistando armi in grado di penetrare il territorio russo fino a 300 chilometri. Gli estoni dicono di temere provocazioni da parte della Russia. A queste accuse risponde il portavoce del Cremlino Peskov, che si limita a dire che Mosca ha tutti gli strumenti per monitorare e valutare la situazione al confine. C'è stata, lo dicevi, anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento non c'è alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma anche qui si temono provocazioni, in particolare contro gli stati baltici. I russi ribadiscono ogni giorno che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno, mentre il conflitto è evidente, è entrato in una nuova fase di escalation. I russi lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le infrastrutture energetiche russe, contro gli impianti petroliferi e contro le città. E così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture ucraine, ora anche i ponti delle città e tutto quanto quello che possa essere utilizzato anche dalle truppe, dalle forze di Kiev. È tutto a voi.
1: E è stato colpito un altro ponte in Ucraina sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, dopo che nei giorni scorsi erano stati presi di mira due degli 8 ponti di Kiev, 5 feriti, tra questi anche 2 dipendenti della Croce Rossa. Spagna, che si avvia ad elezioni anticipate il 29 novembre, si accendono le macchine elettorali delle coalizioni, in particolare del Partito Socialista del primo ministro Sánchez, che scioglie le Camere dopo il no del Parlamento ai decreti sulla crisi abitativa. Centrodestra avanti nei sondaggi. Sentiamo da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Sì, dal 25 settembre i ragazzi di Puerta del Sol sono accampati qui, vedete alle mie spalle anche lo striscione con le chiavi, simbolo della protesta per l'emergenza abitativa, sono rimasti qui anche stanotte nonostante la pioggia, e il sindacato degli inquilini ha annunciato che la lotta continua anche se ci sono le elezioni anticipate, ci sarà uno sciopero generale probabilmente a novembre. Un 29 novembre ad alta tensione, titola oggi Il Paese, che ha già definito Sánchez il sopravvissuto inaspettato, il leader socialista al potere dal 2018, uno dei più longevi in Europa, ha sciolto il Parlamento e ha oggi è stato pubblicato anche il decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi le elezioni ci saranno tra 54 giorni secondo la legge spagnola. Sánchez si gioca il tutto per tutto, i sondaggi lo danno in forte calo insieme a tutta l'ala progressista per le crisi degli ultimi mesi, gli scandali per la corruzione, la situazione a Ceuta e adesso l'emergenza della casa. Con questo tema cerca appunto di riportarlo al centro della breve campagna elettorale. Oggi proverà a far approvare uno dei due decreti che sono stati bocciati venerdì al Congresso, il decreto Mari Carmen, gli bastano 35 voti, approvarlo in commissione permanente, quella in carica per gli affari correnti, ora che ha sciolto le Camere. E per ora da qui è tutto, a te.
1: Da Madrid a Parigi, in diretta con le immagini che documentano l'adesione oggi alla mobilitazione degli studenti dei licei, anche degli insegnanti, adesione voluta dalle maggiori sigle sindacali proprio degli insegnanti. Intanto il ministro dell'istruzione dà le cifre degli scontri dei giorni scorsi: 85 funzionari del personale scolastico feriti, oltre agli agenti e ai fermi di polizia, manifestazioni che hanno guadagnato rapidamente dalla capitale tutte le maggiori città del paese. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Quella di oggi è una giornata di mobilitazione totale, dove i giovani manifestanti partiti dalle banlieue parigine lo scorso 17 settembre porteranno ancora nelle strade questa protesta studentesca che si è estesa ormai ovunque. Le immagini crude della scorsa settimana, incendi, violenze e vandalizzazioni, con i centri di molte città, teatro di cariche e aggressioni, 2000 i fermati, di cui il 90% minori. E anche questa settimana è iniziata sotto il segno delle contestazioni a Parigi, dove è stata incendiata un'aula di un istituto professionale, e l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un giovane ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. Circa 500 i licei che sono rimasti chiusi, e l'appuntamento nella capitale oggi alle 14 a Place de la République per un corteo a cui parteciperanno le unioni intersindacali e numerosi docenti chiamati a sfilare accanto agli studenti che hanno contestato il ministro dell'Educazione Nazionale Geoffrey. Il Premier Le Cornu ha inviato ai rappresentanti del governo una tabella di marcia con gli interventi più urgenti: rimpiazzare gli insegnanti che mancano, sanare gli edifici insalubri, semplificare la piattaforma automatizzata per l'accesso all'istruzione superiore e soprattutto garantire maggiori risorse umane e materiali per la scuola pubblica, che in Francia vive oggi un giorno particolarmente delicato.
1: Bisogna ridurre spesa e deficit, avverte Emmanuel Moulin, che è governatore della Banca di Francia, altrimenti saremo strangolati dal rialzo dei tassi di interesse. Altro fattore che non sfugge agli investitori: il petrolio, che passa da Hormuz in aumento. Sentiamo da Milano l'andamento delle borse in diretta a Chiara Rancati.
5: È un avvio positivo per le borse europee, nonostante le tante tensioni geopolitiche che punteggiano il continente. In questo momento in particolare Milano è la migliore, guadagna lo 0,9%. Sono positive anche la borsa di Londra e Francoforte, più timida, più 0,3%, la borsa di Parigi, forse proprio per la situazione di tensione di cui stavate parlando. È invece una giornata mista per i mercati asiatici. Sono positive la borsa di Tokyo e Hong Kong, dove i volumi sono ancora ridotti per la chiusura delle piazze della Cina continentale. Scivola invece la borsa di Seoul dell'1%, c'è ancora molta volatilità sul comparto dell'high-tech, mentre, come dicevi, le notizie che arrivano da Hormuz influiscono sul prezzo del petrolio, che questa mattina cala, passa per quanto riguarda il Brent europeo sotto i $99,50 al barile. Siamo ancora sopra i livelli di una settimana fa, ma comunque in calo rispetto a quelli dei giorni scorsi. Mentre sembra calmarsi anche la tensione sui mercati dei titoli di Stato, si stabilizzano anche se stamattina sono in lieve calo i rendimenti su quelli europei, scende anche lo spread tra il BTP italiano e il Bund tedesco, in questo momento a 113 punti base. Prosegue però la fase di debolezza dell'euro nei confronti del dollaro, la moneta unica europea è in questo momento sui minimi dell'ultimo anno e mezzo. Linea a voi.
1: Nel Regno Unito l'ex principe Andrea fa causa alla polizia di Londra per il fermo, la perquisizione subita a febbraio, nel giorno del suo compleanno. È la vicenda legata al caso Epstein. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
6: Andrew Mountbatten Windsor fa causa alla polizia. Il fratello minore di Re Carlo ha avviato un'azione legale contro la Thames Valley Police in seguito alle perquisizioni effettuate nell'indagine che ha portato al suo arresto lo scorso febbraio. Disavventura corredata da un'immagine pubblicata su tutti i media. Andrea fotografato a bordo di un'auto dopo il fermo di polizia con gli occhi sbarrati, chiaramente sotto shock. L'accusa nei suoi confronti: condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica. L'ex principe avrebbe passato a Epstein documenti di interesse nazionale quando ricopriva la carica di rappresentante speciale per il commercio tra il 2001 e il 2011. Andrea chiede ora ai giudici di Londra di stabilire se l'operato delle forze dell'ordine nei suoi confronti sia stato legittimo. È la prima volta che un membro della famiglia reale contesta un procedimento penale a suo carico dal 1649, quando il Parlamento processò Carlo I. Al sovrano non andò benissimo, perse il processo e fu giustiziato. Il dubbio dei britannici oggi riguarda in realtà principalmente un aspetto: chi pagherà le spese legali? L'udienza è prevista giovedì alle 14.
1: La cronaca italiana ora violenta.

0: Esplosione ieri sera a Bergamo in un'abitazione, lo scoppio originato in cucina in un appartamento al piano terra, probabilmente per una fuga di gas. Nell'appartamento erano marito e moglie di origine romena, feriti in modo grave, sono ricoverati in ospedale in codice rosso, 9 persone ferite complessivamente, l'edificio evacuato, dichiarato inagibile. L'inchiesta sull'omicidio di Garlasco, dalla chiusura indagini la scorsa settimana, emergono reperti gestiti dal RIS senza autorizzazione e anche un report, una valutazione psicologica di Estasi mai depositata. Parla il comandante dell'arma, il generale Luongo, che assicura chi ha sbagliato pagherà. Sentiamo Marco Aquini.
1: Tra i documenti acquisiti di recente al RIS di Parma spunta una consulenza su Alberto Stasi mai depositata e senza firma. Durante la prima indagine sul delitto di Garlasco, i carabinieri del reparto investigazioni speciali avrebbero chiesto ad una criminologa di effettuare un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Consulenza scaturita sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. Una valutazione richiesta per far luce sul profilo caratteriale di Stasi, ritenuto dagli inquirenti freddo, calcolatore e manipolatore. Il documento acquisito dalla procura di Pavia il 10 settembre scorso, incardinato in 17 punti su 13 pagine, è stato depositato con la chiusura della nuova inchiesta. La valutazione, redatta su carta intestata, dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica, non ha né data né firma e viene classificata a piedi pagina come valutazione psicologica. Prende come riferimenti i verbali di Stasi, quelli come test del 13 e 17 agosto 2007 e quello in cui l'allora studente bocconiano si è presentato spontaneamente come persona sottoposta a indagini il 22 agosto successivo. La professionista, dopo la visione del documento, ha inviato una nota alla redazione della trasmissione Ore 14, in cui afferma di non avere mai redatto un profilo personologico su Alberto Stasi e che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata, senza firma e senza data.
0: 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, iniziativa che apre luoghi solitamente inaccessibili al pubblico in Calabria, Soveria, Mannelli, nel Catanzarese. 2 musei raccontano storie di lavoro e del territorio. Laura Longo.
2: Nel cuore della Calabria, a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, le giornate d'autunno del FAI ci portano alla scoperta di 2 storie di tradizione e resilienza. Fondata nel 1873 dai fratelli Antonio e Giuseppe Leo a Carlopoli, il lanificio Leo è la più antica fabbrica tessile della Calabria. La storia di questa realtà manifatturiera fortemente legata al territorio è raccontata nel loro museo d'impresa. Qui i visitatori potranno vedere l'intero ciclo produttivo della lavorazione della lana, dal filo al manufatto, e osservare da vicino il dialogo tra antiche macchine, tecniche artigianali e tecnologie contemporanee, scoprendo gesti e competenze tramandati nel tempo. Tarantella, tarantella. Poco lontano dall'anificio, invece, si potrà scoprire Carta, polo culturale voluto dalla casa editrice Rubbettino, realtà editoriale e imprenditoriale del Mezzogiorno. Il progetto Carta unisce museo d'impresa e parco d'arte contemporanea, che intrecciano innovazione, cultura e natura. 2 i percorsi consigliati. 1 all'interno del museo racconta la storia del libro e delle tecniche di stampa, dai caratteri mobili al digitale. All'esterno, invece, si potrà passeggiare tra le opere della collezione Ottavio e Angela Cavalcanti.
0: Nations League, la nazionale di Roberto Mancini a Bologna ieri sera ha superato la Turchia 3-1, siamo secondi ora nel girone dietro alla Francia. Nel pomeriggio l'Under 21 a Valanga sulla Polonia 6-2. Tiziana Alla.
3: L'Italia chiude il cerchio e battendo di nuovo la Turchia si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Dumbia,

0: Murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Şişmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özkan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Dumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
1: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
2: Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24. Qualche istante, poi Maria Grazia Abate, cronache dall'Italia in diretta.

0: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
1: Oltre 22 chilometri al litro.
2: Siamo a secco!
3: Ma veramente?
1: Più di 1200 con un pieno. Nissan Qashqai con i Power Hybrid. La rivoluzione dell'ibrido. A ottobre, gamma Hybrid da 25.990 euro con qualsiasi usato.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash.
5: Ehi, chi c'è?
6: C'è che con l'avanzare dell'età mi stanco facilmente.
5: Può capitare. Dopo i 50 anni il corpo fatica ad assorbire la vitamina B12 e questa è una delle cause principali della stanchezza.
7: Supradin Ricarica Pro B12 contiene un alto dosaggio di vitamina B12 che contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento e supporta il sistema immunitario.
5: Supradin Ricarica Pro B12. L'energia non ha età.
8: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'8° centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.

0: 9.30 l'appuntamento con lo sguardo sul territorio insieme ai nostri inviati, cronache dall'Italia. Buongiorno, partiamo subito da Caivano per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio che è stato lasciato in strada probabilmente dopo la caduta da un capannone. È morto all'indomani, sabato, in ospedale. Ora la procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta, ci sono 3 indagati e domani si terrà l'autopsia dalla quale potrebbero emergere elementi per capire meglio cosa è accaduto. Andiamo subito dal nostro inviato Stefano Corradino in compagnia di un ospite. Buongiorno Stefano.
1: Sì, buongiorno. Noi siamo proprio nel punto in cui è stato ritrovato il corpo dell'operaio di 61 anni e siamo insieme ad Elisa Laudiero, che è la segretaria della CGIL Napoli e Campania. È l'ennesima morte sul lavoro, sono decine anche in Campania dall'inizio dell'anno, ma a questa vicenda tragica si unisce anche un altro episodio, probabilmente, cioè il fatto che l'uomo sia stato abbandonato da qualcuno per nascondere l'accaduto.
2: Sì, questo ci ha colpito molto e ha richiamato alle nostre menti l'avvenimento di qualche anno fa. A Latina, Satnam Singh più o meno era vittima, diciamo, di un episodio del genere, e questo ci ha fatto riflettere su un aspetto secondo me importante che va rilevato, e cioè che la barbarie del lavoro non tutelato, dei diritti negati e della salute e della sicurezza venduti in nome del profitto non guardano in faccia né al colore della pelle né alla classe sociale delle persone, ma semplicemente tutte e tutti noi, quando viviamo in condizioni di lavoro precario, siamo precari anche nella nostra esistenza stessa, e quindi non c'è età, non c'è distinzione di sesso, razza, e siamo tutti vittime di un sistema che mira solo al profitto.
1: C'è un'inchiesta della magistratura ovviamente in corso, ricordiamo sono 3 persone indagate. Al centro dell'attenzione degli inquirenti c'è anche il fatto che lui sarebbe stato assunto proprio il giorno prima dell'incidente.
2: Questo lo accerteranno poi chi di dovere, e noi aspettiamo chiaramente con cautela tutte le notizie che arriveranno dalle indagini e quindi quelli che saranno gli esiti. Quello che vogliamo che assolutamente, diciamo, venga fuori è chi ha delle responsabilità in questa storia, chi ha avuto responsabilità in questa storia, quindi i colpevoli di questa morte che poteva essere sicuramente evitata, soprattutto nella parte che pare, diciamo, quella più drammatica poi del mancato soccorso di una persona comunque già ferita. Vogliamo che escano fuori, insomma, i responsabili e che chi ha sbagliato paghi senza sconti di pena. Quindi anche per questo noi come CGIL Campania ci costituiremo parte civile al processo di Salvatore, perché vogliamo che quello che è accaduto non accada mai più, né qui né altrove né a nessun'altra persona. Tra l'altro fa male vedere che in un luogo come Caivano, in cui molto spesso è stata rievocata soprattutto da questo governo la questione della sicurezza, poi alla fine venga a mancare la sicurezza reale, la sicurezza del posto di lavoro, la sicurezza di ritornare a casa dopo il lavoro vivi e sulle proprie gambe soprattutto. Quindi chiediamo che anche questa tragica notizia, diciamo, possa portare a delle decisioni concrete per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
1: Grazie, e ricordiamo tra l'altro che proprio questa mattina c'è stato anche un altro episodio di infortunio sul lavoro, fortunatamente non grave, ma un operaio è rimasto ferito proprio qui a Caivano. A voi.
0: Grazie Stefano, un tema su cui naturalmente continueremo a tenere alta l'attenzione, quella degli infortuni sul lavoro. Ci spostiamo ora però a Bergamo, perché ieri sera c'è stata una forte esplosione in una palazzina, accaduto nel quartiere Santa Caterina, diversi feriti, 2 sono ancora in gravi condizioni. Per noi c'è l'inviato Eugenio Montesano. Allora Eugenio ci sta raccontando già da questa mattina all'alba il risveglio di questo quartiere, le condizioni dei feriti, ma spiegaci anche se mentre la palazzina ora resta inagibile. E quali dunque i provvedimenti presi per la giornata di oggi?
3: Allora, sì, abbiamo raccolto molte testimonianze da parte dei vicini e delle persone del quartiere e sono sgomento, paura e incredulità le parole, le sensazioni più ricorrenti, perché è stato come lo scoppio di una bomba. Questa è la descrizione più comune di quanto è accaduto ieri sera. I fatti, ore 19:30, via Longo, Bergamo, al primo piano di questa palazzina, probabilmente per una fuga di gas in cucina, un'esplosione. 9 feriti, 2 gravi, in particolare la donna che era in cucina, una donna di origini romene, trasportata nell'isoccorso al Niguarda di Milano. Le sue condizioni appaiono gravi, stiamo attendendo degli aggiornamenti sulle sue condizioni, appena possibile ve li comunicheremo. Sta arrivando l'amministratore del palazzo, sta cominciando la conta dei danni, ci sono le forze dell'ordine, indaga la procura per stabilire le esatte dinamiche. In un primo momento sembrava che l'intera palazzina fosse stata evacuata, invece adesso abbiamo appreso che è la scala C, di conseguenza circa 20 nuclei abitativi, una quarantina di persone e tutt'attorno nelle altre scale di questo che è proprio un grande palazzo si affacciano di tanto in tanto i residenti e guardano la scena con incredulità, stupore e insomma anche tanta paura, perché ci si domanda se in effetti il resto della palazzina sia ancora agibile. Ma appunto stanno andando avanti tutte quante le operazioni di sopralluogo. Noi abbiamo comunque raccolto alcune testimonianze del vicinato e ve le proponiamo.
4: E lì dove ci sono accese le luci stavo facendo lezione di Pilates. Eravamo 3, io e le mie clienti, quindi eravamo sul lettino a fare ginnastica. Al momento abbiamo pensato a uno schianto, un camion che si schiantava perché cioè, è una sensazione nuova, folle, un rumore, e sembrava che la stanza avesse preso una forma diversa.
5: E lì dietro anche ha fatto danni anche i palazzi vicini. Sì, è stato un bel botto.
6: Io sono arrivato, che stavo in balcone a casa, ho sentito un forte boato e subito ho capito che era successo qualcosa di grave. Sono arrivato qui, infatti ho visto vetri a terra, persone che sono state subito soccorse e poi sono arrivati prontamente i soccorsi.
0: Le novità ora sull'omicidio di Chiara Poggi, perché dalla chiusura delle indagini emerge che ci sono anche dei reperti eliminati dai RIS senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e anche una valutazione psicologica su Stasi tra i documenti che i carabinieri, che non era mai stata richiesta né depositata. Insomma, una sorta di indagine nell'indagine si apre, nella quale i PM della Procura di Pavia stanno anche ricostruendo gli accertamenti svolti, potrebbero sentire gli inquirenti e i consulenti della prima inchiesta. Parla poi il comandante dell'arma, il generale Luongo, che assicura chi ha sbagliato pagherà. Seguiamo Marco Aquili.
7: Tra i documenti acquisiti di recente a RIS di Parma spunta una consulenza su Alberto Stasi mai depositata e senza firma. Durante la prima indagine sul delitto di Garlasco, i carabinieri del reparto investigazioni speciali avrebbero chiesto ad una criminologa di effettuare un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Consulenza scaturita sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. Una valutazione richiesta per far luce sul profilo caratteriale di Stasi, ritenuto dagli inquirenti freddo, calcolatore e manipolatore. Il documento acquisito dalla procura di Pavia il 10 settembre scorso, incardinato in 17 punti su 13 pagine, è stato depositato con la chiusura della nuova inchiesta. La valutazione, redatta su carta intestata, dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica, non ha né data né firma e viene classificata a piedi pagina come valutazione psicologica. Prende come riferimenti i verbali di Stasi, quelli come test del 13 e 17 agosto 2007 e quello in cui l'allora studente bocconiano si è presentato spontaneamente come persona sottoposta a indagini il 22 agosto successivo. La professionista, dopo la visione del documento, ha inviato una nota alla redazione della trasmissione Ore 14, in cui afferma di non avere mai redatto un profilo personologico su Alberto Stasi e che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata, senza firma e senza data.
0: Parliamo ora del trapper Baby Gang che resta in carcere, non sono infatti stati concessi i domiciliari perché per il GIP di Lecco sarebbe inserito in una rete criminale internazionale, ce ne parla Giuseppina Testoni.
8: È inserito in una rete criminale di livello internazionale, capace di farlo approdare in Iraq per sparare con bazooka e altre armi da guerra. Così il GIP di Lecco descrive Zakaria Muhib, in arte Baby Gang, nell'ordinanza con cui viene confermata la custodia cautelare in carcere per il giovane e contemporaneamente respinta la richiesta della difesa di mandarlo ai domiciliari in una comunità terapeutica con braccialetto elettronico.
9: Che ho convinto il giudice per portarmi qui stasera.
8: 25 anni, origini marocchine, canzoni da milioni di streaming mensili e un corposo curriculum giudiziario nonostante la giovane età. Baby Gang, scrive ancora il giudice, ha sviluppato una pericolosità che connota la sua figura artistica e personale e ne fa vanto sui social. L'ultimo arresto risale al 17 marzo nell'ambito di un'inchiesta per una serie di reati, tra cui detenzione di armi e maltrattamenti sulla fidanzata. Tra i vari episodi passati alle cronache, una videochiamata durante un concerto con Nico Pandetta, un altro trapper che in quel momento era rinchiuso in carcere. Durissime le parole del giudice che nell'ordinanza definisce il trapper come violento e completamente inaffidabile. Una decisione, quella di negare i domiciliari al cantante, contro cui la difesa ha già presentato ricorso. Si era recato in Iraq per realizzare un videoclip musicale, sottolinea il legale, nell'ambito di quel percorso artistico che in quella fase della sua vita rappresentava per lui un interesse assorbente, si ad assumere connotazioni quasi ossessive.
0: In Sicilia ora per l'indagine per corruzione sull'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao. In alcuni video, in alcuni fotogrammi ci sono i passaggi di denaro da imprenditori che avrebbe favorito. Giorgio Ruta.
10: Prende una busta e la mette in un cilindro nascosto dentro a un orologio a pendolo nel suo studio. Ad inquadrare Gaetano Armao il 9 febbraio scorso è una microcamera della polizia. Per gli investigatori della squadra mobile, quelli sarebbero i soldi di una tangente. Gli agenti hanno seguito per mesi l'allora capo della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione siciliana. Quella mattina aveva incontrato davanti alla facoltà di scienze politiche di Palermo, dove insegna, l'avvocato Pierluigi Matta. Lì, secondo la procura, il legale gli avrebbe consegnato la tangente che avrebbero versato i rappresentanti della Valdostana CBA, interessata a una serie di impianti per l'energia rinnovabile sull'isola. Questa è soltanto una delle presunte mazzette contestate al politico siciliano, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio, Giusy Bartolozzi. In altri casi, il passaggio di denaro viene registrato in auto. Ecco un'immagine del 6 ottobre di un anno fa. Armao tiene in mano banconote da 50 euro, con lui in auto c'è Matta. Per chi indaga, la CBA ha stipulato un contratto di consulenza proprio con l'avvocato Matta. Da dicembre 2024 ad ottobre dell'anno successivo, il legale avrebbe ricevuto quasi 10.000 euro al mese. Dopo un'interruzione, nel febbraio scorso, Matta avrebbe incassato 29.498 euro. Per la procura, almeno una parte di questi soldi sarebbe stata girata da Armao, che avrebbe aperto le porte della burocrazia regionale. Per lui, per l'avvocato Matta e per i rappresentanti della CBA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, la procura ha chiesto l'arresto insieme ad altre 5 persone.
0: A Pisa, nell'ospedale Santa Chiara, cresce l'allarme dopo le ultime aggressioni all'interno del servizio psichiatrico. Ci sono infatti diversi infermieri che hanno formalizzato la richiesta di trasferimento da quel reparto. Allora, andiamo a vedere la situazione insieme all'inviata Maria Serena Vidas. A te, Maria Serena.
11: Noi siamo qui, siamo davanti al reparto di psichiatria del Santa Chiara. Qui 3 anni fa è stata uccisa Barbara Capovani, psichiatra, da un ex paziente, quindi un reparto che era già stato sulle cronache. Adesso ci torna perché ci sono state nuove violenze. Settimana scorsa un paziente ha distrutto il reparto, nessuno si è fatto male, però è stato completamente distrutto. Era un paziente che era stato trasferito qui da una REMS, dalla REMS di Volterra, quindi una situazione di allarme. La misura di quest'allarme è nei numeri dei trasferimenti richiesti. Sono 3 gli infermieri che sono già stati trasferiti in altri reparti. La metà degli attuali hanno chiesto di cambiare reparto e anche gli operatori sociosanitari. Quindi un problema che si somma ad altri problemi. tra l'altro sono gli infermieri con più anzianità, quindi che hanno più strumenti per gestire anche le situazioni di emergenza, quelli che hanno chiesto il trasferimento. C'è poi un altro allarme, che è quello che viene dato dai familiari dei ricoverati, dei pazienti che non sono violenti, quelli non pericolosi, che quindi chiedono un ambiente più sereno per accogliere le fragilità. Una mamma aveva lanciato l'allarme a proposito del figlio che è qui ricoverato. L'azienda risponde con diverse misure che vanno da una maggiore sicurezza, quindi anche dei dispositivi, degli allarmi più veloci, videosorveglianza, l'accordo con le prefetture e con le forze dell'ordine per un intervento più rapido. Quindi ci sono tanti percorsi allo studio, anche di tipo psicologico, sia per gestire la de-escalation nei casi di aggressione, insomma nei casi in cui il clima diventa incandescente, sia anche per seguire chi ha avuto un evento traumatico.
0: Davvero per questo racconto, Maria Serena. Ora, prima della consueta finestra sul traffico, andiamo a vedere anche qual è la situazione della sicurezza sulle nostre autostrade. Ieri l'appuntamento che continua anche oggi a Torino tra AESCAT e Polizia. Caterina Cannavà.
12: Cresce il traffico sulle autostrade italiane, ma crollano gli incidenti gravi. È una buona notizia, in 20 anni le vittime sono diminuite del 59%, i feriti del 43%. Ne discutono per 2 giorni a Torino l'Associazione dei concessionari delle autostrade AESCAT, che gestisce 5.100 chilometri di rete, la polizia stradale, le istituzioni, gli esperti. Le nuove tecnologie si aggiungono al fattore umano per garantire la sicurezza.
13: Dietro ogni elemento tecnologico ci siano comunque uomini e donne che lavorano e che controllano comunque il percorso autostradale sistematicamente.
12: Per Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, alle misure già prese e rivelatesi efficaci occorre affiancare un cambiamento culturale dell'automobilista. Gli incidenti totali in autostrada si sono dimezzati anche per l'aumento degli interventi su tutte le strade, 2 milioni di persone controllate nel 2025, 1.600.000 infrazioni contestate e l'inasprimento delle sanzioni del nuovo codice della strada.
14: L'uso del telefono cellulare alla guida, l'inasprimento anche che c'è stato sul tema guida dopo aver assunto stupefacenti, anche l'introduzione dell'alcol lock, l'introduzione anche della sospensione breve di patente.
12: Annunciata una novità importante per il traffico sulle strade del Leporediese.
15: Siamo riusciti ad avere la via sul viadotto della Camolese, quello che porta in Val d'Aosta, che crea questa strettoia dal Biano. Almeno risolveremo un altro problema.
0: La situazione sulle strade in questa mattina di martedì 6 ottobre, il commissario capo Salvatore Caputo.
16: Buongiorno, questa mattina partiamo a Milano-Bologna, dove sono presenti code per 4 km a causa di un incidente nel tratto compreso tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione sud. Passiamo sulla 12, Genova-Rosignano, dove sempre in direzione sud, nel tratto compreso tra Carrara e Massa, è prevista un'uscita obbligatoria a Carrara a causa di un mezzo pesante ribaltato. Ancora sulla 1, Roma-Napoli, sono presenti code per 8 km, causa traffico intenso a seguito di un incidente oramai risolto, nel tratto compreso tra la SS-162 NC a Semediana e l'allacciamento a 3 Napoli-Salerno in direzione sud. Infine, sulla 3, Napoli-Salerno, si segnalano code per 7 km a causa di un incidente nel tratto tra Torre Annunziata e Pompei in direzione nord. Grazie e buon viaggio alla Polizia Stradale.
0: E con cronache dall'Italia ci rivediamo alle 11.30. Ora è il momento della rassegna stampa internazionale. Paolo Cappelli.

0: Essere e il voto è il titolo del edicola internazionale di oggi. Proteste di piazza, alloggi, costo della vita. Si apre in Spagna di fatto la stagione elettorale europea 2027. Mentre nella vicina Francia la mobilitazione degli studenti oggi chiama in strada anche i sindacati degli insegnanti tra timori di nuovi episodi di guerriglia urbana e accuse di strumentalizzazione politica. Andiamo subito sull'edizione di un quotidiano spagnolo, La Razón, con i due protagonisti di questa campagna elettorale anticipata in Spagna, il presidente del governo socialista Pedro Sánchez, il leader dei popolari spagnoli Alberto Núñez Feijóo. Dice La Razón: ecco il piano della Moncloa, stallo giudiziario e una campagna di golpe, di attacchi a chi? Ad esempio alla magistratura, a quei giudici che hanno messo in difficoltà negli ultimi mesi il Partito Socialista del primo ministro Sánchez. Sarà un problema loro se decideranno di interferire con le elezioni, con le loro sentenze. L'avvertimento, la cerchia ristretta dei fedelissimi di Sánchez ritiene che fosse più facile però ottenere una maggioranza alle elezioni del 2023 quando perse, scrive La Razón, ma riuscì poi a governare grazie ai voti di Puigdemont, ovvero degli autonomisti catalani. ABC, altro quotidiano conservatore, Sánchez che apre la campagna elettorale con uno stratagemma per far passare i decreti in Parlamento, quei decreti sull'emergenza casa che erano stati bocciati pochi giorni fa, venerdì. Sfrutta le elezioni del 29 novembre per far approvare i testi respinti già alla Camera, grazie alla maggioranza sufficiente nella deputación permanente. La deputación permanente è una sorta di piccolo Parlamento, di Parlamento ristretto che nasce, diciamo così, in base alla Carta Costituzionale spagnola per gestire la fase di transizione, l'ordinaria amministrazione prima del voto. Così ABC che dice... Feijóo punta invece sull'ottimismo, il leader dei popolari, in contrasto con un partito socialista concentrato sull'alimentare la paura della destra di Vox. Siamo già su El Mundo, anche qui la foto dell'annuncio dato alla Moncloa da Sánchez, che così dice El Mundo, cerca di giocare l'ultima carta per la sopravvivenza, cerca di riconquistare i suoi elettori con un discorso radicale contro i tiranni, dice, ma in realtà è indirizzato alle spese di Sumar e di Podemos, le due formazioni alla sinistra dei socialisti. È una manovra per imporre i suoi decreti in un Parlamento già sciolto. I sindacati indicano uno sciopero generale, però il Partito Popolare propone un cambiamento profondo per rigenerare il Paese. Vox esorta i suoi sostenitori a non fare sconti. È un Sánchez che El Mundo vede come il re dei ciechi in una situazione economica complessa, perché l'economia in realtà balbetta. Il modello Sánchez ha favorito la crescita dei volumi penalizzando i portafogli delle famiglie. Ma allora facciamo un passo indietro. Qualche ora fa le due versioni della situazione, quella del primo ministro Sánchez, quella del leader dei popolari all'opposizione, Feijóo.
1: Ci sono molte cose da correggere, dobbiamo conquistare, fare delle conquiste sociali, risolvere diversi problemi, in particolare nell'ambito della disuguaglianza, dei servizi pubblici e dell'accesso alla dimora. Ma di certo è che per fare di più abbiamo bisogno di rinnovare e ampliare l'appoggio della gente.
2: Questo non va semplicemente che il PP le gane al PSOE.
3: Non è solo questione dei popolari che battono i socialisti. Queste non sono elezioni come le altre, sono elezioni per battere Sánchez e quello che rappresenta, per il trionfo della nazione e della democrazia su chi ha causato i danni maggiori. È una scelta tra corruzione e decenza, tra declino e prosperità.
2: Tra la decadenza e la prosperità.
0: Se queste sono le premesse, dice il País nel titolo, sarà un 29 novembre ad alta tensione, il giorno delle elezioni. Il primo ministro chiede elezioni dopo che il Congresso respinge i due decreti sull'edilizia abitativa. Il leader socialista difende il suo mandato, chiede una maggioranza progressista molto più ampia, lo sentivamo. Abascal, la destra di Vox, Isabel Díaz Ayuso, Popolare, Madrid, paventano il rischio di brogli elettorali. Ecco come Sanchez è arrivato alla decisione delle elezioni anticipate, rivela il País. Questo congresso non ci serve a niente, avrebbe detto ai suoi fedelissimi, dobbiamo andare alle elezioni subito perché possiamo vincere. Le difficoltà, la sinistra dovrà affrontare la sfida di mobilitare in soli 54 giorni un elettorato più demotivato apparentemente di quello dei popolari e di Vox. Gli indicatori di malcontento sono più elevati tra coloro che hanno votato per i socialisti e per Sumar, formazione a sinistra dei socialisti. Sanchez fa appello alla lotta contro l'elite, l'ondata di estrema destra e quelli che chiama gli speculatori, dice il País. Politico, le conseguenze europee sono elezioni queste in Spagna che vengono seguite con particolare attenzione nelle cancellerie europee e anche a Bruxelles, perché potrebbero cambiare, in caso ad esempio di sconfitta del Partito Socialista Spagnolo, gli equilibri all'interno della maggioranza di Ursula von der Leyen. Eccoci in Francia, Le Figaro, licei, bilancio, carburanti, Le Cornu, il primo ministro affronta la tempesta, deve contenere la violenza e i picchetti, centinaia di scuole superiori chiuse anche ieri, i sindacati hanno indetto oggi una giornata di mobilitazione con gli studenti. Andiamo a leggere anche l'editoriale affidato a Yves Tréhard su questa Francia messa a nudo. Dice Tréhard: a mia conoscenza un clima così esplosivo non ha mai preceduto un'elezione presidenziale nella Quinta Repubblica. Oggi studenti delle superiori e universitari scenderanno di nuovo in piazza per chiedere, a loro dire, più risorse. Influenzati dalla France Insoumise, travolti dalla ribellione, il loro movimento ha preso una brutta piega, ma questi giovani non sono soli nella loro rabbia. Funzionari pubblici, agricoltori, camionisti, molti altri potrebbero presto far sentire la loro voce. Non è una singola riforma in particolare a essere in gioco, è un intero paese che si sta sgretolando, trema, è sull'orlo del collasso, tutto sta cadendo a pezzi, ma il governo è allo scoperto, non ha più nulla da offrire e ha ragione. La Francia è sommersa dal debito, come farà? Le Cornu, senza una maggioranza politica solida, varare il bilancio 2027. Non ha più mezzi per sedare le proteste di quanti ne abbia per assicurare i mercati finanziari. Debito, violenza, sfiducia, questi sono i mali che stanno rovinando la Francia. Prova a ricondurre la questione alle richieste, alle rimostranze degli studenti, le parisienne. Ecco quello che vogliono i liceali. Prima della manifestazione di oggi, uno sguardo all'interno delle scuole degradate nella regione dell'Île-de-France, a Parigi, dai topi agli insegnanti che mancano, licei, le ragioni di un movimento di massa, ci dice però Le Monde, che guarda alle ragioni di un malessere ben più esteso di quello dei licei, che chiedono migliori condizioni di apprendimento, più risorse, il superamento di Parcoursup, la piattaforma automatizzata per le domande all'università. Ma, dice Le Monde, il problema è il malessere dal costo dei carburanti, la crisi energetica, gli alloggi. Il prossimo Presidente della Repubblica entrerà in carica a maggio dell'anno prossimo e lo status quo non sarà un'opzione praticabile. Le sfide che il Paese si trova ad affrontare, la lenta capacità di adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico, un sistema scolastico impoverito, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, la graduale eliminazione degli idrocarburi, non possono essere risolte continuando con la politica degli aiuti frammentati e la proliferazione di sovvenzioni ad hoc. Bisogna stabilire priorità, anche se questo significa scelte impopolari.
4: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
5: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
4: Lo vedo.
6: Ho delle priorità.
5: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
4: E poi?
5: E poi, il North-South Test.
4: E poi il divano.
5: Non era in pole position.
4: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: L'edizione di oggi finisce.
2: Itas Mutua restituisce 2,7.
1: L'edizione di oggi finì.
2: 2,7 milioni.
1: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
2: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
3: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
1: Ma quindi è tutto vero per davvero?
2: Per davvero!
4: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
5: Quando si tratta di luce e gas, ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno, spariscono alla velocità della luce. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve. E oltre a darti luce e gas, ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa con intervento tecnico 24/7 e oltre 2200 tecnici. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.

Legge elettorale, fiducia sui primi tre articoli per arrivare al voto finale giovedì. Schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione, avanza l'ipotesi di Election Day a maggio. Ancora scontri tra Arabia Saudita e Houthi, battaglia per lo stretto di Bab el-Mandeb, i ribelli yemeniti colpiscono l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria Aramco. Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi, un esempio l'attentato di Lipsia, denunciano i servizi tedeschi, l'Estonia ammassa truppe al confine con la Russia. Pedro Sanchez si dimette, convoca elezioni anticipate, si appella ai manifestanti che protestano contro la bocciatura del piano casa per ribaltare i sondaggi che vedono in vantaggio centrodestra. Caso Garlasco, una relazione psicologica su Stasi mai depositata, provette di reperti mal conservate, tracce DNA contestate. Se qualcuno ha sbagliato pagherà, assicura il comandante dell'arma. Nations League, l'Italia batte la Turchia 3-1, è seconda ora nel girone, una partita che offre a Mancini certezze su nuovi arrivi. Vergara più Esposito Dumbia.

0: dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale. Immediatamente dovrebbe salire al colle Prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente. Ma non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo il rispetto dell'Aula. E l'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene.
1: L'unico motivo politico, pienamente politico e non regolamentare per cui hanno messo la fiducia è evitare inciampi, evitare incidenti all'interno della maggioranza. Ma restano tutte le motivazioni della nostra iniziativa e della mia iniziativa di digiuno, oggi entro nel sesto giorno di digiuno.
2: Aumenta la pressione fiscale nel nostro paese, cosa fa il governo? Pensa alla legge elettorale, una legge assolutamente incostituzionale che viola l'iniziativa del capo dello Stato.
3: L'opposizione dovrebbe spiegare agli italiani perché ha paura di una legge elettorale che stabilisce il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e governa e chi ha perso e deve stare all'opposizione. Elimina tutti i giochi di palazzo e grazie a noi moderati reintroduce la preferenza.
4: Buongiorno, benvenuti a Inside 24. Due fiducie oggi, una domani, poi il voto definitivo e vedremo se il nostro paese avrà una nuova legge elettorale. Poi decideremo anche come chiamarla, se stabilicum o melonellum, fa poca differenza, tanto poi tutto passerà anche verosimilmente per il giudizio della Corte Costituzionale. Daniela Tagliafico, buongiorno, benvenuta a Inside 24. Pietro De Leo, bentornato.
5: Buongiorno, grazie.
4: Lucio Malan, Fratelli d'Italia, buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Con noi c'è anche Stefano Patuanelli, buongiorno Patuanelli.
7: Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Senta Patuanelli, parto da lei. Che vi fa paura di questa legge elettorale? Risponde lei a Maurizio Lupi, ha sentito nella nostra copertina. Dovrebbe spiegarci l'opposizione di cosa ha paura.
7: No, paura niente, ci dà un po' noia il fatto che sia una legge che ha dei profili di incostituzionalità abbastanza palesi. Faccio soltanto un esempio: il Senato è eletto per Costituzione su base regionale con un premio di maggioranza che si calcola a livello nazionale e per come è costruita la legge vi sono delle regioni, prendo ad esempio la Campania dove il centro-sinistra è oggettivamente in vantaggio sempre e il Veneto dove oggettivamente il centro-destra è sempre in vantaggio, la vittoria sarà di una delle due coalizioni e ci sarà una sovrarappresentazione di senatori campani di centrodestra nel caso vincesse il centrodestra e di senatori veneti del centro-sinistra nel caso vincesse il centro-sinistra e quindi il Senato non sarà più composto davvero su base regionale, cioè non saranno più gli elettori delle singole regioni ad eleggere i senatori di quella regione, quindi non ci sarà più questo legame di rappresentanza, ma ci sono altri profili che riteniamo siano palesemente incostituzionali. È una legge che ha come obiettivo quello di dare la stabilità. Ricordo che siamo in una condizione politica in cui entrambe le coalizioni classiche di centrodestra e centrosinistra, conservatori e progressisti, chiamiamoli come vogliamo, hanno dei oggettivi problemi. Ce li abbiamo noi, ce li ha il centrodestra con Vannacci. L'ipotesi che nessuna delle due coalizioni arrivi al 42% esiste, io mi auguro di no e mi auguro che il centrosinistra riesca a vincere bene queste le prossime elezioni, ma in quel caso ci sarà un proporzionale puro che è l'esatto opposto della governabilità. A me piace l'idea perché penso che il Parlamento ricomincerebbe a fare il Parlamento finalmente, ma non è certamente l'obiettivo di quella legge.
4: Poi, c'è grande Patuanelli, che Malan ci spiegherà che voi ne avete qualcuno in più di problemi perché al momento Vannacci è fuori dalla coalizione, voi ce l'avete nella coalizione che state costruendo, però
7: ma veramente ho cercato di fare un ragionamento che non sia ipocrita da un lato e che sia coerente con il dato oggettivo, cioè per noi il problema della leadership e non tanto altro.
4: Ah sì, c'è giunta voce che c'è questo tema della leadership che poi approfondiamo.
7: A differenza del centrodestra, noi nel momento in cui faremo le primarie avremo determinato anche il tema della leadership. Dall'altra parte i problemi tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che sono molto palesi per chi vive le aule parlamentari, continueranno ad esserci. E anche la discussione sulla legge elettorale è stata intrisa da questo confronto tra le varie componenti del centrodestra.
4: Patuanelli, torno ovviamente su questi temi.

0: Ma come dato storico, perché è sempre accaduto che ci fossero dei problemi, non come dato di contesto. A me pare che l'accordo in maggioranza ci sia e sia destinato a tenere. Quindi
1: anche
0: non
1: perché
0: vedo
1: tanto poi passa o non
0: problemi.
1: Passa. Ieri Malan ci ha detto che comunque si vota a primavera, giusto Malan? Io ho capito.
2: No, ho detto proprio il contrario, ho detto per quanto riguarda noi la legislatura va fino a fine mandato, cioè fino all'autunno 2027. Poi, siccome la domanda sarebbe inutile se non ci fossero state ipotesi, nel passato si era parlato della difficoltà di fare la legge di bilancio nell'autunno, ma in realtà nel 2022 abbiamo votato a fine settembre, sì. La legge di bilancio l'abbiamo fatta, si può fare la stessa cosa anche nel 2027.
1: Sono quindi
2: stato
1: non c'è
2: molto chiaro.
1: Non c'è questa voglia in Fratelli Italia di chiudere anzitempo.
2: Questo il nostro intendimento, per noi la legislatura dura fino a fine mandato, cioè fino all'autunno del 2027.
1: Direttrice, ci crediamo? Quanto ci crediamo?
2: Vedo perché no.
1: No, è che noi viviamo anche di interpretazioni, dei segnali, dalla ieri siamo impazziti su una registrazione di un vocale, si figuri Malan. Questo è quello che ci lasciate nel racconto.
2: Bisogna vedere quello che era stato detto prima, che dice nel caso che invece non si votasse in autunno, e beh, se non si votasse in autunno, ma io ho detto la cosa normale e il nostro intendimento è quello di votare autunno 2027.
3: Allora,
2: spero di non
1: chiarissimo,
2: non si presti all'interpretazione, insomma.
3: Allora, io credo che sull'intendimento nulla, crediamo a quello che dice Malan, anche per educazione, se non altro per educazione, di interlocuzione. Però mi permetta di esprimere il sospetto che forse quello che lei ha detto ieri era diciamo quello che si chiama wishful thinking, no? Cioè un desiderio dal di dentro, perché che forse lei è troppo autorevole per non essersi fatto scappare casualmente quell'interpretazione che è stata data. Che è stata data ieri, però mi faccia dire solo questo. La mia opinione personale è che ci può essere da parte vostra un interesse a un abbinamento come quello a cui lei ieri ha fatto poi un riferimento, che noi abbiamo interpretato così, poi lei mi dirà quello che vuole perché vedo che gli fanno con la testa, però chiudo il ragionamento. La mia sensazione è che ci possa essere un interesse a quello che si chiama insomma l'election day o l'abbinamento, perché per ricavare il massimo da quello che sta succedendo in questi giorni, cioè le votazioni di Vannacci si sono, cioè diciamo l'ascesa che sembrava incontenibile di Vannacci si è fermata a un 7-8 con una leggerissima diminuzione. Quindi sfruttare al massimo, perché chiaramente un'attesa fino alla chiusura della legislatura, che sarebbe, ed è assolutamente legittima, sarebbe legittima, provocherebbe inevitabilmente un rafforzamento di Vannacci e un ulteriore sgretolamento di quelli che sono gli altri due alleati, cioè Lega e Forza Italia, un logoramento, la parola sgretolamento, scusate, è troppo forte, mi è scappata.
1: Proprio, da qui a ottobre il centrosinistra si mette anche d'accordo, chi lo sa?
3: Questo credo che ne parleremo dopo, è un altro tema dolente. Però ecco, no, volevo dirle, Malan, che un po' questo è quello che io ho pensato. Lei credo che non possa negare questo fatto, cioè che un anticipo comunque vi favorirebbe e vi favorirebbe meglio nel contrastare Vannacci, evidentemente.
2: Ha appena detto che l'ascesa di Vannacci, che alcuni davano per inesorabile, abbia intrapreso una tendenza diversa, per cui anche quello che sarebbe l'unico motivo, che con tutto che poi non dimentichiamo che alla fine le elezioni, il Parlamento lo può sciogliere soltanto il capo dello Stato, per cui stiamo parlando di cose che alla fine decidono altri, non certo io e neppure persino il governo nel suo insieme. Torno a dire, anche nella cosa che poi è stata presa, io ho detto la fine legislatura è in autunno, poi, e se non si vota in autunno? Beh, se non si vota in autunno si vota prima, e se si votasse a maggio si potrebbe votare insieme, però la nostra intendimento, il nostro obiettivo, che è peraltro quello normale, è quello di arrivare a fine legislatura. Fine legislatura è iniziata a settembre, o meglio le elezioni sono iniziate sono state fatte a fine settembre 2022, è normale votare più o meno a quell'epoca, settimana più settimana meno, autunno 2026.
3: Mi viene in mente, mi scusi, una battuta, sì. per introdurre un elemento di leggerezza, dire a nuora perché suocera intende, solo che non capisco bene chi è la suocera in questo caso.
1: se non ha capito nemmeno la direttrice. Patuanelli, torno, però Pietro, al netto delle interpretazioni che si sono date, sì, delle parole di Malan che ora ha spiegato, chiarito, punto e a capo andiamo oltre. C'è un dato di

0: di realtà. Il dato di realtà è che ad oggi loro sono pronti, il centrodestra è pronto. Ha una squadra e una coalizione che incidentalmente è la stessa dal 94 oggi, cioè da quando l'ha inventata Silvio Berlusconi, ha una leadership chiara e riconosciuta. Gli altri mi pagliano un pochino più in ritardo, diciamo sono le 10:12 la mattina e siamo un pochino buoni, potrebbero cogliere l'occasione, no? Sarebbe un motivo in più, dico.
1: Ma l'occasione per votare prima come spinta all'amalgama a trovare una sintesi? Sì, questo però sarebbe una ragione di tattica, sarebbe una ragione di tattica che poi lascerebbe i problemi politici tutti sul tavolo. È già successo, è un film che già abbiamo visto, l'abbiamo visto quando cadde il governo Conte 1 nel 2019, il Conte 2 nel giro di qualche tormentatissima settimana si mise insieme una maggioranza che Berlusconi la chiamava il governo delle quattro sinistre, perché si andava dalla sinistra liberal di Renzi fino a alla sinistra più identitaria, però poi ebbero una grandissima difficoltà nel governare. Questo è un dato oggettivo, è un dato storico.
0: In mezzo c'è stata quella roba che si chiama Covid, però, Pietro.
1: In mezzo c'è stata quella roba che si chiama Covid, ma come ricorderai, perché tu hai una memoria molto forte, a inizio 2020, tra Natale 2019 e l'inizio 2020, il governo già era quasi ai titoli di coda con Renzi, che era andato a sciare in Pakistan, aveva dato dei messaggi molto molto tellurici per il governo. Poi è arrivata l'emergenza Covid, che per certi aspetti giustamente e legittimamente ricompattò nell'emergenza, ma non è che quel governo entrasse nella fase Covid con una coesione, anzi era già ai titoli di coda, poi ci arrivò un anno dopo per movimenti e dinamiche che sappiamo. Il tema, io guarda, sto facendo questo ragionamento senza nessuno spirito di fazione, nel senso che siccome siamo di fronte a un momento socialmente difficile, difficile sul piano geopolitico, in cui il tema della stabilità non è un'evocazione o la preghierina della sera, ma è un dato che deve essere solido. Ecco, auspicabile sarebbe che un'opposizione, un centrosinistra, creasse quanto prima una sintesi su un programma e ovviamente anche sul leader. Però cosa che adesso non si vede, e questo è preoccupante non solo per loro ma anche per il quadro democratico.
0: Allora, sul programma, lo dico io Patuanelli, e così le rubo 10 secondi e acceleriamo, sul programma stanno più avanti che non sul leader, perché su tanti temi c'è stata la convergenza, alcuni pacchetti di misure economiche, su alcuni temi di politica estera, più Medio Oriente che Est Europa per intenderci, tanto per non fuggire al tema, però... Mi pare che Pietro abbia citato il protagonista dell'ultima Leopolda, cioè Matteo Renzi. Patuanelli, ma lei si fida? No, detto proprio da noi.
2: La ricostruzione che ha fatto il dottor De Leo è perfetta. In realtà, ecco. Lei, Roberto, diceva che quel governo ha avuto delle difficoltà perché ha dovuto gestire il Covid. Ma in realtà il Covid è stato il collante che ha... gioco forza ha fatto rimanere in vita quel governo, perché altrimenti Renzi l'avrebbe già ucciso qualche mese prima.
0: Mi pare una buona premessa per rispondere alla domanda se no, si fida o no.
2: La premessa è questa, però io poi credo che sia più che un tema di fiducia il tema di cosa vogliamo fare nel paese. Cioè a me la politica non si fa sugli aspetti personali, sul rancore, sul senso di rivalsa o di rivincita, si fa sul cosa vogliamo proporre ai cittadini di questo paese. E la preoccupazione che abbiamo è di poter avere un programma condiviso non soltanto col Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, con cui siamo davvero molto vicini ad avere una sintesi completa dei nostri programmi, ma rispetto ad altre componenti come quella di Italia Viva, perché è chiaro che se per loro l'idea è quella di riproporre il Jobs Act, il decreto sulla buona scuola o politiche che hanno messo in campo in quella quando Matteo Renzi era Presidente del Consiglio, che vedevano il movimento come forte oppositore, è certamente sarà difficile avere una base programmatica comune. Io penso che però serva fare poche cose in questo paese, molto chiare.
0: Ma quello che ha sentito la Leopolda dal punto di vista del programma le è piaciuto o no, Patuanelli? Visto che non parliamo di rancori, di sentimenti personali, di ego, per cui mi pare che ce n'è in abbondanza, come dire.
2: Ci sono alcune cose uscite da Leopolda proprio sul piano programmatico che sono convincenti, il tema dei giovani in particolare, credo che su quello non avremo problemi ad avere misure insieme. Mi piace anche l'idea di avere una specie di contratto alla tedesca. Quando lo proponemmo noi nel 2018 mi sembra che Renzi reagì dandoci un po' dei cioccolatai, poi alla fine i governi li abbiamo fatti su quello standard, su quella base, e mi sembra che non sia andato così male.
0: Ma anche con chi l'avete fatto i governi, quando ha detto io ho dei punti fermi per Giuseppe Conte, mai Salvini al Viminale, mai Giorgetti in Consiglio dei Ministri.
2: Voglio ricordare che il governo con la Lega è nato per il rifiuto di Renzi di fare il governo con noi, quindi avevamo una cifra elettorale consistente al tempo. Facemmo un contratto con la Lega e in quel governo peraltro mettemmo in campo delle politiche che possono anche non essere condivisibili, lo capisco, ma che erano molto progressiste. Penso appunto al decreto dignità, al reddito di cittadinanza, che è uno strumento che ha oggettivamente supportato
0: pensano ai decreti legge sulla sicurezza eccetera eccetera, direttrice, poi torno da Malan e ho pronto Pablo Rocas a Montecitorio.
2: Mi scusi, ma perché io devo rispondere sempre dei decreti sicurezza e la Lega non deve rispondere mai del fatto di aver votato il reddito di cittadinanza?
0: Questo poi l'ha abolito insieme a Lucio Malan il reddito di cittadinanza, la Lega lo ha abolito in questa legislatura.
2: Immediatamente dopo abbiamo modificato i decreti sicurezza quando siamo andati al governo col Partito Democratico, quindi erano due cose di due forze politiche che non avevano partecipato assieme alle elezioni, che non si erano presentate assieme agli elettori e che hanno messo assieme delle loro cose e che le hanno fatte, a differenza di questo governo che, pur essendo la stessa composizione, la stessa maggioranza, la stessa, aveva un programma che non ha attuato perché non hanno fatto assolutamente nulla.
3: Io volevo fare la maleducata, Roberto, e fare...
0: Ci piace.
3: No, se tu mi permetti volevo fare io una domanda a Patuanelli, così sì, se ne aggiunge. Allora, però devo fare una premessa. Come voi sapete che siccome molto probabilmente giovedì la legge elettorale passerà, sono in atto in questo momento parecchi ricorsi contro il Mattarellum. Ricorsi perché c'è un comitato di 160 giuristi, c'è un forte movimento su questo, cappeggiato da Grosso, che era il presidente del comitato per il No, Zaccaria e altri costituzionisti. Qual è l'obiettivo? Fare tutta una serie di ricorsi e 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale presentare questi ricorsi ai vari tribunali distrettuali, dopodiché si solleva la questione di costituzionalità. Quindi è un tempo che si aspetta. Questa presentazione di ricorsi, io ragiono, mi limito a riportare un ragionamento che fanno questi costituzionalisti. Potrebbero essere così importanti questi ricorsi, così consistenti, che potrebbero anche indurre il capo dello Stato ad avere qualche perplessità sullo stabilire la data delle elezioni, un eventuale anticipo delle elezioni. Perché faccio questa considerazione? Perché volevo chiedere all'onorevole Patuanelli. Oggi su alcuni giornali è stata fatta una ricostruzione giornalistica per cui si sarebbero visti recentemente, pochi giorni fa, Schlein e Conte, non avrebbero parlato del programma, scusate la battuta maliziosa, come tutti ci saremmo aspettati, ma avrebbero stabilito, secondo queste ricostruzioni giornalistiche, che le primarie si aspetta questa faccenda dei ricorsi
0: e poi dopo
3: si ragionerà sulla data delle primarie, quindi è un ulteriore portare avanti dilazionare i tempi.
0: Io non ce la faccio più, Patuanelli, altri 2-3 mesi di discussione sulle primarie.
3: Quindi questo l'ho fatto un po' lunga, mi scusi anche Malan che ho rubato, ma insomma ero curioso di sapere il parere di
0: Malan. Ascolta divertito tutta questa discussione. Patuanelli,
2: io oggettivamente penso che non hanno parlato di programma perché c'è un unico elemento reale di non condivisione sul programma che riguarda l'invio delle armi a Kiev. Questo è l'unico vero, perché possiamo fare mini analisi, ma è l'unico vero elemento programmatico. Ora, dire che una coalizione non esiste soltanto perché una forza politica su tre che oggi compongono quella coalizione ritiene di poter continuare a inviare armi e le altre due si oppongono, non credo che possa essere provocare una crisi del campo progressista. Io la penso così, credo che le ricette economiche sulla sanità, sulla scuola, sulla ricerca, sull'università, sull'ambiente, sull'energia, abbiamo già programmi condivisi e l'abbiamo dimostrato in questi 4 anni di documenti presentati assieme. Non credo che il presidente Conte e la segretaria Schlein abbiano parlato di primarie relativamente alla data di eventuali giudizi della Corte Costituzionale, di ricorsi, eccetera. Credo che quella è una strada che farà il suo corso, che noi seguiremo, ovviamente supporteremo, perché come dicevo prima, anche secondo noi questa legge ha dei profili di incostituzionalità abbastanza evidenti. Però noi dobbiamo essere arrivare preparati alla data delle elezioni, quando saranno.
0: Certo, quello
2: credo altresì che, siccome oggettivamente la scelta della leadership attraverso le primarie avrà un momento di confronto politico e probabilmente anche momenti anche di scontro acceso, di dibattito, ma tra amici, è chiaro che non possono essere troppo in prossimità del momento elettorale.
0: Quindi che bisogna curare le ferite eventualmente che si pongono. Benissimo, lei diceva, non è che su quel tema, che la politica estera, o meglio quella frazione di politica estera che è il sostegno all'Ucraina, che può saltare una coalizione, però Malan, quello è il punto centrale, Pietro mi ricorda sempre, punto uno del programma del centrodestra nelle elezioni del 2002, c'era scritto sostegno all'Ucraina. Punto e a capo, da lì parte il centrodestra, che io traduco, tutti coloro i quali la pensano diversamente guardano da fuori.
4: Questo è sicuramente un punto importante, sottolineo che non era il punto 1 c'era il sostegno all'occupazione, alle famiglie, alla natalità e così via.
0: Però punto 1 di politica estera, via.
4: Politica estera certamente sì, ma io mi permetto di sottolineare che la questione degli aiuti all'Ucraina non è l'unica cosa che divide il centro-sinistra, parlo di cose importanti ovviamente, che il reddito di cittadinanza, che mi risulta che tuttora il Movimento 5 Stelle vuole, fu oggetto di una richiesta niente meno che di referendum abrogativo da parte di Matteo Renzi. Dopodiché loro tentano di mettersi d'accordo, ma insomma le questioni sono parecchio complesse, vanno al di là di questo singolo punto, che pure è certamente importante, anche perché si può dire o sì o no, dire una cosa che sta a metà fra le due mi sembra impossibile. Torno a parlare della questione della politica estera.
0: E questo diventa il discrimine per stare o meno nella coalizione di centrodestra, e cioè se Futuro Nazionale non cambia linea, ed è una linea che è stop agli aiuti militari all'Ucraina, tanto per intenderci, non ha cittadinanza dentro il centrodestra?
4: Palesemente le due cose sono inconciliabili, se no non è sì.
0: E quindi anche votasse, arrivassero voti in queste settimane, in questi mesi di apertura al governo da parte di Futuro Nazionale, non c'è margine, perché quello è il discrimine.
4: Allora, una cosa è il votare insieme su alcuni provvedimenti, è successo ovviamente alla Camera dove c'è una rappresentanza di Futuro Nazionale, è successo al Parlamento Europeo. Altra cosa è formare una coalizione, che in quanto tale non deve essere un agglomerato di forze che hanno interesse a battere gli avversari e basta, come a me pare sia quello del centro-sinistra, ma deve essere in grado di governare, e l'abbiamo visto in questi 4 anni, il governo non soltanto più duraturo, ma anche quello che non ha praticamente avuto sconfitte nei voti alla Camera o al Senato, tranne quel singolo emendamento di cui parlavamo poco fa, 2 o 3 mesi fa, a scrutinio segreto, per di più.
0: Ed esclude che ci possano essere sorprese alla Camera, lei lo vede dall'alto del Senato della Repubblica, ovviamente il confronto parlamentare a Montecitorio, però...
4: No, ma non è dall'alto, ho visto il voto sulle pregiudiziali aveva esattamente la stessa valenza, fosse passata la pregiudiziale la legge non si faceva, se non passa il voto finale evidentemente la legge non si farebbe, e sulle pregiudiziali c'è stato un risultato abbondante che ha dato addirittura al di là del numero dei deputati del centrodestra, per cui anche questo mi fa dire, oltre al fatto che io penso che i deputati del centrodestra voteranno secondo gli impegni presi, ma in più abbiamo questa, come dire, questa prova generale che è andata addirittura al di là delle aspettative, per cui io sono convinto che passerà, perché è una legge che consente ai cittadini di scegliere la coalizione, il programma della coalizione, il nome che la coalizione propone, non certo dispone, propone al Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio, e con la preferenza c'è anche la possibilità di indicare il singolo parlamentare.
0: Ricordo che alla Camera sul voto pregiudiziale di costituzionalità, quei 7 voti in più che sono usciti, li abbiamo conteggiati un po' nel gruppo di Futuro Nazionale, perché Ziello, che è parlamentare di Futuro Nazionale, ha detto: noi consideriamo ridicole le pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle altre forze d'opposizione. Un flash da Pietro, poi Pablo Rocas a Montecitorio.
1: Io volevo aggiungere un flash sul tema importantissimo della politica estera, che non è residuale in questo momento. Ovviamente noi tutti speriamo di uscire da qua e che ci arrivi sul telefonino trovato il modo per, trovato l'accordo, cessate il fuoco in Ucraina. Però il tema riguarda anche il dopo, cioè riguarda anche il dopo la guerra, perché riguarda le posture e riguarda le alleanze. E questo è vero in maggior luogo nel centro-sinistra. Come porsi di fronte a quel blocco alternativo alle democrazie che si va creando, guidato dalla Cina, ma di cui la Russia è un protagonista? È vero anche potenzialmente, ma non è un tema di oggi, non è un tema attuale, di un nell'ambito di un confronto del centrodestra con Vannacci. Vannacci nel suo programma ha scritto che rimanere nella NATO non è un tabù. Cioè è una roba di un'enormità tremenda, per questo non è un tema residuale e che va completamente contro la politica estera di questo governo. Poi possiamo stare a discutere un'ora sui distinguo di Salvini, sulle diverse sfumature, però sta di fatto che nessuno ha messo mai in discussione il fondamento della postura italiana filoatlantica. E nessuno può mettere in discussione il fatto che quando si è arrivato al voto il centrodestra abbia votato sempre compatto nel sostegno all'Ucraina. Perciò è un tema veramente rilevante e che il centrosinistra farebbe bene a chiarire il prima possibile dinanzi agli italiani, perché in questo momento, anche, ripeto, elaborando e analizzando lo scenario il più ottimistico possibile, cioè la pace tra un minuto, e poi è necessario ricostruire tutto un tema di alleanze in cui bisogna veramente essere perentori e decisi della parte che si intende assumere.
0: La sensazione che passerà questo minuto, non ci arriverà l'aggiornamento sui telefonini. Patuanelli, è un tabù, resta un tabù uscire dalla NATO per voi?
2: Beh, sicuramente noi abbiamo i piedi e la testa ancorati all'Alleanza Atlantica e all'Europa, e noi quello che chiediamo è che l'Europa ricominci ad avere un ruolo internazionale che ha perso, intanto perché oggettivamente l'attuale Presidente degli Stati Uniti ha lavorato prevalentemente per indebolire l'Europa, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Ci è riuscito per le debolezze che abbiamo, debolezze che riguardano anche la nostra governance politica. Noi abbiamo il famoso trilogo dove si prendono le decisioni, dove hai la Commissione eletta in un modo, il Parlamento eletto in un altro, il Consiglio che rappresenta i governi dei Paesi membri, e quindi in una fase in cui servono decisioni radicali e veloci l'Europa fa difficoltà, perché non ha una meccanica decisionale né rapida,
0: chiaro, sa Patuanelli, questa era per quelli che dicono Conte e Vannacci pari sono sulla politica estera. Ecco, lei ha detto siamo totalmente ancorati alla dimensione europea atlantica.
2: Non abbiamo nulla in comune con Vannacci.
0: Però così diventa un tweet, invece ce l'ha articolata bene ed è chiaro il concetto. Intanto, Pablo, la direttrice ci ha anticipato questo incontro così tanto segreto che sta su tutti i quotidiani, quindi che si sono detti?
5: Che poi in qualche modo mi sembra che Patuanelli ridimensioni, quindi non si sarebbe parlato di consulta, di ricorsi, ma di altro. Io userei il metodo Dandini, perché Serena Dandini ha moderato la presentazione del libro di Dario Franceschini ieri, erano presenti sia Conte che Schlein. A un certo punto la conduttrice, insomma notissima, ha detto: finché non scrivete il programma non uscite di qui.
0: Stanno lì ancora?
5: Forse è l'unica a questo punto. Sicuramente non hanno scritto il programma, però sarebbe stato sequestro di persone e quindi li hanno dovuti lasciare andare. Però la priorità resta evidentemente quella. Poi torneranno tutti i nodi da sciogliere su come andare a primarie. Ricapitolando, Conte avrebbe proposto a Schlein il nome di Gualtieri come federatore. Gualtieri, contattato comunque dal giornale che ha sentito perlomeno il suo staff, ha ribadito che vuole puntare al secondo mandato.
0: Ha detto che c'è
5: Pilates. Qualcuno ricorda anche quello che è successo agli ex sindaci di Roma che si sono candidati a Presidente del Consiglio, perché nel 2001 Rutelli veniva da quell'esperienza, ha sfidato Berlusconi, ha perso. Nel 2008 stessa sorte è toccata a Walter Veltroni, che si dimise dal secondo mandato a Roma per candidarsi con il Neo Partito Democratico, e anche lì, nonostante ebbe un ottimo risultato, comunque non riuscì a conquistare Palazzo Chigi. L'altro aspetto interessante che emerge dalle analisi di oggi è che, nonostante Elly Schlein abbia avuto questo moto di orgoglio, tanto che qualcuno ha parlato di Elly Pride, sul uno non vale uno, cioè chi dice è vero, ma se AVS e Movimento 5 Stelle si avvicinano sempre di più e diventassero, ovviamente non con un unico nome, ma diventassero un'entità quasi unica o compatta, allora a quel punto non è che il Partito Democratico è così sopra,
0: Pablo,
5: la somma.
0: Sai come si dice da me, che due contro uno non vale, fa male. C'è una canzone dialettale che dice sta roba, però due contro uno fa male,
5: Fa male, e infatti è quello che sottolineano in tanti. Soprattutto sulla politica estera c'è una convergenza molto salda tra AVS e Movimento 5 Stelle rispetto a quella tra uno dei due e il Partito Democratico. Quindi la partita è da giocare. Se passerà la legge elettorale, le primarie ovviamente saranno quasi necessarie, e a quel punto c'è da capire anche se Bonelli e Fratoianni candideranno qualcuno o uno dei due. Chi candiderà Renzi, ammesso che voglia partecipare? Se, cioè,
0: che
5: questo
0: fatica,
5: è quello,
0: Pablo,
5: che
0: io mica ti invidio per niente.
5: È stato detto con certezza.
0: Pablo,
5: no,
0: facciamo
5: è
0: che
5: tutto
0: ti...
5: in sospeso. Concludo dicendoti e chiedendoti se hai fatto anche tu la deposizione della tua voce. Io sono Roberto Vicaretti e mi chiedo quale sarebbe la voce del Partito Democratico obbligato a depositare la propria, e che cosa direbbe?
0: Bello.
5: Ciao.
0: Ciao, ti ricordi le cassette di una volta? Si impiccia il naso, bisogna prendere la penna e ritirare su. Lo stato dell'arte nel campo largo più o meno è, direttrice? Siamo a caro amico.
3: Vi ricordate la famosa citazione: tutte le famiglie felici sono uguali, ma quelle infelici ognuna a modo suo. E qui c'è proprio questa constatazione di spartizione di infelicità nella maggioranza, ma anche molto nel campo largo.
0: Ci direi molto.
3: Nel campo largo direi che è uno stilicidio che aumenta. C'è questo tema delle primarie che ormai è diventato come la miccia nei cartoni animati, cioè che ognuno se la passa all'altro per cercare che non gli esploda tra le mani. Quindi che possiamo dire? Come dici tu, è diventato un tormentone, quasi parlarne non sappiamo neanche più cosa dire. Io penso che tutto quel, con tutto rispetto, cioè a seconda di come ognuno la pensa, e con tutto rispetto per quella che è l'autorità massima, cioè il Presidente della Repubblica, dovrà decidere, io credo però che un'anticipazione non porti male, ecco. Se non altro a noi che saremmo costretti, eviteremo questa litania quotidiana di cose assolutamente, di ricostruzioni inutili.
0: Patonelli, per evitare lo stillicidio sulle domande che ci facciamo una dopo l'altra, eccetera, eccetera, eccetera, se Gualtieri ha nome buono come federatore, io immagino che 5 Stelle lo appoggeranno a Roma per il secondo mandato, se no parliamo di un'altra cosa.
2: Ma guardi, io posso escludere che nell'incontro che c'è stato e nelle interlocuzioni che ci sono tra il presidente Conte e la segretaria Schlein si sia fatto qualche nome, per un motivo molto semplice, perché il presidente Conte ha chiesto una disponibilità eventuale della segretaria Schlein di fare un passo di lato e insieme individuare un altro nome che poteva essere di reciproca soddisfazione e che potesse essere un ottimo interprete per la campagna elettorale, ma Elly Schlein ha detto da subito: no, io o facciamo le primarie oppure vale la regola del partito più grande e quindi sono io. Quindi non c'è stata una discussione sul nome. Io voglio molto bene a Roberto Gualtieri. Guardi, chi ha fatto parte del governo Conte 2 ha veramente una grande, è nata una amicizia stretta.
0: Ma questo per me era il dubbio, per questo le chiedo se l'appoggiate a Roma. Quindi, visto che non l'avete
2: per me
0: appoggiato.
2: Roberto Gualtieri è una persona che appoggerai sempre. Poi stiamo ovviamente lavorando come a livello nazionale, così soprattutto nelle grandi città, per avere una tornata elettorale che porti la coalizione del campo progressista a ragionare insieme su tutti i territori.
0: E però una novità c'è, Malan, riguarda il vostro campo, il centrodestra, non sia il campo e quell'altro, il centrodestra. La novità dal nostro punto di vista è che per la prima volta, vado a memoria, mentre è un tema molto praticato a sinistra, c'è un'idea di partito dei sindaci, di movimento civico che può trovare cittadinanza dentro il centrodestra, un percorso che piace a Fratelli d'Italia e che Fratelli d'Italia può agevolare?
4: Abbiamo sicuramente tanti sindaci che hanno lavorato bene, che hanno, sono sicuramente una risorsa, e per cui sicuramente il loro rapporto sarà importante.
0: Ma tanto da diventare una lista che sta nella proposta politica del centrodestra?
4: Questo è tutto un altro discorso. Al momento non mi risulta. Poi chissà, il futuro può riservare sorprese, ma al momento non mi risulta.
0: Ma le risulta al momento, ovviamente, che Sud chiama Nord del Partito Liberal Democratico possano finire nella casa del centrodestra?
4: Guardi, noi abbiamo, il centrodestra è basato su un programma, su determinati principi fondanti, e se qualcuno aderisce a questi principi fondanti ci può essere spazio.
0: Quindi una porta che non è chiusa. Questo è il programma, se vi piace, Pietro, potete iniziare un percorso, un dialogo con noi.
1: Sì, poi tutto sta poi a capire i percorsi e capire le formule, no? Perché c'è già un partito...
0: Certi amori fanno giri immensi, Pietro.
1: Sì, dai, però c'è già un partito che è Forza Italia, che presidia quell'area e ha un programma molto chiaro. Quindi è chiaro che ed è giusto che il centrodestra tenti di allargare a personalità, sensibilità, affini. Creare l'effetto doppione non so quanto sarebbe utile, bisogna capire i percorsi, appunto, e le metodologie. Volevo fare una battuta invece sulla sinistra e il centro, perché stamattina c'era un articolo molto interessante sulla Spagna, che tu tra l'altro hai letto, io da vicarettiano fedelissimo,
0: pensa che vita che fai.
1: È della mattina, ti ho visto. C'era un articolo molto interessante che tracciava un percorso, cioè qualora Sanchez dovesse perdere le elezioni, verrebbe meno in Consiglio europeo l'unica figura di una sinistra identitaria, perché noi sappiamo che la Danimarca è di sinistra, ma non è quella sinistra apprezzata dal resto dei mediterranei. A quel punto il Partito Socialista Europeo diverrebbe molto più di lotta che di governo. Ora faccio un ragionamento articolato e tortuoso, però se questo si riflettesse sulla realtà italiana, con un PD che diventerebbe più di lotta che di governo, a quel punto le incompatibilità con il presunto contenitore del centro, del centro-sinistra, diverrebbero molto più accese rispetto a quanto non siano oggi. Sarebbe molto più affine con il Movimento 5 Stelle, con AVS, ma a quel punto, secondo me, la ragione sociale di un centro, del centro-sinistra, verrebbe meno, già che oggi non è che sia molto solido.
0: Allora, Patonelli, io le faccio quest'ultima domanda, poi la lascio andare, poi ne ho ovviamente un'ultima anche per Malan. Tra un attimo approfondiamo il tema Spagna, c'è la nostra inviata Raffaella Cosentino, abbiamo pronti due ospiti. Siccome il tema casa non è un tema solo spagnolo, citofonare Berlino, Londra, New York... Blocco degli sfratti, stop ai fondi speculativi, proroga dei contratti e stretta sugli affitti brevi. Sono le quattro colonne dei decreti Mari Carmen, cioè delle misure messe in campo da Sanchez, poi bocciate, oggi riproposte. Sono proposte che possono diventare, devono diventare patrimonio del campo largo?
2: Sono proposte che possono essere una base del campo progressista per affrontare il tema casa, vanno attuate però alla realtà italiana, che sul tema della casa è profondamente diversa da quella spagnola. La realtà della casa italiana ha una radice totalmente diversa da tutti gli altri paesi. Siamo il paese al mondo con il maggior numero di proprietari di case. La proprietà immobiliare è un valore tradizionale italiano, e questo produce però degli effetti di scarsità di beni disponibili, perché nel momento in cui a patrimonio ho diverse abitazioni decido di investire sugli affitti brevi piuttosto che sul B&B e chiaramente tolgo dalla disponibilità del mercato degli affitti a lungo termine quel mio bene. Siccome la maggior parte sono proprietari, è chiaro che questo poi diventa a lungo un problema, e lo vediamo nei centri di città. Però il tema è diventato centrale perché famiglie che sbarcano al lunario con 1.200-1.400 euro a testa, due stipendi, pagano 1.000 di affitto, quindi quasi il 40% delle entrate di una coppia vengono tolte dagli affitti, che hanno ormai dei livelli eccezionali. Questo porta anche a una modificazione dell'abitare nelle città. C'è un'espulsione dai centri storici non soltanto di chi non arriva a fine mese, ma anche del ceto medio, che non può permettersi quegli affitti.
0: Patonelli, grazie. Malan, io non le chiedo se è d'accordo con le misure di Sanchez, però le chiedo qual è l'azione che il centrodestra ha fatto e si propone di fare su questo tema, che è, come dire, comune a tutta Europa, in tutte le grandi città d'Europa, quello della casa e dell'emergenza abitativa.
4: Beh, il governo e Fratelli d'Italia hanno approvato il piano casa.

0: che interviene mettendo sul mercato 100.000 nuovi alloggi con un canone agevolato che sia al di sotto degli attuali tassi, e questo già di per sé crea un vantaggio, dà un suo contributo a moderare il livello dei prezzi degli affitti. Il fatto che ci siano garanzie maggiori sulla liberazione degli immobili occupati abusivamente fa sì che le persone che pagano e che onestamente pagano il loro affitto trovino più facilmente, perché una parte dello sfitto che c'è in Italia, degli alloggi sfitti, sono sfitti per ragioni dinamiche. Qualcuno pensa che qualche figlio potrebbe aver necessità di una casa nei prossimi anni, altre non sono affittate perché c'è il timore che poi, una volta dato in affitto, anche se uno non paga, non riesce più a rientrare in possesso della propria abitazione, mentre invece se si dà più fiducia al mercato e al fatto di poter contare sul fatto di non perdere di fatto il possesso della propria casa, è sicuramente un vantaggio, e questo contribuisce a decongestionare i prezzi. Dopodiché ci sono delle dinamiche contro le quali è difficile opporsi quando ci sono aree come quella di Milano, dove c'è una fortissima richiesta di immobili da parte di investitori internazionali. È chiaro che in quelle aree, quando c'è una grossa richiesta, i prezzi tendono ad aumentare, di qui la necessità proprio in quelle aree di mettere a disposizione degli alloggi, delle case a un affitto agevolato e al di sotto dei prezzi attualmente di mercato.
1: Grazie Malan, grazie a Pietro De Leo. C'è un altro tema che ci accompagnerà in questa lunghissima, lo scopriremo, campagna elettorale, che è quella della gestione dei flussi migratori, e anche a questo è dedicato l'ultimo libro di Daniela Tagliafico, è Che resta mentre il mondo scappa. Ci torneremo, ci prendiamo l'impegno per tornare a parlare. Intanto grazie per essere stata con noi a Madrid. Raffaella Cosentino, un flash in attesa del telegiornale delle 11, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, io mi sono spostata davanti al Parlamento spagnolo. Oggi è stato pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale per le elezioni anticipate, che saranno dopo 54 giorni, il 29 novembre. È proprio qui al Parlamento che venerdì si è consumato questo strappo, e Sanchez ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, perché il governo è andato sotto sui due decreti per l'emergenza abitativa, lo ricordavi, i decreti Mari Carmen, dal nome della 87enne madrilena che è stata sfrattata, da cui sono partite queste proteste. A poca distanza da noi, alla Puerta del Sole, i ragazzi, chiavi in mano, sono ancora accampati nonostante la pioggia, nonostante appunto una notte di pioggia. E anche il sindacato degli inquilini ha detto che la lotta continua e proclameranno uno sciopero generale a novembre. La campagna elettorale inizia ufficialmente 15 giorni prima delle elezioni, ma in realtà è già partita, e domani il leader dei popolari, che i sondaggi danno per favorito, Feijóo, andrà a Ceuta e quindi riporta al centro il tema dell'immigrazione, che è stato appunto al centro poi di tutte le polemiche estive, e che Sanchez ha cercato di scalzare con questa mossa, invece mettendo al centro il tema degli sfratti e dell'emergenza abitativa. Tra l'altro oggi il Parlamento è in forma ridotta, cioè c'è solo una commissione permanente per gli affari correnti, 69 deputati, e proverà a far passare il decreto Mari Carmen, perché gli servono solo 35 voti. Infine, scontri ci sono stati a Barcellona ieri per la manifestazione per la casa, con 13 arresti e 30 agenti feriti.
1: Perfetto, grazie Raffaella. In questo Parlamento ridotto non ci sono gli indipendentisti catalani, che sono quelli che hanno votato contro la misura. Professore Alessandro Campi, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Il voto del 29 novembre ci dirà dove va l'Europa politicamente, se sono possibili maggioranze nuove a livello comunitario?
3: Beh sì, sicuramente indicazioni interessanti anche a livello europeo, anche se poi naturalmente sarà ancora più interessante nel caso della Spagna, perché insomma, la vittoria della destra significa probabilmente un governo che coinvolga i popolari, ma anche Vox, quindi insomma bisogna capire come possa eventualmente funzionare una simile intesa. Dopodiché, sì, insomma, bisogna ricordare che in realtà Sanchez

0: era molto debole. Adesso noi stiamo presentando questa diciamo, fine di governo come se fosse stato un trauma improvviso. In realtà potremmo dire che siano quasi dimissioni annunciate. Viene a chiedersi come abbia fatto Sanchez a resistere così tanto. L'ha fatto in condizioni politicamente molto anomale, sia per le vicende giudiziarie che ben si conoscono, che riguardano lui, il fratello, la moglie, altri
1: E il
0: dirigenti di partito.
1: predecessore, no? Zapatero.
0: Sia anche per ragioni politiche, perché insomma, questo era un governo che si reggeva su un partitino di destra indipendentista, al quale erano state promesse cose, diciamo, politicamente molto impegnative, l'amnistia, cioè un'apertura incondizionata a tematiche che in Spagna, come lei sa, sono molto delicate. Insomma, la questione catalana è una questione nazionale in senso proprio. Quindi, insomma, è stato bravo Sanchez a resistere sino adesso. Dopodiché è vero, lui interpretava un modello di sinistra praticamente unico nel nostro paese, nel nostro continente. Molte sinistre europee nel frattempo si sono, diciamo, tra virgolette, spostate un po' a destra sulla questione dell'immigrazione, hanno scelto politiche restrittive, anche sulla questione internazionale, sui rapporti con gli Stati Uniti. È noto che Sanchez avesse un atteggiamento, diciamo, di opposizione quasi
1: Più duro.
0: frontale con l'attuale
1: Professore, torno tra un
0: amministrazione
1: attimo, volevo.
0: americana.
1: Poi torno, eh?
0: Dopodiché è la
1: Sì?
0: fine di una parabola, perché se concludo, la questione della casa in realtà non è una cosa sulla quale Sanchez possa molto fare affidamento politico, perché è una questione vecchia in Spagna che non è stata affrontata e quindi adesso si può ritorcere facilmente contro di lui. Bisogna stare attenti all'idea di utilizzare questo argomento come se il governo Sanchez e la sinistra spagnola non c'entrassero niente. È una questione che risale a 15 anni fa e che evidentemente è rimasta irrisolta anche ad opera della sinistra socialista, così come è rimasta irrisolta ad opera anche del movimento, insomma, populista di sinistra di Podemos, che nacque proprio sulla questione della casa. Per cui adesso pensare di cavalcare questa questione dal punto di vista elettorale mi sembra anche un po' rischioso per la stessa sinistra.
1: Daniele Grasso, che c'è? Buongiorno intanto, benvenuto a Rai News 24. Dentro la crisi politica e sociale spagnola in un paese che noi vediamo e che statistica alla mano cresce più dell'Italia, cresce più della media europea, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Sì, ciao, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che il problema della casa, giusto per riprendere quello che stavate dicendo, è un problema che va avanti da anni in Spagna, è un problema irrisolto senza dubbio dagli ultimi due governi, sia quello di Sanchez, dei governi di Sanchez, che alla fine Sanchez non dimentichiamoci che sta governando dal 2019 in Spagna. Adesso c'è stato questo decreto scatenato un po' dal simbolo di Mari Carmen e si è fatto tutto un po' di fretta cercando di raggiungere accordi difficili da raggiungere, però appunto ripeto, Sanchez è dal 2019 al governo in Spagna, il problema della casa è un problema che era addirittura parte delle rivendicazioni che fecero i giovani indignados del 15M, che si chiama qui il movimento del 2011, quindi è un tema che senza dubbio è di grande attualità e forse è anche in un momento in cui è vero che l'economia cresce e quindi diciamo che non arriva ad essere un dramma sociale come l'è stato dopo la crisi economica del 2008, no? Diciamo che però è rimasto comunque come grande problema, la gente non riesce a trovare casa o quando la trova deve pagare degli affitti assurdi o ha l'impossibilità di comprarsi una cosa propria. Tutto questo in un paese che non dimentichiamoci non smette di crescere non solo economicamente ma anche in quantità di persone. Solo la zona di Madrid, l'area metropolitana di Madrid, ha aumentato la sua popolazione in più di 400.000 persone negli ultimi 5 anni. E ovviamente sono persone che hanno bisogno di una casa e quindi stiamo parlando anche di un bene che diventa sempre più scarso, no? Ci sono sempre meno case per dar spazio a tutti, non si costruisce vivienda accessibile e quindi il problema è difficile che si risolva in una settimana.
1: Ma professor Campi, la mia domanda era sul sguardo europeo, no? E le conseguenze europee di questo voto. Nasceva anche da una cosa che ha detto il leader del Partito Popolare Europeo, e cioè Manfred Weber, perché a domanda su una possibile convergenza tra popolari e Vox, lui ha risposto: ma no, ma vedrete che i popolari spagnoli, ce la faranno da soli, avranno un grande risultato, che è un modo per fuggire alla domanda se poi la CDU

0: gruppo tra MLAZ e COFD, perché poi il link è quello, no?
1: Io, cioè, c'è questo rapporto, diciamo, un problema molto grande del, appunto, della relazione tra destra costituzionale, repubblicana, moderata, chiamiamola come ci pare, ed estrema destra. Dopodiché l'unico auspicio che si può fare, visto che poi queste coalizioni, numeri alla mano, mi sembrano inevitabili, già successo in altri paesi, è successo in Svezia, uno potrebbe dire che persino in Italia ci abbiamo un problema del genere. Insomma, sta alle destre, diciamo, tradizionali, provare a condurre il gioco, a non piegarsi troppo al condizionamento e, tra virgolette, al ricatto politico che viene dalle destre radicali. Fermo restando che le destre radicali, questo è un punto che si tende talvolta a sottovalutare, se crescono così tanto è perché evidentemente si stanno facendo carico, alla loro maniera, se si vuole, in modo molto demagogico, estremistico, di problemi che però evidentemente sono molto sentiti a livello di popolazione. Non si può semplicemente immaginare che ci sia, appunto, come talvolta si dice, un impazzimento generale, un'onda nera magari pilotata da agenti esterni che sta travolgendo l'Europa, perché si tende a dare questa rappresentazione un po' quasi cospiratoria, no? Di un movimento internazionale unitario che avrebbe delle centrali chissà dove. A partire dalla Germania, se questi partiti estremisti, AfD, lo stesso si può dire della Spagna, crescono, è perché sulla questione migratoria i partiti tradizionali, la sinistra è totalmente incapace di uscire un po' dai suoi schematismi ideologico-retorici. La destra convenzionale a sua volta fa una gran fatica, e quindi questi partiti crescono, ma anche sulle questioni sociali, che poi secondo me paradossalmente sono quelli che alimentano di più le destre estreme. Non è soltanto l'immigrazione, in Germania lo si è visto benissimo, insomma, chi vota AfD perché è spaventato dal fatto che il motore d'Europa, la grande potenza industriale del vecchio continente, si stia depauperando, e questo crea, come dire, un timore del futuro spaventosamente grande, che irrazionalmente, se si vuole, si concentra sui partiti estremisti. Ma questo accade perché i partiti, tra virgolette, tradizionali, evidentemente dimostrano un'incapacità progettuale, una capacità di proposta, di visione straordinariamente grande.
0: E allora, su questo,
1: quindi forse è da qui che bisognerebbe partire, perché sennò si fa soltanto dell'allarmismo politico, altro inconcludente, perché questi partiti, a fronte di ogni allarme, continuano tranquillamente a crescere, quindi bisognerebbe anche farsi qualche domanda.
0: E questo vale ovviamente per AfD, vale per Vox. Che Daniele Grasso, che animale politico è? L'ultima cosa che ti chiedo.
2: Beh, un partito di estrema destra, molto spagnolo, molto legato a valori franchisti, che però senza dubbio su questioni come l'immigrazione è molto legato agli stessi valori che vediamo a AfD o ai partiti di estrema destra europei. Non dimentichiamoci che adesso i sondaggi gli danno intorno al 18%, nelle ultime elezioni prese il 12%, quindi è in un momento di chiara ascesa, mentre invece il Partito Popolare, che è la destra tradizionale, alle elezioni ultime prese il 33% e i sondaggi gli danno più o meno il 33%, cioè praticamente non si è mosso, alti bassi, mentre i socialisti invece sono scesi, no? Quindi chiaramente è un partito di estrema destra che sta prendendo parte dei votanti della destra più classica, ma anche di altri partiti.
0: Grazie a Daniele Grasso, grazie al professor Campi, ci fermiamo, linea che va alla regia, siamo pronti per il telegiornale delle 11:00.

0: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
1: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
0: Lo vedo.
2: Ho delle priorità.
1: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
0: E poi?
1: E poi, North South West Est.
0: E poi il divano.
1: Non era in pole position.
0: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
3: Sky Wi-Fi con le...

0: serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
2: L'edizione di oggi finisce.
3: Itas Mutua restituisce 2,7.
2: L'edizione di oggi finisce.
3: 2,7 milioni.
2: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
3: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
4: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
2: Ma quindi è tutto vero per davvero?
3: Per davvero!
5: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
6: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
7: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.

Buon martedì 6 ottobre a tutti voi e bentrovati a un nuovo appuntamento con Meteo 24. L'immagine da satellite evidenzia una vasta ed intensa copertura nuvolosa associata al sistema perturbato in transito sul Mediterraneo centrale. La nuvolosità risulta particolarmente compatta e strutturata sulle regioni tirreniche al nord-ovest, sulla Sardegna e sul settore alpino e prealpino. La seconda grafica mostra una ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali sui bacini di Ponente, in particolare sul Tirreno centro-meridionale, mare e canale di Sardegna e canale di Sicilia. Venti deboli orientali sull'Adriatico, mari molto mossi o localmente agitati, il Tirreno centro-meridionale, il mare di Sardegna e il canale di Sicilia. Da poco mossi a mossi i restanti bacini. Veniamo ora nel dettaglio le previsioni per oggi. Atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con piogge diffuse, rovesci ed intensi temporali, in particolare tra Lazio, Toscana e settori costieri della Campania. Precipitazioni sparse interessano anche il nord della Sicilia e del versante adriatico centro-settentrionale, mentre maggiori schiarite resisteranno sull'estremo sud-est peninsulare. Infine andiamo alle temperature. Massime previste in generale d'ulteriore calo al nord, al centro e sulla Sardegna, con valori compresi mediamente tra i 20 e i 24 gradi. Saranno ancora stazionarie o in lieve flessione al sud e sulla Sicilia, con valori compresi tra i 22 e i 27 gradi. Minime senza variazioni di rilievo o in lieve aumento al sud per via della ventilazione meridionale. Abbiamo concluso con le nostre previsioni del tempo. Auguro a tutti voi una splendida giornata.

Crisi energetica, il ruolo dell'Europa è fornire la flessibilità necessaria per reagire, ma i sostegni devono essere mirati per chi ne ha davvero bisogno, dice Ursula von der Leyen all'Europarlamento. Legge elettorale, fiducia sui primi tre articoli per arrivare al voto finale giovedì. Schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione, avanza l'ipotesi Election Day a maggio. Elezioni anticipate in Spagna, popolari in vantaggio, ma per governare potrebbero allearsi con Vox. Non servirà, assicurano. Anche in Germania per la CDU ipotesi di apertura alla AfD. Due mercantili colpiti da un drone nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Riunione d'emergenza del governo a Sofia. In Germania arrestato l'ex capo dei servizi per sospetto spionaggio. Bergamo, inagibile l'edificio lesionato ieri sera da un'esplosione, 9 feriti, 2 gravi, una 50ina di sfollati, la causa.

0: Probabile una fuga di gas. Finita la stagione di Jannik Sinner, con i medici abbiamo deciso di lavorare sul ginocchio, mi serve tempo per scendere in campo nel 2027, dice il numero uno del tennis. Buongiorno da Rai News 24, lo avete appena sentito nei titoli pochi minuti fa, la comunicazione anche via social di Jannik Sinner, per lui ufficialmente finita, ecco il messaggio postato in rete, la stagione 2026, il campione tornerà soltanto l'anno prossimo in campo su consiglio dello staff medico, intende sottoporsi a trattamenti per curare l'infiammazione al ginocchio e assumere il tempo necessario per recuperare la preparazione in vista della stagione 2027. Sinner potrebbe subire a questo punto il sorpasso al vertice della classifica ATP da parte di Zverev al torneo di Vienna all'inizio del mese prossimo. Veniamo alla politica con il rush finale alla Camera della riforma elettorale. Tra poco il voto sui primi due articoli, voto sul quale il governo ha posto, lo ricordiamo, la questione di fiducia. Andiamo subito in diretta a Montecitorio, Pablo Rocas.
1: La seduta si aprirà tra poco più di un'ora alle 12.10, due voti di fiducia su due articoli, domani altri due voti, soltanto uno però con la fiducia, ma c'è comunque attenzione soprattutto su giovedì quando ci sarà il voto segreto, anche se la maggioranza ostenta sicurezza, non ci sarà alcun problema, l'ho detto anche poco fa Maurizio Lupi di Noi Moderati in una nota dicendo questa è una legge che eviterà i giochi di palazzo, darà stabilità al nostro paese e restituirà anche la possibilità di scegliere i propri rappresentanti ai cittadini. Ovviamente dall'altra parte sono forti le critiche che vengono mosse dalle opposizioni, viene considerato un testo incostituzionale ed è per questo che probabilmente nel caso in cui passasse ci saranno dei ricorsi perché poi venga sollevata la questione costituzionale e poi viene sottolineato come il premio di maggioranza sia eccessivo, ma soprattutto come raccogliere 6.000 firme per ogni collegio per i partiti che non sono attualmente in Parlamento sia una follia. L'ha detto anche Maggi ieri, che ha protestato, e oggi è il suo settimo giorno di sciopero della fame, ha protestato davanti, dicevo, a Palazzo Chigi. Poco fa è intervenuto Malan di Fratelli d'Italia proprio ai microfoni di Rai News 24, ascoltiamo quello che ha detto.
2: Nel passato si era parlato della difficoltà di fare la legge di bilancio nell'autunno, ma in realtà nel 2022 abbiamo votato a fine settembre, sì, la legge di bilancio l'abbiamo fatta. Per noi la legislatura dura fino a fine mandato, cioè fino all'autunno del 2027.
1: E allora smentisce la versione che aveva dichiarato ieri su un possibile voto anticipato a maggio. Questa è l'idea di arrivare addirittura a novembre anche di Matteo Renzi. Le opposizioni, parlando di legge di bilancio, su cui invece il centrodestra garantisce i conti in ordine ma nello stesso tempo sostegno a famiglie e imprese, le opposizioni ritengono che Giorgia Meloni non abbia fatto abbastanza in questi anni e che si debbano, lo dice Giuseppe Conte, si debbano tassare le grandi imprese energetiche e soprattutto sugli extra profitti fatti in questi anni. È intervenuto dal Movimento 5 Stelle Patuanelli, sempre da noi, sentiamole, poi linea a te.
3: Ci dà un po' noia il fatto che sia una legge che ha dei profili di incostituzionalità abbastanza palesi, è una legge che ha come obiettivo quello di dare la stabilità. L'ipotesi che nessuna delle due coalizioni arrivi al 42% esiste, io mi auguro di no e mi auguro che il centrosinistra riesca a vincere bene queste le prossime elezioni, ma in quel caso ci sarà un proporzionale puro che è l'esatto opposto della governabilità.
0: Grazie. Impegni del Premier che riceve tra poche ore il primo ministro lituano Nauseda, Palazzo Chigi, Alberto Gioffreda in diretta.
4: Agenda della Presidente del Consiglio Meloni che guarda soprattutto a vertice incontri all'estero, domani è attesa a Spalato per il vertice dei nuovi paesi dell'Unione Europea che si affacciano sul Mar Mediterraneo, oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Lituana, ma Palazzo Chigi guarda anche alla campagna elettorale e a quanto accade a Montecitorio sulla legge elettorale. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha registrato il suo marchio vocale all'Ufficio l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, proprio per evitare durante la prossima campagna elettorale un uso

0: Diretta dal corrispondente Donato Bendicenti.
1: Aprendo il dibattito di avvicinamento al Consiglio europeo, che si chiuderà con una risoluzione, questo accadrà intorno alle 13, Ursula von der Leyen ha ammonito che la situazione potrebbe aggravarsi in inverno per quanto riguarda i prezzi dell'energia e dei carburanti. E dunque ha dato un dato impressionante: 100 miliardi per l'energia sono stati spesi dall'inizio della guerra in Iran. E poi i sussidi, che devono essere mirati, non generici, ovviamente improntati all'uso dell'energia verde, che deve essere duplicata rispetto a quanto esiste adesso, e poi l'annuncio di una task force per aggregare la domanda, il tema del bilancio, quindi attenzione, perché se si tagliano grandi posti di bilancio su energia, quindi questo ovviamente poi diventa pericoloso. Perché questa osservazione della von der Leyen? Perché proprio qui a Strasburgo oggi c'è la discussione sul quadro pluriennale di bilancio dell'Unione Europea, e ancora l'osservazione che fa la Presidente del Parlamento Europeo su Mosca: ha cercato di ricattarci, ma ora siamo più forti e ridurremo a zero l'importo di gas russo entro la fine dell'anno prossimo. E questo è in sintesi quello che ha detto Ursula von der Leyen. Aprendo appunto il dibattito, ci aggiorniamo più tardi. Linea a te.
0: Spagna al voto anticipato il prossimo 29 novembre. Le macchine elettorali dei partiti si mettono in moto, si cerca anche di gestire la crisi abitativa. Sondaggi che indicano le destre attualmente all'opposizione avanti, ma Sanchez sostiene siamo il paese che è cresciuto di più in Europa negli ultimi mesi. Sentiamo da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, un 29 novembre ad alta tensione ha titolato oggi El País, il quotidiano spagnolo, in riferimento alle elezioni anticipate, perché, lo dicevi, i sondaggi danno l'ala progressista, lo stesso Sanchez, in forte calo, mentre sono favorevoli al Partito Popolare, e quello più in crescita è il partito di estrema destra Vox. Questo nonostante un'economia in crescita qui in Spagna. Al Parlamento spagnolo sono proprio lì davanti, riunito oggi in forma ridotta perché sono state sciolte le Camere dal Premier spagnolo, ma rimane in piedi la Commissione permanente per gli affari correnti. Ecco, qui oggi pomeriggio Sanchez cercherà di fare comunque approvare il decreto Mari Carmen, perché a questo punto gli basterebbero solo 35 voti su 69 che sono i componenti della Commissione permanente. Sanchez, dopo il Consiglio dei Ministri di questa mattina, alle 12.30 terrà una conferenza stampa alla Moncloa per difendere queste misure contro gli sfratti e l'emergenza abitativa, misure che vogliono tutelare i vulnerabili proprio dal caro affitti. E per ora da qui è tutto, a te.
0: In Francia il mondo della scuola, del sindacato, si unisce alla protesta dei liceali oggi in una giornata di mobilitazione che dalla capitale Parigi, con una catena umana, si allarga a tutti i centri principali. Andiamo subito dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Esattamente, come stavi dicendo, ci sono persone di ogni età in tutte le piazze di Francia per questa giornata di mobilitazione forte per la protesta studentesca. Ci sono professori, studenti, genitori, nonni, c'è tantissima gente nelle piazze di Francia. E già sono partiti i cortei a Tolosa, a Marsiglia e anche a Rennes. Nel pomeriggio partirà quello più grande in termini soltanto di numeri di corteo da Place de la République intorno alle 14. Le immagini che sta vedendo proprio sono in diretta e rendono la sensazione di questa manifestazione molto molto pacifica per il momento. Ci auguriamo che resti così. Ricordiamo che oggi il 90% dei licei, dei ginnasi e delle università sono chiuse e bloccate in questo 6 ottobre di protesta studentesca. In piazza, abbiamo detto, ci sono persone di ogni età e i rappresentanti della politica francese sono attesi, della sinistra francese, la France Insoumise con Jean-Luc Mélenchon, il Partito Comunista, e 7 sigle sindacali sono state convocate per la manifestazione. di Place de la République. Ricordiamo che questo è un movimento che è nato in sordina il 17 settembre scorso, nato nella banlieue

0: parigina e poi si è esteso sempre di più a tutto il paese, tanti gli slogan contro il governo, tra l'altro il governo ieri, Le Cornu, ha fatto delle proposte proprio per migliorare, ma il sindacato degli studenti ha rilasciato un comunicato e non le ha ritenute sufficienti. Va detto che loro cosa chiedono gli studenti? Maggiori investimenti economici nella scuola pubblica, soprattutto la mancanza di professori che non vengono sostituiti e tutta una serie di problematiche legate alla fatiscenza di istituti, agli orari di lavoro, e va detto che appunto queste saranno poi le tematiche che andranno affrontate dal governo, perché le proposte fatte ieri da Le Cornu non sono state ritenute all'altezza. Va detto che questa è una protesta che ha portato già 5.000 fermi, 190 gli studenti feriti, 5.000 fermi, 90% sono minorenni. L'episodio più grave ieri a Lens, dove un ragazzo ha raccolto una granata e ha perso la mano. Alle 14 Rassemblement a Place de la République, noi ci saremo per raccontarvelo. A voi.
1: A più tardi, Alessandra. Nello Yemen si accentua l'escalation del confronto che vede il governo saudita opporsi agli Houthi con le rivendicazioni reciproche di conquiste territoriali e soprattutto del controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, strategico per le vie commerciali del petrolio. Gli Houthi riescono ora a colpire in profondità il territorio saudita, l'aeroporto di Riyadh, impianti petroliferi. Katia Cerratti.
2: Operazione Yemen Dawn, l'alba dello Yemen, è l'offensiva su vasta scala lanciata dalle forze filogovernative yemenite, supportate dai raid aerei della coalizione a guida saudita, per riconquistare i territori controllati dai ribelli Houthi. Al centro dei combattimenti la città costiera di Moha e lo stretto strategico di Bab el-Mandeb, snodo vitale per i mercati energetici globali, ora messo in sicurezza secondo quanto affermano le truppe lealiste, ma le notizie sul controllo totale del territorio restano contrastanti. Fonti militari governative rivendicano anche il controllo dell'aeroporto militare di Dhubab, ma i media controllati dagli Houthi smentiscono la notizia. I ribelli filo-iraniani intanto rispondono al fuoco della coalizione saudita con droni e missili balistici contro l'aeroporto internazionale di Riyadh e prendendo di mira impianti petroliferi della Saudi Aramco e siti militari. Poi l'avvertimento alle compagnie aeree civili. Lo spazio aereo saudita, ad eccezione dei cieli sopra le città sante della Mecca e Medina, non è più sicuro perché è diventato teatro di operazioni militari. Nel frattempo la forte tensione regionale ha spinto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan a blindare la sicurezza strategica del regno, concordando il dispiegamento di truppe e capacità militari in base all'accordo di difesa congiunta della Mecca. Mentre il segretario di Stato USA Marco Rubio conferma il pieno sostegno alla coalizione, inclusa la condivisione di informazioni di intelligence. Sullo sfondo una crisi umanitaria sempre più grave, con decine di migliaia di nuovi sfollati e almeno 1.000 morti dal 6 agosto.
1: Due mercantili colpiti da droni nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Una delle navi è affondata, l'equipaggio dell'altra è stato soccorso. Il governo bulgaro ha convocato una riunione d'emergenza. Nella notte Mosca è bersagliata da una pioggia di 650 droni, due vittime alla periferia della capitale russa, tre persone uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine su minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo, secondo quanto riferito dall'amministrazione filo russa. La cronaca italiana ora con la tensione che si sposta a Bergamo, dove ci sono due feriti nell'esplosione avvenuta in un'abitazione ieri sera. Restano in condizioni critiche a causa delle ustioni riportate. Le forze dell'ordine hanno trovato il tubo del gas staccato, la valvola chiusa. Non è stato possibile identificare con certezza le cause dell'incidente. Le persone sfollate, una quarantina, la palazzina è al momento inagibile. Una sofisticata frode fiscale sui carburanti scoperta, smantellata a Marigliano, nel Napoletano. La Guardia di Finanza ha sequestrato un auto articolato, 30.000 litri di benzina di contrabbando, denunciati due uomini, il mezzo con targa polacca aveva documenti per il trasporto di olio per dischi dei freni, prodotto che, a differenza dei carburanti, non è sottoposto all'accisa per i prodotti energetici. La vicenda degli scontri tra ultra, 22 misure cautelari a danno dei tifosi del Torino e della Juventus, con divieto di dimora a Torino, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in occasione di partite, sono persone ritenute responsabili degli scontri avvenuti prima del derby del 24 maggio, nei quali rimasero feriti 9 agenti di polizia che erano impegnati a cercare di separare gli opposti schieramenti, una ventina di ultra delle due squadre denunciati per gli stessi fatti e raggiunti insieme ad altre 22 persone da provvedimenti di DASPO che vietano l'ingresso negli stadi. Le autorità russe minimizzano, ma c'è il caso di peste polmonare che è stato registrato da una ricercatrice in Siberia, è scattata la quarantena per centinaia, 200 almeno persone, li aiuteremo noi, la promessa di Donald Trump, seguiamo e monitoriamo l'accaduto con attenzione, la posizione dell'Unione Europea. Gerardo D'Amico.
3: La 28enne Daria Shilipova lavorava in uno dei molti laboratori ufficialmente antipeste dislocati in Russia, sempre ufficialmente, per tenere sotto controllo una malattia che però, dall'avvento degli antibiotici, è praticamente scomparsa, almeno nei paesi che li usano. Daria lavorava nel laboratorio siberiano di Irkutsk, una provetta rotta, la scorsa settimana è arrivata in ospedale dove è morta 48 ore dopo. Peste polmonare, quella più fulminea, letale, tra le forme di Yersinia pestis conosciute, ovvero quella setticemica che nel Medioevo chiamavano peste nera perché provoca necrosi visibili. Poi c'è quella bubbonica e quella che ha colpito Daria, la peste polmonare, che si trasmette per via aerea, la bubbonica invece con il morso di pulci infette. A preoccupare gli Stati Uniti e l'Unione Europea non è tanto l'incidente in sé. La peste polmonare può uccidere in 2 o 3 giorni, quindi da escludere che quel contagio possa espandersi fuori da quel territorio e l'unica morte dichiarata dovrebbe esserne una prova. Il fatto che inquieta è che, malgrado il trattato internazionale del 1975 sul bando delle armi batteriologiche, a cui ha aderito anche la Russia, in quel paese ci siano laboratori dedicati proprio alla peste. Ma perché? In Europa la peste non colpisce da più di 50 anni, negli ultimi 10 anni ci sono stati 3.396 casi nel mondo, ma concentrati in Madagascar, Congo, Perù. Perché la Russia mantiene attivi nella più assoluta segretezza quei laboratori di ricerca sulla peste? Il sospetto occidentale è che si lavori a ceppi batterici resistenti agli antibiotici da usare come arma batteriologica.
1: Parliamo ora delle condizioni meteo, in particolare dell'arrivo e forse di quella che possiamo considerare come la prima vera perturbazione autunnale. In studio con noi il primo maresciallo del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Alfonso Sequino, benvenuto.
4: Buongiorno.
1: È così iniziato davvero l'autunno, a cominciare da un calo di temperature, questa volta più sensibile?
4: Assolutamente sì, siamo in una situazione in cui il cambiamento è visibile. Visibile già dalla giornata di oggi, dove c'è una nuvolosità molto più estesa sul nostro paese, sta interessando le regioni centrali ma anche la Sardegna e sta portando delle precipitazioni, in particolar modo sull'isola, a carattere di rovescio temporale. Situazione che nel corso della giornata tenderà a spostarsi, questo maltempo verso il sud porterà delle piogge a spot, saranno sicuramente più deboli ma interesseranno particolarmente le coste tirreniche. Nel contempo, in serata, invece arriva questo nuovo sistema nuvoloso, rappresenterà un nuovo fronte perturbato per questa settimana. Arriverà, toccherà le regioni di nord-ovest, porterà della nuvolosità consistente e porterà anche delle piogge tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Non saranno solo i monti ad essere interessati questa volta dalle precipitazioni. situazione che poi nella giornata di domani tenderà a consolidarsi al nord, ovvero la nuvolosità diventerà via via più consistente e si estenderà sulle regioni settentrionali arrivando fino alla Toscana, dove ci saranno ancora delle piogge, mentre al sud resta ancora l'instabilità del giorno precedente. Il vero maltempo, il vero cambiamento arriverà nella giornata di giovedì, quando tutta la nostra penisola sarà interessata da fenomeni localmente anche intensi, sicuramente a carattere di temporale, in particolare lungo le coste tirreniche.
1: Quando tornerà il bel tempo e quali saranno le prime regioni a beneficiarne?
4: Il bel tempo tornerà nella giornata di sabato, beneficerà un po' tutto il paese, resterà della stabilità residua solo al sud, ma nelle prime ore della giornata di sabato poi ritornerà il bel tempo. Ritornerà il bel tempo, ma non torneranno le temperature che abbiamo vissuto in questo periodo. Dobbiamo dimenticare ormai i 27-28 gradi al sud, ci attesteremo intorno ai 24-25 gradi in una prima fase e poi pian piano si rimetteranno in linea con quello che è il periodo autunnale.
1: Grazie e buon lavoro.
4: Buona giornata.
1: Spostiamo l'attenzione ora a Genova, il Salone Nautico, ultima giornata, molte le novità quest'anno, molto intensa la presenza degli acquirenti anche internazionali, evoluzione anche sotto il profilo della ricerca, delle nuove proposte tecnologiche, l'inviato Raffaele Cappuccio.
5: In continua evoluzione tra successi da record e nuove sfide di mercato, la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova si conferma il punto di riferimento globale della nautica da diporto. I numeri dell'evento raccontano la forza della manifestazione. Oltre 1000 imbarcazioni esposte, 215 novità e 45 paesi rappresentati su scala internazionale. Al centro del dibattito spiccano la sostenibilità e l'innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla transizione ecologica e all'evoluzione dei motori verso soluzioni ibride, anche nel mondo della vela.
6: Questa è una barca che ha una motorizzazione ibrida ed ha un elettrodiesel per cui può fare 50 miglia in elettrico, per cui entrare in parchi marini, in zone completamente a impatto zero, e a livello di consumi consuma molto meno di un motore diesel tradizionale.
5: Altro elemento che spicca, gli 8,7 miliardi di euro di fatturato per l'industria nautica italiana.
7: È un settore che vede dei comparti che trainano comunque l'industria nautica italiana, in particolare il comparto delle imbarcazioni sopra i 24 metri, un comparto che è fortemente internazionalizzato, quindi il 90% della produzione è destinata ai mercati internazionali.
5: Non mancano tuttavia le ombre. Se da un lato cresce la presenza dei super yacht e delle imbarcazioni di grandi dimensioni, dall'altro settori specifici come quello dei gommoni e della piccola nautica affrontano una fase di sofferenza.
8: Il comparto dei gommoni è in calo dagli ultimi 3 anni circa, purtroppo. Incidono, per quanto riguarda il mercato americano, per fare un esempio, i dazi. Noi lo scorso anno siamo arrivati a vendite zero negli Stati Uniti.
1: Nations League vince e convince, l'Italia di Mancini anche a Bologna nella vittoria sulla Turchia. L'Under 21 dilaga contro la Polonia, 6-2 il risultato finale. Tiziana Alla.
9: L'Italia chiude il cerchio e battendo di nuovo la Turchia si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Dumbia, murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Şişmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özkan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Dumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
10: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita. avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè, probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
1: È tutto per questa edizione del giornale, brevissima pausa, poi torno in diretta all'informazione di Rai News 24.
11: I nostri animali vivono protetti, ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
12: Dov'è?
13: Dov'è Chini, scusi?
12: Se mi chiami 300 volte vuol dire che c'è un morto da qualche parte. Dov'è?
14: Arriverò alla soluzione del mistero prima di voi.
15: In prima visione i casi di Teresa Battaglia, figlia della Cesi. Da lunedì 21:30, Rai 1.
16: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
17: Abbandoni ora l'immobile,
16: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Niente ci divide più della cucina. C'è chi sceglie i sapori più autentici e chi invece ama quelli più originali. Chi non abbandona il gusto della tradizione e chi fa dell'innovazione il suo ingrediente preferito. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.

Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Silvia Del Vecchio. Testi alla pagina 777 di Televideo. Complessivamente le importazioni di combustibili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Così questa mattina al Parlamento europeo la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ha detto di voler istituire una task force sull'energia per accentrare gli acquisti a livello comunitario. L'annuncio di von der Leyen arriva prima del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Le forze del governo yemenita, sostenute da raid aerei sauditi, hanno detto di aver riconquistato aree strategiche vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, sottraendole agli Houthi filo-iraniani. L'escalation ha riacceso la guerra nello Yemen, già responsabile di una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Per sostenere la sicurezza dell'Arabia Saudita colpita dagli Houthi, in arrivo contingenti del Pakistan e della Turchia. Benzina in discesa, gasolio invece in risalita al distributore, in base alle rilevazioni del Ministero delle Imprese. Sul diesel, intorno ai 2,24 euro al litro sulla rete stradale, pesa la fine dalla mezzanotte scorsa del taglio di 6 centesimi delle accise, ultima misura del governo contro il caro carburanti. Brent sui 100 dollari a barile sui mercati, dopo l'aumento delle esportazioni dal Medio Oriente. Riforma elettorale al rush finale alla Camera, tra poco le dichiarazioni di voto sul primo articolo, votazione per appello nominale non prima delle ore 14. Ieri il ministro ai rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. La maggioranza serra i ranghi, giovedì voto finale. La Presidente del Consiglio ha legato più volte il proseguimento della sua esperienza di governo all'approvazione della riforma elettorale. Una lunga catena umana a Parigi è il simbolo della mobilitazione oggi del mondo della scuola in Francia. Alla protesta dei liceali si aggiungono i sindacati degli insegnanti. Lacrimogeni per disperdere i manifestanti a Cour de Vincennes. Polemiche per le parole del ministro dell'Interno Nunez. L'uso di granate stordenti da parte degli agenti, ha detto, è giustificato. Yannick Sinner non tornerà in campo prima dell'anno prossimo. Abbiamo deciso con i medici che per il ginocchio serve una terapia, il che significa che la stagione 2026 è finita. Per curare l'infiammazione Sinner dovrà saltare anche le ATP Finals di Torino, resterà numero uno del ranking ATP almeno fino alla finale di Vienna, in programma il 1° novembre. Quando potrebbe arrivare il sorpasso del tedesco Alexander Zverev. Nations League, dopo la vittoria 3-1 ieri sera a Bologna sulla Turchia, azzurri secondi nel girone dietro alla Francia che ha battuto il Belgio 4-1. Prossimo impegno degli azzurri contro i transalpini a Milano il 12 novembre. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Silvia Del Vecchio.
Ora le previsioni di Meteo 24, poi Maria Grazia Abate, Cronache dall'Italia.

Buon martedì 6 ottobre a tutti voi e bentrovati a un nuovo appuntamento con Meteo 24. L'immagine da satellite evidenzia una vasta ed intensa copertura nuvolosa associata al sistema perturbato in transito sul Mediterraneo centrale. La nuvolosità risulta particolarmente compatta e strutturata sulle regioni tirreniche al nord-ovest, sulla Sardegna e sul settore alpino e prealpino. La seconda grafica mostra una ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali sui bacini di Ponente, in particolare sul Tirreno centro-meridionale, mare e canale di Sardegna e canale di Sicilia. Venti deboli orientali sull'Adriatico, mari molto mossi o localmente agitati, il Tirreno centro-meridionale, il mare di Sardegna e il canale di Sicilia. Da poco mossi a mossi i restanti bacini. Veniamo ora nel dettaglio le previsioni per oggi. Atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con piogge diffuse, rovesci ed intensi temporali, in particolare tra Lazio, Toscana e settori costieri della Campania. Precipitazioni sparse interessano anche il nord della Sicilia ed il versante adriatico centro-settentrionale, mentre maggiori schiarite resisteranno sull'estremo sud-est peninsulare. Infine andiamo alle temperature, massime previste in generale ad ulteriore calo al nord, al centro e sulla Sardegna, con valori compresi mediamente tra i 20 e i 24 gradi. Saranno ancora stazionarie o in lieve flessione al sud e sulla Sicilia, con valori compresi tra i 22 e i 27 gradi. Minime senza variazioni di rilievo o in lieve aumento al sud per via della ventilazione meridionale. Abbiamo concluso con le nostre previsioni del tempo, auguro a tutti voi una splendida giornata.

Cronache dall'Italia, il secondo appuntamento della mattina, ancora buongiorno. C'è una svolta nell'omicidio di Roku Michel, cittadino albanese che lo scorso 6 luglio è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Torino con il cranio fracassato. Ebbene, questa mattina i carabinieri hanno arrestato due persone, si tratta della moglie dell'uomo e del nuovo compagno, entrambi italiani ritenuti responsabili dell'omicidio. Naturalmente ci torneremo nel corso anche dei nostri TG.

0: Ci spostiamo ora a Caivano, sapete stiamo seguendo la storia della morte di Salvatore Calignano, 61 anni, l'operaio che è stato trovato ferito venerdì e poi è deceduto in ospedale il giorno seguente, probabilmente dopo la caduta dall'alto da un capannone. Lì c'è il nostro inviato Stefano Corradino che sta seguendo anche gli sviluppi di questa inchiesta aperta dalla Procura di Napoli Nord. Stefano, tre indagati. Tipo, insomma, si attende l'autopsia, dici di più.
1: Sì, noi siamo proprio nell'area che è stata sottoposta a sequestro, lo ricordavi, l'operaio edile di 61 anni morto sabato, e si indaga per omicidio colposo. Tre sono le persone indagate attualmente, sono i due proprietari del capannone, il datore di lavoro del 61enne. Si sta ricostruendo quanto è successo e ovviamente l'esame autoptico sarà importantissimo per capire quello che è successo, effettivamente la dinamica, quello che la moglie ha detto è stato che lui l'ha chiamata per dirle che stava lavorando sul tetto di un capannone e stava inserendo una guaina isolante sul tetto e da lì di fatto sarebbe precipitato. Quindi l'esame autoptico sarà fondamentale per capire, appunto, e lo si scoprirà, se effettivamente lui è caduto dal tetto di questo capannone. E poi, come sappiamo, sono stati chiamati i soccorsi e è stato portato in due ospedali e il giorno successivo è morto per i politraumi che di fatto lo hanno colpito.
0: Stefano, Caivano è un piccolo centro, c'è anche una ricostruzione di chi lì vive e di eventuali testimoni dell'accaduto?
1: Sì, noi stamattina abbiamo sentito alcune persone, abbiamo parlato con dei lavoratori che in sostanza a proposito di quanto si è detto in relazione a una delle ipotesi degli inquirenti, che era quella dell'abbandono dell'operaio, loro ci hanno detto che invece loro sono testimoni del fatto che lui sarebbe caduto e che sono stati loro stessi a chiamare i soccorsi e quindi non ci sarebbe stato, a parer loro, nessun abbandono del corpo lontano dal luogo in cui è avvenuto questo infortunio mortale. Ovviamente questo sarà tutto appurato anche dalle telecamere di videosorveglianza a disposizione degli inquirenti.
0: Bene, allora grazie Stefano Corradino. Ci spostiamo ora a Bergamo per la palazzina, ieri coinvolta da un'esplosione che è tuttora inagibile, una cinquantina le persone evacuate, ci sono diversi feriti, due sono gravi, ci dice tutto in diretta Eugenio Montesano. Eugenio, dici sia delle condizioni dei feriti ma anche della dinamica di quel che è accaduto.
2: Allora, le condizioni dei feriti, ci sono aggiornamenti, la donna ricoverata al Niguarda di Milano avrebbe ustioni sul 90% del corpo, prognosi riservata, è in pericolo di vita, conferma l'ufficio stampa dell'ospedale milanese. Il marito avrebbe ustioni sul 50% del corpo ed è ricoverato a Verona, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Verona. Intanto emergono dettagli della dinamica da un sopralluogo congiunto dei vigili del fuoco con la polizia, sta indagando la squadra mobile coordinata dalla procura. Pare che si sia trovato un tubo del gas metano staccato, che però aveva la valvola a farfalla chiusa, e allora le ipotesi in questo momento al vaglio sono quelle che ci poteva essere in corso un intervento di riparazione che ancora non era stato ultimato, oppure non si esclude anche la possibilità di un gesto autolesionistico, però in questo momento è ancora presto per potersi soffermare su una di queste ipotesi. Noi le condividiamo insieme a voi, continuano i sopralluoghi tutto intorno e abbiamo intanto raccolto per voi alcune testimonianze da parte dei vicini. Continuano le operazioni di pulizia di Via Luongo e delle strade adiacenti. Ecco le testimonianze.
0: Allora, vediamo se la regia può farci ascoltare le voci, 29 secondi, allora le ascolteremo più avanti. Andiamo invece a vedere cosa è accaduto questa mattina in Campania.

0: perché ci sono 12 persone denunciate dai carabinieri per il lancio di oggetti per quanto accaduto lo scorso 26 settembre durante una gara disputata a Casa Micciola Terme sull'isola di Ischia. Un arbitro era rimasto ferito, ci racconta tutto Piero Vitiello, poi a seguire seguiremo in diretta l'annuncio del Nobel della fisica.
1: Lo sport non è questo, il calcio non è questo.
2: Le parole di Alessandro Cotta oggi trovano un riscontro effettivo, perché nulla hanno a che fare con lo sport le 12 persone identificate per la sassaiola che lo scorso 26 settembre vide vittima il 19enne arbitro della sezione di Ercolano, colpito alla tempia da un mattone lanciato dall'esterno del campo. Punti di sutura è un grosso spavento per il giovane direttore di gara. Ora di quell'incontro di prima categoria fra una squadra di Fratta Minore e i padroni di casa dell'Acquameno, le telecamere di videosorveglianza e le scene di sui canali social dalle due squadre hanno restituito un'immagine più nitida. Le indagini dei carabinieri della stazione di Casa Micciola Terme hanno permesso di risalire in particolare a un 21enne incensurato e a un 26enne già noto alle forze dell'ordine, che dovranno rispondere di scavalcamento della recinzione, lancio di pietre sul terreno di gioco e violazione dell'ordinanza di interdizione delle tribune chiuse per lavori dal 2022. Ad altre 5 persone, 3 delle quali colpite in passato da DASPO, il reato contestato è quello di false dichiarazioni, avrebbero ostacolato l'identificazione dei responsabili del lancio. 5 anche i soggetti denunciati per aver violato il divieto di accesso all'impianto sarebbero riconducibili allo staff dell'Acquameno.

0: È uno dei giorni più attesi dalla comunità scientifica mondiale. Siamo a pochissimo dall'annuncio del premio Nobel per la fisica 2026. Benvenuto a Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR.
1: Grazie, qui. Grazie dell'ospitalità e bentrovati agli spettatori.
0: Qui con noi per commentare le immagini che ci dovrebbero arrivare fra poco da Stoccolma, dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Ecco, le agenzie internazionali cominciano a mandarci delle immagini, è quasi tutto pronto, a breve entreranno per fare l'annuncio, ci sono già i giornalisti presenti, ecco, cominciano a entrare i rappresentanti dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Valerio Rossi Albertini, ci saranno ancora alcune decine di secondi, chi sono i favoriti?
1: Ma ci sono tanti studi. Premesso che il premio Nobel quasi mai viene assegnato ai favoriti storicamente. Beh, diciamo, per parlare di casa nostra, Federico Capasso è uno dei favoriti che ha eseguito degli studi su nuovi tipi di laser che quello famosi, quelli degli aeroporti, no? Che si va dentro e ti spogliano praticamente perché riescono a guardare sotto i vestiti o all'interno di involucri o contenitori chiusi senza utilizzare i raggi X, ecco questo è uno dei possibili.
0: Sentiamo. Vediamo che hanno cominciato a parlare. Bene. Allora proviamo a sentire cosa ci stanno dicendo da Stoccolma. Tradizionalmente l'annuncio è prima in svedese e poi in inglese, proviamo a sentire.
2: Start in Swedish and then continue the presentation in English. You are of course welcome to ask questions in either of these languages.
3: Manterremo la nostra tradizione e cominceremo in svedese e poi faremo la presentazione anche in inglese.
0: Sì, è la conferma dunque che si partirà con l'annuncio in svedese. Ricordiamo, ieri è stato annunciato il Nobel per la medicina, oggi la fisica, domani toccherà Valerio Rossi Albertini al Nobel per la chimica. Chiaramente fisica può voler dire tantissime cose.
1: Può voler dire tantissime cose. Quello che faccio notare è che adesso i premi Nobel scientifici sono convergenti, c'è una sorta di intercambiabilità. Ieri hanno dato il premio Nobel per la medicina, che si sarebbe potuto dare anche per la fisica, perché è la possibilità di individuare alcuni segnali nervosi attraverso l'uso di impulsi luminosi. Ecco che si è preferito l'aspetto applicativo piuttosto che quello teorico, ma appunto la caratteristica è questa convergenza dei premi Nobel. Sentiamo se dice qualche cosa che possa essere interpretabile.
2: Orets Nobel Prize handlar om spöklika budbärare, ghostly messengers from space. This year's prize is about.
3: Il premio di quest'anno riguarda i messaggi che arrivano dai fantasmi nello spazio.
2: Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat.
3: L'annuncio in svedese.
2: 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen. För avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
3: L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica del 2026 a Francis Hansen per il contributo decisivo all'osservatorio sul neutrino Ice Cube e la scoperta di neutrini caricati ad alta energia di origine astrofisica.
1: Perfetto, sì.
0: Osservatorio che si trova in Antartide, giusto?
1: Sì, è un osservatorio che è molto interessante, perché dobbiamo spiegare un attimo però che cosa sono i neutrini. I neutrini sono le particelle elementari più elusive che esistano. Sono delle particelle di dimensione infinitesima. In questo momento qua nello studio di Renius 24 noi siamo sottoposti ad una doccia di neutrini che attraversano il nostro corpo. Soltanto che i neutrini, dicevo, sono particelle elusive. Perché? Perché in realtà non interagiscono con la materia. Addirittura addirittura potrebbero passare attraverso una lastra di piombo lunga migliaia di miliardi di chilometri senza essere catturati. E il piombo è uno degli elementi più densi che esista. Perché è così interessante il neutrino? Perché il neutrino diventa un messaggero. Noi abbiamo iniziato a studiare i neutrini come interesse di particelle elementari e adesso invece siamo passati ad un altro livello. I neutrini ci possono dire molte cose di quello che accade nell'universo remoto. Un esempio pratico. Prendiamo il Sole. Il Sole al suo interno emette neutrini in continuazione ed emette anche ovviamente luce, la luce che poi un po' alla volta arriva sulla superficie del Sole e lì, da lì, fino sulla Terra. Ma c'è una differenza sostanziale, che il neutrino, essendo così elusivo, praticamente non appena è prodotto arriva subito, dopo 8 minuti, sulla Terra. La luce invece prodotta all'interno impiega centinaia di migliaia di anni per arrivare alla superficie. Quindi se noi vogliamo sapere che cosa sta succedendo, un esempio, nel nucleo del Sole, dobbiamo guardare i neutrini, non la luce, altrimenti vediamo quello che è successo nel passato.
0: Ecco, faccio notare le immagini che ci arrivano dalla Svezia. C'è un cubetto che si sta illuminando. Serve appunto per spiegare di che cosa si tratta, perché sostanzialmente questo osservatorio è un enorme osservatorio, un cubo che sfrutta il ghiaccio anche proprio per andare a rilevare il passaggio dei neutrini.
1: È così, perché la premessa è: ma se è così elusivo, se può addirittura attraversare migliaia di miliardi di chilometri di materia senza essere catturato, come facciamo a vederlo? E la risposta è sì, è vero, ma i neutrini sono veramente tantissimi. Quindi capita qualche rara volta che un neutrino si fermi all'interno di un rivelatore, anche se il rivelatore è di dimensioni relativamente piccole, e questo è il caso. Il neutrino di per sé stesso non si può vedere, e quindi che cosa bisogna fare? Catturare questo neutrino che va all'interno del nucleo di un atomo e vedere che cosa succede, come risponde il nucleo dell'atomo. Perciò è un'osservazione indiretta quella del neutrino, però appunto i neutrini ci portano informazioni da tutte le parti dell'universo, e quindi è estremamente interessante sia dal profilo tecnologico che dal profilo anche teorico per studiare la cosmologia e l'astrofisica.
0: Osservando il passaggio del neutrino si riescono sostanzialmente ad avere informazioni sul fenomeno astrofisico che lo ha prodotto, e quindi sostanzialmente possiamo imparare qualcosa di più su come funziona l'universo. Fra l'altro, questo premio va a un progetto scientifico che viene sviluppato in Antartide, ma lo studio dei neutrini è un settore su quale l'Italia in realtà è in primo piano, in prima linea da tantissimo tempo, ad esempio il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso.
1: Ad esempio il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, ad esempio, se vogliamo rimanere sui neutrini, gli studi di Pontecorvo, il fisico che poi si trasferì in Unione Sovietica, ma era italiano, era uno dei membri dei ragazzi di Via Panisperna di Enrico Fermi, che spiegò quel comportamento strano dei neutrini. Quindi i neutrini l'abbiamo studiati, non io perché ancora non c'ero, ma sono stati studiati anche da fisici italiani, ma la cosa più interessante è questa, e che inserisce questo premio Nobel in un quadro molto più ampio. Adesso abbiamo la possibilità di osservare l'universo non soltanto guardando la luce come facevamo in passato, ma anche ad esempio attraverso le onde gravitazionali, per cui è stato dato un premio Nobel qualche anno fa in fisica, e ora attraverso anche i neutrini. Sono nuovi messaggeri che ci portano altre notizie sullo spazio profondo.
0: È anche un esempio straordinario di come nella scienza, talvolta studiando qualcosa di infinitamente piccolo, come una particella quasi invisibile, come il neutrino, si possono avere informazioni sull'infinitamente grande.
1: Ottima osservazione, è proprio così. Queste particelle sono così piccole che possono arrivare quasi indisturbate da distanze immense, portandoci appunto informazioni di parti dell'universo che non sono immediatamente visibili, oppure che sono, sarebbero visibili ma sono ostacolate ad esempio dalla presenza di nubi di polvere. I neutrini non le vedono, le nubi di polvere, passano attraverso laddove invece la luce si fermerebbe.
0: Un premio che è andato a uno scienziato statunitense. Gli Stati Uniti nella storia dei premi Nobel la fanno un po' da padroni, hanno avuto oltre 400 premiati, la Gran Bretagna e il Regno Unito ne ha avuti circa 145, la Germania oltre 100, l'Italia complessivamente fra tutti i Nobel diciamo una ventina. Questo ci dà ovviamente un'evidenza del peso che i vari paesi hanno all'interno della ricerca scientifica. È anche vero che negli ultimi anni, non è stato il caso oggi, ma stanno uscendo premi anche per paesi diversi, cambia il panorama. Cioè,
1: visto che il premio Nobel è una festa, no, non farmi pensare, non farmi rattristare pensando che c'è una proporzionalità, non è che intrinsecamente gli scienziati statunitensi o quelli inglesi siano migliori degli scienziati italiani, siamo tutti allo stesso livello, il numero di premi Nobel è proporzionale o insomma correlato ai finanziamenti, alla considerazione in cui è tenuta la ricerca e che negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania, in cui in Italia un po' meno, e purtroppo questo è il risultato.
0: Valerio, un'ultima cosa prima di chiudere: qualcuno da casa ci avrà sentito parlare di queste particelle che arrivano dalle profondità del cosmo e che attraversano un po' tutto, attraversano anche noi in questo momento, non
1: esatto.
0: Fanno male però.
1: Non fanno nessun male proprio per il motivo che vi dicevo. Poi noi siamo attraversati da una doccia di queste particelle, ma queste particelle in pratica ci attraversano come se noi fossimo dei fantasmi, quindi non interagiscono con le nostre cellule e non ci arrecano alcun danno.
0: Ricordiamo anche che finora sono 6 gli italiani che hanno ottenuto il Nobel per la fisica, l'ultimo Giorgio Parisi nel 2021, quest'anno ha vinto uno statunitense, ci sono anche altri italiani che sono in attesa.
1: Sono in attesa, lo dicevo prima, ci sono dei candidati al premio Nobel, primo tra tutti ho citato Federico Capasso per degli studi che hanno rivoluzionato proprio l'ambito della laseristica e della diagnostica che si può fare utilizzando i fasci laser.
0: Come dicevamo, la fisica è un campo vastissimo, questa volta l'astrofisica, l'anno scorso studi che erano più legati al mondo della fisica quantistica.
1: È così, dal macro al micro, la fisica è dappertutto e quindi è giusto che ci sia un certo avvicendamento, una certa alternanza di premi che riconoscano il lavoro di scienziati che stanno qui sulla Terra e di scienziati che guardano invece le profondità del cosmo.
0: Grazie dunque a Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR e divulgatore scientifico, grazie per averci seguito. Domani, ve lo ricordo, l'appuntamento invece con il premio Nobel per la chimica, alla stessa ora, 11:45. Noi ora facciamo una piccola pausa e poi tornano le notizie di Rai News 24.
4: Al nord, dal pomeriggio sera, arrivano le precipitazioni che interesseranno un po' tutto il settore alpino, in particolar modo le Alpi orientali e quelle occidentali, dove saranno possibili dei rovesci e dei temporali. Al centro piove per buona parte della giornata, ci saranno precipitazioni un po' ovunque, interesseranno prima la Toscana, poi si sposteranno su tutte le regioni centrali portando qualche debole rovescio. Anche sulle regioni meridionali ci sarà qualche debole precipitazione che interesserà la Campania, la parte più settentrionale, e i monti proprio tra la Campania ed il Molise, in un contesto però altrove asciutto e con poche nubi. Anche sulle due isole maggiori splenderà il sole sulla Sicilia, ma dal pomeriggio arriveranno delle piogge sul settore settentrionale, mentre sulla Sardegna sarà una giornata piovosa con temporali, specie sulla parte più meridionale. La giornata di domani si aprirà con un miglioramento sulle regioni centrali, ma un peggioramento su quelle a nord-ovest e all'estremo sud, dove sono previsti dei piovaschi sotto forma anche di temporale, specie sulla Sicilia e sulla parte più occidentale. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord perderanno qualche grado.

tempo si sposta.

0: l'età della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
2: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
1: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
3: Io non ho paura di essere criticata.
1: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.

0: Legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli del nuovo testo. Il voto finale a scrutinio segreto previsto per giovedì. Schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione. Scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise per il diesel dopo la fine dello sconto e il mancato decreto di rinnovo. Eni aumenta anche la benzina da 1,99 a 2,05. Von der Leyen annuncia una task force per aggregare la domanda di energia in Unione Europea. Dall'inizio della guerra le importazioni sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più. Bergamo, esplosione in una palazzina e gas per una fuga di gas. Non escluso il gesto volontario, 9 i feriti, di cui 2 in modo grave, una cinquantina gli sfollati. Il Nobel 2026 per la fisica assegnato al belga Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Sinner, stagione finita per il problema al ginocchio. Mi serve il tempo necessario per essere pronto a scendere in campo nel 2027, dice il numero uno del tennis. Edizione delle 12, buongiorno da News 24. Avete sentito dai nostri titoli. In primo piano c'è la politica, con la legge elettorale all'esame della Camera. Ci andremo tra poco, ma prima la notizia dell'ultima ora che ha colpito gli appassionati di tennis e non solo. Stagione finita per Jannik Sinner, che dovrà sottoporsi a dei trattamenti per il ginocchio infortunato. Il numero uno al mondo tornerà soltanto nel 2027. Vediamo con Dario Marchetti in studio.
1: A parlare di stagione finita è lo stesso numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner. Lo fa attraverso i suoi canali social con un video in cui guarda direttamente in camera per parlare con i suoi fan, racconta i problemi al ginocchio, una sospetta tendinopatia che ha continuato a causargli problemi in questi ultimi mesi. Una stagione con alti e bassi, quella di Sinner, che era iniziata anche con dei problemi a Roland Garros, le vedremo fra poco, e poi il trionfo però a Wimbledon. A stretto giro è arrivato il commento del numero uno della Federtennis Binaghi. La tutela dell'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato, una priorità assoluta prenderci cura di lui e che possa recuperarlo. Lo aspettiamo a braccia aperte, dice Binaghi. E poi anche l'affetto del suo fan club ufficiale, potremmo dire i Carota Boys, che parlano di una notizia che fa male per la stagione finita. Ma dicevamo, una stagione complessa. Al Roland Garros aveva dovuto cedere contro Cerundolo al secondo turno per un malore avuto in campo. Sinner aveva poi commentato: questo è sport, non sono un robot. E poi però la vittoria a Wimbledon, e dopo Wimbledon iniziano i problemi al ginocchio. Sinner decide di saltare diversi tornei, l'ultimo quello di Shanghai, e dunque ora salterà anche le ATP Finals, dove dovrà difendere molti punti. E dunque, lo ricorda anche la Gazzetta, c'è ora il problema del ranking sempre più a rischio. Lo andiamo a vedere proprio dal punteggio ufficiale, perché il tedesco Zverev, che sta recuperando molte posizioni, è a 9.720 punti, Sinner a 11.000. E proprio alle ATP Finals Sinner doveva difendere molti punti, e c'è il rischio molto concreto che si arrivi a inizio 2027, dunque con gli Australian Open, con un Sinner in seconda posizione, dunque una nuova stagione che partirà in rimonta. A te.
0: E veniamo ora alla politica. Settimana decisiva per l'esame della nuova legge elettorale. Tra poco alla Camera al via la seduta parlamentare per il voto di fiducia sui primi due articoli, domani sul terzo, per arrivare poi al voto finale di giovedì a scrutinio segreto. Fra poco ci collegheremo con Pablo Rocas in diretta da Montecitorio. Nel corso di questa edizione anche seguiremo parte degli interventi alla Camera proprio sull'esame della legge elettorale. Nel frattempo andiamo avanti con il giornale, perché anche il governo guarda quanto accade al Parlamento. Nel pomeriggio un incontro istituzionale per la Presidente del Consiglio Meloni, che vede il Presidente lituano Nauseda. Andiamo a Palazzo Chigi da Alberto Gioffreda.
2: La Presidente del Consiglio Meloni, che guarda soprattutto a vertice, incontri all'estero. Domani è attesa a Spalato per il vertice dei nuovi paesi dell'Unione Europea che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Lituana, ma Palazzo Chigi guarda anche alla campagna elettorale e a quanto accade a Montecitorio sulla legge elettorale. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha registrato il suo marchio vocale all'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, proprio per evitare durante la prossima campagna elettorale un uso distorto della sua voce, e poi ha anche avvisato nelle scorse settimane la maggioranza, compresi i ministri e sottosegretari, di serrare l'anghi in aula per garantire la propria presenza durante il voto. E fonti del suo partito Fratelli d'Italia ieri hanno sottolineato come, se dovesse essere inciampi sul passaggio a Montecitorio per quel che riguarda la legge elettorale, la Presidente del Consiglio Meloni è pronta a salire al Quirinale. A te.
0: Ed allora da Palazzo Chigi spostiamoci a Montecitorio, in diretta Pablo Rocas, dicevamo, di questa giornata, inizia una settimana decisiva per la legge elettorale.
3: Mancano 5 minuti all'apertura della seduta e verranno poi fatte le dichiarazioni di voto immediatamente per il primo voto di fiducia. Oggi ce ne saranno due, domani un terzo, un'altra votazione invece con formula palese, in attesa di giovedì, quando invece il testo verrà votato in via definitiva, in quel caso con un voto segreto, su cui in questo momento non ci sono preoccupazioni da parte del centrodestra. Si è convinti che la legge passerà, ma comunque l'attenzione resta alta da parte chi ha controllato anche la scorsa settimana con le pregiudiziali di costituzionalità che cosa facessero i propri compagni di partito. La legge elettorale viene difesa strenuamente dalla maggioranza, si dice che con questa si potrà dare stabilità al Paese e soprattutto si restituisce la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti con le preferenze, anche se i capilista sono bloccati. In queste ore si parla anche ovviamente tanto di legge finanziaria, di legge di bilancio, con la maggioranza che vuole ovviamente tenere in ordine i conti e nello stesso tempo sostenere famiglie e imprese. Ma ascoltiamo quello che ha detto da Fratelli d'Italia Malan.
4: Nel passato si era parlato della difficoltà di fare la legge di bilancio nell'autunno, ma in realtà nel 2022 abbiamo votato a fine settembre, sì. La legge di bilancio l'abbiamo fatta. Per noi la legislatura dura fino a fine mandato, cioè fino all'autunno del 2027.
3: E questa è la precisazione del capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato sulla possibilità di andare al voto a maggio, come era uscito ieri. Le opposizioni in queste ore da una parte criticano la legge elettorale, dicono che è anticostituzionale. C'è anche Riccardo Maggi, che è arrivato al suo 7° giorno di sciopero della fame, ieri ha protestato davanti a Palazzo Chigi per la necessità di raccogliere il 4%

0: e mi auguro che il centrosinistra riesca a vincere bene queste le prossime elezioni, ma in quel caso ci sarà un proporzionale puro che è l'esatto opposto della governabilità.
1: Da oggi tornano le accise ordinarie sul gasolio, ma il governo ha deciso di non attivare le accise mobili. La decisione è dettata dalla necessità di recuperare risorse per la prossima legge di bilancio. Di conseguenza, le compagnie che avevano subordinato i tetti allo sconto fiscale stanno ritoccando i listini. Eni ha aumentato il diesel a 2,25 euro al litro, riassorbendo i 6 centesimi dello sconto scaduto, seguita da rincari variabili degli altri marchi. Il costo medio nazionale del gasolio al self-service sale così a 2,244 euro al litro, con ulteriori probabili aumenti in arrivo, mentre la benzina registra un leggero calo a 2,043 euro. E a proposito di carburanti, una sofisticata frode fiscale sui carburanti è stata scoperta e smantellata a Marigliano, in provincia di Napoli. La Guardia di Finanza ha sequestrato un auto articolato e 30.000 litri di benzina di contrabbando, nota in gergo come designer fuel. Denunciati due uomini, il mezzo con targa polacca aveva documenti per il trasporto di olio per dischi dei freni. Un prodotto che, a differenza dei carburanti, non è sottoposto alle accise per i prodotti energetici. E sui temi della crisi energetica, un confronto all'Europarlamento, qui si è parlato anche di Ucraina, del conflitto in Medio Oriente, c'è stato l'intervento della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Andiamo dal corrispondente Donato Bendicenti.
2: Aprendo il dibattito di avvicinamento al Consiglio europeo, che si chiuderà con una risoluzione, questo accadrà intorno alle 13, Ursula von der Leyen ha ammonito che la situazione potrebbe aggravarsi in inverno per quanto riguarda i prezzi dell'energia e dei carburanti. E dunque ha dato un dato impressionante: 100 miliardi per l'energia sono stati spesi dall'inizio della guerra in Iran. E poi i sussidi, che debbono essere mirati, non generici, ovviamente improntati all'uso dell'energia verde, che deve essere duplicata rispetto a quanto esiste adesso. E poi l'annuncio di una task force per aggregare la domanda. Il tema del bilancio, quindi attenzione, perché se si tagliano grandi posti di bilancio su energia, quindi questo ovviamente poi diventa pericoloso, perché questa osservazione della von der Leyen, perché proprio qui a Strasburgo oggi c'è la discussione sul quadro pluriennale di bilancio dell'Unione Europea, e ancora l'osservazione che fa la Presidente del Parlamento Europeo su Mosca: ha cercato di ricattarci, ma ora siamo più forti e ridurremo a zero l'importo di gas russo entro la fine dell'anno prossimo. E questo è in sintesi quello che ha detto Ursula von der Leyen. Aprendo appunto il dibattito, ci aggiorniamo più tardi. Linea a te.
1: In Israele le commemorazioni per le stragi di Hamas del 7 ottobre 2023, mentre emergono nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Andiamo dal corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
3: Si proseguono le indagini negli Emirati sul copilota autore del fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Si è appreso che il copilota si era addestrato in Nuova Zelanda e negli Emirati, durante gli interrogatori, il terrorista ha confermato che voleva far schiantare il volo per vendicare Gaza e voleva morire da martire. Voleva dunque far cadere l'aereo nell'aeroporto di Tel Aviv, un proposito fallito grazie al coraggio di alcuni passeggeri israeliani che lo hanno immobilizzato e, secondo indiscrezioni riferite dalla CBS, caccia israeliani si erano levati in volo in quel momento. Mercoledì hanno provato a contattare i piloti inutilmente, lo spazio aereo israeliano era stato chiuso e i caccia si tenevano pronti ad abbattere l'aereo per scongiurare un altro 11 settembre. Intanto l'intelligence israeliana afferma che Hamas potrebbe compiere nuovi attacchi in vista delle elezioni del 27 ottobre, mentre il paese, come dicevi, si prepara a commemorare domani i 3 anni dai massacri di Hamas del 7 ottobre, quando 6.000 terroristi entrarono e invasero il sud del paese, uccidendo 1.200 persone, in gran parte civili, e rapirono 251 residenti dei villaggi del sud, anche neonati. pensionati e ultra ottantenni. Di questi 168 sono tornati vivi a casa, 83 invece sono stati uccisi e il premier Netanyahu, ricordando le vittime, ieri ha affermato: Israele regolerà i conti con chi ha tenuto ostaggi, ma il padre di un soldato ucciso il 7 ottobre lo ha contestato durante il suo discorso, accusandolo di aver abbandonato e lasciato indifeso suo figlio. Allineo studio.
1: Spagna al voto il 29 novembre, dopo la doppia bocciatura delle misure per l'emergenza casa in Parlamento e la scelta del premier Sanchez di sciogliere le Camere. In diretta l'inviata a Madrid, Raffaella Cosentino.
4: Sì, occhi puntati qui sul palazzo della Moncloa, dove il premier spagnolo uscente Sanchez tiene una inusuale conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Oggi Sanchez proverà a fare approvare in Parlamento, Parlamento che è stato sciolto e quindi è in forma ridotta con la sola commissione permanente con 69 membri per gli affari correnti, e lì proverà a fare approvare, gli basterebbero 35 voti, uno dei decreti Maricarmen, così chiamati dall'anziana madrilena che è stata sfrattata e da cui sono nate le proteste per l'emergenza abitativa che vanno avanti dal 25 settembre ininterrottamente. Un decreto che tutela i vulnerabili dagli sfratti e dal caro affitti. Oggi El País ha titolato un 29 novembre ad alta tensione, il giorno delle elezioni anticipate che sono state annunciate, convocate da Sanchez, perché il leader socialista che è al potere in Spagna dal 2018, uno dei più longevi in Europa, è dato in forte calo nei consensi, e con lui tutta l'area progressista, e il Partito Popolare è quello che ha i sondaggi più favorevoli. Il leader Feijóo domani aprirà di fatto la campagna elettorale recandosi proprio a Ceuta, nell'exclave spagnola in Marocco. A te.
1: E dalla Spagna alla Francia, dove il mondo della scuola, del sindacato, della sinistra radicale scende in piazza per protestare contro carenze strutturali legate al diritto all'istruzione. Da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
5: Ci sono persone di ogni età in tutte le piazze di Francia per questa giornata di mobilitazione forte per la protesta studentesca. Ci sono professori, studenti, genitori, nonni, c'è tantissima gente nelle piazze di Francia. E già sono partiti i cortei a Tolosa, a Marsiglia e anche a Rennes. Nel pomeriggio partirà quello più grande in termini soltanto di numeri di corteo da Place de la République intorno alle 14. Le immagini che state vedendo proprio sono in diretta e rendono la sensazione di questa manifestazione molto molto pacifica per il momento. Ci auguriamo che resti così. Ricordiamo che oggi il 90% dei licei, dei ginnasi e delle università sono chiuse e bloccate in questo 6 ottobre di protesta studentesca. In piazza, abbiamo detto, ci sono persone di ogni età e i rappresentanti della politica francese sono attesi, della sinistra francese, la France Insoumise con Jean-Luc Mélenchon, il Partito Comunista, e 7 sigle sindacali sono state convocate per la manifestazione di Place de la République. Ricordiamo che questo è un movimento che è nato in sordina il 17 settembre scorso, nato nella banlieue parigina, e poi si è esteso sempre di più a tutto il paese. Tanti gli slogan contro il governo, tra l'altro il governo ieri, Le Cornu, ha fatto delle proposte proprio per migliorare, ma il sindacato degli studenti ha rilasciato un comunicato e non le ha ritenute sufficienti. Va detto che loro cosa chiedono gli studenti? Maggiori investimenti economici nella scuola pubblica, soprattutto la mancanza di professori che non vengono sostituiti, e tutta una serie di problematiche legate alla fatiscenza di istituti, agli orari lavoro. E va detto che appunto queste saranno poi le tematiche che andranno affrontate dal governo, perché le proposte fatte ieri da Le Cornu non sono state ritenute all'altezza. Va detto che questa è una protesta che ha portato già 5.000 fermi, 190 gli studenti feriti, 5.000 fermi, il 90% sono minorenni. L'episodio più grave ieri a Lens, dove un ragazzo ha raccolto una granata e ha perso la mano. Alle 14 rassemblement a Place de la République, noi ci saremo per raccontarvelo. A voi.
1: Nella notte, massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, una vittima, almeno 6 feriti. Intanto il Cremlino minimizza i timori occidentali su possibili attacchi della Russia contro l'Europa e in particolare la Germania. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
5: Sì, dalle 8 di sera alle 5 del mattino un raid massiccio contro Mosca, uno dei più violenti degli ultimi due anni, lanciati 650 droni contro la capitale, quasi tutti fermati a distanza, dice il sindaco.

0: Sobbiani, in un centinaio quelli distrutti alle porte della città, e resta molto tesa, lo dicevi, la situazione al confine orientale della NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine, acquistando armi in grado di penetrare il territorio russo fino a 300 chilometri. Gli estoni dicono di temere provocazioni da parte della Russia. A queste accuse risponde il portavoce del Cremlino Peskov, che si limita a dire che Mosca ha tutti gli strumenti per monitorare e valutare la situazione al confine. C'è stata, lo dicevi, anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento non c'è alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma anche qui si temono provocazioni, in particolare contro gli stati baltici. I russi ribadiscono ogni giorno che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno, mentre il conflitto è evidente è entrato in una nuova fase di escalation. I russi lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le infrastrutture energetiche russe, contro gli impianti petroliferi e contro le città. E così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture ucraine, ora anche i ponti delle città e tutto quanto quello che possa essere utilizzato anche dalle truppe, dalle forze di Kiev. È tutto a voi.
1: E lo sentivamo, Mosca prova a tagliare in due l'Ucraina colpendo un punto nevralgico, il ponte nella città di Zaporizhia. Dopo i due bersagliati nel cuore di Kiev e sotto missili e droni finiscono anche ospedali e centri abitati. Katia Cerratti.
2: Nel cuore di Kryvyi Rih due missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie insieme a quelle energetiche sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglieria e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia di droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro, serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini, mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
1: Borse europee in rialzo a metà seduta con il calo del prezzo del petrolio, in discesa anche lo spread. Facciamo il punto in diretta da Milano con Chiara Rancati.
3: Sì, borse europee che si confermano positive e ampliano anche i loro rialzi rispetto all'inizio di giornata. Milano sale al più 0,95% dopo aver toccato negli scorsi minuti anche quota più 1,2. Restano positive ma un po' più lente Londra, Francoforte e Parigi, in una giornata in cui comunque anche le parole all'agenzia ANSA del primo economista della BCE, Philip Lane, calmano un po' gli animi, soprattutto sul fronte dei timori per l'inflazione. Andando a guardare ai singoli titoli, a Piazza Affari oggi molto bene Stellantis, dopo i dati di FIMCISL sulla produzione quest'anno. Vanno molto bene anche i titoli tecnologici, in testa al FTSE MIB la sua aggiunta più giovane, Technoprobe, che sale di oltre il 4%. Male invece il comparto della difesa, in fondo al nostro listino principale Fincantieri e Leonardo perdono entrambe oltre il 2%. In una giornata che vede scendere nettamente il prezzo del petrolio, siamo per il Brent europeo in questo momento sotto i 99 dollari al barile, a 98,48, torniamo vicini ai livelli di una settimana fa dopo le tensioni dei giorni scorsi. Cala anche, come dicevi, lo spread tra BTP italiano e Bund tedesco, scende in questo momento a 105 punti base, con un calo anche dei rendimenti sui titoli decennali. Per il BTP siamo al 4,51%. Linea a voi.
1: A Bergamo è inagibile la palazzina in cui ieri sera c'è stata una forte esplosione, una cinquantina le persone evacuate e tra i feriti due sono gravi. Andiamo da Eugenio Montesano.
4: Allora, le condizioni dei feriti, ci sono aggiornamenti. La donna ricoverata al Niguarda di Milano avrebbe ustioni sul 90% del corpo, prognosi riservata. è in pericolo di vita, conferma l'Ucraina.

0: dall'ufficio stampa dell'ospedale milanese. Il marito avrebbe ustioni sul 50% del corpo ed è ricoverato a Verona, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Verona. Intanto emergono dettagli della dinamica da un sopralluogo congiunto dei vigili del fuoco con la polizia. Sta indagando la squadra mobile coordinata dalla procura. Pare che si sia trovato un tubo del gas metano staccato, che però aveva la valvola a farfalla chiusa. E allora le ipotesi in questo momento al vaglio sono quelle che ci poteva essere in corso un intervento di riparazione che ancora non era stato ultimato, oppure non si esclude anche la possibilità di un gesto autolesionistico. Però in questo momento è ancora presto per potersi soffermare su una di queste ipotesi. Noi le condividiamo insieme a voi, continuano i sopralluoghi tutto intorno. E abbiamo intanto raccolto per voi alcune testimonianze da parte dei vicini. Continuano le operazioni di pulizia di Via Luongo e delle strade adiacenti. Ecco le testimonianze.
1: Questa bomba che esplodeva è stata una cosa che io non ho mai, 58 anni, non ho mai sentito. La notte l'ho passata veramente in bianco.
2: E io abito in Viale Vittorio Emanuele e si è sentito fino all'alba.
3: In 54 anni mai è successo una cosa del genere, quindi sono rimasta veramente scioccata, allibita, giuro.
4: L'omicidio di Chiara Poggi. Dalla chiusura delle indagini emergono reperti eliminati dai RIS senza autorizzazione e anche una valutazione psicologica su Stasi tra i documenti dei carabinieri, una valutazione mai richiesta né depositata. Il comandante dell'arma, il generale Luongo, assicura: chi ha sbagliato pagherà. Giuseppina Testoni.
5: Dopo le ombre sull'analisi dei pedali della bici di Alberto Stasi, c'è un nuovo terreno di scontro tra la procura di Pavia, che ha riaperto il caso Garlasco, e il RIS di Parma, che si occupò di svolgere le indagini subito dopo il delitto. Riguarda la modalità di conservazione di alcuni reperti raccolti nei giorni successivi all'omicidio di Chiara Poggi, distrutti 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu nel 2016 il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. La spiegazione del RIS di Parma, datata 6 novembre scorso e sollecitata dalla procura di Pavia, è netta. Lo smaltimento avvenne dopo la sentenza definitiva di condanna nel processo di Alberto Stasi, emessa il 12 dicembre 2015. E spunta intanto anche una misteriosa relazione scovata tra la documentazione acquisita il 10 settembre nei laboratori del RIS di Parma sulla personalità dell'ex studente bocconiano Alberto Stasi. 13 pagine che sarebbero state scritte dalla psicologa e criminologa Alessandra Bramante, in cui Stasi viene descritto come freddo e calcolatore, consulenza che non sarebbe mai stata chiesta dalla PM Rosa Muscio, allora titolare del fascicolo, né mai depositata alle parti. Non ho mai fatto alcun profilo, se faccio relazioni metto data e firma, risponde però la criminologa, la quale in una nota ha spiegato di non avere mai avuto a che fare con Stasi. Tutte novità che potrebbero arricchire le indagini sul delitto, che vedono Andrea Sempio indagato con l'accusa di omicidio aggravato da parte della procura di Pavia.
4: Vi ricordiamo questa sera alle 22.30 Spot Live, il nostro approfondimento in diretta. Parleremo delle rotte del fentanyl, dalla crisi negli Stati Uniti all'allarme, per ora smentito in Italia, con il furto di 80 fiale all'ospedale israelitico di Roma. Il Nobel per la fisica è andato all'astrofisico belga Francis Alsen, premiato per le sue scoperte sui neutrini ad alta energia, particelle di origine cosmica molto rare e difficili da individuare. Alsen ci è riuscito grazie alla fondazione e all'attività dell'osservatorio IceCube al Polo Sud, dove ha potuto osservare queste particelle in grado di offrire ai ricercatori un modo unico per studiare i fenomeni astrofisici. Ed è tutto per questa edizione. Ora linea alla regia e poi torniamo con le notizie sportive.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
1: MG Cappavis Ricarica Plus con creatina e coenzima Q10. MG Cappavis Ricarica Plus. Ruggisci di energia.
2: È uno schifo. Non riesco a trovare un'assicurazione auto decente.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
6: Vai su Segugio.
7: La loro tecnologia è così primitiva.
8: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
7: Per aggiustare l'astronave?
8: Vedi anche tu quello che vedo io.
7: Wow. Ha un aroma delizioso.
8: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
7: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
9: L'edizione di oggi finisce.
10: Itas Mutua restituisce 2,7.
9: L'edizione di oggi finì.
10: 2,7 milioni.
9: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
10: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
11: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
9: Ma quindi è tutto vero per davvero?
10: Per davvero!
12: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
13: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Bentornati a Sport 24, dunque notizia di poco più di un'ora fa. Su consiglio del suo staff medico, Yannick Sinner si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio e dunque il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso di questa stagione. Tornerà in campo, speriamo, vediamo come andranno questi trattamenti nel 2027. Seguiamo il servizio di Stefano Di Agostini.
1: That I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
2: La mia stagione è ufficialmente finita. Così Yannick Sinner sui suoi profili social conferma i timori di questi giorni. Ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio, spiega il campione altoatesino. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e darò il massimo per tornare al 100%. E così il trionfo a Wimbledon resterà l'ultima vittoria di questo 2026. Da allora è cominciato il calvario di Sinner, tormentato dall'infiammazione al ginocchio destro, che lo ha costretto al forfait prima agli US Open e poi ai tornei di Pechino e Shanghai. Dunque l'azzurro rinuncerà anche al Six Kings Slam di Riyadh, ai tornei di Vienna e Parigi, ma soprattutto alle ATP Finals di Torino, alle quali si sarebbe presentato da campione in carica. Ma ora la priorità è il recupero fisico per tornare più forte. L'appuntamento al 2027.
0: Interrompiamo il discorso sportivo, andiamo con le immagini in diretta dalla Camera, esame della legge elettorale, la seduta parlamentare per il voto di fiducia sui primi due articoli, sta parlando Roberto Giachetti di Italia Viva, seguiamo il suo intervento.
3: Costituzionale di allora che siede accanto a me, cosa fu il percorso parlamentare? Non solo in commissione, ma anche nelle letture che ci furono nelle due aule del Parlamento, con un continuo tentativo da parte della maggioranza di cercare di, nei limiti del possibile, venire incontro a quelle che fossero le richieste dell'opposizione. Voi qui avete blindato un testo nel quale, come al solito e come ministro Nordio è accaduto purtroppo anche sulla giustizia, e sembra proprio che le conseguenze di quella scelta parlamentare da una parte e poi mediatica nella vostra campagna elettorale dall'altra non sia servita a nulla, perché avete riproposto esattamente la stessa forma, una finzione di dibattito, tante audizioni, abbiamo fatto tante audizioni, tante sedute e via dicendo, e poi sostanzialmente avete blindato la legge e l'avete se l'avete portata a casa, lo vedremo domani, ma dovreste tendenzialmente portarla a casa. E le vorrei dire, signora Ministra, perché in un'occasione in cui io poi non ho più avuto la possibilità di replicare, lei ci ha spiegato che non siete proprio voi che dovete parlare di fiducia, perché fu proprio il governo Renzi a porre la fiducia, il governo Gentiloni, e chi fu il governo che pose la fiducia sul Rosatello? Comunque un governo di centrosinistra.
0: Dunque abbiamo seguito parte dell'intervento di Giachetti, più avanti sentiremo anche altri interventi dell'Aula. Torniamo allo sport e al calcio. Nations League, l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 a Bologna e si è così portata al secondo posto nel girone. Gli azzurri torneranno in campo il 12 novembre contro la Francia. Andiamo da Alessandra D'Angiò.
4: Buongiorno dal centro di Bologna, città che ha dato notevole contributo ieri sera alla vittoria degli azzurri con cori, sostegno incessante per tutta la partita, anche nei momenti più complicati. 30.000 del Dall'Ara hanno fatto dimenticare all'Italia i fischi dell'Olimpico all'esordio. È un'Italia che ha ritrovato il sorriso in questa Nations League e sa di avere delle certezze, delle basi con cui costruire il futuro. Hanno il volto di Pio Esposito, che è sempre una sentenza anche quando parte dalla panchina, ma c'è anche il volto dei giovanissimi come Romano, che si è preso una notte da protagonista e anche con assist. Insomma, la soddisfazione di Mancini. Ascoltiamo il CT.
5: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bel obiettivo. La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo, e mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
4: la mancanza di Vialli, grande vuoto per tutti quelli che amano il calcio e ovviamente tanto per il suo grande amico il CT Mancini, inondato però di affetto qui a Bologna, nella città in cui ha esordito in Serie A a soli 16 anni. Fortissimo è il legame con Bologna di Calafiori, che da qui ha spiccato il volo e che qui ieri sera è stato decisivo con il suo gol di testa nel momento in cui la Turchia aveva messo paura agli azzurri. Italia che tra l'altro è la squadra che ha segnato di più con i difensori in questa Nations League. Allora sentiamo Calafiori, poi da Bologna è tutto.
6: In tre giorni non è che si può vedere tanto il lavoro di un mister, ma come neanche si può vedere in due settimane, diciamo. Però l'idea è quella e abbiamo provato a fare il massimo, a lavorare, e piano piano i meccanismi entrano. Poi non voglio dire che abbiamo risolto tutto, ma siamo arrivati a un buon punto e ci andiamo a giocare due partite che mancano a novembre. Devo dire che l'anno scorso per esempio sono stato sfortunato, potevo chiudere a 5-6 gol minimo. Quest'anno devo dire ho cominciato abbastanza bene, ma ovviamente interessano i numeri, ma interessa anche l'apporto che do alla squadra. Cerco di stare bene fisicamente, che alla fine è quello, perché quando sto bene posso aiutare in tante maniere.
0: E dunque, dicevamo, l'Italia al secondo posto del girone, al primo c'è la Francia che ha battuto il Belgio 4-1, decisivo l'ingresso di Olise. Eddie Dembischi.
7: Una volta fu celebre la battuta che una telefonata allunga la vita, portandola allo sport e modernizzandola un po'. Oggi possiamo tranquillamente dire che anche un cugino può allungare la vita. Il cugino in questione, anzi i cugini in questione, sono i nostri d'Oltralpe, quei francesi che battendo nettamente il Belgio hanno decisamente allungato la vita degli azzurri in una Nations League che solo qualche giorno fa pareva segnata quasi inevitabilmente. Non si era messa benissimo in realtà, perché l'11 schierato inizialmente da Zinedine Zidane non aveva impattato la gara nel migliore dei modi. Tanti esperimenti, titolari ridotti all'osso e voglia da parte del neo CT dei transalpini di concedere minuti importanti a chi non ne aveva quasi avuti fin lì. Il tempo di vedere i diavoli rossi del Belgio andare all'intervallo avanti di un gol, quello segnato da Luke Bakayoko. E poi ecco la svolta, dentro i big, anche se ancora privi dell'infortunato Mbappé, ed ecco la vera Francia. Mezz'ora per prendere le misure e lasciare intendere al pubblico dello Stade de France che la magia stava per accadere. Poi in 14 minuti ecco i 4 gol che hanno fatto spellare le mani a chi si è goduto lo show sugli spalti e che, come detto, ha allungato la vita della nostra Italia, che nel frattempo ha superato il Belgio in classifica al secondo posto. Due cerchi e il doppio Olise per il 4-1 finale, che fa contenti un po' tutti, stavolta con buona pace dei belgi.
0: E dunque, questo quanto accade in campo. Questa è una giornata cruciale per il calcio italiano, perché il CONI decide sull'eventuale commissariamento della FIGC. Ci aggiorna in diretta Fabrizio Tumbarello.
8: Tra poco alle 13 si riunirà la giunta del CONI che commissarierà la Federcalcio e contestualmente nominerà a commissario proprio Giovanni Malagò, per andare il più rapidamente possibile entro dicembre, massimo gennaio, a nuove elezioni nelle quali Malagò verosimilmente sarà il candidato unico, ovviamente dopo aver preso nel frattempo la tessera che al momento gli manca e che ha generato tutto questo caos. Poi alle 14 il secondo passaggio necessario, il commissariamento verrà ratificato, votato anche al secondo piano della Palazzinacca alle mie spalle dal Consiglio Nazionale del CONI. Giovanni Malagò, che è arrivato circa mezz'ora fa, era rientrato a Roma alle 9:15 in treno da Bologna, dove ieri sera ha assistito alla vittoria degli azzurri contro la Turchia, e proprio adesso sta incontrando il numero uno del CONI e Buonfiglio. Numero uno del CONI è Buonfiglio, perché insomma, per mettere a punto l'intesa a sorpresa, la svolta clamorosa arrivata ieri con appunto questa decisione di commissariare la Federcalcio e nominare commissario proprio Malagò, un'intesa che si è resa necessaria perché qualsiasi altra soluzione sarebbe stata troppo rischiosa per entrambi i protagonisti di questa vicenda, ovvero il numero uno del CONI e quello della Federcalcio, che si sono date battaglia per mesi. Alla fine appunto hanno trovato questo accordo, perché dicevamo qualsiasi altra soluzione avrebbe comportato o il commissariamento di Malagò o quello di Buonfiglio e poi tutta una serie infinita di ricorsi in varie sedi.
0: Bello, vedremo come evolverà questa vicenda. Torniamo al calcio giocato. Ieri ha vinto l'Italia Maggiore, ha vinto anche l'Under 21 di Baldini. E che vittoria a Pescara contro la Polonia 6-2. Così gli azzurrini si sono qualificati direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria. Da rivedere un gol da 70 metri di Indur. Luca De Capitani.
9: Un'Italia bella, anzi bellissima, schianta la Polonia 6-2 e si prende di forza il primo posto nel girone, strappando il pass per la fase finale dell'Europeo di Serbia e Albania.
10: Sono ragazzi speciali, sono straordinari e meritano queste soddisfazioni. Dopo la partita dell'altra sera vinta al 95esimo in quella maniera, era proprio destino che far gol all'ultimo minuto oggi l'avrebbe aiutato a esprimersi meglio.
9: Bastava un 2-0, ma la nostra Under ha voluto strafare. Trascinata dagli strappi di Coleoscio e Cherubini, dalla qualità di Pisilli, Sisse, Fini, Liberali e Endur, autore di una straordinaria doppietta, gli azzurri hanno dominato fin dai primi minuti, confermando che prima ancora di essere una squadra di qualità, sono una famiglia vera, la famiglia di Silvio Baldini.
11: Ha passato un periodo difficile, noi tutti li vogliamo bene quasi come un padre, perché oltre prima di essere un allenatore davvero è una grandissima persona e ce ne sono pochi così. Guarda, mi viene da piangere, è una bravissima persona.
9: Nelle prime 9 gare della fase di qualificazione la Polonia aveva sempre vinto subendo solo 2 gol. A Pescara è stata letteralmente spazzata via da un'Italia che ora può, anzi deve, sognare in grande.
0: E torniamo all'esame della legge elettorale. Dichiarazioni di voto sui primi 2 articoli. Sta parlando Ilaria Cavo di Noi Moderati. Andiamo a seguire.
12: Un premio di maggioranza che arrivava al 64,4%. Qui, entrando un po' più nel merito, ricordiamolo, se si dovesse e si accattasse il premio di maggioranza, si arriverebbe a un premio di 70 seggi e a un tetto massimo di 220 seggi, pari a un premio di maggioranza del 55%. Non c'è nessuna truffa, semmai il contrario. Se vogliamo discutere seriamente di premio di maggioranza, dobbiamo avere memoria della storia recente delle nostre leggi elettorali. Il premio era previsto dall'Italicum, approvato dal Partito Democratico durante un governo guidato dal suo segretario. Il centrosinistra ha votato il Rosatellum e si è benevolmente astenuto sul Mattarellum, che introdusse una componente largamente maggioritaria nel sistema elettorale della Seconda Repubblica. Il punto dunque non può essere stabilire se il premio sia democratico quando lo propone una parte e antidemocratico quando lo propone l'altra. Non può essere democratico un premio al 40% proposto dal centro-sinistra e un golp se lo proponiamo noi al 42%. La discussione seria è un'altra, appunto: quale soglia, quali condizioni e quali limiti debba avere per tenere insieme rappresentanza e governabilità. E su questo, è su questo che dobbiamo confrontarci, non sulla memoria selettiva delle stagioni elettorali, ma sul meccanismo concreto che oggi sottoponiamo al voto.
0: Torniamo in studio, continuiamo a parlare di sport e di tennis, più avanti torneremo a seguire gli interventi alla Camera. Del tennis parliamo, abbiamo aperto con la notizia di Sinner che tornerà nel 2027 per sottoporsi a dei trattamenti al ginocchio. Altra notizia che riguarda il tennis, quanto accaduto ieri al torneo di Pechino. Medvedev con un gesto di stizza ha tirato la pallina sugli spalti, ha colpito uno spettatore, così il russo è stato squalificato, Djokovic va direttamente in finale. Seguiamo Maurizio Fanelli.
13: Dopo mesi senza un vero padrone e in attesa del ritorno di Jannik Sinner, il tennis mondiale si sta godendo la favola di Novak Djokovic. In un anno con pochi acuti e tante eliminazioni precoci, il re di un tempo è tornato. A Pechino, uno dei suoi tornei preferiti, il serbo ha messo da parte malanni e infortuni e ha ricominciato a esprimere il tennis dei bei tempi. Nei quarti di finale ha giocato la miglior partita della sua stagione, eliminando il numero 2 al mondo, Alexander Zverev, in corsa per la vetta della classifica ATP. Quindi, il giorno dopo, si è ripetuto battendo un altro top 10, Daniil Medvedev, squalificato per aver colpito uno spettatore, quando però la partita era già compromessa. A quasi 40 anni Djokovic sta dimostrando che quando è in forma può ancora giocarsela con tutti. E nel frattempo continua ad aggiornare il suo personale libro dei record. 33esima vittoria di fila e 7ª finale a Pechino, dove tra poco affronterà l'australiano De Minor. I precedenti sono a favore del serbo, avanti 4-1, e dunque favorito per conquistare il primo torneo dell'anno, il 102esimo in carriera. Semplicemente Nole.
0: E chiudiamo questo spazio sportivo con un episodio che non dovrebbe avere nulla a che fare con lo sport, ma purtroppo è capitato ancora una volta su un campo di calcio. 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il lancio di oggetti che lo scorso 26 settembre ha ferito un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Seguiamo il servizio di Piero Vitiello.
14: Il calcio non è questo.
15: Le parole di Alessandro Cotta oggi trovano un riscontro effettivo, perché nulla hanno a che fare con lo sport le 12 persone identificate per la Sassaiola che lo scorso 26 settembre vide vittima il 19enne arbitro della sezione di Ercolano, colpito alla tempia da un mattone lanciato dall'esterno del campo. Punti di sutura e un grosso spavento per il giovane direttore di gara. Ora di quell'incontro di prima categoria fra una squadra di Fratta Minore e i padroni di casa dell'Acquameno, le telecamere di videosorveglianza e le scene di sui canali social dalle due squadre hanno restituito un'immagine più nitida. Le indagini dei carabinieri della stazione di Casamicciola Terme hanno permesso di risalire in particolare a un 21enne incensurato e a un 26enne già noto alle forze dell'ordine, che dovranno rispondere di scavalcamento della recinzione, lancio di pietre sul terreno di gioco e violazione dell'ordinanza di interdizione delle tribune chiuse per lavori dal 2022. Ad altre 5 persone, 3 delle quali colpite in passato da DASPO, il reato contestato è quello di false dichiarazioni, avrebbero ostacolato l'identificazione dei responsabili del lancio. 5 anche i soggetti denunciati per aver violato il divieto di accesso all'impianto sarebbero riconducibili allo staff dell'Acquameno.

0: Dal 9 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali esce il nuovo singolo di Massimo Ranieri, primo mattone di un disco di prossima pubblicazione. Seguiamo l'intervista di Fausto Pellegrini.
1: Esce un tuo nuovo singolo che si chiama Il giorno prima. E allora raccontiamolo.
2: Un come eravamo, ma con l'occhio al presente. Facciamo tesoro di quello che siamo stati per migliorarci poi domani, da oggi in poi.
3: Se tutti

0: non c'era.
1: Inevitabilmente rivedo me. È una canzone in prima persona, oltre ad essere in terza persona, ovviamente. Però mi sono rivisto e ho detto: questa è una canzone che assolutamente va cantata, perché è una poesia musicata.
0: Ah, se tornassimo indietro nel tempo, anche un solo momento.
1: I momenti belli, i momenti solo belli, ci riporta indietro questa canzone, a ricordare i momenti belli, al primo incontro, al primo abbraccio, al primo bacio, alla prima passeggiata, al primo guardarsi negli occhi. A me piace molto, scusate, faccio il tifo per questa canzone, ma a me mi piace. Se no non l'avrei cantata.
0: E se

0: Torniamo sulla crisi politica in Spagna con le elezioni anticipate convocate per il 29 novembre. Al centro della crisi l'emergenza abitativa. Ne abbiamo parlato con Enzo Raisi, imprenditore italiano che lavora ad Albacete. Seguiamo questo approfondimento alle 13, una nuova edizione del telegiornale.
1: Innanzitutto faccio presente che il governo è già caduto 10 volte negli ultimi 2 o 3 anni, perché hanno una maggioranza risicata dove c'è dentro gli democristiani catalani e baschi fino agli estremisti di sinistra di Ari Batasuna, gli ex terroristi Beretta. Quindi non è una novità che il governo cada. In realtà Sanchez, che è in grande difficoltà per le famose questioni giudiziarie, tenete conto che 2 dei suoi più stretti collaboratori hanno avuto 18-24 anni, l'ex ministro Avallo e Coldo, suo fratello è stato condannato, moglie sotto inchiesta, Zapatero sotto inchiesta, sono 130 i dirigenti del PSOE che sono sotto inchiesta in otto inchieste giudiziarie diverse. Ha bisogno della mobilitazione della piazza e del suo elettorato, quindi ha trovato la scusa di andare allo scontro, perché questo poi è elettorato, quello che vedete in piazza è poi elettorato di sinistra, cioè quindi in realtà non è che va a prendere dei voti in più, rischia l'astensione del suo elettorato. E questo cosa ha fatto? Ha colto l'occasione di queste mobilitazioni per andare al voto. Quindi ha cercato lo scontro radicale a fronte, perché ha paura che il suo elettorato non vada a votare. Questo è il suo problema. E quindi intelligentemente dice: c'è una mobilitazione, questo elettorato che è il mio, che non è che si va ad aggiungere un suo elettorato, adesso è il momento che è mobilitato, probabilmente va a votare. Probabilmente non voterà PSOE, ma voterà estrema sinistra, però è sempre nella sua coalizione.
2: Abbiamo dato conto, abbiamo letto un sacco di analisi oggi, no? Questa strana contraddizione dell'economia spagnola. Da una parte dati oggettivamente che danno una crescita economica, dall'altra si allarga la forbice della fascia di popolazione che soffre di più, il costo della vita, che si trova in condizioni di più estrema povertà. Questo perché succede?
1: Ma secondo me i dati dell'economia reale sono un po' pompati, tenete conto che molto dell'economia così positiva che viene, visto che anche in Italia viene pompata, è dovuta al fatto che Sanchez ha dato molte sovvenzioni, ci sono stati i famosi fondi europei che hanno aiutato così a pompare un po' l'economia, ma in realtà l'economia spagnola, quella reale, non è che viaggia a questi livelli così magnifici come leggete voi in Italia. Funziona, perché comunque qua c'è uno Stato che funziona, qui c'è uno Stato amministrativo sostanzialmente federale, perché contano molto le regioni, che funziona molto bene, cioè la giustizia, se c'hai una causa civile in 6 mesi, un anno la chiudi. Io che lavoro ad esempio con gli appalti pubblici, in 3 mesi ho una risposta, cioè ho un contenzioso al TAR, quello che è il TAR è da voi. Quindi in realtà la macchina dello Stato funziona, quindi per gli imprenditori, a prescindere dal governo, funziona bene, quindi diciamo che anche l'economia reale funziona bene. Noi abbiamo qua dei grossi problemi, ad esempio oggi leggevo c'è stato un aumento spaventoso dei costi dell'INPS per quanto riguarda il problema dei lavoratori che vanno in malattia, c'è stato un più 300%, dopo il Covid qua è stato un disastro, qui arriviamo a dei percentuali del 12-13% di sì, lavoratori in malattia. Questo sta creando un grosso caos sia all'economia delle aziende che all'economia dello Stato.
2: La regia ci sta mostrando, Raisi, ci sta mostrando, non so se le vede anche lei, no, le immagini delle manifestazioni di questi ultimi giorni. Migliaia di persone che protestano per questo tema della casa nelle piazze principali del paese, non solo Madrid, un po' in tutto il paese. Perché? Che cosa è esploso? Cosa sta succedendo?
1: Ma innanzitutto vedete, quelli sono giovani, cioè qua di lavoratori non ce ne sono.
2: Sì, rivediamoli.
1: Ci fate caso, la gente lavora, quelli che lavorano non sono in piazza. Ma il problema della casa, io le do un dato, così ci capiamo. Lo Stato spagnolo, cioè Sanchez governa da 8 anni, ok? 8 anni. Lo Stato spagnolo è lo Stato che in Europa ha meno alloggi pubblici. Lui aveva promesso, la Banca di Spagna dice che ci sono necessità in Spagna per 600.000 alloggi. Lui ne aveva promessi 180.000, ne ha realizzate poche migliaia. Cioè, questo è il vero problema. Cioè, la Spagna è cresciuta molto come abitanti, perché ci sono state milioni di immigrati che sono arrivati qua anche a lavorare. Però la risposta della casa, dell'alloggio pubblico, della prima necessità, della fascia che, come in tutta Europa e tutto il mondo occidentale, noi abbiamo la classe piccolo borghese, l'impiegato o l'operaio, che non riesce a pagarsi il mutuo di una casa nuova. Il mercato si è contratto, cioè ci sono molte richieste di affitto per poche offerte, non si è costruito e alla fine è saltato il banco. Anche se, paradossalmente, il caso che ha scatenato tutto questo, cioè la signora che è stata purtroppo a 70-80 rotti anni cacciata via di casa, viveva in quella casa da 70 anni, grazie a una vecchia legge franchista del regime di Franco, si passavano il contratto da padre in figlio, eccetera, eccetera, per cui pagava 500 euro al mese. Vedi la signora qua, pagava 500 euro al mese di affitto in una casa in centro a Madrid, che normalmente non paghi neanche una camera per questo vecchio contratto che avevo. La signora nella vita ha fatto la funzionaria pubblica, quindi si poteva comprare una casa, giustamente, intelligentemente, gli costava meno stare in affitto, fino a che non è arrivato un nuovo proprietario che è riuscito a scardinare la cosa. Da lì si è usata, mentalizzata la signora, sì, per il tema, certo, della carenza, chiaro, delle case. Allora, il primo problema è lo Stato spagnolo, che non ha creato in 8 anni nessun alloggio pubblico.
3: Che cosa disegni, amore?
4: La nostra casa.
5: La casa che cerchi è su casa.it.
6: Lo sporco è qualcosa che puoi vedere. Germi e batteri invece no. Ma a volte possono diffondersi velocemente. Quando serve disinfettare, Napisan additivo disinfettante elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata dona una freschezza autentica. Napisan additivo disinfettante.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto, a 1,59 euro.
10: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
11: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
12: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
13: I costi? Ormai non li controllo più.
14: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
15: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
16: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
17: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio subito. Scarica l'app.

0: Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli del nuovo testo e il voto finale a scrutinio segreto previsto giovedì. Schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione. Scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise per il diesel dopo la fine dello sconto e il mancato decreto di rinnovo. Eni aumenta anche la benzina da 1,99 a 2,05. Von der Leyen comunica una task force per aggregare la domanda di energia in Unione Europea. Dall'inizio della guerra le importazioni sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più. Bergamo, esplosione in una palazzina per una fuga di gas, non escluso il gesto volontario. 9 i feriti, di cui 2 in modo grave, una cinquantina gli sfollati. Il Nobel per la fisica 2026 è assegnato al belga Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Sinner, stagione finita per il problema al ginocchio, mi serve il tempo necessario per essere pronto a scendere in campo nel 2027, dice il numero 1 del tennis. Buongiorno da RaiNews 24, in primo piano l'esame della legge elettorale alla Camera, le dichiarazioni di voto di fiducia sui primi due articoli della legge, sta parlando Elena Bonetti di Azione, ascoltiamo.
1: Un Parlamento costituito da soli uomini, quale vergogna e onta nel contesto occidentale e internazionale stiamo aprendo. È un atto di violenza e di discriminazione che è stato fatto sulla testa delle donne da parte dei partiti, perché la storia, quello che è accaduto è molto semplice. La Presidente Meloni insisteva per inserire le preferenze in questa legge elettorale. In una stanza di Sherpa, guarda un po', fatta da soli uomini, si sono seduti al tavolo, i suoi alleati le hanno detto: bene, noi siamo disponibili a darti, a concederti le preferenze, ma tu ci devi lasciare le mani libere di poter candidare solamente uomini nelle posizioni ad elezione sicura. Questa è stata la merce di scambio, esito di un potere veramente macista, ed è per quello che questa legge alla fine deve portare il nome di macellum.
0: Dunque abbiamo seguito parte dell'intervento di Elena Bonetti di Azione, più avanti seguiremo altri interventi dalla Camera sull'esame della legge elettorale. Adesso la notizia delle ultime ore che ha colpito appassionati di tennis e non solo, con un video sui suoi canali social. Jannik Sinner ha annunciato la fine della sua stagione tennistica per sottoporsi a trattamenti a causa dell'infiammazione al ginocchio, e dunque il numero uno al mondo tornerà soltanto nel 2027. Stefano Di Agostini.
2: That I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: La mia stagione è ufficialmente finita. Così Jannik Sinner sui suoi profili social conferma i timori di questi giorni. Ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio, spiega il campione altoatesino. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e darò il massimo per tornare al 100%. E così il trionfo a Wimbledon resterà l'ultima vittoria di questo 2026. Da allora è cominciato il calvario di Sinner, tormentato dall'infiammazione al ginocchio destro, che lo ha costretto al forfait prima agli US Open e poi ai tornei di Pechino e Shanghai. Dunque l'azzurro rinuncerà anche al Six Kings Slam di Riyadh, ai tornei di Vienna e Parigi, ma soprattutto alle ATP Finals di Torino, alle quali si sarebbe presentato da campione in carica. Ma ora la priorità è il recupero fisico per tornare più forte di prima. L'appuntamento al 2027.
0: In vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, la Presidente del Consiglio Meloni sente i leader europei in merito al dossier sul costo dell'energia e della tutela della competitività dell'industria. Nel pomeriggio incontro istituzionale con il Presidente lituano Nausėda. Andiamo a Palazzo Chigi da Alberto Gioffreda.
4: L'agenda di Palazzo Chigi prevede nel pomeriggio alle 16.30 l'incontro tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Repubblica Lituana. In mattinata, come scrive una nota di Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio Meloni insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga De Wever ha presieduto in videoconferenza una riunione del gruppo informale sulla competitività. L'obiettivo è quello di portare al Consiglio Europeo della prossima settimana, 15 e 16 ottobre, ottobre un punto su tutti, cioè dei tagli chiari per quel che riguarda il costo dell'energia. Palazzo Chigi guarda poi, tra le altre cose, con molta attenzione al percorso della legge elettorale a Montecitorio. Nelle scorse settimane è arrivato da parte di Giorgia Meloni un avviso a tutta la maggioranza di centrodestra, compresi ministri e sottosegretari, di serrare in ranghi in aula una presenza per garantire i numeri e arrivare all'approvazione della legge elettorale, anche perché, come hanno sottolineato fonti di Fratelli d'Italia nelle ultime ore, un eventuale inciampo della riforma a Montecitorio equivarrebbe a far salire la Presidente del Consiglio Meloni al Quirinale. A te.
0: Ed allora torniamo alla nuova legge elettorale. Alla Camera la seduta parlamentare per il voto di fiducia sui primi due articoli, ricordiamo domani sul terzo, per arrivare poi al voto finale di giovedì a scrutinio segreto. In diretta da Montecitorio, Pablo Rojas.
5: La roadmap è esattamente questa, in questo momento ci sono le dichiarazioni di voto, abbiamo ascoltato poco fa Elena Bonetti di Azione, non è, devo dire, l'aula gremita, anzi arriveranno probabilmente tutti i parlamentari semplicemente per il voto di fiducia che è stato messo sul primo articolo, ma anche su altri due articoli che verranno votati tra oggi e domani, un quarto voto senza fiducia, poi come hai detto tu giovedì il voto finale sul testo, che su cui ci sarà la segretezza e quindi molta attenzione da parte del centrodestra, probabilmente ci saranno anche esponenti di Fratelli d'Italia, come è successo la scorsa settimana, che vigileranno, e come è successo quando poi ci fu, ma non fu sufficiente, l'azzoppamento delle preferenze in prima lettura. Il centrodestra evidentemente difende questo testo per dare stabilità e governabilità all'Italia e restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. C'è invece ovviamente molta critica, molte critiche da parte delle opposizioni che ritengono che questo testo sia incostituzionale. È intervenuta dal centrodestra, da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini, ascoltiamo quello che ha detto.
6: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Con questa riforma Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati.
5: Le opposizioni, vi dicevo, sono critiche, soprattutto anche per il premio di maggioranza, per il numero di firme necessarie, il doppio, anzi il quadruplo rispetto a prima, per poter candidarsi se il partito non è attualmente presente in Parlamento. Per questo Riccardo Maggi sta facendo uno sciopero della fame da 7 giorni. Invece per il Movimento 5 Stelle è intervenuto Pirondini, ascoltiamo anche lui.
7: Calpestano la Costituzione, mentre abbiamo la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni, loro vogliono spendere altri 14 miliardi di euro a debito in più per comprare armi. Questo è il governo Meloni.
5: Perché c'è anche il tema legge di bilancio, da una parte il centrodestra rivendica di aver tenuto in ordine i conti, obiettivo da perseguire ancora in futuro, ma nello stesso tempo sostenere imprese e famiglie, soprattutto il ceto medio, di parere opposto le opposizioni che ritengono che Giorgia Meloni non si sia occupata dei cittadini, anzi ha speso soldi in armi piuttosto che investire in sanità. Ed è tutto.
0: Presidente della Repubblica Mattarella ha accolto al Quirinale il presidente lituano Gitanas Nauseda in visita di Stato nel nostro paese. Il capo dello Stato ha definito eccellenti e antichi i rapporti fra l'Italia e la Lituania, che a gennaio assumerà la guida del Consiglio europeo. Al centro dell'incontro la situazione internazionale. Ascoltiamo le parole di Mattarella.
8: In questa situazione internazionale, che definire complessa e riduttivo, è molto importante il contributo che i nostri paesi danno, come saggezza, come chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto la sicurezza e la pace.

0: alzato le tasse, che l'Italia avrebbe alzato la testa, che era finita la pacchia per i burocrati di Bruxelles, che non avreste più ossequiato alle agenzie di rating e costruito una identità politica del Paese sulla parola sovranità. Poi vi siete accorti che governare è un'altra cosa, soprattutto in momenti di crisi. Erano lontani i tempi in cui Giorgia Meloni urlava al Presidente del Consiglio che fosse un criminale perché stava chiudendo gli italiani volendo metterli in salvo da una pandemia. Le accise non sono state abolite, anzi sono aumentate, ancora oggi registriamo un nuovo aumento del prezzo del carburante. Il blocco navale è rimasto uno slogan, la pressione fiscale è ai record dal 2014, i salari reali sono ancora sotto il livello del 2021, il debito pubblico, nonostante la vostra austerità e il vostro mito del disavanzo, è aumentato e la sovranità, l'Italia che non si sarebbe inginocchiata, in realtà poi è diventata l'Italia che prima cerca di capire sulle varie questioni di rilevanza mondiale come la pensa Washington, come la pensa Berlino, come la pensa Bruxelles, fin anche come la pensa Tel Aviv, e poi dopo decide quale posizione prendere. Avete ipotecato il futuro del Paese, il presente, il futuro dei nostri giovani, dicendo signor sì alle richieste di Trump del 5%, di aumentare fino al 5% del PIL la spesa per le armi, per
1: dunque
0: farvi
1: abbiamo seguito parte
0: club
1: dell'intervento di Vittoria
0: Avete
1: Bandino del Movimento 5 Stelle, più avanti seguiremo altri
0: in
1: interventi
0: aggiunto
1: alla Camera, l'esame della legge elettorale, il voto di fiducia sui primi due articoli. Torniamo sul tema carburanti, da oggi diesel è di nuovo più caro con lo stop al taglio delle accise e la scelta del governo di non ricorrere alle accise mobili, in aumento anche i prezzi nelle aree di servizio che avevano adottato il price cap. Paolo Mancinelli.
2: Accise sul gasolio tornano a pieno regime, parificate a quelle della benzina, ma il governo non ha ritenuto possibile attivare da subito il meccanismo di quelle mobili per compensare in tutto o in parte lo sconto scaduto. Una scelta dettata dall'esigenza di recuperare risorse per la prossima legge di bilancio, dopo i 2,5 miliardi già spesi da marzo tra tagli e ristori. Un ruolo nella decisione sicuramente l'hanno avuto i tetti sui listini, che però le compagnie avevano subordinato al mantenimento del taglio fiscale e alle condizioni del mercato. Eni ha quindi alzato il prezzo del diesel a 2,25 euro al litro dai 2,19 dichiarati come tetto, recuperando i 6 centesimi dello sconto scaduto. Salgono anche i listini delle altre compagnie, ma con importi variabili, poiché nessuna aveva fissato una soglia precisa di prezzo. Il costo medio nazionale del gasolio self-service rilevato oggi dal Ministero delle Imprese è pari a 2,244 euro al litro per il diesel, in leggero aumento rispetto a ieri, ma gli effetti dei rincari si dovranno ancora sentire. In lieve calo la benzina a 2,043 euro al litro.
1: Ed ora andiamo in diretta con le immagini che arrivano dalla Spagna. Pedro Sanchez sta parlando, ricordiamo la crisi politica, il 29 novembre le elezioni anticipate. Sentiamo cosa dice Sanchez.
3: Credo che questo fine settimana voi abbiate visto la situazione a Ceuta. Molti spazi pubblici occupati da parte dei migranti arrivati il 30-31 luglio sono stati liberati. C'è un ritorno volontario dei migranti. Questo ritorno è stato molto intenso nelle ultime settimane. Pertanto credo che la situazione stia migliorando a Ceuta, l'ambizione del governo di Madrid che migliori molto più rapidamente. Per questo chiediamo la collaborazione non solo del governo della città autonoma di Ceuta, ma anche delle altre autorità autonome che devono lavorare soprattutto per quanto riguarda la situazione dei minori. Parlerò appunto con il mio comitato della campagna elettorale per vedere se io possa recarmi a Ceuta. Ci sarà a breve anche il re.
1: Dunque abbiamo seguito l'intervento di Pedro Sanchez da Madrid, in particolare sul tema dei migranti, la questione di Ceuta, in un momento così delicato per la Spagna, la crisi politica, le elezioni anticipate. Torniamo sul tema dell'energia. Il caro energia preoccupa anche l'Europa, che punta a creare una task force per aggregare la domanda, a lanciare l'idea alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che però non cede sul fronte degli aiuti e invita i paesi a usare più energia.

0: energia pulita e a mettere in campo misure mirate. In diretta da Strasburgo l'inviato Donato Bendicenti.
1: Sì, aprendo il dibattito questa mattina in plenaria di avvicinamento al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, Ursula von der Leyen ha detto che la situazione in autunno e in inverno potrebbe aggravarsi per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti. Le famiglie e le imprese, ha aggiunto, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini, e ha detto che la guerra in Iran fino adesso ha prodotto un aumento di 100 milioni di dollari di spese in combustibile. Ecco dunque l'idea di una task force che possa aggregare la domanda di energia in Europa. Ovviamente poi c'è il tema del quadro di bilancio pluriannale, che qui si discute in questa sessione plenaria, anche se è lontano dal trovare ancora una quadra. E quello che dicevi dunque sull'energia, i sostegni debbono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e non generici, e il fatto è che bisogna puntare sull'energia pulita. Tagli ingenti al bilancio, ha detto ancora la Presidente della Commissione, ovviamente intaccherebbero le nostre priorità, che sono poi quelle anche di continuare con la transizione verde. Per essere ambiziosi, ha detto, dobbiamo preservare il livello delle nostre energie. Infine il messaggio a Mosca: ha cercato di ricattarci sull'energia, ma adesso l'Unione Europea è più forte e ridurremo a zero l'importo di gas russo entro la fine dell'anno prossimo. Linea a te.
0: Abbiamo seguito prima in diretta l'intervento del premier spagnolo Sanchez, che sta continuando in diretta da Madrid. Spagna al voto il 29 novembre dopo la doppia bocciatura delle misure per emergenza casa in Parlamento e la scelta del premier di sciogliere le Camere. L'inviata a Madrid è Raffaella Cosentino.
2: Occhi puntati qui sul palazzo della Moncloa, dove il premier spagnolo uscente Sanchez tiene una inusuale conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Oggi Sanchez proverà a fare approvare in Parlamento che è stato sciolto e quindi è in forma ridotta con la sola commissione permanente con 69 membri per gli affari correnti, e lì proverà a fare approvare, gli basterebbero 35 voti, uno dei decreti Maricar, così chiamati dall'anziana madrilena che è stata sfrattata, da cui sono nate le proteste per l'emergenza abitativa che vanno avanti dal 25 settembre ininterrottamente. Un decreto che tutela i vulnerabili dagli sfratti e dal caro affitti. Oggi El País ha titolato un 29 novembre ad alta tensione, il giorno delle elezioni anticipate che sono state annunciate, convocate da Sanchez, perché il leader socialista, che è al potere in Spagna dal 2018, uno dei più longevi in Europa, è dato in forte calo nei consensi, e con lui tutta l'area progressista, e il Partito Popolare è quello che ha i sondaggi più favorevoli. Il leader Feijóo domani aprirà di fatto la campagna elettorale recandosi proprio a Ceuta, nell'exclave spagnola in Marocco. A te.
0: E restiamo in Spagna perché Carles Puigdemont può tornare oggi stesso in Spagna, 8 anni dopo la fuga in Belgio, seguita al referendum indipendentista unilaterale del 1 ottobre 2017, senza timore di essere arrestato. Il giudice del Tribunale Supremo ha revocato l'ordine di arresto per malversazione che ancora pesava nei suoi confronti dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale. Questo si apprende da fonti giuridiche citate da El País. Dalla Spagna alla Francia, il mondo della scuola e del sindacato della sinistra radicale in piazza per protestare contro carenze strutturali e legate al diritto all'istruzione. Da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Ci sono persone di ogni età in tutte le piazze di Francia per questa giornata di mobilitazione forte per la protesta studentesca. Ci sono professori, studenti, genitori, nonni, c'è tantissima gente nelle piazze di Francia. E già sono partiti i cortei a Tolosa, a Marsiglia e anche a Rennes. Nel pomeriggio partirà quello più grande in termini soltanto di numeri di corteo da Place de la République intorno alle 14. Le immagini che state vedendo proprio sono in diretta e rendono la sensazione di questa manifestazione molto molto pacifica per il momento, ci auguriamo che resti così. Ricordiamo che oggi il 90% dei licei, dei ginnasi e delle università sono chiuse e bloccate in questo 6 ottobre di protesta studentesca. In piazza, abbiamo detto, ci sono persone di ogni età e i rappresentanti della politica francese sono attesi, della sinistra francese, la France Insoumise con Jean-Luc Mélenchon, il Partito Comunista, e 7 sigle sindacali sono state convocate per la manifestazione di Place de la République. Ricordiamo che questo è un movimento che è nato in sordina il 17 settembre scorso, nato nella banlieue parigina e poi si è esteso sempre di più a tutto il paese. Tanti gli slogan contro il governo, tra l'altro il governo ieri, Le Cornu, ha fatto delle proposte proprio per migliorare, ma il sindacato degli studenti ha rilasciato un comunicato e non le ha ritenute sufficienti. Va detto che loro cosa chiedono gli studenti? Maggiori investimenti economici nella scuola pubblica, soprattutto la mancanza di professori che non vengono sostituiti, tutta una serie di problematiche legate alla fatiscenza di istituti, agli orari di lavoro, e va detto che appunto queste saranno poi le tematiche che andranno affrontate dal governo, perché le proposte fatte ieri da Le Cornu non sono state ritenute all'altezza. Va detto che questa è una protesta che ha portato già 5.000 fermi, 190 gli studenti feriti, 5.000 fermi, il 90% sono minorenni. L'episodio più grave ieri a Lens, dove un ragazzo ha raccolto una granata e ha perso la mano. Alle 14 Rassemblement a Place de la République, noi ci saremo per raccontarvelo. A voi.
0: Torniamo in Italia, esame della legge elettorale alla Camera, le dichiarazioni di voto sui primi due articoli, sta parlando Nazario Pagano di Forza Italia.
4: Una quota minima garantita di seggi all'opposizione parlamentare garantisce che non possono esservi esiti contrapposti fra le due Camere, assicura il pluralismo politico anche all'interno della coalizione vincente, perché prevede soglie di sbarramento basse. Ecco, tiene conto anche della riduzione del numero dei parlamentari, perché voglio ricordarlo che il sistema vigente, il cosiddetto Rosatellum, con la complessa articolazione di collegi e di circoscrizioni, non assicura un collegamento adeguato fra gli eletti, oggi 600, e gli elettori. E l'esperienza della 18ª legislatura ha mostrato il rischio di uno stallo e della difficoltà di formare maggioranze coerenti. È stato sostenuto che il superamento dei collegi uninominali indebolisca la rappresentatività, ma voglio ricordare che il Rosatellum, che era stato pensato per 630 deputati e 315 senatori, dopo la riduzione dei parlamentari, che sono diventati territorialmente molto estesi, in pratica i collegi sono enormi e quindi la rappresentanza dei territori di fatto non è più la stessa. In una parola, questa riforma, al contrario di quanto viene affermato dai gruppi di opposizione, cerca di rafforzare la democrazia piuttosto che indebolirla. E dire che questa riforma non assicura un vincitore, perché se nessuno prende il 42% il riparto è interamente proporzionale, conferma la serietà del sistema di cui parliamo. Se nessuno ha il 42% è giusto che non ci sia un premio di maggioranza e che gli accordi si facciano in Parlamento come si è sempre fatto. Ma se invece il 42% viene raggiunto, è giusto dare l'opportunità a chi lo ha ottenuto di poter governare e di poterlo fare anche in modo tale che il Paese non abbia tentennamenti.
0: Torneremo più avanti a seguire gli interventi alla Camera. Ora i conflitti in corso nella notte. Massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, una vittima, almeno 6 feriti. E intanto il Cremlino minimizza i timori occidentali su possibili attacchi della Russia contro l'Europa. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
5: Era alle 5 del mattino un raid massiccio contro Mosca, uno dei più violenti degli ultimi 2 anni, lanciati 650 droni contro la capitale, quasi tutti fermati a distanza, dice il sindaco Sobiani, in un centinaio quelli distrutti alle porte della città. E resta molto tesa, lo dicevi, la situazione al confine orientale della NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine, acquistando armi in grado di penetrare il territorio russo fino a 300 chilometri. Gli estoni dicono di temere provocazioni da parte della Russia. A queste accuse risponde il portavoce del Cremlino Peskov, che si limita a dire che Mosca ha tutti gli strumenti per monitorare e valutare la situazione al confine. C'è stata, lo dicevi, anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento non c'è alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma anche qui si temono provocazioni, in particolare contro gli stati baltici. I russi ribadiscono ogni giorno che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno, mentre il conflitto è evidente è entrato in una nuova fase di escalation. I russi lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le infrastrutture energetiche russe, contro gli impianti petroliferi e contro le città. E così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture ucraine, ora anche i ponti delle città e tutto quanto quello che possa essere utilizzato anche dalle truppe, dalle forze di Kiev. È tutto, a voi.
0: La cronaca ci riporta in Italia. Ci sono 3 indagati dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, 61 anni, l'operaio edile trovato ferito gravemente a Caivano, poi morto in ospedale. Domani l'autopsia. In diretta l'inviato Stefano Corradino.
6: Sì, sono tante le domande, gli interrogativi da parte degli inquirenti in questa inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Napoli Nord. 3 sono le persone indagate, 2 sono i titolari del capannone e poi c'è il datore di lavoro dell'operaio edile morto a 61 anni. Noi siamo proprio nell'area che è stata sottoposta a sequestro. Saranno ovviamente molto importanti i risultati dell'autopsia per capire la dinamica di questo ennesimo infortunio mortale sul lavoro. Ricordiamo che la moglie dell'operaio edile aveva comunicato, aveva detto che lui le aveva telefonato per dirle che stava lavorando su questo capannone per inserire una guaina isolante sul tetto. E poi ovviamente non ha più avuto notizie da parte sua. E poi ovviamente saranno fondamentali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Questa è un'area videosorvegliata e quindi da lì si potrà capire di più anche quell'interrogativo legato all'ipotesi che il corpo dell'uomo possa essere stato spostato per poi chiamare i soccorsi, che quando sono arrivati, ricordiamo, hanno trovato l'uomo con dei numerosi traumi sul corpo, lo hanno portato in ospedale, poi in un secondo ospedale dove l'uomo è deceduto sabato scorso. Quindi si attendono gli esami autoptici e appunto da parte degli investigatori le risultanze delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Voi.
0: E avete visto la nostra notizia dell'ultima ora? La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, con l'incarico di commissario conferito all'attuale presidente Giovanni Malagò, e ora il provvedimento passa alla ratifica del Consiglio nazionale convocato per le ore 14. È lo scienziato di origine belga Francis Alsen, 82 anni, il vincitore del premio Nobel per la fisica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze lo ha scelto per i suoi studi sui neutrini ad alta energia di origine cosmica e per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. La struttura si trova in Antartide e nel 2018 è riuscita a catturare queste particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alsen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuova. Ed ora linea alla regia e poi il nostro telegiornale in lingua inglese.
7: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
8: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
7: Lo vedo.
9: Ho delle priorità.
8: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
7: E poi
8: North South West Est.
7: E poi il divano.
8: Non era in pole position.
7: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
10: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
11: Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fastin, veloce da indossare. Geox, respira.
12: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
13: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.
15: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
16: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
0: Bentornati in diretta su Rai News 24, esame della nuova legge elettorale, alla Camera la dichiarazione di voto di fiducia dei primi due articoli, sta parlando in questo momento Andrea Barabotti della Lega, ascoltiamo.
17: Rispetto a quali impegni deve rispondere? È questo che con questa riforma elettorale vogliamo rendere strutturale, trasformare quindi la stabilità politica da circostanza provvidenziale, se vogliamo, ha una propensione di sistema, non per la destra, non contro la sinistra, ma per l'Italia. Davanti a tempi nuovi servono regole nuove anche a disciplinare la competizione democratica. E noi lo stiamo facendo rendendo la nostra democrazia più trasparente e spostando il potere dalle stanze dei bottoni, dalle segreterie di partito, nella cabina elettorale, nelle mani dei cittadini. Ecco la verità, cari colleghi, ecco che cosa vi spaventa di questa legge elettorale. Vi spaventa l'idea di dover costruire una coalizione con un programma chiaro prima del voto da sottoporre ai cittadini. Vi spaventa la necessità di individuare il leader da proporre ai cittadini come candidato di punta della vostra coalizione. E in definitiva ciò che vi spaventa è la necessità, per andare al governo, di vincere le elezioni. Perché dal 2022, guardando ai 10 anni precedenti, la sinistra ha preso parte a ben 5 governi per 8 anni di durata e lo ha fatto senza mai vincerle le elezioni. Ma veniamo a un altro aspetto innovativo e molto contestato di questa legge elettorale. Lo voglio fare, Presidente, senza perdere la pazienza, perché da questo tema emerge tutte le contraddizioni della sinistra. A farci la lezione su come, quando e perché avremmo dovuto reintrodurre le preferenze nella legge elettorale, ci pensa quella stessa sinistra che votò il Rosatellum, che le preferenze non le prevedeva affatto.
0: Dunque abbiamo seguito oggi l'intervento di Andrea Barabotti della Lega, esame della nuova legge elettorale, il voto di fiducia alla Camera. Torniamo alle vicende che riguardano il calcio italiano. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio con l'incarico di commissario affidato all'attuale presidente Giovanni Malagò. Andiamo in diretta da Alberto Rimedio.
18: Sì, questa è la decisione che è stata appena assunta da parte della giunta del CONI, alle 14 verrà ratificata dal Consiglio nazionale. Entriamo un po' più nel dettaglio, hanno votato in 15, ovviamente non ha votato il presidente Malagò per un evidente conflitto di interessi e c'è stato un voto all'unanimità. Prima della giunta, che è cominciata puntualmente alle 13, è durata poco più di 20

0: Minuti c'è stato l'incontro decisivo tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. È stato trovato un punto d'incontro perché al presidente Malagò mancava un requisito al momento della candidatura a presidente della FIGC, il requisito del tesseramento alla Federcalcio. Questo requisito è stato considerato essenziale, dunque è stata configurata una grave violazione dell'ordinamento sportivo che come conseguenza porta proprio il commissariamento della federazione interessata. Però il punto d'incontro è stato trovato nel fatto che il commissario della Federcalcio sarà lo stesso Malagò. Che cosa succederà dunque nel frattempo? Succederà che Malagò programmerà le prossime elezioni del presidente della Federcalcio che dovrebbero avvenire prima di Natale. A quel punto dovrebbe essere con ogni probabilità l'unico candidato, verrà nuovamente eletto, ovviamente con il requisito che mancava prima, quello del tesseramento alla Federcalcio, e quindi potrà riprendere i pieni poteri per guidare la Federcalcio in questa epoca che tutti quanti ci auguriamo possa essere di riforme dopo la terza eliminazione consecutiva dell'Italia dai campionati del mondo. Questa è la situazione che naturalmente ha destato forti perplessità per la gestione, per quello che è successo nelle ultime ore, per l'esito al quale si è giunti, ma questa è la nostra politica al momento. A voi.
1: Grazie ad Alberto Rimedio, ora telegiornale in lingua inglese.
2: The Chamber of Deputies is set to hold the final vote on the first articles of the new electoral law. To secure its passing, the government has called for a vote of confidence on the first three articles of the reform, aiming to ensure the country's immediate governability right after the elections, thanks to a substantial majority bonus. However, the opposition has condemned the bill, arguing that it was a tailor-made to allow the current government to win the elections again. Following a secret parliamentary ballot in which the majority was defeated, the Prime Minister threatened to resign should this happen again. The opposition is prepared to file an appeal with the Constitutional Court immediately after the bill is passed, as they believe it infringes on the Constitution. Last night in Bergamo, nine people were injured in an explosion of a building. Two of them are in very serious condition, a husband and wife who lived in the very same apartment that exploded. The building has been declared uninhabitable and 50 people are now displaced. Preliminary investigations have revealed that the gas pipe was disconnected, although the valve was properly closed. It's possible that the pipeline was currently being repaired, yet intentional damage has not been ruled out either. New revelations continue to emerge regarding the investigation that 17 years ago led Alberto Stasi, the boyfriend of the victim Chiara Poggi, to stand trial for the Garlasco murder. It has now come to light that some pieces of evidence were discarded by the Carabinieri RIS Scientific Investigation Unit without authorization from the judiciary. Also found among the documentation is a psychological evaluation of Stasi's profile, who was eventually convicted, that was never requested by the prosecution. These mistakes add up to the issue regarding the DNA found on the pedals of Stasi's bicycle. Initially, the result was wrongfully attributed to the victim, yet later on, the prosecution was never informed of the counter-analysis that refuted it. If the judiciary finds any irregularities or individual liability, the Carabinieri will provide full cooperation, maximum transparency and absolute firmness, said Carabinieri Commander General Luongo. A new investigation has now been opened into the Garlasco murder, targeting Andrea Sempio, a friend of the victim's brother. Three people are under investigation for the case of a 61-year-old man who was left dying on the street in Caivano in the province of Naples after falling from the roof of a warehouse where he was working. The victim, Salvatore Calignano, later died in the hospital. The prosecutor's office is investigating the incident as a joint involuntary manslaughter. The three suspects are the worker's employer and the two owners of the warehouse. An autopsy will be performed later tomorrow. In Genoa, the 66th edition of the boat show has come to a close, a mixed bag of highlights and challenges, mostly due to the tariffs imposed by Trump. Yet an industry that generates over 8.7 billion euros in revenue in Italy is still counting strong. Let's hear Raffaele Capuccio's report. The 66th edition of the Genoa International Boat Show reaffirms its status as the global benchmark for recreational boating. The event statistics speak to its impact. Over 1,000 boats on display, 215 new models and 45 countries represented on an international scale. Sustainability and technological innovation are at the center of the discussion, with a particular focus on the ecological transition and the evolution of engines towards hybrid solutions, even in the world of sailing. Anche nel mondo della vela. This boat is equipped with a hybrid powertrain and an electric diesel engine, so it can travel 50 miles on electric power alone, allowing it to enter marine parks and areas with zero environmental impact. In terms of fuel consumption, it uses significantly less fuel than a traditional diesel engine. Another striking figure is the 8.7 million euros in revenue generated by the Italian boating industry. The sector for vessels longer than 24 meters is particularly internationalized, as 90% of its production is destined for international markets. However, it's not all sunshine and rainbows. While the number of super yachts and large-sized boats is on the rise, specific industry branches such as rubber boats and small watercraft are facing difficult times. For example, when it comes to the U.S. markets, tariffs have had a significant impact, and last year our sales dropped to zero there. Yannick Sinner has announced he will take a break from competition until the end of the year. The knee issues that have kept him out of tournaments since July after claiming his second Wimbledon title will require further medical treatment. The news was shared by Sinner himself in an Instagram post. After undergoing examinations by a leading French specialist in the field, his team decided to withdraw from all upcoming events, including the ATP Finals in Turin, putting his number one ranking at risk. But let's hear from Sinner himself.
3: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is gonna be way different. But at the moment, I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%. I will thank you already in advance for your support and hope to see you very, very soon on court again. Ciao, ciao.
2: And last night in Pescara, Italy's under-21 national team defeated Poland 6-2 and qualified for the upcoming European Championship in Serbia and Albania, finishing first in their group. It was no easy task, as the Poles had never lost a match before, only conceding two goals along the way. Among the scorers, Cher Ndur stood out with a brace, capping off his performance with an exceptional shot from 70 meters. Meanwhile, last night in Bologna, the senior national team also played an impressive match, defeating Turkey 3-1 again, claiming second place in the group, also thanks to France's win against Belgium. Let's hear the report by Tiziana Alla. With a new win over Turkey, Italy secured its second place spot in the Nations League table, overtaking Belgium, which had handed them their first loss. Yet, in the past 11 days, since that night, the Azzurri team has grown exponentially. In Bologna, the head coach switched out 9-11s of the lineup, making the team struggle a bit. Yet, they ultimately managed to break through a difficult first half thanks to Scamacca, who scored his second goal with the national team 3 years after his first at Wembley. In the second half, Dumbia's attempt to double the lead was saved by Chakir, and Turkey managed to tie the game with Sijmira. However, Calafiori, greeted with a standing ovation by his former fans, restored Italy's lead within a matter of minutes. And from that point on, Italy's play took off. Still, Donnarumma couldn't rest easy and had to put up with a strong save against Ochkan. In the closing minutes, Pio Esposito finished off a fast-paced attack, helped by Dumbia and Romano, making it 3-1 and paving the way for intriguing standing scenarios areas in the immediate future. We struggled a bit at the start, but then they did a good job by getting back into the game, creating some good opportunities, finding the back of the net and scoring again after the 1-1 draw. So even though it was a fourth round match, it was a good one. Let's see how the November matches turn out. We'll probably end up facing off in Belgium. And that's all for today. News in English was translated by Sofia Bernabò. Tune in tomorrow, same time, same channel.
1: Ben ritrovati in diretta su Rai News 24. Esame della nuova legge elettorale alla Camera, la seduta parlamentare per il voto di fiducia sui primi due articoli. Sta parlando Chiara Braga del Partito Democratico.
4: Altra frattura democratica, introducendo la previsione di un numero abnorme di firme per le liste non presenti in Parlamento. Una norma meschina che limita ancora una volta la rappresentanza e umilia la molteplicità dell'offerta elettorale. E infine, guardate, la beffa del Collegio Unico Mondiale per gli eletti all'estero. Una scelta miope, sbagliata, che trasforma milioni di cittadini, di italiani come noi, in tutti i continenti, in un'unica e indistinta circoscrizione, cancellando la rappresentanza territoriale. Questa non è semplificazione, anche questa è meno democrazia. Perché guardate, in fondo il punto è proprio questo. Voi avete una concezione della democrazia diversa da quella voluta dalla nostra Costituzione. Dopo il fascismo, le madri e i padri costituenti hanno costruito un sistema che prevede l'esistenza di pesi e contrappesi. Hanno scelto una democrazia nella quale la maggioranza governa, sì, ma non diventa proprietaria delle istituzioni. Una legge elettorale dovrebbe essere costruita cercando il massimo consenso possibile, perché chi oggi è maggioranza domani potrebbe essere opposizione, chi oggi è opposizione domani potrebbe essere maggioranza, e le regole che devono durare più dei governi e dei parlamenti che l'approvano. E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia. E avete ignorato le criticità espresse da molti, i tentativi di sollevare dubbi della vostra stessa maggioranza, delle donne della vostra maggioranza, arrivando a imporre a questo Parlamento 3 voti di fiducia che seguono un percorso parlamentare di discussione di questa legge elettorale che ha mortificato e ridotto ogni tentativo di ricerca di condivisione in Parlamento.
1: Dunque abbiamo sentito Chiara Braga del Partito Democratico, più avanti seguiremo altri interventi, esame della nuova legge elettorale alla Camera. Torniamo sui conflitti in corso. Mosca prova a tagliare in due l'Ucraina colpendo un nevralgico ponte nella città di Zaporizhia. Dopo i due bersagliati nel cuore di Kiev, sotto missili e droni finiscono anche ospedali e centri abitati. Katia Cerratti.
5: Nel cuore di Kryvyi Rih, due missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie, insieme a quelle energetiche, sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglierie e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia di droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro. Serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi, che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini, mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
1: A Bergamo è inagibile la palazzina in cui ieri sera c'è stata una forte esplosione, una cinquantina le persone evacuate e tra i feriti 2 sono gravi. Andiamo da Eugenio Montesano.
6: Le condizioni dei feriti, ci sono aggiornamenti? La donna ricoverata al Niguarda di Milano avrebbe ustioni sul 90% del corpo, prognosi riservata. È in pericolo di vita, conferma l'ufficio stampa dell'ospedale milanese. Il marito avrebbe ustioni sul 50% del corpo ed è ricoverato a Verona, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Verona. Intanto emergono dettagli della dinamica da un sopralluogo congiunto dei vigili del fuoco con la polizia. Sta indagando la squadra mobile coordinata dalla procura. Pare che si sia trovato un tubo del gas metano staccato, che però aveva la valvola a farfalla chiusa. E allora le ipotesi in questo momento al vaglio sono quelle che ci poteva essere in corso un intervento di riparazione che ancora non era stato ultimato, oppure non si esclude anche la possibilità di un gesto autolesionistico. Però in questo momento è ancora presto per potersi soffermare su una di queste ipotesi. Noi le condividiamo insieme a voi, continuano i sopralluoghi tutto intorno. E abbiamo intanto raccolto per voi alcune testimonianze da parte dei vicini. Continuano le operazioni di pulizia di Via Luongo e delle strade adiacenti. Ecco le testimonianze.
7: Questa bomba che esplodeva è stata una cosa che io non ho mai, 58 anni, non ho mai sentito. La notte l'ho passata veramente in bianco.
8: E io abito in Viale Vittorio Emanuele e si è sentito fino all'alba 8.
9: In 54 anni mi è successo una cosa del genere, quindi sono rimasta veramente scioccata, allibita, giuro.
1: Torniamo in diretta alla Camera, seduta parlamentare, l'esame della legge elettorale. Sta parlando Angelo Rossi di Fratelli d'Italia.
10: Le Camere della stessa lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il 42% non è un numero accessorio. È il punto nel quale la legge chiede che esista già un consenso ampio prima che possa intervenire il premio. Se questa condizione non c'è, il premio non scatta. Il punto è semplice. Il premio non crea il consenso, lo presuppone. Si può contestare il premio, naturalmente. Più difficile è sostenere che prescinda dal consenso, quando la legge stabilisce esattamente il contrario. Soprattutto che chi lo contesta, come ad esempio il collega Cuperlo, è lo stesso che pochi anni fa scriveva all'allora segretario di partito Renzi della necessità di una legge con, apro le virgolette, un premio di maggioranza che incentivi la governabilità. Prima vengono i voti degli elettori, solo dopo e alle condizioni previste dalla legge può intervenire il premio. La sua funzione è trasformare un consenso già significativo in una maggioranza parlamentare capace di governare, non costruire artificialmente un consenso che non esiste. Ma c'è un secondo limite. Anche quando il premio interviene, la legge pone un tetto ai seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato. Dunque una soglia sotto il quale il premio non può scattare e un tetto oltre il quale non può spingersi. È dentro questi due confini che abbiamo costruito il correttivo di governabilità ed è qui che entra la giurisprudenza costituzionale. Nel 2014 la Corte ha censurato un premio che poteva attribuire una maggioranza di seggi senza chiedere una soglia minima di voti. Nel 2017, esaminando un sistema diverso, ha invece ritenuto non manifestamente ragionevole la soglia del 40% prevista per il premio al primo turno. La Corte non ha indicato una percentuale obbligatoria, ha indicato un principio, trovare un equilibrio ragionevole tra rappresentatività, eguaglianza del voto e stabilità di governo. Invocare la Corte è sempre legittimo, meno convincente attribuirle una regola che non ha mai scritto.
1: Dunque abbiamo seguito parte dell'intervento di Angelo Rossi di Fratelli d'Italia, l'esame della nuova legge elettorale, la discussione alla Camera, il voto di fiducia. Andiamo adesso a parlare di un caso curioso, quello di Zola Predosa e Calderala, due comuni dell'Emilia Romagna dove le scommesse online hanno raggiunto cifre da record in rapporto alla popolazione. Andiamo a Calderala con Matteo Parlato.
11: 79 milioni di euro giocati online in un anno nell'Interland bolognese.
12: Ci sono dei soldi da spendere e la gente non sa cosa fare. Ha voglia di buttarli via.
13: Un cancro della società perché...
11: Ma non l'ha impressione che... Diciamo...
13: Sì, mi impressiona che la gente si perda dietro a questa cosa, questo pensiero di poter vincere una scommessa, insomma.
11: Un fiume di denaro, una possibile fonte di riciclo, ma una sicura causa di problemi sociali.
14: È un fenomeno che ci preoccupa, che naturalmente se fonte di illecito va perseguito in sede penale, se non è fonte di illecito comunque dal punto di vista anche sanitario, del gioco patologico, va attenzionato.
11: Questo bolognese è solo un tassello del mosaico da 22 miliardi di euro persi in Italia in un anno in scommesse online. I dati vengono dal libro nero dell'azzardo di ISCOM, Federconsumatori e CGL, che apre una finestra su un fenomeno che vale una finanziaria all'anno, che è una possibile allerta criminale ed è anche una sicura piaga sociale, che però non riesce a uscire dall'ambito statistico, mentre qui si parla di persone, non di numeri.
1: Calo di temperature, temporali e maltempo in tutta Italia. L'anticiclone che ha dominato il meteo finora comincia a cedere. Vediamo il servizio di Paola Erba e poi linea alla regia, il telegiornale torna alle 14.
15: Il periodo estivo fuori stagione ha i giorni contati. È in arrivo infatti il maltempo su tutta la penisola, con piogge temporali, anche intensi, che in queste ore stanno colpendo in particolar modo la Sardegna. Una circolazione depressionaria tra Spagna e Baleari si sta infatti spostando verso il Mediterraneo, indebolendo l'anticiclone che ha caratterizzato il meteo fino ad oggi.
16: Una situazione in cui il cambiamento è visibile, già dalla giornata di oggi, dove c'è una nuvolosità molto più estesa sul nostro paese, sta interessando le regioni centrali ma anche la Sardegna e sta portando delle precipitazioni, in particolar modo sull'isola, a carattere di rovescio temporale. Nel contempo, in serata, invece arriva questo nuovo sistema nuvoloso, rappresenterà un nuovo fronte perturbato per questa settimana. Arriverà, toccherà le regioni di nord-ovest, porterà della nuvolosità consistente e porterà anche delle piogge tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Il vero maltempo, il vero cambiamento arriverà nella giornata di giovedì, quando tutta la nostra penisola sarà interessata da fenomeni localmente anche intensi, sicuramente a carattere temporale, in particolare lungo le coste tirreniche.
15: Al centro-nord le temperature caleranno avvicinandosi a valori più autunnali. Diversa la situazione a sud, dove nel fine settimana l'anticiclone potrebbe tornare a farsi sentire e le temperature ad alzarsi.
17: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
18: Niente ci divide più della cucina. C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Chi cerca leggerezza e chi quel guizzo in più. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Con l'aceto di mele fresche 100% italiane a filiera controllata. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
19: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
20: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
21: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
22: E chi siamo noi?
21: Non lo so, però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
23: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
24: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
25: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
24: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
26: Tu
0: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
16: In serata al nord piove su rilievi centrali e occidentali, ma anche lungo le coste adriatiche più settentrionali, in un contesto però prevalentemente asciutto. Anche sulle regioni centrali continuano le piogge tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Fuori dalle precipitazioni in serata la Toscana. Al sud peninsulare continua il bel tempo con una situazione asciutta sulle coste adriatiche, mentre invece altrove ci saranno piogge che interesseranno la Campania, la Basilicata e parte della Calabria tirrenica. Sulle due isole maggiori invece terminano le piogge sulla Sardegna e sulla Sicilia, ma ci sarà ancora una ventilazione sostenuta da sud che interesserà particolarmente le coste meridionali della Sicilia e quelle esposte della Sardegna. La giornata di domani si aprirà con un miglioramento sulle regioni centrali, ma piove ancora su quelle nord-occidentali e al sud peninsulare, dove sono previsti dei temporali, in un contesto ancora però particolarmente asciutto, con temperature che nella giornata di mercoledì resteranno per lo più stazionarie su buona parte del nostro paese.

0: Legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli del nuovo testo. Il voto finale a scrutinio segreto previsto giovedì. Schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione. Scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise per il diesel. Dopo la fine dello sconto e il mancato decreto di rinnovo, rimane per ora invariato il prezzo della benzina. Spagna, il Tribunale Supremo revoca l'ordine di arresto per il leader indipendentista catalano Puigdemont. Potrà rientrare nel paese mentre nelle città spagnole sale la protesta per l'emergenza casa. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio. L'incarico di commissario è affidato all'attuale presidente Giovanni Malagò. Il Nobel per la fisica 2026 è assegnato al belga Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Sinner, stagione finita per il problema al ginocchio. Mi serve il tempo necessario per essere pronto a scendere in campo nel 2027, dice il numero uno del tennis. Buon pomeriggio da RaiNews 24, settimana decisiva per l'esame della nuova legge elettorale. Alla Camera la seduta parlamentare per il voto di fiducia sui primi 2 articoli, domani sul terzo per arrivare poi al voto finale giovedì a scrutinio segreto. In diretta da Montecitorio, Pablo Rocas.
1: Un minuto fa è cominciata la chiama per il voto di fiducia, fino a pochi minuti fa invece ci sono state le dichiarazioni di voto dove il centrodestra ha rivendicato l'efficacia di questa legge elettorale per dare solidità all'Italia, ai governi futuri e per restituire all'Italia la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. È intervenuto per la Lega il parlamentare Barabotti, ascoltiamolo subito.
2: La sinistra a pensare che questa sia una legge elettorale che guarda alle prossime elezioni. Questa è una legge elettorale che guarda alle prossime generazioni, guarda alla necessità di garantire stabilità politica alle nostre democrazie di fronte alle sfide che abbiamo davanti.
1: Anche da parte di noi moderati con Maurizio Lupi c'è una grande convinzione nel votare sì, anche perché, ha detto il parlamentare, in questo modo si evitano i giochi di palazzo che tante volte si sono visti nel nostro paese. Continuano invece a essere critiche le opposizioni. Chiara Braga del Partito Democratico non solo ha detto che con questo nuovo testo si penalizzano le donne che già sono sottorappresentate in Parlamento perché sono meno del 30% e saranno ancora meno in futuro, ha detto, ma viene dato uno schiaffo al Parlamento proprio perché è stata posta la questione di fiducia su questi 2 articoli oggi, su un altro domani un altro voto senza fiducia. Ma sentiamo sullo stesso piano che cosa ha detto invece da AVS la deputata Zanella.
3: È costretta a ricorrere alla frusta del voto di fiducia, umiliando la sua stessa maggioranza e con essa tutto il Parlamento, trasformandolo in cinghia di trasmissione delle sue scelte.
1: Le critiche riguardano anche la moltiplicazione dei numeri, 4 volte le firme necessarie rispetto a prima per potersi candidare se non si è presenti in Parlamento. Per questo Riccardo Maggi è in sciopero della fame da 7 giorni, ha protestato ieri davanti a Palazzo Chigi. Per concludere vi dico che ovviamente si discute in queste ore anche di legge di bilancio con la maggioranza che rivendica il lavoro fatto, garantisce che verranno sostenute le imprese come le famiglie e verranno tenuti in ordine i conti. Dall'altra parte invece il giudizio sull'azione di governo di questi anni è molto negativo e nello stesso tempo si sottolinea come in una fase del genere non si possa investire ancora in armi, ma si debba investire in sanità e sul lavoro. Ed è tutto.
0: In vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, la Presidente del Consiglio Meloni sente i leader europei in merito al dossier sul costo dell'energia e della tutela della competitività dell'industria. Nel pomeriggio incontro con il Presidente lituano Nauseda. Andiamo a Palazzo Chigi da Alberto Gioffreda.
4: Agenda di Palazzo Chigi che alle 16.30 prevede l'ingresso del Presidente della Repubblica Lituana per un incontro con la Presidente del Consiglio Meloni, che in mattinata, come recita una nota di Palazzo Chigi, ha presieduto in una videoconferenza insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga De Wever un incontro del gruppo informale sulla competitività europea. L'obiettivo è quello di portare al prossimo Consiglio Europeo 15 e 16 ottobre indicazioni chiare per il taglio dei costi dell'energia, e questo è il dossier principale sul tavolo di Palazzo Chigi, che guarda comunque anche a Montecitorio, al percorso della legge elettorale. Settimane scorse l'appello della Presidente del Consiglio Meloni anche a ministri e sottosegretari, in generale a tutta la maggioranza di centrodestra, la presenza in aula per garantire i numeri e l'approvazione della riforma elettorale, anche perché, come hanno sottolineato nelle scorse ore esponenti di Fratelli d'Italia, se dovesse esserci un inciampo alla Camera, la Presidente del Consiglio Meloni sarà là al Quirinale. A te.
0: E dunque abbiamo sentito il presidente lituano Nauseda che incontrerà Meloni in mattinata all'incontro col presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale. Il capo dello Stato ha definito eccellenti e antichi i rapporti fra l'Italia e la Lituania, che a gennaio assumerà la guida del Consiglio Europeo. Al centro dell'incontro la situazione internazionale. Ascoltiamo le parole del presidente Mattarella.
5: In questa situazione internazionale, che definire complessa e riduttivo, è molto importante il contributo che i nostri paesi danno, come saggezza, come chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto la sicurezza e la pace.
0: Carburanti, da oggi diesel di nuovo più caro con lo stop al taglio delle accise e la scelta del governo di non ricorrere a quelle mobili. E alle aree di servizio che avevano adottato il price cap, i prezzi tornano a salire. L'ENI aumenta il prezzo del diesel. Paolo Mancinelli.
6: Le accise sul gasolio tornano a pieno regime, parificate a quelle della benzina, ma il governo non ha ritenuto possibile attivare da subito il meccanismo di quelle mobili per compensare in tutto o in parte lo sconto scaduto. Una scelta dettata dall'esigenza di recuperare risorse per la prossima legge di bilancio, dopo i 2,5 miliardi già spesi da marzo tra tagli e ristori. Un ruolo nella decisione sicuramente l'hanno avuto i tetti sui listini, che però le compagnie avevano subordinato al mantenimento del taglio fiscale e alle condizioni del mercato. Eni ha quindi alzato il prezzo del diesel a 2,25 euro al litro, dai 2,19 dichiarati come tetto, recuperando i 6 centesimi dello sconto scaduto. Salgono anche i listini delle altre compagnie, ma con importi variabili, poiché nessuna aveva fissato una soglia precisa di prezzo. Il costo medio nazionale del gasolio self-service rilevato oggi dal Ministero delle Imprese è pari a 2,244 euro al litro per il diesel, in leggero aumento rispetto a ieri, ma gli effetti dei rincari si dovranno ancora sentire. In lieve calo la benzina a 2,043 euro al litro.
0: E il caro energia preoccupa anche l'Europa, che punta a creare una task force per aggregare la domanda. A lanciare l'idea la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che però non cede sul fronte degli aiuti e invita i paesi a usare più energia pulita e a mettere in campo misure mirate. L'inviato a Strasburgo Donato Bendicenti.
7: Sì, aprendo il dibattito questa mattina in plenaria di avvicinamento al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, Ursula von der Leyen ha detto che la situazione in autunno, in inverno, potrebbe aggravarsi per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti. Le famiglie e le imprese a

0: dunque, dicevi dunque, sull'energia i sostegni debbono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e non generici, e il fatto è che bisogna puntare sull'energia pulita. Tagli ingenti al bilancio, ha detto ancora la Presidente della Commissione, ovviamente intaccherebbero le nostre priorità, che sono poi quelle anche di continuare con la transizione verde. Per essere ambiziosi, ha detto, dobbiamo preservare il livello delle nostre energie. Infine il messaggio a Mosca, ha cercato di ricattarci sull'energia, ma adesso l'Unione Europea è più forte e ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo. Linea a te.
1: La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, con l'incarico di commissario affidato all'attuale presidente Giovanni Malagò. Ci aggiorna in diretta Alberto Rimetio.
2: Alle 14 è cominciato il Consiglio nazionale del CONI, che dovrà ratificare la scelta, la decisione che è stata assunta dalla giunta del CONI, preceduta dall'incontro tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. È stato trovato un punto d'incontro che era stato già ventilato nella giornata di ieri, e cioè Giovanni Malagò, che non è in possesso del requisito del tesseramento alla FIGC, verrà commissariato, sarà commissariata la Federcalcio, ma il nome del commissario è proprio quello di Giovanni Malagò, che quindi dovrà stabilire entro il prossimo 31 gennaio, verosimilmente succederà già prima di Natale, le prossime elezioni per il presidente della FIGC, e lui sarà certamente candidato, anzi con ogni probabilità sarà l'unico candidato, in modo tale che, dopo aver recuperato il requisito che prima mancava, cioè quello del tesseramento alla Federcalcio, potrà rientrare nei pieni poteri e dunque portare avanti quella riforma del calcio italiano che tutti quanti auspichiamo possa verificarsi. Il voto in giunta è stato all'unanimità, 15 su 15, in realtà i votanti sono 16, ma naturalmente non ha votato proprio Malagò per evidente conflitto di interessi. Questa è la situazione al momento, seguiranno le dichiarazioni sia di Buonfiglio che di Malagò, che ci spiegheranno come si è arrivati a questo punto che, insomma, certamente fa un po' discutere. A voi.
1: Veniamo ora alla crisi politica in Spagna, innescata dalla bocciatura in Parlamento delle misure contro l'emergenza casa. Il premier Sanchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre, mentre la questione catalana torna in primo piano. Da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Sì, il leader indipendentista catalano Puigdemont può tornare in Spagna oggi stesso, perché il tribunale ha revocato il mandato d'arresto nei suoi confronti per il referendum illegale di 8 anni fa. Da allora vive in Belgio, e questo apre all'amnistia per i leader catalani indipendentisti. Era una delle monete di scambio proprio per il sostegno del partito indipendentista catalano governo di Sanchez, il governo di minoranza. Ironia della sorte, questa decisione arriva oggi, proprio quando sono state ufficializzate le elezioni anticipate. Il governo è caduto proprio per il mancato sostegno del partito indipendentista catalano venerdì scorso, ai 2 decreti casa che sono stati bocciati dal congresso. E qui al Palazzo della Moncloa poco fa Sanchez ha tenuto una conferenza stampa già di piena campagna elettorale, in cui ha annunciato le misure per la casa, 21 nuove misure per congelare gli sfratti e sostenere gli affitti delle persone vulnerabili, dare incentivi alla costruzione di alloggi, misure contro i fondi cosiddetti avvoltoio, i fondi speculativi immobiliari, queste misure sono state approvate dal Consiglio dei Ministri oggi, ma devono passare all'approvazione del Congresso in forma ridotta, solo 69 membri, gli basta una maggioranza di 35 da parte della Commissione permanente proprio al Parlamento, che ricordiamo è stato sciolto per le elezioni anticipate che saranno il 29 novembre. A te.
1: La Francia è ancora in piazza per protestare contro le carenze strutturali delle scuole e legate al diritto allo studio. Si segnalano tensioni a Marsiglia e Lione, pacifico il corteo nella capitale Parigi. Allora andiamo proprio lì dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Sì, noi ci troviamo a 300 metri da Place de la République, stiamo andando verso Nation. Considerate che questo è il serpentone colorato che sta attraversando Parigi, e oltre un quarto d'ora che continua a scorrere questo fiume di gente, ma non soltanto studenti, di ogni età, perché abbiamo visto genitori, ovviamente tanti di giovani, abbiamo visto sindacalisti, abbiamo

0: visto i professori accanto agli studenti per questa protesta che è iniziata in sordina il 17 settembre proprio dalle banlieue parigine. C'è stata qualche tensione questa mattina anche qui a Parigi, però il corteo è principalmente abitato proprio dalla voglia di manifestare pacificamente. Abbiamo avuto i primi dati da parte del sindacato degli studenti che parla di circa 300.000 persone presenti questa mattina a Marsiglia e Lione, e Parigi sono davvero, davvero tantissimi. Intanto sempre il sindacato degli studenti ha rinviato al mittente le proposte fatte dal governo, le cornuttanti, gli slogan proprio contro le cornuttanti, gli slogan anche contro il presidente Macron. Va detto che sono stati 5.000 i fermi fino qua, il 90% sono minorenni. Per quanto riguarda le inchieste ce ne sono 6 aperte, una per l'episodio più grave, quello che è accaduto ieri a Lens, dove un ragazzo ha perso la mano nel tentativo di recuperare una granata. Abbiamo parlato con tanti studenti, abbiamo parlato anche con i professori, c'è voglia di fare e soprattutto di costruire una scuola migliore. Noi ci auguriamo che queste immagini di Parigi festante siano le immagini che abiteranno questa manifestazione, queste manifestazioni e questa protesta studentesca, che è stata una protesta che ha caratterizzato la Francia in queste ultime 2 settimane. Da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Nella notte, massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, una vittima e almeno 6 i feriti. Intanto il Cremlino minimizza i timori occidentali su possibili attacchi della Russia contro l'Europa. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: Sì, dalle 8 di sera alle 5 del mattino un raid massiccio contro Mosca, uno dei più violenti degli ultimi 2 anni, lanciati 650 droni contro la capitale, quasi tutti fermati a distanza, dice il sindaco Sobiani, in un centinaio quelli distrutti alle porte della città. E resta molto tesa, lo dicevi, la situazione al confine orientale della NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia starebbe spostando le truppe al confine, acquistando armi in grado di penetrare il territorio russo fino a 300 chilometri. Gli estoni dicono di temere provocazioni da parte della Russia. A queste accuse risponde il portavoce del Cremlino Peskov, che si limita a dire che Mosca ha tutti gli strumenti per monitorare e valutare la situazione al confine. C'è stata, lo dicevi, anche la relazione dei servizi di intelligence tedeschi. Al momento non c'è alcuna indicazione di un attacco russo su larga scala contro il territorio della NATO, ma anche qui si temono provocazioni, in particolare contro gli stati baltici. I russi ribadiscono ogni giorno che il Cremlino non si propone di attaccare nessuno, mentre il conflitto è evidente è entrato in una nuova fase di escalation. I russi lo hanno detto, l'Ucraina pagherà per gli attacchi di questi mesi contro le infrastrutture energetiche russe, contro gli impianti petroliferi e contro le città. E così le forze di Mosca continuano a martellare le infrastrutture ucraine, ora anche i ponti delle città e tutto quanto quello che possa essere utilizzato anche dalle truppe, dalle forze di Kiev. È tutto a voi.
1: Negli Stati Uniti, dopo il caso di Christa Pike, lo ricordiamo, 2 iniezioni letali e fallite, condannata a morte, Donald Trump invoca la fucilazione per Nilal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale uccise 13 persone e ne ferì 32. Hassan è stato condannato da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Figlio di immigrati palestinesi, si era radicalizzato e compì la strage nella sala d'aspetto dove i militari in partenza per l'Afghanistan attendevano le visite mediche. Israele si prepara alla commemorazione per le stragi di Hamas del 7 ottobre 2023, mentre emergono nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
3: Si proseguono le indagini negli Emirati sul copilota autore del fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Si è appreso che il copilota si era addestrato in Nuova Zelanda e negli Emirati, durante gli interrogatori, il terrorista ha confermato che voleva far schiantare il volo per vendicare Gaza e voleva morire da martire, voleva dunque far cadere l'aereo nell'aeroporto di Tel Aviv, un proposito fallito grazie al coraggio di alcuni passeggeri israeliani che lo hanno immobilizzato e, secondo indiscrezioni riferite dalla CBS, caccia israeliani si erano levati in volo in quel momento, mercoledì, a hanno provato a contattare i piloti inutilmente, lo spazio aereo israeliano era stato chiuso e i caccia si tenevano pronti ad abbattere l'aereo per scongiurare un altro 11 settembre. Intanto l'intelligence israeliana afferma che Hamas potrebbe compiere nuovi attacchi in vista delle elezioni del 27 ottobre, mentre il paese, come dicevi, si prepara a commemorare domani i 3 anni dai massacri di Hamas del 7 ottobre, quando 6.000 terroristi entrarono, invasero il sud del paese, uccidendo 1.200 persone, in gran parte civili, e rapirono 251 residenti dei villaggi del sud, anche neonati e ultra ottantenni. Di questi, 168 sono tornati vivi a casa, 83 invece sono stati uccisi, e il premier Netanyahu, ricordando le vittime ieri, ha affermato: Israele regolerà i conti con chi ha tenuto ostaggi, ma il padre di un soldato ucciso il 7 ottobre lo ha contestato durante il suo discorso, accusandolo di aver abbandonato e lasciato indifeso suo figlio. Allineo studio.
1: Nuova escalation in Yemen. Le truppe governative appoggiate dai raid sauditi rivendicano la conquista dello stretto strategico di Bab el Mandeb, mentre gli Houthi replicano con un imponente attacco di droni e missili nel cuore dell'Arabia Saudita. Katia Cerratti.
4: Operazione Yemen Dawn, l'alba dello Yemen, è l'offensiva su vasta scala lanciata dalle forze filogovernative yemenite, supportati dai raid aerei della coalizione a guida saudita, per riconquistare i territori controllati dai ribelli Houthi. Al centro dei combattimenti la città costiera di Moha e lo stretto strategico di Bab el Mandeb, snodo vitale per i mercati energetici globali, ora messo in sicurezza secondo quanto affermano le truppe lealiste, ma le notizie sul controllo totale del territorio restano contrastanti. Fonti militari governative rivendicano anche il controllo dell'aeroporto militare di Dhubab, ma i media controllati dagli Houthi smentiscono la notizia. I ribelli filo-iraniani intanto rispondono al fuoco della coalizione saudita con droni e missili balistici contro l'aeroporto internazionale di Riyadh e prendendo di mira impianti petroliferi della Saudi Aramco e siti militari. Poi l'avvertimento alle compagnie aeree civili. Lo spazio aereo saudita, ad eccezione dei cieli sopra le città sante della Mecca e Medina, non è più sicuro perché è diventato teatro di operazioni militari. Nel frattempo la forte tensione regionale ha spinto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan a blindare la sicurezza strategica del regno, concordando il dispiegamento di truppe e capacità militari in base all'accordo di difesa congiunta della Mecca. Mentre il segretario di Stato USA Marco Rubio conferma il pieno sostegno alla coalizione, inclusa la condivisione di informazioni di intelligence. Sullo sfondo una crisi umanitaria sempre più grave, con decine di migliaia di nuovi sfollati e almeno 1.000 morti dal 6 agosto.
1: Papa Leone tornerà ad Assisi il 27 ottobre per chiudere l'incontro internazionale Pace Disarmata e Disarmante, organizzato dalla comunità di Sant'Egidio in occasione del 40° anniversario dell'evento. Sara Nesci.
5: Sarà il Papa a chiudere la 3 giorni di confronto dal 25 al 27 ottobre, che celebrerà il 40° della Giornata Mondiale delle Religioni per la Pace, istituita nel 1986 da Giovanni Paolo II.
6: A 40 anni dall'incontro voluto da Giovanni Paolo II ad Assisi, mentre c'era la guerra fredda, oggi Papa Leone torna con Sant'Egidio ad Assisi e leader religiosi mentre c'è una terza guerra mondiale a pezzi.
5: In un tempo segnato da conflitti, nazionalismi, sovranismi, da crisi ambientali e umanitarie, è forte l'urgenza di costruire la pace. Lo spirito di Assisi, aggiunge Pagliazzo, è diventato una necessità perché libera dalla paura dell'altro, crea amicizia tra popoli e tra fedi diverse.
6: Il messaggio della pace ha bisogno di essere rilanciato e rafforzato con creatività, perché oggi vediamo solo guerra, ma in realtà in questi 40 anni abbiamo dimostrato in tante parti del mondo che la pace è possibile.
5: Attese 5.000 persone, 384 gli esponenti delle religioni, culture e istituzioni da 53 paesi. Nel pomeriggio del 27, all'interno della Basilica, il Papa presiederà la preghiera e la meditazione con la lettura dei nomi dei paesi in guerra. Poi, in Piazza San Francesco, la cerimonia finale.
1: Vi ricordiamo questa sera alle 22.30 Spot Live, il nostro approfondimento in diretta. Parleremo delle rotte del fentanyl, dalla crisi negli Stati Uniti all'allarme, per ora smentito, in Italia, con il furto di 80 fiale all'ospedale israelitico di Roma. È lo scienziato di origine belga Francis Alsen, il vincitore del premio Nobel per la fisica. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze lo ha scelto per i suoi studi sui neutrini. Andrea Bettini.
7: 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Alsen.
8: Ha gettato le basi per una nuova astronomia che, per saperne di più sull'universo, utilizza i neutrini provenienti dalle profondità del cosmo, il tutto trasformando il ghiaccio dell'Antartide in una sorta di telescopio. Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alsen, scienziato della University of Wisconsin-Madison negli Stati Uniti, nato in Belgio 82 anni fa. L'Accademia Reale delle Scienze svedese lo ha scelto per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Prodotti da sorgenti cosmiche, i neutrini sono particelle di massa piccolissima. Sono ovunque, ma non interagiscono quasi mai con la materia. Alsen è il principale artefice di IceCube, uno strumento posizionato al polo sud che per rilevare i neutrini usa circa un chilometro cubo di ghiaccio antartico. Quando, e accade molto raramente, un neutrino interagisce con il ghiaccio, si produce un debolissimo lampo di luce che viene registrato da una serie di sensori. In questo modo si possono avere delle informazioni sul fenomeno cosmico che lo aveva prodotto. Una soluzione efficace e rivoluzionaria. Da Nobel, appunto.
1: Jannik Sinner ha annunciato la fine della sua stagione tennistica per sottoporsi a trattamenti al ginocchio infortunato. Il numero uno al mondo tornerà soltanto nel 2027. Vediamo il servizio di Maurizio Fanelli e poi in linea la regia.
9: Hello everyone, I would like to give you a little update.
10: Ciao a tutti, vi aggiorno sulle mie condizioni. Ho deciso, d'accordo con i medici, di sottopormi a trattamenti per curare il mio ginocchio e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito.
9: It's officially over.
11: Un breve video di pochi secondi con un messaggio che era nell'aria ma che nessuno avrebbe voluto ascoltare. Jannik Sinner è costretto a fermarsi a causa del persistente problema al ginocchio che lo sta tormentando ormai da mesi. Niente Shanghai, come annunciato qualche giorno fa, niente Vienna e soprattutto Finals di Torino e Coppa Davis.
10: In questo momento devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò di tutto per tornare al 100%. Grazie davvero a tutti per il vostro supporto. Spero di vedervi molto presto in campo.
9: Ciao ciao.
11: Assente dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev lo scorso luglio, nelle ultime settimane il numero uno al mondo ha alternato trattamenti a brevi sessioni di allenamenti per testare un ginocchio che però ancora ha bisogno di cure. Sinner si sottoporrà ora a una terapia conservativa per trattare la tendinopatia con l'obiettivo di presentarsi a gennaio in Australia nelle migliori condizioni, magari già pronto per tornare a dominare il circuito come era abituato a fare fino a qualche mese fa.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
13: Le immagini dice tutto.
14: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
12: Il nostro 24.
15: Ecco a voi, mattina 24.
16: Al nord dal pomeriggio sera arrivano le precipitazioni che interesseranno un po' tutto il settore alpino, in particolar modo le Alpi orientali e quelle occidentali, dove saranno possibili dei rovesci e dei temporali. Al centro piove per buona parte della giornata, ci saranno precipitazioni un po' ovunque, interesseranno prima la Toscana, poi si sposteranno su tutte le regioni centrali portando qualche debole rovescio. Anche sulle regioni meridionali ci sarà qualche debole precipitazione che interesserà la Campania, la parte più settentrionale, e i monti proprio tra la Campania ed il Molise, in un contesto però altrove asciutto e con poche nubi. Anche sulle due isole maggiori splenderà il sole sulla Sicilia, ma dal pomeriggio arriveranno delle piogge sul settore settentrionale, mentre sulla Sardegna sarà una giornata piovosa con temporali, specie sulla parte più meridionale. La giornata di domani si aprirà con un miglioramento sulle regioni centrali, ma un peggioramento su quelle a nord-ovest e all'estremo sud, dove sono previsti dei piovaschi sotto forma anche di temporale, specie sulla Sicilia e sulla parte più occidentale. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord perderanno qualche grado.
17: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Sono le 14.30, bentornati in diretta su Rai News 24. Come di consueto a quest'ora facciamo un riepilogo delle principali notizie della giornata. La nuova legge elettorale torna alla Camera per l'ultima approvazione. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli. Da oggi si iniziano a votare gli articoli rivisti nel passaggio al Senato, l'introduzione delle preferenze con i soli capilista bloccati e l'innalzamento delle firme per presentare nuovi simboli. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto per giovedì. Protestano le opposizioni, per cui porre la fiducia rappresenta uno schiaffo al Parlamento. Da oggi diesel di nuovo più caro con lo stop al taglio delle accise, la scelta del governo di non ricorrere a quelle mobili, rincaro di 6,1 centesimi sulle accise per il diesel, Eni aumenta anche la benzina da 1,99 a 2,05, aumentano anche i prezzi nelle aree di servizio che avevano adottato il price cap. Lo scienziato Francis Alsen è il vincitore del premio Nobel per la fisica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze lo ha scelto per i suoi studi sui neutrini ad alta energia di origine cosmica e per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube. Infine Yannick Sinner con un video sui suoi canali social annuncia: mi fermo per tutto il 2026, devo curare il ginocchio. Dunque il numero uno al mondo si sottoporrà a degli interventi, a dei trattamenti per il ginocchio infortunato e tornerà soltanto nel 2027 a rischio la sua posizione da numero uno al mondo. Ora la guerra in Ucraina con Mosca che prova a tagliare in due l'Ucraina colpendo un nevralgico ponte nella città di Zaporizhia dopo i due bersagliati nel cuore di Kiev. Sotto missili e droni finiscono anche ospedali e centri abitati. Katia Cerratti.
18: Nel cuore di Kryvyi Rih due missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie, insieme a quelle energetiche, sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglieria e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia di droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro. Serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini. Mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
1: Ed ora andiamo in Israele con un reportage della nostra inviata Marina Lalovic. Mentre Israele si prepara a commemorare le vittime degli attacchi del 7 ottobre, all'orizzonte ci sono le elezioni di fine mese. Cresce il pressing del governo per istituire una commissione di inchiesta che faccia luce sulle stragi di Hamas. La nostra inviata è stata a Rem, il luogo del massacro del Nova Festival.
19: È un viaggio nel passato quello che si compie a Reim, il luogo del massacro del Festival Nova. Oggi è un grande memoriale, un eterno presente raccontato nelle foto e negli oggetti di più di 370 ragazzi che qui hanno perso la vita.
20: I will show you.
19: Mazal, che significa fortunata in ibru, mi mostra le cicatrici sulla nuca dalle armi dei membri di Hamas e confessa che ha sopravvissuto, fingendosi morta fra i cadaveri. Venire qui 3 volte a settimana per raccontare la sua storia per lei è una terapia, ma non si sente ancora fuori dall'incubo. In futuro voglio essere libera e sentirmi al sicuro. Dobbiamo combattere il terrorismo tutti insieme, anche per la gente innocente che vive a Gaza. A Reim arrivano in centinaia, alcuni come Roman e Tatiana, trasferiti dalla Russia in Israele solo un anno fa. Abbiamo lasciato un paese che uccide e siamo qui perché siamo contro gli assassini e perché non vogliamo vedere altro sangue spargersi. È la mia prima volta qui e vivo a soli pochi chilometri da Reim. Stare qui significa riconoscere i nostri amici. Reim è anche un luogo per riflettere sul futuro in Israele. Vogliamo le frontiere più sicure e che ci rendiamo conto che siamo circondati dai nemici. Non dobbiamo lasciare che una tragedia così si ripeta. È diretto verso sud, proprio come quel 7 di ottobre di 3 anni fa, anche il generale Noam Tipon, che ha salvato suo figlio e le nipoti nel kibbutz Nahal Oz e che ora ha deciso di correre alle prossime elezioni con l'opposizione.
20: This is a great victory.
19: Tornare a viverci al sud è una grande vittoria, racconta, ma Israele si riprenderà solo quando cacceremo via il peggior premier di sempre, Netanyahu. E la prima cosa che farà è istituire una commissione d'inchiesta di quello che definisce il più grande fallimento di Israele nella storia.
1: Le elezioni presidenziali in Brasile, dopo il sostanziale pareggio al primo turno fra Flavio Bolsonaro e Lula, decisivo sarà il ballottaggio del 25 ottobre. L'inviata a San Paolo, Stefania Battistini.
21: Il Brasile si sveglia con una nuova onda bolsonarista. L'onda di destra arriva nel governo degli stati, controlla 1/3 del Senato ed è in testa nella corsa alla presidenza della Repubblica. Il primogenito Flavio, scelto da Jair come erede politico, arriva addirittura davanti a Lula, ribaltando i sondaggi, 47 contro 45%. Il padre Jair è fuori gioco, condannato, ineleggibile, ma dalle urne esce una famiglia Bolsonaro politicamente più forte di prima. Michelle, terza moglie di Jair ed ex First Lady, conquista il Senato a Brasilia, al suo primo vero test elettorale, una leadership ormai autonoma, soprattutto nell'elettorato evangelico. Anche 2 figli, Carlos e Jair Renan, conquistano il Congresso. Deputato federale diventa anche Renato, fratello dell'ex presidente. Un'onda che ha messo il partito dei lavoratori di Lula con le spalle al muro, titola il primo quotidiano brasiliano. Lula ammette la sorpresa, dice che pensava di vincere addirittura al primo turno. Attacca Bolsonaro, lo accusa di legami opachi con milizie e criminalità organizzata. Inizia il ballottaggio come se fosse una nuova partita. Sono più bravo nel mata-mata, dice, nel testa a testa. Parte la conquista ai voti degli esclusi. La partita è ancora apertissima.
1: A Cuba la gente sta perdendo la speranza, ma sono convinto che il nostro è un popolo forte e saprà reagire a questo ennesimo colpo inferto da Trump. Sono le parole di Abel Prieto, ex ministro della cultura, il rappresentante degli artisti cubani, che condanna la politica del blocco statunitense definendola un vero e proprio assedio petrolifero. L'intervista di Angela Caponnetto.
22: Sono passati 100 anni dalla nascita di Fidel e si celebrano in un anno molto difficile.
23: È tremendo ciò che tu dici, Angela. Sì, effettivamente.
24: È tremendo, effettivamente. L'anno in cui festeggiamo il centenario dalla nascita di Fidel è il più difficile dalla rivoluzione cubana. Con la politica di Trump, che è la peggiore mai vista.
23: La peor de todas las políticas que ha habido contra el país.
24: Questa situazione di blackout sta mettendo in ginocchio il trasporto pubblico, senza contare la cosa più tremenda, che è raddoppiata la mortalità infantile.
23: Esa cosa tremenda de que se ha duplicado la mortalidad infantil en el país.
24: Sono cose che fanno molto male.
19: Abel Prieto, scrittore, intellettuale, ex ministro della cultura, presidente dell'associazione di artisti Casas de las Americas, è un castrista convinto, ma anche uomo di ampie vedute, che non ha avuto timore di criticare anche il leader Máximo pubblicamente. Ora, come tutti, è preoccupato per il blocco energetico imposto dagli Stati Uniti, ma crede ancora nella forte resilienza del popolo cubano.
23: Hay gente en la población que está cansada.
24: Guarda, la gente è stanca, molti hanno perso fiducia, non credono che supereremo questa crisi. C'è persino gente che sostiene Trump. Ma la maggior parte di questo popolo resta antiimperialista.
23: E le redes sociali continuamente le stanno dicendo a nostra gente che il governo è corrupto.
24: Stanno infarcendo la testa ai cittadini dicendo che il governo è corrotto, che è fallito. Stanno cercando di dividere il popolo dal governo.
23: Entre pueblo y gobierno. Donald Trump dijo que Cuba era un estado fallido y que se iba a caer.
24: Trump ha detto che Cuba è uno stato fallito, che cadrà inevitabilmente. Io dico che è una provocazione.
23: Una provocazione. Pensaban que en Cuba la gente iba a salir a las calles.
24: Pensavano di vedere il popolo manifestare in piazza contro il governo e invece non è stato così. Il popolo cubano resiste e appoggia il governo e la rivoluzione.
1: Torniamo in Italia. Zola Predosa e Calderara sono due comuni dell'Emilia-Romagna dove le scommesse online hanno raggiunto cifre da record in rapporto alla popolazione. Andiamo a Calderara con Matteo Parlato.
0: 79 milioni di euro giocati online in un anno nell'Interland bolognese.
2: Ci sono dei soldi da spendere e la gente non sa cosa fare. Ha voglia di buttarli via.
3: Un cancro della società perché...
0: Ma non ho l'impressione che... Diciamo...
3: Sì, mi impressiona che la gente si perda dietro a questa cosa, questo pensiero di poter vincere una scommessa, insomma.
0: Un fiume di denaro, una possibile fonte di riciclo, ma una sicura causa di problemi sociali.
4: È un fenomeno che ci preoccupa, che naturalmente se fonte di illecito va perseguito in sede penale, se non è fonte di illecito comunque dal punto di vista anche sanitario del gioco patologico va attenzionato.
0: Questo bolognese è solo un tassello del mosaico da 22 miliardi di euro persi in Italia in un anno in scommesse online. I dati vengono dal libro nero dell'azzardo di ISCOM, Federconsumatori e CGL, che apre una finestra su un fenomeno che vale una finanziaria all'anno, che è una possibile allerta criminale ed è anche una sicura piaga sociale, che però non riesce a uscire dall'ambito statistico, mentre qui si parla di persone, non di numeri.
1: Calo di temperature, temporali e maltempo in tutta Italia. L'anticiclone che ha dominato il meteo finora comincia a cedere. Servizio di Paolo Erba.
6: Il periodo estivo fuori stagione ha i giorni contati. È in arrivo infatti il maltempo su tutta la penisola, con piogge temporali, anche intensi, che in queste ore stanno colpendo in particolar modo la Sardegna. Una circolazione depressionaria tra Spagna e Baleari si sta infatti spostando verso il Mediterraneo, indebolendo l'anticiclone che ha caratterizzato il meteo fino ad oggi.
25: Una situazione in cui il cambiamento è visibile, già dalla giornata di oggi, dove c'è una nuvolosità molto più estesa sul nostro paese, sta interessando le regioni centrali ma anche la Sardegna e sta portando delle precipitazioni, in particolar modo sull'isola, a carattere di rovescio temporale. Nel contempo, in serata, invece arriva questo nuovo sistema nuvoloso, rappresenterà un nuovo fronte perturbato per questa settimana. Arriverà, toccherà le regioni di nord-ovest, porterà della nuvolosità consistente e porterà anche delle piogge tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Il vero maltempo, il vero cambiamento, arriverà nella giornata di giovedì, quando tutta la nostra penisola sarà interessata da fenomeni localmente anche intensi, sicuramente a carattere temporale, in particolare lungo le coste tirreniche.
6: Al centro-nord le temperature caleranno avvicinandosi a valori più autunnali. Diversa la situazione a sud, dove nel fine settimana l'anticiclone potrebbe tornare a farsi sentire e le temperature ad alzarsi.
1: Ed è tutto per questa edizione alle 15, pomeriggio 24 con Sara Mariani, ma prima la nostra rubrica dedicata alla scienza, Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24. Puntata speciale oggi per il nostro appuntamento settimanale dedicato alla scienza. Siamo nel bellissimo auditorium del Parco dell'Aquila all'interno del Festival Pre-Italia organizzato dalla RAI. Parleremo di innovazione con un'attenzione particolare all'eccellenza del territorio abruzzese. Lo faremo in compagnia di due ospiti, cui do il benvenuto, il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Fabio Graziosi, e il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ezio Previtali. Grazie per essere qui con noi. Sarò da voi fra pochissimo. Prima però dobbiamo cominciare un piccolo viaggio, perché abbiamo chiesto al collega di Rai News 24, Augusto Piccioni, di andare in cerca di scienza all'avanguardia nel territorio aquilano. Allora la sua prima tappa è stata proprio ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Vediamo.
1: Che esperimento state facendo qui?
2: Qui stiamo conducendo un esperimento che si chiama Cuore, che è destinato a studiare le proprietà del neutrino.
3: Nel cuore della montagna, per dare una risposta a una delle domande più grandi sull'universo, teorizzata da Ettore Majorana nel secolo scorso.
2: Questo esperimento si svolge nei laboratori del Gran Sasso sotto 1400 metri di roccia per riparare l'esperimento dai cosiddetti raggi cosmici, che sono particelle che arrivano dallo spazio, molto penetranti, e che abbaglierebbero e accecherebbero i nostri strumenti se messi in superficie.
3: Ma oltre alla roccia del Gran Sasso, come schermo è stato usato anche del piombo di epoca romana, recuperato da una nave affondata vicino alle coste della Sardegna.
2: Perché il piombo contiene normalmente della radioattività, ma se uno va a prendere il piombo antico, come questo che risale al primo secolo avanti Cristo, ogni traccia di radioattività è scomparsa e quindi diventa un materiale perfetto per proteggere i nostri rivelatori.
3: Questa, come altre tecnologie messe a punto qui, vengono già utilizzate in molti altri campi.
2: Per esempio il refrigeratore ad ebollizione che abbiamo sviluppato per raffreddare l'esperimento adesso serve nel campo del quantum computing.
3: Questo laboratorio è ambito dai ricercatori che provengono da ogni nazione.
2: È un'eccellenza mondiale, viene riconosciuto come il centro di ricerca più importante al mondo per questo tipo di fisica.
0: Un'eccellenza mondiale, diceva il servizio di Augusto Piccioni, allora direttore Previtali. La vostra è una struttura unica e lo è anche grazie alle montagne dell'Abruzzo. Non si potrebbe realizzare facilmente qualcosa di analogo altrove, giusto?
4: Sì, no, l'eccellenza del laboratorio è riconosciuta a livello mondiale, come diceva il mio collega. Le montagne dell'Abruzzo ci forniscono lo schermo che ci serve per fermare i raggi cosmici, che ci darebbero fastidio dal punto di vista pratico. È un'eccellenza che è riconosciuta a livello ormai internazionale. Abbiamo quasi 2000 ricercatori che frequentano il laboratorio ogni anno. Il 70% di questi non vengono da istituzioni italiane, quindi vengono da istituzioni Nord America, tutta Europa, Cina, Giappone. E siamo sicuramente una struttura che permette, diciamo, di sviluppare tecnologie nell'ambito della fisica delle particelle, ma anche con uno sguardo un po' allargato su altre scienze, dalla biologia, alla geologia, alla geofisica.
0: Ecco, nel servizio abbiamo visto Cuore, che è uno dei tanti esperimenti in corso, giusto?
4: Sì, Cuore è stato un grandissimo successo. Gli americani lo chiamavano il metro cubo più freddo dell'universo, perché è stato il primo refrigeratore di diluizione capace di raggiungere temperature molto prossime allo zero assoluto ed è stato l'oggetto su cui si sono sviluppate queste tecnologie che poi si applicano oggi a tanti campi, al computer quantistico e così via. Però ci sono tanti altri esperimenti, abbiamo esperimenti che studiano per esempio la materia oscura dell'universo, quindi che vanno a cercare questa materia mancante nell'universo, oppure che studiano la fisica delle particelle elementari, cercano di capire quali interazioni fondamentalmente sono dominanti in alcuni meccanismi. E in totale ormai in laboratorio abbiamo circa 24-25 esperimenti che sono attivi nella parte di ricerca.
0: Rettore Graziosi, che cosa significa per voi dell'Università dell'Aquila avere come vicino di casa un centro di ricerca di questo tipo?
5: È uno stimolo importantissimo, è un'occasione per collaborare. Sappiamo che la fisica a questi livelli produce tanti risultati, spesso anche al di fuori dei perimetri propriamente di competenza, e questo è uno dei casi in cui adesso ad esempio stiamo collaborando proprio con i laboratori del Gran Sasso e con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sul tema del supercalcolo, cercando di mettere a fattor comune le loro competenze, capacità e esperienze consolidate con le necessità di un territorio che sempre di più ha bisogno di risorse di supercalcolo per le proprie attività di ricerca.
0: E allora lasciamo adesso i laboratori nazionali del Gran Sasso, però continuiamo a parlare di ricerca a livello internazionale. Andiamo questa volta all'Università dell'Aquila. Augusto Piccioni ci porta in un laboratorio all'avanguardia.
6: L'Aquila è il primo luogo al mondo in cui queste fibre sono state installate sul campo.
3: Nel capoluogo abruzzese si studiano le fibre ottiche di ultima generazione, posate sotto strade e palazzi dopo il sisma del 2009, con il progetto Incipit, curato dal laboratorio di ottica e fotonica dell'Università dell'Aquila.
6: L'idea di Incipit era quella di utilizzare la città in ricostruzione come un laboratorio a cielo aperto per sperimentare una serie di tecnologie legate all'informazione e alla comunicazione.
3: Dal giapponese Nikta all'americano Bell, nel laboratorio arrivano partner da tutto il mondo, come accade oggi.
6: Proprio in questi giorni è in corso un esperimento al quale partecipano un ricercatore del NICT e un ricercatore dell'Università Tecnica di Eindhoven.
3: Il modello è semplice e aperto.
6: Noi mettiamo a disposizione la nostra infrastruttura di fibre ottiche installate qui all'Aquila, tutta la tecnologia che è presente nel laboratorio di ottica e fotonica, e chi vuole fare esperimenti con noi deve spedire all'Aquila la strumentazione che qui non è disponibile e venire a lavorare con noi.
3: Ma il valore di questa sperimentazione va ben oltre la tecnologia.
6: Io credo che per tutto quello che facciamo sia stato importante l'intuizione che una tragedia si potesse trasformare in una opportunità, investendo sul territorio e aprendosi alla comunità scientifica internazionale.
0: Professor Grazioni, una tragedia trasformata in un'opportunità grazie a un'intuizione, diceva nel servizio il professor Antonelli. Lei è anche, oltre ad essere il rettore, un ingegnere con una specializzazione nelle telecomunicazioni. Abbiamo appena visto un progetto all'avanguardia.
5: Sì, io ho anche avuto la fortuna e il privilegio di seguirlo nelle fasi iniziali, proprio quando capimmo che la realizzazione della nuova rete dei sottoservizi si prestava in modo perfetto ad ospitare una rete ottica sperimentale di nuove tecnologie in fibra ottica che stanno cercando di risolvere un problema fondamentale, che è quello della saturazione dei grandi cavidotti, soprattutto sulle grandi dorsali internazionali, che hanno bisogno quindi di nuove fibre che a parità di volume aumentano la capacità. Questo è quello che facciamo, stiamo studiando nuove fibre multicore e multimode che cercano proprio di aumentare la capacità riducendo l'ingombro, e questo avviene in un contesto nel quale il sistema è un sistema realistico, perché il cavidotto è un cavidotto vero, è possibile ispezionarlo quasi per ogni metro e quindi è possibile indurre gli stress, le deformazioni, tutto ciò che serve per caratterizzare quella fibra e per poi portare a casa un risultato che diciamo al momento non era presente, perché soltanto nei laboratori queste nuove fibre erano state adeguatamente caratterizzate. Questo ha attratto l'attenzione di grandi player internazionali che vengono qui appunto a fare questa sperimentazione, che oggi ci sta spingendo a realizzare un nuovo cavidotto più lungo proprio per ospitare altre fibre sperimentali e per continuare a portare avanti questo modello.
0: Per realizzare questo tipo di infrastrutture serve ovviamente l'intuizione, serve l'ingegno, serve la competenza, servono anche le risorse. Siamo arrivati ormai alla conclusione dell'esperienza del PNRR. Qui per voi com'è andata?
5: È stata un'esperienza molto particolare. Direi che questo esempio che abbiamo prima citato, il progetto Incipit, è stato un po' l'avvio di un percorso attraverso il quale abbiamo assunto consapevolezza di poter svolgere un ruolo anche di raccordo territoriale e di coordinamento e di metterci insieme con le altre università. Questa è una grande intuizione che è venuta fuori da questo percorso, tanto che il PNRR ci ha visto coordinare uno dei 30 grandi progetti del MUR, un ecosistema dell'innovazione, il nome è Vitality, che è un acronimo. E questo ecosistema ha coordinato 9 università, l'intero sistema universitario delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, portando a termine questo percorso che chiaramente oggi ci mette di fronte alla necessità di mantenere attivo questo percorso e questo processo, coordinando le università e cercando di generare ulteriore valore aggiunto dal lavoro fatto insieme.
0: Ecco, a proposito di infrastrutture, direttore, so che state immaginando, lo accennavate forse anche prima, una struttura dedicata al supercalcolo qui in Abruzzo.
4: Sì, l'idea è che stiamo unendo le forze dell'Università dell'Aquila, del GSSI, dei laboratori del Gran Sasso per creare un nodo unico, cioè invece di avere tre centri che in qualche modo poi dovrebbero essere gestiti in modo indipendente con tutte le problematiche del caso, abbiamo trovato una soluzione che fare sinergia tra di noi è un vantaggio, è un grosso vantaggio. Quindi stiamo già lavorando, abbiamo già una seme iniziale di questa cosa, speriamo di inaugurarlo a breve, un nuovo centro di calcolo avanzato che sarà installato ai laboratori del Gran Sasso con la partecipazione dell'Università dell'Aquila e del GSSI e con l'idea di estendere questo processo anche alle altre realtà del territorio sia abruzzese che anche delle regioni vicine.
0: Allora, siamo in chiusura, grazie al rettore dell'Università dell'Aquila Fabio Graziosi, grazie al direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN Ezio Previtali. Noi vi lasciamo con la terza e ultima tappa del viaggio di Augusto Piccioni nelle eccellenze della ricerca Made in Abruzzo. Vediamo un nuovo campus che ha aperto da poco qui in città all'Aquila, che è una bella storia che unisce la scienza alla gestione del territorio.
7: Il Gran Sasso Science Institute è un'università a ordinamento speciale, una scuola di dottorato, quindi è un'università che è preeminentemente dedita alla ricerca.
3: Ed è proprio da questa vocazione per la ricerca che è nato lo Space and Earth Innovation Campus, realizzato negli spazi recuperati dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio.
7: Sono oltre 3.500 metri quadri di laboratori, in particolare in questo momento ci troviamo all'interno della camera pulita dell'infrastruttura e è un'infrastruttura dedicata principalmente allo sviluppo di tecnologie in collaborazione, in stretto contatto tra università, accademia e industria, in particolare nel settore aerospaziale.
1: Che cosa si fa nello specifico?
7: Nello specifico si sviluppano nuove tecnologie per satelliti, principalmente per la ricerca scientifica, nuove tecnologie sia meccaniche che elettroniche. Abbiamo per esempio in questa camera pulita delle macchine per la stampa 3D, molto avanzate per la stampa 3D di circuiti stampati, riescono a stampare fino a 13 strati di circuito e sono qualificate per lo spazio.
3: Ma la ricerca non è l'unico obiettivo. La struttura è pensata anche per mettere queste tecnologie a disposizione delle imprese.
7: Uno degli scopi di questa infrastruttura è quello di fornire quelle infrastrutture tecnologiche e anche quelle infrastrutture di conoscenza che non potrebbero avere, di fornirle per dargli questa capacità in più.

0: prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
1: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via Cal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Cal Express, brillantezza senza risciacquo.
3: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
4: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
5: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
6: L'edizione di oggi finisce.
7: Itas Mutua restituisce 2,7.
6: L'edizione di oggi finisce.
7: 2,7 milioni.
6: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
7: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
8: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
6: Ma quindi è tutto vero per davvero?
7: Per davvero!
9: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.

0: bentornati in questa nuova puntata di Pomeriggio 24. Cominciamo come sempre dalle nostre foto che ci aiutano a tenere il punto di quello che succede in questa giornata e di cui di conseguenza andiamo a occuparci, a cominciare dal fatto che sono tornati in piazza gli studenti francesi accompagnati dai sindacalisti, dagli insegnanti. Stiamo vedendo queste immagini adesso alla mia destra e tra l'altro ci sono stati anche scontri a Strasburgo, 8 arresti a Lione, a Parigi gli studenti hanno bloccato le strade, insomma sta riprendendo corpo quella mobilitazione che avevamo visto durante questo fine settimana e andremo a collegarci con i nostri inviati, con i nostri corrispondenti per tutti gli aggiornamenti. La seconda foto ci porta però diciamo così a cercare di analizzare quello che è un problema che c'è stato portato alla luce diciamo dalle proteste di piazza spagnole, ma che forse non riguarda solo la Spagna, e cioè il mercato immobiliare, la crisi del mercato immobiliare. Come siamo messi noi in Italia? Quelle manifestazioni che abbiamo visto in Spagna avrebbero in qualche modo ragion d'essere nel nostro paese? Parleremo di questo, ovviamente partendo dalla Spagna, dalla situazione che poi ha fatto deflagrare diciamo così il governo Sanchez, ha deciso ad andare di nuovo alle urne, quindi ne parliamo come un dato politico, ma poi entreremo nel merito anche di quello che succede nel nostro paese. La terza foto ci porta alle novità che riguardano i carburanti, perché lo sapete, non è stato rinnovato il taglio delle accise, quei soldi, dice Giorgetti, ci servono per avere più margine di manovra, e allora cosa succede? Salta il tetto, quindi fa saltare il cosiddetto price cap appunto sul gasolio, arrivano i rincari anche sulla benzina. Notizia di poco fa che forse il governo potrebbe ripensarci, perché si è detto sorpreso da questa reazione. Intanto voglio andare a presentarvi, a ringraziare per essere con noi Miguel Mora, che è un giornalista, è stato per tanti anni corrispondente fra l'altro del País e in Italia. Grazie Miguel per essere con noi, adesso sei direttore della rivista Contexto. Parto subito da te, perché ieri ne abbiamo cominciato a parlare di quello che è successo in Spagna, delle proteste di quella piazza, no? Da cui però è partita una vera e propria scommessa da parte di Pedro Sanchez. Mi viene da dire una situazione che però evidentemente non è stata ben governata finora. E allora che scommessa è questa e quanto è rischiosa?
1: Beh, il rischio di perdere l'elezione c'era proprio lì da mesi, anzi da un paio d'anni, perché tutti i sondaggi dicono che la destra vincerà le elezioni senza grandi difficoltà. Ma il momento politico scelto da Sanchez è probabilmente l'unico che gli permette di avere un po' di speranza nella vittoria, o almeno in una sconfitta non troppo grossa. Diciamo che il malessere per i caro affitti, per le difficoltà dell'accesso alle case è trasversale, ricorre anche la destra e la estrema destra, secondo i sondaggi che abbiamo visto questi giorni, quindi è un tema di molta sensibilità sociale in questo momento, e questa mobilitazione dei sindacati, della gente che affitta e degli studenti e delle altre organizzazioni sociali nelle piazze ha fatto sì che il Parlamento ha votato due decreti inviati dal governo, li ha bocciato, e quindi era evidente, palese che Sanchez non ha una maggioranza per governare, neanche per fare arrivare due decreti che non erano una grande cosa. Allora l'unica possibilità che c'era era veramente sciogliere le Camere e andare alle elezioni, no? Perché è il momento più, diciamo, più trasversale nel quale lui può, senza difficoltà, può dire che lui ha tentato di risolvere il problema delle casse e il Parlamento non le ha lasciate.
0: Cioè possiamo chiosare dicendo che è il momento in cui ha cercato, cioè era il momento più opportuno per provare a giocarsi un po' la sua carta, visto che appunto, come ricordavi benissimo tu, insomma sono in realtà mesi se non di più che ci sono dei problemucci, ecco, diciamola così. Tra l'altro stiamo vedendo, state leggendo anche nel nostro titolo, i prestiti a tasso zero per la prima casa prima del voto. Evidentemente la campagna iberica è partita, anche perché si vota il 29 novembre. Ma il tema è, direttore Mora, si fideranno adesso queste persone di Pedro Sanchez, queste persone che stiamo vedendo In un movimento così, mi viene da dire, spontaneo, ma anche trasversale, no? Perché ci sono giovani, ci sono i pensionati, gli studenti fuori sede, eccetera, in quella piazza, davvero potranno fidarsi a questo punto?
1: Beh, questa è la grande domanda di questa elezione. Se le elezioni si giocano sul problema delle case, è ovvio che Sánchez in 8 anni non ha fatto quasi niente su questa vicenda. Non ha potuto farlo anche perché le regioni, le autonomie governate dal Partito Popolare, dalla destra, non hanno voluto applicare in tutto la legge sull'abitazione. Ma anche perché, diciamo, l'anima dei socialisti spagnoli è sempre divisa fra gli grandi imprenditori e il popolo, no? Diciamo che hanno questa doppia anima da sempre e non sono specialmente coraggiosi nel prendere misure che possano risolvere un problema così complesso come questo e così che ha tanto rapporto con diciamo gli investimenti dei grandi fondi internazionali e delle multinazionali. Quindi questa è la grande domanda. La vera domanda è: si fiderà la gente di Pedro Sánchez per risolvere questa emergenza che c'è, questa emergenza sociale? E bisogna vedere questo. Il vantaggio per la destra è grande, il Partito Popolare è vero che è molto stagnato perché Vox, la estrema destra, li sta prendendo 1 milione di voti e quindi il Partito Popolare non avanza proprio, ma per il momento Sánchez alla sinistra del Partito Socialista non arrivano neanche.
0: Anche perché stiamo parlando, e qualcuno parla di un vero e proprio azzardo, no, per Sánchez, più che di una semplice scommessa, perché appunto li citavi tu i popolari, ma popolari e Vox insieme adesso dai sondaggisti sono dati davvero, come dire, come in grado di raggiungere una maggioranza assoluta. Il tema è se correranno insieme, cioè quanto è probabile o improbabile questa unione, secondo te?
1: No, unione non c'è bisogno e non è sperabile. No, loro corrono qualsiasi dal suo posto e
0: Sì.
1: poi i voti si mandano al Parlamento e i congressisti votano il presidente. Quindi questa maggioranza è chiara, non è in dubbio. Non bisogna che corrano insieme, avranno il Partito Popolare intorno ai 140
0: Ecco.
1: deputati, il Vox intorno a 60, quindi circa 200, che è una grande maggioranza.
0: Che è una maggioranza schiacciante. E a questo punto proviamo a allargare anche un po' lo sguardo, no, direttore Mora, perché cosa dobbiamo pensare che possa succedere? Come si potrebbero alterare in questo modo anche gli equilibri, no? Gli equilibri politici in Unione Europea? Perché, insomma, in caso di una sconfitta, Sánchez traballa proprio la coalizione Ursula stessa.
1: Beh, la cosa lì è chiara pure, sì, se vince la destra ci sarà un'alleanza con la destra francese, con la destra tedesca e quindi i socialisti spariscono proprio quasi del tutto
0: Quasi del tutto.
1: della scena europea, questo è così, non c'è dubbio di questo. Bisogna vedere in che grado il Partito Popolare sarà sommesso a, diciamo, i desideri del trumpismo di Trump e in che grado Europa resisterà pure l'attacco degli Stati Uniti che chiaramente stanno prendendo molta cura aiutare l'estrema destra in tutta Europa, no? E questo si vedrà. Poi c'è anche il dubbio di come si verrà le interferenze straniere sull'elezione, che è una cosa che stiamo vedendo dappertutto, anche in America Latina
0: Certo.
1: e in qualche paese europei, e vedere se questo sarà un dato importante nelle elezioni. Per il momento, ci sono voci del Partito Popolare che hanno già parlato di un.

0: come dire, a una serie di mobilitazioni che chiamano in causa i due elementi centrali e le cose più basiche per gli esseri umani e per i cittadini, e cioè la casa da una parte e la scuola dall'altra. Allora io mi chiedo, questo voto spagnolo può essere anche visto in qualche modo come un laboratorio? Questa piazza spagnola può essere come dire, attenzionata secondo te anche a livello europeo? Che cosa ci racconta?
1: Secondo me è molto importante questa mobilitazione non aspettata, è molto forte, molto appunto trasversale, non solo dei giovani ma anche dei pensionati, di gente che è preoccupata perché i figli o i nipoti non hanno
0: certo.
1: possibilità di avere un affitto. È molto importante perché veramente ha lasciato i partiti alla sinistra del Partito Socialista senza voce, ha preso il potere, diciamo che ha preso appunto il potere popolare in un momento in cui non si aspettava proprio, ma sta succedendo la stessa cosa in Francia e in certa misura pure in Germania. E quindi questo è molto importante, credo che bisogna vederlo come un problema democratico, no? È un problema delle democrazie che non arrivano con le elezioni, non arrivano a rappresentare gli interessi del popolo che li deve votare. Quindi questo è, diciamo che è un classico, le democrazie che non funzionano alla fine sempre. E la strada sono le piazze, quelle che cercano i diritti che la politica non sa proteggere o difendere, no? E
0: non ha saputo questo in qualche modo garantire, diciamo così. E allora grazie a Miguel Mora per essere stato nostro ospite. Vi dicevo però che avremmo avuto anche degli aggiornamenti, perché vedo pronto a collegarsi la nostra Raffaella Cosentino, da cui vado subito. Non so esattamente dove sei, Raffaella, però appunto stavamo parlando e volevamo un aggiornamento proprio a proposito insomma di queste proteste che stiamo vedendo da alcuni giorni in Spagna, di queste di cui parlavamo anche in apertura. Raffaella.
2: Sì, io sono al Palazzo della Moncloa, quindi sono nella sede del governo spagnolo, dove poco fa il premier uscente Pedro Sánchez ha annunciato che il Consiglio dei Ministri ha approvato 21 misure in due decreti per l'emergenza abitativa. Queste misure, c'è un mese di tempo perché vengano approvati dal Parlamento, che è stato sciolto ma continua a funzionare, con la Commissione permanente che serve per gli affari correnti, quindi in forma ridotta, con soli 69 deputati, e quindi bastano 35 voti per fare passare questi provvedimenti che congelano gli sfratti, ha detto Sánchez, con incentivi per gli affitti per le persone vulnerabili, incentivi per la costruzione di alloggi, misure contro quelli che la piazza ha definito i fondi avvoltoio, cioè vale a dire i fondi immobiliari che acquistano proprietà nei centri storici per affittarle ai turisti e poi sfrattano la gente, trattano i residenti, come nel caso di Mari Carmen, l'87enne madrilena da cui è scoppiata la protesta. In centro, qui a Madrid, a Puerta del Sol, sono ancora accampati migliaia di giovani con le tende nonostante la pioggia. Il sindacato degli inquilini ha detto che la lotta continua nonostante le elezioni anticipate. La conferenza stampa di Sánchez, in cui lui ha detto che approvare questi decreti non è una questione ideologica di destra o sinistra, ma è un imperativo, una questione di umanità, è di fatto una conferenza stampa pienamente elettorale. La campagna elettorale di fatto è iniziata. Domani lo sfidante, che è favorito dai sondaggi, il leader dei popolari, sarà a Ceuta, e quindi rimette al centro il tema dell'immigrazione, laddove Sánchez cerca invece di basare questa intensa breve campagna elettorale fino al 29 novembre sul tema invece della casa, degli sfratti, dell'emergenza abitativa, con queste nuove misure. Un 29 novembre, quello delle elezioni, ad alta tensione, titolava oggi proprio El País. E poi c'è un aggiornamento sulla questione dei catalani, perché il Tribunale spagnolo ha revocato il mandato d'arresto per il leader indipendentista catalano Puigdemont, aprendo la via all'amnistia. Questa era la moneta di scambio proprio attraverso la quale il partito catalano dava sostegno al governo di minoranza di Sánchez, sostegno che è mancato proprio per l'approvazione dei decreti per la casa venerdì scorso, che ha portato alla caduta del governo. Ironia della storia, questa decisione arriva oggi. Da qui è tutto, se non hai domande.
0: Quindi insomma, chiaramente hai chiuso il cerchio di tutte le informazioni che ci servivano, ma ti chiedo di restare ancora un minuto con noi, Raffaella, perché tu accennavi, no, prima, diciamo così, vorrei che tu ce ne parlassi un po' di più, delle reazioni, diciamo, che ci sono state poi, no, a questo inizio di campagna.

0: elettorale, a questo rilancio di Sanchez, fatto proprio in nome, no, Raffaella, di quelle persone che si trovano in quelle tende che continuiamo a vedere nelle nostre immagini. Ecco, che tipo di reazione c'è stata di fronte a questa nuova scommessa? Perché loro, mi pare di capire, che hanno detto continuiamo a star qua, come dire, finché non abbiamo maggiori certezze.
1: Sì, è stato annunciato
0: muoviamo.
1: Già. Sì, Sara, è stato annunciato uno sciopero generale che verrà organizzato a novembre, quindi durante la campagna elettorale, dal sindacato degli inquilini, che ha detto appunto che continua la lotta. Nel frattempo c'è la corsa anche a sinistra a presentare un candidato unitario, perché si devono presentare le coalizioni entro il 17 ottobre, e quindi la sinistra vuole presentare un candidato unitario, quella che è alleata al governo con i socialisti di Sanchez, e quindi sicuramente anche loro mettono al centro il tema della casa, tema che invece per quanto riguarda la destra e anche questo partito catalano indipendentista, che comunque è un partito collocato a destra nonostante desse il sostegno al governo Sanchez, invece più a favore dei proprietari di immobili, certo, e puntavano più sulla costruzione di nuove oggi, misura che comunque è contenuta in questi decreti,
0: anche
1: che
0: questi
1: però
0: decreti
1: non sono stati ancora approvati,
0: certo,
1: dal congresso,
0: certo,
1: devono essere approvati dal congresso in forma ridotta.
0: Allora, chiarissimo, grazie davvero a Raffaella Cosentino per questo dettagliato resoconto. E allora vado dare il benvenuto ad Alejandra Nuño Acebal, che è una sociologa. Grazie per essere con noi. Lei tra l'altro era in quella Plaza del Sol di Madrid che continuiamo a vedere nelle immagini questa domenica. Ci racconta innanzitutto quali sono le esigenze di chi è in piazza in questo momento?
2: Bueno, lo primero,
3: sì, innanzitutto è un piacere partecipare a questa trasmissione. Un abbraccio all'Italia. Siamo paesi fratelli. Allora, vediamo le necessità delle persone in strada. Questo è un problema che non riguarda solo la Spagna. Possiamo parlare del movimento globale riguardo questa tematica, la perdita di un bene vitale. Questo problema non esiste soltanto in Spagna, ma preoccupa a livello globale. Si parla di un movimento delle proprio degli scarafaggi che nasce in India, cioè noi siamo 46 milioni di abitanti. E arriveremo a 50 milioni, scusate, ho il gatto che vuole seguire anche lui la diretta. E abbiamo la necessità di ampliare questo bene, e quindi servono dei cambiamenti. Come bene mi riferisco alla casa. Abbiamo la necessità di aumentare le attività commerciali, e quindi sempre più persone poi vivono sole, e tutti questi cambiamenti sociali ai quali stiamo assistendo. Poi vediamo l'immigrazione, una nuova parte della popolazione che arriva nel paese, vediamo il sorgere problemi riguardo anche alla necessità di costruire. Negli ultimi anni le costruzioni sono state irrisorie. Ovviamente le nuove costruzioni non tengono il ritmo dell'aumento dei prezzi, e quindi non si può più affittare una casa. Il problema è diventato annoso e adesso non si può neppure condividere una camera in affitto. Quindi molti giovani si trovano senza speranza, e quindi le persone sono scese in strada. Oramai la situazione è deflagrata nell'ultima settimana, è iniziato appunto questo sit-in in piazza. Questo sit-in adesso si sta diffondendo in diverse città in Spagna.
0: No, dicevo, stiamo anche vedendo, no, nelle immagini, poi abbiamo sempre raccontato, Alejandra, tutto questo come diciamo così, una piazza molto composita, perché abbiamo visto poi, è vero, i più giovani, di cui lei giustamente ricordava le grosse difficoltà, insomma non possiamo nascondere che ci sono anche in Italia difficoltà di questo tipo, e trovare non soltanto un alloggio a un prezzo decente, ma anche banalmente solo un alloggio. Ci sono anche pensionati in quella piazza lì. Quello che mi chiedo e che le chiedo è se si poteva far qualcosa però in questi anni di governo, proprio parlo da parte di Sanchez, che adesso va al voto di nuovo il 29.
2: Bueno, vamos a ver,
3: sì, certo. Allora, noi in Spagna già da molto tempo, mi riferisco addirittura al 1959 fino al 73, noi abbiamo avuto sempre il problema di un paese che è passato dal proletariato alla proprietà. La Spagna si è convertita in un paese con grandi capacità di acquisto e abbiamo visto che siamo riusciti a diventare un paese di proprietari e ha trasformato completamente dal punto di vista culturale il paese. Fino a relativamente poco tempo fa la proprietà di una casa era normale, non solo eravamo proprietari di casa, ma c'era anche abbondanza prima della crisi finanziaria, cioè molte famiglie avevano addirittura una seconda casa nelle località turistiche. Adesso c'è stato un cambiamento culturale molto profondo e poi coscientemente gli strumenti giuridici hanno portato al cambiamento della mentalità. E noi pensavamo alla povertà pensando all'affitto di una casa, pensavamo a un'anomalia. Abbiamo passato da quella Spagna, siamo passati da quella Spagna a questa incapacità di vivere, a queste sfide di oggi. Tanto è vero che oggi ci sono studenti che hanno buoni risultati all'università. Sono anche molto bravi, ma non riescono a trovare casa, per esempio a Madrid o Barcellona, nonostante i grandi risultati accademici. Qui assistiamo a una rottura del contratto sociale e qui vediamo infrangersi la speranza di milioni di persone. Quindi questo problema non riguarda soltanto i giovani, ma anche alla popolazione che attraversa un divorzio, oppure le persone anziane pensionati che non possono permettersi di vivere in una situazione che non prevede la loro dignità personale. Quindi il governo potrebbe fare ben altro e ha avuto 8 anni per farlo, per reagire. Il governo avrebbe dovuto tagliare la burocrazia, avrebbe dovuto meglio pianificare lo sviluppo, della manodopera, lo sviluppo dei talenti giovani. Avremmo avuto bisogno di 750.000 incubatori per le imprese, avremmo dovuto bisogno anche di abitazioni proprio per ospitare questi nuovi talenti. E quindi ci sono troppi ostacoli burocratici che portano addirittura a 15 anni per ottenere un permesso di edile. Scusate il gatto, probabilmente starete ridendo. Cosa volevo dirvi? Che il nostro paese è stato un paese che in un periodo molto breve si è dovuto ad affrontare cambiamenti storici che richiedono la costruzione di milioni di alloggi e quindi adesso dobbiamo trovare nuove soluzioni.
0: Certo, no, le chiedo una riflessione, diciamo, più diciamo, sollevandoci, insomma, su questo tipo di problemi, una riflessione più d'insieme, no? Da sociologa, appunto, quale lei è, perché la sensazione, sa qual è? È che ci sia una disconnessione totale fra il racconto di un paese che cresce e quindi anche una narrativa di consumo che riguarda anche per esempio le giovani generazioni da una parte e dall'altra, nonostante la crescita, persone che però non riescono, diciamo così, ad avere una sicurezza economica vera, e così come quei giovani poi affrontano una realtà del tutto diversa appunto da quella narrativa di consumo che gli è stata in qualche modo inculcata, ecco, cioè mi sembra di vedere proprio questa discrepanza, è così?
2: Es que discúlpeme, pero no he entendido bien la pregunta.
3: Scusate, non ho capito bene la domanda.

0: Manda, può ripeterla per piacere?
1: No, le dicevo, c'è una discrepanza, almeno apparentemente, fra quello che è un paese che cresce rispetto al fatto che poi ci sono le persone che non hanno una loro sicurezza economica, così come, parlando dei più giovani, c'è questa narrativa di consumo, no? Come se fosse appunto un mondo dorato, poi però hanno a che fare appunto con un futuro che non possono costruirsi perché non ci sono i soldi per farlo.
2: Bueno, yo creo
0: sí,
2: que se está rompiendo
0: effettivamente si sta rompendo il contratto sociale. Molte volte manca la giustizia sociale. I giovani hanno l'impressione che sono considerate immature. Ovviamente vediamo adesso i giovani che non hanno i soldi per la casa, non possono intavolare un processo di vita e allora non pensano al risparmio. Questi sono problemi che colgono i giovani in una morsa. Invece, secondo me, i giovani subiscono delle discriminazioni, anzi, vediamo questi giovani più spirituali. I giovani chiedono più cura, chiedono più praticabilità della vita, i giovani chiedono progetti di vita. Per molto tempo ci hanno raccontato che i giovani moderni avrebbero dovuto avere una vita di rendite, una vita fashion, ma invece no, adesso i giovani ci chiedono delle regole, ci chiedono identità, ci chiedono libertà. E insisto, i giovani vogliono risalire sull'ascensore sociale. Io dicono, ho un lavoro, mi merito ad avere una vita più facile. E la casa è proprio un tema chiave, è strategica nello sviluppo della vita dei nostri giovani. La casa svolge un ruolo sociale enorme. In questo momento la mia opinione è che questa questione si sta politicizzando. Tanto è vero che si chiede semplicemente alloggi sostenibili, si chiede maturità da parte del governo, si chiede un progetto strategico dal punto di vista amministrativo e operativo. L'obiettivo è risolvere una problematica così annosa. Non abbiamo mai visto neanche un intervento da parte del governo. Improvvisamente vediamo che adesso il governo si è concentrato proprio perché c'è molta attenzione sulle proteste, però non bisogna strumentalizzare queste proteste per raggiungere obiettivi estetici a breve termine. E in questo caso abbiamo visto che la casa è stata utilizzata come motivo per promuovere ideali progressisti. La casa ha significato, la casa ha un valore sociale e noi abbiamo diritto a questo bene. È una questione trasversale, non di destra e di sinistra. Questo dovrebbe fare un governo, questo dovrebbe fare l'elite politica, cioè fare in modo che i cittadini siano in grado di raggiungere questo bene.
1: Abbiamo un po' di difficoltà chiaramente, come vi immaginate, con la traduzione. Grazie davvero per questa testimonianza, grazie per essere stata con noi. Vedo già pronta, già collegata la professoressa Chiara Saraceno, che ringrazio. Prima però voglio passare, come vi dicevo, da Parigi, se ce la facciamo, perché vedo il collegamento un po' complicato. Alessandra De Stefano, tu sei in strada, sappiamo che ci sono proteste anche oggi, arriviamo da te.
3: Sì Sara, ci sono proteste, diciamo che oggi la Francia è scesa in piazza, ma non sono scesi in piazza soltanto gli studenti, sono scesi i genitori, sono scesi i professori, sono scesi i sindacati. Guardate, noi siamo qui a Place de la République, metà della piazza è ancora piena perché il corteo non è riuscito a scendere completamente, quindi sta andando verso Nation, ma tutta la parte finale del corteo è ancora qua, e considerate che il corteo è partito alle ore 14, quindi circa 2 ore fa. Vedete la Marianna sul monumento di Place de la République, indossa anche lui la chasuble, il fratello della protesta degli studenti, una protesta che ha portato nelle piazze di Francia la rabbia, la

0: collera degli studenti, perché ricordiamo che questi studenti si battono affinché gli investimenti siano fatti per la scuola pubblica. Tantissimi ragazzi che hanno sfilato, tante le persone anche a Marsiglia stamattina, 25.000 persone, 30.000 quelle che sono state a Lione, quindi è stato fatto un conto più o meno di intorno ai 300.000 presenze nel resto della Francia, ma Parigi sarà quella che farà la differenza. Tanti i sindacati, ma soprattutto tanta gente che è venuta qui per voler manifestare la solidarietà. Abbiamo parlato con delle persone, anche persone un po' più anziane, diciamo, se così mi consentite il termine, più grandi, di ogni età, che hanno detto: noi vogliamo essere qua perché anche noi a nostra volta ci eravamo battuti. Tra l'altro il sindacato degli studenti ha rinviato al mittente le iniziative che voleva prendere il governo. Ieri Le Cornue ha mandato una nota proprio ai ministri per dire quali sono le cose da fare più in fretta, ma il sindacato non le ha ritenute sufficienti. Tra l'altro 190 sono stati feriti tra i giovani fino ad oggi, qualche tensione c'è stata anche questa mattina tra le forze dell'ordine e gli studenti. 6.000.
1: L'abbiamo perso per un secondo l'audio di Alessandra De Stefano, che stava finendo di raccontarci, ma insomma abbiamo assolutamente capito il senso delle tue parole, Alessandra, del tuo racconto appunto di questa Francia di nuovo in manifestazione. Ci ricordava Alessandra come giusto appunto non sono più soltanto gli studenti in quella piazza, chiaramente continueremo a darvi gli aggiornamenti. Professoressa Saraceno, abbia pazienza ancora un attimino perché ho un tassativo, devo andare in pubblicità e poi siamo di nuovo in diretta con Pomeriggio 24.

0: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
1: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Dai, uno, due,
4: raga,
3: tre,
4: il nuovo coach quattro, ha il personal forte, trainer.
5: Allora, è uno che picchia, uno, perché sta facendo le flessioni.
6: Respira, no, secondo me sta facendo squat.
4: E se fosse uno sportivo?
3: Carica.
7: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
3: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
8: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
9: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
10: The Voice Senior, venerdì 21:30, Rai 1.
11: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.
14: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
15: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: Vabbè, era un omaggio alla mia città natale, evidentemente. Benvenuti e bentrovati ancora a Pomeriggio 24. Siamo di nuovo in diretta. Professoressa Saraceno, eccoci, arriviamo anche da lei. Perché, insomma, sa, professoressa, abbiamo passato, come ha visto, lei era già collegata anche poco fa, questa mezz'ora dell'iniziale della nostra trasmissione, parlando di temi davvero basilari. Perché la sensazione, professoressa, è che siano tornati, nel dibattito pubblico dei temi davvero come quello della casa da una parte e quello della scuola dall'altra, che evidentemente, insomma, non sono assolutamente stati risolti, mi verrebbe da dire, né da governi di destra né da governi di sinistra in questo momento. Professoressa, quanto ci meravigliamo che arrivino al pettine adesso questi nodi, adesso in cui arriviamo a un anno importantissimo da un punto di vista elettorale in tante aree di Europa, in un momento in cui sappiamo che stanno avanzando di molto le destre? Quanto si sorprende lei, professoressa?
1: Mi verrebbe da sorprendermi che non siano arrivati prima, o perlomeno che non abbiano fatto parte del dibattito pubblico come avrebbero meritato, perché di scuola e di casa, oltre che di sanità, si discute molto, ma direi più della sanità, mentre casa e scuola continuano a rimanere in un certo senso dibattiti di nicchia, oppure vengono fuori come col provvedimento del tetto agli stranieri, che non tocca certamente i problemi drammatici per certi versi della scuola e anche della povertà educativa. Quindi, come spesso ahimè succede in Italia stanno arrivando di rimessa, dato che adesso in Spagna si protesta per la casa, allora forse anche le proteste, che pure ci sono state, perché io ricordo cos'è stato l'anno scorso,
0: certo,
1: anche Milano con le tende degli studenti in piazza, eccetera, che protestavano per la casa, però non riescono ad entrare, ma neanche nell'agenda della sinistra, non solo del governo, che ha messo un po' di soldi per l'edilizia popolare, ma davvero pochi rispetto al bisogno, con lunghissime scadenze.
0: E a questo proposito, professoressa, volevamo insieme a lei cercare di fare un po' il quadro complessivo della situazione dell'emergenza abitativa in Italia, e lo facciamo anche con l'aiuto di queste grafiche, perché abbiamo visto, queste sono la fonte è il Country Report Italy del 2026, che ci sono 7 milioni di persone in difficoltà per costi degli affitti. Le possiamo vedere per favore le grafiche, almeno capiamo qualcosa. Di questi 7 sono 3 quelli veramente in emergenza, 3 milioni di persone. 700.000 sono le famiglie, non è questo evidentemente il cartello, ma un altro, 700.000 le famiglie in attesa di una casa popolare. E pensate, l'aumento medio del costo degli affitti, ecco, lo state vedendo, dalla pandemia in poi i rincari sono stati un più 35%, un più 50%. E poi l'altro cartello, a questo punto li mettiamo tutti insieme, professoressa, così abbiamo un quadro d'insieme che vi facciamo vedere, invece è la fonte, in questo caso è il Censis. Ci sono in Italia 8 milioni e mezzo di case inutilizzate. La situazione è veramente allarmante, no, professoressa? Perché davvero sono numeri che, come dire, che raccontano un'emergenza che evidentemente ancora non ha trovato assolutamente la via, non dico di una soluzione, ma neanche forse di un tamponamento in qualche modo.
1: No, perché appunto, come diceva anche la spagnola, l'Italia a lungo si è pensata e si è comportata come un paese di proprietari di case, e quindi anche tutte le politiche si sono rivolte ai proprietari in larghissima misura, compreso il fatto che non riusciamo a fare una riforma del catasto, che sarebbe una questione di equità assolutamente ineludibile, perché si ha paura che i proprietari di casa che non hanno il catasto, come dire, il valore catastale adeguato al valore della loro casa, cioè sottodimensionato, si teme che protesteranno e non voteranno per chi si desidera che votino. Però questo ha significato che si è lasciato il settore dell'affitto, che riguarda per lo più i ceti più modesti, quelli che non possono investire in lungo periodo per troppo tempo o somme considerevoli, e i giovani, cioè coloro che hanno i nuovi ingressi, diciamo così, nel mercato dell'abitazione, del tutto sprotetti. Cioè, un giovane, se non ha una famiglia alle spalle che lo aiuta a comprare casa o che gli lascia in eredità la casa prima che lui diventi vecchio a sua volta, spesso non riesce ad avere un accesso a un'abitazione decente, o a volte viene incoraggiato ad acquistare, quindi a impegnare, se può, fondi per un lungo periodo, quando i giovani dovrebbero essere anche invece aiutati a essere più flessibili anche rispetto al dove abiteranno, di che casa avranno bisogno man mano che formano la propria famiglia e così via. Quindi obbligarli a investire su un acquisto che può essere, come dire, non adeguato poi alle esigenze della vita, nel medio-lungo periodo è proprio sbagliato. Il risultato è che adesso abbiamo questa bolla, negativa,
0: Certo.
1: ma è peggiorata dalla finanziarizzazione dell'economia che ha colpito anche l'edilizia, per cui, come è successo in Spagna, ma come
0: I
1: succede a
0: fondi
1: Milano,
0: immobiliari,
1: eccetera, ci
0: no?
1: sono queste grandi finanziarie che acquistano case e buttano fuori gli inquilini pregressi, o perlomeno hanno dei costi che rendono inaccessibile sia all'acquisto che all'affitto una larga fetta di popolazione.
0: Allora, da una parte, giustamente, professoressa, certo i grandi fondi, poi abbiamo parlato spesso e volentieri anche nel nostro paese di overtourism, quindi il turismo che fa schizzare gli affitti, chiaramente gli immobili che non si trovano più per affitti lunghi ma soltanto per affitti brevi. E effettivamente lei ha ragione, perché prima faceva una fotografia Alejandra Nuño a Sebal parlando del fatto che ci sono, anche in Spagna sono diventati tutti proprietari, addirittura le seconde case, gli affitti sono visti, ci raccontava, no? Come una cosa da poveri. Guardi che davvero c'è molta somiglianza, no? in questo che stiamo raccontando. Ormai in Italia praticamente ci sono più immobili che persone che poi li andranno a ereditare, voglio dire. Quindi siamo davvero in una
1: E
0: situazione.
1: soprattutto ormai si eredita quando di solito si è ormai, come dire, molto avanti a
0: Esatto,
1: propria
0: molto
1: volta
0: avanti negli
1: nella
0: anni.
1: vita, non quando è
0: Ma
1: necessario.
0: la sensazione allora è questa per lei, professoressa, cioè che cercando di appunto avvantaggiare magari questi proprietari, questo ceto medio, no, famoso di cui parliamo, alla fine si sia creata insomma la più classica delle dicotomie, invece che vede sempre persone meno, sempre più povere da una parte e persone sempre più ricche dall'altra.
1: Sì,
0: È questa
1: anche
0: alla
1: lo
0: fine
1: stesso ceto
0: la base
1: medio,
0: della
1: che è
0: bolla.
1: una, come dire, quasi una categoria dello spirito, perché è molto
0: Ecco.
1: diversificato al proprio interno, ma il settore, come dire, più modesto adesso non è così sicuro, mentre un tempo poteva aiutare i propri figli ad acquistare la casa quando uscivano di casa e volevano formarsi la propria famiglia, oggi, visti i prezzi, è sempre più in difficoltà. Oppure succede questa perversione, a mio parere, per cui si acquista un piccolo appartamento per i figli non perché ci vadano a abitare, ma perché costituisca un reddito,
0: Certo,
1: visto che il
0: certo.
1: lavoro, è diventato insicuro, per cui si aumenta il mercato delle seconde case, che, no, non delle seconde case, degli affitti temporanei. Le seconde case sono un altro problema, perché è vero, abbiamo tante seconde case, ma sono per lo più in posti turistici. Non è che uno può, come dire, se lavora a Milano può andare a abitare in Riviera. Ecco, è
0: Certo.
1: anche questo un mercato che, come dire, sta cambiando, perché anche lì si vedono case che un tempo, perché uno faceva le estate lunghe e passava tutto il tempo lì, adesso anche queste si stanno trasformando in affitti brevi e
0: Certo.
1: diventano quasi inaccessibili per chi vorrebbe affittarlo per un tempo un po' più lungo.
0: È chiarissimo, davvero, io ringrazio, la ringrazio davvero professoressa Chiara Saraceno per essere stata con noi. Mi fate andare con le immagini a quello che sta succedendo nel frattempo in Francia, perché abbiamo proprio le immagini in diretta, eccole qua, perché stavo vedendo nei nostri monitor, in realtà vorrei andare nell'assegnazione 16, perché vedo che insomma il corteo, come dire, si sta animando, diciamo così. Abbiamo visto poco fa, vedevo delle immagini abbastanza convulse, no? Di persone che correva. Quindi, insomma, queste sono le immagini che arrivano in diretta dalla Francia, e chiaramente le monitoriamo insieme, perché lo sappiamo, anche nelle giornate scorse poi ci sono state, e lo ricordiamo sempre, non soltanto, ma ci sono state le proteste pacifiche, ma poi ci sono stati anche degli scontri, come del resto è successo anche a Lione e a Strasburgo nella giornata odierna. Ecco, noi vi portiamo anche con le immagini a quello che sta accadendo in Francia, stiamo continuando a seguire le proteste studentesche. Alessandro Plateroti, collegato con noi, eccoci qua, direttore di You Capital ed editorialista del Sole 24 Ore. Alessandro, allora, abbiamo parlato fino ad ora di un'emergenza che evidentemente non è solo spagnola, non è solo francese, non è solo, diciamo così, relegabile a un paese o due della nostra Europa, ma evidentemente tocca tutti. Non ci andiamo tanto lontano, perché comunque parliamo anche del bagno di realtà che ci fanno fare, Alessandro, i nostri dati Istat, perché si parla di una pressione fiscale alle stelle che arriva al 43% e il potere d'acquisto degli italiani che invece è ai minimi storici.
2: Beh, siamo in una situazione in cui o si alzano gli stipendi o si abbassa il costo della casa, perché altrimenti qua i conti non tornano in tutta Europa. Quello che bisogna rilevare sono due aspetti principali di questo discorso. Uno, facciamo chiarezza sul censimento delle abitazioni vuote. Vero, ma è anche vero che in quel censimento ci sono anche tutte le abitazioni dei paesi abbandonati. Allora qui dobbiamo andare a concentrarci su dove esiste il problema, cioè sulle grandi città. Allora, quello che ha fatto l'Europa fino adesso, che cosa serve? Il regolamento Affordable Housing, ovvero che deve essere una linea guida per tutti i paesi dell'Unione Europea per regolarsi su questa questione del caro affitti, perché, come detto giustamente, riguarda tutti. Come si è fatto? Si è fatto in un modo che evidentemente non ha funzionato. Perché? Perché il requisito principale che era stato introdotto, quale doveva essere? Che la responsabilità è dei singoli comuni, al di là della questione case popolari, certo, che cade sul governo e così via. Perché i comuni? Perché erano loro che dovevano individuare le zone di alta pressione abitativa dove va vietato l'uso delle abitazioni per gli affitti brevi. Questo è il primo aspetto. I comuni non l'hanno fatto. Di fatto è stata una regolamentazione che è rimasta caduta nel vuoto. Non ci sono veri identificazione di zone ad alta pressione, quando sappiamo che nelle grandi città l'alta pressione è un po' dappertutto, e allora andrebbe vietato di più o allargare quelle zone per vietare questo. L'altro aspetto che bisogna fare è quello che è stato fatto per le concessioni, fatto, diciamo così, tentando di fare con le concessioni dei balneari, ovvero scadenze, massimo di, questo è stato, certo, ad esempio, l'unico che funzionava era quello di Barcellona, che era l'unica città che aveva introdotto il massimo di 10 anni per le licenze degli affitti brevi. Dopo 10 anni non possono più essere rinnovate. Questo, certo, è un altro aspetto importante, ma non è stato fatto da altre parti. Poi c'è la leva fiscale. Proviamo a disincentivare ulteriormente l'affitto breve. Potrebbe essere una strada, ma qui, come abbiamo visto per ora, tutte le misure che erano state prese a livello di regolamento europeo e trasmesso ai singoli paesi non hanno funzionato.
0: Non hanno funzionato.
2: C'è una scappatoia. C'è una scappatoia. La scappatoia si chiama rigenerazione urbana ed è un capitolo su cui c'è il silenzio assoluto in Italia. Abbiamo 10 miliardi da spendere, sono 10 miliardi, basta andare a verificare, fra fondi europei e fondi nazionali, per recuperare quelle periferie degradate, quei palazzi fatiscenti, e trasformarli ad uso abitativo, certo, ma a lungo periodo. Questo è un altro aspetto.
0: Ed andare
2: terzo
0: a
2: punto,
0: sanare, insomma, proprio a livello emergenziale, no? Quello che poi appunto l'emergenza più classicamente, insomma, si trova chiaramente nelle
2: aree urbane. Ma certamente, vuoi ricostruire? Metti il vincolo che quella ricostruzione in zona agevolata, perché è considerata di rigenerazione, si tratta di riqualificare palazzi e periferie, lì non si può fare l'affitto breve. Vuoi costruire un nuovo palazzo in città? Ecco, anche lì, nei nuovi palazzi non si possono fare gli affitti brevi. Qui avevamo introdotto anche il concetto del veto del condominio, ma pure quello non è mai stato applicato. Perché quanti condomini sono stanchi di avere il via vai dentro il palazzo di persone che arrivano ed escono e non si sa chi sono?
0: Certo. Senti,
2: quindi,
0: Alessandro, ti voglio portare
2: un
0: po'
2: un giro di vite.
0: Ti voglio portare però anche appunto a questi nuovi dati appunto sul potere d'acquisto, perché il governo dice: ma guardate che cresciamo nonostante la crisi. Però mi viene da dire, il caso spagnolo che abbiamo analizzato con i nostri ospiti finora, no? Ci racconta per l'appunto insomma un rischio che, non so, forse rischiamo di correre anche noi, cioè si cresce, l'economia, il paese è in crescita, però poi alla fine questo non si riflette sul benessere dei cittadini. Corriamo anche noi questo rischio?
2: Assolutamente, quello che sta succedendo e sta succedendo in tutto il mondo. Guardate, in questi giorni sono uscite proprio le classifiche dei miliardari mondiali. La cosa che mi ha colpito di più, sapete qual è? È la distanza che si è creata fra i super miliardari e i miliardari, ma al di sotto non c'è stato nessun accorciamento della catena. Ormai è tutto nella parte più alta. E quello che stava dicendo giustamente chi mi precedeva sulla questione della finanziarizzazione, cioè si va dove ormai la logica è il massimo rendimento, che è quello della finanza. I fondi di private equity, che qui ne parliamo solo perché comprano le imprese, no? Ma in realtà i fondi di private equity stanno comprando proprio per quei rendimenti, i palazzi.
0: Certo.
2: Allora, perché, come si sta discutendo, non si obbligano i fondi di private equity, che sono fondi che speculano, non più nemmeno, di non comprare edifici solo per gli affitti brevi, perché questo è quello che sta succedendo. Ad esempio, questa è una delle novità introdotte a New York. A New York hanno introdotto il divieto di acquisto ai fondi di private equity per gli immobili residenziali.
0: Certo.
2: Questo è un altro grosso passo avanti.
0: Allora, senti, però noi volevamo fare un punto e qui lo chiudiamo, fra l'altro, Alessandro, perché in tutto ciò noi ci siamo svegliati oggi con qualche cosa che è cambiato di nuovo sul fronte dei carburanti, e cioè è saltato sostanzialmente il tetto perché non è scattato lo sconto sulle accise mobili e il prezzo di Eni ora è salito di nuovo a 2,25. Fra l'altro, nulla che non sapessimo, no? Perché ce l'avevano detto che insomma non avrebbero riassorbito, diciamo così, il mancato delle tasse, però c'è una novità, perché notizia di poco fa che il governo è spiazzato da questo price cap saltato. Che cosa ci capiamo in tutto questo, a parte il fatto che paghiamo la benzina?
2: Capiamo che i price cap non hanno mai funzionato. Attenzione, se vi ricordate bene, i price cap erano stati introdotti già dopo la prima invasione dell'Ucraina, diciamo così,
0: certo.
2: Quando fu il primo blitz. Beh, lì fu introdotto un tetto al prezzo del gas in Europa. Il gas è in rialzo del 145% in un anno e non ho visto scattare nessun blocco. Quindi a che cosa serve? A nulla. Ci sono altri... Allora, questo per quanto riguarda il gas. Per quanto riguarda il gasolio, perché poi l'emergenza vera, come sapete, è il gasolio più che la benzina, che manca,
0: certo,
2: addirittura. Beh, lì c'è una sola soluzione, e fra l'altro devo dirlo, forse perché l'ha fatto Trump è passato un po' sotto silenzio, ma questa notte in America ha firmato un ordine esecutivo che veramente, a mio avviso, non va sottovalutato. Ha permesso agli americani, a tutti, di comprare il gasolio agricolo.
0: Certo.
2: Guardate, sai quanto costa il gasolio agricolo in Italia? 1,04 euro.
0: Ormai siamo, sì.
2: Ecco, allora... O si fa questo, perché il problema vero non sono le accise mobili,
0: diciamo.
2: O si levano le accise, vanno eliminate, perché non è giusto tassare due volte l'automobilista che va al distributore, con l'IVA e con le accise.
0: È una tassazione, vediamo, però potrebbero tornare, insomma, potrebbe tornare sul tavolo, a quanto è dato leggere proprio poco fa, anche appunto di nuovo questo taglio. Grazie ad Alessandro Plateroti, come
2: grazie
0: sempre, per essere stato con noi. E adesso vi porto su di nuovo la cronaca, perché vediamo insieme a Giuseppina Testoni, che vi spiegherà tutto in questo servizio che andiamo a vedere, che novità ci sono invece sul caso Garlasco. Vi abbiamo parlato la scorsa settimana a lungo, no, di quelle mancanze, dicono i PM di Pavia, da parte dei RIS, quando a suo tempo furono fatti i rilievi. Ebbene, potrebbe aggiungersi un tassello. Vediamo Giuseppina Testoni.
3: Dopo le ombre sull'analisi dei pedali della bici di Alberto Stasi, c'è un nuovo terreno di scontro tra la Procura di Pavia, che ha riaperto il caso Garlasco, e il RIS di Parma, che si occupò di svolgere le indagini subito dopo il delitto. Riguarda la modalità di conservazione di alcuni reperti raccolti nei giorni successivi all'omicidio di Chiara Poggi, distrutti 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu nel 2016 il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. diritto. La spiegazione del RIS di Parma, datata 6 novembre scorso e sollecitata dalla Procura di Pavia, è netta. Lo smaltimento avvenne dopo la sentenza definitiva di condanna nel processo di Alberto Stasi, emessa il 12 dicembre 2015. E spunta intanto anche una misteriosa relazione scovata tra la documentazione acquisita il 10 settembre nei laboratori del RIS di Parma sulla personalità dell'ex studente bocconiano Alberto Stasi, 13 pagine che sarebbero state scritte dalla psicologa e criminologa Alessandra Bramante, in cui Stasi viene descritto come freddo e calcolatore, consulenza che non sarebbe mai stata chiesta dalla PM Rosa Muscio, allora titolare del fascicolo, né mai depositata alle parti. Non ho mai fatto alcun profilo, se faccio relazioni metto data e firma, risponde però la criminologa, la quale in una nota ha spiegato di non avere mai avuto a che fare con Stasi. Tutte novità che potrebbero arricchire le indagini sul delitto, che vedono Andrea Sempio indagato con l'accusa di omicidio aggravato da parte della Procura di Pavia.
0: E allora, bentornata Anna Maria Casale, psicologa e criminologa, grazie per essere con noi. Dottoressa Casale, a cosa siamo di fronte? Perché insomma, sembra che ci stiano sfuggendo di mano, no? Queste diciamo così, documenti, rilievi, i riscontri poi negativi sul DNA di Chiara sui pedali di quella bicicletta. Adesso spunta addirittura una consulenza che non si capisce. Ci aiuti lei a capire, dottoressa Casale, se è stata chiesta, se è stata autorizzata. Fatto sta che queste 13 pagine ci sono però.
4: Queste 13 pagine ci sono, ma veramente più si va avanti in questa storia e più i gialli sembrano veramente che si infittiscano. Qui c'è una relazione di una collega psicologa e criminologa che traccia un profilo di personalità su Alberto Stasi, ma non ci sarebbe la firma apposta, ecco, a questa relazione, cosa ben importante, perché la stessa collega dichiarerebbe, almeno questo appreso anche dal vostro servizio e da altri servizi, che dice che non è stata lei a fare quella relazione e che non ha mai nulla avuto a che fare con Alberto Stasi. E qui naturalmente dobbiamo comprendere che cosa è successo, perché la collega dice che quella relazione non è sua, ma su quella relazione c'è il suo nome. Allora, qualcuno, perché l'ipotesi alternativa è: qualcuno ha creato ad arte quella relazione prendendo il nome di una professionista? Io questo mi rifiuto di pensarlo, naturalmente, ma certamente bisogna andare a indagare e a capire di chi sono le responsabilità e perché quella relazione è all'interno di quel fascicolo.
0: Anche perché, insomma, appunto, in ogni caso non c'è stata una richiesta, a quanto sembra, da parte della PM Rosa Muscio, no? Che era quella che appunto si occupava delle indagini a quel punto lì. Poi non sarebbe comunque, mi corregga se sbaglio, arrivata, no? Agli atti poi della procura. Ecco, cioè, cosa possiamo pensare di questo documento? Sarebbe stato importante averlo comunque, o il fatto che non sia stato da una parte autorizzato e che poi non sia arrivato, magari, come dire...
4: È grave in ogni caso, perché è grave il fatto che nessuno abbia autorizzato e richiesto ufficialmente questa relazione, perché non esiste una nomina formale e quindi nessuno formalmente ha autorizzato. Ma d'altra parte sarebbe stato, è altrettanto grave che qualcuno in forma non ufficiale abbia fatto fare questa relazione, anche se poi non depositata, perché non risulta da nessuna parte la presenza di questo profilo personologico di Alberto Stasi, che è rimasto lì giacente tra le carte, ma qualcuno deve pur aver contattato questa criminologa, questa psicologa, per chiedere e soprattutto per dare gli interrogatori, perché quella relazione è fatta su 3 interrogatori. Allora, certo, chi era in possesso degli interrogatori? Perché sono arrivati nelle mani di questa collega che, ribadiamo, nega di averla fatta?
0: E poi, e torno un attimo, stiamo vedendo adesso, no, la famigerata bicicletta, i pedali, no, siccome come dire, sono arrivate accuse vere e proprie, precise, proprio ai RIS di Parma, tra l'altro abbiamo parlato anche con l'ex generale Garofano di questo, che ci diceva: guardate, non sono stati tenuti in considerazione quei secondi risultati, la dico male, ma insomma per capirci, perché erano di fatto delle bozze, qualche cosa di incompiuto che non aveva senso trasmettere. Ma io mi chiedo e le chiedo, quanta autonomia c'è voglio dire, da parte appunto di chi rileva, poi di scegliere di trasmettere o meno alla procura competente?
4: Allora, guardi, io le ripeto che le ripeto che non c'è nessuna autonomia. Io spesso sono stata nominata consulente dalla procura e non mi permetto di scegliere cosa dare ad un procuratore e cosa tenere nel cassetto. Tutto ciò che è in possesso del consulente deve essere trasmesso, perché poi sarà la procura a decidere che cosa farsene di quegli elementi, ma non può essere una scelta del consulente.
0: Chiarissimo, grazie davvero ad Anna Maria Casale per essere stata con noi. C'è il telegiornale, c'è Francesco Musi, noi come sempre torniamo alle 16.30.
5: In serata al nord piove su rilievi centrali e occidentali, ma anche lungo le coste adriatiche più settentrionali, in un contesto però prevalentemente asciutto. Anche sulle regioni centrali continuano le piogge tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Fuori dalle precipitazioni in serata la Toscana. Al sud peninsulare continua il bel tempo con una situazione asciutta sulle coste adriatiche, mentre invece altrove ci saranno piogge che interesseranno la Campania, la Basilicata e parte della Calabria tirrenica. Sulle due isole maggiori invece terminano le piogge sulla Sardegna e sulla Sicilia, ma ci sarà ancora una ventilazione sostenuta da sud che interesserà particolarmente le coste meridionali della Sicilia e quelle esposte della Sardegna. La giornata di domani si aprirà con un miglioramento sulle regioni centrali, ma piove ancora su quelle nord-occidentali e al sud peninsulare, dove sono previsti dei temporali, in un contesto ancora però particolarmente asciutto, con temperature che nella giornata di mercoledì resteranno per lo più stazionarie su buona parte del nostro paese.

0: Manifestazione degli studenti in Francia, tensione in diverse città, Lione, Marsiglia e Strasburgo, scontri con la polizia. Spagna ha revocato dopo 8 anni l'ordine di arresto per il leader indipendentista catalano Puigdemont. Sánchez difende i decreti sulla casa mentre continuano le manifestazioni nel paese. Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli del nuovo testo. Il voto finale a scrutinio segreto previsto per giovedì. Schiaffo al Parlamento, denuncia l'opposizione. Gran Montana, Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio dopo l'incendio. Perdita di guadagno causata dai danni alla salute. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, l'incarico di commissario affidato all'attuale presidente Giovanni Malagò. Il Nobel 2026 per la fisica assegnato al belga Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Buon pomeriggio da News 24. In apertura di questa edizione la situazione in Francia con le manifestazioni degli studenti contro le carenze strutturali delle scuole per il diritto allo studio. Stiamo vedendo immagini che ci arrivano in diretta. Situazione tranquilla, un corteo pacifico a Parigi. Altre immagini, situazioni più delicate a Marsiglia e Lione. Ci sono stati anche scontri con la polizia e nel frattempo il premier francese Le Cornu ha fermato le lezioni per l'intera settimana. Andiamo a seguire il racconto della corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
1: Diciamo che oggi la Francia è scesa in piazza, ma non sono scesi in piazza soltanto gli studenti, sono scesi i genitori, sono scesi i professori, sono scesi i sindacati. Guardate, noi siamo qui a Place de la République, metà della piazza è ancora piena perché il corteo non è riuscito a scendere completamente, quindi sta andando verso Nation, ma tutta la parte finale del corteo è ancora qua. E considerate che il corteo è partito alle ore 14, quindi circa 2 ore fa. Vedete la Marianna sul monumento di Place de la République, indossa anche lui la chasuble, il fratello della protesta degli studenti, una protesta che ha portato nelle piazze di Francia la rabbia, la collera degli studenti, perché ricordiamo, questi studenti si battono affinché gli investimenti siano fatti per la scuola pubblica. Tantissimi ragazzi che hanno sfilato, tante le persone anche a Marsiglia stamattina, 25.000 persone, 30.000 quelle che sono state a Lione, quindi è stato fatto un conto più o meno di intorno ai 300.000 presenze nel resto della Francia, ma a Parigi sarà quella che farà la differenza. Tanti i sindacati, ma soprattutto tanta gente che è venuta qui per voler manifestare la solidarietà. Abbiamo parlato con delle persone, anche persone un po' più anziane, diciamo, se così mi consentite il termine, più grandi, di ogni età, che hanno detto: noi vogliamo essere qua perché anche noi a nostra volta ci eravamo battuti. Tra l'altro il sindacato degli studenti ha rinviato al mittente le iniziative che voleva prendere il governo. Ieri Le Cornu ha mandato una nota proprio ai ministri per dire quali sono le cose da fare più in fretta, ma il sindacato non le ha ritenute sufficienti.
0: Allora, torniamo con le immagini in diretta da Parigi, in particolare ancora in corso le manifestazioni degli studenti, e intanto vi leggo un bilancio fatto dal premier Le Cornu, che ha parlato di 215 studenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni studentesche in Francia a metà settembre. Questo ha annunciato Le Cornu all'Assemblea nazionale. Rivolgendosi ai deputati, il capo del governo ha inoltre evocato il ferimento di 85 dipendenti dell'istruzione pubblica. Per Le Cornu si tratta del bilancio più grave degli ultimi decenni per l'istruzione pubblica in termini di numero di dipendenti pubblici feriti. Le Cornu ha quindi denunciato una banalizzazione della violenza, e sempre secondo il premier sono invece 75 tra le forze dell'ordine le persone ferite durante le manifestazioni. Molti di loro, ha detto, hanno anche subito insulti e intimidazioni. Queste sono ancora le immagini che arrivavano in diretta dal corteo pacifico di Parigi. E poi c'è la situazione in Spagna con la crisi politica innescata dalla bocciatura in Parlamento delle misure contro l'emergenza casa. Lo sappiamo, elezioni anticipate per il 29 novembre, mentre la questione catalana torna in primo piano. Da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, il leader indipendentista catalano Puigdemont può tornare in Spagna oggi stesso perché il tribunale ha revocato il mandato d'arresto nei suoi confronti per il referendum illegale di 8 anni fa. Da allora vive in Belgio e questo apre all'amnistia per i leader catalani indipendentisti. Era una delle monete di scambio proprio per il sostegno del partito indipendentista catalano al governo di Sánchez, il governo di minoranza. Ironia della sorte, questa decisione arriva oggi proprio quando sono state ufficializzate le elezioni anticipate. Il governo è caduto proprio per il mancato sostegno del partito indipendentista catalano venerdì scorso ai 2 decreti casa che sono stati bocciati dal congresso. E qui al Palazzo della Moncloa poco fa Sánchez ha tenuto una conferenza stampa già di piena campagna elettorale, in cui ha annunciato le misure per la casa, 21 nuove misure per congelare gli sfratti e sostenere gli affitti delle persone vulnerabili, dare incentivi alla costruzione di alloggi, misure contro i fondi cosiddetti avvoltoio, i fondi speculativi immobiliari, queste misure sono state approvate dal Consiglio dei Ministri oggi, ma devono passare all'approvazione del Congresso in forma ridotta, solo 69 membri, gli basta una maggioranza di 35 da parte della Commissione permanente proprio al Parlamento, che ricordiamo è stato sciolto per le elezioni anticipate che saranno il 29 novembre. A te.
0: In vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, la Presidente del Consiglio Meloni sente i leader europei in merito al dossier sul costo dell'energia e della tutela della competitività dell'industria. A breve l'incontro a Palazzo Chigi con il Presidente lituano Nauseda. Andiamo da Alberto Gioffreda.
3: Atteso a breve a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Lituana, in una giornata in cui la Presidente del Consiglio Meloni stamane in videoconferenza ha presieduto insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga De Wever il gruppo informale europeo sulla competitività. L'obiettivo principale è quello di portare al tavolo del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre e ottenere delle indicazioni chiare sul taglio del costo dell'energia, che resta per Palazzo Chigi il principale dossier. Ci sono poi le questioni interne e allora dal governo si guarda quanto sta accadendo a Montecitorio con il percorso della legge elettorale. Nelle scorse settimane c'è stato un richiamo da parte della Presidente del Consiglio Meloni per un serrare i ranghi all'interno dell'aula, ranghi della maggioranza ovviamente, compresi ministri e sottosegretari, assicurare i numeri per approvare la riforma elettorale, anche perché, come confermato da fonti di Fratelli d'Italia nelle scorse ore, se dovessero arrivare inciampi alla Camera, la Presidente del Consiglio Meloni è pronta a salire al Quirinale. A te.
0: L'esame della nuova legge elettorale alla Camera, via libera dell'Aula, la fiducia sul primo articolo della riforma, si prosegue con la fiducia sul secondo e sul terzo tra oggi e domani, voto finale giovedì a scrutinio segreto. In diretta da Montecitorio, Antonio Sciotto.
4: In questa situazione internazionale che definire complessa e riduttivo è molto importante il contributo che i nostri paesi danno, come saggezza, come chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto la sicurezza e la pace.
0: Abbiamo sentito il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato il Presidente della Lituania, ed ora, come detto, l'esame della nuova legge elettorale. Andiamo da Antonio Sciotto.
5: Sì, dopo l'approvazione del primo articolo che ha introdotto le preferenze, adesso si stanno svolgendo in aula le dichiarazioni di voto sul secondo articolo, quello sulla raccolta delle firme. La maggioranza difende l'impianto della legge spiegando che assicura stabilità, che reintroduce le preferenze dopo 20 anni.

0: usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
1: Dall'opposizione la contestazione da destra di Futuro Nazionale, che parla di preferenze false, e sulle preferenze si concentrano anche il centro-sinistra, che contesta anche altri temi, in particolare un premio di maggioranza abnorme, l'alto numero di firme per chi non è presente in Parlamento, l'indicazione del Premier che andrebbe a indebolire le prerogative del Capo dello Stato e la rappresentazione delle donne che non verrebbe assicurata. Sentiamo Braga del PD, poi linea allo studio.
2: Avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
3: Carburanti, da oggi diesel di nuovo più caro per lo stop al taglio delle accise e la scelta del governo di non ricorrere a quelle mobili. Nelle aree di servizio che avevano adottato il price cap i prezzi tornano a salire e l'ENI aumenta il prezzo del diesel. Paolo Mancinelli.
4: Le accise sul gasolio tornano a pieno regime, parificate a quelle della benzina, ma il governo non ha ritenuto possibile attivare da subito il meccanismo di quelle mobili per compensare in tutto o in parte lo sconto scaduto. Una scelta dettata dall'esigenza di recuperare risorse per la prossima legge di bilancio, dopo i 2 miliardi e mezzo già spesi da marzo tra tagli e ristori. Un ruolo nella decisione sicuramente l'hanno avuto i tetti sui listini, che però le compagnie avevano subordinato al mantenimento del taglio fiscale e alle condizioni del mercato. Eni ha quindi alzato il prezzo del diesel a 2,25 euro al litro dai 2,19 dichiarati come tetto, recuperando i 6 centesimi dello sconto scaduto. Salgono anche i listini delle altre compagnie, ma con importi variabili, poiché nessuna aveva fissato una soglia precisa di prezzo. Il costo medio nazionale del gasolio self-service rilevato oggi dal Ministero delle Imprese è pari a 2,244 euro al litro per il diesel, in leggero aumento rispetto a ieri, ma gli effetti dei rincari si dovranno ancora sentire. In lieve calo la benzina a 2,043 euro al litro.
3: La guerra in Ucraina, Mosca colpisce un ponte nevralgico nella città di Zaporizhia, sotto i droni anche i centri abitati, droni che arrivano fino al territorio bulgaro. Seguiamo Katia Cerratti.
5: Nel cuore di Kryvyi Rih, due missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie, insieme a quelle energetiche, sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglieria e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio, ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia i droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro, serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini, mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
3: Dall'altra parte ci sono attacchi ucraini sul territorio di Mosca con droni, mentre cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
6: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono due vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia ha le prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli studi

0: sulla peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Scipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita la calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
1: Negli Stati Uniti, dopo il caso di Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, Donald Trump invoca la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale uccise 13 persone e ne ferì 32. Hassan è stato condannato da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Figlio di immigrati palestinesi, si era radicalizzato e compì la strage nella sala d'aspetto dove militari in partenza per l'Afghanistan attendevano le visite mediche. Papa Leone tornerà ad Assisi il 27 ottobre per chiudere l'incontro internazionale Pace Disarmata e Disarmante organizzato dalla comunità di Sant'Egidio in occasione del 40° anniversario dell'evento. Sara Nesci.
2: Sarà il Papa a chiudere la 3 giorni di confronto dal 25 al 27 ottobre che celebrerà il 40° della Giornata Mondiale delle Religioni per la Pace, istituita nel 1986 da Giovanni Paolo II.
3: A 40 anni dall'incontro voluto da Giovanni Paolo II ad Assisi, mentre c'era la guerra fredda, oggi Papa Leone torna con Sant'Egidio ad Assisi e leader religiosi mentre c'è una terza guerra mondiale a pezzi.
2: In un tempo segnato da conflitti, nazionalismi, sovranismi, da crisi ambientali e umanitarie, è forte l'urgenza di costruire la pace. Lo spirito di Assisi, aggiunge Pagliazzo, è diventato una necessità perché libera dalla paura dell'altro, crea amicizia tra popoli e tra fedi diverse.
3: Il messaggio della pace ha bisogno di essere rilanciato e rafforzato con creatività, perché oggi vediamo solo guerra, ma in realtà in questi 40 anni abbiamo dimostrato in tante parti del mondo che la pace è possibile.
2: Attese 5.000 persone, 384 gli esponenti delle religioni, culture e istituzioni da 53 paesi. Nel pomeriggio del 27, all'interno della Basilica, il Papa presiederà la preghiera e la meditazione con la lettura dei nomi dei paesi in guerra. Poi, in Piazza San Francesco, la cerimonia finale.
1: Jessica Moretti, proprietaria delle Constellation e principale indagata per la strage di Capodanno insieme al marito Jacques, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti proprio al rogo nel suo disco bar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione che, in una lettera riportata nel dossier dell'indagine, ha chiesto alla procura nel cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento. Forte esplosione ieri sera in una palazzina a Bergamo, diversi i feriti, due in condizioni gravi. Ci aggiorna da Bergamo Francesco Perugini.
4: Sono cominciate da circa 2 ore le operazioni di lento rientro degli inquilini sfollati ieri sera in seguito all'esplosione. Un appartamento alla volta, accompagnati dai vigili del fuoco per recuperare pochi beni di prima necessità e anche alcuni preziosi che non devono rimanere qui nelle case. E lentamente si capirà che cosa ne sarà di questi inquilini. Sicuramente questa sera rimarranno ancora sfollati, ospiti o da parenti oppure assistiti dai servizi sociali del comune di Bergamo. Intanto si cerca di capire che cosa sia successo ieri sera nell'appartamento della coppia Bakun, marito e moglie, sono loro i due feriti più gravi dei 9 feriti di ieri sera. Lui il 50% delle ustioni sul corpo, nella parte superiore considerate non gravi e comunque in prognosi riservata a Verona in attesa che vengano stabilizzati i suoi parametri. Lei 55 anni, più grave al Niguarda di Milano in condizioni considerate davvero pericolose, per in pericolo di vita per ustioni che potrebbero davvero portare conseguenze nefaste. Intanto si cerca di capire che cosa sia successo ieri sera, perché il portinaio ha raccontato di aver sentito odore di fumo e di gas, di aver avvisato tutti i connomi e di essere riuscito anche a parlare con Johan, Nello per tutti, elettricista, Bakun, di aver

0: L'ho avvisato poco prima dello scoppio. In casa sarebbe stato trovato il tubo del gas staccato dal raccordo, ma particolare interessante con il rubinetto del gas però chiuso. Quindi si ipotizza un gesto autolesionistico oppure una riparazione un po' improvvisata. Cioè, questo cercheranno di capire gli investigatori dei Vigili del Fuoco. Sicuramente a casa Baku non c'era un clima felice. Ce l'ha raccontato un amico di famiglia che conosceva i figli della coppia, in particolare Alex, da quando erano nati, i figli della coppia che erano andati via di casa da poco tempo. Ci ha raccontato perché il nostro testimone Adeli. Sentiamolo poi, linea a voi.
1: Alex non si sentiva molto bene all'interno del nucleo familiare.
2: Quindi è andato via di casa?
1: Sì, da quello che mi ha detto lui è andato via anche per lavoro, però anche perché non si sentiva molto bene.
3: L'omicidio di Chiara Poggi. Dalla chiusura delle indagini emergono reperti eliminati dai RIS senza autorizzazione e anche una valutazione psicologica su Stasi tra i documenti dei carabinieri mai richiesta né depositata. Il comandante dell'arma Luongo assicura chi ha sbagliato pagherà. Giuseppina Testoni.
4: Dopo le ombre sull'analisi dei pedali della bici di Alberto Stasi c'è un nuovo terreno di scontro tra la procura di Pavia, che ha riaperto il caso Garlasco, e il RIS di Parma, che si occupò di svolgere le indagini subito dopo il delitto. Riguarda la modalità di conservazione di alcuni reperti raccolti nei giorni successivi all'omicidio di Chiara Poggi, distrutti 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu nel 2016 il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. La spiegazione del RIS di Parma, datata 6 novembre scorso e sollecitata dalla procura di Pavia, è netta. Lo smaltimento avvenne dopo la sentenza definitiva di condanna nel processo di Alberto Stasi, emessa il 12 dicembre 2015. E spunta intanto anche una misteriosa relazione, scovata tra la documentazione acquisita il 10 settembre nei laboratori del RIS di Parma, sulla personalità dell'ex studente bocconiano Alberto Stasi. 13 pagine che sarebbero state scritte dalla psicologa e criminologa Alessandra Bramante, in cui Stasi viene descritto come freddo e calcolatore, consulenza che non sarebbe mai stata chiesta dalla PM Rosa Muscio, allora titolare del fascicolo, né mai depositata alle parti. Non ho mai fatto alcun profilo, se faccio relazioni metto data e firma, risponde però la criminologa, la quale in una nota ha spiegato di non avere mai avuto a che fare con Stasi. Tutte novità che potrebbero arricchire le indagini sul delitto, che vedono Andrea Sempio indagato con l'accusa di omicidio aggravato da parte della procura di Pavia.
3: Siamo al commissariamento della Federcalcio, nominato l'attuale presidente della FIGC Giovanni Malagò. È arrivata anche la conferma del consiglio del CONI dopo che si era espressa all'unanimità la giunta esecutiva. E adesso cosa accade? Lo chiediamo in diretta ad Alberto Rimetio.
5: Adesso verranno fissate le nuove elezioni per la presidenza della Federcalcio. Il presidente della Federcalcio Malagò, uscendo qui dalla sede del CONI, ha detto che dovrebbero essere fissate per il 14 dicembre. Lui sicuramente si candiderà, dovrebbe essere il candidato unico, quindi la prospettiva più probabile è che il 14 dicembre avremo un nuovo presidente della FIGC, che in realtà sarà il vecchio, cioè sempre Giovanni Malagò. Però da questa giornata, che ha avuto l'esito scontato, prevedibile già da ieri sera, quando c'è stato il contatto tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente della FIGC Malagò per risolvere questa crisi istituzionale per quanto riguarda il calcio, da questa giornata sono uscite anche alcune novità. In particolare Luciano Buonfiglio si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, cioè ha detto la Lega di Serie A, che ha firmato un documento unitario a sostegno di Malagò, in realtà così unita non era, perché lo stesso Buonfiglio ha detto di aver ricevuto delle chiamate, di aver avuto dei contatti magari allo stadio con dei presidenti di Serie A che non erano così d'accordo con l'ipotesi di evitare il commissariamento e che quindi anzi erano favorevoli al commissariamento stesso. Malagò, uscendo, ha detto che lui è imbarazzato, ha provato imbarazzo, tristezza, amarezza per come si è evoluta questa vicenda e ha accettato l'incarico sostanzialmente per il bene del calcio, sottolineando anche gli ottimi risultati ottenuti dalla nazionale, sia la maggiore sia l'under 21, e anche il il consenso del pubblico grazie agli ascolti molto elevati che ha ottenuto la RAI ieri sera con 8 milioni di telespettatori e il 40% di share. Bonfiglio ha detto il CONI ha fatto in modo che fossero rispettate le regole, la candidatura di Malagò era irregolare e la Federcalcio sarà commissariata. Ho scelto Malagò nell'interesse anche della nazionale perché effettivamente sta vivendo un momento di ripresa e utilizzando sostanzialmente il buon senso per evitare una gravissima crisi di carattere istituzionale. Queste le versioni che sono arrivate dal CONI in questa giornata così lunga. A voi.
3: Ora veniamo al premio Nobel per la fisica vinto dallo scienziato di origine belga Francis Alsen. Scopriamo perché con Andrea Bettini e poi dopo una pausa torna pomeriggio 24.
6: Francis Alsen. Il Nobel per la fisica va a uno specialista dei neutrini che ha gettato le basi per una nuova astronomia, il belga Francis Alsen. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze lo ha scelto per i contributi decisivi all'Osservatorio di Neutrini IceCube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Prodotte da sorgenti cosmiche, queste particelle sono ovunque, ma non interagiscono quasi mai con la materia. Alsen nel 1988 ebbe l'intuizione che portò alla costruzione di IceCube, uno strumento posizionato al polo sud. Per rilevare i neutrini usa circa un chilometro cubo di ghiaccio antartico. Quando, e accade molto raramente, un neutrino interagisce con il ghiaccio, si produce un debolissimo lampo di luce che viene registrato da una rete di sensori. In questo modo si possono avere informazioni sul fenomeno cosmico che lo aveva prodotto.
7: In una parola, ha creato l'astrofisica coi neutrini dell'alta energia.
6: Anche l'Italia è in prima linea nel settore. Al largo della Sicilia è in costruzione Chilometro Cubo, uno strumento analogo ad IceCube realizzato però in fondo al mare.
7: Fra alcuni anni avremo un rivelatore del tutto equivalente a quello di IceCube per continuare questo tipo di ricerche. Il punto di forza di Chilometro Cubo rispetto ad IceCube è che, essendo nell'emisfero nord, vedrà una porzione di cielo diversa da quella che vede IceCube e quindi sarà un rivelatore altrettanto interessante ma complementare.
8: Pubblicità. Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray. Pubblicità.
9: Niente ci divide più della cucina. C'è chi sceglie i sapori più autentici e chi invece ama quelli più originali. Chi non abbandona il gusto della tradizione e chi fa dell'innovazione il suo ingrediente preferito. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
10: Da dove nasce la qualità dei prodotti Alto Adige Südtirol? Dal gusto del latte di mucche che si nutrono di erba fresca, dal profumo dell'aria di montagna, dal rispetto per questa terra che ci dà le mele migliori e dalla passione con cui curiamo l'uva che diventa il nostro vino. È da questa qualità che nascono i nostri prodotti e il loro gusto inconfondibile. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
11: Dov'è?
12: Dov'è Kimi, scusi?
11: Se mi chiami 300 volte vuol dire che c'è un morto da qualche parte. Dov'è?
13: Arriverò alla soluzione del mistero prima di voi.
14: In prima visione i casi di Teresa Battaglia, figlia della Cesi. Da lunedì 21:30, Rai 1.
15: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
16: Le
12: 16:30 e una manciata di secondi, benvenuti, bentornati, siamo di nuovo in diretta con Pomeriggio 24, siamo pronti per andare a collegarci con Montecitorio, dove vedo già pronta la nostra Eva Giovannini, siamo in attesa ancora del suo ospite. Intanto, lo sapete, va avanti il percorso parlamentare, ci sono stati i voti di fiducia sulla legge elettorale, allora andiamo con la nostra sigla, il nostro live, e poi ci colleghiamo con Eva.

0: Vi abbiamo preso praticamente, Eva, chiaramente in corso d'opera, perché ci sono dei bei lavori da quelle parti oggi, quindi eccoci, vedo che c'è il tuo ospite praticamente pronto, veniamo da te.
1: E poi questa piccola pioggia ci ha imposto un cambio insomma, rispetto
0: perfetto,
1: a dove siamo di solito
0: perfetto,
1: in piazza, quindi siamo riparati sotto una tettoia, però per fortuna piove ancora poco. Ringrazio l'onorevole della Lega Barabotti per
0: salve,
1: essere qua con
0: pomeriggio
1: noi, e inevitabilmente, Sara, lo dicevi, dobbiamo partire dalla legge elettorale. Oggi appunto la maggioranza compattamente ha votato la fiducia, voi avete dichiarato insomma a favore di questa legge, anche a livello procedurale non temete i franchi tiratori, ma una domanda molto franca invece: perché la Lega deve votare una legge elettorale che di fatto cancella i collegi che insomma invece sono sempre stati dei vostri feudi, no? Soprattutto al nord.
2: Perché noi guardiamo alle prossime generazioni e non guardiamo alle prossime elezioni. A noi interessa offrire al Paese una legge elettorale che dia stabilità politica, una legge elettorale che consenta al nostro Paese di traguardare le più importanti sfide che abbiamo davanti in un contesto così delicato sul piano, ad esempio, geopolitico, e farlo con una coesione politica che ha dimostrato di produrre effetti positivi sul mercato, effetti positivi sull'indirizzo strategico che il Governo ha assunto in questi anni.
1: Quindi la fiducia la messa al governo, però non avete timore di passi falsi. Senta, però c'è un altro tema che incombe, è quello della manovra. Insomma, la prossima legge di bilancio, la Lega ha fatto delle proposte molto chiare, tra le quali l'estensione della flat tax, quota 64, eccetera. E soprattutto continua a chiedere coraggio, che tradotto significa maggiore scostamento di bilancio. Il vostro ministro Giorgetti però chiede prudenza. Come si conciliano queste posizioni?
2: Beh, direi che finora abbiamo fatto un lavoro egregio, perché nonostante le ristrettezze di bilancio siamo riusciti a contemperare l'attenzione agli equilibri con delle manovre che sono sempre state orientate alla crescita e soprattutto al supporto dei ceti che avevano più bisogno. Penso ad esempio alle iniziative che abbiamo avuto sul cuneo fiscale, al rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale raggiungendo le quote massime che hanno visto nel nostro Paese, e quindi penso che nonostante le difficoltà che attraversiamo ci sia la possibilità di trovare nelle pieghe del bilancio le risorse che ci servono, e il coraggio è una dote che la politica deve avere se vuole in qualche modo affrontare queste sfide.
1: Ovviamente c'è una partita lessicale tra coraggio e prudenza, che è una partita tutta politica e poi fatta di zerie, lo sa benissimo Barabotti, ma
0: diciamo, non
1: il tempo
0: solo
1: incombe,
0: non solo
1: io ho
0: di
1: un'ultima
0: lessico,
1: domanda per
0: temo
1: lei sulla... Come sarà?
0: No, dicevo, non solo di lessico, ma giustamente tu ricordavi, è fatta anche di numeri alla fine. No, ma senti, posso chiedere una cosa io a Barabotti? Perché siccome abbiamo parlato anche nel
1: certo
0: corso della trasmissione di, del mancato rinnovo delle accise, no? E di conseguenza il price cap che è saltato con Eni che ha rimesso i prezzi di prima, forse anche peggio in qualche caso, volevo sapere se invece ci potrebbe essere un ritorno invece degli sconti, se la posizione della Lega è in tal senso, insomma, che possano essere rimessi di nuovo, perché leggevo che ci sarebbe anche questa eventualità.
2: È assolutamente necessario intervenire sui prezzi dei carburanti per evitare che il rincaro dei carburanti poi si trasformi in un ritorno di inflazione che le nostre famiglie non riuscirebbero a sostenere. Ma è importante intervenire però con delle misure che non aiutino tutti allo stesso modo, perché sappiamo che alcune famiglie hanno più bisogno di altre, e quindi in tempi di ristrettezza economica è necessario prestare attenzione soprattutto ai ceti più fragili.
1: Se ho 30 secondi per l'ultima
0: certo
1: domanda, Sara, dimmelo, che così
0: certo, vai.
1: Perché mancano insomma pochi giorni, entro fine mese ci sarà questo congresso straordinario della Lega, quindi una domanda sulla salute interna del vostro partito. Il capogruppo Romeo ha detto sarà e dovrà essere un momento di chiarezza. Ovviamente in ballo c'è la leadership di Matteo Salvini. Chiarezza su cosa?
2: Beh, io direi che il congresso di per sé è un momento di chiarezza, perché il segretario federale ha deciso di ridare la parola ai nostri iscritti, ai nostri delegati, e quindi se è vero che ci sono dei malumori rispetto alla linea politica che si è concordata nel congresso precedente, la parola torna ai nostri militanti e ci sarà modo di chiarire alcune posizioni e la linea da seguire da qui alle elezioni 2027 per contribuire, come abbiamo sempre fatto, alla vittoria del centrodestra.
1: Lei auspica che resti Matteo Salvini alla guida del carroccio?
2: Assolutamente sì.
1: Grazie onorevole Barbotti, buon lavoro ovviamente.
0: E allora grazie a voi, a buon lavoro a voi. E allora vado a collegarmi a questo punto con Milano, in particolare vedo già collegata Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI. Grazie per essere con noi, direttrice, perché sabato 10 e domenica 11 ottobre saranno aperti oltre 700 luoghi straordinari in 350 città italiane, molti dei quali sono normalmente inaccessibili o poco conosciuti. Insomma, tornano le giornate FAI d'autunno, ci parla un po' di quello che vedremo in questa edizione?
3: Come al solito, tantissimi sono i luoghi da scoprire nei vostri territori, nelle vostre città. Giornatefai.it è il sito per andare a scegliere cosa andare a visitare, cosa andare a scoprire. Ci sono ville, castelli, palazzi, ma anche luoghi molto insoliti, i fari, addirittura delle navi. Vedete alcune immagini, questo è un atelier, perché un filone particolare di aperture che abbiamo scelto per quest'anno è dedicato al Made in Italy, all'artigianato e alle imprese. Alcune imprese hanno voluto aprire le loro porte per svelare dei prodotti che fanno la cultura dell'Italia anche nel mondo, e parliamo di Made in Italy, ma poi anche pinacoteche, giardini, parchi storici, istituti, scuole. Questa è la bellissima attrezzeria Rancati, che è un'attrezzeria di cinema e teatro che ha fatto la storia del cinema appunto nel mondo e che tuttora produce materiali artigianalmente che vanno sui set hollywoodiani, per esempio anche l'Odissea di Nolan, oppure tanti dei film che appunto hanno fatto la storia della cultura. Ecco, l'artigianato è a pieno titolo, così come l'impresa, patrimonio culturale. Il bello delle giornate FAI è scoprire che patrimonio culturale è vario, è un
0: termine. A proposito, volevo chiederle proprio di più su questo punto, perché seguiamo da sempre le giornate del FAI, sappiamo i beni meravigliosi da un punto di vista artistico in cui ci portate ogni anno e ogni vostra iniziativa. Questa edizione dedica una particolare attenzione per l'appunto al mondo dell'artigianato, ce lo accennava adesso. Ci sono varie aperture da questo punto di vista che proprio puntano a far vedere anche questo mondo, diciamo, apparentemente nascosto rispetto ai grandi immobili, ai grandi e bellissimi palazzi che spesso si possono visitare.
3: Beh sì, ad esempio nella linea di produzione delle caramelle, delle pastiglie Leone 1857 è difficile entrare, e invece si va a vedere lo stampo, si annusano gli aromi, i profumi, si conosce questa storia che in fondo poi è una storia di persone che hanno avuto delle grandi idee. Anche questa, per esempio, che vedete in cima al lingotto è la bolla, un auditorium progettato da Renzo Piano nel 1994 e che si va a visitare, ma normalmente è chiusa al pubblico, che è un capolavoro dell'architettura contemporanea, ma che ricorda anche la storia industriale del lingotto e insomma la storia della Fiat, che ha fatto grande l'Italia in altri anni e tuttora. Quindi ecco, abbiamo tentato di mettere insieme saperi, manuali, manifatture, artigianali, imprese, con la nozione più ampia di patrimonio culturale. È quello che il FAI fa, non farvi visitare dei musei, ma farvi capire quanto il patrimonio culturale è per strada, nel vostro scenario
0: presente,
3: quotidiano, e quanto fondo ci sia bisogno che ciascuno faccia la sua parte per mantenerlo, aiutando il FAI anche venendo a visitare questi luoghi in giornata FAI d'autunno.
0: Senta, lo facciamo sempre, glielo chiedo anche per questa edizione, ci dà un luogo per ogni area d'Italia, mettiamo nord, centro, sud, di cui raccomanda la visita in queste due giornate d'autunno?
3: Ma per esempio adesso vedevo le immagini di Palazzo Dugnani a Milano, che è un palazzo settecentesco, salotto della Milano del Settecento, chiuso da 10 anni, che quindi è l'occasione per andare a visitare, con un affresco del Tiepolo straordinario nel salone da ballo. Oppure questa, che è una chiesa di Salerno, brutalista, progetto di Paolo Portoghesi, una chiesa che magari nel quartiere si conosce, nel quartiere di Fratte, ma è un capolavoro che molti altri potrebbero conoscere. Questa è Villa Giorgina a Roma, una villa neoclassica dell'architetto Busiri Vici, che è stata la casa di un senatore, Levi, che poi per riconoscenza, protetto ebreo dalla Chiesa, l'ha donata a Pio XII. Le storie sono tantissime. In fondo poi il patrimonio culturale è un patrimonio di storie. Ecco, forse al sud, chiudo con questo, un piccolo borgo in provincia di Agrigento, per dire che anche la bellezza del patrimonio culturale è fuori dalle mete più conosciute. Un borgo che si chiama Burgio, che fa 2300 abitanti, magari poi passeranno le immagini, e che possiede un museo museo della ceramica, un museo delle mummie, una tradizione che risale al 500 nella fonderia di Campane. Ecco, andate a scoprire i posti più inediti. In fondo questo fa il FAI, è la sua missione, educarvi a conoscere il patrimonio più inedito e a frequentarlo.
0: Ed è un patrimonio che, appunto, lo diceva, sta spesso già fra noi, però appunto la cosa straordinaria che poi succede in questi due giorni, lo ripetiamo, che sono il sabato 10 e domenica 11 ottobre, e che appunto sono aperture straordinarie di beni che magari noi già conosciamo, di cui abbiamo sentito parlare. Senta, voglio chiederle una cosa su un'altra missione che sappiamo, a cui sappiamo il FAI tiene moltissimo, perché appunto la vostra missione è strettamente legata anche, no, all'attività di recupero, di restauro dei beni di conservazione. In che modo?
3: Beh, la missione del FAI è curare i luoghi speciali, e la cura passa attraverso non solo la tutela ma il restauro, e in questo restauro in fondo noi come FAI ormai abbiamo sviluppato una competenza e un'esperienza con molteplici competenze interne, appunto, che si va dall'archeologo al progettista, ma ci serviamo anche dei grandi saperi che nei territori sono sviluppatissimi, qui vedete l'architetto Michele De Lucchi che sta lavorando ad un progetto che inaugureremo tra poco vicino al memoriale Brion, la tomba Brion ad Altivoli, a Treviso, ma sono tantissimi consulenti, fornitori che denotano anche un impatto che il lavoro della cultura ha sul territorio. Si sviluppano competenze specifiche molto spesso nel campo della manifattura e dell'artigianato, che a volte sono propriamente a rischio di estinzione, come l'orso marsicano in Abruzzo, ormai bronzisti, trafilieri, industrie di cordame, industrie di piccole manifatture che pagano in realtà, ma perché sono pochissimi a farlo e che avrebbero bisogno di essere incentivate. Questo forse è anche un messaggio della nostra attività, certo, e anche un messaggio che con queste giornate FAI e questo filone speciale volevamo lanciare.
0: E allora grazie.
3: Voglio dire
0: come
3: che
0: sempre
3: il lavoro del FAI è tutto l'anno, non soltanto in questi due giorni,
0: certo,
3: quindi
0: lo diciamo,
3: mi raccomando,
0: sempre.
3: Questa è un'occasione per FAI solo per conoscerci.
0: Poi in questi due giorni sappiamo che ci sono anche volontari, no, in giro, che ci portano appunto ad apprezzare questi 700 luoghi aperti particolarissimi in 350 città d'Italia. Grazie davvero alla direttrice Bruno per essere stata con noi, ricordiamo, per sabato 10 e domenica 11 appunto le giornate d'autunno FAI. Io adesso la ringrazio davvero e la saluto, vado a dare invece il benvenuto a Nicola Sballario, credo sia già pronto e collegato con noi. Salve, buon pomeriggio. Eccoci.
4: Salve,
0: qua
4: buon
0: Nicolas
4: pomeriggio.
0: Allora Nicolas non ha bisogno di presentazioni, è uno dei divulgatori d'arte contemporanea, insomma, più conosciuti nel nostro paese. E tu sei qua, Nicolas, mi permetto di darti del tu, a buona, me la spero ti vada bene.
4: Ma figuriamoci.
0: Perché stiamo già vedendo alcune immagini che in qualche modo ci raccontano quello di cui stiamo per parlare, perché parte oggi e sarà poi in mostra fino all'11 aprile 2027, siamo al Museo di Roma di Palazzo Braschi, una grande mostra dedicata all'altrettanto grande Keith Haring. Ci racconti qualcosa in più su quello che vedremo, tanto per cominciare, Nicolas?
4: Beh sì, sono 140 opere, quindi sarà una mostra veramente molto molto importante, e tra l'altro Keith Haring ha con l'Italia un legame davvero molto particolare. Voi pensate che Keith Haring ha iniziato a fare arte sfruttando gli spazi vuoti nelle metropolitane di New York, gli spazi invenduti delle pubblicità, ha iniziato a fare questi omini a carponi, questi bambini a carponi, li chiamava The Radiant Baby, ne vediamo uno proprio in questo momento che è un bambino con questi raggi radianti, quindi anche un po' un'iconografia anche cattolica se vogliamo.
0: Ah, sì.
4: E sono queste linee spesse che sembrano contenere il colore, sono immagini molto molto semplici ma che in realtà rimangono perfettamente impresse nella memoria, quindi figuriamoci in un luogo storico come Palazzo Braschi a Piazza Navona, delle opere così colorate, così potenti, saranno un bellissimo cortocircuito, quindi è un'occasione davvero più unica che rara quella di vedere Haring in un posto così.
0: Ecco, come mai, come hanno fatto questi segni, diciamo così, apparentemente anche così semplici, se vuoi, no? Il bambino radiante, il cane di cui tu ci parlavi, le figure danzanti, no? A diventare davvero parte di fatto un linguaggio universale?
4: Perché, innanzitutto perché sono segni semplici ma molto molto memorabili, perché sono segni che sembrano anche un po' arcaici, queste linee sembrano contenere, stringere il colore, e nella semplicità, in un piccolo gesto, in un balzo, in un volo, c'è tutta la natura dell'uomo e quindi noi ci riconosciamo in quelle figure, diventiamo quelle figure, quindi è passato veramente la storia. E poi soprattutto è stato il primo che, diciamo, appunto ha un po' abbandonato il posto fisso, certo, dei muri in strada, certo, e ha iniziato ad andare nei musei, a staccare i muri ed andare nei musei.
0: Ecco, appunto, è questo, no, secondo me, anche da tenere presente. Quanto è importante tenere presente l'origine, insomma, anche, no, del lavoro di Haring, che parte fuori e poi nei musei ci arriva, appunto, anche proprio per capire quello che stiamo vedendo, la sua arte.
4: Certo, assolutamente, è così. E tra l'altro è uno che ha proprio intriso, anche perché è un artista che più americano non si può, ma ha intriso la storia italiana. Voi dovete pensare che, ecco, chi volesse veramente scoprire Haring deve andare a farsi un giro alla mostra di Palazzo Braschi e poi fare una capatina a Pisa, dove c'è uno dei suoi ultimi grandi murales, che si chiama Tutto Mondo, che ha fatto poco prima di morire, certo, poco prima che l'AIDS lo uccidesse. Sai, Haring ha avuto una storia pazzesca, perché è morto giovanissimo, è morto, adesso non ricordo, faccio una figuraccia, mi sembra nel 90, ma se non nel 90, nel 91, una cosa del genere, ed è morto veramente molto molto giovane, quindi sai, ha anche una vita da rockstar. Poco fa è passato uno dei suoi dipinti dove si vedeva un serpente tagliato con delle forbici, ecco, certo, quello era il virus dell'AIDS che lo stava uccidendo, lui si stava immaginando di poterlo sconfiggere, di poterlo tagliare. Ed è bello perché è un segno anche di quest'arte contemporanea che, come tu sai, è spesso un'arte che è un po' ostica, la gente dice molto, lo potevo fare anch'io, che non si capisce, e invece Haring arriva. E se posso dirti una cosa, 10 secondi ancora, guarda, io in questo momento sono ad Alba, perché Alba sarà per il 2027 capitale dell'arte contemporanea, sì, e tra l'altro vi faccio vedere a te e ai tuoi spettatori, che sono venuto abusivamente nella sala del Consiglio Comunale ad occuparla.
0: Ci piace molto questo.
4: Sì, moltissimo. E ho alle mie spalle un quadro del grande Pinotti Gallizio, pittore albese. Ecco, l'arte contemporanea in realtà è dappertutto e Haring è un esempio perfetto per potersi avvicinare all'arte contemporanea, perché è sicuramente una porta d'ingresso.
0: Non farti cacciare, mi raccomando, che ci preme tenerti ancora un po' con noi. Senti, grazie. Però tu menzionavi anche la sua vita, no? E quindi, insomma, sì, hai menzionato Light. Ecco, per capire, perché poi forse con tutti questi colori, questi segni grafici così semplici, eccetera, è passato molto, diciamo così, sicuramente anche come icona pop, no? Cioè il suo lavoro è estremamente
4: totalmente
0: pop, però ci sono tanti messaggi all'interno del suo lavoro, questo non va dimenticato. Ha parlato per l'appunto anche di quella sua stessa malattia, ma anche di altro,
4: certo,
0: ha parlato di apartheid, di omofobia, ricordiamo anche questo, Haring.
4: Assolutamente, ha toccato attraverso questi segni così semplici, ha toccato tutti i temi più importanti del mondo, parlava di ambiente quando nessuno parlava di ambiente, di AIDS, quando ancora la malattia era sconosciuta, ha fatto dei grandi, proprio come hai detto tu, è stato anche un grande vessillo dei diritti civili in America, perché in quel momento sì, c'era un'arte che in qualche modo sfidava il potere, ma Haring aveva la capacità di farlo e di arrivare davvero al pubblico. Quindi quando tu vedi tutti questi segni che magari a un primo impatto possono sembrare soltanto belli, ecco, vedi lì per esempio questo uomo con una testa di lupo, oppure a fianco ce n'era un altro con una testa al posto della testa aveva una televisione, ecco, questi sono segni arcaici che ci ricordano addirittura la cultura africana, che lui diceva dare tanto alla cultura degli Stati Uniti. Ecco, lui riusciva a mettere insieme una attitudine quasi da fumetto con i grandi diritti civili, ci parlava di animalismo, di ambiente, e questa è una cosa potentissima, perché Haring può avere tanti messaggi insieme. Uno guarda un'opera, subito magari sembra semplicemente bella, luccicante, poi magari andandola a studiare invece dice cose anche così anche tristi, anche inquietanti, perché Haring non aveva paura anche di parlare di grandi problemi del mondo.
0: Allora, tu, tra l'altro, Nicola, hai appena pubblicato Come un cavallo appeso al soffitto, una storia verosimile dell'arte contemporanea. A parte mi incuriosisce questo verosimile, no? Però mi piaceva il discorso che facevi tu, perché ci stai parlando appunto anche dei richiami, diciamo così, alle prime forme d'arte, all'arte anche preistorica. E sono temi che tornano molto, no? Nell'arte contemporanea tout court, che comunque tiene insieme cose diversissime. Tu questo racconti nel tuo libro.
4: Assolutamente, infatti storia verosimile perché c'è dentro anche Keith Haring, perché ho messo artisti contemporanei ma che in realtà sono vissuti un po' in momenti diversi della storia, che non si sono mai potuti incontrare per questioni anagrafiche. È un libro che veramente serve per avere un primo approccio all'arte contemporanea, perché racconto tante storie, tanti aneddoti, ambientato alla Biennale di Venezia, e appunto mette insieme tanti personaggi diversi dell'arte contemporanea che difficilmente potrebbero stare insieme, perché è proprio come hai detto tu, l'arte contemporanea può essere una cosa molto pop, anche non dobbiamo avere paura di usare questa parola, come può essere Keith Haring, ma può essere anche un'arte un pochettino più arzigogolata, un'arte che magari veramente a un primo acchitto ci dice poco. Però ecco, quello che ho voluto dire nel libro è questo: tutti hanno sempre paura di non capire l'arte contemporanea. Io attraverso questo libro voglio spiegare che non c'è niente da capire, come direbbe De Gregori, basta sedersi ad ascoltare.
0: Esatto.
4: Però in realtà l'arte contemporanea è, come hai detto tu, è talmente tante cose diverse che ogni opera, anche Keith Haring, per me significa una cosa, per te può significare un'altra, per ogni persona che ci sta vedendo in questo momento altrettante cose ancora. Questa è la cosa bella, che non c'è un'interpretazione unica, non c'è un'interpretazione giusta e non ce n'è una sbagliata. Quindi ognuno in queste opere può vedere ciò che vuole, può volare insieme a quell'angelo giallo di Keith Haring attraverso la propria storia e immaginare ciò che vuole.
0: Anche perché davvero, no? E chiudiamo così, insomma... È diventata anche più accessibile l'arte, no? Cioè, ha fatto anche un lavoro di questo tipo Keith Haring, sicuramente, cioè, ha dato un contributo proprio affinché l'arte diventasse in qualche modo popolare, e sicuramente questa è una riflessione che poi nell'arte contemporanea è andata per la maggiore. Grazie davvero
4: a
0: Nicola Sballario per essere stato con noi, e soprattutto grazie per esserti collegato da un posto bellissimo, avercelo anche fatto vedere e per giunta non esserne stato cacciato. Grazie di nuovo e alla prossima, Nicolas. Allora, torniamo però ancora con il FAI a dare un'occhiata, vi portiamo in anteprima in alcuni di questi luoghi delle giornate FAI d'autunno. Andiamo a vedere due appuntamenti in due delle regioni coinvolte, che sono Toscana e Calabria, poi c'è il telegiornale e noi come sempre con Pomeriggio 24. Ci vediamo domani alle 15.
5: Vicino alla casa natale di Giacomo Puccini, nel centro storico di Lucca, tra piazza Cittadella e via Burlamacchi, c'è Palazzo Mezzarosa. Edificio dalle origini medievali, dimora di famiglie nobiliari, ha un aspetto austero che conserva il fascino di una passata eleganza sobria e raffinata. L'interno ha ambienti riccamente decorati. Gli affreschi abbelliscono i soffitti, tessuti di seta preziosi ricoprono le pareti dei saloni di rappresentanza, sapientemente arredati con oggetti di antiquariato. Uno scrigno che ospita l'atelier Ricci, fondato nel 1975 da Piero Ricci, ora gestito dalla figlia Patrizia. È una casa di moda che rappresenta l'eccellenza della sartoria artigianale su misura. Tra le sue mura sono passate nobili donne lucchesi e artiste di spicco come Mina e Ornella Vanoni, per farsi confezionare l'abito perfetto dall'Aston di Lucca, couturier dal talento eccezionale che ha spedito i suoi look esuberanti dalla provincia al resto del mondo. Un gioiello incastonato in una dimora, una visita, due storie che si intrecciano nel nome dell'alta moda italiana e della grande stagione della sartoria d'élite. Nel cuore della Calabria, a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, le giornate d'autunno del FAI ci portano alla scoperta di due storie di tradizione e resilienza. Fondata nel 1873 dai fratelli Antonio e Giuseppe Leo a Carlopoli, il lanificio Leo è la più antica fabbrica tessile della Calabria. La storia di questa realtà manifatturiera fortemente legata al territorio è raccontata nel loro museo d'impresa. Qui i visitatori potranno vedere l'intero ciclo produttivo della lavorazione della lana, dal filo al manufatto, e osservare da vicino il dialogo tra antiche macchine, tecniche artigianali e tecnologie contemporanee, scoprendo gesti e competenze tramandati nel tempo. Tarantella, tarantella. Poco lontano dall'anificio, invece, si potrà scoprire Carta, polo culturale voluto dalla casa editrice Rubbettino, realtà editoriale e imprenditoriale del Mezzogiorno. Il progetto Carta unisce museo d'impresa e parco d'arte contemporanea, che intrecciano innovazione, cultura e natura. Due i percorsi consigliati: uno all'interno del museo racconta la storia del libro e delle tecniche di stampa, dai caratteri mobili al digitale. All'esterno, invece, si potrà passeggiare tra le opere della collezione Ottavio e Angela Cavalcanti.
6: Pubblicità.
7: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
8: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
7: Lo vedo.
9: Ho delle priorità.
8: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
7: E poi?
8: E poi, North-South Test.
7: E poi il divano.
8: Non era in pole position.
7: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
11: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
12: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime, a canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
13: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
14: Ambipur. Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
15: L'edizione di oggi finisce...
16: Itas Mutua restituisce 2,7...
15: L'edizione di oggi finì...
16: 2,7 milioni...
15: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
16: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
17: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
15: Ma quindi è tutto vero per davvero?
16: Per davvero!
18: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.
19: Farsi raccontare in diretta.

0: Manifestazioni degli studenti in Francia, tensione in diverse città, scontri a Parigi, polizia lancia lacrimogeni, incappucciati scagliano oggetti. Spagna ha revocato l'ordine di arresto per il leader indipendentista catalano Puigdemont. Sanchez difende i decreti sulla casa mentre continuano le manifestazioni nel paese. Alla Camera, via libera dell'Aula, la fiducia sul primo articolo della riforma della legge elettorale. Voto finale giovedì a scrutinio segreto, scontro fra maggioranza e opposizione. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, l'incarico di commissario affidato all'attuale presidente, Giovanni Malagò. Il Nobel per la fisica 2026 assegnato al belga Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Sinner, stagione finita per il problema al ginocchio, mi serve il tempo necessario per essere pronto a scendere in campo nel 2027, dice il numero uno del tennis. Buon pomeriggio da Rai News 24. In apertura di questa edizione, la Francia che scende in piazza per chiedere un cambio di rotta nel settore della scuola. Il premier Le Cornu ferma le lezioni fino a fine settimana per promuovere il confronto negli istituti e con l'esecutivo. Stiamo vedendo le immagini che ci arrivano in diretta da Parigi, centinaia di migliaia di persone nella capitale, poi decine in altre città. Sono state tensioni a Marsiglia, Lione e in altri luoghi della Francia, tafferugli isolati nella capitale. Andiamo proprio a Parigi dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Ma in questo momento ci sono scontri sia a Parigi sia a Strasburgo. A Parigi parliamo di 300, così sono stati individuati dalla prefettura, 300 persone ostili che stanno avendo degli scontri con le forze dell'ordine. Parliamo della testa alta del corteo che è partito da Place de la République intorno alle ore 14. Lancio di lacrimogeni e pietre, scontri fisici, cariche della polizia, le forze dell'ordine. Gran parte delle manifestazioni di oggi sono state pacifiche, sono partite da Lione, Marsiglia, Rennes, ma tutto questo in questo momento sta degenerando sia a Parigi sia a Strasburgo e in questo momento, pochi minuti fa, il primo ministro Le Cornu dell'Assemblea Nazionale ha annunciato la sospensione delle lezioni per giovedì e venerdì. Il sabato qui i liceali non hanno corsi, ma per domani e dopodomani, proprio per dare un momento di riflessione. I primi numeri parlano di 500.000 persone in piazza. Linea a te.
0: E dalla Francia alla Spagna, con la crisi politica innescata dalla bocciatura in Parlamento delle misure contro l'emergenza casa, elezioni anticipate convocate per il 29 novembre, mentre la questione catalana torna in primo piano. Da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, il leader indipendentista catalano Puigdemont può tornare in Spagna oggi stesso perché il tribunale ha revocato il mandato d'arresto nei suoi confronti per il referendum illegale di 8 anni fa. Da allora vive in Belgio e questo apre all'amnistia per i leader catalani indipendentisti. Era una delle monete di scambio proprio per il sostegno del partito indipendentista catalano al governo di Sanchez, il governo di minoranza. Ironia della sorte, questa decisione arriva oggi proprio quando sono state ufficializzate le elezioni anticipate. Il governo è caduto proprio per il mancato sostegno del partito indipendentista catalano venerdì scorso ai due decreti casa che sono stati bocciati dal congresso. E qui al Palazzo della Moncloa poco fa Sanchez ha tenuto una conferenza stampa già di piena campagna elettorale, in cui ha annunciato le misure per la casa, 21 nuove misure per congelare gli sfratti e sostenere gli affitti delle persone vulnerabili, dare incentivi alla costruzione di alloggi, misure contro i fondi cosiddetti avvoltoio, i fondi speculativi immobiliari, queste misure sono state approvate dal Consiglio dei Ministri oggi, ma devono passare all'approvazione del Congresso in forma ridotta, solo 69 membri, gli basta una maggioranza di 35 da parte della Commissione permanente proprio al Parlamento, che ricordiamo è stato sciolto per le elezioni anticipate che saranno il 29 novembre. A te.
0: In vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, la Presidente del Consiglio Meloni sente i leader europei in merito al dossier sul costo dell'energia e della tutela della competitività dell'industria. Da Palazzo Chigi l'incontro con il Presidente lituano Nauseda, in diretta Alberto Gioffreda.
3: In mattinata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videoconferenza insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Vever ha presieduto una riunione del gruppo informale sulla competitività dei paesi europei per parlare di quanto portare al tavolo del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. La Presidente del Consiglio Meloni ha sottolineato un'urgenza su tutte, quella di avere indicazioni chiare su come tagliare i costi dell'energia. In questo quadro di politica estera ma anche economica, poi a Palazzo Chigi nel pomeriggio il Presidente della Repubblica lituano, sui dossier interni invece lo sguardo del governo a quanto accade a Montecitorio con il percorso della legge elettorale e il richiamo delle scorse settimane proprio della Premier a serrare ranghi in aula, un richiamo indirizzato anche ai ministri e sottosegretari di tutta la maggioranza di centrodestra per garantire i numeri e far approvare la legge elettorale, anche perché come sottolineato da esponenti di Fratelli d'Italia nelle scorse ore, un eventuale inciampo a Montecitorio porterebbe la Presidente del Consiglio a salire al Quirinale. A te.
0: Il Presidente Mattarella ha accolto al Quirinale il Presidente lituano Gitanas Nauseda in visita di Stato nel nostro Paese. Il Capo dello Stato ha definito eccellenti e antichi i rapporti fra l'Italia e la Lituania, che a gennaio assumerà la guida del Consiglio europeo. Al centro dell'incontro la situazione internazionale. Ascoltiamo le parole del Presidente Mattarella.
4: In questa situazione internazionale che definire complessa e riduttivo è molto importante il contributo che i nostri paesi danno come saggezza, come chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto la sicurezza e la pace.
0: Alla Camera, via libera dell'Aula, la fiducia sul primo articolo della riforma della legge elettorale. Si prosegue con la fiducia sul secondo e terzo tra oggi e domani e voto finale giovedì a scrutinio segreto. Ed è ancora scontro fra maggioranza e opposizione. In diretta da Montecitorio, Antonio Sciotto.
5: Sì, infatti adesso i deputati stanno votando in aula per la chiama sul secondo articolo, quello che prevede la raccolta delle firme per la nuova legge elettorale. La maggioranza difende l'impianto della legge e dice che assicura stabilità. Fratelli d'Italia in particolare dice che giovedì prossimo, quando ci sarà il voto segreto sul provvedimento, non ci saranno sorprese, quindi non teme i franchi tiratori. Forza Italia invece sottolinea l'importanza del nuovo articolo sulle preferenze, che dice assicura l'equilibrio tra la scelta dei cittadini e i partiti. Sentiamo Pagano.
6: È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti.
5: I vannacciani di Futuro Nazionale non votano la fiducia e contestano le preferenze, dicono sono fasulle così come sono fatte. L'opposizione, il centrosinistra, dice che la legge è incostituzionale, uno schiaffo al Parlamento. I 5 Stelle in particolare attaccano sul tema della fiducia, dicono che il governo, che la Premier hanno paura dei loro stessi parlamentari. Sentiamo Baldino.
7: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, oppure dei tiratori scelti, potremmo dire, paura dei vostri parlamentari.
5: Riccardo Maggi, segretario di UP Europe, al settimo giorno di sciopero della fame contro la legge, contesta appunto l'incostituzionalità della legge, ringrazia la Premier Meloni che gli ha inviato un messaggio, ma dice che lo sciopero della fame continuerà. È tutto a voi.
0: Arriva a 5 miliardi e mezzo la richiesta di implementazione del Fondo Sanitario Nazionale per il prossimo anno, stimata dal Ministero della Salute. Ancora di più chiedono le regioni, ma al MEF la parola d'ordine è prudenza. Gerardo D'Amico.
8: Per arrivare a 1200 case di comunità sono indispensabili per allentare la stretta sugli ospedali, per assumere chi ci deve lavorare e poi per far fronte agli aumenti contrattuali per medici ed infermieri già stipulati, aggiungendo premialità per chi si dedichi al pronto soccorso, la spesa prevista è 1 miliardo, e poi per finanziare i nuovi livelli essenziali di assistenza e l'aumento delle tariffe del prontuario si stimano altri 2 miliardi e gli interventi sulla salute mentale, l'Alzheimer, i disturbi alimentari, anche qui serve un altro 1 miliardo. Poi tener botta all'aumento prossimo venturo dei medicinali, dopo che Trump ha imposto alle aziende di far pagare agli Stati Uniti gli stessi prezzi europei. Nessuna intenzione di abbassarli, quindi si rialzeranno anche da noi. E non ultimo, pagare bollette di luce sempre più salate anche per ospedali e luoghi di assistenza pubblici. Il ministro Schillaci ha presentato un conto da 5 miliardi e mezzo al suo collega del MEF Giorgetti. Sul tavolo c'è 1 miliardo già previsto dalla manovra dello scorso anno, ma manca il resto. Lo stesso DPFP, il documento di finanza pubblica, attesta che la spesa sanitaria per quest'anno è di quasi 149 miliardi. Ne mancano quindi 6 rispetto ai 143 finanziati. E con la progressione della spesa attesa, non stiamo nei conti neppure con i 150

0: Le sanitarie, insieme a quelle energetiche, sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglieria e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia i droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro, serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini, mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
1: Dall'altra parte vengono lanciati droni ucraini contro Mosca, mentre cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono due vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia ha le prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita la calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
1: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation e principale indagata per la strage di Capodanno insieme al marito Jacques, ha fatto richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro connesso proprio all'incendio del locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone e altre 115 rimasero ferite. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio della compagnia di assicurazione che, in una lettera riportata nel dossier dell'indagine, ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento. Forte esplosione ieri sera in una palazzina a Bergamo, diversi feriti, due in condizioni gravi. Ci aggiorna Francesco Perugini.
3: Sono cominciate da circa due ore le operazioni di lento rientro degli inquilini sfollati ieri sera in seguito all'esplosione. Un appartamento alla volta, accompagnati dai vigili del fuoco per recuperare pochi beni di prima necessità e anche alcuni preziosi che non devono rimanere qui nelle case. E lentamente si capirà che cosa ne sarà di questi inquilini. Sicuramente questa sera rimarranno ancora sfollati, ospiti o da parenti oppure assistiti dai servizi sociali del comune di Bergamo. Intanto si cerca di capire che cosa sia successo ieri sera nell'appartamento della coppia Bakun, marito e moglie, sono loro i due feriti più gravi dei 9 feriti di ieri sera. Lui il 50% delle ustioni sul corpo, nella parte superiore considerate non gravi e comunque in prognosi riservata a Verona in attesa che vengano stabilizzati i suoi parametri. Lei 55 anni, più grave al Niguarda di Milano in condizioni considerate davvero pericolose, per il pericolo di vita per ustioni che potrebbero davvero portare conseguenze nefaste. Intanto si cerca di capire che cosa sia successo ieri sera, perché il portinaio ha raccontato di aver sentito odore di fumo e di gas, di aver avvisato tutti i connomi e di essere riuscito anche a parlare con Johan Nello, per tutti elettricista Bakun, di averlo avvisato poco prima dello scoppio. In casa sarebbe stato trovato il tubo del gas staccato dal raccordo, ma

0: particolare interessante con il rubinetto del gas però chiuso, quindi si ipotizza un gesto autolesionistico oppure una riparazione un po' improvvisata. Cioè, questo cercheranno di capire gli investigatori dei Vigili del Fuoco. Sicuramente a casa Baku non c'era un clima felice, ce l'ha raccontato un amico di famiglia che conosceva i figli della coppia, in particolare Alex, da quando erano nati, i figli della coppia che erano andati via di casa da poco tempo. Ci ha raccontato perché il nostro testimone Adeli, sentiamolo poi in linea a voi.
1: Alex non si sentiva molto bene all'interno del nucleo familiare.
2: Quindi è andato via di casa?
1: Sì, da quello che mi ha detto lui è andato via anche per lavoro, però anche perché non si sentiva molto bene.
3: La morte dell'operaio edile a Caivano, periferia nord di Napoli. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Tre gli indagati, domani l'autopsia. Servizio dell'inviato Stefano Corradino.
4: Per quali ragioni è morto Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano? Aveva o no i dispositivi di sicurezza adeguati e il suo corpo è stato spostato o meno dal luogo in cui è precipitato? Sono tutte domande alle quali gli inquirenti sono impegnati a rispondere. La procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono tre le persone indagate, il datore di lavoro e i due titolari del capannone. L'autopsia potrà contribuire a stabilire le cause e le modalità della morte e potrà fornire elementi utili per verificare la compatibilità delle lesioni e la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. Ma saranno essenziali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente sotto sequestro, acquisite dai carabinieri. L'inchiesta dovrà appurare anche se il lavoratore era al nero o se fosse stato assunto da poco e quali erano le condizioni di sicurezza in cui stava lavorando.
5: Se poi fosse vero che l'assunzione era avvenuta il giorno precedente all'incidente, bisogna verificare se poi c'era stato il tempo, come dire, di sottoporre il lavoratore a corsi di formazione, se gli erano stati offerti dispositivi di sicurezza, in che modo, se era a conoscenza di come utilizzarli.
4: La CGIL intende costituirsi parte civile nel futuro processo.
5: Siamo tutte e tutti vittime di un sistema che bada al profitto più che alla tutela della vita stessa delle persone.
3: Lo scienziato di origine belga Francis Alsen ha vinto il premio Nobel per la fisica. Scopriamo perché nel servizio di Andrea Bettini.
6: Francis Alsen. Il Nobel per la fisica va a uno specialista dei neutrini che ha gettato le basi per una nuova astronomia, il belga Francis Alsen. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze lo ha scelto per i contributi decisivi all'Osservatorio di Neutrini Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Prodotte da sorgenti cosmiche, queste particelle sono ovunque, ma non interagiscono quasi mai con la materia. Alsen nel 1988 ebbe l'intuizione che portò alla costruzione di Ice Cube, uno strumento posizionato al polo sud. Per rilevare i neutrini usa circa un chilometro cubo di ghiaccio antartico. Quando, e accade molto raramente, un neutrino interagisce con il ghiaccio, si produce un debolissimo lampo di luce che viene registrato da una rete di sensori. In questo modo si possono avere informazioni sul fenomeno cosmico che lo aveva prodotto.
7: In una parola, ha creato l'astrofisica coi neutrini dell'alta energia.
6: Anche l'Italia è in prima linea nel settore. Al largo della Sicilia è in costruzione Chilometro Cubo, uno strumento analogo ad Ice Cube, realizzato però in fondo al mare.
7: Fra alcuni anni avremo un rivelatore del tutto equivalente a quello di Ice Cube per continuare questo tipo di ricerche. Il punto di forza di Chilometro Cubo rispetto ad Ice Cube è che, essendo nell'emisfero nord, vedrà una porzione di cielo diversa da quella che vede Ice Cube e quindi sarà un rivelatore altrettanto interessante ma complementare.
3: Vedete la nostra notizia dell'ultima ora? L'Aula della Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. E siamo al commissariamento della Federcalcio, incarico affidato all'attuale presidente della FIGC Malagò, questo ha stabilito il CONI. Ed ora cosa accade? Lo chiediamo ad Alberto Rimedio.
8: Adesso verranno fissate le nuove elezioni per la presidenza della Federcalcio. Il presidente della Federcalcio Malagò, uscendo qui dalla sede del CONI, ha detto che dovrebbero essere fissate per il 14 dicembre. Lui sicuramente si candiderà, dovrebbe essere il candidato unico, quindi la prospettiva più probabile è che il 14 dicembre avremo un nuovo presidente della FIGC, che in realtà sarà il vecchio, cioè sempre Giovanni Malagò. Però da questa giornata, che ha avuto l'esito scontato, prevedibile già da ieri sera quando c'è stato il contatto tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente della FIGC Malagò per risolvere questa crisi istituzionale per quanto riguarda il calcio, da questa giornata sono uscite anche alcune novità. In particolare Luciano Buonfiglio si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, e cioè ha detto la Lega di Serie A, che ha firmato un documento unitario a sostegno di Malagò, in realtà così unita non era, perché lo stesso Buonfiglio ha detto di aver ricevuto delle chiamate, di aver avuto dei contatti magari allo stadio con dei presidenti di Serie A che non erano così d'accordo con l'ipotesi di evitare il commissariamento, e che quindi anzi erano favorevoli al commissariamento stesso. Malagò, uscendo, ha detto che lui è imbarazzato, ha provato imbarazzo, tristezza, amarezza per come si è evoluta questa vicenda, e ha accettato l'incarico sostanzialmente per il bene del calcio, sottolineando anche gli ottimi risultati ottenuti dalla nazionale, sia la maggiore sia l'under 21, e anche il consenso del pubblico grazie agli ascolti molto elevati che ha ottenuto la Rai ieri sera con 8 milioni di telespettatori e il 40% di share. Buonfiglio ha detto il CONI ha fatto in modo che fossero rispettate le regole, la candidatura di Malagò era irregolare e la Federcalcio sarà commissariata. Ho scelto Malagò nell'interesse anche della nazionale, perché effettivamente sta vivendo un momento di ripresa, e utilizzando sostanzialmente il buon senso per evitare una gravissima crisi di carattere istituzionale. Queste le versioni che sono arrivate dal CONI in questa giornata così lunga. A voi.
3: Jannik Sinner ha annunciato la fine della sua stagione tennistica per sottoporsi a trattamenti al ginocchio infortunato. Tornerà soltanto nel 2027. Il servizio di Maurizio Fanelli.
9: Hello everyone, I would like to give you a little update.
10: Ciao a tutti, vi aggiorno sulle mie condizioni. Ho deciso, d'accordo con i medici, di sottopormi a trattamenti per curare il mio ginocchio, e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito.
9: It's officially over.
11: Un breve video di pochi secondi con un messaggio che era nell'aria ma che nessuno avrebbe voluto ascoltare. Jannik Sinner è costretto a fermarsi a causa del persistente problema al ginocchio che lo sta tormentando ormai da mesi. Niente Shanghai, come annunciato qualche giorno fa, niente Vienna e soprattutto Finals di Torino e Coppa Davis.
10: In questo momento devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò di tutto per tornare al 100%. Grazie davvero a tutti per il vostro supporto. Spero di vedervi molto presto in campo.
9: Ciao ciao.
11: Assente dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev lo scorso luglio, nelle ultime settimane il numero uno al mondo ha alternato trattamenti a brevi sessioni di allenamenti per testare un ginocchio che però ancora ha bisogno di cure. Sinner si sottoporrà ora a una terapia conservativa per trattare la tendinopatia, con l'obiettivo di presentarsi a gennaio in Australia nelle migliori condizioni, magari già pronto per tornare a dominare il circuito come era abituato a fare fino a qualche mese fa.
3: Si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze, il nuovo album di Mina che uscirà il prossimo 9 ottobre con brani mai pubblicati finora. Tra questi La mia serenata. Ascoltiamone un estratto, poi dopo una pausa Sera 24 a partire dalle notizie economiche.

0: pubblicità.
1: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.
0: Pubblicità.

0: e più leggera con Cotosnella Fileni. Panata, ma non fritta.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Dov'è?
3: Dov'è Kimi, scusi?
2: Se mi chiami 300 volte vuol dire che c'è un morto da qualche parte, dov'è?
4: Arriverò alla soluzione del mistero prima di voi.
5: In prima visione i casi di Teresa Battaglia, figlia della Cesa. Da lunedì 21:30, Rai 1.
6: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
7: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.

0: Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Sera 24. Il racconto della giornata riparte dai listini dei carburanti. Da oggi le accise sul gasolio risultano più alte, infatti questi numeri, vi diciamo già, forse sono già un ricordo. L'Eni anche ha aumentato il prezzo, quindi in parte vanificate le misure di calmieramento del prezzo che erano state decise dai giganti della distribuzione. Ne parleremo chiaramente. Poi gli aggiornamenti dal campo della guerra in Ucraina: due navi colpite da droni nel Mar Nero. I filorussi parlano di un raid ucraino su un bus in territorio del Donbass che ha provocato almeno 3 morti. Torneremo a raccontare come stanno le cose in questo momento. Poi un'ondata di indignazione per una notizia arrivata a margine delle nuove tappe dell'inchiesta sulla strage di Crans Montana. Jessica Moretti, la proprietaria del Costellazione, il locale andato a fuoco la scorsa notte di Capodanno, ha chiesto l'indennità per infortunio nell'incendio. Siccome il locale da cui guadagnava non è più utilizzabile, adesso chiede allo Stato svizzero un'indennità economica. E poi vi aggiorniamo anche su l'OMS, su quello che sta facendo l'OMS, che sta monitorando il caso di questa peste che arriva dalla Siberia. Rubio dagli Stati Uniti ha detto che Mosca deve condividere le informazioni che ha con la comunità internazionale. Vedremo se dalla Russia arriverà una risposta affermativa. Allora siamo con Simone Lupo Bagnacani per parlare anche di Economia 24. Da cosa partiamo oggi?
1: Noi partiamo dal caro energia, anche noi però dal punto di vista dell'Europa, perché finalmente si muove, lancia una task force per ridurre i prezzi. Vedremo anche noi cosa sta succedendo nelle pompe di benzina, ma anche gli effetti che questo caro energia sta avendo sulle imprese manifatturiere italiane. Andremo a vedere come sta andando l'export del Made in Italy, che come al solito nei momenti difficili ci viene a dare una mano. E infine vedremo la situazione dei porti italiani in questo momento di grande difficoltà per alcune rotte commerciali. Quindi un menù molto pieno.
0: Allora, dopo la sigla ripartiamo subito con le notizie economiche e poi noi ci ritroviamo alle 18.

0: Ripartiamo quindi dall'Europa che si muove, dopo aver dato la flessibilità agli Stati membri, lancia una task force proprio sul caro energia, ma ci dice di più degli annunci fatti oggi dalla Presidente Ursula von der Leyen, il nostro inviato a Strasburgo, Donato Bendicenti.
1: Sì, il primo dibattito della mattinata era dedicato appunto alla discussione in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 di questo mese, dunque la prossima settimana. È stato aperto da Ursula von der Leyen, che nelle sue comunicazioni ha detto che la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi e l'energia del carburante con l'avvicinarsi dell'inverno è destinata ad aggravarsi. Famiglie e imprese, ha detto, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i confini dell'Europa, i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Il dato, i numeri cardinali che ha dato, impressionante, cioè da quando è cominciata la guerra in Iran le importazioni di idrocarburi per l'Unione Europea sono aumentate di 100 miliardi di euro. E allora che cosa fare? Von der Leyen propone una task force per aggregare le domande di energia nell'Unione Europea e chiede che i sostegni siano mirati e diretti, dunque per chi ne ha bisogno, non generici. E poi fa anche riferimento al bilancio, di cui si parlerà anche qui domani in plenaria, perché il quadro del bilancio pluriennale 2028-2034 dovrà stabilire appunto tra l'altro le poste di bilancio destinate all'energia come alla difesa. Attenzione, ha detto von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. E poi infine il monito alla Russia, dice von der Leyen, la Presidente della Commissione Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora siamo più forti. Entro la fine dell'anno prossimo ridurremo a zero l'import del gas russo. Linea a te.
0: Grazie Donato, e noi parliamo di tutto questo con i nostri ospiti. Do il benvenuto ad Alessia Miotto, vicepresidente di Federmeccanica, benvenuta.
2: Beh, grazie, buonasera a tutti.
0: E a Carlo Andrea Bollino, economista dell'Università Lewis, specializzato proprio in energia, benvenuto.
3: Buonasera a lei e ai nostri ascoltatori.
0: Bollino, partiamo proprio da lei. Allora, di cosa parliamo quando parliamo di una task force per andare ad aggregare la domanda? Che benefici potrebbe portare? E poi la domanda forse più importante, come mai l'Europa si muove solo ora, dopo che sostanzialmente tra alti e bassi sono 5 anni che siamo in crisi sul tema energia?
3: Ma visto che siamo sulla RAI, io ricorderei il grande maestro Manzi con la sua trasmissione Non è mai troppo tardi, no, tanto per dare un assist positivo a questa.
0: Un omaggio benvenuto, lei, sempre benvenuto, il maestro Manzi.
3: Giustamente lei denuncia come tardiva. Allora, io comincio con i dati diciamo più importanti per l'Italia. Noi abbiamo lo stoccaggio del gas all'87%, la Germania al 58%. Noi abbiamo tenuti fermi, a parte i 6 centesimi di oggi, giustamente per via di come funzionano diciamo, le imposte in Italia, abbiamo tenuto fermi con la manovra competitiva dell'ENI i prezzi del gasolio e della benzina alla pompa per un mese, per tutto il mese di ottobre, sostanzialmente imponendo, se così si può dire in termini economici, anche una competizione benefica alle altre compagnie petrolifere. In Germania lo stoccaggio del gas è ancora fermo al 58%, e quando la von der Leyen dice che stiamo riducendo è perché la Germania continua ancora a importare gas dalla Germania, come fa la Spagna. E a questo punto io direi, meno male che sono italiano, che almeno in Italia abbiamo il governo, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che è riuscito ad ottenere scorte di gas fondamentali per il nostro paese. Le parole della von der Leyen per il momento sono belle parole. Cosa vuol dire una task force? Diamo, lo dico in maniera, come dire, provocatoria, sentiremo la rappresentante dell'industria che conosce la situazione meglio di me, vogliamo dare all'ENI, che è così capace, come dire, il compito di importare gas per tutta Europa? Sarebbe meraviglioso, ma non credo che queste siano le parole dell'idea di fare una task force, che sarà come sempre un coacervo di compromesso all'europea.
0: Speriamo che si concretizzi in qualcosa, ma ci hanno insegnato il passato che spesso accade così, come stava dicendo il professor Bollino. Miotto, le diamo la parola, come diceva il professor Bollino, per cercare di capire come le imprese stanno vivendo questo momento, questa situazione, e di fatto cosa chiedono e cosa si augurano che succeda dall'Europa e dall'Italia anche.
2: Ma guardi, allora le imprese innanzitutto, quando parliamo di energie e imprese dobbiamo smettere di pensare all'energia semplicemente come una voce di costo del conto economico. L'energia per le imprese è un sinonimo di competitività. Oggi abbiamo un'inflazione altissima, ma vi posso assicurare che molte delle nostre imprese hanno ancora tutti gli aumenti dell'energia in pancia. Se non agiamo adesso, rischiamo di avere veramente nei prossimi mesi un aumento esponenziale di quelli che sono i prezzi al consumo, perché le imprese sono al collasso soprattutto quelle energivore. Quindi bene gli aiuti mirati, non dimentichiamoci di chi sta già soffrendo da molto tempo. Abbiamo imprese energivore, settori energivori che stanno rallentando le produzioni, rimodulandole. Qualcuno sta addirittura pensando di fermarle in attesa di una nuova dinamica dei prezzi. Quando parliamo di task force, noi immaginiamo, noi imprese che siamo abituate a lavorare per gruppi d'acquisto, immaginiamo proprio questo: un gruppo dove il coordinamento non sia fatto da una società, ma il coordinamento deve essere fatto dall'Europa, dalla Commissione europea, da qualcuno indicato dalla Commissione europea. Ovviamente unendo le richieste si aumenta il potere di acquisto, si aumenta la capacità di trattativa. Lo abbiamo fatto con i vaccini durante il Covid. Dopo, quando è aumentata l'energia, ognuno è andato per la sua strada con i contratti che aveva e abbiamo visto che prezzi si sono avuti in quel periodo. Cosa chiediamo all'Italia? All'Italia chiediamo di continuare a investire sul nucleare. Abbiamo fatto un primo passo, ma adesso è il momento di accelerare. Ovviamente questo. Noi scontiamo un grande ritardo sul nucleare dovuto alla nostra storia. Ora è il momento di accelerare. Non è una situazione che si risolverà nel breve periodo, ma nel breve periodo possiamo sbloccare le rinnovabili ferme per lungaggini burocratiche, possiamo incentivare gli stoccaggi dell'energia prodotte dalle fonti rinnovabili. Dobbiamo continuare a puntare al disaccoppiamento del prezzo tra l'energia e il gas.
0: Quindi, Miotto, mi sembra di capire che siete quantomeno speranzosi su questa mossa dell'Europa di unire la domanda.
2: Siamo speranzosi, saremmo ancora più speranzosi se si fosse parlato magari anche di ETS, quindi di fare una revisione di quella politica sulle emissioni che sta di fatto facendo perdere di competitività le nostre imprese perché non ha portato i benefici che si speravano, rischiamo di perdere produzioni. Noi siamo sempre speranzosi nei confronti dell'Europa. Il giorno in cui perderemo la speranza, guardi, avremo perso le imprese e vedremo una grande deindustrializzazione verso altri paesi.
0: E ne parleremo ancora dopo. Intanto andiamo a vedere perché non ci sono solo le bollette, ci sono anche i carburanti. Lo dicevamo prima, è scaduto il taglio delle accise, anche i prezzi calmierati stanno un po' aumentando. Vediamo come nel servizio di Paolo Mancinelli.
4: Le accise sul gasolio tornano a pieno regime, parificate a quelle della benzina, ma il governo non ha ritenuto possibile attivare da subito il meccanismo di quelle mobili per compensare in tutto o in parte lo sconto scaduto. Una scelta dettata dall'esigenza di recuperare risorse per la prossima legge di bilancio, dopo i 2 miliardi e mezzo già spesi da marzo tra tagli e ristori. Un ruolo nella decisione sicuramente l'hanno avuto i tetti sui listini, che però le compagnie avevano subordinato al mantenimento del taglio fiscale e alle condizioni del mercato. Eni ha quindi alzato il prezzo del diesel a 2,25 euro al litro dai 2,19 dichiarati come tetto, recuperando i 6 centesimi dello sconto scaduto. Salgono anche i listini delle altre compagnie, ma con importi variabili, poiché nessuna aveva fissato una soglia precisa di prezzo. Il costo medio nazionale del gasolio self-service rilevato oggi dal Ministero delle Imprese è pari a 2,244 euro al litro per il diesel, in leggero aumento rispetto a ieri, ma gli effetti dei rincari si dovranno ancora sentire. In lieve calo la benzina a 2,043 euro al litro.
0: Professore, al di là dei decimali, il taglio delle accise, i prezzi calmierati, insomma tutti i metodi che abbiamo messo in campo negli ultimi mesi per difenderci, la Didi Aramco, che è una delle più grandi compagnie petrolifere al mondo, dice che ci vorranno 2 anni per ricostruire le riserve. Insomma, la situazione non è destinata a tornare alla normalità nel breve periodo, quindi cosa dobbiamo aspettarci dal mercato degli idrocarburi?
3: Allora, dal punto di vista internazionale, vorrei dire che il prezzo del petrolio alto con la riduzione delle quantità per via degli attacchi, delle riduzioni degli oleodotti, della riduzione dello Stretto di Hormuz è un problema nostro. Lo voglio dire con molta chiarezza. I paesi produttori di petrolio incassano sostanzialmente lo stesso perché vendono meno a un prezzo più alto. Quindi, quando l'Aramco, che è la più grande compagnia petrolifera in questo momento dell'Arabia Saudita e di tutta quella zona, ci avverte politicamente direi politicamente ci vorranno 2 anni, sta dicendo risolvete il problema per ritornare alla pace e a dei commerci più competitivi e più aperti e a questo punto il prezzo scenderà perché noi potremmo esportare di più. Questo è il messaggio implicito che io leggo in queste voci che si lega a quello che ha detto la dottoressa Miotto della Confindustria, cioè delle associazioni industriali. Noi abbiamo bisogno di energia che ci permetta di essere competitivi sui mercati internazionali. Quindi se abbiamo più imprese energivore di un altro paese, abbiamo bisogno di più aiuti mirati dall'Europa. Torniamo al problema dell'Europa. Quindi vogliamo delle parole concrete dall'Europa e non solo la bella speranza, come è stato detto, che speriamo positivamente che le parole della von der Leyen che io vedo aiutano più la Germania che è indietro che non noi che siamo avanti, come abbiamo detto, con una politica saggia di stoccaggio del gas.
0: Grazie professore. Miotto, ci stava dicendo prima quando perderemo la speranza vuol dire che non ci sono più le imprese, ma già adesso in questa situazione che c'è il caro energia da una parte, l'inflazione molto alta dall'altro, e possiamo dire che senso ha la manifattura in questo momento? Quali sono le prospettive, anche i margini che si possono creare? Insomma, è ancora possibile fare manifattura in Italia, ma in realtà per estensione possiamo dire anche in Europa?
2: Guardi, io credo molto nella manifattura italiana e nella capacità di innovare degli italiani, quindi non abbandonerò mai la nave e anzi la difenderò sempre. Però è evidente che anche l'ultima congiunturale ha dato segnali molto contrastanti. La nostra industria resta fragile, i segnali di crescita sono molto discontinui. È vero che siamo cresciuti anche nel secondo trimestre leggermente, sia in termini congiunturali che tendenziali, però comunque a giugno c'è stato un grande tracollo. Quindi non è una crescita continua, ma è un continuo alti e bassi. Purtroppo lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale nell'ultimo World Economic Outlook, viviamo in un contesto di conflitti multipli. Non abbiamo solo le guerre, abbiamo il problema del cambiamento climatico e della transizione energetica, abbiamo il problema delle materie prime e un problema della competizione con grandi colossi stranieri. Quello che noi chiediamo è di avere una strategia industriale, un piano strategico industriale di lungo periodo. Poche misure, semplici, chiare, ma che diano di nuovo competitività al settore manifatturiero italiano ed europeo, perché abbiamo grandi paesi e grandi manifatture in tutta Europa, non solo in Italia, che comunque ricordo è molto amata per il suo prodotto. Infatti l'export italiano, come ha detto lei in apertura, sta continuando a volare e soprattutto verso paesi extra UE. Dobbiamo però agire sui nodi strutturali. Allora, l'energia, credo che ne abbiamo parlato parecchio. Le materie prime. Nell'era della rivoluzione dell'intelligenza artificiale noi non abbiamo materie prime a sufficienza per semiconduttori, non abbiamo terre rare. Abbiamo, ahimè, ricevuto ieri una pesante sentenza sull'acciaio e quindi anche lì abbiamo un problema. Come fa una manifattura a esistere senza la produzione di acciaio? Qualcuno prima o poi ce lo dovrà spiegare.
0: Di questo ne abbiamo parlato anche ieri, la situazione dell'Ilva, che naturalmente continueremo a monitorarla. Io ringrazio Alessia Miotto, vicepresidente.
2: E l'ultima cosa che le dico, la concorrenza straniera. Noi dobbiamo tutelare il nostro saper fare da chi ci inonda il mercato di cose copiate e non originali.
0: È chiarissimo, grazie. Noi continueremo naturalmente a vederlo. Questo ringraziamo anche il professore Carlo Andrea Bollino, grazie per essere stati con noi. E noi ora passiamo alle nostre brevi di economia curate da Raffaele Cappuccio.
5: Ad agosto il deficit della bilancia commerciale degli Stati Uniti è stato pari a 105 miliardi di dollari, in aumento di 12,7 miliardi rispetto a luglio, ben il 13,7% in più. La produzione di Stellantis registra nei 9 mesi del 2026 un incremento del 28,3% sul 2025, ma la situazione di Cassino è sempre più grave con una perdita del 37,1%. Così l'ultimo report della FIM CISL. Incontreremo Stellantis il 15 ottobre. Faremo il punto sul piano, dice il segretario generale Uliano. Dal 16 ottobre fino al 15 dicembre cittadini con debiti verso i comuni e altri enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione potranno presentare la domanda di rottamazione quinquies. La rottamazione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 consente di estinguere i debiti pagando esclusivamente il capitale dovuto, con il totale azzeramento di sanzioni, interessi e agio di riscossione.
0: E ora ci spostiamo a Milano da Fabrizio Patti per vedere come hanno chiuso i mercati.
6: Cominciamo con il doppio record a Wall Street degli indici S&P 500 e Nasdaq, a trainare soprattutto ancora una volta la tecnologia per il rinnovato entusiasmo sul comparto dell'intelligenza artificiale, ma anche, lo vedremo, per il calo del petrolio. Anche Milano ha chiuso in rialzo, più 0,87%, in linea sostanzialmente con Francoforte, fuori dalla grafica anche con Madrid. Rialzi più modesti per Londra e Parigi. A Milano sono andati bene soprattutto i titoli industriali, tecnologici e finanziari, con miglior titolo Inwit seguito da Nexi, mentre sono andati particolarmente male i titoli della difesa e quelli energetici oltre a Telecom Italia. Spingere i mercati, oggi infatti c'è stato soprattutto il calo del petrolio Brent, che nel corso della giornata è sceso dai gli oltre 102 toccati ieri a 97 dollari, oggi invece in questo momento è tornato poco sopra i 99. Tra i fattori che hanno fatto scendere oggi il petrolio ci sono i dati sul flusso di traffico in aumento dallo stretto di Hormuz, ma anche il taglio dei prezzi deciso dall'Arabia Saudita verso l'Asia e il previsto rilascio delle scorte di emergenza da parte dei paesi del G7. Il calo del petrolio ha anche dato fiato ai titoli di Stato, con lo spread verso il Bund tedesco da parte del BTP italiano che è sceso di 10 punti base, il rendimento è sceso di 9 punti. C'è stata anche una ripresa parziale dell'euro, che comunque nell'ultimo mese ha perso il 3% rispetto al dollaro. Lì nello studio.
0: Grazie Fabrizio, e noi ora parliamo di export, perché come dicevamo, come in tanti momenti difficili per l'Italia resta un'ancora, un punto di riferimento importante. I dati sono abbastanza positivi e a Roma oggi si è tenuto un convegno importante con tante imprese, si chiama Obiettivo Export. Per noi lo ha seguito Alessandro Marchetti.
7: Chi fa manifattura in Italia, che è quello che poi il Made in Italy porta nel mondo, creando tutto a mano, ha un impiego di energia che oggi è prettamente quella elettrica.
8: Quanto è stato il rincaro quest'estate?
7: Noi abbiamo avuto da un bimestre a un altro un incremento certificato del 35%.
9: Siamo un'azienda che produce abbigliamento da uomo e da donna, per cui il problema è soprattutto cercare di vendere. Considerando che ci sono tre guerre, il problema è dura in questo momento.
8: Chi già esporta cerca di evitare gli ostacoli mostrandosi resiliente. Chi inizia a esportare si attrezza. Per tutti in questi mesi c'è stata una bolletta da pagare sempre più cara. Obiettivo Export è un'occasione per oltre 1200 aziende, specie medie o piccole, che puntano a conquistare i mercati stranieri. Il Ministero degli Esteri le raduna a Roma dopo la tappa di Torino e Bari. Si prende contatto con gli uffici della Farnesina, ma soprattutto dell'agenzia ICE e di SACE, che assicura l'export, e di Simest, che offre credito come una banca.
10: Le rotte commerciali, specie le rotte di navigazione, sono meno sicure. Dare credito e prestare soldi ad aziende che vogliono passare per quelle rotte è più difficile ora?
11: Non è semplice, ma è fattibile, e il clima di fiducia non dobbiamo perderlo, perché davvero Sistema Italia insieme può continuare a crescere, e i dati dell'export e quanto ormai è importante sul PIL lo dimostrano ogni mese di più.
8: Nel 2025 il bilancio è stato di oltre 640 miliardi di beni e servizi made in Italy esportati. Il governo punta a quota 700 entro il prossimo anno.
0: E noi ne parliamo con Roberto Petri, presidente di Assoporti. Benvenuto. Petri, ci dica subito com'è la situazione di queste rotte commerciali che sentivamo nel servizio, da Hormuz a Bab el Mandeb. Insomma, la situazione è complicata.
12: Grazie dell'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Cercherò di dare un quadro dal punto di vista della portualità, dell'attuale situazione dei traffici e anche degli assetti geopolitici. È inutile nasconderci che viviamo una fase molto problematica, con dei colli di bottiglia che in qualche modo rallentano i flussi sia delle merci che delle persone in campo marittimo, e quindi tutto questo appesantisce la situazione. Poco fa ho sentito un intervento di un'operatrice la quale ad una domanda rispondeva se c'è un aumento dei costi, se ci sono delle difficoltà per quanto riguarda i traffici marittimi. Basta pensare all'aumento dei costi delle assicurazioni e dei noli dovuti all'incertezza dei traffici e ai rischi di carattere geopolitico che ormai circondano il Mediterraneo, per capire quanto questa situazione di incertezza incida sulle nostre esportazioni, ma non soltanto sulle nostre esportazioni, anche sulle nostre importazioni, che ovviamente hanno dei costi più elevati.
0: Petri ha citato
12: nella sostanza,
0: Petri,
12: però,
0: mi scusi, ha citato il Mediterraneo. Volevo chiederle appunto, con queste traffico, queste rotte che sono chiuse per le tensioni geopolitiche, i porti italiani rischiano di essere tagliati fuori? Le chiedo di andare un po' velocemente, che siamo verso la chiusura.
12: Allora, devo dire con molta chiarezza che questo rischio esiste. Rischia il Mediterraneo di diventare un mare chiuso e quindi di orientare i traffici verso i porti europei dell'Atlantico, che sono più facilmente raggiungibili. E quindi tutto questo crea delle difficoltà e delle situazioni di incertezza per quanto riguarda i nostri operatori. Certo, per quanto riguarda il primo semestre del 2027, la situazione della nostra portualità ha dimostrato una sostanziale resilienza. Però resilienza in sostanza significa resistenza. È una situazione che rischia di appesantirsi con l'aggravarsi della situazione geopolitica, e alla lunga potrebbe provare delle situazioni di difficoltà per i nostri mercati e per i nostri operatori.
0: E quindi diciamo che abbiamo un motivo in più per augurarci che questo conflitto finisca presto. Io ringrazio Roberto Petri, presidente di Assoporti, per essere stato con noi.
12: Ce l'auguriamo tutti, grazie.
0: La ringrazio e la saluto. Economia 24 per oggi finisce qui, ma noi vi lasciamo con un servizio di Marco Mirabile che ci racconta come l'emergenza casa sia in tutta Europa ma anche in Italia. 100.000 persone che sono sotto sfratto. A domani.
13: Affitti sempre più alti, poche abitazioni accessibili, edifici vecchi e overtourism che sottrae case al mercato residenziale nelle città più richieste e alimenta sempre di più la pressione sul mercato degli affitti, stanno trasformando l'esigenza di avere una casa in una vera emergenza sociale e un nuovo terreno di scontro politico. In Italia 1,5 milioni di famiglie vive in grave disagio abitativo e 300.000 aspettano una casa popolare. L'edilizia pubblica copre appena il 3,5% dei nuclei, mentre ci sono 4,5 milioni di immobili vuoti e sottoutilizzati. Il governo ha varato un piano casa che prevede 100.000 alloggi in 10 anni, ma per ora le risorse stanziate superano di poco 1,1 miliardi di euro. C'è poi il problema degli edifici. Il 52% delle abitazioni è nelle classi energetiche F e G e oltre 2/3 sono state costruite prima del 1980. La riqualificazione è anche al centro del confronto con Bruxelles, che ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, una crisi abitativa che attraversa tutta Europa. In Francia si discute di raddoppiare o aumentare drasticamente le tasse sugli alloggi sfitti per spingere i proprietari a rimettere gli immobili sul mercato. In Germania più della metà dei residenti vive in affitto, rendendo la popolazione estremamente vulnerabile al rincaro dei canoni. In Spagna la crisi degli affitti è diventata anche una crisi politica con le dimissioni del governo Sanchez. Secondo la Commissione europea, in 10 anni i prezzi delle case sono saliti del 60%

0: pubblicità.
1: Che cosa disegni, amore?
2: La nostra casa.
3: La casa che cerchi è su casa.it.
0: Pubblicità.
4: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore e indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin a settembre 2026. È discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.
0: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
8: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
9: I costi? Ormai non li controllo più.
10: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
11: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
12: Lo sporco è qualcosa che puoi vedere. Germi e batteri invece no. Ma a volte possono diffondersi velocemente. Quando serve disinfettare, Napisan additivo disinfettante elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata dona una freschezza autentica. Napisan additivo disinfettante.
13: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
15: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.

Manifestanti in Francia, tensione in diverse città, scontri a Parigi, la polizia lancia lacrimogeni, incappucciati scagliano pietre e molotov. Spagna ha revocato l'ordine di arresto per il leader indipendentista catalano Puigdemont. Sánchez difende i decreti sulla casa mentre continuano le manifestazioni nel paese. Alla Camera, via libera dell'Aula alla fiducia sui primi due articoli della riforma della legge elettorale. Voto finale giovedì a scrutinio segreto. Scontro tra maggioranza e opposizione. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio. L'incarico di commissario affidato all'attuale presidente Malagò. Il Nobel 2026 per la fisica assegnato al belga Francis Alsen per la scomparsa dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. E poi c'è Jannis Sinner che annuncia: mi prendo il tempo necessario per tornare. Il numero uno del tennis mondiale non tornerà e annuncia che la sua stagione finisce qui. Eccoci, buonasera. Intanto ovviamente era la scoperta dei neutrini e mi correggo sul mio incespicamento nei titoli a proposito del Nobel per la fisica. Vedo che la regia ci propone subito le immagini che arrivano in diretta da Parigi, in particolare la giornata difficilissima dei cortei e delle tensioni nelle principali città della Francia, la protesta degli studenti. Allora, queste sono immagini in diretta e in diretta c'è anche Alessandra De Stefano che ci racconta proprio da lì che cosa sta

0: Succedendo,
1: buonasera,
0: Alessandra.
1: Queste sono le immagini che state vedendo, sono da Place de la Nation, che è stato crocevia del corteo parigino che è partito alle 14 da Place de la République, in un clima tutt'altro, di tutt'altra natura rispetto a quello che state vedendo. Proprio la testa del corteo era lunghissima, tanto che due ore dopo c'era ancora tanta gente su Place de la République. Davanti c'era un gruppo di individui ostili, così come sono stati definiti dalla prefettura, che hanno lanciato lacrimogeni e pietre contro la forza dell'ordine. Le cariche ci sono state, al momento la vedete, la situazione è molto tesa. Quella di oggi è stata una giornata particolarmente difficile, bella nello stesso tempo per quanto riguarda gran parte dei cortei, gran parte delle manifestazioni, che si sono svolte in un clima pacifico, a margine degli incidenti che non sono mancati in questa settimana. Ricordiamo che ieri il più grave c'è stato a Lens, dove un ragazzo di 15 anni gli è stata amputata una mano perché gli è scoppiata una granata. Queste sono proprio le forze dell'ordine e i manifestanti che si stanno osservando in Place de la Nation. Il clima è particolarmente teso, il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni domani e dopodomani nei licei e nei ginnasi, il sabato non si tengono le lezioni. Ci sono proprio immagini in questo momento di cariche della polizia, gli studenti continuano a rimanere nella zona di Place de la Nation. Tra l'altro questa sera c'è un summit d'urgenza convocato da Macron all'Eliseo insieme al ministro dell'Interno, il ministro dell'educazione, e proprio per cercare di far fronte a questa situazione. 500.000 sono i numeri di cui parla il sindacato in tutta la Francia, 500.000 persone sono scese in piazza, genitori, studenti, sindacati e professori. La situazione in questo momento è di grande tensione a Place de la Nation, speriamo di potervi dare ulteriori e buone notizie nel corso delle prossime edizioni. Linea.
0: Grazie
1: a voi.
0: Alessandra, buon lavoro alla nostra corrispondente a Parigi, ovviamente ci risentiamo se ci sono notizie da dare dell'ultima ora. Intanto invece, tornando in Italia, vi riporto insomma su uno degli altri temi di cui ci siamo occupati praticamente quasi tutti i giorni da quando siamo ripartiti: il caro carburanti, da oggi accise sul gasolio più alte. Che succede? Sentiamo Paolo Mancinelli.
2: Le accise sul gasolio tornano a pieno regime, parificate a quelle della benzina, ma il governo non ha ritenuto possibile attivare da subito il meccanismo di quelle mobili per compensare in tutto o in parte lo sconto scaduto. Una scelta dettata dall'esigenza di recuperare risorse per la prossima legge di bilancio, dopo i 2,5 miliardi già spesi da marzo tra tagli e ristori. Un ruolo nella decisione sicuramente l'hanno avuto i tetti sui listini, che però le compagnie avevano subordinato al mantenimento del taglio fiscale e alle condizioni del mercato. Eni ha quindi alzato il prezzo del diesel a 2,25 euro al litro, dai 2,19 dichiarati come tetto, recuperando i 6 centesimi dello sconto scaduto. Salgono anche i listini delle altre compagnie, ma con importi variabili, poiché nessuna aveva fissato una soglia precisa di prezzo. Il costo medio nazionale del gasolio self-service, rilevato oggi dal Ministero delle Imprese, è pari a 2,244 euro al litro per il diesel, in leggero aumento rispetto a ieri, ma gli effetti dei rincari si dovranno ancora sentire. In lieve calo la benzina a 2,043 euro al litro.
0: Allora, vediamo un po' questo titolo, l'abbiamo preso dal Fatto Quotidiano perché un po' fotografa anche l'altro tema, no? Il dietrofronte del governo dopo la promessa di attivare le accise mobili, che è quello che è mancato oggi e che ha fatto scattare nuovamente questo rialzo. L'extragettito IVA resta nelle casse dello Stato. Meloni aveva annunciato che il maggior gettito sarebbe stato restituito, alla fine quei soldi verranno utilizzati per tenere sotto controllo il deficit PIL. Quei soldi da qualche parte comunque bisognava prenderli e quindi il governo alla fine ha deciso di utilizzarli in altra maniera. Gli automobilisti devono accontentarsi dello sconto Eni, che però a quanto pare viene in parte vanificato, con tetto sul diesel ora maggiorato e della sospensione del bollo auto per un anno che vale in media 2 pieni. Iuri Grigio di Facile.it, esperto di consumi, è tornato a trovarci. Iuri, buonasera, ben trovato. Allora,
3: buonasera.
0: Intanto ho detto giusto, è quello che è mancato oggi, no? La conferma da parte dello Stato di quel taglio delle accise, anzi di quell'istituzione delle accise mobili, che avrebbe permesso di continuare a guadagnarci un margine, no? Dopo che Eni e gli altri giganti hanno deciso di calmierare unilateralmente i prezzi.
3: Esattamente così, ieri a mezzanotte è scaduto lo sconto sulle accise che era in vigore di 6 centesimi. Ci si aspettava che entrassero in funzione appunto il meccanismo delle accise mobili, così non è stato, almeno per il momento. Bisognerà capire se poi nei prossimi mesi in qualche modo non ci sia un cambio di idea rispetto a questa a questa, che era stata una dichiarazione fatta negli scorsi giorni. Diciamo che per il momento l'effetto alla pompa, se guardiamo i prezzi medi, è ancora marginale. Tra ieri e oggi l'aumento medio è stato di 2 millesimi al litro, quindi diciamo un impatto davvero impercettibile su un pieno medio. Probabilmente nei prossimi giorni vedremo ancora salire un pochino il prezzo, appunto per effetto della scomparsa di quest'ultimo taglio di adeguamento dei prezzi da parte di tutte le compagnie. Detto questo, la situazione sicuramente è comunque ancora migliore rispetto ai picchi raggiunti a settembre, quando il diesel soprattutto era vicino a 2.4 in modalità SERP, mentre oggi siamo a 2.24, che comunque appunto...
0: Se vediamo quella foto a tutto schermo, quello l'abbiamo presa oggi, ma è appunto già un po' un ricordo, perché il super a meno di 2 euro era l'effetto di quanto abbiamo detto negli scorsi giorni, che oggi appunto non è più così. Il diesel, vedete, a 2.19 e in realtà poi è salito anche a 2.24
3: Esatto, 2,25,
0: sì.
3: il prezzo col cap, il prezzo medio 2,24, non cambia nulla sulla benzina in realtà, perché non c'era già lo sconto sulle accise, anzi da ieri a oggi il prezzo è continuato a scendere, anche in questo caso qualche millesimo di euro, però insomma una buona notizia.
0: Senti, indicazione anche per i consumatori, c'è sempre lo stesso tema, cioè Eni, Tamoil, IP, Kuwait, i grandi colossi continuano a riuscire a mantenere un po' i prezzi più bassi rispetto magari al piccolo distributore indipendente che non riesce a calmierare i prezzi perché non ha le possibilità economiche per farlo?
3: Sicuramente sì, e anzi in questo caso, in questo momento il calo del prezzo che abbiamo rilevato a livello nazionale è dovuto assolutamente solo ed esclusivamente appunto a questo tipo di intervento da parte delle grandi compagnie, che hanno scelto appunto chi con il cap, chi con diciamo un prezzo comunque in qualche modo calmierato, hanno permesso ad un calo del prezzo medio alla pompa. Ma ricordiamo appunto questo tipo di offerta riguarda più o meno la metà dei distributori italiani, perché poi appunto c'è un'altra metà che non ha le possibilità economiche di affrontare questo tipo di impegni.
0: E quindi quella metà, quanto arriviamo adesso con diesel e benzina? Siamo oltre quindi i 2,25 euro?
3: Siamo oltre 2,25 euro, sì, siamo oltre, chiaramente dipende dalla tipologia di compagnia, dalle politiche, però sì, la media è 2,24, quindi c'è chi la offre di più, esatto.
0: Bene, continuiamo a monitorare ovviamente l'andamento dei prezzi, grazie a Iuri Grigio per essere stato con noi, buon lavoro. Allora, prima di andare da Eva Giovannini, che vedo già pronta, vogliamo mostrarvi di nuovo le immagini che stanno diffondendo le agenzie internazionali da Place de la Nation. Siamo a Parigi, poco fa c'è stata una carica della polizia, vedete, tendenzialmente sono studenti pacifici che sono scesi in piazza per protestare contro le misure del governo, anzi contro l'assenza delle misure del governo sulla scuola. Purtroppo dentro di loro qualcuno si è infiltrato e ha cominciato una sassaiola contro le forze dell'ordine. Guardate adesso, queste sono immagini in diretta, in alto a destra. Questo è un altro momento che stiamo raccontandovi in diretta. La polizia sta cercando di disperdere, evidentemente stiamo parlando di manifestanti che hanno occupato una parte della strada, del suolo pubblico che non era stato autorizzato, che non era previsto nel corteo, fumogeni, e vedete la situazione molto tesa. Continueremo a raccontare quello che succede a Parigi. Allora, in questo rimbalzo tra Parigi e Roma, Eva, vengo da te perché appunto c'era questo voto di 2 articoli su 3, no, oggi, della legge elettorale. A che punto siamo? Ecco, se un nostro telespettatore si fosse collegato adesso per la prima volta, gli possiamo spiegare a che punto siamo e che cosa sta succedendo?
4: Allora, buonasera Giancarlo. Intanto sono stati già approvati i primi 2 articoli della legge elettorale, quelli che erano stati modificati in Senato, naturalmente, perché la terza e ultima lettura qua alla Camera. I primi 2 di fatto disciplinano l'impianto stesso del cosiddetto Melonellum, o Stabilicum, insomma, a seconda di chi lo ribattezza, se sono le opposizioni o la maggioranza, che cioè è una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza. Domattina invece, a partire dalle ore 9, ci saranno prima le dichiarazioni dichiarazioni di voto, poi ovviamente il voto anche lì di fiducia sull'articolo 3. La data però da cercare in rosso è quella di giovedì, che è l'8 di ottobre, voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza naturalmente rivendica il contenuto di questa legge, dice che è una legge fatta, appunto, lo stabili, come lo dice la parola stessa, nelle intenzioni di chi l'ha scritta, per dare maggiore stabilità dal giorno dopo alle elezioni all'intero paese, e anche sul piano procedurale in qualche modo sentano sicurezza, non hanno paura, dicono De Franchi tiratori, però appunto le fiducie che hanno messo sono lì per blindare il testo, perché il precedente di lui

0: situazione di salute, però Maggi ha risposto, la ringrazio Presidente per l'interessamento, ma il mio digiuno va avanti perché questa è una legge liberticida e antidemocratica. Insomma, questo è un po' lo stato dell'arte, vedremo domani, ma soprattutto occhi puntati su giovedì.
1: Grazie Eva, buon lavoro a Eva Giovannini, ci risentiamo allora da qui poi ai prossimi voti, l'agenda è fittissima. Allora, apriamo un'altra pagina internazionale, vi dobbiamo dare conto di cosa sta succedendo nella guerra in Ucraina. Notizie delle ultime ore, intanto una reazione durissima dell'Ucraina che ha lanciato centinaia di droni in territorio russo, poi due navi che vengono colpite da droni nel Mar Nero, i filorussi che parlano di un raid ucraino che avrebbe colpito un bus nel Donbass e ha provocato almeno 3 morti. Allora, intanto Katia Cerratti, sentiamo la cronaca.
2: Nel cuore di Kryvyi Rih, 2 missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie, insieme a quelle energetiche, sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglieria e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia i droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro. Serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini. Mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
1: Ecco, vedete questo titolo del Corriere che fa un po' il punto di tutta la giornata con anche ancora una volta quello che ha detto Zelensky, no, prenderemo di mira i depositi di petrolio e sta mantenendo questa promessa. E poi vedete il capo dell'intelligence di Berlino che dice i russi conducono una guerra ombra contro di noi, che fa un po' il paio con la notizia che è arrivata ieri dal Financial Times, ma oggi è stata confermata da fonti diplomatiche. L'Estonia, paese NATO, paese dell'Unione Europea, starebbe spostando forze militari al confine con la Russia. La motivazione? Stanno cercando una provocazione, un incidente per farci arrivare a utilizzare l'articolo 5 del trattato NATO. Bentornata Eleonora Tafuro Ambrosetti, analista dell'ISPI, insomma è tutto ciò che riguarda il mondo di Russia e dintorni, insomma è il suo pane quotidiano, quindi ci aiuta sempre su queste vicende. Eleonora, buonasera, bentrovata. Allora, andiamo per ordine. Che cosa succede davvero nei rapporti tra Russia, Europa, paesi confinanti, ex paesi sovietici adesso passati all'interno dell'Alleanza Atlantica?
3: Certamente queste relazioni sono segnate da una mancanza di fiducia cronica, no? Da entrambe le parti, quindi sicuramente sono rapporti non facili, segnati anche da un passato di imperialismo russo che nella regione ha chiaramente lasciato un segno molto profondo. E oggi quello a cui assistiamo è un aumento delle azioni cosiddette ibride della Russia, soprattutto nei paesi confinanti, anche in altre parti d'Europa, soprattutto in Germania, che è il paese che in Europa sostiene maggiormente l'Ucraina, ma nei paesi, per esempio i Baltici, in Estonia, paese che abbiamo citato, c'è una fortissima minoranza russa, allora la capacità di Mosca di insediarsi e di compiere azioni ibride anche attraverso i cosiddetti disposable agents, no? Questi agenti usa e getta che vengono reclutati dal Cremlino per compiere azioni, per seminare il caos essenzialmente, ebbene queste azioni sono in aumento. D'altra parte però gli stessi leader di questi paesi baltici, soprattutto Lettonia e Lituania, in queste ultime settimane hanno anche tentato di calmare un po' gli animi circa la minaccia di una invasione di terra convenzionale da parte della Russia.
1: Colpire i depositi di petrolio, le raffinerie da parte dell'Ucraina, qui anche leggiamo cose molto diverse, no? Fanno

0: il solletico a un gigante come la Russia, oppure no, sono un problema per Putin?
1: Beh, non sono certo azioni che passano inosservate, nel senso che hanno avuto dei riscontri immediati sulla disponibilità di gasolio, diesel e sul prezzo di questi stessi, di queste stesse materie in Russia. E poi l'Ucraina ha iniziato a colpire anche diciamo altri obiettivi oltre alle infrastrutture energetiche, come ad esempio i depositi di Walberries, no? il famosamente descritto come l'Amazon russo, quindi colpendo anche il settore dell'e-commerce che in Russia è molto sviluppato. Quindi questi attacchi da parte dell'Ucraina, secondo me, hanno raggiunto l'obiettivo primario, che era quello di portare la guerra a casa dei russi, a casa appunto degli aggressori, e sta avendo anche degli effetti economici per quanto riguarda il prezzo delle materie prime, anche il ridimensionamento delle quantità di derivati del petrolio che Mosca può esportare.
0: È sempre difficile ricostruire che cosa succede nell'opinione pubblica russa. Sappiamo che ovviamente non c'è certo un dibattito liberale, no, pubblico, come siamo abituati a raccontarlo in Europa. Però esiste un'opinione pubblica, secondo lei, la sua esperienza, preoccupata da questo protrarsi della guerra? È la prima volta che Putin inizia un'azione militare che poi si trascina senza neanche dei risultati così tangibili da poter esibire per così tanto tempo?
1: Beh, certamente la frustrazione c'è e si vede nei sondaggi dell'unica, diciamo, organizzazione sociologica che può definirsi attendibile in Russia, che è il Centro Levada. Si denota appunto una stanchezza per il protrarsi della guerra e soprattutto per gli effetti economici che sono vissuti da una sempre più larga fetta della popolazione russa. Però essendo la Russia un paese autoritario, non c'è modo perché i cittadini attraverso cui i cittadini possano canalizzare questa rabbia, questa frustrazione in un'azione politica concreta. Infatti si sono celebrate da poco le elezioni parlamentari in Russia e praticamente i cittadini russi non hanno avuto modo di votare per una vera alternativa a Putin, perché tutti i partiti che erano in questa competizione elettorale facevano parte della cosiddetta opposizione sistemica. L'unico partito che si schierava apertamente contro la guerra, Yabloko, in realtà gli era stato precluso la partecipazione alle elezioni. Quindi non c'è modo per i cittadini russi per avere poi anche per poter portare avanti un'azione incisiva e avere un impatto sul processo di decisione del governo.
0: Grazie Leonora, grazie a Leonora Furambrosetti, buon lavoro, grazie per essere stata con noi. Buona allora serata. Stavo per dire vi riporto in Italia, ma in realtà poi la cronaca non è dall'Italia, è dalla Svizzera, perché parallelamente all'inchiesta della Procura di Sion, che va avanti ovviamente per fare luce sul reale accaduto della notte di Capodanno nel locale Le Costellation di Crans-Montana, sapete che ogni tanto arrivano notizie collaterali. Ecco, questa già sta facendo parecchio discutere. Jessica Moretti, la titolare del locale, ha chiesto un'indennità allo Stato svizzero, al suo paese, per infortunio nell'incendio, anche di natura economica, cioè il locale da cui guadagnavo è chiuso e quindi chiedo un'indennità allo Stato. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
2: A meno di un mese dall'interrogatorio di confronto con il marito Jacques, Jessica Moretti torna a far parlare di sé la proprietaria del Costellazioni, il locale dove la notte di Capodanno a Crans-Montana morirono 41 giovani e altri 115 rimasero feriti. Ha chiesto un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. La pratica di infortunio sul lavoro è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che secondo quanto riportato negli atti avrebbe scritto alla procura del cantone del Vallese per chiedere il nulla osta a un eventuale versamento. Una richiesta fuori luogo luogo è difficile da comprendere per il legale di una sopravvissuta all'incendio, Fabrizio Ventimiglia.
3: Mi auguro che la compagnia respinga dopo questo tipo di richiesta e mi auguro anche che Jessica assuma un atteggiamento ben diverso, di totale leale collaborazione nei confronti degli inquirenti per arrivare quanto prima ad accertare i fatti.

0: e le relative responsabilità.
1: Jessica, che è sottoposta all'obbligo di firma e deve rimanere nella propria abitazione, avrebbe manifestato preoccupazione per gli insulti ricevuti e per atti isolati da parte dei parenti delle vittime. Il marito, invece, che è in carcere dall'11 agosto con l'accusa di aver picchiato la moglie, ci resterà fino all'11 novembre, dal momento che per il giudice sussiste ancora il pericolo di fuga. I due principali indagati per l'inchiesta sul rogo si incontreranno il 2 di novembre, quando sarà dato spazio alle domande degli avvocati delle parti civili.
2: Ecco, no, questo è un titolo che ci riassume quello che succede. Jessica Moretti, che potrebbe ricevere un'indennità giornaliera dopo l'incendio, danni alla salute. Potrebbe ricevere appunto questa indennità dallo Stato svizzero. Ricordiamo che però è l'ordinamento svizzero che lo consente, chiaramente sarà stata consigliata dai suoi avvocati. Ma Umberto Marcucci magari ci racconta, insomma, che ne pensa lui di questa ultima notizia. Umberto Marcucci, papà
3: Buonasera.
2: Di Manfredi, uno dei ragazzi italiani rimasti gravemente feriti lo scorso 31 dicembre. Buonasera Umberto, ben tornato a Rai News. Allora, intanto ci dica come sta Manfredi, prima di tutto.
3: Buonasera, infatti la riflessione è proprio questa. Mentre c'è qualcuno che chiede un indennizzo, c'è qualcun altro, Manfredi in particolare, che tra una settimana deve rientrare in ospedale per un'operazione molto delicata alla mano e ha chiesto alla dottoressa proprio, dice, di aspettare che quantomeno potesse passare il suo compleanno, che sarà domenica con gli amici, e poi verrà operato. Quindi questo dà il senso della situazione. Abbiamo dei ragazzi che hanno dei danni a vita e che... soldi non si sa se quanto ne vedranno di risarcimento, perché poi alla fine queste due persone sono dei nulla tenenti e chiedono i contributi loro stessi allo Stato. È una cosa che mi ha lasciato veramente rattristato e anche arrabbiato.
2: Allora, infatti è una storia che noi continuiamo, no, a seguirlo passo per passo, questa inchiesta. È dell'incredibile tutto questo, perché facciamo fatica a spiegare la linea difensiva dei coniugi Moretti, che sembra che vadano per tutta una loro strada che è assolutamente slegata dall'accertamento di responsabilità oggettive della notte di Capodanno. Lei, insomma, ci può aggiornare, visto che ovviamente lo segue da vicino, che cosa sta succedendo in Svizzera, che cosa stanno facendo i magistrati svizzeri, proprio mentre parliamo noi, ecco, a che punto siamo?
3: Le indagini procedono con molta, molta calma, anche troppa. I Moretti verranno interrogati a dicembre e dopo un anno dagli eventi non si vede l'ombra di un processo ancora. È vero che le parti sono tante, l'accertamento delle responsabilità deve andare all'indietro nel tempo, perché tutti quanti i responsabili del comune che non hanno fatto i controlli sono stati chiamati a risponderne, ed è giusto che sia così. Però ecco, questa linea difensiva dei Moretti veramente è incomprensibile, perché genera malumore, ed è dir poco, dai parenti delle vittime. Quindi quando si parlava di episodi, qui abbiamo delle famiglie che sono disperate, hanno perso l'unico bene che avevano al mondo, il proprio figlio. Io sono convinto, perché non è successo fino adesso, che non ci saranno gesti, diciamo, in consulti da parte di famiglie. Però certo i Moretti non ci mettono la buona volontà, voglio dire, peggiorano la loro situazione ogni giorno che passa.
2: Che cosa vi aspettate, ecco, dalle prossime tappe dell'inchiesta? Ricordiamo, non c'è ancora un processo, stiamo parlando proprio dell'inchiesta che deve istruire l'ipotetico futuro processo, che diamo per scontato che ci sarà, ma appunto, come ricordava Umberto, non lo sappiamo neanche quali saranno i tempi.
3: Allora, evidentemente, che cosa ci aspettiamo? Un coinvolgimento pieno da parte del comune, perché purtroppo qui abbiamo 115
2: del
3: feriti.
2: Comune di Cramontana,
3: 41,
2: del comune di
3: assolutamente,
2: Cramontana.
3: Del comune, certo, del comune di Cramontana, perché abbiamo appunto più di 160, diciamo, vittime che avranno bisogno di un risarcimento, perché hanno subito dei danni permanenti. Ed è chiaro che se andiamo appresso solamente ai Moretti, purtroppo non ci sarà risarcimento per nessuno, e quindi ci sarà un doppio danno, no? Oltre alle ferite, anche una mancanza di ristoro economico. Quindi questa è la cosa più importante, ed è giusto che ci siano 17 indagati da parte nelle file del comune. Bisogna salire anche di livello e andare al cantone.
2: Noi abbiamo un'immagine delle mani medicate di Manfredi, no? Un'immagine che insomma,
3: esattamente,
2: ha colpito un po' chiaramente tutti quando l'abbiamo vista. Magari la possiamo mostrare. Le volevo chiedere questo, ecco, come procede la vita dopo il ritorno a casa, dopo l'aver elaborato tutto quanto accaduto la notte scorsa?

0: la notte dello scorso Capodanno, sempre che ci sia stata questa elaborazione.
1: È una vita che sembra che scorra tranquillamente, ma in realtà non è così, perché comunque ci sono dei problemi per dormire. Dopo la scuola Manfredi deve andare tutti quanti i giorni a fare la fisioterapia, quindi non ha una vita come gli altri adolescenti, non può più fare tante di quelle cose che faceva prima, come ad esempio fare sport con gli amici, suonare la chitarra. Pertanto l'obiettivo a lungo termine è quello di riprenderla, perché siamo stati anche fortunati rispetto a tutte quante, alla tragedia e alle circostanze, però ecco, è una situazione senza dubbio non facile, che crea problemi di gestione poi quotidiana. Questa foto delle mani, appunto, veramente all'ospedale è stato visitato per calciatori, musicisti, cantanti, tutti quanti hanno portato la loro solidarietà, che poi è stata la solidarietà di tutte quante le persone. Veramente il popolo italiano si è immedesimato molto in questa vicenda, e questo è stato un punto di grande forza per la rinascita di questi ragazzi, che in effetti stanno reagendo molto bene, però dentro noi non lo sappiamo che cosa hanno.
0: Tra l'altro, su questo possiamo testimoniare anche noi che facciamo informazione, è veramente una storia che ha toccato tantissimo chiunque in chi ci ascolta, in chi ci segue, e probabilmente verrebbe da aggiungere anche con quel pizzico di indignazione, ma anche più che di indignazione, di incomprensione, di non capire come fosse possibile trovare dall'altra parte questa freddezza, questa quasi indifferenza rispetto a una tragedia così epocale, no? Rimane nella memoria, se lo ricorda pure lei sicuramente, Umberto, le scene della prima apparizione in procura dei coniugi, con queste urla quasi disperate, ecco, di genitori che avevano perso i loro figli, chiedendo magari, ecco, soltanto un gesto di compassione ai due coniugi titolari delle costellazioni.
1: È così, sembra proprio quasi come se loro siano vittime di qualche cosa, soprattutto la signora Jessica. Questo fa malissimo, fa veramente male, il fatto che volevano riaprire i locali, non glieli hanno fatti riaprire, insomma tutta quanta una serie di cose, ma una dietro l'altra, veramente, che questa famosa cauzione che non si sa bene da chi è stata versata, e poi è uscita anche la notizia che chi l'ha data l'ha chiesta anche indietro, perché adesso le misure cautelari si sono allentate. Loro, mentre lui è in carcere, Passi che adesso è in carcere da 2 mesi e mezzo perché appunto per un episodio di violenza domestica, invece per la tragedia del Costellation dopo 2 settimane è stata pagata la cauzione, è uscita ed è uscito, quindi ecco, è uscita la notizia che chi aveva dato la cauzione.
0: Sì, certo. Prego, no, altro incredibile paradosso, quello che ricordava lei, in effetti.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Esatto. E adesso chi ha dato la cauzione, non si sa appunto chi sia, ha chiesto: ma me la potete ridare indietro? Perché dato che le misure cautelari si sono ridotte, perché non ci dimentichiamo che mentre prima lei doveva andare al commissariato tutti i giorni, adesso invece basta una video call il pomeriggio per vedere che è a casa. Voglio dire, insomma, siamo ai limiti di un garantismo eccessivo nei confronti di chi è poi accusato di determinate cose, e invece dall'altro lato ci sono tutti quanti i feriti che devono combattere quotidianamente, anche qualcuno con delle difficoltà economiche importanti, perché magari le famiglie
0: assolutamente
1: ci sono, no, ecco.
0: Umberto, grazie mille, grazie e tanti auguri a Manfredi in vista del compleanno. Grazie ancora
1: tante
0: a Umberto Marcucci. Allora andiamo su un altro tema, anzi, prima di mostrarvi il prossimo servizio, vogliamo vedere che sta succedendo a Parigi, per cortesia? Monitoriamo sempre la situazione, corteo in corso proprio mentre parliamo. Ecco, situazione sembra tornata alla normalità, si va verso ovviamente la fine della serata, ma abbiamo dato conto di momenti davvero difficili e drammatici per le strade di Parigi, per il corteo degli studenti. Allora, c'è un'altra notizia di cui si sta parlando gradualmente sempre di più col passare delle ore, ed è questa peste che arriva dalla Siberia. L'OMS monitora il caso. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha detto che Mosca deve condividere le informazioni di cui dispone. Sentite Gerardo D'Amico.
2: La 28enne Daria Shilipova lavorava in uno dei molti laboratori ufficialmente antipeste dislocati in Russia, sempre ufficialmente per tenere sotto controllo una malattia che però dall'avvento degli antibiotici è praticamente scomparsa, almeno nei paesi che li usano. Daria lavorava nel laboratorio siberiano di Irkutsk, una provetta rotta. La scorsa settimana è arrivata in ospedale, dove è morta 48 ore dopo. Peste polmonare, quella più fulminea, letale tra tra le forme di Yersinia pestis conosciute, ovvero quella setticemica, che nel Medioevo chiamavano peste nera perché provoca necrosi visibili. Poi c'è quella bubbonica e quella che ha colpito d'aria, la peste polmonare, che si trasmette per via aerea, la bubbonica invece con il morso di pulci infette. A preoccupare gli Stati Uniti e l'Unione Europea non è tanto l'incidente in sé. La peste polmonare può uccidere in 2 o 3 giorni, quindi da escludere che quel contagio possa espandersi fuori da quel territorio, e l'unica morte dichiarata dovrebbe esserne una prova. Il fatto che inquieta è che, malgrado il trattato internazionale del 1975 sul bando delle armi batteriologiche, a cui ha aderito anche la Russia, in quel paese ci siano laboratori dedicati proprio alla peste. Ma perché? In Europa la peste non colpisce da più di 50 anni, negli ultimi 10 anni ci sono stati 3.396 casi nel mondo, ma concentrati in Madagascar, Congo, Perù. Perché la Russia mantiene attivi nella più assoluta segretezza quei laboratori di ricerca sulla peste? Il sospetto occidentale è che si lavori a ceppi batterici resistenti agli antibiotici da usare come arma batteriologica.
0: Allora, eccolo qua, no? Questo titolo dell'ANSA che ci ricorda le parole appunto di Rubio al Cremlino: condividete le informazioni sulla peste in Siberia, qualsiasi caso, ecco questa seconda riga forse interessante, qualsiasi caso di infezione in laboratorio desta preoccupazione dopo la pandemia. Bentornato professor Pregliasco, Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, grazie mille per essere tornato a trovarci anche in questa stagione. Senta professore, allora... ecco, partiamo da qua. Perché dovrebbero perché destano preoccupazione queste operazioni in laboratorio? Aspetti, non la sento, professore. Forse ha mutato il microfono, vediamo un po' se... Vediamo se ha disattivato lei l'audio. Proviamo. Qualcosa deve essere successo, perché prima mi era stato dato per buono. Allora, facciamo così. Mostriamo di nuovo quello che sta succedendo a Parigi, perché c'è un momento di tensione a Parigi. Ecco qua, mi dicono che appunto c'è una situazione un po' delicata. Ecco qua quello che sta succedendo. Nuovamente un assembramento sciolto dalla polizia, che interviene prontamente per controllare la situazione in strada. Siamo, lo ricordiamo, a Place de la Nation, dove appunto si erano dati appuntamento migliaia di studenti. Allora, mi dicono che adesso il professor Pegliasco ci sentiva già prima, eravamo noi che non sentivamo lui. Allora, professore, le riformulo la domanda. Perché appunto bisogna attenzionare queste operazioni in laboratorio?
3: Allora, per l'opacità complessiva, è chiaro che oggi non abbiamo per esempio un vaccino. L'ipotesi più benevola è che stiano provando un vaccino o stiano studiando un vaccino nuovo o utilizzino questo batterio per degli studi di miglioramento delle terapie, per diciamo notizie diciamo di tipo scientifico. È chiaro che tutto questo, un po' come è successo anche per il Covid con la Cina, ci dimostra che in molte nazioni la trasparenza non è proprio come dire la cosa più praticata. Come giustamente Gerardo D'Amico nel bel servizio introduttivo ha ribadito, che la patologia si riesce a controllare, è una zoonosi nei fatti, cioè è legata al contatto con ratti, pulci, infette. È raro anche nella forma polmonare che ha colpito questa povera collega la possibilità di contagio interumano. Quindi oggi ci sono antibiotici che rendono possibile la terapia, ma davvero io credo, almeno in un'ottica positiva, delle ricerche per mettere a punto dei vaccini per questo batterio o per altri siano, come dire, delle armi che dobbiamo preparare nel caricatore, sperando che non ce ne sia mai la necessità, proprio perché tante storie in questo momento nel nostro mondo così interconnesso, no? La storia tristissima dell'antivirus su quella nave ha fatto vedere, no, come le patologie possono facilmente diffondersi anche per diciamo situazioni come questa, certo, che di certo. Per sé non ha le caratteristiche di altre, come
0: professore stiamo mostrando questa grafica che magari adesso facciamo vedere a schermo pieno. Questi sono dati dell'OMS sono i casi di peste nel mondo confermati tra il 2019 e il 2025. Più colpite sono paesi africani, la Repubblica del Congo e il Madagascar. Casi sospetti, vedete, in Sud America. Sono 2.646 casi confermati, 423 decessi. Anche qui ci eravamo sentiti quando c'è stato il momento della massima attenzione sul virus Ebola proprio in Africa, no? Pochi mesi fa, professore. Cioè, sembra quasi che tornino dal passato delle malattie che sembravano dimenticate. Come stanno le cose?
3: Allora, c'è una capacità maggiore di individuazione di casi, anche in contesti ambientali come quelli meno facili per l'interscambio di informazioni. Questa credo possiamo vederla come un'eredità positiva del Covid, di una capacità di individuare piccole situazioni che servono per una gestione. Le pandemie iniziano come gli incendi. Se riusciamo a bloccare i piccoli focolai di un incendio, riusciamo a risolvere il problema nell'immediato, se no, no, l'incendio o la diffusione di una malattia infettiva poi si propaga. Qui l'elemento che c'è da considerare è che in quei territori c'è un ambiente facilitante e quindi l'approccio che oggi viene detto di One Health, di salute unica e di attività di valutazione della complessiva del nostro ambiente. Quindi One Health è l'approccio che dice guardiamo la salute dell'uomo, la salute degli animali, perché come dicevo sono appunto animali infetti che contagiano, della qualità dell'ambiente, perché se noi eliminiamo questi vettori della malattia, questi veicoli della malattia, in qualche modo impediamo la diffusione di questa patologia. Però è chiaro che nelle zone che avete messo in evidenza il controllo dell'ambiente è quasi inesistente.
0: Un'ultima riflessione, la Cina, il laboratorio di Wuhan, il coronavirus, adesso la Russia attenzionata dall'OMS, c'è un tema, forse mi riallaccio proprio a una parola che ha usato lei in apertura, no? Opacità, cioè c'è un problema quando si cerca di minimizzare magari un piccolo focolaio o un virus al momento collocato in una certa regione?
3: Sì, questo è un po' il timore, proprio perché si scopre adesso che erano lì a fare questi studi, quindi davvero l'elemento di interscambio di informazioni che anche qui nella fase iniziale del Covid è stato importante perché c'era una condivisione molto ampia di informazioni, poi su tanti fronti anche della ricerca ognuno si tiene le proprie informazioni e tutto questo non va a scapito della salute della comunità e in questo caso addirittura del mondo. Quindi vediamo, speriamo appunto che, però ce lo dovrebbero raccontare a questo punto, no? L'opacità di quelle nazioni rispetto a ciò che stanno facendo non aiuta a una conforto, perché vediamolo dal punto di vista pratico, aver individuato un caso, aver fatto una diagnosi, aver messo magari come dicono 200 persone sotto sorveglianza è utile proprio per quanto dicevo anche prima, no? Riuscire a contenere nell'immediato la possibilità di diffondersi di questa malattia, anche se come dicevo non è così sto granché la capacità di contagio interumano a livello appunto delle forme respiratorie. Quindi davvero vediamolo come mantenere alta, senza allarmismo, ma mantenere alta l'attenzione, perché le malattie infettive, il Covid ce l'ha, come dire, fatto vedere brutalmente, sono sempre in agguato e lo sono di più in un mondo interconnesso, certo, con alta densità di popolazione e difficoltà di interscambio di informazioni in questo momento anche storico particolare.
0: Grazie professore, chiarissimo come sempre. Buon lavoro a Fabrizio Pregliasco, ci risentiamo prossimamente, speriamo ovviamente di dare delle notizie buone anche su questo. Allora, parliamo di calcio, però parliamo prima di calcio dal punto di vista politico, perché oggi forse tra poco spunterà una foto qui dietro di me, no? Abbiamo scritto Malagò dopo Malagò, questa storia che è già diventata, no, elemento un po' di ironia su tutti i social, no? La federazione viene commissariata perché c'è un vizio nell'elezione di presidente della Federcalcio di Giovanni Malagò, e chi è il commissario è Giovanni Malagò. Sentite Tiziana Alla.
4: Da presidente a commissario, la guida della Federcalcio rimane a Giovanni Malagò, che ha già indicato la data del 14 dicembre per le nuove elezioni. Si è usciti così dall'impasse che rischiava di mettere in crisi l'intero governo dello sport italiano, grazie a un accordo proposto dal presidente del CONI, Buonfiglio, allo stesso Malagò. Trovata l'intesa, è diventata scontata l'approvazione all'unanimità, prima in giunta e poi in consiglio, della richiesta di commissariamento della federazione per il mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura lo scorso maggio, una via d'uscita

0: paradossale per evitare una resa dei conti dall'esito incerto al momento del voto e rischiosissimo per entrambe le parti.
1: Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
2: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, per evitare spaccature. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con una schiena dritta.
3: Allora, è con noi Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio. Siamo molto contenti di averlo nostro ospite. Ciao direttore, benvenuto a Rai News 24. Allora, intanto, ecco, tu che ci hai capito di questa storia di commissariamento della Federcalcio?
4: Intanto grazie dell'invito, buonasera a tutti. Io credo che tu hai usato all'inizio, hai esordito con la parola politica e credo che sia quello il fulcro centrale, nel senso che sono due aspetti politici. Da una parte Čeferin aveva minacciato l'Italia riguardo all'ospitare gli europei del 2032 se non si trovava una soluzione. E quindi serviva trovare una soluzione e questa è la soluzione, cioè rieleggere di fatto Malagò. L'altro aspetto politico è che Malagò, diciamo, non ha iniziato benissimo con la Lega, perché come sappiamo la Lega ha dei rappresentanti, tra cui Marotta, Chiellini, che avevano proposto il loro candidato come allenatore, che era Conte. Malagò è andato contro la Lega, ha scelto il suo allenatore, è andato anche contro Maldini e Leonardo, ha scelto Mancini e non so se questo ha inciso su questa ulteriore indagine, però poi alla fine la politica ha deciso che si andava avanti con Malagò, secondo me, e così è stato, gli europei non saranno a rischio, l'Italia li potrà ospitare e Malagò continuerà col suo lavoro.
3: Ricordiamo infatti questo, che se non avessimo avuto una chiarezza di decisione avremmo rischiato pure gli europei del 2032 che dovremmo ospitare insieme alla Turchia, no?
4: Esattamente.
3: Senti, a proposito di nazionale, no? Ieri abbiamo giocato l'ultima di queste quattro partite, un'altra vittoria, siamo secondi nel girone, dopo l'esordio amaro col Belgio, ecco questo è un titolo della Gazzetta, ora sì è un'altra Italia, Beltrissa, la Turchia, il secondo posto nel girone più vicino. Senti, c'è da essere veramente ottimisti adesso in vista degli impegni più importanti, quando cominceremo per esempio a giocarci il prossimo europeo, quello del 2028?
4: Senza dubbio sì, va fatta una premessa che Gattuso ha allenato in condizioni di pronto soccorso, no? Perché quando è arrivato ha dovuto salvare in corsa, tentare di portare l'Italia al Mondiale, probabilmente non poteva fare quello che invece ha fatto molto bene Mancini a partire dalle convocazioni, allargando la rosa a tanti giocatori che sono rivelati poi molto utili, come Doumbia abbiamo visto, tanto per citarne uno, Romano ieri sera. E secondo me Mancini ha una capacità unica, ce l'aveva da calciatore, ha questo DNA, questa mentalità vincente e la sa trasferire ai suoi. Abbiamo visto un primo tempo bruttissimo nella prima partita contro il Belgio e da lì in poi l'Italia ha switchato. Io posso raccontarti questa cosa, che avevo intervistato Mancini per il documentario su Moratti prima dell'europeo vinto, mancavano 3 mesi, io in ascensore gli dico: ma qual è l'obiettivo agli europei? E lui mi dice: vincere. Faccio: ma insomma, c'è la Spagna, la Germania, la Francia, ma a calcio si gioca solo per vincere. E quindi questa mentalità, secondo me, Mancini ce l'ha, pochi ce l'hanno come lui, anche perché comunque ha un curriculum importante di grandi vittorie in Italia e all'estero, e è riuscito a fare questo, switch mentale, che poi si traduce nel campo, se guardiamo la partita con la Francia, in una squadra che intelligentemente sapeva di doversi difendere, ma poi ripartiva sempre forte, sempre con convinzione, e infatti è riuscito a pareggiare contro la Francia a Saint-Denis nel giorno del ritorno di Zidane. Cioè c'era tutto perché la Francia ci schiacciasse, e invece poi l'Italia è uscita.
3: Quindi
4: a testa.
3: Cioè, da questo punto di vista ci ha visto bene Malagò a scegliere Mancini alla fine?
4: Assolutamente sì, credo ci siano state delle incomprensioni con Maldini e Leonardo, quello è un altro capitolo perché un conto è il CT, un conto è la rifondazione del calcio italiano, che è una cosa che...

0: semini oggi per raccogliere a 10 anni di distanza. Ce l'ha dimostrato la Norvegia, ce lo sta dimostrando adesso la Grecia, con dei progetti a lungo termine. Questo è un progetto a medio-lungo termine. Rifondare il calcio era un'altra cosa, e lì credo che Maldini e Leonardo avrebbero potuto fare tanto. C'è stata un po'
1: Certo,
0: l'incomprensione con
1: sì, rimarrà una
0: Maradona.
1: storia che non con, di cui non conosceremo mai la eventuale conferma. Senti, direttore, ci hai gentilmente fatto arrivare un passaggio dell'intervista che proprio tu realizzi all'allenatore dell'Inter Chivu. Insomma, entriamo di nuovo in clima nazionale e campionato. Dai, stiamo per riprendere. Sentite questo passaggio.
2: Credo che dirò basta, quindi io non la penso che ho una vita davanti a fare questo mestiere.
3: Ma senti, ti senti un allenatore ancora in apprendistato tu?
2: Io sì, ma è il mio modo di fare e di vedere, perché avere delle incertezze, avere dei dubbi mi permette di essere curioso, di uscire dalla mia zona comfort. Il giorno che smetterò di considerarmi, credo, un apprendista, è meglio che smetto di fare questo mestiere, perché da come sono fatto io, avere dei dubbi, avere delle incertezze, andare alla ricerca del nuovo, di informarmi, di studiare, di mettermi alla prova, sono cose che mi mantengono quella passione e quella voglia di andare avanti con entusiasmo.
1: Sì, ok, è una corazzata, forse il tasso tecnico è talmente incomparabile col resto delle squadre italiane, va bene tutto per l'Inter, però stiamo parlando di un allenatore giovanissimo che era la prima esperienza in un grande club e subito ha portato a casa lo scudetto. Che impressione ti ha fatto incontrarlo?
0: Ma intanto vi dico che domani si può vedere l'integrale sul nostro canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. E che impressione mi ha fatto? Io credo che sia un allenatore che si diverte, un allenatore che è in una zona di comfort, perché comunque lui è stato calciatore dell'Inter, allenato dall'Under 14, quindi conosce bene l'ambiente. E tutto ciò fa sì che lui proprio si diverta e secondo me ha lavorato molto bene sulla testa dei giocatori, ha fatto quella che io ho definito una rivoluzione gentile lo scorso anno, perché lui è arrivato dopo Inzaghi, ha cambiato il giusto, però ha portato subito le sue idee. Per esempio, una cosa che racconta nell'intervista è che lui ha preso tutta la difesa e gli ha detto: so che voi quando venivate ammoniti vi sostituiva l'allenatore precedente, rispetto alle sue scelte, ma io la vivo diversamente. Se sei ammonito devi imparare a gestire il cartellino giallo. Sono piccole cose che però poi danno forza mentale al giocatore. Quindi io ho trovato un allenatore che soprattutto poi ha voglia di innovare, no? Il giorno di riposo prima delle partite, ha coraggio di innovare,
1: Certo.
0: vuole giocare, cioè vuole giocare di più, vuole anche, l'ha dimostrato in questo inizio campionato, no? Tante partite rimontate, però perché vuole giocare. Questo è un bel segnale per il
1: E mi
0: calcio italiano.
1: sembra che gli stiano dando ragione i risultati. Grazie, direttore. Grazie, Emanuele Corazzi, direttore
0: Voi.
1: di Cronache di Spogliatoio. Grazie anche per il passaggio su Chivu. Poi li rivedremo insieme a voi su YouTube l'intervista integrale. Grazie, ci ritroviamo se vorrai, Emanuele. Allora, ultima pagina che abbiamo tenuto alla fine. E qui chiedo l'aiuto di Gabriella Grayson, che so che ci sta già sentendo, fisica divulgatrice. Allora, alla stessa maniera dello scorso anno, Gabriella Grayson ci spiegherà adesso che cosa è successo nella decisione di chi ha vinto il premio Nobel per la fisica. Intanto volevo mostrare un titolo, chiedo scusa alla regia che ho saltato questo passaggio, vediamolo insieme. Eccolo qua, l'ha vinto questo Francis Alsen per la scoperta di un messaggero fantasma dello spazio, già detta così, no? Evoca un po' la fantascienza. Gabriella, che cosa ci può dire?
4: Intanto, se scorrevate, vedevate il mio articolo sul Corriere
1: Ce
4: della Sera.
1: l'abbiamo, ce l'abbiamo, solo
4: Ah,
1: che.
4: grazie. Solo che non avete fatto in tempo. Allora, l'idea è che Francis Alsen studia i neutrini, particelle elementari stranissime, non hanno carica elettrica, hanno una massa piccolissima e interagiscono pochissimo con la materia. In questo momento miliardi di neutrini stanno attraversando noi, il pavimento, la terra, e continuano tranquillamente il loro viaggio. Alsen ha avuto l'idea di cercare quelli di altissima energia provenienti dal cosmo usando Ice Cube, un rivelatore gigantesco costruito nel ghiaccio dell'Antartide, e più di 5.000 sensori sono distribuiti in circa 1 km3 di ghiaccio. Quando in maniera quando rarissimamente un neutrino interagisce, produce indirettamente un segnale luminoso che quei sensori riescono a registrare. Da lì possiamo ricostruire energia e direzione della particella. La cosa concettualmente bellissima è che la Terra diventa parte del telescopio. Per guardare il cielo, Alsen è andato sotto il ghiaccio. E già questo, secondo me, è un ottimo riassunto di come ragiona un fisico.
1: Il titolo del pezzo di Gabriella Grayson che ho qui con me è Il cielo sotto il ghiaccio, il mappamondo è un cubetto, ecco perché ha vinto il Nobel. Proviamo sempre, ecco, sempre cercando di spiegare a chi ci sta ascoltando il perché. Ecco, facciamo un esempio, se riusciamo, di che cosa potrebbe, a cosa potrebbe servirci nella pratica e nel futuro la scoperta che è fruttata questo Nobel per la fisica, Gabriella.
4: Guarda, dovremmo avere il coraggio di dire oggi non lo sappiamo, e non è una debolezza della ricerca fondamentale, è esattamente la sua forza. Se conoscessimo già l'applicazione finale, in fondo non staremmo esplorando davvero un territorio nuovo. Naturalmente un esperimento come IceCube produce già innovazione, sensori estremamente sofisticati, elettronica, sistemi di acquisizione, analisi di quantità gigantesche di dati. Alsen stesso, subito dopo il Nobel, ha parlato dell'importanza del machine learning per riconoscere segnali rarissimi immersi nel rumore. Dunque ha riportato tutto all'intelligenza artificiale, anche se questa storia parte da lontano, parte da Wolfgang Pauli e dalla creazione della fisica quantistica. Ma la storia della fisica ci insegna a essere prudenti sulle applicazioni future. La meccanica quantistica non è nata perché qualcuno voleva inventare il transistor, il laser o la risonanza magnetica. Prima si cerca di capire la natura. Poi qualche volta quella conoscenza entra nella nostra vita in modi completamente imprevedibili. Se finanziassimo soltanto la ricerca di cui conosciamo l'utilità, avremmo tostapane sempre più efficienti, ma probabilmente nessuno avrebbe inventato il transistor.
1: Diciamo nella motivazione c'è scritto: la sua tenacia e la sua visione hanno aperto la strada a un nuovo tipo di astronomia. Ecco, questo è un passaggio, diciamo, dell'Accademia che ha annunciato il premio.
4: Sì, beh, ci ha dato un nuovo modo di osservare l'universo. I neutrini possono attraversare enormi quantità di materia quasi indisturbati e arrivare fino a noi da regioni estremamente lontane ed energetiche. Portano quindi informazioni che possiamo mettere insieme a quelle ricevute attraverso la luce, i raggi cosmici e le onde gravitazionali. Si chiama astronomia multimessaggera. Invece di interrogare l'universo con un solo linguaggio, cominciamo ad ascoltarne diversi contemporaneamente. È un nuovo tipo di astronomia e questo può aiutarci a capire, per esempio, quali siano le sorgenti delle particelle cosmiche più energetiche e che cosa accada negli ambienti estremi intorno ai buchi neri e nei nuclei galattici attivi. La parte più eccitante però riguarda quello che ancora ignoriamo. Ogni volta che abbiamo inventato un nuovo modo di guardare il cielo, abbiamo trovato cose che nessuno aveva previsto. È come scoprire che per tutta la vita qualcuno ci aveva mandato messaggi e noi continuavamo a controllare una sola chat.
1: Perfetto, ecco, così abbiamo chiaramente un'immagine di quello di cui stiamo parlando. Grazie Gabriella Grayson, grazie mille, buon lavoro, grazie per essere tornata a trovarci. Allora chiudiamo nuovamente con un'altra delle notizie del giorno, con Luca Di Bella che ci racconta, insomma, questo Yannick Sinner che rivedremo nel 2027. Grazie per averci seguito, ci troviamo per Sera 24 Off alle 19.30.
5: Nessuno poteva immaginare quel 12 luglio scorso che il trionfo in finale a Wimbledon sarebbe stato per Yannick Sinner anche l'ultimo match dell'anno. Il doloroso annuncio di non poter partecipare alle ATP Finals di Torino e di dover porre fine alla stagione non arriva del tutto inaspettato. Prima c'erano stati forfè altrettanto sofferti, su tutti quello degli US Open, dove 7 anni fa il tennista azzurro aveva inaugurato una striscia di 27 partecipazioni consecutive nel tabellone principale dei tornei del Grande Slam. La scelta di fermarsi è corroborata dal parere di una moltitudine di specialisti tra Milano e Lione. Il dolore al ginocchio destro verrà affrontato con una terapia conservativa già cominciata per scongiurare le incognite di un'operazione e permettere a Sinner di tornare in campo ed essere competitivo per il primo slam di stagione, l'Australian Open. In mezzo i tornei di Vienna, Parigi e Torino, che al campione di sesto avevano fruttato punti importanti lo scorso anno e che quest'anno sarà costretto a saltare, con conseguenze inevitabili sul ranking. Il numero 2 al mondo, Sasha Zverev, è pronto al sorpasso in classifica, ma per Sinner la tutela dell'integrità fisica viene prima di ogni altro orizzonte sportivo, che con il suo talento e i suoi 25 anni resta chiaramente apertissimo.

0: Pubblicità.
1: Kimi, e i mobili?
2: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce. Poi, North Sud-Ovest Est.
3: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV, a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
5: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
4: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso, ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
7: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
8: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
9: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
10: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone? Servo.
8: Klarna.
11: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato.
12: Tenamen. Mantieni il controllo.

0: Da Kiev 650 droni su Mosca, 2 morti e 9 feriti. La Bulgaria accusa affondate 2 navi nel Mar Nero. Il presidente Radev inaccettabile. Zelensky, la Russia prepara un massiccio attacco aereo. Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia, il corteo a Parigi. Per il governo sono 86.000 i partecipanti, per il sindacato oltre 260.000. Lezioni sospese in quasi 900 scuole. Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli del nuovo testo. Ok della Camera, la fiducia su articolo 1 e articolo 2. Il testo contiene anche le preferenze introdotte al Senato. L'omicidio di Chiara Poggi, il RIS di Parma ancora al centro delle polemiche. Alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Seguite tutte le procedure previste dalla legge, la difesa dei vertici. Yannick Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno. Il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per il ginocchio. Ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, così ha spiegato sui social. La giunta del CONI vota all'unanimità Malagò, commissario della Federcalcio, che così succede a se stesso. L'intesa con il presidente del CONI Buonfiglio in un incontro prima della riunione. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Nella notte ci sono stati massicci attacchi ucraini in Russia, con l'impiego di droni in particolare contro Mosca, mentre cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. Andiamo dalla corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi 2 anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono 2 vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia ha le prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita la calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
0: Intanto in Ucraina le forze armate russe provano a tagliare in 2 il paese, colpendo un nevralgico ponte nella città di Zaporizhia, dopo gli altri 2 ponti che sono stati bersagliati nel cuore di Kiev. Ma sotto missili e droni finiscono anche ospedali e centri abitati. Droni anche contro navi cargo in territorio bulgaro. Ce ne parla Katia Cerratti.
2: Nel cuore di Kryvyi Rih 2 missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie insieme a quelle energetiche sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglieria e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia i droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro. Serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi, che confermano 9 risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini. Mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
0: E ora la crisi politica in Spagna, innescata dalla bocciatura in Parlamento delle misure contro l'emergenza casa. Il premier Sanchez spera di ricompattare la maggioranza in vista delle elezioni anticipate previste per il 29 novembre, mentre la questione catalana torna in primo piano con la liberazione di Puigdemont. Ci dice tutto da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Eh sì, nella campagna elettorale spagnola adesso c'è anche il fattore Puigdemont, il leader indipendentista catalano non è più ricercato, la Corte Costituzionale ha aperto la strada per l'amnistia per il tentativo di secessione di 9 anni fa, lui dal Belgio nel tardo pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa ma non ha detto quando tornerà in Spagna, ci si chiede se possa tornare in tempo per la campagna elettorale, l'amnistia ancora comunque deve essere decretata dalla Corte Suprema spagnola e intanto su questa decisione il leader dei popolari Feijóo, che è dato favorito dai sondaggi, dice che questo è uno scambio di favori tra Sanchez e il partito catalano e che deve essere punito alle urne. Feijóo inizia domani la sua campagna elettorale da Ceuta, riportando al centro quindi il tema dell'immigrazione, poi ha detto che farà ricorso per la conferenza stampa di Sanchez oggi al Palazzo della Moncloa, che è stato un comizio elettorale. Noi eravamo a quella conferenza stampa. Sanchez, che inizia invece la sua campagna elettorale sabato da Siviglia e oggi ha riunito il Consiglio dei Ministri per approvare i due decreti casa che erano stati bocciati dal Parlamento venerdì. Qui in piazza continua la protesta e ci dicono queste misure arrivano troppo tardi, dovevano arrivare prima. Da Madrid per ora è tutto, a te.
0: Grazie Raffaella, adesso andiamo in Medio Oriente, Israele, lo dicevamo anche nei giorni scorsi, si sta fermando per ricordare il 7 ottobre, ma nel frattempo le brigate Al-Qassam di Hamas hanno diffuso un video di propaganda dell'ex leader Sinwar, che è stato ucciso dalle forze israeliane, e nello stesso tempo sale nuovamente la tensione in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano si prepara a uno scenario di guerra, riferisce il ministro della difesa Katz. Allora andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti.
4: Proprio così, infatti, il paese domani si fermerà ancora una volta, visto che sarà il terzo anniversario del massacro del 7 di ottobre. Dopo le cerimonie ufficiali che abbiamo visto ieri, invece domani ci saranno le cerimonie organizzate soprattutto dai familiari delle vittime, in particolare le vittime del Nova Festival e poi anche i familiari degli ostaggi. Ma appunto, come hai ricordato, sono state diffuse da Hamas e non a caso proprio a ridosso di questo anniversario delle nuove immagini che ritraggono Yahya Sinwar, il leader di Hamas ucciso a Rafah nell'ottobre del 2024, immagini che si riferiscono proprio ai giorni precedenti alla sua uccisione, lui che organizza gli attacchi, che si muove con addosso a una coperta tra le rovine di Rafah, insomma un modo per ricordare anche che Hamas è ancora presente nella striscia. E qui arrivano appunto le nuove preoccupazioni che sono state manifestate proprio dai servizi di intelligence interna, cioè dallo Shin Bet, che ha detto c'è il rischio che Hamas possa tornare a colpire in previsione delle elezioni il prossimo 27 di ottobre. Non si sa dove, potrebbe capitare anche chissà in Cisgiordania, dove c'è uno stato di massima allerta. Si temono infatti anche ancora tante violenze ci sono le violenze ad opera dei coloni. Ieri notte è stata ancora una notte di guerriglia, sono stati assaltati moltissimi villaggi palestinesi, auto date alle fiamme. Fra l'altro c'è stato un incidente proprio in Cisgiordania, dove un fotografo dell'agenzia France Presse è stato ferito durante delle colluttazioni che ci sono stati tra coloni e la partecipazione anche dei militari israeliani. Insomma, una situazione di caos che ovviamente non fa che aumentare lo stato di tensione. La linea a te.
0: Torniamo in Italia. Alla Camera arriva il via libera dell'Aula alla fiducia sui primi due articoli della riforma della legge elettorale. Si prosegue dunque con la fiducia sul terzo articolo domani e poi il voto finale di giovedì a scrutinio segreto. Ma è ancora scontro tra maggioranza e opposizione. Ce ne parla in diretta da Montecitorio Antonio Sciotto.
5: Sì, infatti è passata la fiducia sui primi due articoli, quelli che introducono le preferenze con i capi lista bloccati e la nuova modalità di raccolta delle firme. La maggioranza difende la legge elettorale perché dice assicurerà la stabilità dei governi e sul voto di giovedì, dopodomani, in cui c'è il maggiore rischio, visto che è segreto, di franchi tiratori, prova a rassicurare sia Forza Italia che Fratelli d'Italia, dicono la legge passerà, non c'è nessun problema con questi eventuali franchi tiratori. Intanto da destra il Futuro Nazionale di Vannacci incalza la maggioranza e parla di preferenze farlocche e non ha votato la fiducia. Ma le critiche maggiori vengono dall'opposizione, dal centro-sinistra, che parla di una legge incostituzionale, di uno schiaffo alla Costituzione imposta con la fiducia, perché contestano la Premier e il Governo, hanno paura dei loro stessi parlamentari. Infine un aggiornamento su Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, che al settimo giorno di sciopero della fame contro questa legge ringrazia la Premier perché gli ha inviato un messaggio, ma dice: io continuerò con il digiuno. È tutto a voi.
0: In vista del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sente i leader europei in merito ai dossier sul costo dell'energia e quello sulla tutela della competitività dell'industria. A Palazzo Chigi poi l'incontro con il Presidente lituano, Nausėda. Andiamo in diretta da Alberto Gioffreda.
6: Una videoconferenza ospitata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Cancelliere tedesco Merz e dal Primo Ministro belga De Wever, che ha riunito il gruppo europeo informale sulla competitività. L'obiettivo era quello di portare al prossimo tavolo del Consiglio europeo, quello del 15 e 16 ottobre, delle indicazioni chiare per ottenere un taglio dei costi dell'energia. E di energia si è parlato a Palazzo Chigi anche durante l'incontro della Presidente del Consiglio Meloni con il Presidente della Repubblica di Lituania, Nausėda. Oltre a ribadire gli ottimi rapporti tra i due paesi, anche la necessità di una maggiore cooperazione nel settore della sicurezza e dell'energia, e ovviamente anche lo scenario del conflitto russo-ucraino. Per Roma e Vilnius l'obiettivo per entrambi i paesi è quello di arrivare ad una pace giusta e duratura. Palazzo Chigi poi guarda anche a quello che è il percorso della legge elettorale. Giorgia Meloni nelle scorse settimane ha palesemente dichiarato che si tratta di un bivio fondamentale per il suo governo, quello del voto finale previsto per giovedì. A te.
0: Dicevamo dei nostri titoli della

0: Matteo, che è partito alle 14 da Place de la République, probabilmente in termini di numeri e di presenza il più importante. Hanno sfilato insieme agli studenti, i genitori, i professori e i sindacati, proprio per supportare la protesta. Come ricordavi, i studenti chiedono maggiori investimenti per quanto riguarda la scuola pubblica. Lanci di lacrimogeni, cariche della polizia, queste sono state immagini che hanno caratterizzato la giornata non soltanto a Parigi ma anche a Strasburgo e Lione, mentre all'Assemblea Nazionale il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni soltanto per domani e dopodomani, perché il sabato non ci sono corsi in Francia, proprio per avere un momento di confronto democratico tra presidi, professori e soprattutto con gli studenti mobilitati. Va detto che il sindacato ha parlato di 450.000, è una situazione comunque quella che si è verificata in questa giornata di mobilitazione, che sta anche degenerando e che preoccupa il governo. Infatti sono stati 5.000 i fermi fino ad oggi, parliamo del 90% soltanto di minorenni, rappresentato da 90% di minorenni, tanti gli incidenti gravi, quello più drammatico probabilmente quello che è accaduto ieri a Lens, dove un ragazzo, gli è stata amputata la mano, un ragazzo di 15 anni ha perso la mano perché stava raccogliendo una granata. Questa sera vertice speciale con il ministro dell'interno, con il ministro dell'educazione nazionale, con il primo ministro all'Eliseo, con Emmanuel Macron. Da Parigi per ora è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie Alessandra, adesso torniamo sul caro carburanti. Da oggi il diesel è di nuovo più caro, con lo stop al taglio delle accise e la scelta del governo di non ricorrere a quelle mobili. Anche nelle aree di servizio che avevano adottato il price cap i prezzi tornano a salire. Ce ne parla Paolo Mancinelli.
2: Le accise sul gasolio tornano a pieno regime, parificate a quelle della benzina, ma il governo non ha ritenuto possibile attivare da subito il meccanismo di quelle mobili per compensare in tutto o in parte lo sconto scaduto. Una scelta dettata dall'esigenza di recuperare risorse per la prossima legge di bilancio, dopo i 2,5 miliardi già spesi da marzo tra tagli e ristori. Un ruolo nella decisione sicuramente l'hanno avuto i tetti sui listini, che però le compagnie avevano subordinato al mantenimento del taglio fiscale e alle condizioni del mercato. Eni ha quindi alzato il prezzo del diesel a 2,25 euro al litro, dai 2,19 dichiarati come tetto, recuperando i 6 centesimi dello sconto scaduto. Salgono anche i listini delle altre compagnie, ma con importi variabili, poiché nessuna aveva fissato una soglia precisa di prezzo. Il costo medio nazionale del gasolio self-service rilevato oggi dal Ministero delle Imprese è pari a 2,244 euro al litro per il diesel, in leggero aumento rispetto a ieri, ma gli effetti dei rincari si dovranno ancora sentire. In lieve calo la benzina a 2,043 euro al litro.
1: Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini, così la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo. Poi von der Leyen suggerisce una task force, la creazione di una task force per aggregare la domanda di energia. Sentiamo da Strasburgo l'inviato Donato Bendicenti.
3: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio europeo. Famiglie e imprese, ha detto la Presidente della Commissione, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Poi un dato impressionante, quello che racconta che le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Da qui la proposta di una task force per aggregare le domande di energia in Unione Europea. La Presidente della Commissione poi si concentra sui sostegni all'energia che debbono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e ricorda l'importanza di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo.
1: La cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi, il RIS di Parma ancora al centro delle polemiche. Dalla chiusura delle indagini della Procura di Pavia infatti emerge che alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Ma sentiamo Giuseppina Testoni.
4: I reperti sul

0: Caso Garlasco, sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi, materiale distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS, Gianpietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura Pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
1: E fa discutere la richiesta di Jessica Moretti, principale indagata con il marito per il rogo di Cran Montanà, che ha chiesto all'assicurazione l'indennità di infortunio per la perdita di guadagno. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
2: A meno di un mese dall'interrogatorio di confronto con il marito Jacques, Jessica Moretti torna a far parlare di sé la proprietaria del Costellazioni, il locale dove la notte di Capodanno a Cran Montanà morirono 41 giovani e altri 115 rimasero feriti, ha chiesto un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. La pratica di infortunio sul lavoro è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che secondo quanto riportato negli atti avrebbe scritto alla procura del cantone del Vallese per chiedere il nulla osta a un eventuale versamento. Una richiesta fuori luogo è difficile da comprendere per il legale di una sopravvissuta all'incendio, Fabrizio Ventimiglia.
3: Mi auguro che la compagnia respinga dopo questo tipo di richiesta e mi auguro anche che Jessica assuma un atteggiamento ben diverso, di totale e leale collaborazione nei confronti degli inquirenti, per arrivare quanto prima ad accertare i fatti e le relative responsabilità.
2: Jessica, che è sottoposta all'obbligo di firma e deve rimanere nella propria abitazione, avrebbe manifestato preoccupazione per gli insulti ricevuti e per atti isolati da parte dei parenti del vittime. Il marito invece, che è in carcere dall'11 agosto con l'accusa di aver picchiato la moglie, ci resterà fino all'11 novembre, dal momento che per il giudice sussiste ancora il pericolo di fuga. I due principali indagati per l'inchiesta sul rogo si incontreranno il 2 di novembre, quando sarà dato spazio alle domande degli avvocati delle parti civili.
1: E ora torniamo sulla morte dell'operaio edile a Caivano, nella periferia settentrionale di Napoli. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo e sono 3 gli indagati. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
4: Per quali ragioni è morto Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano? Aveva o no i dispositivi di sicurezza adeguati e il suo corpo è stato spostato o meno dal luogo in cui è precipitato? Sono tutte domande alle quali gli inquirenti sono impegnati a rispondere. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono 3 le persone indagate, il datore di lavoro e i 2 titolari del capannone. L'autopsia potrà contribuire a stabilire le cause e le modalità della morte e potrà fornire elementi utili per verificare la compatibilità delle lesioni e la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. Ma saranno essenziali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente sotto sequestro, acquisite dai carabinieri. L'inchiesta dovrà appurare anche se il lavoratore era al nero o se fosse stato assunto da poco e quali erano le condizioni di sicurezza in cui stava lavorando.
5: Se poi fosse vero che l'assunzione era avvenuta il giorno precedente all'incidente, bisogna verificare se poi c'era stato il tempo, come dire, di sottoporre il lavoratore a corsi di formazione, se gli erano stati offerti dispositivi di sicurezza, in che modo, se era a conoscenza di come utilizzarli.
4: La CGIL intende costituirsi parte civile nel futuro processo.
5: Siamo tutte e tutti vittime di un sistema che bada al profitto più che alla tutela della vita stessa delle persone.
1: Lo scienziato di origine belga Francis Alsen ha vinto il premio Nobel per la fisica. È uno specialista degli studi sui neutrini, un settore in cui anche l'Italia è in prima linea. Ce ne parla Andrea Bettini.
6: Francis Alsen. Il Nobel per la fisica va a uno specialista dei neutrini che ha gettato le basi per una nuova astronomia, il belga Francis Alsen. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze lo ha scelto per i contributi decisivi all'Osservatorio di Neutrini IceCube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Prodotte da sorgenti cosmiche, queste particelle sono ovunque, ma non interagiscono quasi mai con la materia. Alsen nel 1988 ebbe l'intuizione che portò alla costruzione di IceCube, uno strumento posizionato al polo sud. Per rilevare i neutrini usa circa un chilometro cubo di ghiaccio antartico. Quando, e accade molto raramente, un neutrino interagisce con il ghiaccio, si produce un debolissimo lampo di luce che viene registrato da una rete di sensori. In questo modo si possono avere informazioni sul fenomeno cosmico che lo aveva prodotto.
7: In una parola, ha creato l'astrofisica coi neutrini dell'alta energia.
6: Anche l'Italia è in prima linea nel settore. Al largo della Sicilia è in costruzione Chilometro Cubo, uno strumento analogo ad IceCube realizzato però in fondo al mare.
7: Fra alcuni anni avremo un rivelatore del tutto equivalente a quello di IceCube per continuare questo tipo di ricerche. Il punto di forza di Chilometro Cubo rispetto ad IceCube è che, essendo nell'emisfero nord, vedrà una porzione di cielo diversa da quella che vede IceCube e quindi sarà un rivelatore altrettanto interessante ma complementare.
1: Si terranno il prossimo 14 dicembre le nuove elezioni per la presidenza della FIGC. L'unico candidato è Giovanni Malagò, che oggi è stato nominato dal CONI commissario della Federcalcio. Sentiamo Tiziana Alla.
8: Da presidente a commissario, la guida della Federcalcio rimane a Giovanni Malagò, che ha già indicato la data del 14 dicembre per le nuove elezioni. Si è usciti così dall'impasse che rischiava di mettere in crisi l'intero governo dello sport italiano, grazie a un accordo proposto dal presidente del CONI, Buonfiglio, allo stesso Malagò. Trovata l'intesa, è diventata scontata l'approvazione all'unanimità, prima in giunta e poi in consiglio, della richiesta di commissariamento della federazione per il mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura lo scorso maggio, una via d'uscita paradossale per evitare una resa dei conti dall'esito incerto al momento del voto e rischiosissimo per entrambe le parti.
9: Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento, perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
10: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, per evitare spaccature. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
1: Yannick Sinner non tornerà a giocare prima dell'inizio del 2027. Sentiamo il servizio di Maurizio Fanelli e poi il commento del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.
11: Ciao a tutti, vi aggiorno sulle mie condizioni. Ho deciso, d'accordo con i medici, di sottopormi a trattamenti per curare il mio ginocchio e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito.
12: Un breve video di pochi secondi con un messaggio che era nell'aria ma che nessuno avrebbe voluto ascoltare. Yannick Sinner è costretto a fermarsi a causa del persistente problema al ginocchio che lo sta tormentando ormai da mesi. Niente Shanghai, come annunciato qualche giorno fa, niente Vienna e soprattutto Finals di Torino e Coppa Davis.
11: In questo momento devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò di tutto per tornare al 100%. Grazie davvero a tutti per il vostro supporto. Spero di vedervi molto presto in campo.
12: Ciao. Assente dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev lo scorso luglio, nelle ultime settimane il numero uno al mondo ha alternato trattamenti a brevi sessioni di allenamenti per testare un ginocchio che però ancora ha bisogno di cure. Sinner si sottoporrà ora a una terapia conservativa per trattare la tendinopatia, con l'obiettivo di presentarsi a gennaio in Australia nelle migliori condizioni, magari già pronto per tornare a dominare il circuito, come era abituato a fare fino a qualche mese fa.
13: L'obiettivo è recuperare il giocatore nella sua piena integrità fisica nel tempi più rapidi possibili. Credo che ogni altra discussione sia vacua, è inutile. L'obiettivo è recuperare il giocatore più forte al mondo nella sua piena integrità fisica.
1: Andiamo con il cinema e con la storia vera del più lungo errore giudiziario della storia italiana. Beniamino Zuncheddu, rimasto in carcere da innocente per 33 anni. Ora lo racconta il film Giustizia con Michele Riondino. Sentiamo il servizio di Lara Squillaci e Alessandro Stefanoni e poi torna Sera 24 Off con Giancarlo Usai.
14: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
15: 33 anni in carcere da innocente, un terribile errore giudiziario. È la storia vera di Beniamino Zuncheddu, raccontata in Giustizia di Francesco Piras. Fabrizio Ferracane interpreta Zuncheddu, condannato all'ergastolo nel 1991 per un triplice omicidio in Sardegna che non ha commesso. Quest'uomo umile, un pastore, ha un solo obiettivo: vedere riconosciuta la propria innocenza. Ad aiutarlo nella sua estenuante battaglia è Mauro Trogu, interpretato da Michele Riondino, l'avvocato che si batte gratuitamente per lui e per la revisione del processo. Una storia che pone molti interrogativi, come ci raccontano gli attori.
16: Quello che ti fa riflettere è come è possibile che oggi noi società civile parliamo e condanniamo la giustizia per gli errori che fa, ma non siamo in grado di condannare anche noi stessi quando, per esempio, ascoltiamo la notizia di un arresto eclatante e già condanniamo la persona che è stata arrestata semplicemente da un servizio del telegiornale. Cioè, noi e il giudice facciamo lo stesso errore. E la riflessione quindi è che dietro il giudice dovrebbe esserci un uomo e che da uomini dovremmo capirci, che siamo fallibili.
17: E prima di condannare una persona all'ergastolo, ogni dubbio andrebbe sciolto.
18: Beniamino Zuncheddu ci insegna moltissimo, ci insegna a non lasciarsi andare, a combattere, a restare lì, a non mollare.

In serata al nord piove su rilievi centrali e occidentali, ma anche lungo le coste adriatiche più settentrionali, in un contesto però prevalentemente asciutto. Anche sulle regioni centrali continuano le piogge tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Fuori dalle precipitazioni in serata la Toscana. Al sud peninsulare continua il bel tempo con una situazione asciutta sulle coste adriatiche, mentre invece altrove ci saranno piogge che interesseranno la Campania, la Basilicata e parte della Calabria tirrenica. Sulle due isole maggiori invece terminano le piogge sulla Sardegna e sulla Sicilia, ma ci sarà ancora una ventilazione sostenuta da sud che interesserà particolarmente le coste meridionali della Sicilia e quelle esposte della Sardegna. La giornata di domani si aprirà con un miglioramento sulle regioni centrali, ma piove ancora su quelle nord-occidentali e al sud peninsulare, dove sono previsti dei temporali, in un contesto ancora però particolarmente asciutto, con temperature che nella giornata di mercoledì resteranno per lo più stazionarie su buona parte del nostro paese.

0: Allora, Serie 24 Off, come sempre, un approfondimento che scegliamo di sera in sera. Parliamo di longevità, altro tema del dibattito pubblico. Lo facciamo con Federico Lampini, che è tornato a trovarci, editorialista del Corriere della Sera. Bentornato a Rai News, Federico. Allora, intanto il titolo del tuo nuovo libro si chiama Argento Vivo, edito da Mondadori. E leggevo un po' la intro nella testata, insomma, della copertina. Longevità, la rivoluzione incompresa del nostro tempo. Allora, intanto dobbiamo andare per gradi. Intanto perché? Perché? Come ti è venuta l'idea di questo libro?
1: Per tante ragioni. Una è che ho compiuto 70 anni, quindi uno di quei compleanni importanti della vita. Mi è nata una nipotina. Mi sto allenando per l'ennesima maratona di New York, che anche lì c'è un anniversario importante, la 50ª maratona di New York. Ma insomma, in realtà è da tempo che sto meditando questo libro, anche perché qualche anno fa, ai sensi della legge italiana, sarei dovuto andare in pensione. In America, dove vivo ormai da più di un quarto di secolo, il concetto di età pensionabile è talmente flessibile che è quasi inesistente. Altri paesi che conosco bene, dove ho vissuto pezzi della mia vita, la Cina, il Giappone, stanno affrontando l'aumento della longevità, l'invecchiamento della popolazione in modo molto più fantasioso, creativo e ottimista rispetto al dibattito italiano, dove l'aumento della longevità sembra essere una delle tante apocalissi di cui si parla ogni giorno. Crack delle pensioni, aumento della spesa sanitaria. Si vede solo il negativo in quella che è la più meravigliosa novità della storia umana. Cioè abbiamo aggiunto un pezzo di vita molto grosso alla vita umana. Per la stragrande maggioranza della storia della nostra specie animale morivamo molto, ma molto più giovani. Questa meravigliosa novità, che è una ricchezza per tutti, riusciamo in Italia a parlarne soprattutto in termini negativi, come un costo, che è una cosa assurda, è una cosa inconcepibile.
0: E perché la troviamo definita come una rivoluzione incompresa sulla copertina di Argento Vivo?
1: È proprio per questo, la rivoluzione, perché davvero abbiamo aggiunto un'altra vita alla vita umana. Non ci rendiamo conto, se guardiamo i numeri danno le vertigini, per la maggior parte, dall'età delle caverne fino al Novecento, l'età media era la metà di quello che sta diventando adesso. Quindi è una rivoluzione. Dobbiamo ripensare tutte le età della vita umana. Il concetto di anziano si sposta molto, ma molto più in là. Quelli che oggi in teoria devono andare in pensione, in America stanno creando delle imprese, c'è un boom di imprenditori settantenni. Cioè di fatto poi noi umani siamo creativi, stiamo prendendo le misure di questa straordinaria novità. È incompresa soprattutto da chi pontifica su dati demografici che non capisce nemmeno. Quando io ero giovane la bomba demografica era il tema. L'apocalisse era che facevamo troppi figli e il pianeta non ci poteva sfamare tutti. Eravamo 4 miliardi, siamo 8 miliardi e la fame nel mondo in percentuale è diminuita. Quindi non ascoltate i profeti di sventura, perché non ci azzeccano mai.
0: Mi sono segnato allora un po' di capitoli di cui ti voglio chiedere conto, no? Allora, intanto il manifesto di una generazione, no? Tu cominci con questo, della tua generazione, no? E ci puoi riassumere un pochino che cosa dici? Non spoileriamo troppo, che ovviamente poi uno solo legge il libro, però ecco, uno legge il manifesto di un'intera generazione. Che cosa dice questo manifesto?
1: È una generazione grossa, ci hanno chiamato baby boomer perché siamo nati nel dopoguerra, tra il 1946 e il 1965. I più anziani tra di noi si chiamano Bruce Springsteen. A metà di questa generazione c'è Papa Leone e tra i giovani baby boomer c'è Barack Obama. Tanto per dare un'idea, è la generazione più numerosa e anche per queste ragioni proprio quantitative abbiamo rivoluzionato tutte le età della vita man mano che le attraversavamo. Siamo stati i primi adolescenti consumisti all'epoca dei Beatles. siamo stati i primi giovani veramente ribelli a livello di massa, i grandi movimenti giovanili degli anni 60-70. Il femminismo nasce con noi, l'ambientalismo nasce con noi. Non per vantarci, abbiamo fatto anche un mucchio di sciocchezze, c'è anche un capitolo dove spiego che un privilegio dell'età è poter cambiare idea. E tuttavia rivoluzioneremo anche il concetto dell'età anziana, come abbiamo fatto per tutte le altre età. E comunque siamo una potenza, siamo 1 miliardo di consumatori, noi baby boomer.
0: Senti, a quello del cambiare idea ci arriviamo, perché non possiamo non trattarlo in un passaggio finale. Però c'è un altro capitolo, e questo sì, il titolo è ironico ma anche un po' polemico. La nostra eredità vi fa gola, non abbiate fretta. Ecco, non c'è il rischio che questo manifesto di cui ci parlavi non so, in qualche modo crei una sorta di conflitto tra le generazioni, tra i settantenni e i trentenni, che magari appunto vorrebbero in qualche modo trovare degli spazi che al momento non riescono a trovare. Tu chi rispondi? Dai, questo è un dibattito che avrai sentito 100.000 volte anche tu.
1: Sì, sì, ma questo libro risponde proprio a questo dibattito, esattamente a questo dibattito, cioè il conflitto generazionale è parte di quella narrazione apocalittica che dicevo prima, e si nutre di analfabetismo economico. C'è quest'idea molto forte in paesi come l'Italia, la Francia, dove ancora si discute di età pensionabile con una rigidità anacronistica. L'idea che ogni 65enne che continua a lavorare sta occupando un posto e impedisce che un ventenne trovi lavoro. Questo è una stupidità totale. Non è così che funziona l'economia. L'economia non è una torta fissa per cui se io mi prendo una fetta la sto togliendo a qualcun altro. Al contrario, la prova, i paesi dove si lavora più a lungo sono quelli dove c'è meno disoccupazione giovanile. L'America, giovanilista per eccellenza, nella Silicon Valley, in California, dove io andai a vivere 26 anni fa, dove vive mia figlia e dove un anno fa è nata la mia nipotina, che vedete sulla retrocopertina del libro. In California i chief executive normalmente hanno 30 anni, ok? Nelle start-up della Silicon Valley. Eppure anche i settantenni stanno facendo un boom di creazione di imprese, sempre lì. Cioè non c'è contraddizione, la ricchezza che viene generata da noi pantere grigie è una ricchezza che si distribuisce, che crea opportunità, benessere, occupazione per tutti gli altri. E certo. questo tra l'altro è particolarmente certo. vero nei paesi come il Giappone, la Cina. Il Giappone è stato il primo ad avere una longevità molto molto avanzata e tuttavia non è un paese con un'alta disoccupazione giovanile. Sta richiamando al lavoro i pensionati perché sono troppo preziosi, ma non ha disoccupazione giovanile elevata.
0: Ti faccio una domanda su quel capitolo del cambiare idea, no? Il rivendicare il cambiare idea proprio una volta che si raggiunge una certa età. Privilegio dell'età, quello di cambiare idea. Citi tra l'altro la lezione di Vargas Llosa, insomma Mario Vargas Llosa, nato comunista e finito fiero conservatore, no? nella sua straordinaria vita terrena. Ecco, perché questo privilegio di cambiare età? Come lo spieghi? Che cosa vuol dire?
1: Allora, lo spiego in tanti modi, anche attraverso un po' di autobiografia, senza eccedere. Non voglio mettermi troppo in avanti, però è vero che si attraversano delle stagioni, anche delle stagioni ideologiche, e ogni tanto ammettere di aver sbagliato qualcosa o che la propria generazione ha sbagliato qualcosa è soltanto segno di saggezza, di maturità, di elasticità, quindi non è che con gli anni ci si sclerotizza, al contrario, qualche volta si guadagna anche un po' di umiltà, la capacità di ritornare indietro sul proprio passato, ma lo affronto con tanti personaggi. Vargas Llosa è un personaggio davvero straordinario, premio Nobel, ci ha lasciato di recente, è stato capace di elaborare questa sua revisione del pensiero, riscoprendo i grandi del pensiero liberale, ha scritto delle cose meravigliose, ma lo affronto anche attraverso Leonard Cohen, un cantautore che era un'icona della mia generazione, oppure in modo più lieve, molto più lieve, più ironico, con Paul McCartney. Quando aveva 20 anni compose una ballata per il 64esimo suo padre in cui lo trattava come un vecchietto che aveva bisogno di cure. Adesso Paul McCartney ne ha lui 84 e fa il tutto esaurito quando fa dei concerti. Quindi sicuramente lui ha cambiato idea sulle età umane.
0: Senti, allora intanto ti ringrazio Federico, però prima di salutarti non posso non chiederti qualcosa ovviamente su quello che sta succedendo, no? Ci stiamo avvicinando a questa campagna elettorale americana da qui alle elezioni medio termine di novembre. Abbiamo raccontato insomma di una situazione di totale stallo nelle crisi internazionali, cioè noi che facciamo il telegiornale ci ritroviamo nell'imbarazzo di dover trovare degli elementi di novità che non siano quelli che abbiamo già raccontato la settimana precedente. Cosa succederà da qui a novembre, secondo te, anche sul fronte internazionale della gestione delle crisi da parte di Donald Trump?
1: Il partito repubblicano, che è il partito di Trump, dovrebbe perdere le elezioni. Questo significa che Trump sarà un presidente indebolito, un presidente addirittura dimezzato, anche nella sua capacità di manovra in politica estera. Questo

0: Tra l'altro è la regola nella politica americana. Quasi tutti i presidenti hanno perso, hanno, il partito del presidente ha perso le elezioni di midterm nel secondo mandato. Quindi è una regola implacabile. Lui non sfuggirà, anzi, lui dovrebbe subire probabilmente una perdita superiore alla media. Questo però non è che cambierà il mondo. Ecco, torno a uno dei temi di Argento Vivo. Uno dei privilegi della saggezza e dell'età è quello di guardare la storia nei tempi lunghi. Non è mai esistito un ordine internazionale stabile e pacifico. Il Medio Oriente è instabile e conflittuale dall'inizio del Novecento, quando ancora c'era l'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano era un vulcano di conflitti etnici, religiosi. Poi ci sono stati gli imperi coloniali francese e britannico che non hanno risolto i conflitti, tutt'altro. Quindi prima di attribuire, il mondo attuale è pieno di guerre anche molto gravi, anche molto vicine all'Italia, quindi capisco la preoccupazione, però non è che con la sconfitta di Trump improvvisamente torneremo a una meravigliosa età dell'oro che non è mai esistita.
1: Allora, ci risentiamo Federico se vorrai. Grazie mille, grazie a te, grazie per essere stato con noi Federico Rampini, Argento Vivo,
0: Grazie.
1: edito da Mondadori. Grazie, buon lavoro al nostro ospite. E ovviamente chiudiamo con il nostro blob.
2: Hello everyone, I would like to give you a little
3: Ciao a tutti, vi aggiorno sulle mie condizioni. Ho deciso, d'accordo con i medici, di sottopormi a trattamenti per curare il mio ginocchio e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito.
4: Dopo le ombre sull'analisi dei pedali della bici di Alberto Stasi c'è un nuovo terreno di scontro tra la Procura di Pavia, che ha riaperto il caso Garlasco, e il RIS di Parma. Riguarda la modalità di conservazione di alcuni reperti raccolti nei giorni successivi all'omicidio di Chiara Poggi, distrutti 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano.
5: The 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzan for decisive contributions to the Ice Cube Neutrino Observatory and the discovery of high energy neutrinos.
1: Grazie per averci seguito con Sera 24 e adesso lo sport.

0: Nessuno poteva immaginare quel 12 luglio scorso che il trionfo in finale a Wimbledon sarebbe stato per Jannik Sinner anche l'ultimo match dell'anno. Il doloroso annuncio di non poter partecipare alle ATP Finals di Torino e di dover porre fine alla stagione non arriva del tutto inaspettato. Prima c'erano stati forfait altrettanto sofferti, su tutti quello degli US Open, dove 7 anni fa il tennista azzurro aveva inaugurato una striscia di 27 partecipazioni consecutive nel tabellone principale dei tornei del Grande Slam. La scelta di fermarsi è corroborata dal parere di una moltitudine di specialisti tra Milano e Lione. Il dolore al ginocchio destro verrà affrontato con una terapia conservativa già cominciata per scongiurare le incognite di un'operazione e permettere a Sinner di tornare in campo ed essere competitivo per il primo slam di stagione, l'Australian Open. In mezzo i tornei di Vienna, Parigi e Torino, che al campione di sesto avevano fruttato punti importanti lo scorso anno e che quest'anno sarà costretto a saltare, con conseguenze inevitabili sul ranking. Il numero 2 al mondo, Sasha Zverev, è pronto al sorpasso in classifica, ma per Sinner la tutela dell'integrità fisica viene prima di ogni altro orizzonte sportivo, che con il suo talento e i suoi 25 anni resta chiaramente apertissimo.
1: Mentre Jannik Sinner mette in pausa la sua stagione, Carlos Alcaraz dimostra di essere davvero tornato dopo il lungo stop dovuto all'infortunio al polso. Lo spagnolo trionfa all'ATP 500 di Tokyo senza troppi patemi, battendo il ceco Lechka, numero 19 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-4 in 97 minuti di gioco. Il murciano conferma in Giappone il titolo già ottenuto lo scorso anno, timbrando così una doppietta

0: Sciarretta che l'ultima volta era riuscita a Pete Sampras negli anni 93-94. Un successo che lo stesso Alcaraz non dava per scontato. Non sai mai se riuscirai a tornare quello che eri, ha dichiarato alla stampa dopo il match. Ma i fatti dicono altro. Dall'Oriente torna alla ribalta anche Novak Djokovic, che si aggiudica l'ATP 500 di Pechino dopo il ritiro per problemi fisici dell'australiano De Minaur. In Cina il 39enne serbo è imbattuto con 34 vittorie su altrettante partecipazioni e questo successo porta a quota 102 i tornei conquistati in carriera, solo uno in meno dell'inarrivabile, almeno per ora, Roger Federer.
1: Italia seconda, Belgio terzo con un punto in meno. Alzi la mano chi lo avrebbe immaginato 11 giorni fa al fischio finale e tra i fischi dell'Olimpico. Il 2-0 incassato contro i Diavoli Rossi al debutto è apparso come la fotografia di un gap incolmabile tra chi al Mondiale era andato e chi no. Deludente soprattutto il primo tempo con la goleada evitata soltanto dalle parate di Donnarumma. La trasferta in Turchia assume allora i contorni di uno spareggio nella tana del coccodrillo che sembra fare meno paura della retrocessione in Lega B di Nations League. Spettri scacciati dal 4-1 di Bursa e la notte di bastoni che si lascia alle spalle la Bosnia, del centrocampo stile Euro 2021 con doppio play e gioco brillante, dell'energia dei debuttanti e dei fratelli Esposito in campo assieme e insieme a esultare al gol di Pio. Entusiasmante la vittoria turca, ma ancora più importante l'1-1 strappato con determinazione alla Francia dei campioni e di Zidane per un'Italia che allo Stade de France mette alla prova la tenuta difensiva ma anche la capacità di reazione e di crederci fino alla fine. Un pareggio che acquista ancora più valore pensando alla vittoria netta dei francesi contro il Belgio nella sera in cui gli azzurri a Bologna vanno oltre la fatica per il Tour de Force e oltre gli automatismi da ritrovare quando ti presenti con 9 cambi, dimostrando di saper soffrire senza uscire dalla partita. Il gol di Scamacca dice a Mancini: ci sono anch'io nelle rotazioni in attacco, quello di Calafiori che l'Italia vuole rimetterci la testa, il 3-1 di Pio in combinazione con Dumbia e Romano, che il futuro è adesso.
2: Per capire la differenza che c'è attualmente tra la Francia e qualunque altra nazionale, basti pensare al suo rapporto con i palloni d'oro, al plurale. Ieri, appannato e un po' fuori forma, l'ultimo vincitore, Dembélé, assente per infortunio il candidato eterno Mbappé, la Francia ha spolverato e messo in mostra il forse probabile prossimo miglior giocatore al mondo. Michel Olise ha sfoderato un'altra prestazione sontuosa dopo quella contro l'Italia, impreziosita con una punizione gioiello che ha lasciato impietrito perfino il miglior portiere del mondo, Donnarumma. Dopo un'ora di gioco e sotto di un gol contro il Belgio, Zidane ha azzeccato i cambi, difficile sbagliarli vista la qualità della panchina. Via Akliouch, Barcola e Dembélé, dentro Olise, Cherki e Doué, e in mezz'ora ha rovesciato la partita. In gol tutte le riserve, per modo di dire, doppietta per Olise. Primo posto nel girone, Zidane si ritrova a dover gestire una generazione di fenomeni. Compito non facilissimo, ben inteso, ma un po' il sogno di tutti gli allenatori del pianeta, di qualsiasi categoria.
3: Da presidente a commissario, la guida della Federcalcio rimane a Giovanni Malagò, che ha già indicato la data del 14 dicembre per le nuove elezioni. Si è usciti così dall'impasse che rischiava di mettere in crisi l'intero governo dello sport italiano, grazie a un accordo proposto dal presidente del CONI, Buonfiglio, allo stesso Malagò. Trovata l'intesa, è diventata scontata l'approvazione all'unanimità, prima in giunta e poi in consiglio, della richiesta di commissariamento della federazione per il mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura lo scorso maggio, una via d'uscita paradossale per evitare una resa dei conti dall'esito incerto al momento del voto e rischiosissimo per entrambe le parti.
4: Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
5: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, per evitare spaccature. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con una schiena dritta.
6: All'Italia di Baldini bastava vincere con 2 gol di scarto per ottenere il passo immediato per gli europei under 21 del prossimo anno. A pescare in uno stadio adriatico pieno, anche per salutare l'ex mister, gli azzurrini travolgono 6-2 a Polonia arrivata all'Adriatico a punteggio pieno. Un successo che premia un gruppo di ragazzi e soprattutto un grande allenatore.
7: Sono ragazzi speciali, sono straordinari e meritano queste soddisfazioni. Dopo la partita dell'altra sera vinta al 95esimo in quella maniera, era proprio destino che fare gol all'ultimo minuto gli avrebbe aiutati a esprimersi meglio.
6: Se ieri Ivan Koleoshev ha sbagliato rigore, qui è proprio l'attaccante nato in America a sbloccare il match. Ci pensa poi il capitan Dura a portare la vittoria sui binari rassicuranti. Lo stesso giocatore della Fiorentina sigla la terza marcatura con un gol da distanza assurda.
8: È uscito così improvvisato. Io credo che oltre al gol abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra, di sacrificio. Abbiamo fatto più o meno un'impresa, adesso passiamo direttamente, abbiamo lavorato 2 settimane per questo e ce lo meritiamo.
6: Il tiro al bersaglio continua con Lipani e Fini che dopo aver insaccato la quinta rete corre a dedicarla con tutta la squadra a Baldini.
9: Ogni volta che scendiamo in campo tutti quanti noi, sia quelli dentro che quelli fuori, siamo disposti veramente a dare tutto sia per la maglia che per lui.
6: Nel finale ci pensa Cherubini a fissare il risultato su un roboante inaspettato 6-2. Gli azzurrini non solo volano a Euro 2027 ma si presenteranno in Serbia e Albania come tra i candidati alla vittoria finale.
10: Il gruppo a Coverciano adesso è al completo. Con l'arrivo delle ultime azzurre dagli Stati Uniti, la squadra di Soncin può prepararsi al meglio al doppio confronto contro la Bielorussia. Dopo le vittorie della nazionale di Mancini e di Baldini, adesso manca la ciliegina sulla torta.
11: Prendiamo questa pressione allora. Pressione è un privilegio, dico sempre, quindi ce la prendiamo, ce la teniamo stretta e sappiamo cosa ci aspetta, è un appuntamento molto molto importante.
10: Dopo l'andata a Tbilisi le azzurre torneranno in campo martedì 13 ottobre al Franchi di Firenze, uno stadio che evoca ricordi importanti per la nazionale femminile e per Cecilia Salvai che ci ha segnato 2 reti.
11: Il mondiale è sempre un mondiale, penso che chiunque di noi abbia veramente tanta voglia di giocarlo, è un sogno che tutte bambine e bambini hanno da quando iniziano a giocare, no? Quando vedi quella coppa alzata al cielo, è sempre un po' il sogno di tutti, quindi ora pensiamo un passo alla volta, dai, quindi adesso pensiamo prima a venerdì.
10: E il sogno mondiale lo vive anche una delle più giovani del gruppo, Giulia Dragoni, che in estate ha lasciato il Barcellona per trasferirsi al Chelsea, in uno dei trasferimenti più importanti per il calcio femminile italiano.
12: Dobbiamo dimostrare quello che siamo, quanto siamo cresciute, di essere consapevoli di quello che valiamo, di quanto siamo forti e poi i risultati verranno da sé.
13: 5. Tra tutte è la più nuova e quindi meno tradizionale delle specialità nel ciclismo su strada. Prima 3 uomini, poi 3 donne per una staffetta mista con 2 frazioni a cronometro. È anche la disciplina di cui l'Italia è campione del mondo, titolo conquistato 2 settimane fa giusto in quel di Montreal. Come in Canada, agli europei di Slovenia, la sfida è contro la Francia, squadre molto simili rispetto ai mondiali. L'Italia schiera in maglia iridata Sobrero e Cattaneo e poi Longoborghini e Trinca Colonel, e insieme a loro Marco Frigo e Alessia Vigilia. Anche i francesi sono per 2/3 gli stessi, assetati di vendetta sportiva, e si vede, questa volta il confronto è quasi senza storia. Francia davanti per 1:12, Italia argento, che era quasi sicuro già in partenza, vista l'esile lista di squadre partecipanti, appena 6. Ma a Chinchurra c'è comunque spazio per vedere gli azzurri sul gradino più alto del podio, merito degli staffettisti e delle staffettiste juniores, per loro vittoria per 23 secondi sulla Polonia. E titolo quindi per Enrico Balliana, Brandon Fedrizzi, Patrick Pezzorosola, insieme a Elisa Bianchi, Matilde Rossignoli e ancora lei, Azzurra Ballan, al secondo oro europeo in Slovenia, dopo quello nella prova in linea.

0: mi immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, pensato con quello che desideri di serie. Da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria.
2: Cari amiche, cari amici, se anche voi avete provato delle diete che non hanno funzionato,
3: cambiate programma, fate come me, seguitemi, piace così. Io ho perso 12 kg, mi sento nuovamente in forma. È un programma facile e che funziona. 4 passi al giorno buonissimi e ti saziano in modo naturale.
4: Sappiamo che funziona e per invitarti alla prova, la prima settimana è gratis. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
3: Mi piace così, sorridi alla vita.
5: Da dove nasce la qualità dei prodotti Alto Adige Südtirol? Dal gusto del latte di mucche che si nutrono di erba fresca? Dal profumo dell'aria di montagna? Dal rispetto per questa terra che ci dà le mele migliori? E dalla passione con cui curiamo l'uva che diventa il nostro vino? È da questa qualità che nascono i nostri prodotti e il loro gusto inconfondibile. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
6: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
7: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
8: Certo, capiscono veramente tutto.
6: Klarna,

0: Nutella Fileni, panata ma non fritta.
1: La loro tecnologia è così primitiva.
2: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
1: Per aggiustare l'astronave?
2: Vedi anche tu quello che vedo io.
1: Ha un aroma delizioso.
2: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
1: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
3: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Da Kiev, 650 droni su Mosca, 2 morti, 9 feriti. La Bulgaria accusa affondate 2 navi nel Mar Nero. Il presidente Radev, inaccettabile. Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi. Per il governo sono 86.000 i partecipanti, per il sindacato oltre 260.000. Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli del nuovo testo. Ok della Camera, la fiducia sull'articolo 1 e 2. L'omicidio di Chiara Poggi, il RIS di Parma, ancora al centro delle polemiche. Alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per un ginocchio, ha spiegato sui social. La giunta del CONI vota all'unanimità Malagò, commissario della Federcalcio, che così succede a se stesso l'intesa con il presidente del CONI, Bonfiglio. .2002, bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Maria Milo che ci accompagna. Nella notte Mosca e la Russia colpite da 650 droni ucraini, obiettivo principale le raffinerie di petrolio, 2 i morti, mentre cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. I media parlano di una seconda vittima, continui gli attacchi russi sull'Ucraina, ha colpito un ponte nevralgico a Zaporizhia dopo i 2 bersagliati nel cuore di Kiev e anche ospedali e centri abitati. Droni anche contro 2 navi cargo nella zona economica bulgara nel Mar Nero. In Germania infine fa scalpore l'arresto per sospetto spionaggio a favore di una potenza straniera dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi. Francia in piazza per chiedere un cambio di rotta nel settore della scuola. Il premier Le Cornu ferma le lezioni fino al weekend per promuovere il confronto negli istituti e con l'esecutivo. Per il governo sono stati 86.000 i partecipanti, per il sindacato oltre 260.000. Tensioni a Marsiglia, Lione e altre città. Disordini a Parigi con le cariche della polizia e gas lacrimogeni contro le frange violente del corteo. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Stasera riunione all'Eliseo convocata da Macron. Alla Camera via libera dell'Aula la fiducia sui primi 2 articoli della riforma della legge elettorale, si prosegue con la fiducia sul terzo, attesa domani, e il voto finale di giovedì a scrutinio segreto. Ed è ancora scontro tra maggioranza e opposizione, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. L'omicidio di Chiara Poggi, RIS di Parma, ancora al centro delle polemiche dalla chiusura indagini della Procura di Pavia, emerge che alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Si tratta degli intermezzi di lavorazione ottenuti dai reperti 33 Dattilo, 97F, il famoso intonaco dell'impronta 33 e delle unghie della vittima. I vertici del reparto si difendono, seguite tutte le procedure previste dalla legge. Jannik Sinner ha annunciato la fine della sua stagione tennistica per problemi al ginocchio. Tornerà soltanto nel 2027, come ha detto in un video postato sui social. Salterà anche le ATP Finals di Torino, dove l'Italia punta su Cobolli. E ora il tedesco Zverev è proiettato verso il primato mondiale. La giunta del CONI vota all'unanimità Malagò, commissario della Federcalcio, che così succede a se stesso. L'intesa per risolvere il caso, nato dal mancato tesseramento, è stata siglata con il presidente del CONI, Bonfiglio, in un incontro prima della riunione. Nuove elezioni previste per il 14 dicembre. E come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo. Grazie a Maria Mila per essere stata con noi.
1: In serata, ancora della debole instabilità partirà al settore occidentale del settentrione, alla Sardegna con dei temporali, ma anche su buona parte delle regioni centro-meridionali, dove ci saranno dei piovaschi. Altrove invece il cielo sarà generalmente sereno, poco nuvoloso. Domani al nord piove sulla parte più occidentale del settore, specie sulle Alpi, ma anche sulla Liguria, dove saranno possibili dei temporali. Sulle regioni centrali invece il tempo migliora, ci saranno più nubi solo sull'Alta Toscana con scarsa probabilità di precipitazioni. Al sud peninsulare invece resta della instabilità che interesserà un po' tutte le regioni, fatta eccezione per il Molise e l'area garganica. Sulle aree ioniche sono previsti anche dei temporali. Sulle due isole maggiori invece bel tempo, sulla Sardegna con poche nubi, sulla Sicilia piove ancora con temporali nelle aree interne e sulle coste orientali. Le temperature si manterranno per lo più stazionarie, con valori senza variazioni su buona parte delle regioni italiane.

0: E ripartiamo in questa parte del telegiornale con l'anniversario per il 7 ottobre. Anche a Roma si ricordano le vittime delle stragi di Hamas al Nova Festival e nei kibbutz, con una commemorazione nella sinagoga proprio della capitale. Presente il rabbino capo di Segni, collegata con noi l'inviata Anna Maria Esposito.
1: Sì, buonasera qui dal Tempio Maggiore a Roma, dove tra poco cominceranno le commemorazioni delle vittime dell'assalto del 7 ottobre. Come dicevate da studio, il rabbino capo di Segni officerà la cerimonia, interverranno anche il presidente della comunità ebraica romana Fadlun, la presidente dell'UCE, delle comunità italiane ottolenghi, l'ambasciatore israeliano Peled e poi Gabriel Guy Taché, il fratello del piccolo Stefano Taché, che fu ucciso nel 1982 nell'attentato del 9 ottobre e appunto sarà qui presente. Il 7 ottobre in qualche modo ricorda e riporta l'attentato terroristico palestinese del 1982. Qui all'ingresso intanto continuano ad arrivare anche i rappresentanti istituzionali, ricordiamo massime le misure di sicurezza. L'Italia è tra i primi cinque paesi attenzionati per l'allerta rispetto alle manifestazioni che in queste ore si tengono nei confronti contro Israele, Stati Uniti, Spagna, Australia, Regno Unito, appunto, e Italia. Per il momento dalla sinagoga di Roma è tutto.
0: Adesso voltiamo pagina. Nella notte massicci attacchi ucraini contro Mosca, l'avete sentito nei nostri titoli, mentre cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. La corrispondente dalla capitale russa, Eliana Mistretta.
2: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono due vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia alle prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita alla calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
0: E adesso andiamo in Ucraina con Mosca, che prova a tagliare in due il paese colpendo un ponte nella città di Zaporizhzhia dopo i due bersagliati nel cuore di Kiev. Sentiamo Katia Cerratti.
3: Nel cuore di Kryvyi Rih due missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie insieme a quelle energetiche sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglieria e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhzhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia di droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro, serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi, che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini, mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
0: Adesso andiamo in Francia perché la popolazione è di nuovo scesa in piazza per la scuola. Il premier Le Cornu ferma le lezioni fino a fine settimana per promuovere il confronto negli istituti anche con l'esecutivo. Tensione a Marsiglia, in altre città disordini a Parigi. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: La situazione precipita quando le manifestazioni pacifiche stanno per concludersi. Qui siamo a Tolosa, c'è persino una lavatrice in mezzo alla strada e poi i cassonetti incendiati per fare sbarramento. Per i media locali sono gruppi di antagonisti infiltrati, quelli che a Lione innescano una vera e propria guerriglia contro la polizia, che chiede ai manifestanti di isolare i violenti. Succede a Marsiglia, dove questo ragazzo viene costretto a togliersi il casco dagli altri del corteo per poter restare. Gli agenti presidiano tutte le strade limitrofe.
5: Questa è la parte pacifica dei francesi, stanno gridando slogan antifascisti e contro la polizia.
4: Chiedono più risorse alla scuola e meno all'esercito, salari dignitosi e l'assunzione di nuovi insegnanti.
6: On a des établissements qui sont délabrés.
4: Abbiamo edifici scolastici fatiscenti, finanziamenti non bastano, non possiamo studiare in queste condizioni.
6: Voilà pourquoi on descend dans la rue aujourd'hui.
4: Attaccano il governo.

0: del 29 novembre a Madrid, la nostra inviata Raffaella Cosentino.
1: Eh sì, nella campagna elettorale spagnola adesso c'è anche il fattore Puigdemont, il leader indipendentista catalano non è più ricercato, la Corte Costituzionale ha aperto la strada per l'amnistia per il tentativo di secessione di 9 anni fa, lui dal Belgio nel tardo pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa ma non ha detto quando tornerà in Spagna, ci si chiede se possa tornare in tempo per la campagna elettorale, l'amnistia ancora comunque deve essere decretata dalla Corte Suprema spagnola e intanto su questa decisione il leader dei popolari Feijóo, che è dato favorito dai sondaggi, dice che questo è uno scambio di favori tra Sanchez e il partito catalano e che deve essere punito alle urne. Feijóo inizia domani la sua campagna elettorale da Ceuta, riportando al centro quindi il tema dell'immigrazione, poi ha detto che farà ricorso per la conferenza stampa di Sanchez oggi al Palazzo della Moncloa, che è stato un comizio elettorale. Noi eravamo a quella conferenza stampa. Sanchez, che inizia invece la sua campagna elettorale sabato da Siviglia e oggi ha riunito il Consiglio dei Ministri per approvare i due decreti casa che erano stati bocciati dal Parlamento venerdì. Qui in piazza continua la protesta e ci dicono queste misure arrivano troppo tardi, dovevano arrivare prima. Da Madrid per ora è tutto, a te.
0: Allora, torniamo in Italia, la Camera dei Deputati è ancora in discussione la legge elettorale, via libera dell'Aula, la fiducia sui primi due articoli, domani si attende quella sul terzo e poi il voto finale di giovedì che sarà a scrutinio segreto. La andiamo in diretta a Montecitorio, c'è per noi Antonio Sciotto. Antonio.
2: Sì, infatti è stata approvata la fiducia sui primi due articoli, quelli che riguardano le preferenze e la raccolta delle firme. Domani mattina i deputati torneranno a votare sull'articolo 3, anch'esso con la fiducia, e sull'articolo 8. Ma la maggioranza guarda soprattutto al voto di giovedì, su cui assicura non ci saranno sorprese, come era stato a luglio quando la legge era stata bocciata sempre alla Camera, da parte dei franchi tiratori. Lo assicurano sia Forza Italia che Fratelli d'Italia. Da destra incalza Futuro Nazionale, i Vannacciani, che non hanno votato la fiducia e accusano le preferenze fatte così sono farlocche. Ma le critiche più pesanti, più forti alla legge elettorale vengono dall'opposizione, dal centro-sinistra, che la definisce incostituzionale, uno schiaffo al Parlamento imposta con la fiducia. Dicono perché la Premier e il Governo hanno paura del voto dei loro stessi parlamentari. Intanto vi aggiorno in ultimo anche sulle condizioni di Riccardo Maggi, il segretario di UP Europa, che ha concluso il settimo giorno di sciopero della fame contro questa legge in buone condizioni. Gli ha scritto la Premier Meloni, lui la ringrazia, ma dice lo sciopero della fame continuerà. È tutto a voi.
0: Allora, grazie Antonio Sciotto. Intanto in primo piano nell'agenda della Presidente del Consiglio ci sono ancora i dossier economici, si torna sulla competitività europea e si punta ad affrontare il nodo dei costi energetici proprio al prossimo Consiglio europeo. E poi sul piano interno naturalmente attenzione agli ultimi voti sulla legge elettorale. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Ridurre i costi e tutelare l'industria. In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha ospitato una videoconferenza del gruppo europeo informale sulla competitività. La Presidente del Consiglio, scrive una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità che nell'appuntamento di Bruxelles, previsto per il 15 e 16 ottobre, ci siano indicazioni chiare per abbattere i costi dell'energia. Un tema questo legato a doppio filo alle tensioni internazionali, da quelle Medio Oriente fino al conflitto russo-ucraino. Scenario quest'ultimo analizzato a Palazzo Chigi nell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente lituano Nauseda. Tra Roma e Vilnius è stato ribadito il comune impegno per una pace giusta e duratura, oltre all'obiettivo di rafforzare in ambito europeo la cooperazione nella difesa e dell'energia. Sul fronte interno resta lo sguardo attento di Palazzo Chigi al percorso della legge elettorale. Meloni ha già chiarito che per il suo governo il voto finale di giovedì rappresenta un bivio fondamentale.
0: E allora andiamo proprio in Europa, famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. Queste le parole della Presidente della Commissione europea von der Leyen in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo di Strasburgo. Inviato Donato Mendicenti.
4: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio europeo. Famiglie e imprese, ha detto la Presidente della Commissione, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Poi un dato impressionante, quello che racconta che le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Da qui la proposta di una task force per aggregare le domande di energia in Unione Europea. La Presidente della Commissione poi si concentra sui sostegni all'energia che devono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e ricorda l'importanza di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo.
0: E veniamo alla cronaca, l'omicidio di Chiara Poggi. RIS di Parma ancora al centro delle polemiche. Dalla chiusura indagini della Procura di Pavia emergerebbe che alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Giuseppina Testoni.
5: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi, materiale distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS Gian Pietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura Pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
0: E adesso la morte dell'operaio edile a Caivano, periferia nord di Napoli. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo, sono 3 gli indagati. Il servizio dell'inviato Stefano Corradino.
6: Per quali ragioni è morto Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano? Aveva o no i dispositivi di sicurezza adeguati e il suo corpo è stato spostato o meno dal luogo in cui è precipitato? Sono tutte domande alle quali gli inquirenti sono impegnati a rispondere. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono 3 le persone indagate, il datore di lavoro e i 2 titolari del capannone. L'autopsia potrà contribuire a stabilire le cause e le modalità della morte e potrà fornire elementi utili per verificare la compatibilità delle lesioni e la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. Ma saranno essenziali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente sotto sequestro, acquisite dai carabinieri. L'inchiesta dovrà appurare anche se il lavoratore era al nero o se fosse stato assunto da poco e quali erano le condizioni di sicurezza in cui stava lavorando.
7: Se poi fosse vero che l'assunzione era avvenuta il giorno precedente all'incidente, bisogna verificare se poi c'era stato il tempo, come dire, di sottoporre il lavoratore a corsi di formazione, se gli erano stati offerti dispositivi di sicurezza, in che modo, se era a conoscenza di come utilizzarli.
6: La CGIL intende costituirsi parte civile nel futuro processo.
7: siamo tutte e tutti vittime di un sistema che bada al profitto più che alla tutela della vita stessa delle persone.

0: Voltiamo pagina. Si terranno il prossimo 14 dicembre le nuove elezioni per la presidenza della FIGC. Unico candidato Giovanni Malagò, che oggi è stato nominato dal CONI commissario della Federcalcio. Tiziana Alla.
1: Da presidente a commissario, la guida della Federcalcio rimane a Giovanni Malagò, che ha già indicato la data del 14 dicembre per le nuove elezioni. Si è usciti così dall'impasse che rischiava di mettere in crisi l'intero governo dello sport italiano, grazie a un accordo proposto dal presidente del CONI, Buonfiglio, allo stesso Malagò. Trovata l'intesa, è diventata scontata l'approvazione all'unanimità, prima in giunta e poi in consiglio, della richiesta di commissariamento della federazione per il mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura lo scorso maggio, una via d'uscita paradossale per evitare una resa dei conti dall'esito incerto al momento del voto e rischiosissimo per entrambe le parti.
2: Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento, perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
3: Io penso che è una vittoria del buon senso, della logica delle cose. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, per evitare spaccature. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
0: Adesso il tennis, stagione tennistica finita per il nostro Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio, tornerà a giocare solo nel 2027 e dunque salterà anche le ATP Final di Torino. Sentiamo Davide Lessi e poi ci fermiamo per una breve pausa.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee. Which means that the 2026 season is officially over.
5: Stagione ufficialmente finita. Le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida un breve video sui social. Jannik Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino. Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno, invece, sarà molto diverso. Molto diverso, perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri-Coté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Nuovo Müller Mix Crème de Crème. Una cremosità mai vista, mai sentita prima. Il non plus ultra del piacere. Solo con Müller Mix.
2: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
3: E chi siamo noi?
2: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
4: Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
5: Il calore ti secca i capelli? Nuova crema Pantene Heat & Glow. La nostra formula Pro V usa il calore per rilasciare 4 volte più nutrienti. Capelli da secchi a idratati. Quando li riscaldi, li idrati. Per capelli morbidi, lucenti, sani. Idratazione non-stop potenziata dal calore. Pantene.
6: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
7: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.

0: 20:30, bentornati in diretta su Rai News 24. 3 anni fa avveniva in Israele il peggior massacro di ebrei dalla Shoah. Il 7 ottobre è ancora una ferita aperta nel paese, dove si vota tra 3 settimane. La questione di quegli attacchi è tema di campagna elettorale. Sentiamo Emma Farnè.
1: È l'alba, quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 i rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli. 3 anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice 3 anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a nord ora, ma lei dice, ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato, lo stesso 7 ottobre, a rispondere all'attacco.
0: Nuova escalation in Yemen. Le truppe governative appoggiate dai raid sauditi rivendicano la riconquista dello stretto strategico di Bab el Mandeb, mentre gli Houthi replicano con un imponente attacco di droni e missili nel cuore dell'Arabia Saudita, colpendo l'aeroporto di Riyadh, impianti petroliferi e siti militari. Sentiamo Katia Cerratti.
2: Operazione Yemen Dawn, l'alba dello Yemen, è l'offensiva su vasta scala lanciata dalle forze filogovernative yemenite, supportati dai raid aerei della coalizione a guida saudita, per riconquistare i territori controllati dai ribelli Houthi. Al centro dei combattimenti la città costiera di Moha e lo stretto strategico di Bab el Mandeb, snodo vitale per i mercati energetici globali, ora messo in sicurezza secondo quanto affermano le truppe lealiste, ma le notizie sul controllo totale del territorio restano contrastanti. Fonti militari governative rivendicano anche il controllo dell'aeroporto militare di Dhubab, ma i media controllati dagli Houthi smentiscono la notizia. I ribelli filo-iraniani intanto rispondono al fuoco della coalizione saudita con droni e missili balistici contro l'aeroporto internazionale di Riyadh e prendendo di mira impianti petroliferi della Saudi Aramco e siti militari. Poi l'avvertimento alle compagnie aeree civili. Lo spazio aereo saudita, ad eccezione dei cieli sopra le città sante della Mecca e Medina, non è più sicuro perché è diventato teatro di operazioni militari. Nel frattempo la forte tensione regionale ha spinto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan a blindare la sicurezza strategica del regno, concordando il dispiegamento di truppe e capacità militari in base all'accordo di difesa congiunta della Mecca. Mentre il segretario di Stato USA Marco Rubio conferma il pieno sostegno alla coalizione, inclusa la condivisione di informazioni di intelligence. Sullo sfondo una crisi umanitaria sempre più grave, con decine di migliaia di nuovi sfollati e almeno 1000 morti dal 6 agosto.
0: E in Germania fa scalpore l'arresto per spionaggio dell'ex capo dell'intelligence tedesca. Avrebbe ceduto informazioni sensibili ad uno Stato straniero, ci dice di più la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
3: E lo Spiegel a documentare l'arresto dell'ex capo dell'intelligence tedesca. Con un'accusa senza precedenti, l'uomo che guidava i servizi per la sicurezza esterna è ora sospettato di spionaggio e alto tradimento. August Hanning, oggi 80 anni, aveva guidato l'intelligence tra il 1998 e il 2005, per poi diventare sottosegretario degli interni. A suo fianco, fino all'ultimo, un fedele assistente di cui si conosce solo il nome, Manfred Deh, che aveva continuato a lavorare per i servizi. Sarebbe stato lui, in pensione, solo da qualche mese, a consegnare a Hanning documenti da utilizzare per la sua attività privata di consulente nel settore della sicurezza. Il sospetto, chiarisce la portavoce della Procura federale, è che Hanning abbia ottenuto circa 2.000 documenti, alcuni dei quali erano classificati come riservati. Non si sa a quale paese straniero siano potute filtrare le informazioni. Secondo fonti di stampa, non si tratterebbe della Russia, ma forse di Israele. Gli inquirenti sono arrivati sulle tracce di Hanning indagando su un caso che da anni riempie le pagine di giornali, quello dell'ereditiera Christina Bloch, che aveva fatto rapire i figli affidati all'ex marito. Il rapimento sarebbe stato infatti organizzato da un comando di ex agenti del Mossad contattati proprio da Hanning. Un'attività con cui cercava di rifarsi dei rovesci finanziari che lo avevano mandato in bancarotta dopo il fallimento di una banca di cui era consigliere. E per questo crack a Hanning era stata sequestrata la pensione.
0: Adesso in Gran Bretagna, settimo arresto legato alla presenza di veicoli carichi di esplosivi nei pressi della base aerea di Fainfort. Fermato un 22enne britannico, si indaga per terrorismo, la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
4: Nel caso ancora aperto di Fairford c'è un nuovo arresto. Un cittadino britannico di 22 anni è stato arrestato poche ore fa a Londra, nel quartiere di Westminster, sospettato di stare preparando un attentato terroristico legato all'incidente alla base aerea nel Gloucestershire. Si tratta del settimo arresto legato al caso della base militare. L'episodio lo scorso 27 settembre ha visto decine di abitazioni evacuate nel villaggio vicino alla base aerea che le forze inglesi condividono con gli Stati Uniti, dopo che la polizia era stata allertata circa la presenza di 3 veicoli sospetti. Le forze antiterrorismo, che dall'inizio seguono il caso, fanno sapere che le indagini proseguono. 5 uomini erano stati arrestati lo stesso 27 settembre, poi rilasciati su cauzione, in base a quella che gli inquirenti hanno definito una decisione investigativa fondata sull'esperienza e la strategia. Nel frattempo, domenica scorsa, il Pentagono ha ritirato i caccia inviati a Fairford nei mesi scorsi, B-1 e B-52, riportandoli in America. I velivoli sono stati ritirati a causa di minacce alla base militare, ha detto il presidente Trump, senza fornire altri dettagli, dopo che i media statunitensi avevano scritto di una decisione presa sulla base di un rapporto dei servizi segreti relativo a un attacco con i droni pianificato dall'Iran.
0: E Papa Leone tornerà ad Assisi il 27 ottobre per l'incontro internazionale Pace Disarmata e Disarmante organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. Sentiamo Sara Nesci.
5: Sarà il Papa a chiudere la 3 giorni di confronto dal 25 al 27 ottobre, che celebrerà il 40esimo della Giornata Mondiale delle Religioni per la Pace, istituita nel 1986 da Giovanni Paolo II.
6: A 40 anni dall'incontro voluto da Giovanni Paolo II ad Assisi, mentre c'era la guerra fredda, oggi Papa Leone torna con Sant'Egidio ad Assisi e leader religiosi mentre c'è una terza guerra mondiale a pezzi.
5: In un tempo segnato da conflitti, nazionalismi, sovranismi, da crisi ambientali e umanitarie, è forte l'urgenza di costruire la pace. Lo spirito di Assisi, aggiunge Pagliazzo, è diventato una necessità perché libera dalla paura dell'altro, crea amicizia tra popoli e tra fedi diverse.
6: Il messaggio della pace ha bisogno di essere rilanciato e rafforzato con creatività, perché oggi vediamo solo guerra, ma in realtà in questi 40 anni abbiamo dimostrato in tante parti del mondo che la pace è possibile.
5: Attese 5.000 persone, 384 gli esponenti delle religioni, culture e istituzioni da 53 paesi. Nel pomeriggio del 27, all'interno della Basilica, il Papa presiederà la preghiera e la meditazione con la lettura dei nomi dei paesi in guerra. Poi, in Piazza San Francesco, la cerimonia finale.
0: E adesso la morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli. Il tribunale del riesame conferma la sospensione dalla professione per il cardiochirurgo Oppido. I dettagli con Claudia Marra.
7: Oppido non potrà entrare in sala operatoria né esercitare la professione medica per un anno.
4: Così si è espresso il Tribunale del Riesame di Napoli, confermando l'interdizione per 12 mesi al cardiochirurgo Guido Oppito, al quale la Procura di Napoli contesta di aver falsificato la cartella clinica del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi 2 anni e mezzo sottoposto il 23 dicembre scorso ad un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli e deceduto poi il 21 febbraio. Può tornare al lavoro invece la seconda cardiochirurga, Emma Bergonzoni, per il venir meno delle esigenze cautelari.
7: È assolutamente giusto, il GIP l'ha disposto la prima volta che l'ha confermato e spero che il riesame lo riconfermi perché è assolutamente giusto.
4: 7 gli indagati per omicidio colposo a Oppito e Bergonzoni, è contestato anche il falso. A noi non sorprende la conferma dell'interdizione per Oppito, commenta a caldo l'avvocato Petruzzi, difensore della famiglia del piccolo Domenico. Soddisfazione per la piena agibilità professionale della Bergonzoni viene espressa dai suoi difensori Vincenzo Maiello e Emanuele Raimondo. Oppito e i suoi difensori Alfredo Sorge e Vittorio Manes non confermano e ribadiscono di non aver ancora ricevuto la notifica di alcun provvedimento. Si tornerà in aula per l'incidente probatorio dinanzi al GIP del Tribunale di Napoli il 12 e 13 novembre.
7: Voglio ottenere giustizia per me in primis, per la mia famiglia, ma soprattutto per quelle persone che vogliono bene a Domenico e ne vogliono tuttora e ne vorranno sempre. C'è gente che viene ancora a casa tutt'oggi, che ci porta dei regali per Domenico, gente che mi chiama, gente che mi ferma, persone dove Domenico è entrato nel cuore.
0: È diventata definitiva la condanna a 5 mesi per Silvio Pellegrini, accusato di aver scattato la foto di Gabriel Natale Hjort, uno dei 2 americani accusati dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cercello Rega. Avete visto la foto mentre era bendato nella caserma di via Selci a Roma e poi di averla diffusa in un gruppo WhatsApp. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva ridotto la condanna per Pellegrini da 1 anno a 5 mesi per rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio. E adesso l'omicidio del pusher di origine marocchina ucciso in zona Rogoreto lo scorso gennaio con un colpo di pistola alla testa nel corso di un controllo antispaccio a Milano. Sentiamo Simone Gorla.
8: 5 ore di faccia a faccia, da un lato il pubblico ministero Giovanni Tarzia, dall'altro Carmelo Cinturrino, che ha chiesto di essere interrogato per difendersi dopo la chiusura delle indagini. L'ex poliziotto è accusato di omicidio volontario per aver sparato al pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto della droga di Rogoredo. Il nodo centrale è quello della premeditazione. La difesa vuole dimostrare che Cinturrino non aveva pianificato l'omicidio.
9: Dalla lettura degli atti noi siamo assolutamente convinti che dal futuro processo non verrà accertata alcun tipo di premeditazione.
8: Se ci fosse stata la premeditazione, dicono i suoi legali, Cinturrino ci sarebbe portato subito la pistola giocattolo usata per inscenare la legittima difesa e non avrebbe mandato un collega a prendere al commissariato, avrebbe sparato più di un colpo e più da vicino, non da 30 metri. Se dovesse cadere l'aggravante, per scelta della procura o del giudice, la difesa potrebbe chiedere rito abbreviato con sconto di un terzo della pena.
10: Certamente la scelta dell'abbreviato sarebbe una scelta più adeguata sia per la tipologia di reato sia per il confronto, ribadisco, leale che abbiamo avuto con l'ufficio della procura.
8: Nel lungo interrogatorio le domande si sono concentrate sui fatti del 26 gennaio scorso e solo marginalmente sul secondo filone in cui Cinturrino è indagato con oltre 40 capi di imputazione.
0: Zola, Pedrosa e Calderara sono 2 comuni dell'Emilia-Romagna dove le scommesse online hanno raggiunto cifre da record. In questi paesi l'azzardo muove 79 milioni l'anno. Sentiamo Matteo Parlato.
11: 79 milioni di euro giocati online in un anno nell'Interland bolognese.
12: Ci sono dei soldi da spendere e la gente non sa cosa fare. Ha voglia di buttarli via.
13: Un cancro della società perché...
11: Ma non l'ha impressione che, diciamo...
13: Sì, mi impressiona che la gente si perda dietro a questa cosa, questo pensiero di poter vincere una scommessa, insomma.
11: Un fiume di denaro, una possibile fonte di riciclo, ma una sicura causa di problemi sociali.
14: È un fenomeno che ci preoccupa, che naturalmente se fonte di illecito va perseguito in sede penale... Se non è fonte di illecito, comunque, dal punto di vista anche sanitario del gioco patologico, va attenzionato.
11: Questo bolognese è solo un tassello del mosaico da 22 miliardi di euro persi in Italia in un anno in scommesse online. I dati vengono dal libro nero dell'azzardo di ISCOM, Federconsumatori e CGL, che apre una finestra su un fenomeno che vale una finanziaria all'anno, che è una possibile allerta criminale ed è anche una sicura piaga sociale, che però non riesce a uscire dall'ambito statistico, mentre qui si parla di persone, non di numeri.
0: Nel 2040 avremo 2 milioni di studenti in meno nelle scuole italiane e 166.000 insegnanti in meno. A dirlo è uno studio della Fondazione Agnelli che rielabora dati Istat. Sentiamo Paola Erba.
15: Entro il 2040 l'Italia avrà 2 milioni di studenti in meno. I dati sono stati elaborati dalla Fondazione Agnelli in base alle previsioni Istat. In realtà, negli ultimi 10 anni, le classi italiane hanno già perso studenti, quasi 1 milione, e l'aumento di iscritti non italiani ha mitigato ma non compensato le perdite. E mentre gli effetti del calo nascite si sono fatti sentire, prima negli asili, nelle scuole d'infanzia e alle elementari, ormai l'emorragia di iscritti colpisce anche le medie. Presto toccherà le superiori. Se quindi la soglia minima di studenti per classe non verrà rivista, potremmo ritrovarci con 166.000 docenti in meno. Questo potrebbe avere anche risvolti positivi. Si potrebbe optare, per esempio, per misure migliorative come ridurre il numero di studenti per classe o inserire il tempo pieno anche alle medie. Tutto dipenderà dalle politiche che verranno adottate. Il problema colpirà soprattutto il sud e le isole. Nel 2040 le scuole di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna avranno perso il 15-17% degli iscritti, quelle di Abruzzo, Lazio, Marche il 24-25%, mentre nel sud e nelle isole il calo di studenti salirà al 27% con punte del 30% in Basilicata e Puglia e addirittura del 40% in Sardegna.
0: E adesso l'emergenza casa che si allarga in tutta Europa non risparmia il nostro paese. 100.000 le persone sotto sfratto, 7 milioni quelle che non riescono a pagare l'affitto. Facciamo il punto con Marco Mirabile.
16: Affitti sempre più alti, poche abitazioni accessibili, edifici vecchi e overtourism che sottrae case al mercato residenziale nelle città più richieste e alimenta sempre di più la pressione sul mercato degli affitti, stanno trasformando l'esigenza di avere una casa in una vera emergenza sociale e un nuovo terreno di scontro politico. In Italia 1,5 milioni di famiglie vive in grave disagio abitativo e 300.000 aspettano una casa popolare. L'edilizia pubblica copre appena il 3,5% dei nuclei, mentre ci sono 4,5 milioni di immobili vuoti e sottoutilizzati. Il governo ha varato un piano casa che prevede 100.000 alloggi in 10 anni, ma per ora le risorse stanziate superano di poco 1,1 miliardi di euro. C'è poi il problema degli edifici. Il 52% delle abitazioni è nelle classi energetiche F e G e oltre 2/3 sono state costruite prima del 1980. La riqualificazione è anche al centro del confronto con Bruxelles, che ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, una crisi abitativa che attraversa tutta Europa. In Francia si discute di raddoppiare o aumentare drasticamente le tasse sugli alloggi sfitti per spingere i proprietari a rimettere gli immobili sul mercato. In Germania più della metà dei residenti vive in affitto, rendendo la popolazione estremamente vulnerabile al rincaro dei canoni. In Spagna la crisi degli affitti è diventata anche una crisi politica con le dimissioni del governo Sanchez. Secondo la Commissione europea, in 10 anni i prezzi delle case sono saliti del 60% e gli affitti del 20%, molto più dei salari.
0: Centinaia di piccole aziende del centro Italia si sono radunate a Roma per Obiettivo Export, l'evento organizzato dalla Farnesina che mira ad allargare la base delle aziende esportatrici. Pesano Guerre e Caro Energia. Sentiamo Alessandro Marchetti.
17: Chi fa manifattura in Italia, che è quello che poi il Made in Italy porta nel mondo, creando tutto a mano, ha un impiego di energia che oggi è prettamente quella elettrica.
18: Quanto è stato il rincaro quest'estate?
17: Noi abbiamo avuto da un bimestre a un altro un incremento certificato del 35%.
19: Siamo un'azienda che produce abbigliamento da uomo e da donna, per cui il problema è soprattutto cercare di vendere. Considerando che ci sono 3 guerre, il problema è dura in questo momento.
20: Chi già esporta cerca di evitare gli ostacoli mostrandosi resiliente. Chi inizia a esportare si attrezza. Per tutti in questi mesi c'è stata una bolletta da pagare sempre più cara. Obiettivo Export è un'occasione per oltre 1200 aziende, specie medio piccole, che puntano a conquistare i mercati stranieri. Il Ministero degli Esteri le raduna a Roma dopo la tappa di Torino e Bari. Si prende contatto con gli uffici della Farnesina, ma soprattutto dell'agenzia ICE e di SACE, che assicura l'export, e di Simest, che offre credito come una banca.
21: Le rotte commerciali, specie le rotte di navigazione, sono meno sicure. Dare credito e prestare soldi ad aziende che vogliono passare per quelle rotte è più difficile ora?
22: Non è semplice, ma è fattibile, e il clima di fiducia non dobbiamo perderlo, perché davvero il sistema Italia insieme può continuare a crescere, e i dati dell'export e quanto ormai è importante sul PIL lo dimostrano ogni mese di più.
20: Nel 2025 il bilancio è stato di oltre 640 miliardi di beni e servizi made in Italy esportati. Il governo punta a quota 700 entro il prossimo anno.
0: Lo scienziato di origine belga Francis Algenzen ha vinto il premio Nobel per la fisica. È uno specialista degli studi sui neutrini, un settore in cui anche l'Italia è in prima linea. Sentiamo Andrea Bettini.
23: Francis Algenzen. Il Nobel per la fisica va a uno specialista dei neutrini che ha gettato le basi per una nuova astronomia, il belga Francis Algenzen. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze lo ha scelto per i contributi decisivi all'Osservatorio di Neutrini IceCube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Prodotte da sorgenti cosmiche, queste particelle sono ovunque, ma non interagiscono quasi mai con la materia. Algenzen nel 1988 ebbe l'intuizione che portò alla costruzione di IceCube, uno strumento posizionato al polo sud. Per rilevare i neutrini usa circa un chilometro cubo di ghiaccio antartico. Quando, e accade molto raramente, un neutrino interagisce con il ghiaccio, si produce un debolissimo lampo di luce che viene registrato da una rete di sensori. In questo modo si possono avere informazioni sul fenomeno cosmico che lo aveva prodotto.
24: In una parola, ha creato l'astrofisica con i neutrini dell'alta energia.
23: Anche l'Italia è in prima linea nel settore. Al largo della Sicilia è in costruzione Chilometro Cubo, uno strumento analogo ad IceCube realizzato però in fondo al mare.
24: Fra alcuni anni avremo un rivelatore del tutto equivalente a quello di IceCube per continuare questo tipo di ricerche. Il punto di forza di Chilometro Cubo rispetto ad IceCube è che, essendo nell'emisfero nord, vedrà una porzione di cielo diversa da quella che vede IceCube, e quindi sarà un rivelatore altrettanto interessante ma complementare.
0: E adesso a Cagliari il ritorno in acqua di Luna Rossa dopo il successo di Napoli alle regate preliminari dell'American's Cup. Vediamo con Ottavio Pirelli.
25: Queste settimane, questi mesi sono fondamentali per la campagna, perché prendiamo le decisioni più importanti, mandiamo i pezzi in costruzione che poi verranno utilizzati in regata il prossimo anno, quindi dobbiamo continuare lo sviluppo. Oggi ritorniamo in acqua dopo le regate di Napoli e dobbiamo continuare a testa bassa, dimenticare subito quello che abbiamo fatto a Napoli e concentrarci su quello che dobbiamo fare il prossimo anno.
20: Luna Rossa, con il team al completo, torna in acqua per la prima volta nella base di Cagliari dopo il successo delle ultime preliminari dell'America's Cup a Napoli.
26: Vincere lì e avere tutte quelle persone che ci seguivano e ci ringraziavano per la vittoria sarà un ricordo che mi porterò sempre.
20: Ora al centro del lavoro ci sarà la C75, la barca che affronterà la sfida vera e propria della Coppa America 2027.
27: Noi adesso il lavoro che faremo in questi mesi sarà proprio spingere al massimo la nostra barca e cercare di ogni pezzo che costruiremo, ogni cosa che svilupperemo, farla al meglio per avere, se possibile, quel piccolo edge di velocità che poi ci potrebbe rendere tutto più semplice.
20: Luna Rossa ha schierato un equipaggio molto giovane, la vostra età media era la più bassa. C'è una rivincita dei giovani nella vela, in particolare in Italia?
28: Sicuramente sono barche in cui bisogna essere veloci, rapidi, ricettivi, e probabilmente a Napoli è stata la scelta giusta.
25: Credo sia un messaggio importante, perché alla fine siamo tutti di passaggio, no? Luna Rossa continuerà e quindi vogliamo creare un movimento che permette di essere competitivi nel tempo.
0: Dal 9 ottobre in tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali esce un nuovo singolo di Massimo Ranieri, Il giorno prima. Lo sentiamo al microfono di Fausto Pellegrini, poi ci fermiamo per una breve pausa e poi torna il nostro telegiornale con Cecilia Tosi.
29: Es
1: esce un tuo nuovo singolo che si chiama Il giorno prima. E allora raccontiamolo.
2: Un come eravamo, ma con l'occhio al presente. Facciamo tesoro di quello che siamo stati per migliorarci poi domani, da oggi in poi.
3: Se tutti lì

0: non c'era.
1: Inevitabilmente rivedo me. È una canzone in prima persona, oltre ad essere in terza persona, ovviamente. Però mi sono rivisto e ho detto: questa è una canzone che assolutamente va cantata, perché è una poesia musicata.
0: Ah, se tornassimo indietro nel tempo, anche un solo momento.
1: I momenti belli, i momenti solo belli, ci riporta indietro questa canzone, a ricordare i momenti belli, al primo incontro, al primo abbraccio, al primo bacio, alla prima passeggiata, al primo guardarsi negli occhi. A me piace molto, scusate, faccio il tifo per questa canzone, ma a me mi piace. Se no non l'avrei cantata.

0: Il calore ti secca i capelli? Nuova crema Pantene Heat & Glow. La nostra formula Pro V usa il calore per rilasciare 4 volte più nutrienti. Capelli da secchi a idratati. Quando li riscaldi, li idrati. Per capelli morbidi, lucenti, sani. Idratazione non-stop potenziata dal calore. Pantene.
1: Nuovo Müller Mix Crème de Crème. Una cremosità mai vista, mai sentita prima. Il non plus ultra del piacere. Solo con Müller Mix.
2: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
3: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
4: E chi siamo noi?
5: Non lo so.
3: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
6: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
7: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
8: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
9: Dal giorno 1.
8: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
10: I costi? Ormai non li controllo più.
11: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
12: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel. Ora con Power Pearls. Il numero uno per me.
13: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
14: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
13: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
16: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
15: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
17: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.

0: Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche diversi sindacati. Scontri con la polizia, Macron riunisce i ministri, lezioni sospese in quasi 900 scuole. Da Kiev 650 droni su Mosca, 2 morti e 9 feriti. La Bulgaria accusa affondate 2 navi nel Mar Nero. Il presidente Radev, inaccettabile. Zelensky, la Russia prepara un massiccio attacco aereo. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi 2 articoli. Tajani, la maggioranza è compatta. Le opposizioni, riforma anticostituzionale, pronti al ricorso. L'omicidio di Chiara Poggi, il RIS di Parma ancora al centro delle polemiche. Alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Seguite tutte le procedure previste dalla legge, dicono i vertici. Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno. Il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per un ginocchio. Ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, ha spiegato sui social. La giunta del CONI vota all'unanimità Malagò commissario della Federcalcio, che così succede a se stesso. L'intesa con il presidente del CONI Buonfiglio in un incontro prima della riunione. Buonasera, sono le 21:01, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla Francia, che è scesa di nuovo in piazza per la scuola. Il premier Le Cornu ferma le lezioni fino al fine settimana per promuovere il confronto con l'esecutivo, ma continuano le tensioni a Marsiglia e in altre città francesi. Disordini anche a Parigi con il fronte della protesta che si allarga. Andiamo dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
1: In questo momento è calato il buio qui su Parigi, a Place de la Nation. In questo momento c'è ancora in corso un sit-in di una piccola rappresentanza dei manifestanti. Ci sono le forze dell'ordine, la polizia sta cercando di evacuare la piazza. Quella di oggi è stata una giornata lunga in tutto il paese, una giornata lunga e difficile, questo va detto. Ad oggi sono 215 dall'inizio della protesta degli studenti, i giovani che sono rimasti feriti. Oltre 6.500 i fermati, di cui il 90% sono minorenni. Tra poco all'Eliseo saliranno, convocati dal presidente Macron, il premier Le Cornu, i ministri dell'Education nazionale e dell'Interno. Circa 500.000 per i sindacati, i numeri delle persone che sono scese nelle piazze di Francia. E per ora è tutto, io vi lascio da Parigi al servizio che abbiamo preparato.
2: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
3: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
4: Chiediamo una revisione degli orari scolastici, che oggi vanno dalle 8 alle 18:30, non è più possibile.
2: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. 2 giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta, l'episodio più grave ieri a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia, per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.
0: Manifestazioni anche in Spagna, dove si è aperta una crisi politica innescata dalla bocciatura in Parlamento delle misure contro l'emergenza casa. Il premier Sanchez spera di ricompattare la maggioranza per le elezioni anticipate che si terranno il 29 novembre. Sentiamo da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
5: Eh sì, nella campagna elettorale spagnola adesso c'è anche il fattore Puigdemont, il leader indipendentista catalano non è più ricercato, la Corte Costituzionale ha aperto la strada per l'amnistia per il tentativo di secessione di 9 anni fa, lui dal Belgio nel tardo pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa ma non ha detto quando tornerà in Spagna, ci si chiede se possa tornare in tempo per la campagna elettorale, l'amnistia ancora comunque deve essere decretata dalla Corte Suprema spagnola e intanto su questa decisione il leader dei popolari Feijóo, che è dato favorito dai sondaggi, dice che questo è uno scambio di favori tra Sanchez e il partito catalano e che deve essere punito alle urne. Feijóo inizia domani la sua campagna elettorale da Ceuta, riportando al centro quindi il tema dell'immigrazione, poi ha detto che farà ricorso per la conferenza stampa di Sanchez oggi al Palazzo della Moncloa, che è stato un comizio elettorale. Noi eravamo a quella conferenza stampa. Sanchez, che inizia invece la sua campagna elettorale sabato da Siviglia, e oggi ha riunito il Consiglio dei Ministri per approvare i due decreti casa che erano stati bocciati dal Parlamento venerdì. Qui in piazza continua la protesta e ci dicono: queste misure arrivano troppo tardi, dovevano arrivare prima. Da Madrid per ora è tutto, a te.
0: Ora, la guerra tra Ucraina e Russia. Nella notte ci sono stati massicci attacchi di Kiev contro Mosca, ma cresce anche la preoccupazione in Russia per il focolaio di peste polmonare nelle regioni orientali. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
6: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono due vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia ha le prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita la calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
0: Intanto in Ucraina Mosca prova a tagliare in due il paese colpendo un ponte nella città di Zaporizhia dopo i due ponti bersagliati nel cuore di Kiev. Sentiamo Katia Cerratti.
7: Nel cuore di Kryvyi Rih due missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie insieme a quelle energetiche sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglieria e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia i droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro, serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi, che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini, mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
0: Torniamo in Italia, c'è il via libera della Camera alla fiducia sui primi due articoli della riforma della legge elettorale, su preferenze e firme per le liste delle forze fuori dal Parlamento. La maggioranza è compatta e fiduciosa sul voto finale che ci sarà giovedì e si guarda anche alla prossima legge di bilancio. Sentiamo Antonio Sciotto.
8: Approvata la fiducia sui primi due articoli che introducono le preferenze con capilista bloccati e aumentano le firme da raccogliere per i partiti che non si trovano in Parlamento. La maggioranza sostiene che la nuova legge garantirà la stabilità dei governi. Sul voto finale, che sarà scrutinio segreto, quello più a rischio per i franchi tiratori, Fratelli d'Italia prova a rassicurare: non ci saranno sorprese, il testo passerà.
9: Parlamento è sempre sovrano nelle modalità in cui si esprime. Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
8: Ottimista sul via libera la legge anche il leader azzurro Tajani. Insieme a noi moderati, Forza Italia sottolinea che le preferenze assicureranno un equilibrio tra scelte dei cittadini e dei partiti.
10: È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti.
8: Per la Lega si eviteranno i governi Frankenstein creati con alchimie di palazzo da chi non ha vinto le elezioni. Futuro Nazionale incalza la destra e non vota la fiducia, ma la maggioranza si compatta e prova già a guardare avanti. Dopo la legge elettorale, la partita aperta è sulla manovra di bilancio.
0: E le opposizioni vanno all'attacco sulla riforma della legge elettorale, incalzano governo e maggioranza su costi energetici e salari. Sul fronte interno, Conte e Schlein sono alla prova del cantiere sulle primarie del campo largo. Sentiamo Eva Giovannini.
11: Una legge che riscrive le regole senza che le proposte delle opposizioni siano state valutate è una legge indegna. Il centro-sinistra compattamente giudica grave la fiducia votata dalla maggioranza e oltre alla battaglia parlamentare guarda già alla Consulta.
12: Ci avete chiuso a ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni.
11: Uno schiaffo al Parlamento anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Vota no alla fiducia anche Italia Viva che attacca. Siete divisi dalla testa ai piedi, ecco perché blindate la legge. Mentre il Movimento 5 Stelle rincara la dose. Se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché gli italiani si dovrebbero fidare di voi?
13: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori.
11: Azione parla di legge macista, mentre da Più Europa Riccardo Maggi ringrazia Meloni per il messaggio di interessamento, ma dice il mio digiuno, giunto al settimo giorno, continua. Ma sono anche temi economici a infiammare le opposizioni. Il diesel che aumenta è l'ennesimo disastro del governo Meloni, dicono. Mentre sull'annoso tema delle primarie, dopo la stoccata di Schlein, Conte, che ha incontrato nei giorni scorsi la leader Dem, incalza. Bisogna fare presto, basta rimanere nell'incertezza.
0: Dossier economici in primo piano nell'agenda della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che torna sulla competitività nell'Unione Europea e punta ad affrontare il nodo dei costi energetici al prossimo Consiglio dell'Unione. Sul piano interno ancora attenzione da parte della Presidente del Consiglio verso gli ultimi voti sulla legge elettorale. Sentiamo Alberto Gioffreda.
14: Ridurre i costi e tutelare l'industria. In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha ospitato una videoconferenza del gruppo europeo informale sulla competitività. La Presidente del Consiglio, scrive una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità che nell'appuntamento di Bruxelles, previsto per il 15 e 16 ottobre, ci siano indicazioni chiare per abbattere i costi dell'energia. Un tema questo legato a doppio filo alle tensioni internazionali, da quelle Medio Oriente fino al conflitto russo-ucraino. Scenario quest'ultimo analizzato a Palazzo Chigi nell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente lituano Nauseda. Tra Roma e Vilnius è stato ribadito il comune impegno per una pace giusta e duratura, oltre all'obiettivo di rafforzare in ambito europeo la cooperazione nella difesa e dell'energia. Sul fronte interno resta lo sguardo attento di Palazzo Chigi al percorso della legge elettorale. Meloni ha già chiarito che per il suo governo il voto finale di giovedì rappresenta un bivio fondamentale.
0: Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. Queste sono le parole della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo. Sentiamo da Strasburgo l'inviato Donato Bendicenti.
15: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio.

0: di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo.
1: La cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi. Dalla chiusura delle indagini della Procura di Pavia emerge che alcuni reperti sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. I vertici del reparto dei RIS si difendono, sono state seguite le procedure. Intanto in un'intervista televisiva torna a parlare Andrea Sempio, che dice: io non sto più vivendo. Sentiamo Giuseppina Testoni.
2: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi. Materiale distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS Gianpietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
1: La morte dell'operaio edile a Caivano, nella periferia nord di Napoli, la procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo, sono 3 gli indagati. Si attende l'autopsia prevista per domani e i riscontri delle immagini della videosorveglianza nell'area sottoposta al sequestro. Sentiamo il servizio dell'inviato Stefano Corradino.
3: Per quali ragioni è morto Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano? Aveva o no i dispositivi di sicurezza adeguati e il suo corpo è stato spostato o meno dal luogo in cui è precipitato? Sono tutte domande alle quali gli inquirenti sono impegnati a rispondere. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono 3 le persone indagate, il datore di lavoro e i 2 titolari del capannone. L'autopsia potrà contribuire a stabilire le cause e le modalità della morte e potrà fornire elementi utili per verificare la compatibilità delle lesioni e la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. Ma saranno essenziali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente sotto sequestro, acquisite dai carabinieri. L'inchiesta dovrà appurare anche se il lavoratore era al nero o se fosse stato assunto da poco e quali erano le condizioni di sicurezza in cui stava lavorando.
4: Se poi fosse vero che l'assunzione era avvenuta il giorno precedente all'incidente, bisogna verificare se poi c'era stato il tempo, come dire, di sottoporre il lavoratore a corsi di formazione, se gli erano stati offerti dispositivi di sicurezza, in che modo, se era a conoscenza di come utilizzarli.
3: La CGIL intende costituirsi parte civile nel futuro processo.
4: Siamo tutte e tutti vittime di un sistema che bada al profitto più che alla tutela della vita stessa delle persone.
1: Si terranno il prossimo 14 dicembre le nuove elezioni per la presidenza della FIGC. Unico candidato Giovanni Malagò, che oggi è stato nominato dal CONI commissario della Federcalcio. Sentiamo Tiziana Alla.
5: Da presidente a commissario, la guida della Federcalcio rimane a Giovanni Malagò, che ha già indicato la data del 14 dicembre per le nuove elezioni. Si è usciti così dall'impasse che rischiava di mettere in crisi l'intero governo dello sport italiano, grazie a un accordo proposto dal presidente del CONI, Buonfiglio, allo stesso Malagò. Trovata l'intesa, è diventata scontata.

0: stata l'approvazione all'unanimità, prima in giunta e poi in consiglio, della richiesta di commissariamento della federazione per il mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura lo scorso maggio. Una via d'uscita paradossale per evitare una resa dei conti dall'esito incerto al momento del voto e rischiosissimo per entrambe le parti.
1: Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
2: Io penso che è una vittoria del buon senso, della logica delle cose. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, per evitare spaccature. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
3: Stagione tennistica finita per Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio. Il campione tornerà a giocare solo nel 2027 e dunque salterà anche gli ATP Finals di Torino. Sentiamo Davide Ressi.
4: Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
5: Stagione ufficialmente finita. Le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida un breve video sui social. Jannik Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino.
4: Gli
5: ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno, invece, sarà molto diverso. Molto diverso, perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri-Coté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio, tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
3: E a Torino arriva anche InclusCity, il progetto di inclusione sociale dedicato a bambini e giovani dei quartieri periferici. Sentiamo Giulia Paltrinieri.
6: Il disagio giovanile, la dispersione scolastica, la microcriminalità e la possibilità di entrare in giri torbidi si incontra agli angoli delle strade.
7: Lui è Don Andrea e da anni lavora in uno dei quartieri più difficili della periferia nord di Torino.
6: Siamo su Corso Palermo. Barriera è conosciuta soprattutto per le ombre.
7: Ma la luce, dice, si può ritrovare in una piazza, nei tavoli pieni, nei ragazzi volontari che decidono di pulire il loro quartiere. È per questo che la sua realtà è stata scelta per far parte di InclusCity, il progetto di inclusione sociale di BNL per sostenere bambini e adolescenti che vivono nelle zone più vulnerabili delle nostre città.
8: Apriamo uno spazio, un campetto, un campo di pallavolo, dello spazio che di fatto permette loro di avere un'alternativa e probabilmente una voce amica.
7: Dopo Roma, Milano, Padova, Prato, Napoli, ora Torino, all'Arsenale della Pace, la stretta di mano con Sermig, il servizio missionario giovani, che qui è storico punto di riferimento del volontariato e del terzo settore.
9: Investire sui bambini, sui giovani, sui ragazzi, offrendo possibilità di aggregazione.
7: A Torino la povertà educativa e il disagio minorile colpiscono quasi 18.000 minori, molti vivono nelle periferie. Per Don Andrea qualcosa si può fare e con più risorse a disposizione da qui si può ripartire.
6: Faremo laboratori di cucina, faremo un laboratorio di danza. I problemi ci sono, ma piano piano noi vediamo sbocciare tanti fiori.
3: In chiusura al cinema con la storia vera del più lungo errore giudiziario della storia italiana. Beniamino Zuncheddu rimase in carcere da innocente per 33 anni. A raccontarlo il film Giustizia con Michele Riondino. Vediamo allora il servizio di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni. Poi, dopo una breve pausa, il nostro spazio dedicato agli esteri, World 24, con Ilario Pianirelli.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
11: 33 anni in carcere da innocente, un terribile errore giudiziario. È la storia vera di Beniamino Zuncheddu, raccontata in Giustizia di Francesco Piras. Fabrizio Ferracane interpreta Zuncheddu, condannato all'ergastolo nel 1991 per un triplice omicidio in Sardegna che non ha commesso. Quest'uomo umile, un pastore, ha un solo obiettivo: vedere riconosciuta la propria innocenza. Ad aiutarlo nella sua estenuante battaglia è Mauro Trogu, interpretato da Michele Riondino, l'avvocato che si batte gratuitamente per lui e per la revisione del processo. Una storia che pone molti interrogativi, come ci raccontano gli attori.
12: Quello che ti fa riflettere è com'è possibile che oggi noi, società civile, parliamo e condanniamo la giustizia per gli errori che fa, ma non siamo in grado di condannare anche noi stessi quando, per esempio, ascoltiamo la notizia di un arresto eclatante e già condanniamo la persona che è stata arrestata semplicemente da un servizio del telegiornale. Cioè, noi e il giudice facciamo lo stesso errore. E la riflessione quindi è che dietro il giudice dovrebbe esserci un uomo e che da uomini dovremmo capirci, che siamo fallibili.
10: E prima di condannare una persona all'ergastolo, ogni dubbio andrebbe sciolto.
13: Beniamino Zuncheddu ci insegna moltissimo, ci insegna a non lasciarsi andare, a combattere, a restare lì, a non mollare.

0: Dolore e febbre? Puoi provare l'azione rapida di Brufeact capsule molli. Tecnologia a rilascio immediato e rapido assorbimento. Brufeact, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
1: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
2: I pesci hanno mai sete?
3: Non so cosa darei per una bibita adesso.
4: Non dirlo a me, ho la gola secca.
1: Klarna.
0: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Golfetta. L'unione perfetta di gusto e leggerezza. E da oggi, Brésil, delizia di manzo con solo il 3% di grassi.
7: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.

20 anni fa veniva assassinata a Mosca Anna Politkovskaya, una delle decine di giornalisti uccisi durante il regime di Vladimir Putin, uccisa a colpi di pistola nell'ascensore del suo palazzo. Furono condannati 5 esecutori ceceni, un delitto che è stato interpretato come un regalo a Putin nel giorno del suo compleanno. Al momento della sua morte, Politkovskaya stava lavorando a un'inchiesta sui crimini di guerra commessi durante la guerra in Cecenia dalle milizie paramilitari fedele a Kadyrov, il clan familiare alleato di Putin che oggi ancora governa la Cecenia. Stasera con noi c'è una sua erede, uno dei più noti giornalisti

0: d'inchiesta russi, Elena Kostyuchenko. Nel 2006, giovanissima, entrò a Novaya Gazeta, conobbe, anche se solo per pochi mesi, Anna Politkovskaya. Nel 2023 ha scritto La Russia, storie da un paese perduto. Kostyuchenko, che ricordo conserva di Anna Politkovskaya?
1: Ricordo che veniva in redazione solo per parlare. Ci sono giornalisti che vengono magari per passare un po' il tempo, per stare con gli altri. Lei veniva solo per lavorare e il suo ufficio, c'era sempre una coda di persone che volevano raccontargli le loro storie. E lei capiva proprio che queste erano le persone che la aspettavano, che erano persone della società, non so come spiegarmelo. E lavorava molto, non ho mai visto una persona lavorare così tanto. In ogni edizione del giornale c'erano 2-3 articoli, lavorava proprio fino allo sfinimento.
0: Una citazione di Politkovskaya: l'unico dovere del giornalista è scrivere quello che vede. Una frase apparentemente semplice, ma che è un appello anche contro l'autocensura e la manipolazione. Quando ci fu la strage di Beslan, 300 persone, fra cui 186 bambini, uccisi in una scuola da estremisti islamici ceceni, una strage nella quale le autorità russe furono accusate di aver usato forza letale e sproporzionata, inaspettatamente a Politkovskaya fu offerto un volo per andare a documentare, ma a bordo successe questo. Lo sentiamo dalla sua viva voce, dal documentario 211 Anna di Paolo Serbandini e Giovanna Massimetti.
2: In aereo ho bevuto un tè, l'ho ordinato, non l'ho preso dal carrello. Me l'hanno portato e praticamente ho perso conoscenza. Mi sono svegliata in ospedale.
3: Dopo un'ora e mezza, quando l'aereo era appena atterrato, mi ha chiamato al cellulare e mi ha detto: muoio. Mi hanno avvelenata.
2: Certo che volevano uccidermi. Perché quando sono arrivata al pronto soccorso dell'aeroporto, ero senza pressione, senza polso. E questo l'hanno accertato i medici.
4: Dopo quello che le è successo, ha paura? Pensa di poter continuare il suo lavoro come prima o di cambiare qualcosa?
2: No, continuare. Continuare, certo, senza dubbio. E cambiare cosa? Io penso che... Vede, se sentissi che, per esempio, sto agendo in modo sbagliato, certo, potrei... Probabilmente cambierei. In questi giorni ho avuto tempo per riflettere, no? Ma... Siccome non considero le mie scelte sbagliate, sì, i miei parenti mi dicono che dovrei andare via, mi hanno perfino pregato, ma io penso che sarebbe una vigliaccheria inammissibile. Le opinioni che professa il mio giornale non sono popolari nella società, ma questo non significa che dobbiamo rinunciarvi.
0: Le opinioni del mio giornale non sono popolari, ma non significa che dobbiamo rinunciarvi. Elena Kostyuchenko, quel giornale è stato oggi chiuso dalle autorità russe, lei però ne porta avanti l'eredità con Medusa, una testata indipendente considerata in Russia organizzazione criminale, viene scritta dall'estero, lei si trova all'estero, i russi vi accedono via VPN, ha anche una versione in inglese, si riconosce in questa frase? La società russa, secondo lei, non scende in piazza per paura o perché non vuole sapere o capire quello che sta succedendo?
5: Mm. Это...
1: Le... Noi ogni volta sentiamo parlare di circa 500 nuovi prigionieri politici e queste sono solo le persone che veniamo a sapere attraverso l'aiuto degli operatori degli che fanno lavoro di aiuto per la difesa dei diritti umani e questo

0: è
1: generalistiche invece
0: una
1: sto assolutamente
0: difficoltà
1: preoccupata, ci sto
0: che stanno
1: pensando
0: vivendo
1: insieme,
0: perché tutti in
1: eventualmente
0: realtà
1: andrò sì
0: si
1: a Pennsylvania
0: rivoltano
1: secondo
0: e poi
1: nuove
0: tutti i
1: gazette in
0: giornalisti
1: Sudafrica, sto
0: indipendenti si
1: avvicinando ai
0: rivoltano
1: mitinghi a Robert
0: e
1: Bavelt
0: la
1: che
0: nuova
1: sta usando
0: Gazzetta si
1: metodi
0: è per esempio stata
1: estremamente
0: privata della licenza,
1: gli sta
0: continua
1: facendo
0: però a
1: vedere sia di Bhopal che
0: lavorare. C'è anche poi il
1: Robert
0: giornale Europa
1: Miesemissima
0: che lavora
1: con Zarb Jones e
0: indipendentemente
1: gli sto vedendo sia
0: all'estero e
1: Armenia
0: poi c'è la
1: no.
0: nuova Gazzetta
1: Poi ci sono degli
0: Armenia.
1: stabilati
0: Ma è molto
1: diplomatici
0: difficile ottenere
1: molto estremamente
0: informazione all'interno del
1: sai che motivo
0: paese
1: c'è
0: perché i siti
1: hanno
0: vengono
1: Pillar 9 Gazette di
0: bloccati.
1: Europa che come
0: La
1: noi
0: nuova
1: difendono l'esercito di
0: Gazzetta
1: Taglia e
0: Europa,
1: Prism minaccia
0: come
1: di
0: molte
1: candidarsi a
0: altre
1: sposarci
0: pubblicazioni,
1: sposa
0: sono
1: di Borsa
0: dichiarate come agente straniero, che significa che non, per qualsiasi collaborazione con loro si può avere una pena a proposito, ai sensi del codice penale. Io non credo che però i russi siano così passivi e cinici e per questo non scendono in strada. Le proteste di strada, in quanto tali, sono smesse di massa anche prima della guerra. Questo perché è una tattica di far vedere alle persone solo la repressione. Però i russi all'interno della Russia continuano a protestare.
2: Nel
0: Ma
2: video
0: la maggior
2: sì.
0: parte delle persone che danno aiuto oggi, soprattutto lo fanno per esempio ai detenuti ucraini, ai detenuti politici, ai gruppi che sono sotto attacco, come gli LGBT, molte persone poi danno aiuto sanitario, aiuto all'evacuazione. Purtroppo sappiamo poco del loro lavoro. Perché se vi parliamo di queste persone, loro diventano obiettivo del bersaglio per le autorità.
2: Nel video Anna Politkovskaya raccontava il suo tentato avvelenamento, è un qualcosa che ha colpito anche lei, un'esperienza che vi accomuna. Ci racconta com'è andata?
0: Non c'è nulla di
1: Я
0: interessante,
1: ездила
0: стало andando a Monaco per avere il visto e поter tornare a lavorare in Украина. E al ritorno mi sono sentita poco bene. Прима sentivo uno страно odore provenire da me, proprio come di verdura andata male. Poi mi ha cominciato a far male la testa e quando sono arrivata alla stazione ho cominciato a perdere proprio orientamento. E il giorno successivo ho avuto poi grandi dolori di pancia, dolori di testa. Non è stata la prima volta in cui mi hanno. Chiedo scusa, non è stata la mia prima idea che mi avessero avvelenato. Pensavo che fosse il Covid o qualcosa del genere. E anche altri non pensano subito all'avvelenamento. E la polizia tedesca sta ancora comunque investigando, ma non vengo informata. So che è in corso un'indagine, ma non so i contenuti.
2: Veniamo alla guerra in Ucraina. Lei fu tra i primi giornalisti a denunciare nel 2014, a scoprire che la Russia aveva effettivamente inviato i propri soldati nel Donbass. A distanza di tanti anni e con un'invasione che ormai è diventata totale, vede una via d'uscita per questo conflitto e quale potrebbe essere?
1: Se vivessi la Ucraina. No, io giornalmente in questa
0: Quotidianamente in questa guerra muoiono migliaia di 1.000 persone su entrambi i lati del fronte. È disumano e deve essere fermata quanto prima. Nessun territorio, nessuna idea vale la vita umana. Devo dire che molti dei crimini di guerra che io e i miei colleghi abbiamo documentato in Ucraina, quegli stessi crimini, quelle stesse strutture, hanno commesso gli stessi crimini nello stesso modo in Cecenia, di cui parlava proprio Anna Politkovska. È proprio uno schema che si continua a perpetrare a decenni di distanza. E Anna Politkovska non lavorava solo come giornalista scrivendo quello che succedeva, ma dedicava molto del suo tempo rivolgendosi ai politici americani, tedeschi, occidentali, per spiegargli una cosa semplice: che se Putin non dà valore alla vita umana, ai diritti umani, perfino quando questo riguarda i suoi stessi cittadini, i cittadini della Federazione Russa, noi non possiamo aspettarci che lui darà valore alla vita delle persone non della Russia. E Anna Politkovska diceva che una nuova grande guerra era inevitabile, sarebbe stata inevitabile.
2: Qui in Italia una parte dell'opinione pubblica e perfino alcuni intellettuali difendono le cosiddette ragioni di Putin. Quanto secondo lei si tratta di una normale dialettica democratica e quanto è il frutto dello sforzo propagandistico di Mosca? Credo che sia caduto. No, ci abbiamo ancora l'audio.
0: La propaganda russa indirizzata all'opinione pubblica estera è molto forte, sicuramente. E presuppone, purtroppo sentiamo molto male. Propone delle alternative di cose che non si è mai osato dire prima.
2: E allora il segnale si è degradato, ma abbiamo sentito molto. In chiusura di puntata ci piace ricordare e ringrazio Elena Kostyuchenko, giornalista dissidente russa all'estero, per essere stata con noi. Questo è il suo libro, La mia Russia, storia da un paese perduto. Dicevo, ci piace ricordare Victoria Roshina, ma forse l'abbiamo recuperata per un'ultima domanda. In queste ultime ore si parla di un focolaio di peste. Ci dobbiamo fidare di quello che dicono le autorità russe? Sembra che le notizie che arrivano dalla regione interessata vengano man mano silenziate.
0: Sì, proprio perché l'attività dei giornalisti in Russia viene criminalizzata e migliaia di giornalisti sono stati costretti a lasciare il paese, sono pochissime le informazioni sul campo, pochissime informazioni verificate da giornalisti di qualità, verificate secondo tutti i canoni, per cui in sostanza per ora abbiamo informazioni che ci vengono dalle autorità. So che alcune redazioni che ancora lavorano in Russia apposta per raccogliere informazioni stanno cercando di dare delle informazioni.
2: Grazie infinite Elena Kostyuchenko, buon lavoro. Chiudiamo allora con le immagini di Victoria Roshina, anche lei vittima di Putin, una giornalista ucraina catturata nell'Ucraina occupata nel 2023, morta in un carcere russo. Il suo corpo è stato restituito alla famiglia privo degli organi e con evidenti segni di tortura. C'è un qualcosa che accomuna tutte queste donne giornaliste coraggiose di cui abbiamo parlato.

0: Bentrovati a Futuro 24. Puntata speciale oggi per il nostro appuntamento settimanale dedicato alla scienza. Siamo nel bellissimo auditorium del Parco dell'Aquila all'interno del Festival Pre-Italia organizzato dalla RAI. Parleremo di innovazione con un'attenzione particolare all'eccellenza del territorio abruzzese. Lo faremo in compagnia di due ospiti, cui do il benvenuto, il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Fabio Graziosi, e il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ezio Previtali. Grazie per essere qui con noi. Sarò da voi fra pochissimo. Prima però dobbiamo cominciare un piccolo viaggio, perché abbiamo chiesto al collega di Rai News 24, Augusto Piccioni, di andare in cerca di scienza all'avanguardia nel territorio aquilano. Allora la sua prima tappa è stata proprio ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Vediamo.
1: Che esperimento state facendo qui?
2: Qui stiamo conducendo un esperimento che si chiama Cuore, che è destinato a studiare le proprietà del neutrino.
3: Nel cuore della montagna, per dare una risposta a una delle domande più grandi sull'universo, teorizzata da Ettore Majorana nel secolo scorso.
2: Questo esperimento si svolge nei laboratori del Gran Sasso sotto 1400 metri di roccia per riparare l'esperimento dai cosiddetti raggi cosmici, che sono particelle che arrivano dallo spazio, molto penetranti, e che abbaglierebbero e accecherebbero i nostri strumenti se messi in superficie.
3: Ma oltre alla roccia del Gran Sasso, come schermo è stato usato anche del piombo di epoca romana, recuperato da una nave affondata vicino alle coste della Sardegna.
2: Perché il piombo contiene normalmente della radioattività, ma se uno va a prendere il piombo antico, come questo che risale al primo secolo avanti Cristo, ogni traccia di radioattività è scomparsa e quindi diventa un materiale perfetto per proteggere i nostri rivelatori.
3: Questa, come altre tecnologie messe a punto qui, vengono già utilizzate in molti altri campi.
2: Per esempio il refrigeratore ad ebollizione che abbiamo sviluppato per raffreddare l'esperimento adesso serve nel campo del quantum computing.
3: Questo laboratorio è ambito dai ricercatori che provengono da ogni nazione.
2: È un'eccellenza mondiale, viene riconosciuto come il centro di ricerca più importante al mondo per questo tipo di fisica.
0: Un'eccellenza mondiale, diceva il servizio di Augusto Piccioni, allora direttore Previtali. La vostra è una struttura unica e lo è anche grazie alle montagne dell'Abruzzo. Non si potrebbe realizzare facilmente qualcosa di analogo altrove, giusto?
4: Sì, no, l'eccellenza del laboratorio è riconosciuta a livello mondiale, come diceva il mio collega. Le montagne dell'Abruzzo ci forniscono lo schermo che ci serve per fermare i raggi cosmici, che ci darebbero fastidio dal punto di vista pratico. È un'eccellenza che è riconosciuta a livello ormai internazionale. Abbiamo quasi 2000 ricercatori che frequentano il laboratorio ogni anno. Il 70% di questi non vengono da istituzioni italiane, quindi vengono da istituzioni Nord America, tutta Europa, Cina, Giappone. E siamo sicuramente una struttura che permette, diciamo, di sviluppare tecnologie nell'ambito della fisica delle particelle, ma anche con uno sguardo un po' allargato su altre scienze, dalla biologia, alla geologia, alla geofisica.
0: Ecco, nel servizio abbiamo visto Cuore, che è uno dei tanti esperimenti in corso, giusto?
4: Sì, Cuore è stato un grandissimo successo. Gli americani lo chiamavano il metro cubo più freddo dell'universo, perché è stato il primo refrigeratore di eluzione capace di raggiungere temperature molto prossime allo zero assoluto ed è stato l'oggetto su cui si sono sviluppate queste tecnologie che poi si applicano oggi a tanti campi, al computer quantistico e così via. Però ci sono tanti altri esperimenti, abbiamo esperimenti che studiano per esempio la materia oscura dell'universo, quindi che vanno a cercare questa materia mancante nell'universo, oppure che studiano la fisica delle particelle elementari, cercano di capire quali interazioni fondamentalmente sono dominanti in alcuni meccanismi. E in totale ormai in laboratorio abbiamo circa 24-25 esperimenti che sono attivi nella parte di ricerca.
0: Rettore Graziosi, che cosa significa per voi dell'Università dell'Aquila avere come vicino di casa un centro di ricerca di questo tipo?
5: È uno stimolo importantissimo, è un'occasione per collaborare. Sappiamo che la fisica a questi livelli produce tanti risultati, spesso anche al di fuori dei perimetri propriamente di competenza, e questo è uno dei casi in cui ad esempio stiamo collaborando proprio con i laboratori del Gran Sasso e con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sul tema del supercalcolo, cercando di mettere a fattor comune le loro competenze che capacità e esperienze consolidate con le necessità di un territorio che sempre di più ha bisogno di risorse di supercalcolo per le proprie attività di ricerca.
0: E allora lasciamo adesso i laboratori nazionali del Gran Sasso, però continuiamo a parlare di ricerca a livello internazionale. Andiamo questa volta all'Università dell'Aquila. Augusto Piccioni ci porta in un laboratorio all'avanguardia.
6: L'Aquila è il primo luogo al mondo in cui queste fibre sono state installate sul campo.
3: Nel capoluogo abruzzese si studiano le fibre ottiche di ultima generazione, posate sotto strade e palazzi dopo il sisma del 2009, con il progetto Incipit, curato dal laboratorio di ottica e fotonica dell'Università dell'Aquila.
6: L'idea di Incipit era quella di utilizzare la città in ricostruzione come un laboratorio a cielo aperto per sperimentare una serie di tecnologie legate all'informazione e alla comunicazione.
3: Dal giapponese Nikta all'americana Bell, nel laboratorio arrivano partner da tutto il mondo, come accade oggi.
6: Proprio in questi giorni è in corso un esperimento al quale partecipano un ricercatore del NICT e un ricercatore dell'Università Tecnica di Eindhoven.
3: Il modello è semplice e aperto.
6: Noi mettiamo a disposizione la nostra infrastruttura di fibre ottiche installate qui all'Aquila, tutta la tecnologia che è presente nel laboratorio di ottica e fotonica, e chi vuole fare esperimenti con noi deve spedire all'Aquila la strumentazione che qui non è disponibile e venire a lavorare con noi.
3: Ma il valore di questa sperimentazione va ben oltre la tecnologia.
6: Io credo che per tutto quello che facciamo sia stata estremamente importante l'intuizione che una tragedia si potesse trasformare in una opportunità, investendo sul territorio e aprendosi alla comunità scientifica internazionale.
0: Professor Graziosi, una tragedia trasformata in un'opportunità grazie a un'intuizione, diceva nel servizio il professor Antonelli. Lei è anche, oltre ad essere il rettore, un ingegnere con una specializzazione nelle telecomunicazioni. Abbiamo appena visto un progetto all'avanguardia.
5: Sì, io ho anche avuto la fortuna e il privilegio di seguirlo nelle fasi iniziali, proprio quando capimmo che la realizzazione della nuova rete dei sottoservizi si prestava in modo perfetto ad ospitare una rete ottica sperimentale di nuove tecnologie in fibra ottica che stanno cercando di risolvere un problema fondamentale, che è quello della saturazione dei grandi cavidotti, soprattutto sulle grandi dorsali internazionali, che hanno bisogno quindi di nuove fibre che a parità di volume aumentano la capacità. Questo è quello che facciamo, stiamo studiando nuove fibre multicore e multimode che cercano proprio di aumentare la capacità riducendo l'ingombro, e questo avviene in un contesto nel quale il sistema è un sistema realistico, perché il cavidotto è un cavidotto vero, è possibile ispezionarlo quasi per ogni metro e quindi è possibile indurre gli stress, le deformazioni, tutto ciò che serve per caratterizzare quella fibra e per poi portare a casa un risultato che diciamo al momento non era presente, perché soltanto nei laboratori queste nuove fibre erano state adeguatamente caratterizzate. Questo ha attratto l'attenzione di grandi player internazionali che vengono qui appunto a fare questa sperimentazione, che oggi ci sta spingendo a realizzare un nuovo cavidotto più lungo proprio per ospitare altre fibre sperimentali e per continuare a portare avanti questo modello.
0: Per realizzare questo tipo di infrastrutture serve ovviamente l'intuizione, serve l'ingegno, serve la competenza, servono anche le risorse. Siamo arrivati ormai alla conclusione dell'esperienza del PNRR. Qui per voi com'è andata?
5: È stata un'esperienza molto particolare. Direi che questo esempio che abbiamo prima citato, il progetto Incipit, è stato un po' l'avvio di un percorso attraverso il quale abbiamo assunto consapevolezza di poter svolgere un ruolo anche di raccordo territoriale e di coordinamento e di metterci insieme con le altre università. Questa è una grande intuizione che è venuta fuori da questo percorso, tanto che il PNRR ci ha visto coordinare uno dei 30 grandi progetti del MUR, un ecosistema dell'innovazione, il nome è Vitality, che è un acronimo. E questo ecosistema ha coordinato 9 università, l'intero sistema universitario delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, portando a termine questo percorso che chiaramente oggi ci mette di fronte alla necessità di mantenere attivo questo percorso e questo processo, coordinando le università e cercando di generare ulteriore valore aggiunto dal lavoro fatto insieme.
0: Ecco, a proposito di infrastrutture, direttore, so che state immaginando, lo accennavate forse anche prima, una struttura dedicata al supercalcolo qui in Abruzzo.
4: Sì, l'idea è che stiamo unendo le forze dell'Università dell'Aquila, del GSSI, dei laboratori del Gran Sasso per creare un nodo unico, cioè invece di avere tre centri che in qualche modo poi dovrebbero essere gestiti in modo indipendente con tutte le problematiche del caso, abbiamo trovato una soluzione che fare sinergia tra di noi è un vantaggio, è un grosso vantaggio. Quindi stiamo già lavorando, abbiamo già un seme iniziale di questa cosa, speriamo di inaugurarlo a breve, un nuovo centro di calcolo avanzato che sarà installato ai laboratori del Gran Sasso con la partecipazione dell'Università dell'Aquila e del GSSI e con l'idea di estendere questo processo anche alle altre realtà del territorio sia abruzzese che anche delle regioni vicine.
0: Allora, siamo in chiusura, grazie al rettore dell'Università dell'Aquila, Fabio Graziosi, grazie al direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, Ezio Previtali. Noi vi lasciamo con la terza e ultima tappa del viaggio di Augusto Piccioni nelle eccellenze della ricerca Made in Abruzzo. Vediamo un nuovo campus che ha aperto da poco qui in città all'Aquila, che è una bella storia che unisce la scienza alla gestione del territorio.
7: Il Gran Sasso Science Institute è un'università a ordinamento speciale, una scuola di dottorato, quindi è un'università che è preeminentemente dedita alla ricerca.
3: Ed è proprio da questa vocazione per la ricerca che è nato lo Space and Earth Innovation Campus, realizzato negli spazi recuperati dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio.
7: Sono oltre 3.500 metri quadri di laboratori, in particolare in questo momento ci troviamo all'interno della camera pulita dell'infrastruttura e è un'infrastruttura dedicata principalmente allo sviluppo di tecnologie in collaborazione, in stretto contatto tra università, accademia e industria, in particolare nel settore aerospaziale.
1: Che cosa si fa nello specifico?
7: Nello specifico si sviluppano nuove tecnologie per satelliti, principalmente per la ricerca scientifica, nuove tecnologie sia meccaniche che elettroniche. Abbiamo per esempio in questa camera pulita delle macchine per la stampa 3D, molto avanzate per la stampa 3D di circuiti stampati, riescono a stampare fino a 13 strati di circuito e sono qualificate per lo spazio.
3: Ma la ricerca non è l'unico obiettivo. La struttura è pensata anche per mettere queste tecnologie a disposizione delle imprese.
7: Uno degli scopi di questa infrastruttura è quello di fornire quelle infrastrutture tecnologiche e anche quelle infrastrutture di conoscenza che non potrebbero avere, di fornirle per dargli questa capacità in più.

0: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
1: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
0: Lo vedo.
2: Ho delle priorità.
1: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
0: E poi?
1: E poi, North South West Est.
0: E poi il divano.
1: Non era in pole position.
0: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
5: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
6: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
7: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
8: L'edizione di oggi finisce.
9: Itas Mutua restituisce 2,7.
8: L'edizione di oggi finisce.
9: 2,7 milioni.
8: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
9: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
10: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
8: Ma quindi è tutto vero per davvero?
9: Per davvero.

0: Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche diversi sindacati, scontri con la polizia. Macron riunisce i ministri, lezioni sospese in quasi 900 scuole. Da Kiev 650 droni su Mosca, 2 morti e 9 feriti. La Bulgaria accusa affondate 2 navi nel Mar Nero, il presidente Radev dice inaccettabile. Zelensky, la Russia prepara un massiccio attacco aereo. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi 2 articoli. Tajani, maggioranza compatta, le opposizioni. È una riforma anticostituzionale, siamo pronti al ricorso. L'omicidio di Chiara Poggi, RIS di Parma ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al diritto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Sono state eseguite tutte le procedure previste dalla legge, dicono i vertici. Yannick Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per un ginocchio, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, ha spiegato sui social. La giunta del CONI vota all'unanimità Malagò commissario della Federcalcio, che così succede a se stesso. L'intesa con il presidente del CONI Bonfiglio in un incontro prima della riunione. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla Francia, che è scesa di nuovo in piazza per la scuola. Il premier Le Cornu ha fermato le lezioni fino al fine settimana per promuovere il confronto con l'esecutivo, ma ci sono tensioni a Marsiglia e in altre città, anche nella capitale francese, con il fronte della protesta che si allarga. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
2: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
3: Chiediamo una revisione degli orari scolastici, che oggi vanno dalle 8 alle 18.30, non è più possibile.
1: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. 2 giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta, l'episodio più grave è ieri a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia, per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.
0: In Spagna la crisi politica è innescata dalla bocciatura delle misure contro l'emergenza casa. Il premier Sanchez cerca di ricompattare la maggioranza con le elezioni anticipate del 29 novembre, mentre le proteste per la casa continuano. Sentiamo da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
4: Scatta il fattore Catalogna nella campagna elettorale spagnola dopo che la Corte Costituzionale ha aperto la strada all'amnistia per i leader indipendentisti. Puigdemont non è più ricercato per il tentativo di secessione del 2017. Dal Belgio non ha chiarito quando tornerà in Spagna. Il suo partito, Junts, ha permesso la nascita del governo Sanchez con l'appoggio esterno e ora gli ha staccato la spina, bocciando i decreti Mari Carmen per l'emergenza casa. Per Sanchez la sentenza sull'amnistia aiuta la convivenza dei catalani. Alla Moncloa illustra le 21 misure per congelare gli sfratti e tutelare gli inquilini vulnerabili. I 2 decreti sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri e ora Sanchez ha 30 giorni per farli passare al Parlamento ridotto a una sola commissione dopo lo scioglimento. Con le elezioni anticipate si gioca tutto. Il leader socialista, che è al potere in Spagna dal 2018, uno dei più longevi in Europa, è dato in forte calo nei consensi e con lui tutta l'area progressista. Il favorito dei sondaggi, il leader dei popolari Feijóo, inizierà la campagna elettorale da Ceuta. Per lui l'amnistia di Puigdemont è un altro inganno di Sanchez. Non si ferma lo tsunami delle proteste di piazza scatenate dallo sfratto dell'87enne madrilena Mari Carmen Abascal. 2300 tende, dicono i ragazzi di Puerta del Sol, restano anche con la pioggia. I decreti, ha detto Sanchez, sono una questione di umanità.
5: I decreti sono veramente essenziali per tutti gli spagnoli. Una stanza qua a Madrid minimo è 600-700 euro, una stanza poi 6-7. Anche quelli che erano, che sono più anziani, sono qua da tantissimi anni a pagare un affitto che più o meno sarebbe normale, li vogliono fare ora il triplo del prezzo, quando le pensioni mai sono alzate in Spagna.
0: In Russia la notte scorsa massicci attacchi ucraini contro Mosca, mentre cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
6: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono due vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia ha le prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita la calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
0: In Ucraina Mosca prova a tagliare in due il paese colpendo un ponte nella città di Zaporizhzhia dopo gli altri due ponti bersagliati nel cuore di Kiev. Sentiamo Katia Cerratti.
7: Nel cuore di Kryvyi Rih due missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie insieme a quelle energetiche sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglierie e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhzhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia i droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro. Serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini. Mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
0: Torniamo in Italia, via libera della Camera alla fiducia sui primi due articoli della riforma della legge elettorale su preferenze e firme per le liste delle forze fuori dal Parlamento. La maggioranza è compatta e fiduciosa sul voto finale che avverrà giovedì e guarda già alla prossima legge di bilancio. Sentiamo Antonio Sciotto.
8: Approvata la fiducia sui primi due articoli che introducono le preferenze con capilista bloccati e aumentano le firme da raccogliere per i partiti che non si trovano in Parlamento. La maggioranza sostiene che la nuova legge garantirà la stabilità dei governi. Sul voto finale, che sarà a scrutinio segreto, quello più a rischio per i franchi tiratori, Fratelli d'Italia prova a rassicurare: non ci saranno sorprese, il testo passerà.
9: Il Parlamento è sempre sovrano nelle modalità in cui si esprime. Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
8: Ottimista sul via libera la legge anche il leader azzurro Tajani. Insieme a noi moderati, Forza Italia sottolinea che le preferenze assicureranno un equilibrio tra scelte dei cittadini e dei partiti.
10: È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti.
8: Per la Lega si eviteranno i governi Frankenstein creati con alchimie di palazzo da chi non ha vinto le elezioni. Futuro Nazionale incalza la destra e non vota la fiducia, ma la maggioranza si compatte e prova già a guardare avanti. Dopo la legge elettorale la partita aperta è sulla manovra di bilancio.
0: Le opposizioni vanno all'attacco sulla riforma della legge elettorale, incalzano il governo e la maggioranza sui costi energetici e sui salari. Poi sul fronte interno Conte e Schlein sono alla prova del cantiere sulle primarie del campo largo. Ce ne parla Eva Giovannini.
4: Una legge che riscrive le regole senza che le proposte delle opposizioni siano state valutate è una legge indegna. Il centro-sinistra compattamente giudica grave la fiducia votata dalla maggioranza e oltre alla battaglia parlamentare guarda già alla Consulta.
11: Ci avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni.
4: Uno schiaffo al Parlamento anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Vota no alla fiducia anche Italia Viva che attacca. Siete divisi dalla testa ai piedi, ecco perché blindate la legge. Mentre il Movimento 5 Stelle rincara la dose. Se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché gli italiani si dovrebbero fidare di voi?
12: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori.
4: Azione parla di legge macista, mentre da Più Europa Riccardo Maggi ringrazia Meloni per il messaggio di interessamento, ma dice il mio digiuno, giunto al settimo giorno, continua. Ma sono anche temi economici a infiammare le opposizioni. Il diesel che aumenta è l'ennesimo disastro del governo Meloni, dicono. Mentre sull'annoso tema delle primarie, dopo la stoccata di Schlein, Conte, che ha incontrato nei giorni scorsi la leader Dem, incalza. Bisogna fare presto, basta rimanere nell'incertezza.
0: E i dossier economici sono in primo piano nell'agenda della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che torna sulla competitività dell'Unione e punta ad affrontare il nodo dei costi energetici al prossimo Consiglio europeo. Intanto sul piano interno c'è l'attenzione della Presidente del Consiglio agli ultimi voti sulla legge elettorale. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
13: Ridurre i costi e tutelare l'industria. In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha ospitato una videoconferenza del gruppo europeo informale sulla competitività. La Presidente del Consiglio, scrive una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità che nell'appuntamento di Bruxelles, previsto per il 15 e 16 ottobre, ci siano indicazioni chiare per abbattere i costi dell'energia. Un tema questo legato a doppio filo alle tensioni internazionali, da quelle Medio Oriente fino al conflitto russo-ucraino. Scenario quest'ultimo analizzato a Palazzo Chigi nell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente lituano Nauseda. Tra Roma e Vilnius è stato ribadito il comune impegno per una pace giusta e duratura, oltre all'obiettivo di rafforzare in ambito europeo la cooperazione nella difesa e dell'energia. Sul fronte interno resta lo sguardo attento di Palazzo Chigi al percorso della legge elettorale. Meloni ha già chiarito che per il suo governo il voto finale di giovedì rappresenta un bivio fondamentale.
0: Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. Queste le parole della Presidente della Commissione europea von der Leyen in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo. Sentiamo da Strasburgo l'inviato Donato Bendicenti.
14: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio europeo. Famiglie e imprese, ha detto la Presidente della Commissione, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Poi un dato impressionante, quello che racconta che le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Da qui la proposta di una task force per aggregare le domande di energia in Unione Europea. La Presidente della Commissione poi si concentra sui sostegni all'energia che debbono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e ricorda l'importanza di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo.
0: Ora la cronaca, c'è una notizia che è appena arrivata, la vedete anche nel nostro flash. Salim El Khoudry, l'uomo che il 16 maggio ha investito 8 persone a Modena, ne ha uccise.

0: Sono state seguite tutte le procedure. Intanto, in un'intervista televisiva, torna a parlare Andrea Sempio, che dice: "Non sto più vivendo". Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi. Materiale distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS, Gian Pietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura Pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
0: La morte di un operaio edile a Caivano, nella periferia nord di Napoli. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Sono 3 gli indagati. Ora si attende l'autopsia prevista per domani e i riscontri delle immagini della videosorveglianza nell'area sottoposta a sequestro. Sentiamo il servizio dell'inviato Stefano Corradino.
2: Per quali ragioni è morto Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano? Aveva o no i dispositivi di sicurezza adeguati e il suo corpo è stato spostato o meno dal luogo in cui è precipitato? Sono tutte domande alle quali gli inquirenti sono impegnati a rispondere. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono 3 le persone indagate, il datore di lavoro e i 2 titolari del capannone. L'autopsia potrà contribuire a stabilire le cause e le modalità della morte e potrà fornire elementi utili per verificare la compatibilità delle lesioni e la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. Ma saranno essenziali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente sotto sequestro, acquisite dai carabinieri. L'inchiesta dovrà appurare anche se il lavoratore era al nero o se fosse stato assunto da poco e quali erano le condizioni di sicurezza in cui stava lavorando.
3: Se poi fosse vero che l'assunzione era avvenuta il giorno precedente all'incidente, bisogna verificare se poi c'era stato il tempo, come dire, di sottoporre il lavoratore a corsi di formazione, se gli erano stati offerti dispositivi di sicurezza, in che modo, se era a conoscenza di come utilizzarli.
2: La CGIL intende costituirsi parte civile nel futuro processo.
3: Siamo tutte e tutti vittime di un sistema che bada al profitto più che alla tutela della vita stessa delle persone.
0: Si terranno il prossimo 14 dicembre le nuove elezioni per la presidenza della FIGC. Unico candidato Giovanni Malagò, che oggi è stato nominato dal CONI commissario della Federcalcio. Sentiamo Tiziana Alla.
4: Da presidente a commissario, la guida della Federcalcio rimane a Giovanni Malagò, che ha già indicato la data del 14 dicembre per le nuove elezioni. Si è usciti così dall'impasse che rischiava di mettere in crisi l'intero governo dello sport italiano, grazie a un accordo proposto dal presidente del CONI, Buonfiglio, allo stesso Malagò. Trovata l'intesa, è diventata scontata l'approvazione all'unanimità, prima in giunta e poi in consiglio, della richiesta di commissariamento della federazione per il mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura lo scorso maggio, una via d'uscita paradossale per evitare una resa dei conti dall'esito incerto al momento del voto e rischiosissimo per entrambe le parti.
5: Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento, perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
6: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del corpo.

0: buoni, per evitare spaccature. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
1: Stagione tennistica finita per Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio. Il campione tornerà a giocare solo nel 2027 e dunque salterà anche gli ATP Finals di Torino. Sentiamo il servizio di Davide Lessi.
2: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Stagione ufficialmente finita. Le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida un breve video sui social. Jannik Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino.
2: Gli
3: ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno, invece, sarà molto diverso. Molto diverso, perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri Côté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
1: E a Torino arriva anche InclusCity, il progetto di inclusione sociale dedicato a bambini e giovani dei quartieri periferici, ce ne parla Giulia Paltrinieri.
4: Il disagio giovanile, la dispersione scolastica, la microcriminalità e la possibilità di entrare in giri torbidi si incontra agli angoli delle strade.
5: Lui è Don Andrea e da anni lavora in uno dei quartieri più difficili della periferia nord di Torino.
4: Siamo su Corso Palermo. Barriera è conosciuta soprattutto per le ombre.
5: Ma la luce, dice, si può ritrovare in una piazza, nei tavoli pieni, nei ragazzi volontari che decidono di pulire il loro quartiere. È per questo che la sua realtà è stata scelta per far parte di InclusCity, il progetto di inclusione sociale di BNL per sostenere bambini e adolescenti che vivono nelle zone più vulnerabili delle nostre città.
6: Apriamo uno spazio, un campetto, un campo di pallavolo, dello spazio che di fatto permette loro di avere un'alternativa e probabilmente una voce amica.
5: Dopo Roma, Milano, Padova, Prato, Napoli, ora Torino. All'Arsenale della Pace la stretta di mano con Sermig, il servizio missionario giovani, che qui è storico punto di riferimento del volontariato e del terzo settore.
7: Investire sui bambini, sui giovani, sui ragazzi, offrendo possibilità di aggregazione.
5: A Torino la povertà educativa e il disagio minorile colpiscono quasi 18.000 minori, molti vivono nelle periferie. Per Don Andrea qualcosa si può fare e con più risorse a disposizione da qui si può ripartire.
4: Faremo laboratori di cucina, faremo un laboratorio di danza. I problemi ci sono, ma piano piano noi vediamo sbocciare tanti fiori.
1: In chiusura al cinema con la storia vera del più lungo errore giudiziario della storia italiana. Beniamino Zuncheddu rimase in carcere da innocente per 33 anni. La sua storia viene raccontata nel film Giustizia con Michele Riondino. Ce ne parla il servizio di Lara Squillaci e Alessandro Stefanoni. Poi torna il nostro spazio dedicato alle inchieste con Spot Live. Questa sera il tema è la piaga del fentanyl.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: 33 anni in carcere da innocente, un terribile errore giudiziario. È la storia vera di Beniamino Zuncheddu, raccontata in Giustizia di Francesco Piras. Fabrizio Ferracane interpreta Zuncheddu, condannato all'ergastolo nel 1991 per un triplice omicidio in Sardegna che non ha commesso. Quest'uomo umile, un pastore, ha un solo obiettivo: vedere riconosciuta la propria innocenza. Ad aiutarlo
10: nella sua estenuante battaglia è Mauro Trogu, interpretato da Michele Riondino, l'avvocato che si batte gratuitamente per lui e per la revisione del processo. Una storia che pone molti interrogativi, come ci raccontano gli attori.
11: Quello che ti fa riflettere è come è possibile che oggi noi società civile parliamo e condanniamo la giustizia per gli errori che fa, ma non siamo in grado di condannare anche noi stessi quando per esempio ascoltiamo la notizia di un arresto eclatante e già condanniamo la persona che è stata arrestata semplicemente da un servizio del telegiornale. Cioè noi e il giudice facciamo lo stesso errore. E la riflessione quindi è che dietro il giudice dovrebbe esserci un uomo e che da uomini dovremmo capirci, che siamo fallibili.
12: E prima di condannare una persona all'ergastolo, ogni dubbio andrebbe sciolto.
13: Beniamino Zunchetto ci insegna moltissimo, ci insegna a non lasciarsi andare, a combattere, a restare lì, a non mollare.

0: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
1: Posso respirare? Posso respirare?
2: Guarda, posso respirare! Posso respirare!
0: Vixinex.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Qua?
3: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, pensato con quello che desideri di serie. Da 119 euro al mese. Tan 0, Tag 1 e 01. E zero costi di manutenzione ordinaria.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ornella Fileni, panata ma non fritta.
1: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più, cerchi qualcosa di meglio. Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
2: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
3: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
4: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.

0: we strike a righteous blow to the drug dealers as we sign the Halt Fentanyl Act into law. Good job.
1: Виждаме, че на пазара, на наркопазара в България се появява вече фентанил. Следим процесите. В тясно сътрудничество сме и с ДЕА.
2: Non ci sono videocamere nel deposito della farmacia, dal quale sono state rubate le fiale a base di fentanyl. Le uniche sono quelle nelle corsie, all'esterno dell'ospedale israelitico di Roma.
3: C'è un utilizzo del fentanyl come sostanza stupefacente?
4: Non c'è nessuna evidenza in questa direzione.

0: E noi alle parole del sottosegretario Mantovano vogliamo credere, ovviamente, eppure l'allarme scattato lo scorso luglio con il furto all'ospedale israelitico di Roma di 80 fiale di fentanyl resta inevitabilmente acceso. Perché? Perché sono sparite nel nulla e perché si tratta di un potentissimo opioide sintetico che è diventato una vera piaga negli Stati Uniti e che è sbarcato anche in Europa. Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti, ve li presento subito. Siamo collegati con Fabrizio Pregliasco, lo conoscerete sicuramente perché è un noto virologo, ma è anche il direttore dell'ospedale sanitario dell'ospedale Galeazzi di Roma. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E poi siamo collegati con Biagio Simonetta, giornalista del Sole 24 Ore, che sul fentanyl ha fatto prima un podcast di grande successo e ora ha scritto anche un libro, L'invasione. Buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Siamo collegati con Stefania Battistini, la nostra corrispondente da Buenos Aires, l'Argentina, che il fentanyl, gli effetti del fentanyl li ha visti con i suoi occhi a San Diego in California. Ciao Stefania.
3: Buonasera, buonasera a tutti, ciao.
0: Allora, ma iniziamo dalle basi, dal capire che cos'è il fentanyl. Vediamo questo cartello, lo anticipavo, è un oppioide sintetico, pensate che è 50 volte più potente dell'eroina, 100 volte più potente della morfina. È così, professor Pregliasco, è una droga pericolosissima che crea subito una grandissima dipendenza.
1: Assolutamente, ma in realtà viene usato perché è un ottimo farmaco per quelle situazioni in cui è necessario sedare o anestetizzare i pazienti, quindi è uno farmaco che fa parte appunto di una categoria molto importante. Non c'è solo il fentanyl, ce ne sono anche altre molecole che anch'esse sono sotto osservazione, che diciamo così, se usate come si deve, nei dosaggi giusti e nei tempi giusti, è assolutamente un farmaco importante. Purtroppo nell'overdoso, nell'uso sconsiderato, può determinare riduzione della capacità respiratoria, della frequenza respiratoria, e quindi poi determina un cortocircuito di riduzione della capacità cardiaca e della capacità di in qualche modo anche neurologiche, quindi determina effetti veramente pesanti e con grande rischio vita, e lo vediamo e lo sentiamo anche con numeri particolarmente rilevanti.
0: Esatto, tra poco li vediamo quei numeri, e non è un caso che sia chiamata la droga degli zombie, perché gli effetti sono veramente devastanti sul corpo umano, e è una piaga che negli Stati Uniti sta causando decine di migliaia di decessi. Ma ripartiamo dalle origini, dalle rotte del fentanyl. Perché? Perché i precursori chimici arrivano dalla Cina, possiamo vedere anche questa rotta con un altro cartello. Dicevo, partono dalla Cina i precursori chimici, arrivano in Messico. In Messico ci sono i laboratori che producono il fentanyl, che viene esportato negli Stati Uniti ma anche in Canada. Allora Stefania, lo dicevo prima, di recente sei stata a San Diego in California, hai fatto un reportage per il TG1 e hai visto che cos'è questa droga degli zombie. Ce lo racconti? Intanto facciamo vedere anche le immagini che ci hai mandato, che hai girato.
3: Beh, è stato impressionante perché siamo tornati a San Diego, sono tornata a San Diego dopo 30 anni. Avevo questo ricordo di San Diego Downtown, di questa via bellissima, e l'abbiamo ritrovata di notte, popolata da centinaia di persone così dipendenti da fentanyl, anche se poi lì si mischiano il dramma abitativo, l'impossibilità di cure sanitarie e di avere un tetto con l'uso di droghe. Però vedere quasi 400 persone lungo la via principale di notte in quelle condizioni, perché quando usi questo tipo di droghe sintetiche, questo anestetizzante, davvero non riesci più a parlare con queste persone, sono quasi incoscienti. Ed eravamo con una donna, una ragazza che è riuscita a uscire da questa dipendenza, e di notte va in giro a distribuire il famoso naloxone, che è questo spray salvavita che impedisce a queste persone di morire. Per cui c'è stato un calo di morti da fentanyl del 14% rispetto all'anno scorso, in parte dovuto anche a questo spray salvavita, però il vero problema è come arrivano queste dipendenze, perché oggettivamente per la contea di San Diego, ne abbiamo parlato sia con la DEA che con le autorità di San Diego, e per loro è anche proprio un problema enorme gestire 400 persone in pieno centro affette da una dipendenza così, così grande.
0: Allora Stefania, vediamoli questi numeri che ci raccontano quanto è diffusa e quanto è grave la piaga del fentanyl negli Stati Uniti. Guardate quante sono state negli ultimi anni le morti per overdose di diverse droghe, ma soprattutto il fentanyl, da 2015 al 2023. Guardate, la riga del fentanyl è quella che va in alto e arriva fino a 70.000, mentre eroina e oppioidi hanno una curva discendente, la cocaina, gli psicofarmaci, anche queste droghe salgono. Vediamo nello specifico i numeri del fentanyl, perché appunto sono impressionanti. Vedete, si parte dal 2003, si arriva al 2023, c'erano forse un migliaio di morti, 20 anni dopo siamo arrivati a 70.000 morti. Allora, il presidente Trump ha firmato una legge anti-fentanyl nel 2025, ha dichiarato guerra ai trafficanti, ha messo i dazi alla Cina, al Messico, ha ottenuto dei risultati questa linea dura. Stefania, qual è la situazione oggi negli Stati Uniti?
3: La situazione sicuramente è quella che vediamo per le strade, e c'è stata, è vero, una diminuzione della mortalità, ma non né della produzione in Messico con precursori cinesi, che questo è il vero problema di Trump spesso, né quella della distribuzione negli Stati Uniti. La cosa impressionante è che veramente costa pochissimo produrre la droga sintetica. Se immaginiamo cosa significa produrre quintali di cocaina, significa in 3 paesi dell'America Latina, Perù, Bolivia e Colombia, solo in questi 3 paesi si coltiva la foglia di coca, poi trasformano nei laboratori e poi viene distribuita, mentre con i precursori chimici basta una stanzetta, basta un tavolo, voglio dire in mezzo alla giungla, e riesci a mettere insieme queste droghe, queste pasticche, queste polveri, che non solo il fentanyl. È chiaro che i cartelli hanno preso la gestione di questa produzione, da una parte lo storico cartello di Sinaloa, e sappiamo quanti morti ancora questa guerra a Sinaloa sta facendo, e dall'altra parte il cartello di Jalisco Nuova Generazione, nuovo cartello, gli Stati Uniti hanno partecipato a, in teoria, a catturare ma poi anche a uccidere il leader del cartello di Jalisco, sempre in questa lotta alla droga, però sono questi gruppi così violenti che usano anche l'intimidazione per continuare a fare quello che vogliono in questi stati messicani, e tra queste cose anche appendere le loro vittime ai ponti, no? Noi li ricordiamo gli anni 90, ecco, stanno tornando, sono loro che controllano questa produzione, sono loro che la portano fino agli Stati Uniti, ma poi la distribuzione americana, quindi bombardare i barchini, sì, in sprezzo del diritto internazionale, senza processo, però poi il problema è la domanda europea anche.
0: È un problema,
3: e
0: chiaro,
3: la distribuzione
0: anche interno americano.
3: Non è messicana.
0: Ti volevo fare un'ultima domanda prima di salutarti, perché il fentanyl viene prodotto, lo abbiamo detto, in Messico, però non è così diffuso come negli Stati Uniti, è vero?
3: Sì, diciamo, un po' tutti questi paesi che producono droghe non vivono la stessa dipendenza dei mercati della domanda, cioè quello europeo e quello americano. Diciamo che le dipendenze sia in Colombia che in Messico sono decisamente minori, per cui noi abbiamo un problema culturale su questa tematica da affrontare, perché stavo guardando i numeri di consumo della cocaina. Nell'Unione Europea sono 4,5 milioni di persone che usano cocaina, negli Stati Uniti 4,3. Finché c'è questa domanda, il costo di produzione è così basso, sarà molto difficile riuscire a sconfiggere questa piaga. Esatto. Lo penso per la cocaina, perché si è tentato di convertire le piantagioni in altri tipi di piantagioni, ma poi non hanno di che vivere queste persone che coltivano i campi di cocaina.
0: Esatto.
3: E se la domanda è così alta,
0: è una rete complessa. Grazie a Stefania Battistini e come potete capire l'allarme è alto in Europa e in Italia perché si tratta di una droga facile, economica da produrre e molto facile anche da spacciare, da far arrivare sul mercato. Allora vediamo che cosa sta accadendo in Europa. I numeri sono molto più bassi perché quelli statunitensi, lo ricordiamo, sono veramente impressionanti, quasi 200 morti al giorno per overdose da fentanyl. I numeri europei sono questi: nel 2004 ci sono stati poco più di 200 decessi, dunque possiamo dire che ancora non è sbarcato completamente il fentanyl nel nostro continente. C'è però un paese che desta allarme, è la Bulgaria. Nel 2025 65 morti, il 40% delle morti totali per droga. Allora Biagio Simonetta, vengo da te perché appunto tu hai fatto un podcast, hai scritto anche un libro, L'invasione. Questa invasione è riferita all'Europa. Che cosa ci dici del caso Bulgaria?
2: Ma il caso Bulgaria, guarda, considerando i numeri sembrano piuttosto ridicoli, paragonandoli sì, a quelli chiaramente americani, però qui rischiamo di commettere un errore, l'errore che probabilmente abbiamo commesso, anzi sicuramente abbiamo commesso negli anni 70, quando gli Stati Uniti erano travolti dal drago dell'eroina e invece l'Europa era tutto sommato salva ancora. C'è un report della CIA del 1971. La CIA arriva in Italia e in altri paesi europei per capire come mai in Europa non ci sia ancora l'eroina, mentre gli Stati Uniti sono travolti dall'eroina. In questo report la CIA scrive delle frasi abbastanza importanti che secondo me devono richiamarci all'attenzione. Relativamente all'Italia scrive: in Italia non c'è eroina se non in piccoli casi, in qualche città, qualche avvisaglia, e soprattutto gli italiani sono convinti che questa droga sia una droga americana perché loro vivono in un paese tutto sommato bello, dove hanno un ottimo vino da bere a tavola e c'è spesso il sole. Ecco, se noi continuiamo a pensare che il fentanyl, e con fentanyl penso che sia importante ribadire ciò che ha detto il dottore prima di me, perché stiamo parlando di un farmaco assolutamente necessario, performante, se utilizzato sotto prescrizione medica, se utilizzato in ambito ospedaliero. Noi stiamo parlando di fentanyl in quanto droga, in quanto fentanyl contraffatto, prodotto dai cartelli messicani, prodotto dalle mafie balcaniche. Certo. Quindi stiamo parlando di un'altra cosa, di una molecola prodotta, diciamo, per usi diversi dall'uso medico, ecco. Quindi se parliamo di questo e continuiamo a pensare che le droghe abbiano un passaporto, beh, in questo caso probabilmente saranno i morti un giorno a svegliarci.
0: Allora, che quello che è accaduto con l'eroina negli anni 70, dice Biagio Simonetta, ci sia da lezione, perché poi gli Stati Uniti spesso purtroppo nel bene e nel male anticipano i tempi. Veniamo allora all'Italia. L'allarme è scattato, lo ricordavo, lo scorso luglio con il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Poi a fine settembre c'è stato l'allarme dei residenti di Tor Sapienza che hanno parlato di tossicodipendenza, che si aggiravano come zombie, dicevano è arrivato il fentanyl, e possiamo vedere un servizio che è andato in onda Porta a Porta e poi l'intervista al TG2 del sottosegretario Mantovano per riassumere la situazione italiana. Vediamo.
4: Ma spacciano qua dentro?
5: Tutta così.
4: Ma anche fentanyl?
5: Sì.
4: Qualcuno ci suggerisce di andare alla stazione Termini ed è qui che arriva la conferma ai nostri dubbi. Il fentanyl potrebbe davvero essere arrivato nella capitale.
6: Stiamo cercando il fentanyl, sai dov'è che lo posso trovare? Quella droga nuova.
7: Ce l'ho.
6: Sì, ce l'hai. Quanto costa? Quanto lo fai al grammo?
7: Ce l'ho quanto?
6: 50 euro al grammo?
7: Sì.
6: Ma ce l'hai qua?
7: Certo.
6: Cioè adesso? Ora prendo i soldi.
4: Lo spacciatore ci segue, ma poi nota una pattuglia e si dilegua. Dove vanno a finire le fiale rubate?
8: L'ipotesi investigativa più accreditata è quella che vadano in circuiti medici illegali, sia per fini di evasione fiscale, sia per interventi che non potrebbero essere fatti in modo lecito.
0: Ecco, Biagio Simonetta, con la tua competenza, che idea ti sei fatto? Sono finiti nel mercato della sanità illecita o sono finiti alla stazione Termini, come dicevano nel servizio Porta a Porta?
2: Ma guarda, è chiaro che insomma, il sottosegretario magari avrà fonti migliori delle mie. Io non penso siano finite nel mercato dei farmaci illegali dove vengono fatti interventi clandestini. Penso piuttosto che il fentanyl rubato all'israelitico di Roma e anche quello rubato, ha fatto meno rumore, ha fatto meno chiasso, al Gaslini di Genova un paio di mesi prima, sia un indizio che c'è un cambio di molecola in corso. E cambio di molecola in corso non vuol dire per forza che domani le piazze italiane sono piene di fentanyl. Oggi abbiamo un problema sottostimato, che è la guerra in Iran. La maggior parte, anzi il 99% dell'eroina che arriva in Italia e in Europa arriva dall'Afghanistan, è eroina afghana. Quell'eroina percorre una rotta sempre uguale per arrivare in Europa. E entrambe le rotte, ce ne sono due, quella che vanno dalla penisola arabica e un'altra dai Balcani. In entrambi i casi quell'eroina passa dall'Iran. Oggi l'Iran è un paese in guerra. I talebani in Afghanistan hanno ridotto anche l'esportazione di oppioidi in generale, di oppiacei. Quindi sono fattori che incidono sulle scorte che le organizzazioni criminali hanno di eroina in Italia e in Europa. Questo cosa significa? Significa che quando c'è una molecola come il fentanile, come l'ossicodone o altri farmaci del genere, perché si parla di oppioidi, sì, possono essere molto utili per tagliare anche l'eroina. Esatto. E quindi quando a Rogoredo oggi, parlando anche con Simone Feder, che è un volontario che lavora lì spesso, mi racconta che ci sono dosi di eroina che vanno a 4 euro, che è inconcepibile per chi conosce il mercato dell'eroina, vuol dire che questa eroina viene tagliata sempre di più con oppioidi.
0: Attenzione,
2: perché gli oppioidi, come dicevate,
0: esatto,
2: in apertura,
0: attenzione a questo
2: sono
0: aspetto
2: farmaci
0: sollevato,
2: che si producono con una facilità.
0: Hai fatto bene, Biagio Simonetta, a sollevare questo aspetto, perché questo potrebbe essere un fenomeno. Eroina, cocaina, anche MDMA, droghe tagliate con questo appunto fentanyl, che lo ricordiamo è un oppioide sintetico pericolosissimo. Allora, sull'aspetto sanitario torniamo dal professor Pregliasco. Cominciamo rassicurando, vediamo i numeri italiani, perché nel 2025, a dirlo è la relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, ci sono stati 5 decessi per fentanyl. E vediamo poi che cosa rappresentano gli oppioidi sintetici in Italia, l'8% delle nuove sostanze psicoattive. Eppure c'è stato, ricordiamo anche in settembre, un decreto che ha rafforzato le misure di sicurezza negli ospedali che custodiscono medicinali che contengono sostanze stupefacenti. Eppure oggi in un ospedale di Aosta possiamo vedere la pagina web di RaiNews.it: perquisizione all'ospedale Parini per un presunto giro illecito di fentanyl, e ci risiamo e siamo ad Aosta. Professor Pregliasco.
1: Allora, c'è un piano nazionale dal marzo 2024 proprio di prevenzione, in termini appunto di una serie di interventi coordinati dalle varie istituzioni, Ministero della Salute, Ministero degli Interni, una comunicazione e anche un'informazione al personale sanitario e ad altri lavoratori, proprio per come dire, cercare di contenere questo possibile incendio, come diceva poc'anzi il giornalista, proprio rispetto all'opportunità e alla possibilità di avere queste nuove sostanze in modo più facile rispetto al passato. Quindi c'è appunto una parte di utilizzo lecito e molto utile e necessario, e una produzione anche di qualità legata quindi a farmaci ben prodotti, ben controllati. In questo momento appunto l'episodio soprattutto romano ha in qualche modo fatto stringere di più gli elementi dell'organizzazione, la responsabilità dei direttori sanitari, come nel mio caso dei direttori delle farmacie, per una valutazione dei sistemi diciamo distribuzione e di conservazione di questi farmaci, dando delle precise indicazioni in quell'ospedale, appunto le chiavi delle cassaforti, dove peraltro le prescrizioni sugli stupefacenti in generale ci sono già in questi termini. Sì. non erano ben chiarite rispetto alla responsabilità, ecco, aspetti anche pratici che questa nuova circolare ha in qualche modo messo in evidenza, e in questo momento c'è una sistematica presenza di NAS, dei carabinieri,
0: esatto,
1: che vengono a verificare,
0: allora,
1: quelle caratteristiche che oggi devono essere attuate.
0: Possiamo dire che sicuramente l'attenzione anche del governo, ci sono state diverse riunioni d'emergenza Palazzo Chigi, è molto alta, ma volevo tornare con Biagio Simonetta sul pericolo spaccio nel nostro paese. Allora, il procuratore Gratteri e anche Roberto Saviano hanno ipotizzato che possa essere proprio la criminalità organizzata a fermare la diffusione di questa nuova droga, e però il comandante del ROS Vincenzo Molinese, audito in commissione antimafia, sentite che cosa ha detto.
9: Con riferimento al fentanyl, non si registrano allo Stato nella penisola segnali di coinvolgimento della criminalità organizzata. È tuttavia un fenomeno che va monitorato. Segnalo a riguardo ciò che tutti quanti avrete raccolto dai media, il furto di 80 fiale di fentanyl presso l'ospedale israelitico di Roma, denunciato in data 24 giugno ultimo scorso. È un segnale, così come possono essere dei segnali gli esiti delle attività investigative, un furto presso la farmacia di un noto nosocomio italiano, così come vengono custodite questi quantitativi nei più grandi ospedali, è un segnale che incomincia la volontà ad approvvigionarsi. Se questa è una volontà che poi è diretta alla diffusione attraverso il web di quella sostanza stupefacente nel territorio nazionale o all'estero, lo sveleranno le indagini.
0: Ecco, Biagio Simonetta, è un segnale, quanto grave lo sveleranno le indagini. Come interpreti queste parole in un minuto?
2: Ma guarda, io penso che le mafie abbiano sempre guardato al business, mai ai morti, altrimenti non avrebbero avvelenato la Campania, non avrebbero avvelenato il mare con le navi dei veleni. Non è mai importato alle organizzazioni criminali quante vittime fa una sostanza piuttosto che un'altra. Interessa il business. Qua stiamo davanti ad un cambio nel mercato globale del narcotraffico. Stiamo parlando di una sostanza che si produce facilmente, che si vende facilmente, che crea una dipendenza, un tempo di dipendenza molto più corto rispetto ad altre sostanze, quindi la necessità di ritrovare la sostanza. E quindi stiamo parlando di un mercato che in realtà, benché costi molto poco quella sostanza, è un mercato molto fiorente. Io, prima di sposare la tesi anche dell'Economist, poi i giornali stranieri di solito quando parlano di organizzazioni criminali italiane non ci prendono mai, ma prima di sposare la tesi dell'Economist, secondo la quale c'è un po' questa, diciamo, volere delle mafie in stile Vito Corleone di non portare, come Vito Corleone non voleva portare l'eroina in Italia o comunque agli italiani, sappiamo com'è finita, io questa tesi non la sposo tanto. Penso semplicemente che ci siano molecole nuove e che vadano monitorate, perché quello che è successo in America può succedere anche qua, benché sia una struttura nazionale diversa, cambiano tante cose,
0: Fabrizio,
2: aspetti welfare, casa.
0: Fabrizio Pregliasco, è una tesi che non sposa. Vediamo un elemento positivo: il nostro sistema sanitario ha fatto, può fare da scudo più che negli Stati Uniti.
1: Io credo proprio di sì, e tutte le azioni di formazione per il personale, per gli aspetti anche riguardanti l'assistenza, la terapia delle situazioni emergenziali, già fa da, come dire, scudo, o comunque per ridurre quelli che possono essere gli effetti più pesanti. Ma l'elemento importante sarà, come sempre, l'aspetto della prevenzione, della comunicazione, una comunicazione la più capillare possibile, soprattutto nei giovani e nei più giovani. E qui la scommessa, quella del far presente a questi giovani il rischio, l'inutilità e l'inopportunità,
0: certo,
1: di arrivare a utilizzare non per scopi.
0: Condivido
1: medici
0: le sue parole, una prevenzione sociale e culturale che forse è mancata, dico forse, negli Stati Uniti. Volevamo chiudere ringraziando i nostri ospiti, ricordando che quella che è stata definita la droga degli zombie, la droga dei poveri, in realtà è anche la droga dei ricchi, la droga delle star. 10 anni fa, nel 2016, moriva Prince per un'overdose di fentanyl. Allora, vediamo un estratto del podcast di Biagio Simonetta con un omaggio a quello che è stato un genio della musica anni 90 e non solo. Grazie di averci seguito.
10: What's the nature of the emergency? What's the nature of the
11: An unresponsive passenger. Was it a male or female passenger?
12: Questo è l'audio di una telefonata al 911, numero unico delle emergenze negli Stati Uniti. La chiamata arriva da un jet privato. Siamo all'aeroporto di Moline, Illinois. Qui l'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. C'è un uomo a bordo che sta male e non risponde agli stimoli. Quell'uomo è Prince. Ha perso i sensi per un overdose d'oppioidi, ma l'intervento dei medici è tempestivo. Salvo, per ora. È lì che per la prima volta si viene a sapere della sua dipendenza. Gli antidolorifici che Prince sta assumendo per gestire il dolore sono sempre più potenti. Prince morirà 6 giorni più tardi, il 21 aprile del 2016. Stesso copione, ma stavolta nessuno riesce a salvarlo.

0: con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
1: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda.
0: Anche quando hai altre priorità.
1: Braun, better by design.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.
4: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
5: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
4: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Nord Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
7: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
8: E chi siamo noi?
7: Non lo so, però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
9: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
2: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Nulla pulisce come Oral-B IO.
4: Studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche diversi sindacati, scontri con la polizia provocati dai Black Bloc, Macron riunisce i ministri, le scuole restano chiuse. In vista del prossimo Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio UE, von der Leyen, invoca una task force per l'energia, famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini, ha detto. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi due articoli, Tajani, maggioranza compatta, le opposizioni riforma anticostituzionale pronte al ricorso. L'omicidio di Chiara Poggi, RIS di Parma, ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione, seguite tutte le procedure previste dalla legge e la difesa dei vertici. Dopo un'estate rovente, allungatasi sino a tutto settembre con temperature sopra la media, calo di temperature temporanee e maltempo su tutta la penisola. L'anticiclone molla la presa. Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno. Il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per un ginocchio, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, ha spiegato sui social.

0: E dunque ben ritrovate alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani, gli argomenti che troveremo tra poco in edicola e ne discuteremo con i nostri ospiti. Sicuramente troviamo ancora le proteste in Francia, dopo le proteste in Spagna, quindi l'Europa che è scossa da proteste sulla casa, sulla scuola, su questi temi sociali. Troviamo ancora naturalmente la legge elettorale, stiamo andando verso quel voto che arriverà, il voto finale giovedì. A scrutinio segreto, che capiremo se ci darà una nuova legge elettorale o meno, e quindi tutti i movimenti interni ai partiti, di questo sicuramente discuteremo, ma naturalmente siamo alla vigilia dell'anniversario del 7 ottobre, lo sterminio che ci fu in Israele, 1221 i morti, 251 persone furono rapite, ostaggi di Hamas, tra cui 30 bambini. Naturalmente ci sono stati anche oggi molti ricordi, domani è la giornata dedicata a ricordare, a riflettere su quello che è stato il prima e il dopo, appunto il 7 ottobre, e naturalmente sui quotidiani troviamo anche questo. Adesso li vediamo, ma prima presento i miei ospiti. È qui con me, tornato a trovarci, Gian Piero Gramaglia, collega, bentornato.
1: Buonasera Francesca, grazie.
0: E collegato con noi invece, tornato a trovarci, Vittorio Macioce, giornalista, scrittore, firma del giornale. Bentornato Vittorio.
2: Grazie Francesca.
0: Allora, partiamo dal Corriere della Sera, che decide di aprire, poi avrà molte aperture il quotidiano, lo possiamo immaginare, ma insomma il titolo, diciamo, è lo strillo della serata, è sulla Francia. Francia, scontri e proteste, questo è il titolo che sceglie il Corriere della Sera. Abbiamo visto in questi giorni le proteste spagnole e adesso le proteste francesi. Io partirei proprio da qui, Gian Piero. Sono diverse queste due proteste, quella di Francia e quella di Spagna, nei metodi probabilmente, ma nei contenuti sono diverse secondo te? Allora, cioè è ovvio, si parla di casa, si parla di scuola, però il senso è, sono temi sociali che tornano.
1: Sono temi sociali che tornano, sono entrambi movimenti di protesta in una prospettiva elettorale a brevissimo termine, questo innescato dalla decisione del Premier Sanchez, quella spagnola, a termine di 6 mesi quella francese. Sono proteste più in una tradizione francese. I due mandati di Macron sono stati segnati da ondate di proteste popolari, la legge sulle pensioni, adesso la scuola. Quindi questi movimenti insurrezionali, queste jacquerie francesi hanno accompagnato tutto il mandato di Macron. Adesso hanno particolare attenzione per la prospettiva elettorale, perché sembrano il teatro di scontro e di confronto fra i due schieramenti, alle due estreme dello schieramento francese, cioè lo schieramento di Mélenchon, che è accusato non è solo un'accusa, perché lui lo riconosce, di fomentare questo movimento, e il Rassemblement National, che invece agisce come garante dell'ordine in questo momento. In Spagna la situazione è meno abitudinaria, siamo meno abituati a vedere la Spagna scendere in piazza. Lo fa su un problema che è molto sentito, del resto è un problema che è sentito in tutta Europa, e da 2 o 3 anni c'è un fermento di iniziative per la casa, ma evidentemente non rispondono adeguatamente alle esigenze. Qui abbiamo, dal punto di vista della lettura politica, forse più difficoltà a leggere quello che sta succedendo, perché Sanchez aggrappa questo movimento per rovesciare quelle che sembravano indicazioni dei sondaggi a lui sfavorevoli, approfittando di una decisione del Parlamento che è impopolare e che è stata presa contro l'iniziativa del suo governo.
0: Però, diciamo,

0: I manifestanti ce l'hanno anche con il governo
1: però
0: Sanchez, per quello
1: appunto,
0: che non
1: però
0: ha
1: i
0: fatto,
1: manifestanti
0: diciamo
1: non stanno inneggiando Sanchez
0: esatto.
1: contro il Partito Popolare e contro il movimento
0: Ti
1: di
0: fermo un momento,
1: estrema
0: Giampiero, poi tornate. Vittorio, ieri c'era un titolo interessante, no? La casa, la scuola sono battaglie che abbiamo dimenticato. Chi le ha dimenticate? Perché appunto queste, diciamo, queste proteste che vediamo in tutta Europa, a parte che questi temi sono temi che toccano anche noi, anche
1: certo.
0: noi nel nostro paese, lo sappiamo bene, però diciamo non sembrano andare contro uno schieramento o un colore politico particolare. E poi soprattutto, visto che appunto in Spagna ci saranno le elezioni, ma anche in Francia, e poi parliamo di quelle italiane, dove vanno questi
2: allora.
0: Voti, questo scontento, dove va?
2: Allora, mi dispiace innanzitutto devo riconoscere che i primi responsabili sono i politici europei, perché è l'Europa che non ha dato una risposta e non ha dato una risposta a una generazione. Io cerco di fare un po' di empatia. Se oggi io avessi 20 anni e mi dicono tu per quanti sforzi tu possa fare probabilmente una casa difficilmente riuscirai a comprartela, poi non so se è vero o meno, ma la sensazione è quella. Che la scuola non ti dà una prospettiva di lavoro, che il futuro ti sembra caotico, incerto, senza un progetto, con un continente che un tempo era la parte forte del mondo, che oggi è un vaso di coccio tra gli Stati Uniti e la Cina, e nessuna forza politica è in grado di darti realmente una risposta, il minimo che fai è quello di scendere in piazza e cercare di prendertela con qualcuno, perché è l'unico modo per sentirti vivo e per pensare che ci sia ancora un futuro possibile. Allora il problema nasce nel momento in cui questi ragazzi che stanno scendendo in piazza si vanno a cercare una risposta nel profondo Novecento su ideologie sostanzialmente totalitarie di destra e di sinistra. Però questo è il vero problema, perché se la risposta la vanno a cercare nei totalitarismi novecenteschi, e lo dico in maniera chiara, comunismo e nazifascismo, allora siamo messi veramente male. E io comincio a vedere che la tendenza è proprio quella, andare a trovare slogan neanche studiati bene, ma vanno lì. E questo è veramente preoccupante.
0: E questo è preoccupante. Allora, vi faccio vedere il domani. Gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione, violenze sui giovani, il presidente convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, colpa dell'Islam e dei migranti. Giampiero, dicevamo poco fa che Trump in questo periodo si sente poco, eppure ogni tanto si sente sempre.
2: Sì.
0: Cioè, Che operazione sta facendo Donald Trump? Allora, sicuramente la questione spagnola ha un legame nel malcontento nei confronti di Sanchez, però che poco ha a che fare probabilmente con queste piazze, sulla gestione della questione Ceuta, questo sicuramente. Però cosa vuol dire Trump dicendo questo? Cioè che la colpa di queste proteste è la colpa dell'Islam e dei migranti?
1: Allora, sulla tua domanda specifica, Trump è impegnato in questi giorni ed è anche questo il motivo per cui lo si sente poco, in una missione elettorale del tipo salvate il soldato Ryan, perché cerca di galvanizzare l'elettorato repubblicano, e se vuole galvanizzarlo non deve parlare della guerra, perché l'elettorato repubblicano non è favorevole alla guerra, quindi parla della guerra il meno possibile. Di che cosa parla? Parla di emigrazione, perché è uno dei punti forti suoi, e attribuisce all'emigrazione responsabilità, in particolare non per la Spagna ma per la Francia, perché lui la frase l'ha detta soprattutto per la Francia, che nella circostanza non c'entra assolutamente niente, perché non è una rivolta contro i migranti, ma è una rivolta di ragazzi che vanno a scuola e di professori che vanno a scuola. Quindi l'osservazione di Trump è a lato della realtà, ma questo gli capita spesso, non è una sorpresa, ed è soprattutto diretta al suo pubblico interno. Vedete, io vi difendo da questo male che l'immigrazione, gli europei non si sanno difendere. Che poi lui faccia campagna in Spagna non tanto per il Partito Popolare o per il Vox, ma contro Sanchez, che è l'unico europeo che ha avuto la schiena dritta, lui e l'altro europeo d'America che è Mark Carney nei suoi confronti. In Francia fa campagna da mesi il suo vicepresidente per il movimento di Le Pen, quindi interviene in queste campagne elettorali. Finora gli interventi di Trump in campagna elettorale in Europa gli hanno detto male, perché poi la gente ha votato, come dire, non nel senso da lui indicato.
0: Beh, insomma, non sempre,
1: In Ungheria, dove si era molto impegnato, è stato
0: allora,
1: così. Volevo solo dire una
0: cosa. Chiudi, Giampiero, perché poi volevo presentare Sara Menafra, che si è collegata.
1: L'osservazione che ha fatto il collega sulle responsabilità dell'Europa ci sono senz'altro, però queste proteste nascono su due temi su cui l'Europa non ha competenza, cioè l'istruzione, la scuola e la casa. Sulla casa se l'è data recentemente, però la mancanza di iniziativa europea può essere un segnale per me della necessità di conferire più poteri all'Europa per farla intervenire laddove le autorità nazionali non riescono.
0: Non riescono. Allora, Sara Menafra, bentornata con noi, vice direttrice di Open. Allora, stavamo giustamente guardando i quotidiani, specialmente per quanto riguarda queste proteste, stavamo riflettendo un po' su quello che fa anche oggi sulla stampa Natalie Tocci, l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea, cioè queste proteste che vediamo dalla Spagna, dalla Francia, l'altro ieri Ezio Mauro metteva insieme anche la protesta sulla salute dei medici italiani, cioè tre temi che sono i pilastri del welfare che è stato costruito da questa Europa, da questi paesi europei, che vengono di fatto reclamati dalla nuova generazione. Un po' dicevamo anche con Vittorio Macio, cioè che è una generazione che in questo momento non vede forse un futuro davanti a sé su questi temi per cui scende in piazza. La domanda che ti faccio, Sara, è chi raccoglie, diciamo, questi semi di protesta? Noi qui stavamo riflettendo di questo. Un movimento parliamo per grandi temi, di destra, un po' come quello appunto Vox in Spagna, la Le Pen in Francia, o movimenti invece di sinistra, magari di sinistra più radicale, secondo te? E poi arriviamo all'Italia, naturalmente.
3: Ma in Francia e Spagna mi sembra che la sinistra radicale abbia una connessione con queste piazze in entrambi i casi. Sono sicuramente, diciamo, formazioni più a sinistra anche dei partiti maggioritari, almeno per quanto riguarda la Spagna, perché poi invece la Francia, diciamo, è un partito socialista in crisi da moltissimo tempo, quindi la France Insoumise è fondamentalmente, diciamo, l'organizzazione di sinistra più forte in Francia da tempo, che tra le polemiche anche criticata comunque ha stabilito una connessione con il movimento francese, tanto che Mélenchon è stato anche criticato per averlo sostenuto e a sua volta attaccato con l'accusa, diciamo, di volerlo strumentalizzare in ottica elettorale. È vero che però delle tematiche poi tornano, perché qui stiamo parlando, diciamo, di utilizzo delle risorse pubbliche e di divisione della società occidentale fra, diciamo, un gruppo di ricchi o anche mediamente ricchi che hanno delle rendite su cui appoggiarsi e invece, diciamo, una parte della società che fatica a vedere anche un percorso di avanzamento. Le scuole francesi pubbliche sono in profonda crisi, lo hanno dimostrato anche i dati recenti, no? Dati recenti in cui tra l'altro i risultati delle scuole italiane sono andati bene, ne abbiamo discusso in Italia, perché in qualche modo, insomma, come dire, a volte, diciamo, la scuola italiana ha le sue difficoltà, ma questi dati, diciamo, hanno detto che tutto sommato la scuola francese dà risultati molto più negativi di quanto avesse già solo pochi anni fa. Ha classi super piene, nei paesi occidentali le classi francesi sono mediamente le più piene del mondo occidentale, e quindi questi studenti si trovano in una società che è altamente competitiva, in cui se partecipi alla gara facendo le scuole nel sistema pubblico, hai pochissime possibilità di emergere. Tagliare ulteriormente in una situazione di questo tipo vuol dire

0: la nostra Italia, anche perché, Vittorio, torno un attimo da te, anche perché insomma qui ci avviciniamo verso questa scadenza elettorale che dobbiamo ancora capire quando sarà, ma insomma sembra sempre più vicina. E quindi c'è un tema anche per il governo in carica e soprattutto per le opposizioni. E però ti aggiungo anche questo, perché parlavamo di conti, perché poi il tema sono questi. Ahimè, ecco qua il resto del Carlino, sopra il taglio, l'immagine degli scontri francesi, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo. Quando uno deve decidere dove mettere le risorse che ha, deve scegliere le priorità. Ecco, è questo un po' il tema, no?
1: Allora, io ti dico, innanzitutto volevo, forse non mi sono espresso bene, io le responsabilità europee che vedo sono l'aver investito in norme, che poi sono diventate spesso burocrazia, invece che in sviluppo, innovazione e in welfare. L'Europa ha fatto anche una scelta di austerity a un certo punto, che ha creato quel problema di welfare che stiamo vivendo, e i dilemmi che abbiamo oggi sono proprio quelli che tu hai espresso benissimo, cioè dove investire i pochi soldi che il governo italiano si può permettere, anche per responsabilità dell'Italia, che comunque ha avuto ed ha un debito pubblico,
0: certo,
1: da questo punto di vista fuori misura. Quindi tu puoi fare due o tre cose: o cerchi di avere un progetto di lungo periodo, e in questo probabilmente proprio il fatto di avere dei governi che durano di più dovrebbe permettere queste cose, oppure scegli di muoverti sulla cronaca, sul presente, sia sulla cronaca per quanto riguarda le norme sulla sicurezza, sia sulla cronaca per quanto riguarda le emergenze poi economiche. E questo purtroppo accade ogni volta che ti avvicini alle elezioni. E il vero problema, allora, noi dobbiamo sforzarci di essere democratici, dobbiamo sforzarci di essere liberal-democratici. Ma sappiamo che la democrazia mai come adesso è stata a rischio, ed è a rischio anche per motivi culturali, secondo me, perché prima tu parlavi di dove andranno questi ragazzi, da che parte si dirigono. E il timore che si dirigano verso intellettuali che ancora oggi portano in piazza degli slogan da Novecento è forte. E tutto quello che noi vediamo nella politica però è l'incapacità totale di avere dei progetti di lungo periodo e di prospettiva. Questa mancanza di futuro, che non riguarda soltanto i ragazzi, ma forse riguarda tutti quanti noi. Noi abbiamo smesso di immaginare un futuro. Continuiamo a fare politica sul presente. Perché? Perché cerchiamo continuamente il consenso puntuale, che probabilmente deriva anche dal fatto che ormai i social hanno non soltanto condizionato, per esempio, il giornalismo, ma stanno condizionando in maniera forte anche la politica. Quindi non si ragiona più in 5 anni. Noi continuiamo ormai a ragionare minuto per minuto. Io credo che questa prospettiva sia il vero problema anche della politica, di riuscire a risolvere alcuni problemi.
0: Concreti.
1: Perché noi siamo diventati i leader dell'attimo. E i leader dell'attimo non vanno da nessuna parte.
0: Allora Sara, torno da te e poi vengo da Giampiero Gramaglia. La Repubblica, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel pure, fa questo parallelo il quotidiano. Però diciamo, parliamone un attimo di questa fantomatica, famigerata legge elettorale che non interessa forse gli italiani, il tema non appassiona, a parte chi diciamo si appassiona di meccanismi politici, però vero è che diciamo la ratio della legge elettorale dovrebbe essere quella di essere, cioè di dare una rappresentanza al popolo a livello parlamentare, a livello delle sue istituzioni, quindi in quanto tale dovrebbe interessare tutti noi, questo è un po' il senso. Però diciamo effettivamente vediamo delle manovre su questa legge elettorale che un po' allontanano più che avvicinare l'elettore alla politica, o no? Che stai vedendo tu che in Parlamento, insomma, che frequenti spesso, insomma, in Parlamento come me?
2: Sì, allora oggi c'era un clima, ovviamente tutti convocati, perché essendoci la fiducia su due articoli importanti, È chiaro che tutti, anche chi oggi è ministro, era presente, insomma, alla votazione dell'articolo 1 e 2, che poi sono il cuore, diciamo, della riforma elettorale, che non è una riforma ampia come articolato, diciamo, il testo è
0: Sì.
2: abbastanza sintetico. E domani si voterà l'articolo 3 e poi giovedì ci sarà il voto conclusivo a scrutinio segreto. Non
0: Come
2: sembrava
0: andrà,
2: esserci un
0: Sara?
2: clima.
0: Come andrà? Fammi la tua previsione.
2: Ma no, io penso che passerà, però è anche vero che diciamo, queste cose sotto banco, quando diciamo, il franco tiratore agisce, è difficile prevederlo
0: O la franca
2: prima.
0: tiratrice?
2: La
0: Perché
2: franca
0: diciamo in
2: tiratrice
0: questa legge
2: anche.
0: elettorale sono le franche tiratrici più che i franchi tiratori, mi sa che si fanno sentire.
2: Sì. Vero, però l'impressione è che in questo momento abbiano poi deciso di non agire. Però questa è solo un'impressione, perché appunto ovviamente tutto funziona se non ce lo dicono e quindi non credo che ce lo faranno capire fino all'ultimo. Non mi sembrava ci fosse un clima, diciamo, che andasse oltre un po' la lamentela e la preoccupazione per quanto riguarda il centrodestra. E ovviamente, insomma, il centrosinistra ha condannato duramente, insomma, la legge con
0: E vabbè.
2: contestazioni, annunci di ricorsi alla Corte Costituzionale. Effettivamente, forse l'elemento, diciamo, più diciamo che rischia di non avvicinare gli elettori con questa nuova legge elettorale, al di là di chi aiuta, è l'idea che inserisci le preferenze, ma poi c'è il capolista bloccato e un meccanismo per cui in effetti l'idea, diciamo, di restituire all'elettore un effettivo, diciamo, impatto su chi andrà in Parlamento con i capoliste bloccate rischia di esserci fino a un certo punto. Alcuni esponenti politici hanno detto che cercheranno di limitare l'effetto del capolista bloccato in modo da favorire diciamo, il secondo, ad esempio mettendo, diciamo, un leader in più collegi in modo che poi da uno si toglie e fa scattare il secondo,
0: Sì, quello
2: però
0: sembrerebbe
2: effettivamente.
0: l'intenzione di Meloni, se non
2: Ecco,
0: sbaglio.
2: rispetto all'idea dell'uninominale, cioè si contesta l'uninominale, ma effettivamente rischi di non poter scegliere o di scegliere meno, altrettanto meno, insomma, anche in questo caso.
0: Se
2: Quindi
0: non
2: questo potrebbe
0: sbaglio,
2: essere
0: secondo una
2: un meccanismo.
0: valutazione di YouTrend, con questo, diciamo, con questi meccanismi, capolista in più collegi, e poi c'è il listone da cui vengono pescati diciamo, i rappresentanti del famoso piano di maggioranza, insomma, arriveremo a poter scegliere meno della metà, tipo il
2: Anch'io
0: 43%.
2: ricordo questa cifra,
0: Quindi, come
2: sì.
0: dire, li possiamo scegliere, cioè la maggior parte verranno scelti comunque dagli apparati, dai partiti,
2: Sì, e
0: quindi che è
2: poi
0: una
2: c'è
0: cosa
2: anche
0: che
2: un
0: va bene per
2: meccanismo per
0: tutti,
2: cui tu,
0: cioè.
2: anche se sale il secondo, non è detto che salga il secondo del tuo collegio.
0: Esatto.
2: Quindi, ecco, quindi magari tu voti per un secondo, ma non è il tuo che scatta, ma è quello che scatta è da un'altra parte. Insomma, è un meccanismo un po' in cui effettivamente rispetto all'uninominale, in cui almeno nelle elezioni, diciamo, maggioritaria sai per chi voti, qui rischia di essere ancora più farraginoso. Comunque, insomma,
0: Bizantinismi, ma non so,
2: vediamo.
0: però poi sono cose poi concrete. Gian Piero, lo so che questo argomento ti appassiona moltissimo, per cui volevo chiedere anche la tua opinione, anche perché poi vorrei chiedere l'opinione di tutti i miei ospiti su a chi conviene che in questo momento si vada a votare o meno, perché poi c'è tutta la questione, e poi dopo usciamo dalla politica italiana, c'è tutta la questione del campo largo, campo stretto, campo progressista, che campo come vogliamo chiamarlo sempre campo, oppure, e poi invece dell'equilibrio dentro la maggioranza e diciamo del tallone. O del pungiglione Vannacci.
3: Sì.
0: Gian
3: Io
0: Piero.
3: sulla legge elettorale penso
0: Soprassiedi,
3: che,
0: no.
3: no, penso che il fatto che se ne discuta e se ne discuta ciclicamente praticamente ogni legislatura è un elemento di debolezza della democrazia italiana e del sistema politico italiano, perché le leggi elettorali nei paesi che hanno una tradizione democratica robusta del dopoguerra sono e restano. In Francia, in Inghilterra resta da secoli, negli Stati Uniti resta da 250 anni, in Germania resta dal dopoguerra, in molti altri paesi europei è così. E la politica che si adatta alla legge elettorale non è la legge elettorale che ogni legislatura si adatta a quel quadro politico. In Italia tendenzialmente avviene questo, e questo secondo me è un elemento appunto di debolezza e anche di non strutturazione del sistema politico. Dopodiché personalmente ritengo che i cittadini

0: cittadino deve poter legge, poter scegliere il suo rappresentante e non trovarsi in difficoltà a promuovere quello che lui ritiene il migliore fra quanti si sono presentati. Per quanto riguarda invece l'altro tema che tu hai sollevato, a chi conviene, sono senz'altro più bravi i colleghi di me a leggere in questa cosa. A me sembra che il centrodestra sia tendenzialmente più bravo a restare compatto.
1: Sì.
0: Il centrosinistra è molto più bravo a, come dire, a sbriciolare la sua unità in rivalità interne e in distinguo. È un po' anche nella cultura forse della sinistra di essere più dialettica, nella cultura della destra di essere più come dire, compatta. Però detto questo, c'è questa presenza nel comparto di centrodestra, di una destra più destra delle altre, che può effettivamente in qualche misura scompaginare i conti o rendere più difficili da raggiungere quelle soglie che sono state fissate dalla legge.
1: Che sono alte, ma non sono impossibili, visto che Vannacci, ricordiamolo, dei rappresentanti in Parlamento li ha, per cui certo, diciamo, le firme da raccogliere sono diverse da chi invece rappresentanti in Parlamento non ne ha. Vittorio, a chi conviene? Tu ci credi che la Presidente del Consiglio voglia andare a elezioni prima? Cioè, l'altro giorno, un po', sono sembrate parole dal sen fuggite, però il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia a un certo punto ha parlato di maggio, poi dopo in serata c'è stata la correzione, no, arriviamo a fine legislatura, ma forse allora, no.
2: Potrebbe andare a votare adesso, ma non conviene a nessuno. Forse l'unica a cui potrebbe convenire è Giorgia Meloni, ma che per carattere e anche per etica credo lei voglia arrivare alla fine della... se può alla fine della legislatura, non credo che lei faccia poi questi calcoli così stretti su quando andare a votare. Credo che lei pensi che che il governo resta in piedi fino a quando c'è una coerenza e una possibilità di restare al governo. È chiaro che per i 5 Stelle, per il PD, c'è bisogno di tempo per cercare di risolvere una questione che non è facile, perché il campo largo può esistere politicamente, ma culturalmente non esiste. Sono due mondi completamente diversi. E in più, secondo me, l'obiettivo da sempre di Conte è quello di gettare un'opa ostile, per parlare in termini finanziari, sì, sul PD. E chiaramente le primarie sono un'occasione, comunque vada, per provare a lanciare una opa ostile. Ed è chiaro che l'obiettivo di Vannacci è quello di crescere sempre di più, puntando sullo scontento che si può registrare intorno al governo. In tutto questo, la vera preoccupazione che pochi stanno vedendo è che, secondo me, il rischio che alle prossime elezioni vadano a votare in quattro.
1: Infatti questo è un rischio che tutte le volte ciclicamente noi ci diciamo quando commentiamo le elezioni, dalle comunali alle regionali, alle europee, no? E che questo partito dell'astensione aumenta, certo. Aumenta sempre di più, tutte le volte diciamo però c'è un tema di portare al voto gli elettori, forse il modo per portarli è magari parlare per esempio di casa, di scuola, di sanità, no? Elementi che vediamo in questi giorni tornare nelle piazze invece che parlare appunto di legge elettorale, ma vabbè. Sara, vi faccio vedere la prima del foglio, che come sempre ha molti titoli, in questo caso Meloni pensa già alla tagliola della Corte sulla legge elettorale, poi c'è il fantasma di Gabrielli, perché adesso vengo da te e così facciamo un attimo una riflessione sul famoso campo largo, campo progressista, chiamiamolo come vogliamo. Vi faccio vedere anche il quotidiano nazionale, campo largo per ora Conte spinge per il federatore, quindi siamo tornati all'ipotesi del terzo nome, lì si parlava di Gabrielli, l'ex capo della polizia, lo ricorderete. Vi faccio vedere anche Libero, eccolo qua, che, come dire, è ufficiale, si vanno a schiantare, diciamo, ha un titolo diciamo molto diciamo proprio difficile da capire, ecco, gelo sulle primarie tra Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti a correre, tutti e correre da solo. La vedo complicata, visto questa legge elettorale, però effettivamente è una cosa che si dice in questo periodo, che si voglia provare ad andare da soli, Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che, non dimentichiamoci, c'è un altro piccolo problema che si chiama Beppe Grillo, perché c'è un tema simbolo che balla ancora, che non si sa se poi alla fine verrà confermato nelle mani di Conte. Ma comunque, tiriamo le fila. Campo progressista com'è? Ci vogliono andare loro? Sono pronti, come dicono, per andare a votare o no?
3: Allora, quello che dice il libro, cioè che ci fosse gelo fra i due leader oggi in Parlamento, alla Camera, è indubitabile. Io stesso ho assistito più di una volta, si sono incrociati, si sono salutati a stento, cioè il clima è teso, e mentre Conte, diciamo, si un po' lasciava andare al chiacchiericcio con i giornalisti, Schlein invece ha evitato ogni contatto, almeno così, diciamo, con i capannelli dei cronisti, e quindi, insomma, la tensione era evidente. C'è un nodo che riguarda i tempi, come organizzarle, le primarie. C'è questo pressing sul terzo nome da parte di Conte, che ovviamente è complicato da gestire per la leader del PD, anche perché lui ventila sempre nomi, diciamo, del PD, o comunque, quindi, in particolare Gualtieri, il sindaco di Roma, che poi ha detto di non essere interessato. Insomma, ovviamente è una questione complicata da gestire per il Partito Democratico, se è proprio quello il leader. Io, allora, non sono d'accordo che non siano, che siano due mondi così
1: distanti,
3: diversi,
1: come
3: come
1: diceva Maciocia.
3: diceva il collega Maciocia, perché nell'attività parlamentare PD e 5 Stelle ormai da tempo fanno praticamente tutto insieme, c'è, cioè, l'opposizione, loro due e AVS l'hanno effettivamente fatta insieme in questa legislatura, quindi è complicato sganciarsi adesso. Forse può essere raccontato all'elettore fuori con una serie, diciamo, di argomenti, e magari l'elettore fuori segue anche il leader 5 Stelle, perché una parte degli elettori non hanno mai gradito questa alleanza, ma nella pratica loro l'alleanza la fanno già,
1: No,
3: cioè
1: il tema,
3: sostanzialmente
1: Sara,
3: su tutti i
1: perdonami.
3: temi sono insieme, quindi
1: Certo, questo
3: però
1: sì, lo vediamo spesso, no? Anche in Parlamento, proprio a livello di attività legislativa. Quindi, quando Schlein dice ci abbiamo già il programma, questa cosa è
3: un po' è
1: anche, è
3: vero,
1: vero, è vero.
3: cioè loro
1: Però
3: fanno continuamente cose insieme.
1: c'è questo tema ancora. Tra l'altro, vi segnalo l'editoriale di Pasquino sul Domani: Sinistra in crisi, il campo largo può riscattarla, dice il professore. Ma c'è un tema delle primarie che, diciamo, già se farle o non farle sembra essere diventato già lì un bagno di sangue. Figuriamoci se poi le facciamo queste primarie, cosa possono diventare, con,
3: No.
1: ricordiamolo, Alleanza Verdi Sinistra, che non ne vuole sapere, cioè fra
3: Perché è
1: Tony Anni e
3: diventata una
1: Bonelli
3: cosa
1: proprio.
3: troppo personale, in cui, diciamo, il ruolo della singola persona e lo scontro tra due personalità, comunque personalità, insomma, medie, diciamo, secondo me rischia di allontanare l'elettore posto in questi termini, comunque appassionare soltanto il militante, ma non fare quel traino in vista del voto, che potrebbe essere invece funzionale al centrosinistra, che, se vuole essere sicuro di vincere, deve attrarre anche il suo elettore che si astiene. È difficile per un centrosinistra così caratterizzato a sinistra attrarre un po' questo centro, Gabrielli o quant'altro,
1: Vediamo chi sarà.
3: però ecco. Però mobilitare l'astensione, se la sfida diventa così politicista, così individuale, rischia di non esserci questo effetto. Questo è un problema che forse dovrebbero porsi un po' di più di quanto stanno facendo in questi giorni.
1: Allora, voltiamo pagina e andiamo invece a parlare, diciamo, di un altro argomento che troviamo molto sui giornali, lo avete già intravisto, insomma, man mano che si scorrevano i vari titoli, ovvero a questo anniversario del 7 ottobre, anche perché questo anniversario arriva in un momento in cui anche in Israele, diciamo, c'è l'ipotesi delle elezioni, e non è, come dire, no, che questo anniversario sia e tra l'altro moltissime delle persone che, cioè, mi pare siano 9 addirittura i candidati che sono, diciamo, che hanno avuto un parente, un caro che è morto o a Gaza o proprio nell'eccidio del 7 ottobre, quindi è una questione decisamente politica ed è la questione politica per Netanyahu. Allora vi faccio vedere il giornale che, diciamo, fa questo parallelo tra diverse piazze, diciamo così, la piazza di Allah, Francia nel caos, Trump svela la verità, colpa dell'Islam, oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas.

0: Italia scatta su, i musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista Al-Qudri in carcere, tenta il suicidio, lo ricorderete, insomma, per aver tentato di investire delle persone proprio nel nostro paese. Però insomma, questo tema del 7 ottobre c'è su molte prime pagine, ve lo faccio vedere, la ferita ancora aperta. Dice Avvenire, a 3 anni dal 7 ottobre Israele è sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. Le voci di Nir Oz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso e rapito da Hamas, niente come prima. Yaakov, papà di una vittima, no alla guerra. Tra l'altro ci sono state manifestazioni anche oggi dei familiari sia delle persone morte durante l'assalto del 7 ottobre, sia di parenti di militari morti a Gaza. Insomma, è stato uno spartiacque quello che è accaduto il 7 ottobre, ricordiamolo, 1221 persone uccise, 250 persone rapite, e poi quello che è accaduto anche dopo quel 7 ottobre, quindi la reazione muscolare, possiamo dirlo senza nessuna difficoltà, del presidente israeliano e Gaza, cioè lo sterminio di Gaza. Gian Piero.
1: Sì, le cifre sono da ricordare, sono i 1221, le 1221 vittime del 7 ottobre, le 75.000 vittime che sono susseguite nei 3 anni di questa guerra, che in realtà continua anche se c'è una tregua, ma si muore tutti i giorni, anzi si viene ammazzati tutti i giorni a Gaza. Purtroppo non c'è nulla, mi sembra, di profondo e di sacrale nel modo in cui si celebra questo anniversario. Siamo di fronte a comportamenti, a smargiassate propagandistiche da parte di Hamas, che oggi ha diffuso l'esaltazione di quello di che ha fatto 3 anni or sono, ma anche da parte di Israele, col ministro che va a demolire con la ruspa le case dei palestinesi a Gerusalemme Est, e con altre espressioni virulente sopra le righe della destra israeliana, con un premier che è pressato Netanyahu, che è pressato dai sospetti di non avere fatto tutto quello che era possibile e di essere stato in qualche misura, se non altro, imprudente o poco accorto alla vigilia del 7 ottobre. Tutto questo però in chiave elettorale, cioè non è che il paese sta facendo un processo alla sua storia per capire che c'è questa prospettiva elettorale ravvicinatissima, il 27 ottobre, e quindi tutto è giocato in questa chiave. Anche il dolore dei familiari delle vittime è giocato in chiave anti Netanyahu, oppure in chiave anti-palestinesi, i nemici e la necessità di difendersi dai nemici. Quindi degli anniversari che finora abbiamo avuto del 7 ottobre, questo mi sembra quello meno intenso dal punto di vista dell'emotività e più utilizzato per propagande tutte sgradevoli.
0: Vengo da te, Vittorio, ti faccio vedere il titolo del manifesto, adesso vedevate il titolo del Tempo, ti faccio vedere il titolo del manifesto, eccolo qua, che è il voto oscura le vittime del 7 ottobre, un po' quello che stava dicendo Gian Piero Gramaglia. Le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu, l'amore e la paura, ritorno verso nord Gaza senza tregua. Potevamo davvero aspettarci che un episodio come quello del 7 ottobre, quello che ne ha seguito, potessero portare ad una cosa diversa da quello che stiamo assistendo, cioè ad una situazione in cui si radicalizza forse ancora di più, no? La situazione, le posizioni?
2: Allora, io normalmente rimpiango Rabin, è un tempo in cui c'era la possibilità di sperare e immaginare una pace. Il problema è che però adesso è il 7 ottobre segna anche la fine di quella possibilità di immaginare la pace. Questa è la realtà. Il 7 ottobre voglio stare con, non posso che stare con le vittime israeliane, ricordando che cos'è soprattutto Hamas. perché

0: Spesso secondo me noi non lo ricordiamo abbastanza. Hamas non fa soltanto il male di Israele con quello che è successo il 7 ottobre, ma soprattutto fa il male dei palestinesi, perché è un'organizzazione che pensa soltanto al proprio interesse e spesso è un interesse ideologico, ma ancora più spesso è un interesse economico. E non ha mai fatto nulla davvero per il bene dei palestinesi. E noi questo spesso ce lo dimentichiamo e quindi andiamo in piazza con le bandiere di Hamas e quindi pensiamo che Hamas sia una sorta di partigiani, pensiamo che Hamas in fin dei conti hanno anche le loro ragioni. Invece io penso che proprio il 7 ottobre bisogna ricordarlo con forza che Hamas è un movimento totalitario, oscurantista e terroristico. E sono tre parole che vanno ricordate. E mi sembra che nel dibattito politico e culturale queste tre parole su Hamas vengano spesso dimenticate.
1: Sara Menafra, vorrei la tua riflessione, poi vi volevo leggere, diciamo, alcune parole che sono state dette oggi dal presidente della comunità ebraica, perché oggi naturalmente c'è stata naturalmente la celebrazione, insomma la commemorazione, chiamiamola così. Sara.
2: Ma diciamo, per quanto riguarda la situazione palestinese, il giudizio, diciamo, di Machoce su Hamas mi sembra giusto, condivisibile. In realtà la leadership, la Palestina ha un tema di leadership di inadeguatezza o corruzione ben più ampio, che va anche oltre Hamas, che è probabilmente parte del problema e del punto a cui si è arrivati fino al 7 ottobre. Quello che accade adesso a 3 anni di distanza è però un popolo distrutto, completamente dilaniato, in cui la possibilità di realizzare uno Stato per la Palestina sembra ormai cancellata, non soltanto a Gaza, ma in tutti i territori. E quindi, diciamo, siamo una prospettiva molto, molto cupa per quanto riguarda il popolo palestinese e Israele. Vediamo come andranno queste elezioni, perché diciamo, l'impressione è che comunque non ci sia una riflessione del tutto compiuta sul 7 ottobre. Il 7 ottobre venga in parte strumentalizzato, ma le responsabilità della reazione contro il popolo di Gaza,
1: Certo.
2: contro quello che è stato definito un genocidio, non sia parte della riflessione che il popolo israeliano invece ha bisogno di fare anche per andare avanti oltre quello che è accaduto. Quindi è una situazione molto preoccupante su
1: Tra l'altro,
2: entrambi i
1: insomma,
2: fronti.
1: ricordiamo anche che ci sono più di un'inchiesta giornalistica che parlano, che fanno molto discutere, naturalmente, che parlano di, diciamo che appunto Netanyahu fosse stato messo a conoscenza da più fonti di quello che sarebbe
2: Sì.
1: accaduto e di questo molto si parla. Vi leggo soltanto questa brevissima frase, poi ci dobbiamo salutare. Sono passati 3 anni dal 7 ottobre, ricordiamo chi è stato ucciso, chi è stato strappato dalla propria casa e trascinato in ostaggio. È intollerabile che il 7 ottobre sia stato progressivamente rimosso, relativizzato, quasi trasformato in una premessa secondaria di ciò che è avvenuto dopo. Dopo aver visto i nostri fratelli massacrati e rapiti, ci siamo trovati a dover rispondere dell'azione di uno Stato intero messi all'indice come complici solo in quanto ebrei. Cioè, questo racconta, secondo me, davvero il presidente della comunità ebraica romana, Victor Fadlun, racconta, diciamo, l'enorme, diciamo, problema, non mi viene un'altra parola più esatta, all'interno del quale si sono trovati gli ebrei, gli israeliani, diciamo, da un lato con il governo di Netanyahu che ha fatto quello che ha fatto dall'altro con il pogrom del 7 ottobre. Grazie ai miei ospiti per essere stati qui con me veramente questa sera e insomma ci aggiorniamo presto. Noi invece vediamo il meteo.
3: Al nord piove nuovamente sulla parte più occidentale del settore dove saranno possibili dei rovesci e dei locali temporali. Qualche piovasco anche sul Friuli. Sulle regioni centrali qualche nube in più sull'alta Toscana dove sarà scarsa la probabilità di precipitazioni. Altrove invece il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Instabile invece il tempo al sud peninsulare, saranno interessati dai fenomeni

0: fenomeni Calabria, Campania, Basilicata e anche parte più estrema della Puglia, dove sono previsti dei temporali. Come ci sarà qualche temporale sulla Sicilia sia nelle aree più interne che sulle coste orientali, mentre invece sulla Sardegna il tempo migliora. Le temperature invece non avranno variazioni di rilievo su buona parte delle regioni italiane.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriamo insieme quali sono le prime pagine, i temi che aprono i quotidiani appunto domani mattina. Sicuramente ci sono ancora gli scontri in Francia, le proteste in Francia. Sicuramente c'è naturalmente il ricordo del 7 ottobre in Israele, di quella strage che ha portato alla morte di oltre 1200 persone, al rapimento di 251 persone, tra cui 30 bambini, non lo dimentichiamo. È sicuramente su molte prime pagine. Troviamo anche tutta la discussione attorno alla legge elettorale che sta andando, per tornare diciamo così nel nostro paese, sta andando verso diciamo il voto finale che sarà, ricordiamolo, segreto e che darà o no una nuova legge elettorale al nostro paese. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che decide di aprire così, questo è lo strillo diciamo di prima pagina: Francia, scontri e proteste. Quindi si decide di aprire sulla giornata non solo parigina ma in molti paesi e molte città della Francia, appunto per le proteste anche in alcuni casi violente che ci sono state sulla questione scuola, lo ricorderete. Repubblica invece, che fa questa specie di parallelo tra due diciamo temi diversi: la legge di Meloni in marcia, il prezzo del diesel pure, quindi racconta da un lato l'iter della legge elettorale che sta andando avanti e che diciamo probabilmente arriverà a compimento giovedì, e poi il prezzo del diesel, quindi le questioni economiche che tornano come fortemente presenti nel lavoro dell'esecutivo e non soltanto. Vediamo il resto del Carlino, che apre così: carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, senza stop alle accise i prezzi di benzina e gasolio aumentano, Meloni si appella all'Unione Europea, energia, sondaggio Piepoli, il 60% degli italiani ha rinunciato a riscaldare o raffreddare la casa, e questo sicuramente è un tema che entrerà anche nel dibattito. E poi appunto il 7 ottobre Netanyahu, Hamas vuole attaccare ancora Israele, cortei propale, il Viminale alza l'allerta. Centropagina, gli scontri, la Francia chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam, così ha detto il presidente americano. Si riflette naturalmente ancora di Campolargo e di legge elettorale nel rush finale. Campolargo racconta e spinge per il federatore, una notizia che troviamo su molte prime pagine, qui è in chiusura ma insomma è una notizia rilevante, sulla questione di Cranmontana, l'inchiesta di Cranmontana, nel locale morirono 41 ragazzi, la titolare pretende l'indennità, scusate, non guadagno più. Andiamo ancora avanti, vediamo la stampa che apre su Parigi in fiamme, è il titolo principale, scontri e arresti anche a Lione e a Strasburgo, Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode una granata, 15enne perde una mano, la provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam, l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea, è la riflessione di Nathalie Tocci anche dopo queste varie proteste che ci sono non soltanto in Francia ma abbiamo visto quelle naturalmente della Spagna, la riflessione sugli 8 appuntamenti elettorali nazionali nei paesi europei, e qui la riflessione invece di Anna Foa sul 7 ottobre, la legge del più forte, 3 anni dall'orrore, e poi l'intervista dell'ex ostaggio di Hamas, la tragedia di Gaza non cancella la mia. Andiamo ancora avanti, vediamo il giornale che decide di aprire così, la piazza di Allah, oltraggio 7 ottobre, Francia nel caos, Trump svela la verità a colpa dell'Islam, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas, in Italia Scatassuna, e musulmani che minacciano pronti alla lotta. In centropagina poi ci sono vari pezzi su questo ricordo del 7 ottobre, i chiodi di Garofano e gli altri casi Garlasco, gli errori e dubbi giudiziari, è un altro degli elementi che racconta il giornale diretto da Tommaso Cerno, doppia fiducia al governo, elezioni rebus sulla data, leader PD 5 Stelle sul terzo nome, e naturalmente anche qui si parla di voto elettorale, di legge elettorale. Come vedete anche qua c'è la notizia su Cranmontana, vergogna Cran, dopo la strage la Moretti vuole l'indennità. Andiamo ancora a farci, vi faccio vedere il Fatto Quotidiano.

0: Non si arrendono, questo è il titolo principale. Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Questo è il racconto che fa appunto il giornale diretto da Marco Travaglio. Melonellum, due fiducie. Conte vuole le primarie subito, Elli no, verso il voto. Le due questioni, diciamo, da un lato la questione della maggioranza che incassa due fiducie, dall'altro appunto il campo progressista diviso. 7 ottobre, cronaca di una mattanza annunciata a Bibi, questo è l'altro diciamo, approfondimento sulla vicenda del 7 ottobre fatto dal quotidiano. Vi faccio vedere il domani, che siamo alla fine. Gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, Europa è in subbuglio, quei divari intollerabili, è appunto la riflessione che ci propone il domani. Ultimo articolo che vi segnalo, quello di Gianfranco Pasquino, sinistra in crisi, il campo largo può riscattarla. E questo era tutto per la nostra edicola, adesso veniamo proprio a parlare di quello che avrebbe richiesto Jessica Moretti, ricordiamola, la proprietaria del Constellation di Crans Montana, perché abbiamo parlato con Umberto Marcucci, papà di Manfredi, uno dei 17enni gravemente feriti sul rogo, proprio anche di questa ultima richiesta, di quello che è accaduto a Crans Montana. Vediamo.
1: La riflessione è proprio questa: mentre c'è qualcuno che chiede un indennizzo, c'è qualcun altro, Manfredi in particolare, che tra una settimana deve rientrare in ospedale per un'operazione molto delicata alla mano, e ha chiesto alla dottoressa proprio, dice, di aspettare che quantomeno potesse passare il suo compleanno, che sarà domenica con gli amici, e poi verrà operato. Quindi questo dà il senso della situazione. Abbiamo dei ragazzi che hanno dei danni a vita e che soldi non si sa se quanto ne vedranno di risarcimento, perché poi alla fine queste due persone sono dei nulla tenenti e chiedono i contributi loro stessi allo Stato. È una cosa che mi ha lasciato veramente rattristato e anche arrabbiato.
2: Allora, infatti è una storia che noi continuiamo, no, a seguirlo passo per passo, questa inchiesta. È dell'incredibile tutto questo, perché facciamo fatica a spiegare la linea difensiva dei coniugi Moretti, che sembra che vadano per tutta una loro strada che è assolutamente slegata dall'accertamento di responsabilità oggettive della notte di Capodanno. Lei, insomma, ci può aggiornare, visto che ovviamente lo segue da vicino, che cosa sta succedendo in Svizzera, che cosa stanno facendo i magistrati svizzeri, proprio mentre parliamo noi, ecco, a che punto siamo?
1: Le indagini procedono con molta, molta calma, anche troppa. I Moretti verranno interrogati a dicembre e dopo un anno dagli eventi non si vede l'ombra di un processo ancora. È vero che le parti sono tante, l'accertamento delle responsabilità deve andare all'indietro nel tempo, perché tutti quanti i responsabili del comune che non hanno fatto i controlli sono stati chiamati a risponderne, ed è giusto che sia così. Però ecco, questa linea difensiva dei Moretti veramente è incomprensibile, perché genera malumore, ed è dir poco, dai parenti delle vittime. Quindi quando si parlava di episodi, qui abbiamo delle famiglie che sono disperate, hanno perso l'unico bene che avevano al mondo, il proprio figlio. Io sono convinto, perché non è successo fino adesso, che non ci saranno gesti, diciamo, inconsulti da parte di famiglie. Però certo i Moretti non ci mettono la buona volontà, voglio dire, peggiorano la loro situazione ogni giorno che passa.
2: Che cosa vi aspettate, ecco, dalle prossime tappe dell'inchiesta? Ricordiamo, non c'è ancora un processo, stiamo parlando proprio dell'inchiesta che deve istruire l'ipotetico futuro processo, che diamo per scontato che ci sarà, ma appunto, come ricordava Umberto, non lo sappiamo neanche quali saranno i tempi.
1: Allora, evidentemente, che cosa ci aspettiamo? Un coinvolgimento pieno da parte del comune, perché purtroppo qui abbiamo 115
2: del
1: feriti.
2: Comune di Crans Montana, del comune di
1: assolutamente Crans Montana. Del comune di Crans Montana, perché abbiamo una, appunto, più di 160, diciamo, vittime che avranno bisogno di un risarcimento, perché hanno subito dei danni permanenti. Ed è chiaro che se andiamo appresso solamente ai Moretti, purtroppo non ci sarà risarcimento per nessuno, e quindi ci sarà un doppio danno, no? Oltre alle ferite, anche una mancanza di ristoro economico. Quindi questa è la cosa più importante, ed è giusto che ci siano 17 indagati da parte nelle file del comune.

0: Bisogna salire anche di livello e andare al cantone.
1: Noi abbiamo un'immagine delle mani medicate di Manfredi, no? Un'immagine che insomma, ha colpito un po' chiaramente tutti quando l'abbiamo vista, magari la possiamo mostrare. Le volevo chiedere questo, ecco, come procede la vita dopo il ritorno a casa, dopo l'aver elaborato tutto quanto accaduto la notte dello scorso Capodanno, sempre che ci sia stata questa elaborazione?
0: È una vita che sembra che scorra tranquillamente, ma in realtà non è così, perché comunque ci sono dei problemi per dormire. Dopo la scuola Manfredi deve andare tutti quanti i giorni a fare la fisioterapia, quindi non ha una vita come gli altri adolescenti, non può più fare tante di quelle cose che faceva prima, come ad esempio fare sport con gli amici, suonare la chitarra. Pertanto l'obiettivo a lungo termine è quello di riprenderla, perché siamo stati anche fortunati rispetto a tutte quante, alla tragedia e alle circostanze, però ecco, è una situazione senza dubbio non facile, che crea problemi di gestione poi quotidiana. Questa foto delle mani, appunto, veramente all'ospedale è stato visitato per calciatori, musicisti, cantanti, tutti quanti hanno portato la loro solidarietà, che poi è stata la solidarietà di tutte quante le persone. Veramente il popolo italiano si è immedesimato molto in questa vicenda, e questo è stato un punto di grande forza per la rinascita di questi ragazzi, che in effetti stanno reagendo molto bene, però dentro noi non lo sappiamo che cosa hanno.
1: Tra l'altro, su questo possiamo testimoniare anche noi che facciamo informazione, è veramente una storia che ha toccato tantissimo chiunque chi ci ascolta, in chi ci segue, e probabilmente verrebbe da aggiungere anche con quel pizzico di indignazione, ma anche più che di indignazione, di incomprensione, di non capire come fosse possibile trovare dall'altra parte questa freddezza, questa quasi indifferenza rispetto a una tragedia così epocale, no? Rimane nella memoria, se lo ricorda pure lei sicuramente, Umberto, le scene della prima apparizione in procura dei coniugi, con queste urla quasi disperate, ecco, di genitori che avevano perso i loro figli, chiedendo magari, ecco, soltanto un gesto di compassione ai due coniugi titolari delle costellazioni.
0: È così, sembra proprio quasi come se loro siano vittime di qualche cosa, soprattutto la signora Jessica. Questo fa malissimo, fa veramente male, il fatto che volevano riaprire i locali, non glieli hanno fatti riaprire, insomma tutta quanta una serie di cose, ma una dietro l'altra, veramente, che questa famosa cauzione che non si sa bene da chi è stata versata, e poi è uscita anche la notizia che chi l'ha data l'ha chiesta anche indietro, perché adesso le misure cautelari si sono allentate. Loro, mentre lui è in carcere, Passi che adesso è in carcere da 2 mesi e mezzo perché appunto per un episodio di violenza domestica, invece per la tragedia del Costellazione dopo 2 settimane è stata pagata la cauzione e è uscito. Quindi ecco, è uscita la notizia che gli aveva dato la cauzione.
1: Sì, certo. Prego, no, altro incredibile paradosso, quello che ricordava lei, in effetti.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Esatto. E adesso chi ha dato la cauzione, non si sa appunto chi sia, ha chiesto: ma me la potete ridare indietro? Perché dato che le misure cautelari si sono ridotte, perché non ci dimentichiamo che mentre prima lei doveva andare al commissariato tutti i giorni, adesso invece basta una video call il pomeriggio per vedere che è a casa. Voglio dire, insomma, siamo ai limiti di un garantismo eccessivo nei confronti di chi è poi accusato di determinate cose, e invece dall'altro lato ci sono tutti quanti i feriti che devono combattere quotidianamente, anche qualcuno con delle difficoltà economiche importanti, perché magari le famiglie
1: assolutamente.
0: Si sono... No,

Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche diversi sindacati, scontri con la polizia provocati dai black bloc, Macron riunisce i ministri, le scuole restano chiuse. E in vista del prossimo Consiglio europeo, la Presidente della Commissione dell'Unione europea, von der Leyen, invoca una task force per l'energia. Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini, ha detto. La legge elettorale, il governo alla Camera, ottiene la fiducia sui primi due articoli italiani, maggioranza compatta, l'opposizione, una riforma costituzionale, pronti al ricorso. L'omicidio di Chiara Poggi, il RIS di Parma ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione, seguite tutte le procedure previste dalla legge, la difesa dei vertici. E dopo un'estate

0: Allungata tutto settembre con temperature sopra la media, calo di temperature, temporali e maltempo su tutta la penisola, anticiclone molla la presa. E Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2006 finisce qua, ho bisogno di cure per il ginocchio, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, ha spiegato sui social. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, lo avete sentito dai titoli, la Francia che è scesa di nuovo in piazza per la scuola e intanto si fermano le lezioni fino a fine settimana per promuovere il confronto con l'esecutivo. Tensioni a Marsiglia e anche in altre città e disordini anche nella capitale francese con il fronte della protesta che si allarga. Sentiamo allora la corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
2: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
3: Chiediamo una revisione degli orari scolastici che oggi vanno dalle 8 alle 18:30. Non è più possibile.
1: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. Due giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta. L'episodio più grave è ieri a Lens, dove un quindicenne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.
0: E dalla Francia alla Spagna con la crisi politica innescata dalla bocciatura in Parlamento delle misure contro l'emergenza a casa. Il Premier Sanchez cerca di ricompattare la maggioranza per le elezioni anticipate del 29 di novembre, mentre le proteste per la casa continuano. Da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
4: Nella campagna elettorale spagnola, dopo che la Corte Costituzionale ha aperto la strada all'amnistia per i leader indipendentisti, Puigdemont non è più ricercato per il tentativo di secessione del 2017. Dal Belgio non ha chiarito quando tornerà in Spagna. Il suo partito, Junts, ha permesso la nascita del governo Sánchez con l'appoggio esterno e ora gli ha staccato la spina, bocciando i decreti Mari Carmen per l'emergenza casa. Per Sánchez la sentenza sull'amnistia aiuta la convivenza dei catalani. Alla Moncloa illustra le 21 misure per congelare gli sfratti e tutelare gli inquilini vulnerabili. I due decreti sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri e ora Sánchez ha 30 giorni per farli passare al Parlamento ridotto a una sola commissione dopo lo scioglimento. Con le elezioni anticipate si gioca tutto. Il leader socialista che è al potere in Spagna dal 2018, uno dei più longevi in Europa, è dato in forte calo nei consensi e con lui tutta l'area progressista. Il favorito dei sondaggi, il leader dei popolari Feijóo, inizierà la campagna elettorale da Ceuta. Per lui l'amnistia di Puigdemont è un altro inganno di Sánchez. Non si ferma lo tsunami delle proteste di piazza scatenate dallo sfratto dell'87enne madrilena Mari Carmen Abascal. 2300 tende, dicono i ragazzi di Puerta del Sol, restano anche con la pioggia. I decreti, ha detto Sánchez, sono una questione di umanità.
5: I decreti sono veramente essenziali per tutti gli spagnoli. Una stanza qua a Madrid minimo è 600-700 euro, una stanza poi sei in sette. Anche quelli che sono più anziani sono qua da tantissimi anni a pagare un affitto che più o meno sarebbe normale, li vogliono fare ora il triplo del prezzo, quando le pensioni mai sono alzate in Spagna.
0: E nella notte massicci attacchi ucraini contro Mosca, mentre cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
6: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono due vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia è alle prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita la calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
0: L'Ucraina, Mosca prova a tagliare in due proprio l'Ucraina colpendo un ponte nella città di Zaporizhia dopo i due bersagliati nel cuore di Kiev. Sentiamo Katia Cerratti.
7: Nel cuore di Kryvyi Rih due missili russi si abbattono su un ospedale, tra i feriti gravi anche personale medico. Ma le strutture sanitarie insieme a quelle energetiche sono diventate ormai bersagli sistematici del conflitto. Stesso scenario a Kramatorsk, dove droni kamikaze mirano le ambulanze parcheggiate in strada, travolgendo gli operatori sanitari intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi di soccorso. Ed è sotto una pioggia di droni, artiglieria e bombe plananti che i vigili del fuoco ucraini operano senza sosta su più fronti. E sempre a Kramatorsk un secondo raid prende di mira un condominio. Ci sono vittime e feriti. La raffica di droni piove anche su Zaporizhia, colpito lo strategico ponte sul fiume Dnipro. Tra i feriti anche alcuni volontari della Croce Rossa diretti al lavoro. La difesa aerea di Kiev conferma l'intensità dell'offensiva. Centinaia i droni intercettati e neutralizzati. Il presidente Zelensky intanto non abbandona la strada diplomatica. Confido che la parte statunitense riesca a organizzare un incontro trilaterale a ottobre, afferma. Il nostro team è pronto per l'incontro. Serve la disponibilità della Russia. Sullo sfondo i Paesi Bassi che confermano nuove risorse per la manutenzione e il munizionamento dei caccia F-16 ucraini. Mentre si attende lo sblocco del veto ungherese sull'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
0: E via libera della Camera alla fiducia sui primi due articoli della riforma della legge elettorale su preferenze e firme per le liste delle forze fuori dal Parlamento. La maggioranza compatta e fiduciosa sul voto finale di giovedì e si guarda alla prossima legge di bilancio. Ma sentiamo Antonio Sciotto.
8: Approvata la fiducia sui primi due articoli che introducono le preferenze con capilista bloccati e aumentano le firme da raccogliere per i partiti che non si trovano in Parlamento. La maggioranza sostiene che la nuova legge garantirà la stabilità dei governi. Sul voto finale, che sarà a scrutinio segreto, quello più a rischio per i franchi tiratori, Fratelli d'Italia prova a rassicurare: non ci saranno sorprese, il testo passerà.
9: Il Parlamento è sempre sovrano nelle modalità in cui si esprime. Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
8: Ottimista sul via libera la legge anche il leader azzurro Tajani. Insieme a noi moderati, Forza Italia sottolinea che le preferenze assicureranno un equilibrio tra scelte dei cittadini e dei partiti.
10: È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti.
8: Per la Lega si eviteranno i governi Frankenstein, creati con alchimie di palazzo da chi non ha vinto le elezioni. Futuro Nazionale incalza la destra e non vota la fiducia, ma la maggioranza si compatte, prova già a guardare avanti. Dopo la legge elettorale, la partita aperta è sulla manovra di bilancio.
0: All'attacco le opposizioni sulla riforma della legge elettorale incalzano governo e maggioranza su costi energetici, anche sui salari sul fronte interno. Conte e Schlein alla prova del cantiere sulle primarie del Campolargo.

0: Vediamo con Eva Giovannini.
1: Una legge che riscrive le regole senza che le proposte delle opposizioni siano state valutate è una legge indegna. Il centro-sinistra compattamente giudica grave la fiducia votata dalla maggioranza e oltre alla battaglia parlamentare guarda già alla Consulta.
2: Ci avete chiuso a ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni.
1: Uno schiaffo al Parlamento anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Vota no alla fiducia anche Italia Viva che attacca. Siete divisi dalla testa ai piedi, ecco perché blindate la legge. Mentre il Movimento 5 Stelle rincara la dose. Se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché gli italiani si dovrebbero fidare di voi?
3: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori.
1: Azione parla di legge macista, mentre da Più Europa Riccardo Maggi ringrazia Meloni per il messaggio di interessamento, ma dice il mio digiuno, giunto al settimo giorno, continua. Ma sono anche temi economici a infiammare le opposizioni. Il diesel che aumenta è l'ennesimo disastro del governo Meloni, dicono. Mentre sull'annoso tema delle primarie, dopo la stoccata di Schlein, Conte, che ha incontrato nei giorni scorsi la leader Dem, incalza. Bisogna fare presto, basta rimanere nell'incertezza.
0: E sono proprio i dossier economici in primo piano nell'agenda della Premier Meloni, che torna sulla competitività dell'Unione Europea e punta ad affrontare il nodo dei costi energetici al prossimo Consiglio Europeo. Sul piano interno, attenzione agli ultimi voti sulla legge elettorale. Servizio di Alberto Gioffreda.
4: Ridurre i costi e tutelare l'industria. In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha ospitato una videoconferenza del gruppo europeo informale sulla competitività. La presidente del Consiglio, scrive una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità che nell'appuntamento di Bruxelles, previsto per il 15 e 16 ottobre, ci siano indicazioni chiare per abbattere i costi dell'energia. Un tema questo legato a doppio filo alle tensioni internazionali, da quelle Medio Oriente fino al conflitto russo-ucraino. Scenario quest'ultimo analizzato a Palazzo Chigi nell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente lituano Nauseda. Tra Roma e Vilnius è stato ribadito il comune impegno per una pace giusta e duratura, oltre all'obiettivo di rafforzare in ambito europeo la cooperazione nella difesa e dell'energia. Sul fronte interno resta lo sguardo attento di Palazzo Chigi al percorso della legge elettorale. Meloni ha già chiarito che per il suo governo il voto finale di giovedì rappresenta un bivio fondamentale.
0: Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini, così la Presidente della Commissione europea von der Leyen in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo. Da Strasburgo l'inviato Donato Bendicenti.
5: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio europeo. Famiglie e imprese, ha detto la Presidente della Commissione, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Poi un dato impressionante, quello che racconta che le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Da qui la proposta di una task force per aggregare le domande di energia in Unione Europea. La Presidente della Commissione poi si concentra sui sostegni all'energia che devono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e ricorda l'importanza di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo.
0: Ed ora andiamo a vedere le aperture dei quotidiani con Francesca Biagiotti.
6: E ben ritrovate, ben

0: una nuova legge elettorale al nostro paese. Allora, partiamo dal Corriere della Sera, che decide di aprire così, questo è lo strillo, diciamo, di prima pagina: Francia, scontri e proteste. Quindi si decide di aprire sulla giornata, non solo parigina, ma in molti paesi, in molte città della Francia, appunto, per le proteste, anche in alcuni casi violente, che ci sono state sulla questione scuola, lo ricorderete. Repubblica, invece, che fa questa specie di parallelo tra due, diciamo, temi diversi: la legge di Meloni in marcia, il prezzo del diesel pure, quindi racconta da un lato l'iter della legge elettorale che sta andando avanti e che diciamo, probabilmente arriverà a compimento giovedì, e poi il prezzo del diesel, quindi le questioni economiche che tornano come fortemente presenti nel lavoro dell'esecutivo e non soltanto. Vediamo il resto del Carlino, che apre così: carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, senza stop alle accise i prezzi di benzina e gasolio aumentano, Meloni si appella all'Unione Europea, energia, sondaggio Piepoli, il 60% degli italiani ha rinunciato a riscaldare o raffreddare la casa, e questo sicuramente è un tema che entrerà anche nel dibattito. E poi, appunto, il 7 ottobre Netanyahu, Hamas vuole attaccare ancora Israele, cortei propale, il Viminale alza l'allerta. Centropagina, gli scontri, la Francia chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam, così ha detto il presidente americano. Si riflette naturalmente ancora di Campolargo e di legge elettorale nel rush finale. Campolargo racconta e spinge per il federatore, una notizia che troviamo su molte prime pagine, qui è in chiusura, ma insomma è una notizia rilevante, sulla questione di Cranmontana, l'inchiesta di Cranmontana, nel locale morirono 41 ragazzi, la titolare pretende l'indennità, scusate, non guadagno più. Andiamo ancora avanti, vediamo la stampa che apre su Parigi in fiamme, è il titolo principale, scontri e arresti anche a Lione e a Strasburgo, Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode una granata, 15enne perde una mano, la provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam. L'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea è la riflessione di Natalie Tocci anche dopo queste varie proteste che ci sono, non soltanto in Francia ma abbiamo visto quelle naturalmente della Spagna, la riflessione sugli 8 appuntamenti elettorali nazionali nei paesi europei, e qui la riflessione invece di Anna Foa sul 7 ottobre, la legge del più forte, 3 anni dall'orrore, e poi l'intervista dell'ex ostaggio di Hamas, la tragedia di Gaza non cancella la mia. Andiamo ancora avanti, vediamo il giornale che decide di aprire così, la piazza di Allah, oltraggio 7 ottobre, Francia nel caos, Trump svela la verità a colpa dell'Islam, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas, in Italia Scatassuna, e musulmani che minacciano pronti alla lotta. In centropagina poi ci sono vari pezzi su questa su questo ricordo del 7 ottobre, i chiodi di Garofano e gli altri casi Garlasco, gli errori e dubbi giudiziari, è un altro degli elementi che racconta il giornale diretto da Tommaso Cerno, doppia fiducia al governo, elezioni rebus sulla data, lì dei PD 5 Stelle sul terzo nome, e naturalmente anche qui si parla di voto elettorale, di legge elettorale. Come vedete anche qua c'è la notizia su Cranmontana, vergogna Cran, dopo la strage la Moretti vuole l'indennità. Andiamo ancora a faccio, vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, non si arrendono, questo è il titolo principale, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo, questo è il racconto che fa appunto il giornale diretto da Marco Travaglio, Melonellum, due fiducie, Conte vuole le primarie subito, Elli no, verso il voto. Le due questioni, diciamo, da un lato la questione della maggioranza che incassa due fiducie, dall'altro appunto il campo progressista diviso. 7 ottobre, cronaca di una mattanza annunciata a Bibi, questo è l'altro diciamo, approfondimento sulla vicenda del 7 ottobre fatto dal quotidiano. Vi faccio vedere il Domani, che siamo alla fine. Gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, Europa è in subbuglio, quei divari intollerabili, è appunto la riflessione che ci propone il Domani. Ultimo articolo che vi segnalo, quello di Gianfranco Pasquino, sinistra in crisi, il Campolargo può riscattarla.
1: Torniamo, questa volta ci occupiamo di cronaca, l'omicidio di Chiara Poggi. Dalla chiusura delle indagini della procura emerge che alcuni reperti

0: I vertici sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. I vertici del reparto si difendono, seguite le procedure. Intanto in un'intervista televisiva torna a parlare Andrea Sempio, non sto più vivendo. Giuseppina Testoni.
1: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi, materiale distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS, Gian Pietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura Pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
0: E si terranno il prossimo 14 dicembre le nuove elezioni per la presidenza della FIGC. Unico candidato Giovanni Malagò, che è stato nominato dal CONI commissario della Federcalcio. Ma sentiamo Tiziana Alla.
2: Da presidente a commissario, la guida della Federcalcio rimane a Giovanni Malagò, che ha già indicato la data del 14 dicembre per le nuove elezioni. Si è usciti così dall'impasse che rischiava di mettere in crisi l'intero governo dello sport italiano, grazie a un accordo proposto dal presidente del CONI, Buonfiglio, allo stesso Malagò. Trovata l'intesa, è diventata scontata l'approvazione all'unanimità, prima in giunta e poi in consiglio, della richiesta di commissariamento della federazione per il mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura lo scorso maggio, una via d'uscita paradossale per evitare una resa dei conti dall'esito incerto al momento del voto e rischiosissimo per entrambe le parti.
3: Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento, perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
4: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, per evitare spaccature. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
0: Ci aspetta un calo di temperature, temporali e maltempo su tutta la penisola. L'anticiclone che ha dominato il meteo finora comincia a cedere. Quindi vediamo il servizio di Paola Erba.
5: Il periodo estivo fuori stagione ha i giorni contati. È in arrivo infatti il maltempo su tutta la penisola, con piogge temporali, anche intensi, che in queste ore stanno colpendo in particolar modo la Sardegna. Una circolazione depressionaria tra Spagna e Baleari si sta infatti spostando verso il Mediterraneo, indebolendo l'anticiclone che ha caratterizzato il meteo fino ad oggi.
6: Una situazione in cui il cambiamento è visibile, già dalla giornata di oggi, dove c'è una nuvolosità molto più estesa sul nostro paese, sta interessando le regioni centrali ma anche la Sardegna e sta portando delle precipitazioni, in particolar modo sull'isola, a carattere di rovescio temporale. Nel contempo, in serata, invece arriva questo nuovo sistema nuvoloso, rappresenterà un nuovo fronte perturbato per questa settimana. Arriverà, toccherà le regioni di nord-ovest, porterà della nuvolosità consistente e porterà anche delle piogge tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Il vero maltempo, il vero cambiamento arriverà nella giornata di giovedì, quando tutta la nostra penisola sarà interessata da fenomeni

0: localmente anche intensi, sicuramente a carattere di temporale, in particolare lungo le coste tirreniche.
1: Al centro-nord le temperature caleranno avvicinandosi a valori più autunnali. Diversa la situazione a sud, dove nel fine settimana l'anticiclone potrebbe tornare a farsi sentire e le temperature ad alzarsi.
2: Lo sport, per parlare della stagione tennistica finita per Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio, tornerà a giocare solo nel 2027, dunque salterà anche le ATP Finals di Torino. Ci aggiorna Davide Lessi, poi una breve pausa con il meteo e noi torniamo.
3: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee. Which means that the 2026 season is officially over.
4: Stagione ufficialmente finita. Le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida un breve video sui social. Jannik Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa. Non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino. Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno invece sarà molto diverso. Molto diverso perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Sonnery-Côté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.

Al nord piove nuovamente sulla parte più occidentale del settore, dove saranno possibili dei rovesci e dei locali temporali. Qualche piovasco anche sul Friuli. Sulle regioni centrali qualche nube in più sull'Alta Toscana, dove sarà scarsa la probabilità di precipitazioni. Altrove invece il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Instabile invece il tempo al sud peninsulare, saranno interessati dai fenomeni Calabria, Campania, Basilicata e anche parte più estrema della Puglia, dove sono previsti dei temporali. Come ci sarà qualche temporale sulla Sicilia, sia nelle aree più interne che sulle coste orientali, mentre invece sulla Sardegna il tempo migliora. Le temperature invece non avranno variazioni di rilievo su buona parte delle regioni italiane.

Allora, protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche diversi sindacati, scontri con la polizia provocati dai Black Bloc, Macron riunisce i ministri, le scuole restano chiuse. In vista del prossimo Consiglio europeo, la Presidente della Commissione dell'Unione europea von der Leyen invoca una task force per l'energia, famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi due articoli, italiani, maggioranza compatta, le opposizioni, riforma avanti costituzionale, pronti al ricorso. Omicidio di Chiara Poggio, il RIS di Parma ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione, seguite tutte le procedure previste dalla legge, la difesa dei vertici. E dopo un'estate rovente, allungatasi sino a tutto settembre, con temperature sopra la media, calo di temperature, temporali e maltempo su tutta la penisola, l'anticiclone molla la presa. E Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per il ginocchio, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, ha spiegato sui social. Ben ritrovati negli Stati Uniti.

quella del fentanyl, è una crisi oramai conclamata. Per fortuna in Italia la situazione rimane sotto controllo, anche se l'attenzione è molto alta, soprattutto dopo il furto di 80 fiale all'ospedale israelitico di Roma. Ne parliamo a Spot Live con Sabrina Bellomo e poi le nostre notizie tornano a 1:00.

0: strike a righteous blow to the drug dealers as we sign the Halt Fentanyl Act into law. Good job.
1: Виждаме, че на пазара, на наркопазара в България се появява вече фентанил. Следим процесите. В тясно сътрудничество сме и с ДЕА.
2: Non ci sono videocamere nel deposito della farmacia, dal quale sono state rubate le fiale a base di fentanyl. Le uniche sono quelle nelle corsie, all'esterno dell'ospedale israelitico di Roma.
3: C'è un utilizzo del fentanyl come sostanza stupefacente?
4: Non c'è nessuna evidenza in questa direzione.

0: E noi alle parole del sottosegretario Mantovano vogliamo credere, ovviamente, eppure l'allarme scattato lo scorso luglio con il furto all'ospedale israelitico di Roma di 80 fiale di fentanyl resta inevitabilmente acceso. Perché? Perché sono sparite nel nulla e perché si tratta di un potentissimo opioide sintetico che è diventato una vera piaga negli Stati Uniti e che è sbarcato anche in Europa. Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti, ve li presento subito. Siamo collegati con Fabrizio Pregliasco, lo conoscerete sicuramente perché è un noto virologo, ma è anche il direttore dell'ospedale sanitario dell'ospedale Galeazzi di Roma. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E poi siamo collegati con Biagio Simonetta, giornalista del Sole 24 Ore, che sul fentanyl ha fatto prima un podcast di grande successo e ora ha scritto anche un libro, L'invasione. Buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Siamo collegati con Stefania Battistini, la nostra corrispondente da Buenos Aires, l'Argentina, che il fentanyl, gli effetti del fentanyl li ha visti con i suoi occhi a San Diego in California. Ciao Stefania.
3: Buonasera, buonasera a tutti, ciao.
0: Allora, ma iniziamo dalle basi, dal capire che cos'è il fentanyl. Vediamo questo cartello, lo anticipavo, è un opioide sintetico, pensate che è 50 volte più potente dell'eroina, 100 volte più potente della morfina. È così, professor Pregliasco, è una droga pericolosissima che crea subito una grandissima dipendenza.
1: Assolutamente, ma in realtà viene usato perché è un ottimo farmaco per quelle situazioni in cui è necessario sedare o anestetizzare i pazienti, quindi è uno farmaco che fa parte appunto di una categoria molto importante. Non c'è solo il fentanyl, ce ne sono anche altre molecole che anch'esse sono sotto osservazione, che diciamo così, se usate come si deve, nei dosaggi giusti e nei tempi giusti, è assolutamente un farmaco importante. Purtroppo nell'overdoso, nell'uso sconsiderato, può determinare riduzione della capacità respiratoria, della frequenza respiratoria, e quindi poi determina un cortocircuito di riduzione della capacità cardiaca e della capacità di in qualche modo anche neurologiche, quindi determina effetti veramente pesanti e con grande rischio vita, e lo vediamo e lo sentiamo anche con numeri particolarmente rilevanti.
0: Esatto, tra poco li vediamo quei numeri, e non è un caso che sia chiamata la droga degli zombie, perché gli effetti sono veramente devastanti sul corpo umano, e è una piaga che negli Stati Uniti sta causando decine di migliaia di decessi. Ma ripartiamo dalle origini, dalle rotte del fentanyl. Perché? Perché i precursori chimici arrivano dalla Cina, possiamo vedere anche questa rotta con un altro cartello. Dicevo, partono dalla Cina i precursori chimici, arrivano in Messico. In Messico ci sono i laboratori che producono il fentanyl, che viene esportato negli Stati Uniti ma anche in Canada. Allora Stefania, lo dicevo prima, di recente sei stata a San Diego in California, hai fatto un reportage per il TG1 e hai visto che cos'è questa droga degli zombie. Ce lo racconti? Intanto facciamo vedere anche le immagini che ci hai mandato, che hai girato.
3: Beh, è stato impressionante perché siamo tornati a San Diego, sono tornata a San Diego dopo 30 anni. Avevo questo ricordo di San Diego Downtown, di questa via bellissima, e l'abbiamo ritrovata di notte, popolata da centinaia di persone così dipendenti da fentanyl, anche se poi lì si mischiano il dramma abitativo, l'impossibilità di cure sanitarie e di avere un tetto con l'uso di droghe. Però vedere quasi 400 persone lungo la via principale di notte in quelle condizioni, perché quando usi questo tipo di droghe sintetiche, questo anestetizzante, davvero non riesci più a parlare con queste persone, sono quasi incoscienti. Ed eravamo con una donna, una ragazza che è riuscita a uscire da questa dipendenza, e di notte va in giro a distribuire il famoso naloxone, che è questo spray salvavita che impedisce a queste persone di morire. Per cui c'è stato un calo di morti da fentanyl del 14% rispetto all'anno scorso, in parte dovuto anche a questo spray salvavita, però il vero problema è come arrivano queste dipendenze, perché oggettivamente per la contea di San Diego, ne abbiamo parlato sia con la DEA che con le autorità di San Diego, e per loro è anche proprio un problema enorme gestire 400 persone in pieno centro affette da una dipendenza così, così grande.
0: Allora Stefania, vediamoli questi numeri che ci raccontano quanto è diffusa e quanto è grave la piaga del fentanyl negli Stati Uniti. Guardate quante sono state negli ultimi anni le morti per overdose di diverse droghe, ma soprattutto il fentanyl. Da 2015 al 2023, guardate, la riga del fentanyl è quella che va in alto e arriva fino a 70.000, mentre eroina e oppioidi hanno una curva discendente, la cocaina, gli psicofarmaci, anche queste droghe salgono. Vediamo nello specifico i numeri del fentanyl, perché appunto sono impressionanti. Vedete, si parte dal 2003, si arriva al 2023, c'erano forse un migliaio di morti, 20 anni dopo siamo arrivati a 70.000 morti. Allora, il presidente Trump ha firmato una legge anti-fentanyl nel 2025, ha dichiarato guerra ai trafficanti, ha emesso i dazi alla Cina, al Messico, ha ottenuto dei risultati questa linea dura. Stefania, qual è la situazione oggi negli Stati Uniti?
3: La situazione sicuramente è quella che vediamo per le strade, e c'è stata, è vero, una diminuzione della mortalità, ma non né della produzione in Messico con precursori cinesi, che questo è il vero problema di Trump spesso, né quella della distribuzione negli Stati Uniti. La cosa impressionante è che veramente costa pochissimo produrre la droga sintetica. Se immaginiamo cosa significa produrre quintali di cocaina, significa in 3 paesi dell'America Latina, Perù, Bolivia e Colombia, solo in questi 3 paesi si coltiva la foglia di coca, poi trasformano nei laboratori e poi viene distribuita, mentre con i precursori chimici basta una stanzetta, basta un tavolo, voglio dire, in mezzo alla giungla, e riesci a mettere insieme queste droghe, queste pasticche, queste polveri, che non solo il fentanyl. È chiaro che i cartelli hanno preso la gestione di questa produzione, da una parte lo storico cartello di Sinaloa, e sappiamo quanti morti ancora questa guerra a Sinaloa sta facendo, e dall'altra parte il cartello di Jalisco Nuova Generazione, nuovo cartello, gli Stati Uniti hanno partecipato a, in teoria, a catturare, ma poi anche a uccidere il leader del cartello di Jalisco, sempre in questa lotta alla droga, però sono questi gruppi così violenti che usano anche l'intimidazione per continuare a fare quello che vogliono in questi stati messicani, e tra queste cose anche appendere le loro vittime ai ponti, no? Noi li ricordiamo gli anni 90, ecco, stanno tornando, sono loro che controllano questa produzione, sono loro che la portano fino agli Stati Uniti, ma poi la distribuzione americana, quindi bombardare i barchini, sì, in sprezzo del diritto internazionale, senza processo, però poi il problema è la domanda europea anche,
0: è un problema chiaro,
3: la distribuzione
0: anche interno americano,
3: non è messicana.
0: Ti volevo fare un'ultima domanda prima di salutarti, perché il fentanyl viene prodotto, lo abbiamo detto, in Messico, però non è così diffuso come negli Stati Uniti, è vero?
3: Sì, diciamo, un po' tutti questi paesi che producono droghe non vivono la stessa dipendenza dei mercati della domanda, cioè quello europeo e quello americano. Diciamo che le dipendenze sia in Colombia che in Messico sono decisamente minori, per cui noi abbiamo un problema culturale su questa tematica da affrontare, perché stavo guardando i numeri di consumo della cocaina. Nell'Unione Europea sono 4,5 milioni di persone che usano cocaina, negli Stati Uniti 4,3. Finché c'è questa domanda, il costo di produzione è così basso, sarà molto difficile riuscire a sconfiggere questa piaga. Esatto. Lo penso per la cocaina, perché si è tentato di convertire le piantagioni in altri tipi di piantagioni, ma poi non hanno di che vivere queste persone che coltivano i campi di cocaina.
0: Esatto.
3: E se la domanda è così alta.
0: È una rete complessa. Grazie a Stefania Battistini e come potete capire l'allarme è alto in Europa e in Italia perché si tratta di una droga facile, economica da produrre e molto facile anche da spacciare e da far arrivare sul mercato. Allora vediamo che cosa sta accadendo in Europa. I numeri sono molto più bassi perché quelli statunitensi, lo ricordiamo, sono veramente impressionanti, quasi 200 morti al giorno per overdose da fentanyl. I numeri europei sono questi: nel 2004 ci sono stati poco più di 200 decessi, dunque possiamo dire che ancora non è sbarcato completamente il fentanyl nel nostro continente. C'è però un paese che desta allarme, è la Bulgaria. Nel 2025 65 morti, il 40% delle morti totali per droga. Allora Biagio Simonetta, vengo da te perché appunto tu hai fatto un podcast, hai scritto anche un libro, L'invasione. Questa invasione è riferita all'Europa. Che cosa ci dici del caso Bulgaria?
2: Ma il caso Bulgaria, guarda, considerando i numeri sembrano piuttosto ridicoli, paragonandoli, sì, a quelli chiaramente americani, però qui rischiamo di commettere un errore, l'errore che probabilmente abbiamo commesso, anzi sicuramente abbiamo commesso negli anni 70, quando gli Stati Uniti erano travolti dal drago dell'eroina e invece l'Europa era tutto sommato salva ancora. C'è un report della CIA del 1971. La CIA arriva in Italia e in altri paesi europei per capire come mai in Europa non ci sia ancora l'eroina, mentre gli Stati Uniti sono travolti dall'eroina. In questo report la CIA scrive delle frasi abbastanza importanti che secondo me devono richiamarci all'attenzione. Relativamente all'Italia scrive: in Italia non c'è eroina se non in piccoli casi, in qualche città, qualche avvisaglia, e soprattutto gli italiani sono convinti che questa droga sia una droga americana perché loro vivono in un paese tutto sommato bello, dove hanno un ottimo vino da bere a tavola e c'è spesso il sole. Ecco, se noi continuiamo a pensare che il fentanyl, e con fentanyl penso che sia importante ribadire ciò che ha detto il dottore prima di me, perché stiamo parlando di un farmaco assolutamente necessario, performante, se utilizzato sotto prescrizione medica, se utilizzato in ambito ospedaliero. Noi stiamo parlando di fentanyl in quanto droga, in quanto fentanyl contraffatto, prodotto dai cartelli messicani, prodotto dalle mafie balcaniche. Certo. Quindi stiamo parlando di un'altra cosa, di una molecola prodotta, diciamo, per usi diversi dall'uso medico, ecco. Quindi se parliamo di questo e continuiamo a pensare che le droghe abbiano un passaporto, beh, in questo caso probabilmente saranno i morti un giorno a svegliarci.
0: Allora, che quello che è accaduto con l'eroina negli anni 70, dice Biagio Simonetta, ci sia da lezione, perché poi gli Stati Uniti spesso purtroppo nel bene e nel male anticipano i tempi. Veniamo allora all'Italia. L'allarme è scattato, lo ricordavo, lo scorso luglio con il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Poi a fine settembre c'è stato l'allarme dei residenti di Tor Sapienza che hanno parlato di tossicodipendenza, che si aggiravano come zombie, dicevano è arrivato il fentanyl, e possiamo vedere un servizio che è andato in onda porta a porta e poi l'intervista al TG2 del sottosegretario Mantovano per riassumere la situazione italiana. Vediamo.
4: Ma spacciano qua dentro?
5: Tutta così.
4: Ma anche fentanyl?
5: Sì.
4: Qualcuno ci suggerisce di andare alla stazione Termini ed è qui che arriva la conferma ai nostri dubbi. Il fentanyl potrebbe davvero essere arrivato nella capitale.
6: Stiamo cercando il fentanyl, sai dov'è che lo posso trovare? Quella droga nuova.
7: Ce l'ho.
6: Sì, ce l'hai? Quanto costa? Quanto lo fai al grammo?
7: Ce l'ho quanto?
6: 50 euro al grammo?
7: Sì.
6: Ma ce l'hai qua?
7: Certo.
6: Cioè adesso? Ora prendo i soldi.
4: Lo spacciatore ci segue, ma poi nota una pattuglia e si dilegua.
8: Dove vanno a finire le fiale rubate?
9: L'ipotesi investigativa più accreditata è quella che vadano in circuiti medici illegali, sia per fini di evasione fiscale, sia per interventi che non potrebbero essere fatti in modo lecito.
0: Ecco, Biagio Simonetta, con la tua competenza, che idea ti sei fatto? Sono finiti nel mercato della sanità illecita o sono finiti alla stazione Termini, come dicevano nel servizio porta a porta?
2: Ma guarda, è chiaro che insomma, il sottosegretario magari avrà fonti migliori delle mie. Io non penso siano finite nel mercato dei farmaci illegali dove vengono fatti interventi clandestini. Penso piuttosto che il fentanyl rubato all'israelitico di Roma e anche quello rubato, ha fatto meno rumore, ha fatto meno chiasso, al Gaslini di Genova un paio di mesi prima, sia un indizio che c'è un cambio di molecola in corso. E cambio di molecola in corso non vuol dire per forza che domani le piazze italiane sono piene di fentanyl. Oggi abbiamo un problema sottostimato, che è la guerra in Iran. La maggior parte, anzi il 99% dell'eroina che arriva in Italia e in Europa arriva dall'Afghanistan, è eroina afghana. Quell'eroina percorre una rotta sempre uguale per arrivare in Europa. E entrambe le rotte, ce ne sono due, quella che vanno dalla penisola arabica e un'altra dai Balcani. In entrambi i casi quell'eroina passa dall'Iran. Oggi l'Iran è un paese in guerra. I talebani in Afghanistan hanno ridotto anche l'esportazione di oppioidi in generale, di oppiacei. Quindi sono fattori che incidono sulle scorte che le organizzazioni criminali hanno di eroina in Italia e in Europa. Questo cosa significa? Significa che quando c'è una molecola come il fentanile, come l'ossicodone o altri farmaci del genere, perché si parla di oppioidi, sì, possono essere molto utili per tagliare anche l'eroina. Esatto. E quindi quando a Rogoredo oggi, parlando anche con Simone Feder, che è un volontario che lavora lì spesso, mi racconta che ci sono dosi di eroina che vanno a 4 euro, che è inconcepibile per chi conosce il mercato dell'eroina, vuol dire che questa eroina viene tagliata sempre di più con oppioidi.
0: Attenzione
2: perché gli oppioidi, come dicevate,
0: esatto,
2: in apertura,
0: attenzione a questo
2: sono
0: aspetto
2: farmaci
0: sollevato,
2: che si producono con una facilità.
0: Hai fatto bene, Biagio Simonetta, a sollevare questo aspetto, perché questo potrebbe essere un fenomeno. Eroina, cocaina, anche MDMA, droghe tagliate con questo appunto fentanyl, che lo ricordiamo è un oppioide sintetico pericolosissimo. Allora, sull'aspetto sanitario, torniamo dal professor Pregliasco. Cominciamo rassicurando, vediamo i numeri italiani, perché nel 2025, a dirlo è la relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, ci sono stati 5 decessi per fentanyl. E vediamo poi che cosa rappresentano gli oppioidi sintetici in Italia, l'8% delle nuove sostanze psicoattive. Eppure c'è stato, ricordiamo anche in settembre, un decreto che ha rafforzato le misure di sicurezza negli ospedali che custodiscono medicinali che contengono sostanze stupefacenti. Eppure oggi in un ospedale di Aosta, possiamo vedere la pagina web di RaiNews.it, perquisizione all'ospedale Parini per un presunto giro illecito di fentanyl, e ci risiamo e siamo ad Aosta. Professor Pregliasco.
1: Allora, c'è un piano nazionale dal marzo 2024 proprio di prevenzione, in termini appunto di una serie di interventi coordinati dalle varie istituzioni, Ministero della Salute, Ministero degli Interni, una comunicazione e anche un'informazione al personale sanitario e ad altri lavoratori, proprio per come dire, cercare di contenere questo possibile incendio, come diceva poc'anzi il giornalista, proprio rispetto all'opportunità e alla possibilità di avere queste nuove sostanze in modo più facile rispetto al passato. Quindi c'è appunto una parte di utilizzo lecito e molto utile e necessario, e una produzione anche di qualità legata quindi a farmaci ben prodotti, ben controllati. In questo momento appunto l'episodio soprattutto romano ha in qualche modo fatto stringere di più gli elementi dell'organizzazione, la responsabilità dei direttori sanitari, come nel mio caso dei direttori delle farmacie, per una valutazione dei sistemi di distribuzione e di conservazione di questi farmaci, dando delle precise indicazioni. In quell'ospedale appunto le chiavi delle cassaforti, dove peraltro le prescrizioni sugli stupefacenti in generale ci sono già in questi termini, sì, non erano ben chiarite rispetto alla responsabilità, ecco, aspetti anche pratici che questa nuova circolare ha in qualche modo messo in evidenza, e in questo momento c'è una sistematica presenza di NAS, dei carabinieri, esatto, che vengono a verificare, allora, quelle caratteristiche che oggi devono essere attuate.
0: Possiamo dire che sicuramente l'attenzione anche del governo, ci sono state diverse riunioni d'emergenza Palazzo Chigi, è molto alta, ma volevo tornare con Biagio Simonetta sul pericolo spaccio nel nostro paese. Allora, il procuratore Gratteri e anche Roberto Saviano hanno ipotizzato che possa essere proprio la criminalità organizzata a fermare la diffusione di questa nuova droga, e però il comandante del ROS Vincenzo Molinese, audito in commissione antimafia, sentite che cosa ha detto.
10: Con riferimento al fentanyl, non si registrano allo Stato nella penisola segnali di coinvolgimento della criminalità organizzata. È tuttavia un fenomeno che va monitorato. Segnalo a riguardo ciò che tutti quanti avrete raccolto dai media, il furto di 80 fiale di fentanyl presso l'ospedale israelitico di Roma, denunciato in data 24 giugno ultimo scorso. È un segnale, così come possono essere dei segnali gli esiti delle attività investigative, un furto presso la farmacia di un noto nosocomio italiano, così come vengono custodite questi quantitativi nei più grandi ospedali, è un segnale che incomincia la volontà ad approvvigionarsi. Se questa è una volontà che poi è diretta alla diffusione attraverso il web di quella sostanza stupefacente nel territorio nazionale o all'estero, lo sveleranno le indagini.
0: Ecco, Biagio Simonetta, è un segnale, quanto grave lo sveleranno le indagini. Come interpreti queste parole in un minuto?
2: Ma guarda, io penso che le mafie abbiano sempre guardato al business, mai ai morti, altrimenti non avrebbero avvelenato la Campania, non avrebbero avvelenato il mare con le navi dei veleni. Non è mai importato alle organizzazioni criminali quante vittime fa una sostanza piuttosto che un'altra. Interessa il business. Qua stiamo davanti ad un cambio nel mercato globale del narcotraffico. Stiamo parlando di una sostanza che si produce facilmente, che si vende facilmente, che crea una dipendenza, un tempo di dipendenza molto più corto rispetto ad altre sostanze, quindi la necessità di ritrovare la sostanza. E quindi stiamo parlando di un mercato che in realtà, benché costi molto poco quella sostanza, è un mercato molto fiorente. Io, prima di sposare la tesi anche dell'Economist, poi i giornali stranieri di solito quando parlano di organizzazioni criminali italiane non ci prendono mai, ma prima di sposare la tesi dell'Economist, secondo la quale c'è un po' questa, diciamo, volere delle mafie in stile Vito Corleone, di non portare, come Vito Corleone non voleva portare l'eroina in Italia o comunque agli italiani, sappiamo com'è finita, io questa tesi non la sposo tanto. Penso semplicemente che ci siano molecole nuove e che vadano monitorate, perché quello che è successo in America può succedere anche qua, benché sia una struttura nazionale diversa, cambiano tante cose, aspetti welfare, casa.
0: Fabrizio Pregliasco, è una tesi che non sposa. Vediamo un elemento positivo: il nostro sistema sanitario ha fatto, può fare da scudo più che negli Stati Uniti.
1: Io credo proprio di sì, e tutte le azioni di formazione per il personale, per gli aspetti anche riguardanti l'assistenza, la terapia delle situazioni emergenziali, già fa da, come dire, scudo, o comunque per ridurre quelli che possono essere gli effetti più pesanti. Ma l'elemento importante sarà, come sempre, l'aspetto della prevenzione, della comunicazione, una comunicazione la più capillare possibile, soprattutto nei giovani e nei più giovani. E qui la scommessa, quella del far presente a questi giovani il rischio, l'inutilità e l'inopportunità, certo, di arrivare a utilizzare non per scopi.
0: Condivido
1: medici.
0: Le sue parole, una prevenzione sociale e culturale che forse è mancata, dico forse, negli Stati Uniti. Volevamo chiudere ringraziando i nostri ospiti, ricordando che quella che è stata definita la droga degli zombie, la droga dei poveri, in realtà è anche la droga dei ricchi, la droga delle star. 10 anni fa, nel 2016, moriva Prince per un'overdose di fentanyl. Allora, vediamo un estratto del podcast di Biagio Simonetta, con un omaggio a quello che è stato un genio della musica anni 90 e non solo. Grazie di averci seguito.
11: What's the nature of the emergency? What's the nature of the
12: An unresponsive passenger. Was it a male or female passenger?
13: Questo è l'audio di una telefonata al 911, numero unico delle emergenze negli Stati Uniti. La chiamata arriva da un jet privato. Siamo all'aeroporto di Moline, Illinois. Qui l'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. C'è un uomo a bordo che sta male e non risponde agli stimoli. Quell'uomo è Prince. Ha perso i sensi per un overdose d'oppioidi, ma l'intervento dei medici è tempestivo. Salvo, per ora. È lì che per la prima volta si viene a sapere della sua dipendenza. Gli antidolorifici che Prince sta assumendo per gestire il dolore sono sempre più potenti. Prince morirà 6 giorni più tardi, il 21 aprile del 2016. Stesso copione, ma stavolta nessuno riesce a salvarlo.

0: Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche diversi sindacati, scontri con la polizia provocati dai Black Bloc, Macron riunisce i ministri, le scuole restano chiuse. E in vista del prossimo Consiglio europeo, la Presidente della Commissione dell'Unione europea, von der Leyen, invoca una task force per l'energia, famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi due articoli italiani, maggioranza compatta, le opposizioni, riforma anticostituzionale pronti al ricorso. Omicidio di Chiara Poggi, Iris di Parma ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione, seguite tutte le procedure previste dalla legge, la difesa dei vertici. E dopo un'estate rovente che si è allungata sino a tutto settembre con temperature sopra la media, brusco calo, temporali e maltempo su tutta la penisola, l'anticiclone molla la presa. Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per il ginocchio, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, così ha spiegato sui social. Ben ritrovati con le notizie di Rai News 24 e l'una e un minuto, e apriamo proprio con la Francia che di nuovo è scesa in piazza per la scuola, ferme le lezioni fino a fine settimana per promuovere il confronto con l'esecutivo. Tensioni a Marsiglia ma anche in altre città e disordini anche nella capitale francese con il fronte della protesta che si allarga. Allora la corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numero.

0: numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
1: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
2: Chiediamo una revisione degli orari scolastici che oggi vanno dalle 8 alle 18:30. Non è più possibile.
0: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. Due giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta. L'episodio più grave è ieri a Lens, dove un quindicenne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia, per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica. Su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.
3: Dalle proteste della Francia alla crisi politica in Spagna, innescata dalla bocciatura in Parlamento delle misure contro l'emergenza a casa, il premier Sanchez cerca di ricompattare la maggioranza per le elezioni anticipate del 29 novembre, mentre le proteste per la casa continuano. Da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
4: Scatta il fattore Catalogna nella campagna elettorale spagnola dopo che la Corte Costituzionale ha aperto la strada all'amnistia per i leader indipendentisti. Puigdemont non è più ricercato per il tentativo di secessione del 2017. Dal Belgio non ha chiarito quando tornerà in Spagna. Il suo partito, Junts, ha permesso la nascita del governo Sanchez con l'appoggio esterno e ora gli ha staccato la spina, bocciando i decreti Mari Carmen per l'emergenza casa. Per Sanchez la sentenza sull'amnistia aiuta la convivenza dei catalani. Alla Moncloa illustra le 21 misure per congelare gli sfratti e tutelare gli inquilini vulnerabili. I due decreti sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri e ora Sanchez ha 30 giorni per farli passare al Parlamento, ridotto a una sola commissione dopo lo scioglimento. Con le elezioni anticipate si gioca tutto. Il leader socialista, che è al potere in Spagna dal 2018, uno dei più longevi in Europa, è dato in forte calo nei consensi e con lui tutta l'area progressista. Il favorito dei sondaggi, il leader dei popolari Feijóo, inizierà la campagna elettorale da Ceuta. Per lui l'amnistia di Puigdemont è un altro inganno di Sanchez. Non si ferma lo tsunami delle proteste di piazza scatenate dallo sfratto dell'87enne madrilena Mari Carmen Abascal. 2300 tende, dicono i ragazzi di Puerta del Sol, restano anche con la pioggia. I decreti, ha detto Sanchez, sono una questione di umanità.
5: I decreti sono veramente essenziali per tutti gli spagnoli. Una stanza qua a Madrid minimo è 600-700 euro, una stanza poi sei in sette. Anche quelli che sono più anziani sono qua da tantissimi anni a pagare un affitto che più o meno sarebbe normale, li vogliono fare ora il triplo del prezzo, quando le pensioni mai sono alzate in Spagna.
3: Nella notte massicci attacchi ucraini contro Mosca, mentre cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. Allora sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
6: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono due vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia alle prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita alla calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
3: E allora proprio sul focolaio di peste sospetta in Siberia, la versione russa al momento è che la tecnica di laboratorio è morta per polmonite di origine ancora non chiara, lo avete anche sentito dal servizio. Trump offre il suo aiuto alla Russia, il Cremlino ringrazia e invita a non fidarsi delle dicerie. Il segretario di Stato americano chiede trasparenza a Mosca. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
7: Nikola Shelekov, com'era successo alla città cinese di Wuhan che nessuno conosceva prima del Covid, anche Shelekov è balzata improvvisamente al centro dell'attenzione internazionale, sospettata di essere l'epicentro di una misteriosa epidemia, perché è qui che secondo le prime ricostruzioni dei media locali una scienziata di un laboratorio sarebbe morta di una forma di peste molto aggressiva che si trasmette con il respiro. Non c'è panico, ma certo la notizia è circolata, raccontano gli abitanti. Non è vero che ci sia la quarantena e che i colleghi della scienziata dormano sui pavimenti. Non è vero che ci sia già una seconda vittima. Sono fake news, dicono le autorità russe. Trump promette aiuti, parla di malattia terribile. Il Cremlino risponde grazie, ma sono solo voci e congetture. Gli esperti stanno facendo i loro esami. E così più le autorità russe si sforzano di minimizzare e rassicurare, più aumenta la preoccupazione che Mosca nasconda una nuova pandemia.
3: La politica in Italia, via libera della Camera alla fiducia sui primi due articoli della riforma della legge elettorale su preferenze e firme per le liste delle forze fuori dal Parlamento. La maggioranza compatta e fiduciosa sul voto finale giovedì e si guarda alla prossima legge di bilancio. Antonio Sciotto.
8: Approvata la fiducia sui primi due articoli che introducono le preferenze con capilista bloccati e aumentano le firme da raccogliere per i partiti che non si trovano in Parlamento. La maggioranza sostiene che la nuova legge garantirà la stabilità dei governi. Sul voto finale, che sarà a scrutinio segreto, quello più a rischio per i franchi tiratori, Fratelli d'Italia prova a rassicurare: non ci saranno sorprese, il testo passerà.
9: Il Parlamento è sempre sovrano nelle modalità in cui si esprime. Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio, anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
8: Ottimista sul via libera alla legge anche il leader azzurro Tajani. Insieme a noi moderati, Forza Italia sottolinea che le preferenze assicureranno un equilibrio tra scelte dei cittadini e dei partiti.
10: È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti.
8: Per la Lega si eviteranno i governi Frankenstein creati con alchimie di palazzo da chi non ha vinto le elezioni. Futuro Nazionale incalza la destra e non vota la fiducia, ma la maggioranza si compatte e prova già a guardare avanti. Dopo la legge elettorale la partita aperta è sulla manovra di bilancio.
3: E intanto le opposizioni vanno all'attacco sulla riforma della legge elettorale, incalzano governo e maggioranza su costi di energia e salari. Sul fronte interno Conte e Schlein alla prova del cantiere sulle primarie del campo largo. Vediamo con Eva Giovannini.
11: Una legge che riscrive le regole senza che le proposte delle opposizioni siano state valutate è una legge indegna. Il centro-sinistra compattamente giudica grave la fiducia votata dalla maggioranza e oltre alla battaglia parlamentare guarda già alla Consulta.
12: Ci avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni.
11: Uno schiaffo al Parlamento anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Vota no alla fiducia anche Italia Viva che attacca. Siete divisi dalla testa ai piedi, ecco perché blindate la legge. Mentre il Movimento 5 Stelle rincara la dose. Se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché gli italiani si dovrebbero fidare di voi?
13: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori.
11: Azione parla di legge macista, mentre da Più Europa Riccardo Maggi ringrazia Meloni per il messaggio di interessamento, ma dice: il mio digiuno, giunto al settimo giorno, continua. Ma sono anche temi economici a infiammare le opposizioni. Il diesel che aumenta è l'ennesimo disastro del governo Meloni, dicono. Mentre sull'annoso tema delle primarie, dopo la stoccata di Schlein, Conte, che ha incontrato nei giorni scorsi la leader Dem, incalza: bisogna fare presto, basta rimanere nell'incertezza.
3: E proprio i dossier economici sono in primo piano nell'agenda della Premier Meloni, che torna sulla competitività e punta ad affrontare il nodo dei costi energetici al prossimo Consiglio europeo. Sul piano interno, attenzione agli ultimi voti sulla legge elettorale. Alberto Gioffreda.
14: Ridurre i costi e tutelare l'industria. In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha ospitato una videoconferenza del gruppo europeo informale sulla competitività. La presidente del Consiglio, scrive una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità che nell'appuntamento di Bruxelles, previsto per il 15 e 16 ottobre, ci siano indicazioni chiare per abbattere i costi dell'energia. Un tema questo legato a doppio filo alle tensioni internazionali, da quelle Medio Oriente fino al conflitto russo-ucraino. Scenario quest'ultimo analizzato a Palazzo Chigi nell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente lituano Nauseda. Tra Roma e Vilnius è stato ribadito il comune impegno per una pace giusta e duratura, oltre all'obiettivo di rafforzare in ambito europeo la cooperazione nella difesa e dell'energia. Sul fronte interno resta lo sguardo attento di Palazzo Chigi al percorso della legge elettorale. Meloni ha già chiarito che per il suo governo il voto finale di giovedì rappresenta un bivio fondamentale.
3: E famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini, così la Presidente della Commissione europea von der Leyen in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo. Da Strasburgo ci aggiorna l'inviato Donato Bendicenti.
15: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio europeo. Famiglie e imprese, ha detto la Presidente della Commissione, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Poi un dato impressionante, quello che racconta che le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Da qui la proposta di una task force per aggregare le domande di energia in Unione Europea. La Presidente della Commissione poi si concentra sui sostegni all'energia che debbono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e ricorda l'importanza di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo.
3: E adesso è il momento di andare a vedere le aperture dei quotidiani con Eugenio Francesconi qui in studio e poi torneranno le notizie.
16: Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra qualche ora. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Francia, scontri e proteste, studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione. Trump accusa è colpa dell'Islam e poi incidenti in tutto il paese. Questa è la cronaca a lezioni sospese. Macron convoca i ministri. Vediamo insieme poi la fotonotizia legata a Yannick Sinner, l'ennesimo stop. Ritornerò a giocare nel 2027, un annuncio shock soprattutto per i suoi fan. Vediamo poi il taglio alto che invece il Corriere della Sera sceglie per la legge elettorale. Avanti con la doppia fiducia, la Camera e il nodo voto anticipato con l'ipotesi di maggio nei calcoli degli alleati, se ne parla da qualche giorno sui quotidiani. L'altro tema invece è l'energia, perché con la scadenza dello sconto governativo di 6 centesimi si passa, per quanto riguarda il diesel ovviamente, dai 2,50 2,19 imposti inizialmente dall'ENI ai 2,25, e qui il governo sta cercando di capire come scontare ulteriormente questa cifra. Vediamo insieme anche Repubblica, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera. Una vittoria per la premier Meloni, da alcuni

0: spazio Yannick Sinner, preoccupato, tornerò nel 2027, stagione finita perché salta anche le ATP Finals. Il messaggero diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con l'ENI e le altre compagnie prosegue, fotonotizia invece dedicata al caos in Francia, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei, legge elettorale i primi sì con la sinistra che continua ad attaccare, è incostituzionale, le pregiudiziali sono state vagliate e superate dal Parlamento, ma chiaramente ci sarà poi la valutazione della consulta e su questo già sta lavorando un po' il governo. Dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, questo per quanto riguarda il voto con l'ordine del giorno di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia, un nodo ancora scoperto all'interno della maggioranza. Vediamo insieme poi una notizia che è di fatto una vera e propria beffa. Jessica Moretti ha chiesto i danni alla salute sua per il rogo causato da loro, però a Cran Montana l'indennizzo lo chiede lei, una vera e propria beffa come la chiama il messaggero, anche altri quotidiani effettivamente ne parlano. Parigi in fiamme, chiude i licei, è il titolo della Stampa. Sinner, il 2026 finisce qui, è il taglio alto invece, le finals perdono il re e poi anche qui diesel senza freni, governo pronto a tagliare le accise e lo ricordiamo, oggi 7 ottobre c'è la ricorrenza, 3 anni dall'orrore, l'attacco di Hamas e la legge del più forte, scrive Anna Afoa. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, non si arrendono qui la Francia, in apertura altri 250 feriti mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro le politiche antisociali e il riarmo. Francia giovane in piazza, 250.000 e 500 nuovi arresti. Taglio alto invece dedicato alla legge elettorale. Melonellum, due fiducie, Conte vuole primari subito, Ellie no. Campolargo che ancora non riesce a trovare una quadra per la questione della leadership. Avvenire, ferita ancora aperta, l'apertura dedicata al 7 ottobre. Israele sospeso tra dolore e rabbia per una verità ancora da chiarire. Il Domani, gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti e poi anche i carburanti, gasolio già sfondato il tetto dell'ENI. Il Riformista, salto nel voto, gioco di parole con giovedì lo scrutinio segreto, ombre sullo Stabilicum e il Dem Fornaro dice maggioranza a rischio. Vedo sorprese, il manifesto à Los Enfants è il titolo mutuato dall'inno nazionale francese, contro i tagli alla selezione di classe si fermano le scuole e le università in tutta la Francia e il manifesto ricorda il 7 ottobre, con le commemorazioni di associazioni e famiglie che escludono il governo Netanyahu in forte polemica. Resto del Carlino, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo e poi il Giornale, cambiamo area, la piazza di Allah, il titolo sulla commemorazione del 7 ottobre e poi i chiodi di Garofano e gli altri casi Garlasco, prove nascoste e falle, le inchieste del RIS sotto accusa anche per altri misteri, sempre in TV intanto non vivo più, adesso ho paura, parlato a porta a porta. Libero è ufficiale, si vanno a schiantare, invece è quello che succede nel campo largo, gelo sulle primarie tra Laschlein e Conte che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Vediamo anche il Tempo, negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom antiebraico tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue. Vediamo anche il Secolo d'Italia, incubo 68 invece per quanto riguarda la protesta in Francia. Per quanto riguarda invece la discussione, la riforma elettorale, doppio via libera alla Camera. Chiudo con il titolo del Sole 24 Ore. Per quanto riguarda i quotidiani economici, Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi Wall Street al nuovo massimo storico. E poi una notizia sulla lotta all'evasione, triplica le entrate, sfiora l'1,8%. Del PIL. Per la rassegna stampa è tutto.
1: Grazie Eugenio Francesconi. Noi con le notizie riprendiamo dalla cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi. Dalla chiusura indagini della Procura emerge che alcuni reperti sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. I vertici del reparto si difendono, sono state seguite tutte le procedure. Intanto in una intervista televisiva torna a parlare Andrea Sempio che dice «Non sto più vivendo». Sentiamo Giuseppina Testoni.
2: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi.

0: materiali distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia, al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS, Gian Pietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura Pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
1: Ora la morte dell'operaio edile a Caivano, periferia nord di Napoli. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. 3 sono gli indagati. Si attende l'autopsia, anche i riscontri dalle immagini della videosorveglianza nell'area che è stata sottoposta al sequestro. Il servizio dell'inviato Stefano Corradino.
2: Per quali ragioni è morto Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano? Aveva o no i dispositivi di sicurezza adeguati e il suo corpo è stato spostato o meno dal luogo in cui è precipitato? Sono tutte domande alle quali gli inquirenti sono impegnati a rispondere. La procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono 3 le persone indagate, il datore di lavoro e i 2 titolari del capannone. L'autopsia potrà contribuire a stabilire le cause e le modalità della morte e potrà fornire elementi utili per verificare la compatibilità delle lesioni e la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. Ma saranno essenziali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente sotto sequestro, acquisite dai carabinieri. L'inchiesta dovrà appurare anche se il lavoratore era al nero o se fosse stato assunto da poco e quali erano le condizioni di sicurezza in cui stava lavorando.
3: Se poi fosse vero che l'assunzione era avvenuta il giorno precedente all'incidente, bisogna verificare se poi c'era stato il tempo, come dire, di sottoporre il lavoratore a corsi di formazione, se gli erano stati offerti dispositivi di sicurezza, in che modo, se era a conoscenza di come utilizzarli.
2: La CGIL intende costituirsi parte civile nel futuro processo.
3: Siamo tutte e tutti vittime di un sistema che bada al profitto più che alla tutela della vita stessa delle persone.
1: E Malagò è stato nominato commissario straordinario della FIGC, di cui è presidente. Risolta dunque la questione del mancato tesseramento. Ci spiega tutto nei particolari Francesco Paravati.
4: Non so quanto poi si sono divertiti gli italiani, oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza.
5: Tutto bene, ciò che finisce bene per i protagonisti dell'affare Federcalcio. Giovanni Malagò è stato nominato commissario della FIGC all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio federale del CONI con il compito di indire nuove elezioni. Si voterà il 14 dicembre e Malagò farà in tempo a prendere la tessera che tanti problemi gli ha causato e ricandidarsi. Il presidente del CONI Buonfiglio ha evitato una conta di voti tra i consiglieri chiamati a decidere tra lui e Malagò. Il vicepresidente del CONI Diana Bianchetti dovrebbe rientrare nel ruolo di capo della delegazione della nazionale da cui si era dimessa in polemica col ministro dello sport Abodi. Proprio per il ministro Abodi la soluzione di nominare Malagò, ha detto, riafferma il rispetto delle regole e le garanzie di indipendenza delle autorità sportive, quelle per cui la UEFA aveva minacciato di toglierci la candidatura ad ospitare l'Europeo 2032.
1: E poi c'è la stagione tennistica finita per Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio. Tornerà infatti a giocare solo nel 2027, dunque salterà anche le ITP Finals di Torino. Sentiamo Davide Lessi, poi una brevissima pausa e la seconda parte del nostro telegiornale.
6: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
7: Stagione ufficialmente finita. Le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida a un breve video sui social. Yannick Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino.
6: The last couple of years.
7: Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno, invece, sarà molto diverso.
6: This year is gonna be way different.
7: Molto diverso, perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri-Coté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.

0: Ben ritrovati con l'informazione. È di origine belga lo scienziato che ha vinto il premio Nobel per la fisica, è uno specialista degli studi sui neutrini, un settore in cui anche l'Italia è in prima linea. Andiamo a sentire Andrea Bettini.
1: Francis Hulson. Il Nobel per la fisica va a uno specialista dei neutrini che ha gettato le basi per una nuova astronomia, il belga Francis Hulson. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze lo ha scelto per i contributi decisivi all'Osservatorio di Neutrini IceCube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Prodotte da sorgenti cosmiche, queste particelle sono ovunque, ma non interagiscono quasi mai con la materia. Hulson nel 1988 ebbe l'intuizione che portò alla costruzione di IceCube, uno strumento posizionato al polo sud. Per rilevare i neutrini usa circa un chilometro cubo di ghiaccio antartico. Quando, e accade molto raramente, un neutrino interagisce con il ghiaccio, si produce un debolissimo lampo di luce che viene registrato da una rete di sensori. In questo modo si possono avere informazioni sul fenomeno cosmico che lo aveva prodotto.
2: In una parola, ha creato l'astrofisica con i neutrini dell'alta energia.
1: Anche l'Italia è in prima linea nel settore. Al largo della Sicilia è in costruzione Chilometro Cubo, uno strumento analogo ad IceCube realizzato però in fondo al mare.
2: Fra alcuni anni avremo un rivelatore del tutto equivalente a quello di IceCube per continuare questo tipo di ricerche. Il punto di forza di Chilometro Cubo rispetto ad IceCube è che, essendo nell'emisfero nord, vedrà una porzione di cielo diversa da quella che vede IceCube e quindi sarà un rivelatore altrettanto interessante ma complementare.
0: Longevità, la rivoluzione incompresa, è di questo che parla il nuovo libro di Federico Rampini, che è stato nostro ospite. Lo rivedremo in una prossima edizione, intanto però ricordiamo che il 7 ottobre del 2006 veniva assassinata a colpi di pistola nell'ascensore del suo palazzo a Mosca Anna Politkovskaja, giornalista scomoda per le sue inchieste sulla guerra in Cecenia. Dopo 20 anni quello stesso regime continua a sopprimere le voci indipendenti del giornalismo. A World 24 Elena Kostushenko, degna erede della Politkovskaja, e la sua collega Novaya Gazeta, dall'esilio all'estero per motivi di sicurezza, ne porta avanti l'eredità. E allora vediamo insieme.

0: 20 anni fa veniva assassinata a Mosca Anna Politkovskaya, una delle decine di giornalisti uccisi durante il regime di Vladimir Putin, uccisa a colpi di pistola nell'ascensore del suo palazzo. Furono condannati 5 esecutori ceceni, un delitto che è stato interpretato come un regalo a Putin nel giorno del suo compleanno. Al momento della sua morte, Politkovskaya stava lavorando a un'inchiesta sui crimini di guerra commessi durante la guerra in Cecenia dalle milizie paramilitari fedele a Kadyrov, il clan familiare alleato di Putin che oggi ancora governa la Cecenia. Stasera con noi c'è una sua erede, uno dei più noti giornalisti d'inchiesta russi, Elena Kostyuchenko. Nel 2006, giovanissima, entrò a Novaya Gazeta, conobbe, anche se solo per pochi mesi, Anna Politkovskaya. Nel 2023 ha scritto La Russia, storie da un paese perduto. Kostyuchenko, che ricordo conserva di Anna Politkovskaya?
1: Ricordo che veniva in redazione solo per parlare. Ci sono giornalisti che vengono magari per passare un po' il tempo, per stare con gli altri. Lei veniva solo per lavorare e il suo ufficio c'era sempre una coda di persone che volevano raccontargli le loro storie. E lei capiva proprio che queste erano le persone che la aspettavano. Erano persone della società, non so come spiegarmelo. E lavorava molto, non ho mai visto una persona lavorare così tanto. In ogni edizione del giornale c'erano 2-3 articoli, lavorava proprio fino allo sfinimento.
0: Una citazione di Politkovskaya: l'unico dovere del giornalista è scrivere quello che vede. Una frase apparentemente semplice, ma che è un appello anche contro l'autocensura e la manipolazione. Quando ci fu la strage di Beslan, 300 persone, fra cui 186 bambini, uccisi in una scuola da estremisti islamici ceceni, una strage nella quale le autorità russe furono accusate di aver usato forza letale e sproporzionata, inaspettatamente a Politkovskaya fu offerto un volo per andare a documentare, ma a bordo successe questo. Lo sentiamo dalla sua viva voce, dal documentario 211 Anna di Paolo Serbandini e Giovanna Massimetti.
2: In aereo ho bevuto un tè, l'ho ordinato, non l'ho preso dal carrello. Me l'hanno portato e praticamente ho perso conoscenza. Mi sono svegliata in ospedale.
3: Dopo un'ora e mezza, quando l'aereo era appena atterrato, mi ha chiamato al cellulare e mi ha detto: muoio. Mi hanno avvelenata.
2: Certo che volevano uccidermi. Perché quando sono arrivata al pronto soccorso dell'aeroporto, ero senza pressione, senza polso. E questo l'hanno accertato i medici.
4: Dopo quello che le è successo, ha paura? Pensa di poter continuare il suo lavoro come prima o di cambiare qualcosa?
2: No, continuare. Continuare, certo, senza dubbio. E cambiare cosa? Io penso che... Vede, se sentissi che, per esempio, sto agendo in modo sbagliato, certo, potrei... Probabilmente cambierei. In questi giorni ho avuto tempo per riflettere, no? Ma... Siccome non considero le mie scelte sbagliate, sì, i miei parenti mi dicono che dovrei andare via, mi hanno perfino pregato, ma io penso che sarebbe una vigliaccheria inammissibile. Le opinioni che professa il mio giornale non sono popolari nella società, ma questo non significa che dobbiamo rinunciarvi.
0: Le opinioni del mio giornale non sono popolari, ma non significa che dobbiamo rinunciarvi. Elena Kostyuchenko, quel giornale è stato oggi chiuso dalle autorità russe, lei però ne porta avanti l'eredità con Medusa, una testata indipendente considerata in Russia organizzazione criminale, viene scritta dall'estero, lei si trova all'estero, i russi vi accedono via VPN, ha anche una versione in inglese, si riconosce in questa frase? La società russa, secondo lei, non scende in piazza per paura o perché non vuole sapere o capire quello che sta succedendo?
1: Noi ogni volta sentiamo parlare di circa 500 nuovi prigionieri politici e queste sono solo le persone che veniamo a sapere attraverso l'aiuto degli operatori che fanno lavoro di aiuto per la difesa dei diritti umani e questa è una difficoltà che stanno vivendo perché tutti in realtà si rivoltano e poi tutti i giornalisti indipendenti si rivoltano e la nuova Gazeta si è per esempio stata privata della licenza, continua però a lavorare, c'è anche poi il giornale Europa che lavora indipendentemente all'estero e poi c'è la nuova Gazeta Armenia, ma è molto difficile ottenere informazione all'interno del paese perché i siti vengono bloccati, la nuova Gazeta Europa come molte altre pubblicazioni sono dichiarate come agente straniero, che significa che non, per qualsiasi collaborazione con loro si può avere una pena ai sensi del codice penale. Io non credo che però i russi siano così passivi e cinici e per questo non scendono in strada. Le proteste di strada in quanto tali sono smesse di massa anche prima della guerra, questo perché è una tattica di far vedere alle persone solo la repressione, però i russi all'interno della Russia continuano a protestare.
0: Nel video,
1: ma la maggior parte delle persone che danno aiuto oggi, soprattutto lo fanno per esempio ai detenuti ucraini, ai detenuti politici, ai gruppi che sono sotto attacco come gli LGBT, molte persone poi danno aiuto sanitario, aiuto all'evacuazione, purtroppo sappiamo poco del loro lavoro. Perché se vi parliamo di queste persone, loro diventano obiettivo del bersaglio per le autorità.
0: Nel video Anna Politkovskaya raccontava il suo tentato avvelenamento, è un qualcosa che ha colpito anche lei, un'esperienza che vi accomuna. Ci racconta com'è andata?
1: Non c'è nulla di interessante, stavo andando a Monaco per avere il visto e poter tornare a lavorare in Ucraina e al ritorno mi sono sentita poco bene, prima sentivo uno strano odore provenire da me, proprio come di verdura andata male, poi mi ha cominciato a far male la testa e quando sono arrivata alla stazione ho cominciato a perdere proprio orientamento e il giorno successivo ho avuto poi grandi dolori di pancia, dolori di testa. Non è stata la prima volta in cui non è stata la mia prima idea che mi avessero avvelenato, pensavo che fosse il Covid o qualcosa del genere. E anche altri non pensano subito all'avvelenamento e la polizia tedesca sta ancora comunque investigando, ma non vengo informata, so che è in corso un'indagine ma non so i contenuti.
0: Veniamo alla guerra in Ucraina, lei fu tra i primi giornalisti a denunciare nel 2014, a scoprire che la Russia aveva effettivamente inviato i propri soldati nel Donbass. a distanza di tanti anni e con un'invasione che ormai è diventata totale, vede una via d'uscita per questo conflitto e quale potrebbe essere?
5: Se voi vi siete scaricati l'Ucraina? No, io ci vengo, non è che

0: Dimmi,
1: Quotidianamente in
0: parentesi, ci
1: questa
0: sarebbe,
1: guerra
0: sarebbe
1: muoiono
0: tanto.
1: migliaia di mille persone su entrambi i lati del fronte, è disumano e deve essere fermata quanto prima.
0: Никакая территория, никакая идея, ничего не стоит
1: Nessun
0: человеческой
1: territorio,
0: жизни.
1: нessuна идея
0: Я должна
1: vale la vita
0: сказать,
1: umana.
0: что многие из военных
1: Devo
0: преступлений,
1: dire che
0: которые
1: molti dei
0: я и мои
1: crimini
0: коллеги
1: di guerra che
0: commettiamo
1: io
0: in
1: e i miei
0: Украине,
1: colleghi
0: те же
1: abbiamo
0: самые военные
1: documentato in
0: преступления,
1: Ucraina,
0: тем же самым modus operandi,
1: quegli
0: структурами,
1: stessi
0: которыми
1: crimini,
0: участвуют
1: quelle stesse strutture,
0: и про них
1: hanno
0: писала Анна
1: commesso gli
0: Пеньковская.
1: stessi crimini nello stesso modo in Cecenia, di cui parlava proprio Anna Politkovskaya. È proprio uno schema che si continua a perpetrare a decenni di distanza. E Anna Politkovskaya non lavorava solo come giornalista scrivendo quello che succedeva, ma dedicava molto del suo tempo rivolgendosi ai politici americani, tedeschi, occidentali, per spiegargli una cosa semplice: che se Putin non dà valore alla vita umana, ai diritti umani, perfino quando questo riguarda i suoi stessi cittadini, i cittadini della Federazione Russa, noi non possiamo aspettarci che lui darà valore alla vita delle persone non della Russia.
0: И она говорила о том, что война, новая война,
1: E Anna
0: большая война
1: Politkovskaya diceva
0: неизбежна.
1: che una grande guerra, una nuova guerra, una grande guerra era inevitabile, sarebbe stata inevitabile.
2: Qui in Italia una parte dell'opinione pubblica e perfino alcuni intellettuali difendono le cosiddette ragioni di Putin. Quanto secondo lei si tratta di una normale dialettica democratica e quanto è il frutto dello sforzo propagandistico di Mosca? Credo che sia caduto. No, ci
0: Пропаганда
2: abbiamo ancora
0: России, в
2: l'audio.
0: том числе пропаганда,
1: La
0: направленная на зарубежную аудиторию,
1: propaganda
0: она
1: russa
0: действительно уникальна,
1: indirizzata
0: она
1: alla opinione
0: очень сильная
1: pubblica
0: и
1: estera è molto forte, sicuramente.
0: она предлагает нарратив.
1: E presuppone, purtroppo sentiamo molto male.
0: Никогда не предлагались. Отличается, например, от Геббельса
1: Пропone
0: пропаганда.
1: delle alternative di cose che
0: Того же.
1: non si è mai osato dire prima.
2: E allora il segnale si è degradato, ma abbiamo sentito molto. In chiusura di puntata ci piace ricordare e ringrazio Elena Kostyuchenko, giornalista dissidente russa all'estero. Per essere stata con noi, questo è il suo libro, La mia Russia, storia da un paese perduto. Dicevo, ci piace ricordare Victoria Roshina, ma forse l'abbiamo recuperata per un'ultima domanda. In queste ultime ore si parla di un focolaio di peste. Ci dobbiamo fidare di quello che dicono le autorità russe? Sembra che le notizie che arrivano dalla regione interessata vengano man mano silenziate.
0: К сожалению, из-за того, что профессия журналиста в России
1: Sì, proprio
0: криминализирована,
1: perché
0: и
1: l'attività dei
0: многим
1: giornalisti
0: журналистам,
1: in
0: тысячи
1: Russia viene
0: журналистов сейчас
1: criminalizzata e migliaia
0: покинуть
1: di
0: страну.
1: giornalisti sono stati costretti a
0: Очень
1: lasciare il
0: мало информации
1: paese. Sono pochissime le informazioni sul campo, pochissime informazioni verificate da giornalisti di qualità, verificate secondo tutti i canoni. Per cui, in sostanza, per ora abbiamo informazioni che ci vengono dalle autorità. So che alcune redazioni che ancora lavorano in Russia apposta per raccogliere informazioni stanno cercando di dare delle informazioni.
2: Grazie infinite Elena Kostyuchenko, buon lavoro. Chiudiamo allora con le immagini di Victoria Roshina, anche lei vittima di Putin, una giornalista ucraina catturata nell'Ucraina occupata nel 2023, morta in un carcere russo. Il suo corpo è stato restituito alla famiglia privo degli organi e con evidenti segni di tortura. C'è un qualcosa che accomuna tutte queste donne giornaliste coraggiose di cui abbiamo parlato.

0: compiuto 70 anni, quindi uno di quei compleanni importanti della vita. Mi è nata una nipotina, mi sto allenando per l'ennesima maratona di New York, che anche lì c'è un anniversario importante, la 50esima maratona di New York. Ma insomma, in realtà è da tempo che sto meditando questo libro, anche perché qualche anno fa, ai sensi della legge italiana, sarei dovuto andare in pensione. In America, dove vivo ormai da più di un quarto di secolo, il concetto di età pensionabile è talmente flessibile che è quasi inesistente. Altri paesi che conosco bene, dove ho vissuto pezzi della mia vita, la Cina, il Giappone, stanno affrontando l'aumento della longevità, l'invecchiamento della popolazione in modo molto più fantasioso, creativo e ottimista rispetto al dibattito italiano, dove l'aumento della longevità sembra essere una delle tante apocalissi di cui si parla ogni giorno. Crack delle pensioni, aumento della spesa sanitaria. Si vede solo il negativo in quella che è la più meravigliosa novità della storia umana, cioè abbiamo aggiunto un pezzo di vita molto grosso alla vita umana. La stragrande maggioranza della storia della nostra specie animale morivamo molto, ma molto più giovani. Questa meravigliosa novità, che è una ricchezza per tutti, riusciamo in Italia a parlarne soprattutto in termini negativi, come un costo, che è una cosa assurda, è una cosa inconcepibile.
1: E perché la troviamo definita come una rivoluzione incompresa sulla copertina di Argento Vivo?
0: È proprio per questo, la rivoluzione, perché davvero abbiamo aggiunto un'altra vita alla vita umana. Non ci rendiamo conto, se guardiamo i numeri danno le vertigini, per la maggior parte, dall'età delle caverne fino al Novecento, l'età media era la metà di quello che sta diventando adesso. Quindi è una rivoluzione, dobbiamo ripensare tutte le età della vita umana. Il concetto di anziano si sposta molto, ma molto più in là. Quelli che oggi in teoria devono andare in pensione, in America stanno creando delle imprese, c'è un boom di imprenditori settantenni, cioè di fatto poi noi umani siamo creativi, stiamo prendendo le misure di questa straordinaria novità. È incompresa soprattutto da chi pontifica su dati demografici che non capisce nemmeno. Quando io ero giovane la bomba demografica era il tema, l'apocalisse era che facevamo troppi figli e il pianeta non ci poteva sfamare tutti, eravamo 4 miliardi, siamo 8 miliardi e la fame nel mondo in percentuale è diminuita, quindi non ascoltate i profeti di sventura perché non ci azzeccano mai.
1: Mi sono segnato allora un po' di capitoli di cui ti voglio chiedere conto, no? Allora, intanto il manifesto di una generazione, no? Tu cominci con questo, della tua generazione, no? E ci puoi riassumere un pochino che cosa dici? Non spoileriamo troppo, che ovviamente poi uno se lo legge il libro, però ecco, uno legge il manifesto di un'intera generazione, che cosa dice questo manifesto?
0: È una generazione grossa, ci hanno chiamato baby boomer perché siamo nati nel dopoguerra, tra il 1946 e il 1965. I più anziani tra di noi si chiamano Bruce Springsteen. A metà di questa generazione c'è Papa Leone e tra i giovani baby boomer c'è Barack Obama. Tanto per dare un'idea, è la generazione più numerosa e anche per queste ragioni proprio quantitative, abbiamo rivoluzionato tutte le età della vita man mano che le attraversavamo. Siamo stati i primi adolescenti consumisti all'epoca dei Beatles, siamo stati i primi giovani veramente ribelli a livello di massa, i grandi movimenti giovanili degli anni 60-70, il femminismo nasce con noi, l'ambientalismo nasce con noi, non per vantarci, abbiamo fatto anche un mucchio di sciocchezze, c'è anche un capitolo dove spiego che un privilegio dell'età è poter cambiare idea. E tuttavia rivoluzioneremo anche il concetto dell'età anziana, come abbiamo fatto per tutte le altre età. E comunque siamo una potenza, siamo 1 miliardo di consumatori noi baby boomer.
1: Senti, a quello del cambiare idea ci arriviamo, perché non possiamo, non trattarlo in un passaggio finale. Però c'è un altro capitolo, e questo, sì, il titolo è ironico ma anche un po' polemico. La nostra eredità vi fa gola, non abbiate fretta. Ecco, non c'è il rischio che questo manifesto di cui ci parlavi, non so, in qualche modo crei una sorta di conflitto tra le generazioni, tra i settantenni e i trentenni, che magari appunto vorrebbero in qualche modo trovare degli spazi che al momento non riescono a trovare? Tu chi rispondi? Dai, questo è un dibattito che avrai sentito 100.000 volte anche tu.
0: Sì, sì, ma questo libro risponde proprio a questo dibattito, esattamente a questo dibattito, cioè il conflitto generazionale è parte di quella narrazione apocalittica che dicevo prima, e si nutre di analfabetismo economico, cioè quest'idea molto forte in paesi come l'Italia, la Francia, dove ancora si discute di età pensionabile con una rigidità anacronistica, l'idea che ogni 65enne che continua a lavorare sta occupando un posto e impedisce che un ventenne trovi lavoro. Questo è una stupidità totale. Non è così che funziona l'economia. L'economia non è una torta fissa per cui se io mi prendo una fetta la sto togliendo a qualcun altro. Al contrario, la prova, i paesi dove si lavora più a lungo sono quelli dove c'è meno disoccupazione giovanile. L'America, giovanilista per eccellenza, nella Silicon Valley, in California, dove io andai a vivere 26 anni fa, dove vive mia figlia e dove un anno fa è nata la mia nipotina, che vedete sulla retrocopertina del libro. In California i chief executive normalmente hanno 30 anni, ok? Nelle start-up della Silicon Valley. Eppure anche i settantenni stanno facendo un boom di creazione di imprese, sempre lì. Cioè non c'è contraddizione, la ricchezza che viene generata da noi pantere grigie è una ricchezza che si distribuisce, che crea opportunità, benessere, occupazione per tutti gli altri. E certo. Questo tra l'altro è particolarmente certo. Vero nei paesi come il Giappone, la Cina. Il Giappone è stato il primo ad avere una longevità molto molto avanzata. E tuttavia non è un paese con un'alta disoccupazione giovanile, sta richiamando al lavoro i pensionati perché sono troppo preziosi, ma non ha disoccupazione giovanile elevata.
1: Ti faccio una domanda su quel capitolo del cambiare idea, no? Il rivendicare il cambiare idea proprio una volta che si raggiunge una certa età. Privilegio dell'età, quello di cambiare idea. Citi tra l'altro la lezione di Vargas Llosa, insomma, Mario Vargas Llosa, nato comunista e finito fiero conservatore, no? nella sua straordinaria vita terrena. Ecco, perché questo privilegio di cambiare età? Come lo spieghi? Che cosa vuol dire?
0: Allora, lo spiego in tanti modi, anche attraverso un po' di autobiografia, senza eccedere, non voglio mettermi troppo in avanti, però è vero che si attraversano delle stagioni, anche delle stagioni ideologiche, e ogni tanto ammettere di aver sbagliato qualcosa o che la propria generazione ha sbagliato qualcosa è soltanto segno di saggezza, di maturità, di elasticità, quindi non è che con gli anni ci si sclerotizza, al contrario, qualche volta si guadagna anche un po' di umiltà, la capacità di ritornare indietro sul proprio passato, ma lo affronto con tanti personaggi. Vargas Llosa è un personaggio davvero straordinario, premio Nobel, ci ha lasciato di recente, è stato capace di elaborare questa sua revisione del pensiero, riscoprendo i grandi del pensiero liberale, ha scritto delle cose meravigliose, ma lo affronto anche attraverso Leonard Cohen, un cantautore che era un'icona della mia generazione, oppure in modo più lieve, molto più lieve, più ironico, con Paul McCartney. Quando aveva 20 anni compose una ballata per il 64esimo suo padre, in cui lo trattava come un vecchietto che aveva bisogno di cure. Adesso Paul McCartney ne ha lui 84 e fa il tutto esaurito quando fa dei concerti. Quindi sicuramente lui ha cambiato idea sulle età umane.
1: Senti, allora intanto ti ringrazio Federico, però prima di salutarti non posso non chiederti qualcosa ovviamente su quello che sta succedendo, no? ci stiamo avvicinando a questa campagna elettorale americana da qui alle elezioni medio termine di novembre. Abbiamo raccontato insomma di una situazione di totale stallo nelle crisi internazionali, cioè noi che facciamo il telegiornale ci ritroviamo nell'imbarazzo di dover trovare degli elementi di novità che non siano quelli che abbiamo già raccontato la settimana precedente. Cosa succederà da qui a novembre, secondo te, anche sul fronte internazionale della gestione delle crisi da parte di Donald Trump?
0: Il partito repubblicano, che è il partito di Trump, dovrebbe perdere le elezioni. Questo significa che Trump sarà un presidente indebolito, un presidente addirittura dimezzato anche nella sua capacità di manovra in politica estera. Questo peraltro è la regola nella politica americana. Quasi tutti i presidenti hanno perso, il partito del presidente ha perso le elezioni di midterm nel secondo mandato, quindi è una regola implacabile. Lui non sfuggirà, anzi lui dovrebbe subire probabilmente una perdita superiore alla media. Questo però non è che cambierà il mondo. E ecco, torno a uno dei temi di Argento Vivo. Uno dei privilegi della saggezza e dell'età è quello di guardare la storia nei tempi lunghi. Non è mai esistito un ordine internazionale stabile, pacifico. In Medio Oriente è instabile e conflittuale dall'inizio del Novecento, quando ancora c'era l'impero ottomano. L'impero ottomano era un vulcano di conflitti etnici, religiosi. Poi ci sono stati gli imperi coloniali francese e britannico che non hanno risolto i conflitti, tutt'altro. Quindi prima di attribuire, il mondo attuale è pieno di guerre anche molto gravi, anche molto vicine all'Italia, quindi capisco la preoccupazione. Però non è che con la sconfitta di Trump improvvisamente torneremo a una meravigliosa età dell'oro che non è mai esistita.

0: Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche in diversi sindacati. Scontri con la polizia provocati dai Black Bloc. Macron riunisce i ministri, le scuole restano chiuse. In vista del prossimo Consiglio europeo, la Presidente della Commissione dell'Unione europea, von der Leyen, invoca una task force per l'energia. Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. 3 anni fa il brutale attacco sferrato da Hamas in Israele, il 7 ottobre ancora una ferita aperta nel paese dove si vota tra 3 settimane. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi 2 articoli, italiani, maggioranza compatta, le opposizioni, riforma anticostituzionale, pronti al ricorso. Omicidio Chiara Poggi, Iris di Parma ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione, seguite tutte le procedure previste dalla legge, la difesa dei vertici. E Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per un ginocchio, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, ha spiegato sui social. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, le 2.01, riapriamo con la Francia che di nuovo è scesa in piazza per la scuola. Lezioni ferme fino al fine settimana per promuovere il confronto con l'esecutivo. Tensioni a Marsiglia ma anche in altre città e disordini anche nella capitale francese con il fronte della protesta che intanto si allarga. La corrispondente Alessandra De Stefano in apertura.
1: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
2: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
3: Chiediamo una revisione degli orari scolastici che oggi vanno dalle 8 alle 18.30. Non è più possibile.
1: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. 2 giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta. L'episodio più grave è ieri a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.